0: Eccolo là, il dress shaming. Benvenuto Leonardo.
1: Buongiorno.
0: Qua c'è l'aria condizionata, si sta bene, è martedì.
1: Ah, sì, per me non c'è caldo.
0: Sta per finire la stagione.
1: Questa è l'ultima settimana, ho saputo.
0: No, andiamo avanti fino, dunque aspetta che te lo dico, attenzione, facciamo l'annuncio ufficiale, andremo avanti fino al, perché mi chiamano a quest'ora, c'è chi mi chiama, vabbè. Non lo so, non faccio come maniera, non rispondo. Andiamo avanti fino al 24 di luglio, che è un venerdì.
1: Io tra l'altro non ci sarò presente in studio il 24 luglio.
0: Ma la torta finale.
1: No, il 23 sera, io lavoro a Sanremo e non è che da Sanremo riesco a tornare.
0: Ma ho capito, ma l'ultimo giorno, cioè il primo e l'ultimo giorno.
1: Giovedì almeno. 23 sono a Sanremo, quindi vabbè. Penso che trasmetterò da Sanremo oppure farò da un autogrill, magari
0: vabbè. Vabbè.
1: Vediamo quale,
0: ecco,
1: insomma.
0: Potrebbe essere l'autogrill, sono le puntate migliori quelle che ti vengono.
1: Sì, faccio dall'autogrill, metto in marcia verso le 8 e arrivo.
2: L'ironia forzata.
0: Ricordiamo che
1: trasmetterò dal Turchino, autogrill turchino magari.
0: Nasce da un autogrill, l'ironia forzata.
1: Lì ero sul Mugello.
0: Se vuoi recuperare proprio tutta l'intervista integrale, magari riesci a recuperarla.
1: Quindi il mio ultimo giorno in presenza credo che sarà il 23. Molto. Vediamo un po'.
0: Comunque, noi ci fermeremo il 24 luglio, ci sarai anche tu forse dal Turchino, e riprenderemo poi la diretta il 7 settembre.
1: Quest'anno, che io non ci sarò, tra l'altro.
0: Quest'anno facciamo solo 6 micragnose, microscopiche settimane di ferie.
1: Abbiamo fatto qui 9 anni, ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questi 9 anni.
0: Dicendo? Ma cosa dici?
1: E poi venite a trovarmi dove mi troverò, insomma.
0: C'è Pietro Lacorte in regia insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi. Qua non va lo schermo, Lorenzo. Vabbè,
1: 9 anni sono tanti, non sembra, ma
0: finché non va lo schermo.
1: Sono tanti 9 anni. Pensate di aver fatto 9 anni di lavoro nello stesso posto. Com'è cambiata la vita nel corso di questi 9 anni?
0: È un'ironia forzata nei miei confronti.
1: No, pensate come cambia la vita nel corso di 9 anni. No? La mia è completamente diversa, per esempio, rispetto a 9 anni fa.
0: Va bene, e rispetto al 99 mia, figurati. Rispetto alla mia del 99, io dal 99 sono qua. Tu disprezzi questa cosa?
1: No, io no. Ognuno fa perché. Vabbè. Oggi parlo poco, guardo, perché
0: dai, va, parti.
1: Mi ritiro.
0: No, parti.
1: Vado in ritiro come i calciatori.
0: Che non eri qui ieri, e quindi voglio sottoporti, poi vi giuro, lo dico alla redazione che già saranno nervosi, magari da domani non ne parleremo più, ma ancora tutte le polemiche sul premio Strega, oggi ci sono decine di articoli interessantissimi, Vai Pietro. Vai. Ieri non eri qui, ti devo chiedere un qualcosa su tutta la diatriba. Ti piace la parola diatriba? Con l'accento giusto, dove va messo la diatriba?

0: Abbiamo in linea Alessandro Mina, lo conosce?
1: Come no, lo sto sentendo in radio prima.
0: Cosa ne pensa di Alessandro Mina? Ecco. Non tanto come giornalista, ma dal punto di vista umano.
2: Eccolo là.
0: Una persona spiacevole, sgradevole.
1: Una cosa incostante.
0: È incostante?
1: Sì, dal punto di vista umano sì, mi sembra di sì.
0: Qual è la caratteristica che lei disprezza maggiormente di Alessandro Mina?
1: Così su due piedi?
0: Sì, la cosa che non le piace.
2: Anche a quattro zampe.
1: L'ironia forzata.
0: L'ironia...
2: Nota la mia genialità, che ho fatto un'ironia forzata un secondo prima di essere accusato di fare ironia forzata, non lo sapevo. Lì dico su due piedi e io anche a quattro zampe. Ma non è geniale, ho fatto un'ironia forzata mentre stavo per essere accusato di fare ironia forzata.
0: Hai legittimato la sua affermazione successiva.
2: Senza sapere nulla, così improvvisando. Allora, ti sottopongo alcune posizioni sul caso Mari Ciabatti Murgia. È inutile stare a riepilogarlo, tanto lo sapete, le frasi che avrebbe detto Michele Mari, sessiste nei confronti di Michela Murgia, su questo pulmino. Massimo Riccardo.

0: Scicati, psicoterapeuta famoso su Repubblica, dice: basta ipocrisia. Denigrare i nostri colleghi, denigrare il prossimo, anche se non lo conosciamo, è una caratteristica tipica dell'essere umano. Il giudizio tagliente, violento, la diagnosi selvaggia, la condanna spietata su persone che neppure conosciamo sono una prerogativa dell'essere umano. Sarebbe del tutto ipocrita non volerlo riconoscere. C'è chi ne ha fatto un mestiere: parlare male, dire male, criticare a prescindere. Quindi Recalcati dice dal punto
1: di vista... Sì, beh, ma anche qui a Radio 24 è così.
0: Eccolo là.
1: Ognuno parla male, malissimo, del collega due scrivanie più in là.
0: Eccolo là.
1: Non quella immediatamente di fronte, perché si sente. Due scrivanie più in là si dice peste e corna.
0: Sempre su Repubblica invece la scrittrice Valeria Parrella, grande amica di Michela Murgia: Teresa Ciabatti ha fatto bene, anch'io farei così. Quando si sente un body shaming bisogna reagire. Se io sono in metropolitana e sento un anziano signore che dà della cicciona a una donna, da cittadina ho il dovere di reagire. Mi sento autorizzata a dire: cavolo stai dicendo, come ti permetti? Sei recettivo oggi?
1: No, nel senso che va bene, nel senso, secondo me sono abbastanza stupidaggini, però poi va bene. No, nel senso che poi stiamo lì a dare tutta questa importanza a queste cose che lasciano il tempo che trovano.
0: Tra l'altro, sul body shaming devo dire una cosa: perché invece quando pubblichiamo una foto nostra, io, mia e tua, Leonardo, succede qua con gli ospiti, c'è tutta una serie di insulti.
1: Dimagrisci,
0: vecchi, pelato, vecchio,
1: questo va bene, no?
0: Sei
1: perché
0: vestito
1: poi,
0: male.
1: In realtà il body shaming ormai viene fatto molto di più nei confronti degli uomini che delle donne, solo che nei confronti degli uomini è lecito, sugli uomini si può dire qualsiasi nefandezza e va bene, no? Questo è sessismo nei nostri confronti, è la verità.
0: L'ho stuzzicato bene.
1: È sessismo nei nostri confronti, perché tanto l'uomo così non ha una sua sensibilità, no? Siamo delle bestie, dei caproni, e quindi nei nostri confronti si può dire e anche agire, direi, in qualsiasi modo, che tanto
0: caprone!
1: Chi se ne frega, certo, chi se ne frega, siamo persone non dotate di una qualsiasi forma di sensibilità, quindi ci si può dire qualsiasi cosa.
0: Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano parla di chi difende giustamente la memoria di Michela Murgia, ma dice: attenzione, siamo al fanatismo religioso. A questo punto perché non imporre alle case editrici di apporre il disclaimer a ogni libro stampato con scritto: questo libro è Murgia correct, oppure nessuna memoria di scrittore amico di Giurati strega è stata maltrattata durante la lavorazione di
1: ma
0: questo
1: sì,
0: libro.
1: Basta, ma posso dire che ci hanno rotti i coglioni con questa storia politicamente corretta di come bisogna parlare, di come bisogna esprimersi, ma chi se ne frega.
0: Sapevo che dovevo stuzzicarlo un attimo. Vabbè, poi
1: da quanti anni è che si va avanti con questa storia, che ogni parola viene sezionata, analizzata, e ti bacchettano e ti dicono come bisogna fare, come non bisogna fare. Basta.
0: Secondo me tu a un certo punto arrivi a, tra due anni inizierai a sbroccare e dire quello che pensi anche al microfono, proprio senza freni inibitori.
1: Ma io tra due anni non ci sarò più.
0: Ma dai.
1: No, nel senso, non ci sarò più qui, no? Perché,
0: ma perché?
1: Perché arriverò al massimo a 10 anni, perché non voglio concludere la mia vita qui.
0: Infine, vabbè, Paolo Miele ha ricordato su Libero, c'è Maurizio Stefanini che ha ricordato tutta una serie di giudizi sferzanti nella storia di autori contro autori, però fatti in maniera pubblica. Che ne so, Ungaretti su Quasimodo, un pacco di merda a quel nano, altro che Nobel, per dire. Oppure Nabokov su Dostoevsky, un mediocre gonfiato dalla pietà dei lettori. La Wolf su Joyce, un ubriacone che gioca con la grammatica. E vabbè, insomma, si può.
1: Non bisognerebbe mai conoscere chi fa lavori artistici, perché si viene sempre delusi. Tu conosci uno che
0: fa sbadigliato, sì, ha sbadigliato, sì. Possiamo certificare col VAR anche in TV, ha sbadigliato.
1: Mi sono svegliato alle 5 stanotte, quindi sono
0: stanotte,
1: legittimato
0: era mattina.
1: Non bisognerebbe mai conoscere chi fa lavori artistici.
0: Pietro La Corte si sveglia alle 4:30.
1: Ho capito. Tutti anche lui sbadiglia, secondo me. Non è che lui non sbadiglia mai nella vita.
0: Ma non va in onda,
1: appunto.
0: Va bene, visto che non vado
1: lo sbadiglio
0: qui...
1: serve a ossigenare il cervello, in realtà, così dicono.
0: Fatemi un cenno poi quando l'ospite è pronto, perché non leggo niente. Oh, se volete c'è anche il tema Alex Schwarzer. Ti ricordi che noi abbiamo ospitato in passato Alex

0: Schwarzer, il suo ex allenatore, il professor Sandro Donati, che io stimo tantissimo personalmente, che è il suo ex allenatore, non lo allena più da qualche mese. C'è da dire che terza volta trovato con l'Epo, una volta lui ammise tutto, l'altra volta ha parlato di un grande complotto ai suoi danni. Certo che terza volta, accidenti, si fa un po' fatica a...
1: Però ha detto che lui in questo caso non si difenderà, perché è stanco di difendersi.
0: Lo so, però c'è un aspetto un po' peculiare, come raccontato dai giornali. Lui dice che una parte dell'urina che è stata prelevata è a casa di Sandro Donati, che l'ha portata a casa, e ora chiedono di fare una nuova controanalisi. Il tema è che qualsiasi agenzia di antidoping non consentirà mai di fare un'analisi di un'urina portata a casa, e quindi, lanciando questa idea, ci sarà sempre da parte di Schwarzer l'ombra di dire vedete, non vengono a fare la controanalisi.
1: È un'ombra che è una vittoria di Pirro, non serve a niente.
0: Sì.
1: Povero Pirro. Una volta ho fatto un monologo su Pirro, chissà se ce l'ho ancora da qualche parte. Secondo me sì. Anzi, devo recuperare quel monologo che feci sulle vittorie di Pirro, questo generale che faceva vittorie inutili, poverino. Pensa che...
0: Le tipiche vittorie di Pirro.
1: Sì, le vittorie inutili. Quanti di voi hanno avuto delle vittorie di Pirro nella vita?
0: Nella vita. Va bene, sono le 9:20 minuti. Allora, questi sono i temi sui quali, se volete, potete chiamarci 800 24.
1: Chiamateci sulle vostre vittorie di Pirro.
0: Chiamateci anche sulle
1: cose che vi hanno dato momentaneamente soddisfazione, ma che poi non sono servite a niente nella vita. E sono state fonte di una soddisfazione effimera, poco duratura. E poi invece la vita è andata in una direzione diversa.
0: È chiaro.
1: Potrebbe essere anche un titolo, Vittorie di Pirro.
0: Chiamateci anche sulle vittorie di Pirro, su Schwarzer, sul caso Strega, o meglio Murgia, Mari.
1: Dopo facciamo un breve inserto sulla vita di Pirro.
0: Va bene? Facciamolo. Allora, adesso dobbiamo occuparci di una vicenda che purtroppo, soprattutto il lunedì, campeggia sui giornali. Gli incidenti stradali con vite travolte di ragazzi e ragazze, ne capitano troppi. L'ultimo incidente è quello che davvero ha fatto scalpore in provincia di Milano, a Senago, con 9 ragazzi che con una macchina sono finiti in un torrente. Erano in 9. Adesso io vorrei evitare anche i giudizi delle persone. Sì, certo, erano in 9 non si va in macchina, lo sappiamo tutti. Era la fine di una festa, si sa come funziona a volte tra ragazzi: uno aveva la patente, ti do un passaggio, dai, pigiamoci, vado piano, porto a casa tutti. Ora sui giornali ci sono anche altri dettagli, perché i ragazzi, alcuni sono morti, 3, altri sono sopravvissuti e dicono: non sappiamo perché il ragazzo ha iniziato ad andare sempre più veloce, chi era la guida. Anche lì ci sarà, lui si è salvato, ci sarà un processo. Nel rispetto, insomma, della tragedia, io voglio salutare il professor Claudio Mencacci, che è psichiatra, torna con noi. Buongiorno professor Mencacci, grazie.
2: Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Buongiorno.
0: Io ieri ho letto anche una sua interessante intervista al Corriere della Sera, perché qualche considerazione si può fare sugli allarmi e come vengono percepiti da un cervello adolescente, perché di questo dobbiamo parlare, no? Senza pregiudizi e tenendo conto anche dell'età dei ragazzi. Non sono quarantenni, cinquantenni, sessantenni, ma sono diciottenni, magari neopatentati alla guida. Che cosa vuol dire che non hanno il senso del pericolo?
2: A quell'età il cervello è in completa fase di maturazione. Teniamo presente che il cervello per una ragazza matura attorno ai 24 anni, per un ragazzo attorno ai 26 anni. Parlare di maturità del cervello vuol dire un cervello che fa fatica a controllare l'impulsività e soprattutto a valutare bene il pericolo. Poi c'è quel sentimento di immortalità che è tipico dell'età, quindi del sentirsi senza timore. C'è la pressione del gruppo, il senso di eccitazione, della velocità, l'esperienza.

0: la ricerca di emozioni intense. Sì, tutti questi incidenti sono avvenuti di notte, in orari notturni, sulla base della velocità, con amici, musica, e aggiungo sotto anche l'effetto dei social media, che ancora una volta hanno dato un nuovo, se ce n'era ulteriormente bisogno, spinta all'impulsività. Il tutto mischiato con alcol e sostanze. Perché questo è l'insieme, il cocktail: alcol, sostanze, carenza di sonno, e poi in un cervello in maturazione con un senso di immortalità, pressione di gruppo, un effetto del digital. È uno cocktail tossico. È un cocktail fortemente tossico.
1: Che però si può fare, professore, perché insomma, sa che ci sono anche paesi, che ne so, gli Stati Uniti, dove addirittura danno la patente a 16 anni, in alcuni casi di stati degli Stati Uniti a 15 anni e mezzo. Non è che si può pensare di dare la patente quando un cervello è formato, come dice lei, a 25 anni, 24 anni.
0: Sì, ha perfettamente ragione, però, come dire, abbiamo delle esperienze più positive di quelli degli Stati Uniti, perché il numero di incidenti è altissimo, e che sono tutti paesi del nord a cui dobbiamo fare riferimento, dove la sera escono anche in 4, 5, quanti ci stanno in macchina, e uno di quelli non tocca alcol. Beh, questo è un sistema organizzativo che è stato proposto anche nel nostro paese, ma non sempre con lo stesso seguito. Questa è una modalità insieme, però dobbiamo anche pensare che questi fenomeni, diciamo che poi dobbiamo chiamarli per quello che sono delle distorsioni cognitive, né? Cioè, quindi quello che mette insieme l'illusione dell'invulnerabilità tipica dell'età, con l'idea so far tutto io, cioè quindi è vero che tengo tutto sotto controllo, e poi c'è il tema del predominio adesso dell'immediato, e quindi per la perdita anche del senso del limite. Cioè, quello che a me preoccupa da ricercatore è che noi abbiamo, che l'incidente nasce tra un cervello che sta maturando e una cultura digitale che è abitua all'immediatezza, ma soprattutto alla reversibilità, all'illusione del controllo e che si possa tornare indietro.
2: Perché dice che il digitale ci educa all'irreversibilità?
0: Perché noi confondiamo sempre più tra reale e virtuale. Virtuale io posso tornare indietro, posso, come dire, alla reversibilità. Questo è fondamentale, perché il passaggio, cioè noi dobbiamo, in ogni caso, il passaggio è tra un cervello giovane che confonde l'intensità, che è naturale, bisogno di accumulare esperienze, con l'invulnerabilità. E che noi sappiamo che non funziona così.
2: Però se c'è anche una questione biologica proprio di maturazione del cervello, questo problema mi sembra non risolvibile.
0: Beh, no, come dire, esiste l'educare alla percezione del rischio.
1: Guardi, visto che lei ha citato tra l'altro la questione dei social e la connessione, c'è stato un altro incidente che ha fatto e fa molto scalpore: una macchina ha travolto un motorino, è morta una ragazza di 22 anni, Sofia Barbieri. E chi era a bordo di quell'auto, non chi guidava, non era chi guidava, ma il passeggero, ha iniziato a fare dei video sui social. In uno rideva.
2: Sì, era chiaramente ubriaco.
1: Diceva la ragazza
2: era
1: è morta.
2: Chiaramente ubriaco, sì, mentre parlava.
1: Ma il giorno dopo ha fatto un altro video, ha lasciato l'Italia, perché credo che sia di origine forse del Marocco, la famiglia, dicendo: bro, devo lasciare l'Italia, qui bella vita, basta, finita, a bordo dell'aereo, con la famiglia che tra l'altro dice: non vogliamo più saperne nulla di lui, non torni, ci ha messo nella disperazione. Voglio dire, cioè vivere la morte come un gioco, a questo punto devo dire così, un gioco.
0: Beh, è un, come dire, è un passaggio, perché è il ritardo dell'empatia questo, perché vede, i movimenti sono prima si regista, poi si guarda e si condivide, e solamente a distanza si comprende quello che è accaduto. Questo è il ritardo dell'empatia, è la condizione legata alla mediazione digitale, cioè il digitale precede l'incontro diretto con qualunque tipo di sofferenza o anche di gioia, e l'immagine diventa più immediata di qualunque altra emozione, in questo caso della compassione. Però, e questo noi avremo a che fare con questo, come dire, prospettiva anche proprio di comunicazione. Ormai la mediazione digitale entra in tutte le nostre, come dire, comunicazioni.
2: Sì, appunto, dico anche qua, dal digitale ormai non si può tornare indietro, quindi anche con questo dovremmo fare i conti, dobbiamo fare i conti, no? Cioè c'è poco da fare, mi viene da dire.
0: No, beh, però dobbiamo, come dire, tra questo e favorire la desensibilizzazione, penso solamente a quanta esposizione a violenza, solamente basta pensare ai videogiochi, sull'impatto emotivo, cioè sulle mancate risposte di empatia. Perché? Perché l'esperienza reale viene trasformata subito in una immagine da condividere, diventa subito qualcosa di virtuale.
2: Cioè, e quindi subito. Cosa possiamo fare?
0: La domanda è, intanto abbiamo, come dire, la possibilità di offrire sempre di più ai nostri giovani un senso di appartenenza positiva. Io quando mi rendo conto che quando dico, come dire, appartenenza positiva, penso veramente ai giovani che fanno dallo sport al volontariato, cioè, e noi dobbiamo stimolare quello che ha un senso di sociale, di condivisione. Le parole solidarietà non sono state dimenticate, o di reciprocità o di empatia non è che sono state tolte dal lessico delle nostre relazioni. Però questo qui è uno sforzo che, come dire, dobbiamo compiere verso una regolazione emotiva e non invece un'incitazione che è perennemente su due piani, uno di quello individuale, gli altri esistono solo marginalmente o perché sono in contatto, e dall'altro di costruzione di un, come dire, di una rete sociale.
1: Sì, sì, insomma, agire sull'importanza dell'educazione, perché purtroppo non è che si possono né fermare i social né togliere né dar la patente ai 25
2: anni. Poi, visto
1: anni,
2: che i social hanno così effetto anche sugli adulti, anche su di noi, insomma, forse risulta particolarmente difficile limitarne l'uso e anche il fascino, no, sul cervello adolescenziale.

0: Dispiace solo che la Murgia non ci sia più, perché chissà che bella frecciatina lo avrebbe trasformato in un coglione a vita.
1: Ma che ci fa Cruciani al posto di Manera? Ah, uno nessuno, gli uomini sono discriminati.
2: Da questo punto di vista sì, dal punto di vista dell'aspetto fisico sì, è molto più facile sentire espressioni spiacevoli nei confronti di uomini che di donne, dai, senza che ci sia la sollevazione popolare, questo è inutile negarlo, dai.
3: Buongiorno, Manera si lamenta che ha fatto 9 anni a Radio 24. Pensa io che se dal 99, d'altronde come Milan, che seguo Radio 24, dal 99 sono invecchiato con voi. Ciao, un abbraccio, Salvatore da Varese.
2: Ma un conto ascoltare la casa e un conto poi invece essere presente qui tutte le mattine in redazione. Tra l'altro avete saputo che Alessandro Milan deve tornare...
4: Deve dire sì, di venerdì
2: deve
4: venerdì.
2: Tornare in Turchia,
4: sì, venerdì.
2: Per rifare un rinforzino a trapianto di capelli che non è andato troppo bene.
4: Sì, venerdì.
2: Ma è così, perché è lui vero. Non lo sapeva che quando si fa il trapianto di capelli, poi c'è sempre una quota di capelli trapiantati che cadono. E quindi lui, come quasi tutti peraltro, deve tornare in Turchia a rifare un richiamino, quindi venerdì non ci sarà e è condurrò vero, io vero. La trasmissione.
4: Sì, con questo entusiasmo, è vero, venerdì non ci sarà. Potrò dirlo io giovedì, no, io domani non vengo e vabbè, sono cose che capitano, insomma, tanto in
2: ti sei incaponito.
4: La Turchia è via.
2: Ti sei incaponito a voler riavere una folta a chioma, ma è inutile incaponirsi quando...
4: è una chioma di Pirro.
2: È l'età che fa il suo corso, ci si incaponisce inutilmente. Quanti di voi si incaponiscono nella vita?
4: Un altro messaggio.
5: Ciao a tutti, io per essere in linea con il buon Manera, del quale io sono un grande fan, siccome vivo anch'io nella completa amarezza della vita, non posso neanche contemplare nella mia vita le vittorie di Pirro, ma solo utili sconfitte sempre, manco una vittoria di Pirro.
4: Va bene.
5: Ciao.
4: Ciao. Allora, le 9:39 minuti, adesso dobbiamo parlare di questo fatto di cronaca che però ci porta a Trieste. Per questo salutiamo il condirettore del Piccolo di Trieste, Alberto Bolis. Buongiorno, buongiorno e benvenuto. Eccoci.
6: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
4: E grazie di essere qui. Allora, dobbiamo parlare del e ci devi spiegare tutto di cos'è il spiaggia del Pedocin. Dove è successo? Si dice è l'ultima spiaggia in Europa con un muro, cioè di qui le donne con i bambini, credo, e di là gli uomini. È così?
6: È corretto, è corretto. Di qui le donne e i bambini fino a 12 anni, di là gli uomini, a sinistra le donne, a destra gli uomini. Spiaggia molto più frequentata quella femminile, molto meno frequentata quella maschile. È una spiaggia comunale,
4: sì.
6: Siamo in ambito portuale praticamente, ma l'acqua è molto pulita. Il biglietto è irrisorio, 1,20 euro, c'è stata una mezza sollevazione qualche anno fa quando da 1 euro si è passati a 1,20 euro.
4: Attenzione, sì.
6: Sì.
4: Che è anche effettivamente uno l'eurino in tasca ce l'ha, 1,20 euro, è un po'
6: fastidioso.
4: È un po' fastidioso.
6: Come i giornali. E invece succede che è una tradizione triestina. La spiaggia è stata inaugurata durante il dominio austro-ungarico, quando Trieste era sotto l'Austria, siamo nel 1903, e da quella volta c'è questo muro alto 3 metri, bello lungo, che spacca in due questa spiaggia. Saranno 300 metri di spiaggia e non di più.
4: Però attenzione, cosa è successo? È arrivata una turista, una che evidentemente non era avvezza a questo tipo di situazione, e apriti cielo, è scoppiata una sorta di rissa verbale, nel senso che questa turista che era nella zona uomini ha iniziato a dire ma siete del medioevo, sessisti, vergogna, un muro, cioè che è successo, direttore, spiegacelo tu.
6: Ma Ma guarda, di fatto è diventata, intanto è ciclica questa cosa, perché ogni tanto la spiaggia del Pedocin si chiama Pedocin perché il suo nome vero è La Lanterna, il bagno della Lanterna. Pedocin è il pedoccio a Trieste, è la cozza, quindi è una piccola cozza, è un nome ignolo che gli hanno dato. E succede che soprattutto in questo periodo, con l'intelligenza artificiale, il flusso di turisti, l'intelligenza artificiale che si suggerisce i posti meno consueti da visitare, da non perdere, c'è tanta gente che finisce anche in questo luogo per vedersi il muro, e la signora è arrivata col marito e si è infilata dritta a destra insieme al marito. E lì

0: è stata richiamata dicendo: guardi, c'è un regolamento, lei deve andare di là e lui deve stare di qua. Che è una cosa assolutamente normale per i triestini e per chi va con lo spirito giusto lì dentro, chiaramente. E lei l'ha interpretata male, c'è stato un alterco, sessismo allo stato puro, siete nel Medioevo, non siete in Italia, e su questo potremmo anche discutere per i resti.
1: Qual è l'origine di
0: Cioè,
1: questa
0: in
1: spiaggia?
0: Italia,
1: Perché si è fatta questa divisione in origine?
0: mitteleuropea, sì, esatto. E alla fine sono venuti quasi alle mani. E la cosa divertente è che la signora ha preteso la restituzione del biglietto, cioè
1: Sì, 1,20
0: l'euro 20 che
1: euro.
0: aveva
1: Ecco,
0: pagato, insomma, gliel'hanno ridata.
1: sì, direttore, ci dicevi in
2: Sì,
1: maniera.
2: qual è l'origine di questa spiaggia? Perché è stata creata questa divisione?
0: Ma nel 1903 c'era questa, cioè era abbastanza frequente in giro per le spiagge, anche lacustri dell'Austria,
1: Sì,
0: insomma,
1: diciamo, allora
0: era una.
1: sì, cioè perché è
0: Ma allora
1: rimasta?
0: sì,
1: Perché è
0: dopo qui
1: rimasta?
0: è rimasta perché Trieste è sempre rimasta, nonostante il 1918 ritorna all'Italia, è rimasta sempre molto legata a quella che è stata la grandeur imperiale. L'Austria comunque ne ha fatto il porto principale, quindi c'è questa sorta di sentimento un po' nostalgico che un po' stride con l'irredentismo da allora, no? Però questa tradizione piaceva. Tra l'altro, è anche una cosa che tuttora viene vista in maniera molto positiva perché i maschi vanno da una parte, stanno in pace, si leggono i libri, le ragazze e le donne, perché poi è molto trasversale, ci sono ragazzini, diciottenni, ventenni, cinquantenni, sessantenni, ottantenni. La spiaggia, tra l'altro, è aperta tutto l'anno, solo che d'inverno non si può fare il bagno perché non c'è il servizio di salvamento, non c'è il bagnino. Ma anche d'inverno, non i triestini hanno chiesto di non chiuderla, vanno lì e prendono il sole quando
1: Ma
0: c'è
1: tra l'altro, direttore,
0: una.
1: c'è stato qualche anno fa un referendum a Trieste e hanno stravinto coloro che vogliono mantenere,
0: Guarda,
1: credo, il muro.
0: anche in questo caso qui, visto che sul social poi questa roba ha fatto un botto naturalmente sui nostri, anche sul nostro sito, abbiamo pensato per un attimo di riproporre quel referendum molto così empirico su
1: Sì.
0: social, siete d'accordo o non siete. Abbiamo rinunciato perché sappiamo che sarebbe finito 99 a 1 probabilmente per 100, naturalmente,
1: Ma
0: perché è talmente scontata.
1: ci sono molti islamici che frequentano la spiaggia?
0: Allora, questa è una cosa che è saltata fuori nell'ultimo periodo, chiaramente ci sono delle signore che vanno, soprattutto donne, che lì trovano in qualche maniera una sorta di posto molto adatto alle loro esigenze di coprirsi. Vanno anche in mare vestite, no? Cioè con quel costume da bagno che comunque copre tutto il
1: Sì,
0: corpo.
1: sì.
0: E in questo caso ci sono state anche delle polemiche, perché le triestine, che notoriamente sono piuttosto, insomma, donne assolutamente emancipate, molto disinvolte, hanno anche protestato per le coperture delle vicine di asciugamano, ma poi si è tutto appianato, insomma, sulla spiaggia è meglio andare a rilassarsi,
1: Ma
0: no?
1: no, ma infatti, cioè, vabbè, è chiaro che è un muro che i triestini vogliono mantenere e insomma mi sembra che poi sia un episodio finito così, ogni tanto magari
0: Sì,
1: finirebbe.
0: assolutamente. È che è molto particolare, per cui l'attenzione mediatica, soprattutto esterna, chiaramente, appunto, come dicevo all'inizio, ciclicamente torna e diventa un punto cospicuo
1: Sì.
0: turistico e
1: Ovviamente
0: c'è tanta gente che ci
1: quando
0: va.
1: donne e uomini si vogliono parlare bisogna andare in mare alle boe, ci
0: Questo
1: si trova.
0: è il tipico, no? Ci sono i telefonini? Sì, ok, però è meglio guardarsi in faccia
1: Sì.
0: tra moglie e marito, e quindi vanno fino alla cintola e scendono verso il mare, raggiungono il punto dove l'acqua è divisa da donne e uomini solamente da un galleggiante, da un filo, come in piscina,
1: Sì,
0: e lì si fanno le grandi chiacchierate, litigate, si mettono d'accordo a cosa c'è a pranzo, insomma. Ed è un posto molto frequentato anche da commessi, commesse, pausa pranzo, perché è in centro di fatto, no?
1: Ah,
0: Comunque lo
1: ok.
0: consiglio,
1: No,
0: un
1: no,
0: giro lì è
1: oh, si
0: divertente.
1: consiglia. Poi città bellissima, è veramente da
0: Sì,
1: visitare per chi non
0: esatto.
1: c'è mai
0: E
1: stato. E poi sono
0: Leonardo, vogliamo uno spettacolo?

0: al Pedocin, e in quel caso
1: io anni fa ho fatto uno spettacolo in piazza Unità d'Italia, che è una meravigliosa piazza, e poi anche alla sala Tripkovic, che invece non c'è più, mi dicono.
0: Rasa al suolo.
1: Succede sempre così quando faccio uno spettacolo.
2: Quando dove passa Manera, no, tirano giù, ecco, tirano giù i muri. Non vorrei che facendo uno spettacolo al Pedocin, dove la tradizione ha resistito per 100 e più anni, non vorrei che...
1: Era bellissima la sala Tripkovic, se non ricordo male era una specie di scatola nera.
2: Effettivamente,
1: tutta...
2: però come si potrebbe fare?
0: Era un'autostazione del Corriere.
1: Ma me la ricordo tutta nera dentro, forse non ricordo.
0: Dentro sì. Era un'autostazione del Corriere, che quando fecero la grande ristrutturazione del Teatro Verdi, che durò 6-7 anni, insomma, i tempi italiani dei lavori pubblici, venne trasformata dalla Fondazione Tripkovic, benemerita Fondazione Tripkovic, in una sala alternativa. Uh-huh. E effettivamente resse per parecchio, dopodiché era inadeguata, c'erano problemi, la buttarono giù, appunto dopo il tuo spettacolo.
1: Povero Leo.
2: Grazie ad Alberto Bollis, che è il condirettore del Piccolo di Trieste, grazie per averci raccontato questa storia. Allora, adesso dobbiamo salutare un nostro caro amico, un uomo tutto d'un pezzo, un docente, un professore che tra l'altro di recente ha dovuto cosparsi il capo di cenere, è il professor Alberto Grandi. Buongiorno Alberto, storia dell'alimentazione a Parma, autore di diversi libri sul cibo, l'ultimo è L'invenzione del cuoco contro le bugie degli chef. Sai già, poi parliamo del tema per cui ti abbiamo chiamato, però sai già insomma la cenere cosa riguarda.
3: In realtà non lo so, c'è la questione della carbonara.
2: Sì, è passato qualche tempo. Ricordiamo che il professor Grandi ha sempre detto che la carbonara l'hanno portata gli americani, no? Questo riassunto. E invece.
3: E adesso salta fuori che c'è stata una citazione nel 39, quindi prima della seconda guerra mondiale, di questa spaghetti alla carbonara. Però ci tengo a ricordarlo che sono stato io che l'ho scoperta questa citazione. Quindi.
2: Ah, ecco, quindi insomma, stesso. hai fatto mia colpa di te stesso. Insomma.
3: Sì, però in realtà è ancora tutto da approfondire questo tema qua. Però il dato di fatto è che il nome almeno esisteva da prima della guerra.
2: Spaghetti alla carbonara. Oh.
3: Spaghetti alla carbonara.
2: Però noi abbiamo chiamato il professor Grandi per questo tema. Ieri mi ha molto colpito. Tra l'altro, caro Alberto, sappi che oggi Leonardo Manera si è presentato tutto vestito di bianco. Camicia bianca,
1: pantaloni
2: diciamo bianchi, insomma io ho detto venditore di gelati, perché ieri abbiamo visto questo articolo sulla Stampa. Intanto ci devi spiegare che cos'è nell'alimentazione la shrinkflation, parola inglese.
3: Sarebbe la riduzione delle porzioni, se la vogliamo mettere in questi termini, cioè in realtà è un modo per nascondere l'inflazione. In realtà, se posso essere, quanto posso essere onesto in questa risposta?
2: Totalmente.
3: Allora semplicemente è un modo per aumentare i profitti delle imprese, perché
2: esempio,
3: ti vendono
2: giusto.
3: Meno roba allo stesso prezzo.
2: Il prezzo è uguale, ma il prodotto nella confezione è un pochino ridotto rispetto
3: un pochino meno.
2: Per esempio,
3: e ovviamente ci possono essere spiegazioni salutistiche, mangiamo meno cose dolci, quindi in fondo ci fa bene.
2: Ho capito, fammela pagare un po' meno.
3: Fammela pagare un po' meno, infatti questo è il problema.
2: Cioè il gelato che comprate quest'anno sarà, altro consumo ha fatto tutti i calcoli, è 4 grammi in meno rispetto all'anno scorso, non so, il cornetto, il magnum, la coppa del nonno, giusto per citare.
3: Sono tutti un po' più piccoli, rispetto all'anno scorso.
2: Però i prezzi
3: variano, le percentuali, però il prezzo invece è addirittura in certi casi anche un po' aumentato, quindi è proprio veramente, se la vogliamo mettere dura non si possono usare termini però insomma diciamo che è un buon affare per chi li vende, cioè per chi li produce in realtà, per chi li vende in realtà.
2: Però scusami, allora, che i prezzi delle cose aumentino da un anno all'altro, purtroppo questo ci sta appunto nel tema dell'inflazione,
3: è
2: fisiologico. Se però aumentano i prezzi eppure si diminuisce il prodotto, è un aumento cospicuo da quel punto.
3: Sì, esatto, cioè, infatti questa cosa qui in parte nasconde l'inflazione, che è sicuramente più alta rispetto a quello che registra l'Istat, perché se a parità di prezzo o addirittura un prezzo leggermente maggiorato mi vendi meno prodotto, dovrebbe essere incorporato nel calcolo dell'inflazione. Io non so l'Istat poi come faccia a fare questo ragionamento, però effettivamente è un modo per nascondere l'inflazione, e che anche questo crea dei problemi, perché poi dopo sull'inflazione si calcolano gli incrementi degli stipendi, dei salari, quindi sicuramente è una cosa sulla quale, scusate, si dovrebbe un po' ragionare in maniera un po'.
2: Tra l'altro, scusa, sulla questione degli zuccheri, se lo facessero per farci diminuire gli zuccheri, sai che ieri quando ho pubblicato la notizia su Facebook molti mi hanno detto: ma è molto semplice, io ne mangio due, e quindi...
1: Però invece io non sono d'accordo.
2: Non sono d'accordo perché
1: a volte uno compra qualcosa da mangiare, io per esempio faccio l'esempio del caffè, ma anche il gelato e anche il cremino, ieri ne ho preso uno. Proprio per il fatto di avere quell'oggetto in mano, io il caffè lo prendo perché mi piace tenere per un po' in mano la tazzina, cioè potrebbe anche esserci non dentro il caffè.
2: Tu sei troppo poeta, Leonardo, le persone se comprano un gelato, se lo ritrovano ristretto dicono ma è un po'
1: piccolo. Ma no, perché uno si tiene il gelato, si rigira lo stecchino, pensa mentre tiene anche in mano la tazzina di caffè vuota, cioè secondo me è un po' una cosa rituale.
2: Cioè usi lo stecchino per girare.
1: A volte immergo il cremino nella tazzina di caffè. Cioè c'è anche una gestualità nel cibo, ecco, io la vedo così.
3: Però mi piace anche ricordare che questa cosa noi adesso la stiamo riconducendo tutta alla questione food, gelato, tutte le cose che appunto hanno ridotto la porzione, ma in realtà dopo il Covid abbiamo visto fenomeni simili anche per prodotti che non hanno nulla a che vedere col cibo. Penso ai pacchetti dei fazzoletti che sono diventati da 10 a 8, 9, anche questi a parità di prezzo. Quindi
2: mi hanno segnalato proprio questo ieri quando l'ho messo, uno mi ha scritto: è stato più generoso di te, ha detto pacchetto di fazzoletti 9 invece che 10, addirittura 8, si arriva anche a 8.
3: In alcuni casi anche 8.
1: È capitato anche a me, io ho comprato un letto dopo il Covid, era più stretto di quello che utilizzavo prima.
2: Però dici un po', cioè dal punto di vista delle aziende, adesso non è che perché siccome siamo la radio di Confindustria puoi dire quello che vuoi, qual è il guadagno? Cioè, perché noi lo misuriamo sul nostro, che ne so, gelatino di 4 grammi in meno, ma pensiamo dal punto di vista di chi lo produce, ridurre di 4 grammi milioni di gelati.
3: Io non ho i conti sotto mano, però certo questo incide in maniera positiva dal punto di vista dell'impresa, in maniera consistente dal punto di vista dei profitti. Siccome non hai altre possibilità di incidere sui costi, perché l'energia aumenta, il costo del lavoro per noi è una costante, nel senso che sono contratti nazionali, quindi ci sono tutta una serie di vincoli forti, probabilmente l'unica maniera per aumentare il profitto è questa, forse non. Ma insomma, comunque, oppure l'altra alternativa sarebbe quella di ridurre molto la qualità delle materie prime e quindi del prodotto finito. Questo non si dà.
2: Però è un deperimento qualitativo del prodotto, poi la gente se ne accorge e dice: non mi piace più come prima.
3: È un'altra variabile sulla quale questo tipo di imprese, insomma, adesso abbiamo già fatto esempi di altri prodotti, penso al Magnum, quindi l'Algida, non può nemmeno incidere sui costi del marketing, perché il marketing per queste imprese è fondamentale, strategico, e quindi non possono andare a ridurre le loro campagne pubblicitarie per poter avere maggior profitto.
2: Ricordiamo, lo scriveva ieri la stampa, che per questa vicenda però l'Italia è in procedura di infrazione dell'Unione Europea, perché in teoria per la legge le etichette devono segnalare, ma devono segnalare che cosa? Non basta segnalare la quantità di prodotto, cioè bisogna segnalare anche...
3: in pratica è come nelle targhette dei supermercati, che c'è il prezzo della confezione e poi dopo c'è il prezzo al chilo, e quindi tu in quel modo puoi confrontare i vari prodotti.
2: Okay.
3: E quindi in teoria dovresti segnalare anche per questo tipo di prodotto il prezzo a quantità, non al numero, ma a quantità.
2: No, ho capito, ma se io vedo su un'etichetta del Magnum il prezzo al chilo, cosa ne so rispetto
3: esatto. Infatti è un caso, no, è impossibile. Cioè, anche perché poi non è, l'incremento o il decremento è appunto, stiamo parlando di 4 grammi in più e in meno, quindi non è che per il consumatore finale questa sì. cosa sia particolarmente significativa. Certo, vedi che mangi meno gelato, questo sicuramente lo
1: ma
3: vedi.
1: Ma perché non si fanno gelati con poco o senza zucchero? Io quando
2: ma
1: vado
2: ci saranno.
1: No, io ogni tanto vado
3: ci saranno. Senza
1: sì. ci saranno. Io anche quando vado in pasticceria, c'è una pasticceria in Piazza Udine, dico sempre a loro: dovreste fare delle brioche, dei cornetti
2: ma senti,
1: senza
2: ma fanno
1: zucchero.
2: Il capo quello che vogliono fanno. Sì. Ho capito, devi andare lì a ordinare.
1: No, come cornetti senza zucchero io non li ho mai visti.
2: Ma ci saranno.
3: Senti
2: il professor Grandi.
1: Ma in vendita nelle pasticcerie.
2: Ma non nella tua.
3: No, quello no.
1: No, io dico in pasticceria.
2: Ma ho capito.
3: Ah, c'è quella artigianale, ci sono quelli che fanno i prodotti senza zucchero.
1: Avrebbero un grande mercato. Faccio questo appello a tutte le pasticcerie.
2: Ma professore, ma Leonardo è uno così, è uno che dice: scusa, è il diabetico che va in pasticceria a rompere i coglioni. No. Ma scusa,
1: ma non è questione, siccome adesso tutti dicono che non bisogna eccedere con lo zucchero,
2: vabbè,
1: allora le pasticcerie lavorerebbero molto di più se facessero cornetti senza zucchero, vabbè. Per esempio. E io continuo a ripeterlo in quella pasticceria: fate. Delle brioche, dei dolci senza zucchero.
2: Quando hanno chiamato l'ambulanza ieri, sì, mi ricordo. Prego,
1: sono incompreso io dalla testa ai piedi.
3: Io sono qui in questo momento in Riviera Romagnola, qui i bomboloni senza zucchero non esistono, sì. Quindi non se ne possono fare.
2: Esatto.
3: Sono vietati.
2: Ti mangi la focaccia, se voglio dire.
1: E lì c'è tanto olio, bisognerebbe fare focaccia senza olio, secondo me.
2: Ecco, non andare in Liguria. È così. Però se gliela dai senza olio dice è troppo stopposa essa.
1: Quella che fa che hai sempre tu è alta 25 centimetri, sembra un materassino.
2: Ma non è vero. Senti, professor Grandi, allora, visto che sei in Riviera Romagnola, c'è questa notizia. L'altro giorno Andrew Spannaus, americano, come sai, ci ha spacciato questa notizia che purtroppo è vera. Pare che durante i mondiali di calcio sia molto apprezzato dai turisti in generale il cibo americano nelle varie salse, nei vari stati in cui si gioca, cioè pare che stia avendo un gradimento. Noi pensiamo in America si mangia da schifo, un po' come in Inghilterra, e invece insomma i turisti sembrano abbastanza contenti, no?
3: Dici
2: qualcosa del cibo americano?
3: No, il cibo americano, fra l'altro, è una storia molto interessante che insomma è già stata anche scritta più volte, per cui è la cucina americana è la cucina della nostalgia, cioè tutti i popoli che hanno composto il melting pot, cioè questa grande unione di culture diverse, tutti hanno portato in America un pezzo della loro nostalgia da casa. Questo fondamentalmente è quello che si racconta della cucina americana. E quindi è una cucina che strutturalmente piace a tutti, perché tutti ritrovano qualcosa di sé in questa
2: sì,
3: cucina.
2: Certo, compresi anche l'italiano.
3: La pizza migliore io l'ho mangiata a New York, se devo essere sincero.
2: Bravo,
3: poi dopo
2: bravo,
3: gli hamburger e gli hot dog e tutto quanto.
2: Ciao prof, Alberto Grandi. Ricordiamo lui. Ultimo libro,
3: grazie.
2: L'invenzione del cuoco contro le bugie degli chef, edito da Mondadori, che ti ricordi era un'intemerata anche contro le trasmissioni televisive, quelle che piacciono a te?
1: No, io non guardo niente di queste trasmissioni di cucina, l'unica che ogni tanto mi capita di vedere è quella degli italiani, dei locali all'estero.
2: Avevi anche partecipato a
1: Celebrity Chef, sì.
2: E allora?
1: Sì, però mi piace quella, come si chiama, con Tiziano
2: Gordon,
1: Panella.
2: Ah, che va a vedere
1: Little, sì, come non ricordo come si chiama, non ricordo più niente
2: Little
1: ormai.
2: Big Italy.
1: Ho il cervello in dismissione.
2: Va bene.
1: La mia corteccia non c'è più.
2: Molto bene.
1: Ho perso la corteccia.
2: Sei tornato all'amigdala. Ricordiamo che a lui funziona ancora molto bene l'amigdala, perché è in fase adolescenziale. Ma l'anno prossimo, per i 60 anni, faremo la festa di uscita dall'adolescenza di Leonardo Manera. Ci sarà anche Donald Trump invitato, farà gli 81 anni con uscita dell'adolescenza del presidente americano. Quindi magari ci sarà anche Melania.
1: Vediamo.
4: GR24 di mezzanotte.
5: La premier Meloni, dopo gli attacchi di Trump, il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. Per il troppo caldo Parigi chiude in anticipo Museo del Louvre e Tour Eiffel, in Italia blackout a Napoli, Torino e Milano. Sono i mondiali dei bomber, Cristiano Ronaldo il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'iniziativa organizzata dal quotidiano La Verità dopo gli attacchi degli ultimi giorni da parte del Presidente americano Trump, Meloni ha dichiarato: la nostra politica estera non cambia.
6: Si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, Giorgia Meloni, che ripete di non voler più alimentare il confronto con il presidente americano. La nostra politica estera non cambia, non temo contraccolpi economici, la cooperazione tra Stati Uniti e Italia non si cancella per una discussione sui social media, afferma la presidente del Consiglio intervistata dal direttore della Verità Maurizio Belpietro.
7: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti.
6: Meloni si dice ottimista sull'esito delle difficili trattative tra Stati Uniti ed Iran, ribadisce la necessità di garantire la navigazione nello stretto di Hormuz e sul Libano non esclude un lavoro congiunto tra Italia e Francia. Sul fronte interno invece rivendica il piano casa, dice di confidare in un via libera alla delega sul nucleare prima della pausa estiva e difende la legge elettorale presentata dal centrodestra, necessaria, sostiene la premier, per garantire la stabilità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: L'Europa e il rilancio dell'industria sono state al centro invece della relazione della segretaria Dem Elly Schlein alla direzione del partito.
8: Noi pensiamo che serva un salto in avanti di integrazione europea senza il quale rischiamo di essere messi ai margini dall'aggressività che ci circonda.
9: L'Europa deve superare l'unanimità, dice la segretaria Dem Elly Schlein alla direzione del partito, e fare cooperazioni rafforzate per nuovo debito comune.
8: Se siamo riusciti giustamente per supportare l'Ucraina, come possiamo spiegare che non lo facciamo per supportare l'industria europea, il modello sociale europeo, la difesa comune che serve ma che non può ridursi alla corsa al riarmo di singoli 27 eserciti nazionali ancora scoordinati tra di loro?
9: Nonostante il PNR, l'Italia non cresce, dice Schlein, che propone 3 ricette per la crescita: ridurre il costo dell'energia con corsie veloci per le rinnovabili e benefici ai territori che le accolgono, rilanciare l'industria con piani per ogni filiera e, terzo, qualità del lavoro e qualità dei servizi pubblici. L'alleanza progressista è già una realtà, poi detto Schlein, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sono liberi Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia detenuti da un mese in Libia e oggi rientreranno in Italia. A dare l'annuncio il ministro degli esteri italiani, a effetto notte Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia.
10: Siamo felicissimi, ovviamente, non vediamo l'ora di poter riabbracciare Dina e Domenico. Aggiungo che sono in stati liberati, quindi in via di espulsione dalla Libia, anche gli altri 8 attivisti e attiviste che erano stati appunto presi, diciamo, in ostaggio, detenuti, ecco, nelle carceri di Bengasi, quindi rientreranno tutti, chi in Spagna, chi in Polonia, insomma nei propri paesi di origine, quindi siamo molto contenti, diciamo ci viene spontaneo chiaramente ringraziare tutti coloro che in questo mese, tutti quelli che non hanno mai smesso di chiedere la loro liberazione, con presidi, manifestazioni.
5: Giornate afose e notti tropicali. L'alta pressione che sta colpendo l'Europa non se ne andrà fino a inizio luglio. In Francia si sono registrati picchi di oltre 40 gradi, mentre in Italia sono più di 15 le città da bollino rosso.
11: In questi giorni a soffrire di più è la Francia, con temperature fino a 43 gradi. A Parigi il Museo del Louvre e la Tour Eiffel chiudono prima, mentre non apriranno proprio 1800 scuole. Sono state invece 40 le persone morte annegate mentre cercavano refrigeri in acque non balneabili. In Italia non va meglio, con temperature estreme da Bolzano a Latina e bollini rossi fino a inizio luglio almeno. Ogni comunità cerca di affrontare l'afa come può. Il Veneto sta aumentando i rifugi climatici, mentre da oggi anche la Sardegna ha imposto lo stop ai lavori all'aperto dalle 12 alle 16. In molti, troppi, ricorrono ai condizionatori causando interruzioni di corrente. Ci sono stati blackout al centro di Napoli, al municipio di Torino e a Milano nei quartieri della periferia nord. Eventi difficili da prevedere e quasi impossibili da impedire, visto che i cavi sotterranei sovraccaricano.

0: e che non riescono a raffreddarsi. Non è più solo caldo, ma un caldo pericoloso, a denunciare l'emergenza sanitaria causata dalle alte temperature il direttore europeo dell'OMS, Hans Kluge. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi 4 anni ci sono stati 200.000 decessi legati all'AFA, per un tasso di mortalità aumentato del 30% rispetto al 2006. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso in serata a livello federale a causa di un problema tecnico di grossa portata, probabilmente legato al crollo del segnale radio. Le borse, chiusura negativa per Wall Street, il Dow Jones perde lo 0,09%, il Nasdaq cede il 2,21%, mentre lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno l'1,43%. Clima incerto anche in Europa.
2: Borse europee in calo sotto il peso delle vendite sul tech. Sotto osservazione anche Wall Street, dove soffrono in particolare i titoli legati ai semiconduttori, da Nvidia a Intel. L'attesa adesso è per i dati di un altro colosso dei chip americano, Micron Technologies. I suoi numeri potrebbero infatti confermare o invertire il trend ribassista in atto nel settore, anche se alcuni analisti parlano più di una correzione che di un vero e proprio scoppio di una bolla. Milano così scivola dai livelli record delle ultime sedute e chiude a meno 1,5%, la peggiore in Europa, spinta giù in particolare dal tonfo del produttore di chip italo-francese ST. Non sono stati sufficienti a motivare gli investitori neanche i progressi sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, oggi passati in secondo piano sul fronte finanziario. Piccoli passi in avanti che si registrano sempre in un clima incerto, nonostante il prezzo del petrolio si stia pian piano normalizzando in scia al calo delle tensioni sullo stretto di Hormuz. Il contratto Brent di agosto è infatti ormai stabilmente sotto gli $80 al barile. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
1: Calcio, sono i mondiali dei bomber, Messi enorme, ma Cristiano Ronaldo entra nella storia.
3: Messi davanti a tutti, seguito da Mbappé e Haaland. Mancava solo lui, deludente e sommerso dalle critiche dopo l'esordio flop contro il Congo. E allora eccola la risposta di Cristiano Ronaldo. A 41 anni c'è anche lui tra i campioni che vogliono entrare nella storia di questo mondiale. Certo, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è poca cosa, ma CR7 ha lo sguardo e la voglia dei giorni migliori e piazza una doppietta subito nel primo tempo, poi spreca, troppo a dire il vero, nella ripresa. Finisce 5-0 e c'è gloria pure per il milanista Leao in gol nel finale, ma tutti gli occhi sono per lui, Cristiano, che entra così nella leggenda, diventando l'unico calciatore nella storia a segnare in tutte le edizioni della fase finale della Coppa del Mondo, 6 cui ha partecipato, ennesimo record di una carriera da favola cui CR7 vuole aggiungere ora proprio l'unico trofeo che ancora gli manca. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è finita 0-0 tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L del Mondiale. Un lutto invece scuote il ritiro della nazionale francese a Boston. È morta la madre del commissario tecnico Didier Deschamps. L'allenatore, fa sapere la federazione, sta tornando in Francia per partecipare ai funerali. Nella partita contro la Norvegia lo sostituirà il suo vice Guy Stéphane. È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
5: Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
6: Alessandro Milan.

0: Dottor Milan.
1: Sì.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Molto bene, 10:49 minuti. Adesso vogliamo chiudere con uno sprint degli ultimi minuti verso il finale di questa trasmissione. Per questo parliamo un po' di cinema, quindi di cultura, con un grande regista che è venuto a trovarci, il regista Elenio Mariotti. Avanti con un bello sprint finale. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Elenio Mariotti.
1: Sì.
3: Sono un regista di film d'azione. Che proprio quei film mi vengono fuori come un'urgenza, no?
1: Sì, proprio
3: un'urgenza artistica,
1: sì.
3: Però un'urgenza che mi obbliga a creare delle opere d'arte.
1: Sì.
3: E ho scelto il genere azione.
1: Sì.
3: Perché è più coinvolgente, così, no?
1: Molto bene.
3: E infatti sono qui a raccontarvi la mia ultima opera. Sto ancora ultimando gli ultimi dettagli, non so come finisce, però intanto ve la racconto. No?
1: Sì, sì.
3: La racconto?
1: Sì, voglio dire, adesso la racconta, ritmo, sai, in radio tra l'altro.
3: Allora, è una roba al cardiopalma, c'è da saltare sulla sedia per la tensione.
1: Mi siedo che così potrò, vediamo, facciamo.
3: Cioè, mi vengono solo trame che hanno tanta adrenalina, che è un po' la mia cifra, perché forse perché sono un tipo adrenalinico.
1: Si vede.
3: Allora, il titolo è Revisione straordinaria. È ambientato in un luogo tipico dei thriller, cioè in un centro revisione automobili di Voghera.
1: Urca, ragazzi, niente contro Voghera.
3: Il protagonista è un meccanico.
1: Ok.
3: Deve essere uno che fa davvero il meccanico, così arriva già con le mani sporche, perché la truccatrice d'estate mi molla, fa l'animatrice in un centro estivo perché guadagni di più e le danno anche il pranzo al sacco, tutto incluso,
1: bene.
3: No?
1: Molto bene. Sì.
3: Allora il protagonista.
1: No, nel senso, arrivano e fanno un minuto di silenzio. Ecco.
3: Il protagonista è un meccanico.
1: Sì, l'abbiamo già detto.
3: È titolare possibilmente di un'officina, così risparmia anche sulla locazione.
1: Pure.
3: Prima Siena.
1: Sì.
3: Tramonto su Voghera.
1: Uh-huh.
3: In lontananza vedi anche si avvicina una Punto Verde, molto vecchia. Ha le portiere martoriate dalla grandine, nel tetto che sembra scaraventato. Scartavetrato come un mobiletto fatto col decoupage. Cioè, il tetto è un po' verde, un po' bianco, così, no? Cosa succede?
1: Chi lo sa?
3: L'appunto continua il suo tragitto inquadrato frontalmente, no? Col cofano che punta al pubblico e sembra che gli vada addosso. I più raffinati coglieranno l'omaggio al treno dei fratelli Lumiere.
1: Sto bene, sì.
3: E qui c'è il primo plot twist. Improvvisamente
1: frena?
3: No,
1: sterza.
3: No. Partono i tergicristalli.
1: Ma cosa c'entra i tergicristalli?
3: Walter, il guidatore,
1: sì,
3: prova a fermarli, ma non c'è niente da fare.
1: Niente.
3: Allora spruzza il detergente.
1: Ok.
3: Già che vanno, tanto vale che puliscano. Ma cosa succede? Il detergente è finito. Allora i tergicristalli continuano ad andare, ma anche le cacche di piccione che c'erano sul vetro rimangono lì. Col tergicristallo che continua ghin. Ghinghin.
1: E va avanti così 2 minuti. Ghinghin.
3: No, 4 minuti e mezzo.
1: Beh, mi sembra giusto.
3: Un piano sequenza mentre arriva la Punto Verde nel centro revisione di Voghera e si vede ghinghin.
1: Ghinghin. E si sente anche ghinghin.
3: Perché è finito ghinghin. Anche il liquido.
1: Sì, sì.
3: Ghinghin. E capite che già qua la tensione emotiva. Allora,
1: ecco.
3: Walter arriva nel parcheggio del centro revisione in chiodo e spegne la macchina, così anche i tergicristalli smettono di andare, però sono rimasti in verticale, su dritti, no? E qua c'è subito il secondo plot twist, perché il nostro meccanico protagonista dice: Walter, cosa devi fare? E lui risponde: la revisione. E dice il meccanico: oggi non riesco, te la posso fare venerdì. Panico.
1: Ho capito, panico, ma è un dialogo banale.
3: Walter rimane immobile per un attimo,

0: non sa cosa dire, si gratta la patta dei pantaloni, suda.
1: Sembra la parte più adrenalinica.
0: È questa. Agitato. Il pubblico in sala si agita anche lui, inizia a farsi delle domande.
1: Sì.
0: Perché Walter suda? Perché non dice subito che venerdì, il giorno che ha proposto il meccanico per la revisione, va bene? Finché dopo 34 minuti Walter
1: sì.
0: ci dà la risposta. Dice no, io giovedì devo andare al mare.
1: Ah.
0: E il meccanico dice potevi dirlo 34 minuti fa. La tensione alle stelle.
1: Sto perdendo la pazienza, no, giusto, sì.
0: Il meccanico chiama sua moglie, Sandra.
1: Sandra,
0: vieni qua con l'azienda.
1: Degli appuntamenti.
0: Degli appuntamenti.
1: Sì, sì, certo.
0: E qua c'è il terzo plot twist.
1: Attenzione.
0: Sandra arriva con l'azienda, ma la pagina che ha sul fronte il mercoledì e sul retro giovedì l'ha strappata. L'ha usata perché doveva mettersi lo smalto e non voleva sporcare tavolo.
1: Revisione. Com'è? Titolo, cioè revisione?
0: E non me lo ricordo.
1: Straordinaria.
0: Revisione straordinaria.
1: Molto bene.
0: Quindi Sandra ha staccato la pagina dell'agenda che c'aveva su gli appuntamenti al mercoledì e
1: non si
0: giovedì.
1: Può più far niente.
0: E qui la tensione sale. Cioè,
1: sì.
0: È sostenibile la tensione solo da quelli che hanno già visto le altre mie opere cinematografiche.
1: Molto bene. Senta, guardi, io mi fermerei qui però.
0: Guarda suo marito e dice, sì. Facciamo così, spostiamo la Barbara venerdì e domani fai il Walter.
1: Manteniamo la tensione
0: così giovedì
1: per quando
0: va al mare tranquillo.
1: Sullo schermo si vedrà.
0: E quindi c'è anche il lieto fine.
1: Sì,
0: io credo che il cinema sia un po' questo.
1: Lei chiede finanziamenti al ministero per questo.
0: È il tax credit.
1: Tax.
0: Esattamente.
1: Lo chiede?
0: Con opere cinematografiche di questa caratura.
1: Ecco, faccio un appello, non dateglielo, dirigenti del Ministero Culturale.
0: E dopo come finisce il film?
1: No.
0: Che riprendono i terzi cristalli.
1: Gin, gin, gin, gin, gin, gin.
2: Dobbiamo chiudere.
1: A domani.
3: Buon pomeriggio a tutti.

0: siamo proprio fuori strada.
1: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
2: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
3: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
4: Gli adulti ci dicono sempre, voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
5: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
6: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
1: Io sono Federico Taddia.
2: Io sono Matteo Bussola.
1: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
2: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
7: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
8: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
10: Guerra in Iran, il regime piglia tutto, Libano sempre più ago della bilancia, i talebani a Bruxelles per parlare di rimpatri. Benvenuti a una nuova puntata.
11: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
12: حکومت امارات اسلامی همه روزه دلایل خودم میگه اما بر مردم افغانستان منطقی نیست.
13: Girl girls in Afghanistan today and the Taliban just got invited by the EU to Brussels.
14: הנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה.
15: Non possiamo che esprimere la massima solidarietà a tutti come istituzione, al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.
16: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
10: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Carlo Salvatore.

Tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani? Voi pronti a commentarlo? 349-238-6666, domande e commenti appunto, sms e whatsapp, siamo su X, nel suo logo 24, c'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.08 qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 16.08 in punto a Bruxelles, dove oggi è attesa la delegazione dei talebani.

Più passano i giorni, più la diplomazia mostra tutta la sua stanchezza e flebili progressi, più il nodo Libano resta lì, irrisolto e doloroso, più appare chiaro che in questo conflitto, nella terza guerra del Golfo, così da alcuni chiamata, emerge un vincitore assoluto, che è l'Iran. Non quell'Iran che alcuni auspicavano, non quello delle piazze, dei diritti, delle donne, ma quello del regime, quello capace di resistere ai terremoti alle spallate, israeliane e americane, capace di resistere allo stigma della comunità internazionale. Quel regime non è affatto capitolato, anzi ha mostrato a tutti che possiede le chiavi dello Stato di Hormuz e che può trasformarli in un rubinetto da aprire e chiudere quasi a piacimento. Non soltanto, quel regime ha ottenuto di vendere ancora il petrolio. Dopo anni di sanzioni, le prime petroliere iraniane stanno infatti passando lo stretto di Hormuz. Lo stesso regime ha ottenuto lo sblocco di fondi congelati per almeno 12 miliardi e fra l'altro fino a poche ore fa si dibatteva sull'avere o no il controllo degli ispettori per il nucleare. Insomma, questo Iran per ora ha vinto quasi tutto. Nel frattempo però qui da noi in Europa accadono cose che pensavamo quasi impensabili, perché quando qualche tempo fa una delegazione talebana spuntò a San Pietroburgo, tutti gridarono lo scandaloso riconoscimento da parte della Russia di Vladimir Putin di quella delegazione. Ebbene, adesso un manipolo di talebani arriva a Bruxelles. Per fare cosa? Per parlare di rimpatri e rimigrazione. Che cosa però metteranno sul piatto? Che cosa vorranno in cambio? Di questo parliamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, ma non possiamo non tornare anche in Libano, a Beirut, l'ago della bilancia e degli equilibri, per capire se quel lago sta oscillando e se forse pende e in quale direzione. Allora, questi temi di quest'oggi. Scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666. Noi apriamo la prima pagina di oggi.

0: La prima pagina di oggi di Attualità Internazionale è tutta da scrivere, anche se alcuni tasselli di questo strano pazzo mosaico si stanno componendo. E se tutto andrà come Pezeshkian e come il regime dei Pasdaran auspica e spera, sarà una vittoria totale per l'Iran. Sto pensando, tra le altre cose, al petrolio. Le prime petroliere che passano e sono di nazionalità iraniane, gli asset scongelati per almeno 12 miliardi, il fatto che, ormai lo sanno tutti, le chiavi dello stretto di Hormuz se l'hanno proprio i talebani. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao a te, buongiorno a tutti.
0: Allora, è così, l'Iran si appresta a celebrare una vittoria completa dopo tutto quello che abbiamo raccontato e tutto quello che abbiamo provato ad analizzare?
1: Sai, dopo le guerre, dire, o con le guerre ancora non finite, dire chi ha fatto una vittoria completa è sempre un po' complicato. Certo, come dicevi, da tutti i punti di vista gli iraniani stanno segnando punti, cioè tornano allo status quo, cioè al cessato il fuoco e ad un Hormuz aperto, con quello che c'era prima della guerra, e in cambio però ottengono tutte le cose che hai detto, i soldi, e fa specie, fa effetto vedere il vicepresidente americano smentito su ogni cosa che dice per indorare la pillola agli elettori americani, MAGA, perché Vance dice: ah, guardate che gli diamo i soldi, ma non sono non possono finanziare il terrorismo, sono solo per l'uso economico, e loro rispondono: con i soldi facciamo ciò che vogliamo. Lui dice: le ispezioni, riprenderanno le ispezioni in cambio di questi soldi, e loro dicono: ma le ispezioni non le abbiamo concordate, e oltretutto le ispezioni c'erano già anche prima nell'accordo di Obama. Quindi sì, da quello che vediamo ora c'è qualcuno che sta segnando qualche colpo in più, in positivo.
0: Chi sta segnando colpi in positivo impensabili, ci giocavo un po' all'inizio di questo nostro viaggio, sono almeno due soggetti politici. Uno sono i talebani, perché arrivano a Bruxelles e parleranno soprattutto con la commissione dei rimpatri del tema immigrazione. Ci sono circa 40.000 afghani sul territorio europeo, e poi nel proseguo della puntata di oggi cercheremo di capire se davvero la priorità è la diaspora afghana in territorio europeo. Però provo a affiancare, Paolo, aiutami a capire se sto facendo un paragone indebito, i talebani a Bruxelles e al-Shara, che egli stesso era stato in qualche modo ricevuto dalle autorità europee. Cioè, da una parte abbiamo quelli che sono stati per anni nemici dell'Occidente, hanno giustificato un'occupazione della NATO dell'Afghanistan, dall'altra parte al-Shara, che era un al-Qaedista legato ad Al-Qaeda, che diventa improvvisamente presidente, si toglie la mimetica, mette giacca e cravatta e viene istituzionalizzata questa figura tanto quanto i talebani. Che cosa sta accadendo?
1: Anche in passato c'erano, cioè, ti ricordi benissimo, nella guerra fredda si parlava, se non si può dire in radio, dei figli di buona donna, che erano nostri, l'importante è che fossero nostri amici, ti ricordi, sì. L'espressione nella divisione, l'importante è che quelli cattivi siano amici noi, poi che siano anche cattivi. Poi c'è stato un momento, finita la guerra fredda, in cui si esportava la democrazia, in cui si è parlato di primavere arabe, gli americani, Obama, e poi abbiamo capito che anche facendo i buoni, passami il termine, si creava pasticci. Adesso siamo tornati al realismo più duro, più crudo. Se sono utili vanno bene tutti, se fanno regali importanti vanno bene, se danno tanti soldi all'economia americana vanno bene. Quello che fa effetto è l'Europa, perché l'Europa, che sulle regole, sui diritti umani ha sempre fatto un punto importante, come tu dicevi in apertura, ricevere cinque leader talebani a discutere di rimpatri, perché fossero 5 leader talebani in cui si parla: noi chiediamo di venire a discutere dei diritti delle donne, chiaro? Ecco, no, qui da quello che sappiamo si parla di rimpatri, e suona male questa cosa, perché se addirittura con i talebani parliamo di rimpatri, figuriamoci con tutti gli altri paesi. Ti ricordi quando si diceva se i paesi erano sicuri o non sicuri, c'era tutto questo dibattito? Ecco, che qualcuno ci racconti ora che l'Afghanistan è un paese sicuro sarebbe un colpo importante, molto seria, molto grave, ecco.
0: E infatti staremo a vedere, per una cosa così seria, così grave, così pesante, che cosa metteranno sul piatto i talebani. Ragionevolmente un tornaconto economico e forse anche di legittimazione, perché poi alla fine stiamo assistendo un po' a uno sdoganamento di figure e attori non statali o ex non statali, che poi andiamo a normalizzare, no, nelle relazioni internazionali.
1: Però Giampaolo, sì, la cosa che hai fatto bene a portare questo tema all'attenzione dei tuoi ascoltatori, cioè noi ci siamo lasciati qualche anno fa, quando Biden lasciò l'Afghanistan, a come portare fuori gli afghani dall'Afghanistan.
0: Sì.
1: Ricordo tutto il tema di come portare fuori gente, perché tornava al regime, c'erano i nostri collaboratori, c'erano le donne, ecco. Cioè, che dopo, nel frattempo c'è stato Gaza, l'Ucraina, ci siamo distratti su migliaia di cose, apriamo anche solo, non sappiamo ancora tutti gli elementi, un dialogo sul capire come rimpatriare fa molto effetto ed è bene guardarlo con attenzione.
0: Tanto più se un conto è, se lo fa l'amministrazione Trump, un conto nel senso che Trump ci ha abituato al sacrificare anche aspetti etici della politica, un determinato modo di fare all'economia, alla transazione pura. L'Europa è sempre stato il baluardo dei diritti, della protezione, del controllo, e quindi tanto più, fai bene a sottolinearlo, dovrebbe lasciarci stupiti, ma staremo a vedere come procede. Ha lasciato stupiti, non so quanto anche te, Paolo, l'ultima diatriba tra Washington e Roma, in particolare tra il presidente Trump e la premier italiana Giorgia Meloni. Ieri abbiamo sentito la voce di Giorgia Meloni che rispondeva a muso duro all'ennesima provocazione di Donald Trump. Complice Daniele Compatangelo, La Sette, corrispondente a Washington, che ha tirato fuori questo coniglio dal cilindro. Riascoltiamo un passaggio di questa intervista. Questo è Donald Trump invece.
2: How is your president doing? How is she doing?
3: Well, she just met you at the G7. What did you make of her?
2: What did she say when she met me?

0: Well, she was.
1: What did she say?
0: Well, she's obviously very happy and proud
1: she's
0: to have a friend.
1: That I talked to her.
0: Yeah.
1: She's happy on, that I talked to her.
0: Yeah, on the little couch. Yeah.
1: She wanted my picture so badly.
0: Yeah. What do you make of it? What do you think of all that?
1: I don't know. She asked me. She begged me for a picture. I wouldn't have done it, but I felt sorry for
0: her. What would you? Oh, I understand.
2: Paolo Magri, le relazioni internazionali, le relazioni transatlantiche si riducono a questo, mi ha pregato, era disperata per avere una foto con me?
3: Faccio tre punti velocissimi. Primo è che meno tempo dedichiamo a questo fatto gravissimo, meno facciamo il gioco di Trump, che anziché farci parlare, come tu hai fatto in inizio trasmissione, se l'accordo con l'Iran è una buffonata o no, ci fa parlare delle cose che dice in libertà per distrarre l'attenzione. Ma è grave. Secondo punto, non è nuovo, lo ha fatto in modo grave con attacchi, con la Merkel che aveva definito stupida, con Starmer, con Macron che era di cui ha attaccato la moglie, con il leader canadese Trudeau e poi con Carney, con Sanchez. La novità è che la Meloni ha risposto all'attacco personale con un attacco personale, questo è nuovo, la risposta è molto dura e mi verrebbe da dire chi di sovranismo ferisce, di sovranismo perisce, cioè tu non puoi attaccare un leader che condivide con te l'orgoglio nazionale forte e il sovranismo eccetera e aspettare che dopo che l'hai ridicolizzata questa dica al proprio elettorato bene così, grazie,
2: certo.
3: Sbeffeggiami ancora. Qui c'è un terzo e ultimo punto però, quando Meloni era molto vicina a Trump, inaugurazione eccetera, anche chi non amava le politiche della Meloni era portato a dire però tutto sommato che l'Italia aveva un buon rapporto con l'America fa bene a tutti. Ecco, adesso dovremmo dire però che avere un cattivo rapporto con l'America fa male a tutti, quindi il rovescio della medaglia è un po' quello. Ma torniamo a parlare di Iran, di Libano e di altre cose.
2: Insomma,
3: di altre cose che Trump fa.
2: Parliamo di cose più sostanziose. Però c'è un punto sul quale vorrei.
3: Questa è sostanziosa, no, sia attenzione. Cioè, affermato che è grave, gravissimo, e non dobbiamo abituarci a questo, voltiamo pagina e parliamo d'altro.
2: Ecco ho un sospetto, però, Paolo, che se abbiamo cambiato l'alfabeto e la grammatica delle relazioni internazionali in maniera così violenta, siamo sicuri che possiamo andare oltre? Siamo sicuri che i prossimi leader. Cioè non abbiamo non sono state sdoganate un lessico, un modo di fare, un atteggiamento che ormai viene ritenuto normale e quindi se un leader si comporta in maniera più istituzionale, qualcuno potrebbe dire algida, molle, beh non avrà lo stesso appeal, lo stesso potere seduttivo che hanno questi leader.
3: Io spero che non sia così, ovviamente, cioè l'appeal e il potere seduttivo di chi definisce altri leader in questo modo o chi pubblica i messaggini che gli manda il segretario generale della NATO, chi non distingue fra pubblico e privato, gli incontri alla Casa Bianca a reti unificate anziché a porte chiuse, cioè qui siamo, vedi, dovresti invitare altri specialisti a commentare queste cose, non chi si occupa di politica internazionale, ma facoltà di medicina nelle varie diramazioni. Quindi e noi continuiamo a ribadire che non dobbiamo abituarci, l'hai appena fatto, continuiamo a dire che è grave, ma continuiamo a dire che noi che osserviamo il mondo dobbiamo capire che cosa fa Trump e non solo che cosa dice e le cose che fa sono sufficientemente meritorie di attenzione che non ci manca l'agenda, non ci manca gli spunti per impostare le trasmissioni in questi mesi.
2: Decisamente no, fin troppi gli spunti. In tutto questo stiamo per un attimo dimenticando, ma invece ai britannici e alcune fasce dell'opinione pubblica britannica pesa e come. Oggi sono i 10 anni dalla Brexit. Forse gli europei, l'Europa, l'Unione Europea ha superato quel lutto della separazione, se ne è fatta una ragione. Però guardando i sondaggi, guardando un po' di interviste, un po' di colleghi sul posto tra Londra e altri luoghi, molti britannici dicono forse l'abbiamo fatta grossa.
3: Beh, che disastro, Gianpaolo, che disastro. Tu pensa, un paese con la tradizione che ha, che lascia l'Europa perché dell'Europa non apprezza la politica litigiosa, i governi che continuano a cadere, pensa all'Italia, non apprezza dell'Europa le politiche economiche, bassa crescita, inflazione più forte che in altre parti del mondo, crisi finanziarie, poi gli immigrati dell'Europa, e lascia tutto e si trova in una situazione in cui impara la politica europea, ha avuto più leader la Gran Bretagna l'Italia, la crescita stagna, l'inflazione è più alta che in Europa, c'è ancora un problema di immigrazione, hanno sfiorato una crisi finanziaria tipo quella italiana o con la Truss, e non hanno fatto tutti quei grandi accordi con il mondo economici che volevano fare. Certo, complice Trump gli si è complicata la vita, e grazie a Putin, diciamolo chiaramente, hanno recuperato un dialogo con l'Europa, perché se non ci fosse stata l'Ucraina erano davvero abbandonati a loro stessi. Un disastro, un vero disastro. Veniamo alla buona notizia, però la buona notizia è che da quando c'è stata la Brexit, con questo disastro, non disastro come l'avevamo descritto prima della Brexit, ti ricordi, parlavamo di crollo del PIL del 20%, non è stato così grave, ma è stato grave. Ma da allora nessuno più parla di lasciare l'Europa. Da allora i leader dei paesi europei che sono contrari all'Europa non dicono più lasciamo l'Europa, dicono un'Europa diversa. E questo abbiamo 10 paesi in coda per entrare, 2 paesi che vogliono prendere l'euro, e quindi abbiamo superato il lutto, ha esordito con quello, confermiamo.
2: Grazie mille, come sempre a Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima Paolo, grazie.
3: Grazie mille, grazie mille.

349-238-6666, anche ascoltatrici e ascoltatori commentano questa pazza politica internazionale. Qualcuno si spinge, diciamo, in maniera sostanziosa su diagnosi sullo stato del presidente Donald Trump, quando ammetterete che chiaramente Trump è in piena demenza e declino cognitivo, e cita l'ennesimo episodio. C'è stato peraltro un'intervista, credo Corriere della Sera, la nipote di Donald Trump, che è una piuttosto nota psichiatra statunitense, che appunto sottolineava come il nonno avesse oggettivi e seri problemi. Staremo a vedere, nel senso che le midterm avanzano a passi lunghi. Purtroppo, per fortuna, secondo dei punti di vista, la realtà e l'attualità internazionale consegnerà a Trump delle sfide rispetto alle quali dovrà prendere delle decisioni, dovrà pronunciarsi, dovrà parlare e dovrà guidare gli Stati Uniti, e quindi avremo eventuali altre prove della sua solidità, del suo grado di lucidità, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, c'è un aspetto, l'abbiamo accennato con Paolo Magri, che ha a che fare con questa delegazione di talebani che è arrivata a Bruxelles, fra l'altro con tutta una serie di opacità e di misteri per ragioni di sicurezza, per il fatto che alcuni di loro hanno dei mandati di cattura internazionali, pensate un po'. Ci ha pensato il nostro Antonio Italia a cercare di in qualche modo descrivere chi sono i talebani che sono atterrati a Bruxelles, per cercare di parlare con appunto alcune delle autorità europee.

0: Di sicuro sappiamo solo che sono in 5. Potranno rimanere in territorio europeo solamente per un giorno, sono in Europa per discutere di immigrazione e ovviamente sono tutti uomini. Ecco l'identikit approssimativo della delegazione dei talebani inviata da Kabul per un incontro con l'Unione Europea che sta destando profondissimo imbarazzo. I nomi dei 5 talebani, almeno per il momento, sono riservati. L'unico componente della delegazione, identificato con certezza, è il portavoce del Ministero degli Esteri, Abdul Kahar Balkhi, l'uomo che ha inventato la nuova comunicazione del regime attraverso gli appelli via Twitter al Congresso americano per ottenere lo sblocco di fondi congelati. Sugli altri componenti ci sono solo indiscrezioni. Secondo Tolo News, uno dei pochi media indipendenti rimasti a Kabul, si tratterebbe di personaggi come Barialai Akmal, altro funzionario del Ministero degli Esteri noto per i tentativi di trattative con la Banca Mondiale, e di Hedayatullah Pakhtin, in rappresentanza del temuto Ministero degli Interni di Kabul. L'Unione Europea si è affrettata ad affermare che la visita non significa né una normalizzazione dei rapporti con i talebani, né tantomeno il riconoscimento del regime. Ma l'incontro rimane fissato a porte chiuse per discutere di rimpatrio dei cittadini afghani irregolari sul territorio europeo, molti dei quali potrebbero affrontare incarcerazioni e torture. Magnus Brunner, commissario europeo alle migrazioni, ha cercato di difendere l'iniziativa, sostenendo che Bruxelles non ha scelta se non negoziare i rimpatri con i talebani. Ma le polemiche aumentano perché almeno 2 dei funzionari ricevuti dall'Unione potrebbero essere oggetto di mandati della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità. Di sicuro i talebani non fanno molto per nascondersi. Pakhtin, il funzionario del Ministero degli Interni, lo stesso ministero che dispone la repressione contro donne, minoranze etniche e dissidenti, ha perfino un profilo LinkedIn.
1: E questa è la delegazione talebana, col loro timido, in alcuni casi un po' meno timido, timida esposizione anche sui social.
2: The EU has reached a landmark deal on the return regulation.
0: L'Unione Europea ha raggiunto un accordo storico sul regolamento dei rimpatri, il che comporta, per esempio, periodi di detenzione più lunghi per evitare che le persone si diano alla fuga, divieti di ingresso fermi e realmente efficaci e un quadro giuridico di riferimento per i centri di rimpatrio. Quindi davvero è iniziata l'era delle espulsioni. Passiamo dalle parole all'effettiva applicazione delle nostre leggi e delle nostre frontiere. Le migrazioni di massa incontrollate non possono continuare e la gente chiede risposte su come riprendere il controllo della politica migratoria. E ricordate, solo una persona su 5 tra coloro che hanno ricevuto una decisione definitiva di rimpatrio torna a casa oggi. Centinaia di migliaia di persone ogni anno in Europa si nascondono nell'ombra e questo deve finire.
1: Il tema dei rimpatri, il tema della nuova stretta giuridica da parte dell'Europa, il tema diventa ancora più delicato se aggiungiamo che la diaspora afghana è abbastanza numerosa sul territorio europeo. È un fenomeno storico perché da anni e anni gli afghani scappano dal loro paese in guerra e, aggiungo motivo di straordinarietà, c'è una delegazione di alti funzionari talebani che stanno discutendo con i membri della Commissione Rimpatrio dell'Unione Europea. Il rischio, come intuite, è la legittimazione a tutti gli effetti di un governo pur non riconosciuto dalla maggior parte della comunità internazionale. E allora buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano al professor Marco Borraccetti, insegna diritto dell'Unione Europea, Università di Bologna, ma anche diritto dell'immigrazione. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a voi, agli ascoltatori, e grazie per l'invito.
1: Allora, mi perdonerà una domanda un po' naive, ma è la prima che devo fare, perché se ha messo il concesso che verrà confermata la compagine di questa delegazione talebana, vi sono 1 o 2 membri di questi 5-6 talebani che avrebbero mandati di cattura internazionali, e in base a quale norma l'Europa li fa atterrare a Bruxelles e addirittura li rende soggetti di un'interlocuzione su una serie di rimpatri che addirittura potrebbero essi stessi, i rimpatri, violare altre norme di diritto internazionale?
3: Beh, se fossero destinatari di una richiesta di arresto da parte della Corte Penale Internazionale, io credo che le autorità belghe dovrebbero riflettere seriamente sul procedere in questo senso, anche se c'è sempre una questione collegata allo status riconosciuto a queste persone, che però non dovrebbe essere tale da impedire il loro arresto. Certo che sul piano politico, se queste persone arrivassero qua, e dico qua perché siamo in Unione Europea, e venissero arrestate, sicuramente ci sarebbe una questione politica dal punto di vista di interesse della Commissione, perché è evidente che la Commissione ha deciso di avviare dei dialoghi e di considerare queste persone come delle interlocutrici. Sì. Quindi sarebbe, diciamo, bizzarro che si procedesse in tal senso, però è anche vero che un obbligo, se fosse presente in questo senso, un obbligo graverebbe sulle autorità del Belgio, e questo sarebbe una questione che potrebbe riproporre il tema della cooperazione da parte degli Stati membri con le istituzioni quale la Corte Penale Internazionale.
1: Chiarissimo. Questo è uno dei tanti chiaroscuri di questa strana vicenda, che forse il professore prenderà contorni un pochino più incisi nelle prossime ore, quando capiremo che cosa si porta a casa l'Unione Europea. Stiamo parlando di 40.000 afghani che potrebbero essere rimpatriati. Che cosa si porteranno in cambio a casa i talebani? Una cosa è certa, però mi aiuti lei a capire, diciamo, il perimetro del regalo che viene fatto ai talebani. Anche se si stipulasse un accordo di mero tecnicismo, organizziamo dei voli da Bruxelles, da Anversa, da dove, da

0: da Berlino per rimpatriare afghani irregolari fino a Kabul. In qualche modo si legittima l'autorità talebana, magari non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista tecnico, e in qualche modo si gettano le basi per una futura legittimazione anche più politica.
1: Io la vedrei anche sinceramente una legittimazione sul piano politico. Di fatto si avrebbe uno di quegli elementi che portano a ritenere che ci sia un riconoscimento de facto dell'autorità di chi controlla in questo momento l'Afghanistan. E vorrei anche ricordare che è vero che gli stati membri dell'Unione Europea e parte della comunità internazionale non ha riconosciuto il governo attuale talebano, però è altrettanto vero che altri stati invece l'hanno fatto. Quindi sì. Diciamo non ci sarebbe una rottura di un fronte globalmente considerato, sarebbe un riconoscimento di fatto. Quindi dal punto di vista politico possiamo anche cercare di presentarlo in modo diverso, cercare di utilizzare delle altre formule, però mi pare che nella sostanza quello sia. Dal punto di vista giuridico credo che ci siano due o tre punti da sviluppare in un ragionamento. Il primo, il dato quantitativo. In realtà si tratterebbe di un accordo per far rimpatriare un certo numero di cittadini afghani che hanno compiuto dei reati gravi nel territorio dell'Unione Europea, però non esiste un database e una raccolta di dati su questo punto non può tenere conto le denunce o le ipotesi, dovrebbe tenere conto l'effettivo riconoscimento da parte delle autorità competenti del reato compiuto, e stiamo parlando di reati gravi, quindi già in questo caso sarebbe importante, anche perché questo richiede, è richiesto per il rispetto del principio di proporzionalità, cioè le conseguenze del trasferimento per la persona dovrebbero essere giustificate per quello. Tuttavia ci sono altri due limiti che io credo siano particolarmente rilevanti. Quindi il primo abbiamo toccato, non c'è un dato quantitativo. Il secondo riguarderebbe solo i reati gravi, quindi non, per essere chiari e completi nell'informazione, persone in posizione irregolare, ma persone che hanno compiuto un reato.
0: Sì.
1: La terza ipotesi però è che, al di là dello status di queste persone, che siano irregolari, irregolari o addirittura una protezione internazionale, ci sono forti limiti al trasferimento di queste persone verso l'Afghanistan. Perché? Perché si applica comunque il principio di non respingimento, non refoulement. Sì. Comunque ci sono delle sentenze della Corte dei diritti dell'uomo, in un caso risalente addirittura dell'Italia, Saadi contro Italia, a suo tempo era un cittadino tunisino, o della Corte di giustizia dell'Unione Europea, caso Kamekris, che dove in realtà i giudici hanno posto dei seri limiti, seguiti in questo anche dalla nostra Corte di Cassazione, alla rimpatrio di persone, quale che sia il reato compiuto, se il rimpatrio li esporrebbe a forme di tortura anche via potenziale, perché ovviamente nel momento in cui la persona dovesse essere trasferita in Afghanistan, le autorità europee o italiane o degli stati membri avrebbero poco controllo sulla situazione.
0: Decisamente,
1: in questo
0: quasi,
1: caso, ovviamente,
0: quasi zero.
1: La ragione è semplice, no? Cioè, la ragione è: se la persona è a rischio di tortura, a rischio di trattamenti inumani e degradanti, comunque lo Stato non deve procedere a questo rimpatrio, ma la condannerà a espiare la colpa nelle proprie strutture. Cioè, non è che la persona sarebbe libera se ha commesso un reato grave, dovrebbe rimanere in carcere secondo la legge del paese interessato.
0: Chiarissimo. Lei è stato chiarissimo, la situazione che è molto poco chiara, anche perché per anni abbiamo dibattuto sul concetto di paese terzo sicuro. Vi sono state una serie di contrasti anche a livello politico, a livello giuridico, addirittura si parla della Tunisia, dell'Egitto, eccetera. Definire l'Afghanistan un paese sicuro è un esercizio retorico molto sdrucciolevole, per così dire. E quindi abbiamo delle sentenze passate in giudicato che dicono che l'Afghanistan non è sicuro. Che si fa?
1: Sì. E quindi non si procede, anche perché ci sarebbero profili di responsabilità, a mio modo di vedere, sia interna, se fossero le autorità di uno Stato membro, che europea, se fosse Frontex, ad esempio, e a procedere a collaborare in un rimpatrio di una persona verso l'Afghanistan quando questa poi venisse esposta a violazione dei diritti fondamentali.
0: Certo. A parte
1: C'è un limite insuperabile. C'è un limite insuperabile da questo punto di vista. L'Afghanistan, poi, in questo caso, non è un paese sicuro. Perché? Perché ci sono documentate violazioni dei diritti umani. Aggiungiamo, sì, ma se la persona fosse un criminale e poi fosse un uomo, sì, e poi

0: fosse un seguace dei talebani, potremmo rimandarlo indietro? No, perché potrebbe essere esposto a forme gravi di violazione dei diritti umani una volta atterrato lì, perché perché in esecuzione dell'accordo,
1: chiaro,
0: perché
1: chiaro,
0: è espatriato clandestinamente, perché chissà quale ragione.
1: Grazie mille, professor Marco Borracetti, per essere stato con noi. Università di Bologna, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Tantissima carne al fuoco quest'oggi, qui a Nessun Luogo e Lontano, la legittimazione dei talebani, questa strana delegazione che arriva a Bruxelles. Allora abbiamo raggiunto, lo chiameremo Zarian Ahmadi, è un nome di copertura, è un giornalista afghano, per questioni di sicurezza non vuole rivelare la sua identità e valuta l'arrivo della delegazione. Sentite, perché dice cose interessanti.
2: Ieri sera una delegazione afghana è arrivata a Bruxelles, in Belgio. La rappresentanza è guidata da Abdul Kahar Balki, portavoce del ministro degli esteri di Kabul. Non credo che questo incontro avrà alcuna rilevanza concreta rispetto al riconoscimento del governo dei talebani. Diversi membri del Parlamento europeo hanno infatti criticato l'accoglienza della delegazione afghana e hanno affermato che non si tratta in nessun modo di un passo verso la normalizzazione dei rapporti con Kabul. Detto questo, la scorsa settimana 32 rifugiati afghani sono rientrati nel paese dalla Germania. Stando alle dichiarazioni delle autorità tedesche, erano tutti stati condannati per diversi reati. Penso quindi che nei prossimi mesi ci sarà un'accelerazione dei rimpatri degli afghani che hanno commesso dei crimini in Europa.
1: E questa è la valutazione, l'analisi con competenze e perizie. Un giornalista afghano sta a Kabul, anche la voce avete sentita camuffata per ragioni di sicurezza. La situazione a Kabul non è esattamente una passeggiata, soprattutto se fai il giornalista. Stessa situazione, per fortuna meno oppressiva, almeno in alcune zone, in Libano, per i tanti giornalisti libanesi, ma non solo, anche quelli internazionali, tra questi Jacopo Mocchi, firma fra gli altri del Domani, dell'Espresso, ogni tanto voce qui nel suo luogo lontano. Jacopo, ciao, buongiorno, ben trovato.
3: Buon pomeriggio, ciao,
1: allora,
3: a tutti voi.
1: Cessate il fuoco sembra tenere più o meno, due giorni fa più o meno sei tornato a tiro, ti sei avvicinato fino alla zona di Nabatie, zona che si apre, no, un po' a spizzichi e a bocconi. Che cosa ci puoi raccontare? Qual è il livello dell'ingaggio? Qual era, quantomeno, fino a qualche giorno fa, il livello dell'ingaggio tra Hezbollah e l'esercito israeliano?
3: Fino a pochi giorni fa la zona di Nabatie era totalmente off limits, non si poteva proprio raggiungere né per i giornalisti né, paradossalmente, ma non tanto paradossale se consideriamo gli ultimi anni di guerra, nemmeno per i paramedici e i soccorritori. Sono stati dei bombardamenti davvero intensi che hanno colpito tutto il distretto di Nabatie, con alcune città che sono state colpite 8, 9, 10, alcune addirittura 11 volte, e sono stati colpiti, va detto, in questa volta prevalentemente edifici residenziali dove le famiglie erano tornate dopo la firma digitale dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre sulla collina di Ali al-Tahir si sono registrati dei pesanti combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano, con l'esercito israeliano che dopo la firma digitale tra Stati Uniti e Iran ha tentato più volte di conquistare questa collina che è strategica, che sormonta tutta la città di Nabatie, e di fatto il controllo di questa collina permetterebbe anche il controllo stesso della città senza avere un'occupazione militare interna che provocherebbe numerose perdite all'esercito israeliano. Ovviamente Hezbollah, ovviamente no, perché non è scontato, però ha respinto questa offensiva. E per ora la situazione sembra rimanere in stallo. Negli ultimi due giorni non sono stati registrati bombardamenti pesanti. Oggi però sono state uccise due persone della società islamica di soccorso. Stavano pulendo i detriti e stavano recuperando alcuni corpi proprio nel distretto di Nabatie. Mentre sulla costa, nella città di Tiro, la situazione è molto più tranquilla rispetto ad alcune settimane fa. Ma se lo ricordate, non tanto tempo fa si erano registrati anche lì pesanti bombardamenti, sì, soprattutto nella zona residenziale. Poi, secondo molti, la percezione di molti è che con questi bombardamenti si voglia in qualche modo fiaccare la comunità sciita che supporta Hezbollah.
1: La voce, le istantanee di Jacopo Mocchi in diretta da Beirut. Jacopo, gira secondo almeno canale 12, canale israeliano, un'ipotesi, un progetto pilota sostanzialmente, ritiro parziale dell'esercito israeliano da alcune zone, diciamo, di Hezbollah, con l'ingresso dell'esercito libanese che le occuperebbe, le controllerebbe, dovrebbe procedere a un potenziale disarmo con supervisione americana. Quanto Hezbollah potrebbe accettare questa situazione?
3: Le fonti con cui ho parlato, innanzitutto molte di queste non erano proprio a conoscenza di questo piano, e questo ci dice tanto proprio della difficoltà della realizzazione di un piano che prevede comunque la sostituzione delle forze israeliane con altre forze americane che si dovrebbero supervisionare, ma Hezbollah le vedrebbe verosimilmente come forze occupanti, e poi non si capisce con che mezzi, con quali forze, con che tempistiche. Sembra davvero solamente un contentino che gli israeliani vogliono dare agli americani per continuare queste negoziazioni, per non sabotarle ulteriormente e per salvarsi anche in qualche modo la faccia, per dire ok, noi magari eventualmente ci ritiriamo da alcune zone, però subentrerebbero i nostri alleati americani che supervisionano l'esercito libanese. E lasciami dire l'ultima cosa, qualora l'esercito israeliano si ritirasse parzialmente o ipotizziamolo anche completamente dal sud del Libano, si ritornerebbe di fatto a una situazione che è quella del 2024, solamente con più distruzione nel sud del Libano, ma con Hezbollah ancora lì e ancora capace di tirare dei missili sul nord di Israele. Quindi di fatto la situazione sarebbe pari patta, solo con più distruzione nel sud del Libano. Israele deve capire che servono ogni tanto anche degli accordi politici, altrimenti non se ne esce, soprattutto in questi contesti.
1: L'uso della forza e l'operazione militare da sola non può bastare a risolvere problemi che sono raffondano le radici nel passato. Il nodo su tutti, ne abbiamo parlato nelle ultime puntate di Nessun Luogo Lontano, è parlare o non parlare con Hezbollah. È sempre questo feticcio di cui si parla, non è mai al tavolo negoziale perché non si vuole legittimarlo, ma i risultati, ahi noi, sono esattamente questi, nel senso che se continui a ignorare quell'attore facendo finta che non esista, chiaramente lo sforzo diplomatico non può avere la stessa efficacia. Grazie mille, come sempre, Jacopo Mocchi, in diretta da Beirut. Una buona giornata, un buon lavoro, in bocca al lupo, alla prossima.
3: Grazie a voi, grazie per l'invito.
1: Tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è per domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
0: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: GR24 di mezzanotte.
5: La premier Meloni, dopo gli attacchi di Trump, il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. Per il troppo caldo Parigi chiude in anticipo Museo del Louvre e Tour Eiffel, in Italia blackout a Napoli, Torino e Milano. Sono i mondiali dei bomber, Cristiano Ronaldo il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'iniziativa organizzata dal quotidiano La Verità. Dopo gli attacchi degli ultimi giorni da parte del Presidente americano Trump, Meloni ha dichiarato: «La nostra politica estera non cambia».
6: Si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, Giorgia Meloni, che ripete di non voler più alimentare il confronto con il presidente americano. La nostra politica estera non cambia, non temo contraccolpi economici, la cooperazione tra Stati Uniti e Italia non si cancella per una discussione sui social media, afferma la presidente del Consiglio intervistata dal direttore della Verità Maurizio Belpietro.
7: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti Zelensky debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti.
6: Meloni si dice ottimista sull'esito delle difficili trattative tra Stati Uniti ed Iran, ribadisce la necessità di garantire la navigazione nello stretto di Hormuz e sul Libano non esclude un lavoro congiunto tra Italia e Francia. Sul fronte interno invece rivendica il piano casa, dice di confidare in un via libera alla delega sul nucleare prima della pausa estiva e difende la legge elettorale presentata dal centrodestra, necessaria, sostiene la Premier, per garantire la stabilità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: L'Europa e il rilancio dell'industria sono state al centro invece della relazione della segretaria Dem Elly Schlein alla direzione del partito.
8: Noi pensiamo che serva un salto in avanti di integrazione europea senza il quale rischiamo di essere messi ai margini dall'aggressività che ci circonda.
9: L'Europa deve superare l'unanimità, dice la segretaria Dem Elly Schlein alla direzione del partito, e fare cooperazioni rafforzate per nuovo debito comune.
8: Se siamo riusciti giustamente per supportare l'Ucraina, come possiamo spiegare che non lo facciamo per supportare l'industria europea, il modello sociale europeo, la difesa comune che serve ma che non può ridursi alla corsa al riarmo di singoli 27 eserciti nazionali ancora scoordinati tra di loro?
9: Nonostante il PNR, l'Italia non cresce, dice Schlein, che propone tre ricette per la crescita: ridurre il costo dell'energia con corsie veloci per le rinnovabili e benefici ai territori che le accolgono, rilanciare l'industria con piani per ogni filiera e, terzo, qualità del lavoro e qualità dei servizi pubblici. L'alleanza progressista è già una realtà, poi detto Schlein, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sono liberi Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia detenuti da un mese in Libia, e oggi rientreranno in Italia. A dare l'annuncio il ministro degli esteri italiani, a Effetto Notte Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia.
10: Siamo felicissimi, ovviamente, non vediamo l'ora di poter riabbracciare Dina e Domenico. Aggiungo che sono in stati liberati, quindi in via di espulsione dalla Libia, anche gli altri 8 attivisti e attiviste che erano stati appunto presi, diciamo, in ostaggio, detenuti, ecco, nelle carceri di Bengasi, quindi rientreranno tutti, chi in Spagna, chi in Polonia, insomma nei propri paesi di origine. Quindi siamo molto contenti, diciamo, ci viene spontaneo chiaramente ringraziare tutti coloro che in questo mese, tutti quelli che non hanno mai smesso di chiedere la loro liberazione, con presidi, manifestazioni.
5: Giornate afose e notti tropicali. L'alta pressione che sta colpendo l'Europa non se ne andrà fino a inizio luglio. In Francia si sono registrati picchi di oltre 40 gradi, mentre in Italia sono più di 15 le città da bollino rosso.
11: In questi giorni a soffrire di più è la Francia, con temperature fino a 43 gradi. A Parigi il Museo del Louvre e la Tour Eiffel chiudono prima, mentre non apriranno proprio 1800 scuole. Sono state invece 40 le persone morte annegate mentre cercavano refrigeri in acque non balneabili. In Italia non va meglio, con temperature estreme da Bolzano a Latina e bollini rossi fino a inizio luglio almeno. Ogni comunità cerca di affrontare l'afa come può. Il Veneto sta aumentando i rifugi climatici, mentre da oggi anche la Sardegna ha imposto lo stop ai lavori all'aperto dalle 12 alle 16. In molti troppi ricorrono ai condizionatori causando interruzioni di corrente. Ci sono stati blackout al centro di Napoli, al municipio di Torino e a Milano nei quartieri della periferia nord. Eventi difficili da prevedere e quasi impossibili da impedire, visto che i cavi sotterranei sovraccarichi non riescono a raffreddarsi. Non è più solo caldo, ma un caldo pericoloso, a denunciare l'emergenza sanitaria causata dalle alte temperature il direttore europeo dell'OMS Hans Kluge. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi 4 anni ci sono stati 200.000 decessi legati all'afa, per un tasso tasso di mortalità aumentato del 30% rispetto al 2006. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso in serata a livello federale a causa di un problema tecnico di grossa portata, probabilmente legato al crollo del segnale radio. Le borse, chiusura negativa per Wall Street, il Dow Jones perde lo 0,09%, il Nasdaq cede il 2,21%, mentre lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno l'1,43%. Clima incerto anche in Europa.
12: Borse europee in calo sotto il peso delle vendite sul tech. Sotto osservazione anche Wall Street, dove soffrono in particolare i titoli legati ai semiconduttori, da Nvidia a Intel. L'attesa adesso è per i dati di un altro colosso dei chip americano, Micron Technologies. I suoi numeri potrebbero infatti confermare o invertire il trend ribassista in atto nel settore, anche se alcuni analisti parlano più di una correzione che di un vero e proprio scoppio di una bolla. Milano così scivola dai livelli record delle ultime sedute e chiude a meno 1,5%, la peggiore in Europa, spinta giù in particolare dal tonfo del produttore di chip italo-francese ST. Non sono stati sufficienti a motivare gli investitori neanche i progressi sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, oggi passati in secondo piano sul fronte finanziario. Piccoli passi in avanti che si registrano sempre in un clima incerto, nonostante il prezzo del petrolio si stia pian piano normalizzando in scia al calo delle tensioni sullo stretto di Hormuz. Il contratto Brent di agosto è infatti ormai stabilmente sotto gli $80 al barile. Ivan Torneo da Radio Corp e Radio 24.
5: Calcio, sono i mondiali dei bomber, Messi enorme, ma Cristiano Ronaldo entra nella storia.
13: Messi davanti a tutti, seguito da Mbappé e Haaland. Mancava solo lui, deludente e sommerso dalle critiche dopo l'esordio flop contro il Congo. E allora eccola la risposta di Cristiano Ronaldo. A 41 anni c'è anche lui tra i campioni che vogliono entrare nella storia di questo mondiale. Certo, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è poca cosa, ma CR7 ha lo sguardo e la voglia dei giorni migliori e piazza una doppietta subito nel primo tempo, poi spreca, troppo a dire il vero, nella ripresa. Finisce 5-0 e c'è gloria pure per il milanista Leao in gol nel finale, ma tutti gli occhi sono per lui, Cristiano, che entra così nella leggenda diventando l'unico calciatore nella storia a segnare in tutte le edizioni della fase finale della Coppa del Mondo, 6 cui ha partecipato, ennesimo record di una carriera da favola cui CR7 vuole aggiungere ora proprio l'unico trofeo che ancora gli manca. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ed è finita 0-0 tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L del Mondiale. Un lutto invece scuote il ritiro della nazionale francese a Boston. È morta la madre del commissario tecnico Didier Deschamps. L'allenatore, fa sapere la federazione, sta tornando in Francia per partecipare ai funerali. Nella partita contro la Norvegia lo sostituirà il suo vice Guy Stéphane. È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi, stavo pensando che ci sono delle giornate che iniziano bene, che sono speciali. Credo che oggi sia proprio una di queste, perché noi, io sono molto emozionata, sono felice, lo aspettavo. Abbiamo un ospite che ha un nome che è già da solo un programma. La storia probabilmente la sapete, ma intanto mi piace raccontarvela. I suoi genitori lo hanno chiamato Yuri. Ecco, come Yuri Gagarin, che è il primo uomo nello spazio. Quindi un bambino di Prato con il nome del primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico. Beh, allora lo sapete già che è in linea, ma io sono felice, c'è Yuri Kekhi. Yuri, ma che gioia!
2: Ciao Nicoletta, grazie, ma scherzi, è un piacere per me sentirti. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Senti, lei ti ha chiamato come il cosmonauta, e quindi questo era un segno del destino, perché anche tu sei volato sugli anelli, ma sei un riferimento anche per tante persone, per molti di noi.
2: Oh, grazie, che bella cosa, però.
1: È vero, però sei un signore e sei il signore degli anelli, non è un caso.
2: Grazie. Ci hanno fatto anche un film e non mi hanno detto niente, capito? No. Quindi
1: che carini, che carini.
2: Carini, carini. Sì. No, però non so se sta.

0: sono stati molto bravi, mia madre, che va un po' più di tempo, a farmi fare dello sport per cercare di migliorare questa caratteristica, no? E ho iniziato con sport diversi, ma non mi sono mai appassionato a niente. Poi dopo, quasi per caso, ho scoperto la ginnastica e da lì quel bambino è cambiato perché ha capito quello che voleva dalla vita, dal primo giorno in cui sono entrato in palestra.
1: Quindi c'è stato un momento in cui tu hai capito che gli anelli sarebbero diventati la tua vita, è così?
0: Sì, è proprio così. Più che gli anelli, proprio la ginnastica, perché quando inizi da bambino pratichi la ginnastica artistica, fai attrezzi, sai, bene altri, e poi gli anelli ti specializzi quando sei un pochino più grande. Però quello sport, la ginnastica, io avevo 6 anni quando sono andato in palestra il primo giorno e mi sono divertito tantissimo e credo sia la partenza giusta per qualsiasi bambino e bambina che voglia praticare lo sport è iniziare a divertirsi. Perché poi se ti va di diventare un campione o vuoi farlo a livello agonistico, c'è tempo ed è una seconda fase, ma all'inizio devi farlo con piacere e con divertimento.
1: E questa è una buona indicazione per tutti i genitori all'ascolto. 5 mondiali di fila. C'è una cosa che vuoi condividere con noi, comuni mortali, che facevi mentalmente, fisicamente, che gli altri non facevano, o su cui magari c'era poca attenzione, che invece era un po' il tuo segreto?
0: Ma questo sai, non lo so, io con il mio allenatore, lo staff che mi seguiva, abbiamo sempre creduto tanto nella programmazione, nella metodologia, nel cercare di seguire quel programma che sapevamo era ormai efficace, giusto, per raggiungere i propri risultati. E in questo percorso alcuni momenti sono difficili, perché anche te, come tutti, credo che non tutte le
1: No.
0: mattine ci alziamo carichi, motivati per fare quello che dobbiamo fare. E forse a differenza mia rispetto ad altri, ma questa è una mia riflessione, non lo so, perché gli altri miei avversari, i colleghi, non so bene cosa facessero nelle loro attività, è stato il fatto di trovare quelle motivazioni che alcune volte non abbiamo, che magari ti arrivano dall'esterno, è facile, ma se non ti arrivano, non ce l'hai, devi trovare tu il modo di scovarle e portare avanti quel programma che in quel giorno ti sembra tanto difficile. Forse questa determinazione che non rende le cose più facili, ma le rende possibili, è stata più forte degli altri.
1: Ecco, forse questo è proprio il significato di andare al massimo, essere al massimo, non il risultato come sempre, ma il percorso che ti porta, no? A non mollare, a essere determinato, anche quando le giornate non sono belle come queste che iniziano bene, ma sono difficili, i momenti ci sono per tutti, atleti e non atleti, siamo tutti un po' dei campioni nel quotidiano, no? Siamo chiamati tutti a delle sfide.
0: Sì, è così, Nicoletta. Hai fatto bene a rapportare un po' quella che è la nostra sportiva agonistica o di successo o meno a quella che è la vita normale, perché alcuni concetti, alcuni valori sono davvero molto, molto simili e ho capito che sì, è importante anche farsi aiutare, cercare di trovare delle persone, dei colleghi, degli amici, ma poi alla fin fine la differenza vera, purtroppo o per fortuna, la fai tu. Sei tu che fai la differenza, sei tu che certe volte devi essere anche capace di cambiare delle cose, no? Uscire da quella che i bravi dicono la nostra comfort zone e cercare di cambiare qualcosa che non vorresti cambiare, ma che sai che è utile poi per raggiungere il tuo obiettivo. E questo purtroppo lo devi fare tu, ma dentro di noi abbiamo le risorse per farlo.
1: Yuri, gli anelli sono, possiamo dire che sono la forma più pura di callistenia, perché è corretto?
0: Sì.
1: E
0: Sì,
1: quindi vedi
0: diciamo
1: qua,
0: che è una delle forme più rappresentative, sì.
1: più alta, ecco, quando io ti dicevo il Signore degli Anelli è anche questo, no? Senti, ma oggi c'è grande interesse per questo tipo di allenamento nei parchi, sui social, tra i giovani, perché secondo te è così apprezzata oggi, se ne parla così tanto oggi, proprio adesso, di questa serie, no? Di come possiamo dire, di esercizi, di questo modo
0: Sì,
1: di lavorare
0: è
1: su
0: una
1: muscoli?
0: metodologia, brava.
1: Sì, una
0: No,
1: metodologia.
0: proprio una metodologia, sì, di allenamento, quindi l'hai spiegata molto bene.
1: Ma tu mi vuoi anche
0: E
1: bene, e
0: lo
1: questo mi
0: sai.
1: protegge.
0: Sì,
1: Grazie.
0: è la verità.
1: Yuri, grazie, grazie. Tu ci hai acceso dei pensieri, ci fai iniziare bene la
0: Grazie a te,
1: giornata.
0: caro.
1: Io ti
0: È stato un
1: abbraccio
0: piacere.

0: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Quando Deborah non c'è, Meazza lavora per tre.
1: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
3: Soffri di mal di testa, nevralgie, cefalee, difficoltà nei rapporti umani? Non ti si mette in moto la macchina? Perdi i capelli? Hai il lavandino che perde? Nuoti male in piscina? Allora risolvi tutti i tuoi problemi con l'elisir del dottor Meazza. L'elisir che ti cambia la vita a soli euro 19,90.
4: Buona giornata a tutti, ringraziamo sempre quel mattacchione di Leonardo Manera. Ovviamente non esiste nessun elisir che porta il mio nome, né tantomeno lo produco né vorrò produrlo. Buongiorno, buongiorno, oggi da solo in conduzione per Deborah, un meritatissimo giorno di riposo, ma in realtà sta seguendo molto da vicino una iniziativa di cui magari vi daremo conto nel corso della puntata, relativa a un evento sulla previdenza complementare. A questo proposito, peraltro, giovedì con il Sole 24 Ore un fascicolo dedicato proprio alle novità che debutteranno dal 1 luglio. Avremo modo di parlarne, già ne abbiamo parlato, torneremo a parlarne nelle prossime puntate. Oggi invece, sempre grazie all'ausilio di Marco Lombardo e in regia di Pietro Lacorte, abbiamo una parte dedicata ancora all'educazione finanziaria, perché viene presentata oggi a Roma una indagine sui millennials, cioè sui giovani che sono, scusate, sulla generazione Z, cioè sui giovani nati negli ultimi anni 90, nei primi anni di questo secolo, e il loro rapporto con il risparmio, il denaro e le nozioni dell'economia e della finanza. Poi parliamo di autotrasporto, perché resiste questa cronica carenza di autisti, c'è bisogno di decine di migliaia di autisti per il settore di qui ai prossimi anni. Adesso c'è il tentativo di dare slancio alla ricerca di personale, di superare appunto la distanza tra domanda e offerta con un nuovo portale. E poi, a proposito di portali, ma per stare proprio sull'attualità, che più attualità non si può, parliamo un po' di piano casa. Lo faremo con il collega Mauro Salerno di Radio Corrisole 24 Ore, agenzia Radio Corrisole 24 Ore. E Mauro Salerno è colui, tra l'altro, che si occupa del portale, cioè di quella parte della nostra offerta digitale, dell'offerta digitale del gruppo Il Sole 24 Ore, dedicata ai portali verticali, quindi portali per i professionisti. In particolare il portale di edilizia e territorio, dove già trovate una serie di approfondimenti, in parte visibili gratuitamente, in parte per gli abbonati. Portale di edilizia e territorio, dicevo, dove ci sono il testo del piano casa che ieri ha ottenuto la fiducia, e poi Mauro Salerno ci spiegherà un po' quali sono i tratti di novità. Potete leggerne oggi, grazie ai contributi di Giuseppe Latour e Flavia Landolfi, sul Sole 24 Ore in pagina 3. Tutto ciò premesso, vogliamo ricordarvi che, forse l'avete già sentito, ma bello saperlo, slitta al 1 ottobre la nostra tassa. In realtà era un prelievo di tipo amministrativo che doveva debuttare dal 1 di luglio sui mini pacchi. Slitta, non slitta invece quella europea, il dazio UE, un dazio definito temporaneo in attesa di una revisione complessiva delle questioni doganali all'interno dell'Unione Europea. Però la notizia di questa mattina, data appunto dall'approvazione ieri di un decreto legge da parte del governo, un decreto legge denominato PNRR Infrastrutture, in cui è contenuto uno slittamento di ulteriori 3 mesi per il prelievo

0: prelievo da 2 euro che doveva debuttare dal 1° di luglio e invece viene rinviato al prossimo 1° di ottobre. Si evita così l'effetto, il temuto effetto 3 più 2. Archiviata questa buona notizia, però ricordiamoci che resta invece il dazio comunitario, quello da 3 euro, la nostra da 2 euro viene rinviato a ottobre come vi ho detto, resta invece il dazio da 3 euro, dazio che dovrà colpire i mini pacchi pure lui, soglia sempre a 150 euro, in questo somiglia, è analogo a quello che è stato previsto in Italia, e andrà a colpire il meccanismo, andrà a colpire articolo per articolo, cioè se c'è un mini pacco che contiene 2 beni che però hanno una classificazione tariffaria diversa, ad esempio immaginate una maglietta e un orologio, il dazio complessivo, quello europeo, quello che entra in vigore da luglio, non è di 3 euro perché il pacco è unico, ma è di 3 più 3 perché gli articoli hanno una classificazione tariffaria differente. Quindi attenzione anche alle ordinazioni. Non so se qualcuno di voi, molti di voi hanno deciso di acquistare in tutta fretta in questi giorni prima che come dire, tutte queste novità entrino in vigore. Se volete raccontarmelo 800240024 o anche il più rapido 349-238-6666 se volete proprio dirlo in modo telegrafico tramite WhatsApp o tramite SMS. Tutto questo peraltro, vedo che Pietro la Corte è perplesso di fronte a questo andamento, qualcosa non entra in vigore ma è rinviato al 1° ottobre, il nostro prelievo da 2 euro, qualcosa entra in vigore il 1° di luglio, il dazio comunitario da 3 e poi si vedrà perché da novembre c'è una tassa di gestione, quelli che parlano bene la chiamano giustamente handling fee, che è una tassa di gestione europea che però debutterà solo da novembre del 2026, quindi avremo tempo per parlarne. Tutto questo in attesa di un complessivo riordino delle vicende doganali, del sistema doganale europeo che però dovrà venire dal 2028, quindi su questo davvero abbiamo tante puntate di Due di Denari davanti. Vi ho detto degli argomenti di oggi, cominceremo con l'educazione finanziaria, andremo poi a parlare di autotrasporto e infine di piano casa, quindi potete già da ora prenotarvi al centralino 800240024 se volete intervenire in diretta. Hanno lasciato dei messaggi interessanti anche diversi ascoltatori e ve li faccio riascoltare nel nostro Dillo a Due di Denari.
1: Dillo a Due di Denari.
2: Ciao, buongiorno. Al giorno d'oggi banche che fanno i conti correnti senza spese ce ne sono molte e una soluzione che io vedo abbastanza buona, soprattutto per chi ha dei soldi, la moglie ha il suo conto, il marito ha il suo conto, ne hanno uno cointestato per le spese comuni di casa eccetera, arrivano tutti d'amore e d'accordo senza problemi. Ciao Paolo.
0: Allora, qui le vicende conto cointestato, conto unico, sono tornate fuori anche ieri, come sapete se ascoltate spesso Due di Denari, abbiamo segnalato questa proposta per invitare i datori di lavoro a dare alle lavoratrici la retribuzione su un conto loro proprio e non su un conto cointestato. La divisione dei beni, la divisione dei contanti, dei conti di coppia genera sempre parecchie fazioni diverse tra chi sostiene che sia una cosa da fare, tra chi sostiene invece che sia assolutamente inutile e comporti solo un aumento delle spese. E la verità è difficile come sempre da dirimere. Ieri però siamo tornati sul tema proprio con l'avvocato Giorgio Vaccaro, che è un esperto di diritto di famiglia. Parlavamo di una separazione a cui è seguita una richiesta di risarcimento da parte della ex moglie perché si è accorta, in vero un po' tardivamente, che il marito, il quale aveva tutti i codici di accesso, attingeva, diciamo così, con generosità dal conto della moglie, ma non per beni, per spese che riguardassero la coppia, ma invece per sue cose personali. E dopo diversi gradi di giudizio, la Cassazione con un'ordinanza ha stabilito che il marito, pardon, l'ex marito dovrà restituire quanto prelevato per il suo diletto e non per i conti della coppia. Se volete, come sempre, potete riascoltare questa nostra puntata, andate sul sito di Radio 24 e la trovate in podcast quando cercate il programma Due di Denari, se no su tutte le maggiori piattaforme. E adesso però ho deciso di rompere il silenzio e di dire sì, ufficialmente da domani dal canale digitale terrestre del Sole 24 Ore passa al numero 63. E in realtà volevamo aspettare, perché dovrebbe esserci una comunicazione ufficiale, però visto che oramai la cosa è pubblica, tanto che in molti ce lo state chiedendo proprio al 349-238-6666, sì. Francesco, dico Francesco per parlare in realtà di rispondere a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che ce lo chiedono, sì, da domani il canale digitale terrestre del Sole 24 Ore, in cui potete ad esempio vedere me mentre sto conducendo questa trasmissione, non sarà più il 246 ma sarà il 63. Quindi ci troverete, mi troverete, troverete Deborah e me e tutti gli altri conduttori che vengono ripresi durante la messa in onda proprio su questo canale 63. Tutto ciò premesso, di nuovo, caro Pietro La Corte, io andrei con il primo tema, se tu sei d'accordo. Are you depressed or is it just
2: C-A-P-I-T-A-L-I-S-S-M-I-N-T? Matrimonio, fatto un conto in comune sul quale mettevamo le carte di credito e versavamo per spese straordinarie, eccetera. Sempre stato molto comodo e adesso, dopo il divorzio, è ancora assolutamente comodo per gestire insieme le spese del figlio.
1: Nell'autotrasporto non trovano autisti perché li pagano poco, perché non sono in grado di organizzare il lavoro su 5 giorni. E la gente, oltre al lavoro, vorrebbe anche una vita privata.
3: Caro Mauro, riguardo alla mancanza di autista, io da autista ti dico che la grossa fetta della torta del problema è un fatto puramente economico.
4: Buongiorno Mauro, Maria da Roma, mi scusi, però la corretta informazione è sì, è solo rimandato, per cui ad ottobre saranno 3 euro più 2, giusto?
0: Non sono sicuro che sia così, perché qui c'è tutto un problema di gettito. Allora, il rinvio di 3 mesi è stato reso possibile dal fatto che il prelievo, il dazio doganale UE, che peraltro viene definito provvisorio, ma comunque andrà avanti, e quello lì comporta anche una retrocessione di quanto viene incassato dall'Unione Europea ai singoli stati, e questo ha consentito ai conti italiani di poter differire ancora di 3 mesi. Quindi cosa succederà? Che quando saremo a settembre, adesso tiro a indovinare, ma penso di essere abbastanza vicino a quello che potrà succedere, a settembre si rivedrà quanto viene retrocesso dall'Unione Europea e presumibilmente si valuterà se di nuovo sospendere fino a dicembre oppure no. Al momento, essendo stata iscritta in bilancio in virtù di una legge finanziaria, quella approvata alla fine dell'anno scorso per quest'anno, essendo stata approvata lì, finché non si trova tutta una copertura integrale per sostituirla, quel prelievo resta. Però, ripeto, è una di quelle proroghe che continuano a trascinarsi nell'attesa di capire da dove si possono poi ricavare i gettiti che erano stati previsti. Questo per quanto possiamo dirvi finora. Invece vediamo che cosa ci racconta il presidente dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari, Nunzio Lella. Benvenuto a Due di Denari, presidente. Buongiorno.
5: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'invito.
0: Ma grazie a lei, anche perché soprattutto la stiamo strappando a un evento che incombe lì a Roma, perché oggi a mezzogiorno in Senato c'è questo incontro intitolato Educazione Finanziaria ai Giovani, comprendere la generazione Z, cioè i nati dal 97 al 2012, per costruire il futuro. So che avete fatto una indagine sul grado di conoscenza dell'educazione finanziaria da parte di questi giovani. Potete già, può già anticiparci qualcosa, sempre con rispetto dell'evento vostro, per carità. So che c'è anche un ministro, quindi non possiamo proprio, come si dice ora, spoilerare. Però qualcosa dai, ce lo dica.
5: Prego. Lo faccio con piacere. Intanto mi complimento con voi, la trasmissione di grande valore che portate avanti, ed ecco perché con gioia mi sono preso del tempo per portare questa testimonianza di quello che stiamo per fare. Oggi al Senato ci saranno un bellissimo evento, appunto racconteremo della generazione Z che va dai 14 ai 29 anni e racconteremo

0: Un po' quelli che sono i comportamenti, le ideologie, le conoscenze un po' a 360 gradi. Intanto partiamo da un punto molto importante. La generazione Z oggi consta di oltre 10 milioni di persone, quindi nel giro di, si parla tra il 2030 e il 2035, saranno il 20% dei consumatori. Quindi è molto importante oggi pensare già in ottica di futuro, perché loro sono il futuro del paese, e capire come poterli sostenere, aiutare in quella che è appunto un apprendimento di educazione finanziaria per fare scelte consapevoli. Dalla ricerca emergono dei dati veramente, veramente interessanti. Adesso cerco di, appunto, in linea con il non
1: Ce ne dica
0: spoilerare, di
1: qualcuno
0: tradurlo.
1: così?
0: Ecco,
1: No,
0: qualcuno, allora
1: prego.
0: le dico un po' di aspetti importanti. Il primo, la generazione Z passa dall'avere delle nostre generazioni precedenti all'essere. Hanno un approccio diverso verso l'acquisto e il possesso e la proprietà. Cioè loro non hanno così interessi ad avere un possesso del bene, ma a vivere esperienze di valore. Un esempio concreto, l'auto.
1: Sì.
0: Probabilmente alcuni di noi, io parlo di generazione precedente, più di una precedente per essere
1: Sì,
0: sincero,
1: pure io di molte di diverse generazioni precedenti, diciamo così. È vero,
0: l'auto era
1: avevamo il possesso
0: una dei primi.
1: dell'auto,
0: Il
1: volevamo
0: possesso
1: avere
0: dell'auto,
1: un'auto.
0: volevamo
1: Sì.
0: avere un'auto, volevamo avere un motorino, volevamo avere un mezzo, la possibilità di possedere qualcosa, un orologio, una marca griffata. Oggi i ragazzi stanno andando sempre più verso il valore, cercano molto la sostenibilità delle imprese, quindi sono molto attenti a questi ambiti, perché hanno capito bene che riguardano loro futuro, sono molto concentrati hanno desiderio di conoscere il mondo della finanza, c'è un'attenzione enorme, poi qui aggiungerò qualcosa dopo se me ne darà occasione, e il loro grandissimo desiderio è viaggiare, conoscere, esplorare, essere, quindi non avere, ma diventare persone che acquisiscono valore con delle esperienze importanti. E di lì nascono tutti i comportamenti poi dopo, e i comportamenti di scelta e di conoscenza.
1: Presidente Lella, per quanto riguarda le questioni di genere, si dice spesso che colpevolmente le ragazze sembrano perpetuare ancora, anche tra i più giovani, questa possibile differenza, questa differenza soprattutto di confidenza nelle nozioni economiche. Quindi già da ragazze essere meno attente all'economia, così dicendo magari non ci capisco nulla, cosa assolutamente non vera, ovviamente, perché chiunque può capire l'economia, può capire le questioni economiche, le questioni di denaro. Nella vostra ricerca emerge ancora questo divario di genere? Si riduce?
0: Sì, allora, intanto sarà uno dei focus dell'evento, perché questo evento organizzato dal senatore Damiani prevede anche la presenza di Laura Menicucci, che è un dirigente del Ministero Dipartimento delle Pari Opportunità, quindi si racconterà appunto di questo gender gap, che è molto più ampio per le generazioni passate che quelle presenti. Perché? Perché le ragazze stanno sempre pian piano, sempre di più, prendendo un po' più di autonomia, più di indipendenza e un po' più di disponibilità a guardare il mondo in prima persona, appunto in un'ottica, come dicevo prima, dell'essere, dell'esperienza e di acquisire conoscenze e competenze per potersi posizionare e creare una propria vita diversa da quella che hanno visto delle proprie mamme o addirittura delle proprie nonne. Il problema di fondo, caro dottore, è che qui i dati di OCSE ci continuano a dire che un italiano su tre, soprattutto anche di questo gruppo, ha conoscenze di alfabetizzazione finanziaria. E quindi rinnovo i complimenti, perché anche grazie a voi e alle attività che vengono fatte cerchiamo tutti insieme di contribuire a colmare questo gap. Poi cercano consigli dove in famiglia, famiglia dove i genitori, il denaro è stato sempre considerato un tabù, non ne parlano, anche perché loro sono i primi che hanno necessità di acquisire conoscenze di natura previdenziale, di protezione, di investimento. Cercano sui social, e quindi qui si apre tutto il mondo dei fini influencer, dei fuffa guru, guru di tutte le persone che raccontano il gatto e la volpe di Collodi, per capirci, e poi su amici e scuole, università. E qui abbiamo bisogno tutti insieme di veramente mettere all'interno di una cabina di regia attività, fattor comune, per aiutare tutti e dare veramente una svolta, perché l'educazione finanziaria è una leva strategica per la crescita del paese.
1: Se capisco bene, c'è una buona notizia, il divario di genere che si riduce tendenzialmente, questa ottima notizia. Qual è però l'approccio con il risparmio? Perché noi spesso riceviamo, quando facciamo le nostre trasmissioni, Deborah ed io, messaggi anche da parte di gente giovane, magari non così giovane come nati nel 2012, che però ci dicono: sì, ma le retribuzioni non sono cresciute negli ultimi anni, quindi non abbiamo margini per risparmiare. E, come dire, cerchiamo di forse anche per questo avere meno interesse per il possesso di un bene e magari cercare più invece l'utilizzo del bene. Questo emerge dalla vostra indagine?
0: Emerge, e quindi è ben chiaro questo ambito che lei ha evidenziato adesso. È anche vero che quello che viene fuori a caratteri cubitali è che abbiamo proprio da lavorare in termini di risparmio di natura previdenziale, perché i giovani pensano più ad investire, cioè nel senso di cercare l'opportunità per far fruttare il denaro, invece di avere un approccio da formichina, da mettere un po' per volta, perché un risparmio, un ragazzi che hanno 17, 18, 20, 22 anni, hanno 40, 45 anni, e sappiamo bene che il tempo è un fattore molto importante. Invece, presi da una serie di fattori, poi chiudo una parentesi, che il Covid ha amplificato del subito, veloce, che del domani non c'è certezza, cercano di guardare alla possibile affare, investimento attraverso i social, attraverso gli amici, e quindi una cultura di risparmio previdenziale va molto va lavorato su questi aspetti, vanno portate queste informazioni di valore a tutti quanti.
1: Diciamo che su questo lei non ci ha voluto dare dei numeri, ma non glieli sollecito, perché immagino che poi saranno presentati durante il vostro evento. Su questo potremmo dire che abbiamo ampi margini di miglioramento.
0: Abbiamo ampi margini di miglioramento, esatto.
2: Mi vuoi fare la multa? Ormai tutto è una multa, una tassa occulta, c'è il divieto di sosta.
3: Buongiorno Meazza, io metterei i dazi da 10 euro a salire, magari si evita un po' di shopping compulsivo, si aiuta l'ambiente come ci predicano i nostri guru di Bruxelles, e magari si rilanciano anche un po' i consumi interni del piccolo commercio italiano.
4: Nulla osta. Il possesso non ce l'hanno più i ragazzi, perché non guadagnano, perché studiano, non hanno soldi né per sposarsi, né per comprare una casa, né per comprare un motorino. Certo che va via la voglia di avere il possesso.
3: Sì, è vero, i giovani vogliono, pensano all'essere, ma finché c'hanno i soldi dei genitori, anche perché con le paghe da fame che vengono erogate ai giorni nostri, li vedo messi male, o ereditano un sacco di soldi dalle nonne, o se no li vedo solamente in fila alla Caritas.
5: Buongiorno Mauro, riguardo al lavoro dell'autista, io sono un autista, ho la patente CE, ho sempre guidato il bilico. Non c'è la tua vita, io ho cresciuto 3 figli, 2 non li ho visti crescere, me li sono persi. Io non vedo l'ora di andare in pensione, che sono davvero stanco. Rischi solo multe, autovelox, semafori che scattano, e questo e quest'altro, la strada che ti ferma, è diventato troppo stressante.
1: Rateizzare. Allora, grazie per tutti i vostri messaggi al 349-238-6666. Quest'ultimo proprio ci porta diretti al nostro ospite Riccardo Morelli, che è il presidente di ANITA, Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici. Dottor Morelli, benvenuto presidente Morelli a Due di Denari.
6: Grazie, un saluto a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, a proposito di multe evocate anche dall'autotrasportatore che ci ha lasciato il messaggio, da oggi parte un portale sanzioni amministrative, che è una nuova piattaforma digitale realizzata dalla Polizia di Stato per semplificare la gestione delle multe, cioè violazione del codice della strada, quindi la possibilità di offrire un accesso più rapido. Il portale ha questo indirizzo, portale sanzioni amministrative, ve lo dico così com'è, è tutto attaccato, non ci sono punti, portale sanzioni amministrative punto poliziadistato.it. È un servizio, è stato presentato da pochissimi minuti, proprio da un'ora al massimo, e consentirà agli utenti di consultare online la documentazione relativa alle infrazioni della polizia stradale. E ho voluto dare questa notizia perché in realtà anche per le associazioni di trasportatori alle prese con la cronica carenza di risorse di autisti parte un portale, cioè un portale che dovrebbe avvicinare un po' di più la domanda e l'offerta. Dica, spieghi lei, Morelli, grazie.
6: Sì, questo portale, questa piattaforma, diciamo, rappresenta uno strumento che vuol avvicinare, come ha detto lei, l'abbinamento della domanda e dell'offerta, quindi mette in contatto, diciamo così, gli aspiranti autisti con le imprese, col mondo delle imprese e con tramite il mondo anche dell'autoscuola. Quindi è un sistema che vuol avvicinare appunto il sistema della domanda e dell'offerta, per cercare di dare visibilità ai ragazzi, a chi si avvicina a questa professione, delle opportunità che si possono creare. Quindi c'è tanta richiesta oggi di personale di autisti, consideriamo che soltanto in Italia mancano all'appello circa 20.000 autisti, e quindi secondo noi può rappresentare un elemento di slancio importante per i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questa professione.
1: Tra l'altro il portale, non l'ho detto prima, è una piattaforma che nasce interassociativa, cioè tra più associazioni, quindi ne fanno parte Anita, la sua associazione, appunto l'associazione delle imprese di trasporti automobilistici, ne fa parte ANAV, UNASCA, CONFARCA, quindi insomma cercando di mettere insieme tutti i soggetti della filiera per quanto si può e fornire un accesso unico e dare anche una possibilità così mi viene da dire di diffondere un po' di più la cultura del trasporto, che forse così ha un po' poche attenzioni, e non parlo solo delle retribuzioni, anche se qualche ascoltatore come ha potuto sentire ce lo ha segnalato di nuovo.
6: Sì, allora questa piattaforma rappresenta uno strumento unitario, quindi nasce dalla volontà, dall'esigenza del mondo associativo per cercare, come detto prima, di rafforzare il raccordo tra domanda ed offerta. Sicuramente può essere uno spunto che è una sorta di recruiting che dà anche, come dire, possibilità di qualificare le aspirazioni dei candidati attraverso anche le autoscuole, che sono il primo presidio territoriale per l'accesso alla professione che nell'ultimo periodo, insomma, è un po', diciamo così, caduta di moda, come anche altre professioni, nonostante sia una professione che è mutata e sta mutando profondamente, perché sta diventando una professione estremamente innovativa. Il digitale sta ridisegnando un po' tutti i nostri modelli organizzativi, quindi anche le metodologie di lavoro. E comunque è una professione che è attenta anche al discorso della sostenibilità ambientale e ha anche una valenza di carattere sociale importante. Ed inoltre, se a mio modo insomma di vedere, riesce anche a gratificare il lavoratore sotto il profilo economico, perché la dimensione retributiva oggi di un autista, secondo me, è di assoluto rilievo, e ne è la riprova l'ultimo rinnovo del contratto nazionale del lavoro, dove Anita ne è una firmataria, dove si è cercato di riconoscere e valorizzare insomma il ruolo fondamentale che l'autista ricopre non solo all'interno delle nostre imprese, ma anche a livello di socialità generale, no? Ricordiamoci sotto il periodo del Covid, quanto è stata importante questa figura. Ripeto, figura che si è rinnovata e si sta rinnovando.
1: Sì, questo è un punto.
6: Di una volta.
1: Dicevo, questo è un punto interessante perché noi abbiamo forse ancora, e anche magari i giovani che potrebbero avvicinarsi a questo lavoro, un'immagine, un'iconografia decisamente arretrata dell'autista dell'autotrasporto, che sia merci, che sia passeggeri. Mentre in realtà, lei diceva, è una professione che oramai ha tutta una serie di strumenti digitali, di regolazioni normative, insomma non è che si tratta più solo e soltanto, e ci mancherebbe, di portare un mezzo anche pesante, anche difficile da portare, e già questo sarebbe sufficiente, ma ci vogliono anche delle competenze diverse.
6: Sì, esattamente. Ora, lo stereotipo che tutti abbiamo in mente dell'autista di una volta è consegnato alla storia. Oggi la tecnologia è andata molto avanti, i veicoli sono ricchi di tecnologia e quindi, come diceva lei, è fondamentale cercare di fare formazione all'autista, sia a chi si avvicina per la prima volta a questa professione, ma a chi già fa questa professione, perché la tecnologia sta andando molto più veloce rispetto a quanto noi siamo in grado di insegnare. Quindi ecco che questo accordo interassociativo tra le associazioni trasporto passeggeri, merci e soprattutto le scuole è fondamentale per cercare di mettere a terra anche dei percorsi formativi che possano adeguare i nostri collaboratori alle esigenze di un sistema che tecnologicamente sta andando molto avanti.
1: Il portale è già visibile e operativo, perché so che, essendo appunto un portale tra più sigle, c'era anche tutta una questione di adeguamento necessario.
6: Sì, allora il portale lato Anita è già operativo, lato ANAV stiamo aspettando le ultime autorizzazioni da parte del Ministero per poterlo rendere poi operativo in collaborazione. Al momento è raggiungibile tramite l'indirizzo Anita in Job, quindi è un portale dove da un lato le imprese possono caricare i loro fabbisogni, dall'altro gli aspiranti autisti possono caricare i loro profili e soprattutto vedere le opportunità che le imprese caricano, quindi creare un po' una sorta di matching tra domanda ed offerta.
1: Allora, ripeto, Anita and Job, se voi digitate in un qualsiasi motore di ricerca Anita e commerciale Job, i lunga OB, venite indirizzati su questo portale dove appunto, come ci sta spiegando il presidente di Anita, Riccardo Morelli, ci sono tutte le possibilità di offerte di lavoro e anche possibilità, se capisco bene, di inserire il proprio curriculum, cioè verificare la propria disponibilità a candidarsi. Ecco, in ultimo, abbiamo ancora un minuto, io so che però voi da tempo chiedete anche delle modifiche, alcune modifiche normative per, diciamo così, migliorare, aggiornare anche alcune particolari, ad esempio del lato della formazione degli autisti. Un punto che mi aveva colpito preparando questa nostra chiacchierata era quello di poter disporre dei test per la patente anche in lingua inglese. Prego Morelli.
6: Sì, esattamente, nel senso che questo percorso che stiamo portando avanti a livello interassociativo ha un'ottica anche di, sviluppare anche sotto il profilo normativo nuovi sistemi. Perché? Perché ad esempio c'è tutto il tema della formazione a distanza, c'è la guida temporanea con i conducenti in formazione e c'è soprattutto uno snellimento delle procedure per conseguire le patenti e soprattutto il CQC, perché questi possono rappresentare delle barriere di ingresso importanti. Una tra queste è proprio anche il fatto della lingua, quindi personale straniero che ingressa in Italia a andare a fare i test esclusivamente in lingua italiana possono essere un problema rilevante, quindi è da tempo che noi stiamo chiedendo l'adeguamento di questi test almeno alla lingua inglese, perché ripeto, dobbiamo un pochino abbassare le barriere d'ingresso, perché i test per le patenti CQC possono rappresentare una barriera importante.
7: Tutte le multe ne contengono all'interno un'altra più piccola, la tassa del pago-pa. Non capisco perché non posso pagarla con un bonifico gratuito.
1: Allora, le multe sono sempre un tema di grande popolarità. Abbiamo tra l'altro detto, c'è questo da oggi c'è questo portale della Polizia Stradale che consente di verificare appunto le multe irrogate dalla Polizia Stradale, non quelle della Polizia Locale naturalmente, ma solo quelle della Stradale. Tema, dicevo, di grande popolarità, così come di grande assoluta popolarità è quello che andiamo ad affrontare adesso con il collega Mauro Salerno. Buongiorno Mauro, grazie di aver accettato l'invito.
8: Buongiorno a te Mauro e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ti ringrazio perché sono giornate abbastanza intense. Allora, parliamo di piano casa. Se volete sapere che cosa c'è nel piano casa, che ieri ha avuto il primo voto, ma in realtà snodo decisivo, adesso ti chiederò conferma Mauro, per l'approvazione, volete sapere che cosa c'è dentro questo piano, come funziona, avete due possibilità.

0: Anzi tre. La prima è ascoltare Radio 24, la seconda è leggere il Sole 24 Ore, in particolare anche il numero di oggi, la terza è forse quella che vi dà l'opportunità di maggiore approfondimento senza mancare di rispetto né a me stesso né ai colleghi del quotidiano, è andare su Norme e Tributi Plus e selezionare il portale Edilizia e Territorio che Mauro Salerno appunto segue. Tra l'altro magari poi vi dirò, questi portali verticali destinati proprio alle utenze professionali ma visibili anche da chiunque sia interessato, almeno nelle parti non a pagamento, sono stati recentemente rinnovati. Mauro, tu hai anche già messo a disposizione una serie di approfondimenti, c'è il testo su Edilizia e Territorio nel portale Norme Tributi Plus. Quali sono le cose importanti che a questo punto verranno approvate? Perché il voto di ieri, mi par di capire, è il voto di fiducia, il decreto legge approvato alla Camera, il passaggio al Senato è quasi una formalità, o no?
1: Sì, assolutamente. Intanto ti confermo che su Edilizia e Territorio abbiamo fin dalla prima ora in cui è stato approvato il decreto legge 66 dal Consiglio dei Ministri, insomma abbiamo approntato uno speciale, no, con il testo, abbiamo dato via via le notizie e gli approfondimenti, continuiamo a seguirlo, ad arricchire questo speciale, quindi di facile consultazione per chiunque voglia rimanere aggiornato. Sì, oggi c'è l'approvazione finale del provvedimento, ieri c'è stato il voto di fiducia, poi ovviamente il decreto deve passare al Senato, ma sì, è un passaggio formale sostanzialmente perché la conversione deve essere portata a termine entro il 6 luglio, quindi è ovvio che non ci sono possibilità di apportare ulteriori modifiche, perché non c'è possibilità di avere una terza lettura. Quali sono i principali contenuti fondamentali di questo piano? Innanzitutto va detto che è il primo piano grande di questo tipo che in Italia si approva dal 1963 in poi. C'è un'emergenza casa che è stata denunciata tantissime volte da parte della politica, ma anche dagli stessi operatori del settore, no? La Lancia l'ha più volte ricordato, anche gli immobiliaristi lo ricordano spesso che in grandi città come Milano, Roma, insomma non basta, ci vogliono diciamo ampie porzioni di reddito per poter acquistare o affittare casa. Quindi questo è il tentativo a cui, l'obiettivo a cui risponde questo piano casa, che mette sul piatto diciamo 10 miliardi complessivi, però diluiti in un arco di tempo piuttosto lungo, perché arriviamo fino al 2034. Dall'anno prossimo sarà possibile avere già in campo circa un miliardo che sono a disposizione di questo commissario straordinario, che la notizia appunto di ieri e di oggi è stato finalmente diciamo individuato, e sarà Felice Squitieri, che avrà il primo compito quello di fare un censimento degli immobili che ancora non sono in uso, sono in degrado, che possono essere destinati diciamo alle case popolari, all'housing sociale come si chiama adesso. L'obiettivo è darne subito 60.000, questo è l'obiettivo dichiarato anche dal ministro Salvini, di mettere in pista 60.000 con interventi di ristrutturazione che non dovrebbero essere molto costosi, circa 20.000 euro appartamento, in modo tale da permettere di mettere subito sul mercato. Il MIT ha già fatto sapere di aver ricevuto 63.000 domande di questo tipo. Ovviamente questo è quello che viene conosciuto come il primo pilastro di questo piano casa.
0: Quindi recupero, diciamo così, di appartamenti che in questo momento non sono utilizzabili e che in forza dei primi stanziamenti di questo decreto, se ho capito bene, 10 miliardi sì, sembrano tanti, ma poi in realtà sono spalmati per 10 anni, quindi insomma sono tanti ma poco alla volta, mi viene da dire. Però questa cosa invece del recupero degli appartamenti c'è, dal 6 di luglio, quando il decreto diventa legge definitiva dello Stato, si può partire.
1: Sì, si può partire, ci vorranno però diciamo una serie di provvedimenti attuativi. Questo è anche un altro diciamo un altro punto di forza di attenzione che va posto al decreto, perché si è calcolato che sono oltre 20 diciamo i provvedimenti attuativi che bisogna mettere in fila per poter realizzare l'intero impianto del decreto. Però sì, immagino diciamo che sul primo pilastro diciamo la realizzazione, l'intervento sui singoli appartamenti da riqualificare, quello potrebbe essere la cosa più facile da realizzare. Più ambizioso invece è il coinvolgimento dei privati, no? Che poi è un altro dei pilastri del decreto, che è il tentativo di realizzare grandi operazioni anche superiori al miliardo di euro, che possono avere una corsia preferenziale, e per realizzare, diciamo, delle grandi

0: grandi operazioni da destinare per il 70% a edilizia convenzionata, quindi canone calmierato, sia in affitto che in vendita, e per il 30% invece da destinare al mercato libero. Questa quota dovrebbe servire a finanziare, diciamo, la parte da destinare all'housing sociale. Anche qui, diciamo, il dubbio è che questa formula 70-30 sia troppo rigida. Cioè, ci sono stati i costruttori e gli immobiliaristi che hanno già più volte denunciato questo rischio, che poi alla fine questo impianto non riesca ad essere remunerativo delle imprese, oppure riesca ad esserlo, per meglio dire, solo in alcune aree del paese dove il mercato immobiliare è particolarmente attrattivo. Ci sono state delle simulazioni fatte proprio dai costruttori dell'ANCE che hanno dimostrato che a Milano ovviamente l'operazione rimane in piedi sia per i cittadini, diciamo, sia per le imprese, mentre in altre aree del paese come al sud, se fa l'esempio di Bari, invece non sarebbe possibile realizzare una cosa di questo tipo.
1: Beh, certo, anche perché appunto la remuneratività dell'edilizia qui a Milano, lo sappiamo che oramai il metro quadro ha dei valori anche stellari in alcune zone, non così in tutta Italia. Abbiamo ancora soltanto 30 secondi, allora io li uso per ribadirvi che voi potete mettere tutti quanti nei vostri preferiti norme e tributi plus punto il sole24ore.com. attenzione che le sono due: norme e tributi plus punto il sole24ore.com, e lì trovate i 6 quotidiani verticali che sono stati radunati qui per facilitare anche la ricerca. Ovviamente c'è il fisco, ci sono il quotidiano verticale del diritto, quello del lavoro, il condominio, gli enti locali, ma soprattutto, per quello che ci interessa oggi, edilizia e territorio, dove Mauro Salerno, il nostro collega Mauro Salerno, appunto segue tra le tante altre cose anche questo piano casa. Tra l'altro, se volete il testo, lo hai già ricordato tu, è proprio rintracciabile su norme tributi plus edilizia e territorio, giusto Mauro?
0: Assolutamente sì, e dicevo prima, abbiamo uno speciale dedicato in cui ci sono tutti i testi, anche i vari dossier della Camera, insomma, e gli approfondimenti dei nostri autori e tutte le notizie giornalistiche giorno per giorno che diamo.
1: Grazie a Mauro Salerno e grazie a tutti voi che avete seguito questa puntata, a tutti coloro che hanno mandato messaggi, e noi torniamo domani, questa volta in due.

0: GR24 di mezzanotte.
1: La Premier Meloni, dopo gli attacchi di Trump, il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. Per il troppo caldo Parigi chiude in anticipo Museo del Louvre e Tour Eiffel, in Italia blackout a Napoli, Torino e Milano. Sono i mondiali dei bomber, Cristiano Ronaldo il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'iniziativa organizzata dal quotidiano La Verità. Dopo gli attacchi degli ultimi giorni da parte del Presidente americano Trump, Meloni ha dichiarato: «La nostra politica estera non cambia».
2: Si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, Giorgia Meloni, che ripete di non voler più alimentare il confronto con il presidente americano. La nostra politica estera non cambia, non temo contraccolpi economici, la cooperazione tra Stati Uniti e Italia non si cancella per una discussione sui social media, afferma la presidente del Consiglio intervistata dal direttore della Verità Maurizio Belpietro.
3: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti.
2: Meloni si dice ottimista sull'esito delle difficili trattative tra Stati Uniti ed Iran, ribadisce la necessità di garantire la navigazione nello stretto di Hormuz e sul Libano non esclude un lavoro congiunto tra Italia e Francia. Sul fronte interno invece rivendica il piano casa, dice di confidare in un via libera alla delega sul nucleare prima della pausa estiva e difende la legge elettorale presentata dal centrodestra, necessaria, sostiene la Premier, per garantire la stabilità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'Europa e il rilancio dell'industria sono state al centro invece della relazione della segretaria Dem Elly Schlein alla direzione del partito.
4: Noi pensiamo che serva un salto in avanti di integrazione europea, senza il quale rischiamo di essere messi ai margini dall'aggressività che ci circonda.
5: L'Europa deve superare l'unanimità, dice la segretaria Dem Elly Schlein alla direzione del partito, e fare cooperazioni rafforzate per nuovo debito comune.
4: Se siamo riusciti giustamente per supportare l'Ucraina, come possiamo spiegare che non lo facciamo per supportare l'industria europea, il modello sociale europeo, la difesa comune che serve ma che non può ridursi alla corsa al riarmo di singoli 27 eserciti nazionali ancora scoordinati tra di loro?
5: Nonostante il PNR, l'Italia non cresce, dice Schlein, che propone 3 ricette per la crescita: ridurre il costo dell'energia con corsie veloci per le rinnovabili e benefici ai territori che le accolgono, rilanciare l'industria con piani per ogni filiera e, terzo, qualità del lavoro e qualità dei servizi pubblici. L'alleanza progressista è già una realtà, poi, detto Schlein, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sono liberi Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia detenuti da un mese in Libia, e oggi rientreranno in Italia. A dare l'annuncio il ministro degli esteri Tajani, a Effetto Notte Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia.
6: Siamo felicissimi, ovviamente, non vediamo l'ora di poter riabbracciare Dina e Domenico. Aggiungo che sono stati liberati, quindi in via di espulsione dalla Libia, anche gli altri 8 attivisti e attiviste che erano stati appunto presi, diciamo, in ostaggio, detenuti, ecco, nelle carceri di Bengasi. Quindi rientreranno tutti, chi in Spagna, chi in Polonia, insomma, nei propri paesi di origine. Quindi siamo molto contenti, diciamo, ci viene spontaneo chiaramente ringraziare tutti coloro che in questo mese, tutti quelli che non hanno mai smesso di chiedere la loro liberazione, con presidi, manifestazioni.
1: Giornate afose e notti tropicali. L'alta pressione che sta colpendo l'Europa non se ne andrà fino a inizio luglio. In Francia si sono registrati picchi di oltre 40 gradi, mentre in Italia sono più di 15 le città da bollino rosso.
7: In questi giorni a soffrire di più è la Francia, con temperature fino a 43 gradi. A Parigi il Museo del Louvre e la Tour Eiffel chiudono prima, mentre non apriranno proprio 1800 scuole. Sono state invece 40 le persone morte annegate mentre cercavano refrigeri in acque non balneabili. In Italia non va meglio, con temperature estreme da Bolzano a Latina e bollini rossi fino a inizio luglio almeno. Ogni comunità cerca di affrontare l'afa come può. Il Veneto sta aumentando i rifugi climatici, mentre da oggi anche la Sardegna ha imposto lo stop ai lavori all'aperto dalle 12 alle 16. In molti, troppi, ricorrono ai condizionatori causando interruzioni di corrente. Ci sono stati blackout al centro di Napoli, al municipio di Torino e a Milano nei quartieri della periferia nord. Eventi difficili da prevedere e quasi impossibili da impedire, visto che i cavi sotterranei sovraccarichi non riescono a raffreddarsi. Non è più solo caldo, ma un caldo pericoloso. A denunciare l'emergenza sanitaria causata dalle alte temperature il direttore europeo dell'OMS Hans Kluge. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi 4 anni ci sono stati 200.000 decessi legati all'afa, per un tasso di mortalità aumentato del 30% rispetto al 2006. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso in serata a livello federale a causa di un problema tecnico di grossa portata, probabilmente legato al crollo del segnale radio. Le borse, chiusura negativa per Wall Street, il Dow Jones perde lo 0,09%, il Nasdaq cede il 2,21%, mentre lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno l'1,43%. Clima incerto anche in Europa.
8: Borse europee in calo sotto il peso delle vendite sul tech. Sotto osservazione anche Wall Street, dove soffrono in particolare i titoli legati ai semiconduttori, da Nvidia a Intel. L'attesa adesso è per i dati di un altro colosso dei chip americano, Micron Technologies. I suoi numeri

0: potrebbero infatti confermare o invertire il trend ribassista in atto nel settore, anche se alcuni analisti parlano più di una correzione che di un vero e proprio scoppio di una bolla. Milano così scivola dai livelli record delle ultime sedute e chiude a meno 1,5%, la peggiore in Europa, spinta giù in particolare dal tonfo del produttore di chip italo-francese ST. Non sono stati sufficienti a motivare gli investitori neanche i progressi sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, oggi passati in secondo piano sul fronte finanziario. Piccoli passi in avanti che si registrano sempre in un clima incerto, nonostante il prezzo del petrolio si stia pian piano normalizzando in scia al calo delle tensioni sullo stretto di Hormuz. Il contratto Brent di agosto è infatti ormai stabilmente sotto gli $80 al barile. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
1: Calcio, sono i mondiali dei bomber, Messi enorme, ma Cristiano Ronaldo entra nella storia.
2: Messi davanti a tutti, seguito da Mbappé e Haaland. Mancava solo lui, deludente e sommerso dalle critiche dopo l'esordio flop contro il Congo. E allora eccola la risposta di Cristiano Ronaldo. A 41 anni c'è anche lui tra i campioni che vogliono entrare nella storia di questo mondiale. Certo, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è poca cosa, ma CR7 ha lo sguardo e la voglia dei giorni migliori e piazza una doppietta subito nel primo tempo, poi spreca, troppo a dire il vero, nella ripresa. Finisce 5-0 e c'è gloria pure per il milanista Leao in gol nel finale, ma tutti gli occhi sono per lui, Cristiano, che entra così nella leggenda diventando l'unico calciatore nella storia a segnare in tutte le edizioni della fase finale della Coppa del Mondo, 6 cui ha partecipato, ennesimo record di una carriera da favola cui CR7 vuole aggiungere ora proprio l'unico trofeo che ancora gli manca. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è finita 0-0 tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L del Mondiale. Un lutto invece scuote il ritiro della nazionale francese a Boston. È morta la madre del commissario tecnico Didier Deschamps. L'allenatore, fa sapere la federazione, sta tornando in Francia per partecipare ai funerali. Nella partita contro la Norvegia lo sostituirà il suo vice Guy Stéphane. È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Buonasera, benvenuti a Smart City. Torniamo sul difficile percorso di decarbonizzazione degli autotrasporti pesanti, di cui parliamo periodicamente qui a Smart City, per raccontare questa sera del progetto H-Dual, il cui obiettivo è sperimentare l'impiego dell'idrogeno nei veicoli pesanti attraverso una tecnologia dual fuel, è un termine che insomma molti già conoscono, basata sull'integrazione tra quello che è chiamato HVO. HVO sta per Hydro Treated Vegetable Oil, di fatto è un biocombustibile con caratteristiche del tutto analoghe al diesel, e appunto idrogeno. È una soluzione che per certi versi insomma ricorda altre accoppiate, non so, benzina, metano, benzina, GPL, dove però in questo caso entrano in gioco un biocombustibile e l'idrogeno, che per mezzo tra l'altro di questo tipo di soluzioni potrebbe iniziare a penetrare nel settore dei trasporti pesanti in modo progressivo, senza richiedere sconvolgimenti del parco automezzi e anzi magari potendo anche procedere attraverso dei retrofit. Allora, per parlare di H-Dual andiamo al Politecnico di Milano, che ne è protagonista insieme a un gruppo abbastanza nutrito di imprese private. Quindi benvenuto Tommaso Lucchini, professore di motori a combustione interna dell'Ateneo Milanese. Buonasera.
5: Buonasera Maurizio.
4: Allora, per cominciare, qual è il ruolo che avete svolto all'interno di questo progetto?
5: Allora, il gruppo di ricerca di cui faccio parte lavora da oltre 20 anni allo sviluppo di modelli di calcolo per la simulazione dei processi termodinamici e fluidodinamici che avvengono all'interno dei motori a combustione interna. Questi modelli permettono di prevedere le prestazioni, l'efficienza e l'emissione del motore e, grazie all'esperienza che abbiamo maturato in differenti collaborazioni, abbiamo potuto capire come funziona il motore con configurazione di combustione H-Dual, in cui una parte del gasolio o dell'HVO viene sostituita da idrogeno iniettato nel sistema di aspirazione.
4: Ecco, nel caso qualcuno

0: diciamo così, no?
1: Esatto, mantenendo esattamente l'hardware esistente del sistema di combustione diesel, aggiungendo però chiaramente una serie di serbatoi per stoccare idrogeno, certo, gassoso, e al tempo stesso il sistema di iniezione indiretta, che però è sicuramente meno costoso di un sistema di iniezione diretta. I risultati, quindi, i primi risultati sono sicuramente promettenti, perché con questa soluzione è teoricamente possibile ridurre fino al 30% le emissioni di CO2.
0: Sì, che peraltro se il carburante è poi un biocarburante, diciamo, come dire, si riduce anche l'inquinamento, sì, più che le emissioni in quel caso.
1: Esattamente.
0: Entrambi, esattamente, se l'altro carburante invece è il gasolio. Quindi insomma, senza modificare il camion, se non aggiungendo quello che serve appunto per gestire l'idrogeno, si può sostituire un 30% di combustibile con l'idrogeno, riducendo inquinamento, riducendo emissioni. Qual è il prossimo step a questo punto?
1: Allora, due aspetti secondo me. Cioè, da un lato è una soluzione di retrofit, e questo fa sì che è necessario sicuramente andare verso ottimizzazioni più fini, eventualmente studiare anche una camera di combustione più dedicata, potrebbero permettere addirittura di salire con la percentuale o di essere più o meno su termini di 30% su quasi tutta la mappa, quindi sicuramente
0: tutte le andature, diciamo così.
1: Sì, anche magari verso il pieno carico e tutto. Ci sono vantaggi anche legati sicuramente alla riduzione di particolato, bisogna capire forse meglio cosa succede alle emissioni di NOx, perché pur rimanendo in linea con quelle del motore originale, il rapporto tra NO e NO2 cambia.
0: Quindi le emissioni, quindi famosi NOx, che sono uno, infatti, esatto, dei prodotti, diciamo, inquinanti della combustione. Allora, buon lavoro Tommaso Lucchini.
1: Grazie Maurizio, grazie ancora per avermi invitato. Buon lavoro a voi.
0: Cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City. Appuntamento a domani, buona serata.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Simbolo della riconnessione con la natura, della rigenerazione, la forza vitale. Io non ho mai incontrato un cervo. Per i motivi appena elencati, però, sì, ho sempre voluto imbattermici.
4: Tutta una serie di simbologie degli animali che a me comunque hanno sempre molto colpito, e anche il cervo.
3: Storie di incontri casuali che cambiano il corso di una vita, in una puntata che si intitola Il destino sulla mia strada.
2: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

È una frase abbastanza sibillina quella di questo titolo, il destino sulla mia strada. È come dire che il destino è una strada o forse sulla strada trovi il tuo destino, cioè facendo la tua strada incontri il tuo destino. Sono due cose completamente diverse, perché in una è che il destino è una strada, nell'altra è che ti devi mettere tu in cammino per incontrare il tuo destino. Sembrano simili, ma sono molto molto diverse. E vi raccontiamo storie oggi che hanno a che fare proprio con questa diversità, cioè con incontrare qualcuno o qualcosa. Nella prima storia, la storia di Michael, ad esempio, racconta l'incontro con un cervo, con questo animale maestoso in mezzo a una strada. È un incontro anche abbastanza traumatico. E poi la storia che ci racconta Davide è l'incontro con un piccolo volatile che lui va proprio a cercare. Si chiama Heidi, il protagonista di questa storia. E poi invece nell'ultima parte c'è una storia che non parla di animali, ma parla dell'incontro con un personaggio che cambia la vita e cambia anche la fede della persona che scrive questa storia, che è una scrittrice, ed è un padre, è un sacerdote. La puntata si intitola Il destino sulla mia strada. Benvenuti.

Nell'iconografia norrena, di cui da piccolo ero molto innamorato, il cervo e la sua simbologia tornano spessissimo. Simbolo della riconnessione con la natura, la rigenerazione, la forza vitale. Io non ho mai incontrato un cervo. Per i motivi appena elencati però, sì, ho sempre voluto imbattermici. A Rieti non se ne sono quasi mai visti. Sapete, pensavo, la probabilità sarà pure bassa, ma

0: prima o poi lo incontrerò, un cervo. Alla fine sono cresciuto, sono entrato nell'adolescenza e in quegli anni si sa, si pensa a tutto tranne che alla natura, la rigenerazione, la forza vitale o appunto a vedere il cervo. In quegli anni però ho incontrato molte persone. Alcune mi sono rimaste dentro, altre le ho dimenticate senza troppa fatica. In quegli anni rincontrai però anche Andrea, uno dei compagni di squadra di basket quando avevo una decina d'anni. Fu in quel momento che scoprì che lui, un cervo, nella sua vita lo aveva incontrato.
1: Andrea, in realtà è un mio caro amico. Io Andrea l'ho conosciuto a basket, noi facevamo basket da piccoli. Comunque poi lo rincontrai alle superiori, lo rincontrai al liceo, lui faceva il classico, io facevo l'artistico, e in queste estati, perché poi noi passammo un'intera estate insieme, giocando alla play, andando in giro per Rieti, tutta quell'estate lì poi ci furono dei momenti di confronto anche abbastanza intimi, e lì mi racconto la storia.
0: Scoprì che in giro per la città la sua storia si conosceva, o meglio, si sapeva che lui aveva fatto parte di quell'incontro. La storia è questa. Intorno agli anni 2000, nella Sabina Reatina, si diceva ci fosse un allevamento di cervi, illegale. Questo si scoprì il giorno in cui un cervo dalle corna maestose scappò da quello che non poteva che essere un sofisticatissimo sistema di sicurezza, ovviamente. Quell'animale così bello venne ritrovato morto sul parabrezza di un'auto. Al volante, morta sul colpo, trafitta dalle corna dell'animale, in un lago di sangue, c'era la mamma di Andrea. Lui, di circa 2 anni, legato nel sedile posteriore. Non si ricorda molto di quel giorno, grazie al cielo. Ma l'odore di selvaggina e di sangue se lo porta ancora dietro. Come un retrogusto che torna, come un demonio, anche nei momenti più insospettabili, a tappargli il naso. Lo persi ancora di vista. Per molti rimase incredibile un fatto simile, per la rarità di imbattersi in una bestia simile in quelle strade. Anni dopo scoprì che ad Andrea venne a mancare anche il padre, una brutta malattia. Nel tentativo di stargli vicino in quell'occasione scoprì che la mamma, figlia di un'importante famiglia nobiliare di Napoli, scappò da loro per amore, per seguire un giovane avvocato che lavorava a Rieti. La mamma di Andrea, con estrema forza vitale alla ricerca di una rigenerazione, per seguire l'amore, alla fine trovò la più drammatica riconnessione con la natura. Andrea negli anni si è fatto le spalle larghe, costretto a diventare grande ancora prima del tempo. Si è sempre guardato le sue cose. Per questo l'ho spesso perso di vista e ogni tanto rincontrato. Ora non so come sta. Ora non so come sto io rispetto a questa storia. So di sicuro di non averlo dimenticato e soprattutto ora so che non voglio più incontrare un cervo.
2: E io rinascerò cervo a primavera. Oppure diverrò

0: E lui è ovviamente Riccardo Cocciante, che canta Cervo a Primavera, perché il nostro Luca Micheli non sfugge niente. Per chiudere il racconto di Michael e per aprire la telefonata con lui, io non ne faccio mistero. Michael lo conosco, non lo conosco benissimo, ma ci siamo conosciuti qualche mese fa all'interno di una scuola che lui frequenta e dove io ho fatto un corso di podcast. E a un certo punto ho chiesto a lui e ai suoi compagni di raccontarmi una storia in cui c'entrasse un animale. Lui mi ha raccontato questa e gli ho detto: ti prego, mandamela al programma. Pronto? Ciao Michael, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Senti Michael, tu dicevi che questa storia te l'ha raccontata Andrea stesso, anche se tu un po' la conoscevi già, perché in paese, insomma, in città se ne parlava.
1: Sì, cioè nel senso, allora inizialmente si sapeva, perché era una storia così forte che in giro, nella mia famiglia soprattutto, magari se anche soltanto potesse arrivare una flebile voce al riguardo, magari qualche familiare diceva: ah sì, quell'incidente, porca miseria. Quindi per questo si sapeva in qualche modo. Poi l'ho conosciuto direttamente Andrea, sia per il basket da piccolo, sia poi per la scuola, e da lì poi magari è diventata un po' più approfondita per me nella mia vita.
0: Senti, ma questo allevamento abusivo di cervi esiste ancora? Si conosceva già l'esistenza?
1: Ma non credo in realtà, perché poi anche questa, per voce è arrivata la notizia che potesse essere abusivo, ma non credo che ora ci sia più, non credo che da quella volta già se ne potesse avere la certezza che lo fosse, quindi su questo in realtà non ti posso dire.
0: Senti Michael, invece parlando di Andrea e di quello che ricorda, lui aveva 2 anni, quindi io credo che realisticamente non ci si ricordi una cosa di 2 anni, però questa è una storia talmente grossa della sua vita, cioè è talmente dentro alla sua vita che l'avrà sentita raccontare e di traverso, per dritto, migliaia di volte. Tu hai capito, parlando con lui, se lui ha veramente qualche lapillo di memoria che arriva, oppure è solo tutta storia riportata?
1: No, allora te lo dico chiaramente, perché poi mi ci sono risentito con Andrea proprio per questa roba e per questo racconto che ti ho mandato e per questa occasione che infatti ho avuto di poterla scrivere, perché poi gliel'ho mandata subito appena l'ho scritta. E lui mi ha detto: guarda, ci sono delle cose che forse potremmo anche ritoccare addirittura, perché in realtà lui se la ricorda tutta. Cioè lui, nel paradosso dell'età così giovane che aveva, però si ricorda molto distintamente sia la scena del corpo sul sedile, e sia la scena delle corna trafitte nel vetro. Si ricorda molte cose in realtà. Io ovviamente poi gli ho detto: guarda, l'ho già mandata, quindi volendo qualche dettaglio in più si può mettere, però comunque già è forte di per sé, perché quando me la disse la prima volta, me la raccontò la prima volta, già il dettaglio del sangue, l'odore del sangue, la selvaggina e l'animale morto, insomma sono dettagli abbastanza forti già a prescindere da quelli.
0: Senti, lui cosa ti ha detto Andrea quando gli hai detto che avevi scritto questa storia, quando l'ha letta, quando gli hai detto che l'avremmo raccontata alla radio?
1: Mi ha detto che è stato un grande gesto d'amicizia e che per fortuna sono rimasto nel cuore di qualcuno. Testuali parole.
0: Cosa fa oggi nella vita Andrea?
1: Fa l'avvocato a Roma, credo. Sì. Andato avanti, va avanti.
0: Se tu invece raccontaci cosa fai Michael, cioè in parte io lo so, però raccontamelo meglio, che so così tutti...
1: Lo diciamo al pubblico.
0: Lo diciamo al pubblico, bravo.
1: No, allora in generale io sto frequentando questo master alla scuola Holden di Torino, che per chi la conosce sa che comunque ti dà degli strumenti per poter diventare uno scrittore o comunque per entrare nel mondo dell'editoria o nella scrittura in generale, che può essere anche la sceneggiatura o la scrittura di romanzi.
0: Sei laureato in filosofia, ti piace tantissimo nuotare, fai un sacco di cose.
1: Sì. Nuoto molto, questo sì. Poi sì, ho 2 lauree in filosofia, una a Tor Vergata e una alla Sapienza. E sconsiglio l'esperienza della Sapienza, però in generale...
0: Un saluto al marketing della Sapienza in ascolto. Michael, senti, io ti ringrazio molto, devo salutarti, ma ti ringrazio per averci permesso di raccontare questa storia. Ringraziamo Andrea anche, soprattutto, per averci permesso di raccontare questa storia. E insomma, se ci incrociamo ancora a Torino, bene, se no in bocca al lupo per tutto, Michael.
1: Grazie a te di tutto, soprattutto.
0: A presto.
1: Ciao.
0: A presto. Ciao, buona giornata.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: strada.
1: Dopo la storia che ci ha raccontato Michael in una puntata che si intitola Il destino sulla mia strada, ora vi raccontiamo un'altra storia di animali che entrano nella vita delle persone, un animale molto molto piccolo in questo caso, che non fa del male fortunatamente a nessuno, ma si fa del male banalmente e quindi bisogna intervenire per far sì che questo piccolo animale, che è un uccellino, adesso vi dirà anche meglio la storia che tipo di uccellino è, possa continuare a sopravvivere. La storia ce l'ha mandata Davide da Parma. Ora ti racconto la storia di Heidi, la mia principessa calopsite, allevata a mano, che ho preso in un allevamento in Toscana. Dopo 2 settimane che ha iniziato a fare parte della nostra famiglia, si è schiantata contro il vetro della finestra, almeno penso. Ma questo l'ho scoperto dopo che se ne stava con la testa sotto l'ala in fondo alla gabbietta e dopo che ho chiamato il veterinario che, controllando le sue feci, ha visto che i semini erano interi. Ebbene sì, parte inferiore del becco era spaccata in due. Il veterinario, per evitare sofferenze, propose la soppressione. Io gli chiesi quante possibilità ci sono che si salvi. Lui, 10-15%. Io me la gioco. E allora con la siringa l'ho nutrita per 3 o 4 giorni. La notte mi svegliavo, la prendevo, la accarezzavo e piangevo. Poi arrivo la mattina in cui la trovai sopra la stecchetta più alta della gabbia. E niente, mi sentivo come se avessi salvato tutta l'umanità. Oggi la parte inferiore del becco è ancora spaccata in due e così rimarrà. Le cucino il suo mangiare ogni giorno. Hanno l'intelligenza di un bambino di 2 anni e identificano un leader in famiglia e ovviamente non potevo che essere io. Nessuna donna m'ha mai cinguettato come lei quando torno a casa. Compie gli anni il 29 giugno e ne sono già passati 8 di anni da allora. E penso che sia stato l'input che mi ha portato sulla strada del non mangiare mai più gli animali.

0: Chiudiamo così questa prima parte con delle storie di animali. Torniamo a raccontare altre storie qui a Radio 24 in una puntata che si intitola Il destino sulla mia strada. Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Questo grande amore perduto che lei aveva atteso era consapevole.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: Io ero molto pesante sul fondale, non mi ero reso conto che il mio giubbotto non si riempiva d'aria.
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: Da lì, il giorno dopo che lui mi ha chiamato e poi chiamavo tutti i giorni e allora finché siamo innamorati.
0: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo.
4: E vidi sullo scaffale questa batteria, la famosa blu con i cerchi cromati.
0: Matteo Caccia racconta storie che non sai. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
6: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
5: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
6: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
5: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
6: Sì, ma dopo gli ospiti li trova la redazione. C'è
5: sì,
6: Elisabetta
5: ma poi
6: Busconi.
5: Li intervisto io.
6: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miria Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
5: In effetti non lo so.
6: Di almeno quando vai in onda il programma.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
7: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
8: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
9: Grazie.
8: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
9: Faccio del mio meglio.
8: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
9: Aspetta.
8: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
10: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Matteo Caccia racconta.
0: Ci sono incontri che aspettiamo per anni, caricandoli di significati o che cambiano una vita. E poi ci sono incontri che arrivano senza essere cercati, magari in un aeroporto, in una sala d'attesa, nel punto più anonimo del mondo. Una giovane scrittrice sta aspettando il suo volo quando riconosce un uomo quasi cieco. È padre Theodore Hesburgh, per tutti padre Ted, figura leggendaria dell'Università di Notre Dame. Da quel momento nasce una conversazione in attesa e quell'uomo che viaggia senza vedere quasi nulla le insegna qualcosa che lei non potrà più dimenticare. Noi abbiamo letto questa storia sul Washington Post. Padre Theodore Hesburgh, scomparso nel 2015 a 97 anni, non era più presidente dell'Università di Notre Dame quando mi iscrissi io nel 94. Eppure nel campus rimaneva una leggenda. Immediatamente riconoscibile nella sua impeccabile camicia nera con il colletto clericale e quella massa di capelli bianchi. Sapevo che aveva fatto cose importanti. Aveva consigliato 6 presidenti, aveva guidato la Commissione statunitense per i diritti civili sotto Nixon, fino a quando le divergenze politiche gli erano costate una retrocessione e aveva trasformato Notre Dame in una potenza accademica, indipendente da Roma.
11: It's been a wonderful series of years here at Notre Dame since I arrived in 1934. That's a long time ago.

Sono stati anni meravigliosi qui a Notre Dame, da quando sono arrivato nel 1934. È passato davvero tanto tempo. Quel primo giorno di lezione non avrei mai potuto immaginare che cosa mi aspettava, ma forse è stato meglio così. Nel corso degli anni questa università mi ha portato oltre gli oceani e in giro per il mondo, a incontrare persone che hanno contribuito a cambiare vite e a rendere migliore l'esistenza di chi vive in luoghi lontani e dimenticati. E tuttavia, per me, padre Ted era rimasto un'astrazione finché non lo riconobbi all'aeroporto O'Hare nel 2001. Avevo 24 anni, aspettavo un aereo che mi riportasse a casa a Denver. Sarebbe stato inconfondibile anche senza la sua borsa blu e oro di Notre Dame, ornata di trifogli. Mi presentai e lui chiese se l'assistente di volo potesse spostare il mio posto accanto al suo. Mi disse che soffriva di degenerazione maculare, che era cieco da un occhio e che dall'altro vedeva malapena. Nonostante fosse quasi cieco, stava attraversando il paese senza assistente. Lo aiutai a mostrare il biglietto, a trovare la nostra fila. Sistemai il suo astuccio di pelle con il necessario per la messa e rimasi seduta in silenzio mentre lui recitava una benedizione con l'aereo che rullava sulla pista. «Com'è andata?» mi chiese. «Bene», dissi. «Nessuno su un aereo l'ha mai rifiutata», disse lui. Quando ci servirono il cibo, padre Ted mi chiese di indicargli la forchetta e poi il tovagliolo, la senape e l'insalata di maccheroni. Mise la forchetta nella tasca destra del gilet e il tovagliolo nella sinistra, così da poterli ritrovare. La mia conversazione con lui durò 3 ore. Mi raccontò di quando era stato ospite su un sottomarino nucleare e di un volo che aveva fatto sull'aereo più veloce mai costruito. Parlava 20 lingue, con vari livelli di scioltezza, mi disse. Mi interrogò con garbo sulla mia vita sentimentale e mi consigliò di sposare un ex studente di Notre Dame. Il 50% dei matrimoni fallisce, disse, ma il 93% dei matrimoni di Notre Dame dura. Non cito la fonte di queste statistiche. Aveva conosciuto tutti i presidenti dai tempi di Franklin Delano Roosevelt e mi diede la sua opinione su Kennedy, su Carter. Padre Ted aveva incontrato Condoleezza Rice per la prima volta quando lei aveva 19 anni. Era una pattinatrice sul ghiaccio e una pianista di grande talento. Le consigliò di studiare il russo, così da essere un passo avanti rispetto alla concorrenza nel campo degli affari esteri. «Mi sono sempre chiesto perché non si sia mai sposata», aggiunse, con quelle sue fossette carine e tutto il resto. Aveva incontrato Madre Teresa una volta, alle Seychelles. «È assurdo che la Chiesa non proceda e non la faccia santa», disse, «ma bisogna aspettare 5 anni prima che qualsiasi cosa possa cominciare a muoversi». Gli chiesi se prima che il processo di canonizzazione potesse iniziare fosse necessario attribuirle dei miracoli e lui liquidò la questione con un gesto della mano, come se quel pensiero lo spazientisse. «Tutta la sua vita è un miracolo», disse.

0: Mi chiese che cosa facessi e quando gli dissi che era una scrittrice rispose: è un mestiere duro. Quando arrivammo all'aeroporto di Denver, padre Ted doveva trovare il gate per il suo volo per Vail, dove andava a trovare suo fratello. Ero ansiosa di aiutarlo a orientarsi nel terminal, ma poi un giovane gli si avvicinò e disse: padre Hesburgh. Anche lui era un ex studente di Notre Dame. Padre Ted mi spiegò che gli succedeva in tutto il mondo. Li lasciai lì perché quel giovane potesse avere il suo incontro personale con quell'illustre sacerdote. Fu allora che mi colpì quanto fosse un atto di fede assoluta per padre Ted attraversare il paese da solo con una vista ormai incerta. Confidava nel fatto che se avesse portato con sé quella borsa di Notre Dame, qualcuno gli si sarebbe avvicinato e gli avrebbe offerto tutto l'aiuto di cui aveva bisogno. Io mi trovavo in un momento della vita in cui quasi nulla era a posto e avanzavo piano su un filo teso di fede, troppo spaventata per fare qualunque salto kierkegaardiano. La mia esperienza era lontanissima da quella di quest'uomo che viaggiava per il mondo, amico di presidenti e di papi. Ero lontana da qualsiasi stato di grazia. Avevo un fidanzato che amavo, ma mi ero appena trasferita via dalla città in cui avevamo vissuto insieme e non sapevo che cosa sarebbe stato di noi. Avevo cominciato il mio primo vero lavoro come redattrice a Denver, un incarico che consisteva soprattutto nell'inserire appuntamenti nel calendario degli eventi locali del giornale e nello scrivere critiche di un paragrafo sui gruppi musicali. Non era quello che volevo fare per sempre. In vari momenti durante quegli anni vissi istanti di totale confusione riguardo alla mia vita sentimentale, al mio lavoro e alle opportunità o meno di continuare i miei sforzi, fino ad allora infruttuosi per scrivere romanzi. Attraversai quei momenti di soglia gettandomi avanti alla cieca, partendo da Chicago con la fiducia che, in un modo o nell'altro, sarei arrivata alle Montagne Rocciose. Sposai il mio fidanzato, francese, cattolico non praticante, non ex studente di Notre Dame. Speriamo di avere la meglio sulle statistiche. Decisi di avere un figlio, di lasciare il lavoro, senza sapere se avrei mai trovato un impiego in questo mestiere duro. Continuai a lavorare a quei romanzi e alla fine ne pubblicai uno. Oggi la mia vita mi sembra molto più stabile di quanto fosse quando incontrai padre Ted, ma non ho mai smesso di inciampare in quei momenti di cecità, in quei momenti di calamità impreviste, in cui la perdita di una persona amata, di un lavoro o un altro contrattempo mi lasciano completamente smarrita davanti alla domanda: come arriverò alla mia destinazione? Nel 2013, quando enormi alluvioni in Colorado distrussero una parte della mia casa, compreso il mio studio, non sapevo come avrei mai potuto sentirmi abbastanza al sicuro da intraprendere un nuovo romanzo. Dopo mesi di procrastinazioni e scuse, semplicemente cominciai, anche se i materiali di ricerca erano sparsi o inzuppati, anche se il mio studio non aveva pareti, pavimento, soffitto né porta, e anche se non avevo la minima idea di quale sarebbe stata la storia. Ora sono arrivata a 2/3 di una bozza, ma i punti decisivi e finali della trama e il suo significato restano per me misteriosi. Ogni giorno, quando mi siedo alla scrivania e ci provo e mi sento perduta, più certa di fallire che di riuscire a produrre anche solo un paragrafo decente, continuo a sedermi perché questa sensazione mi è familiare. Somiglia proprio a partire da un aeroporto, cieca, e avere fede che un giorno arriverai da tuo fratello a Vail.
1: And now I'd like to offer a blessing for our students here.
0: E ora vorrei offrire una benedizione ai nostri studenti qui presenti e a tutta la famiglia di Notre Dame nel mondo. Chiediamo alla Madonna di Notre Dame di benedire questi studenti insieme al suo meraviglioso figlio Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio vi benedica tutti.

Ho incontrato un prete cieco in aeroporto. Padre Ted mi ha insegnato a fare un salto di fede. Ha sito Jenny Shank questo pezzo per il Washington Post, mentre gli insert audio che avete sentito era lui stesso, cioè era padre Ted che all'interno di un TED Talk, perdonatemi il gioco di parole, raccontava chi era e che cosa faceva. Nella puntata di ieri abbiamo cominciato a raccontarvi la nostra nuova storia seriale, che è una storia seriale originale, cioè ce l'ha mandata la nostra ascoltatrice Maria Luisa, che si definisce una ciclista fai da te, cioè una non professionista, che però si è imbarcata in un'avventura veramente incredibile. Si chiama North Cape 4000. Dunque si tratta di una gara di ultra cycling, sapete che c'è l'ultra racing, cioè le corse che non sono nemmeno delle maratone, vanno oltre le maratone, che questo è tipo ultra cycling, quindi non è una gara da, che so, 200 km, 300 km, una gara a tappe, no,

0: Non è la prima storia, tra l'altro, che vi raccontiamo di questo tipo. Le gare ultra cycling sono delle competizioni in cui si hanno un numero preciso di ore entro le quali compiere un tragitto molto lungo. E in questo caso parliamo di un tragitto lunghissimo, perché va da Rovereto a Capo Nord. Sono 4.000 km di strada da compiere in un tempo minimo di 14 giorni, massimo 27. Quindi tenete presente, minimo 14 giorni, massimo 27 giorni. Sono anni che Maria Luisa pensa a questa gara come qualcosa di magico, di bellissimo, ma al tempo stesso anche abbastanza spaventoso. Ecco, nella puntata di ieri ha cominciato a raccontarci un viaggio fatto in solitaria nei Balcani e ripartiamo esattamente da qui.
1: Parto per i miei viaggi quasi sempre da sola, perché mi piace pensare che senza un mezzo posso attraversare il mondo.
2: Mi piace sempre partire da casa nei miei viaggi con il mezzo non consono alla normalità delle persone, nel senso che il mezzo è la bicicletta, però senza un mezzo di trasporto più veloce, che può essere la macchina, l'aereo, il treno. E quindi l'idea di percorrere lunghe percorrenze solo comunque con la forza del mio corpo mi ha sempre attratto da quando sono giovane.
1: E così dalla Lombardia mi sono diretta verso est e ho attraversato la Slovenia, la Croazia, la Serbia, il Montenegro, l'Albania e infine, sulla strada per il ritorno, tutta l'Italia da sud a nord. In questo viaggio mi sono maledetta più volte per la mia curiosità. Avevo progettato un percorso che mi avrebbe portato ad attraversare dei luoghi colmi di emozioni difficili anche solo da immaginare o esprimere, ma dove la bellezza dei paesaggi, immaginavo, avrebbe curato queste terre ferite, impregnate dal conflitto e dalla guerra. Invece, la traccia che mi ero preparata spesso non poteva essere percorsa perché inesistente o infattibile con la bicicarica.
2: Avevo fatto un sacco di letture su questo territorio e quindi mi immaginavo cose diverse, no? Cioè più emozionanti. Invece è come se, tra virgolette, il disagio di essere femmina in alcuni momenti, piuttosto che il traffico, è come se mi avessero un po' tolto quella bellezza di alcune storie che io ho anche letto prima di partire, di alcuni libri che mi hanno raccontato le storie di queste terre, anche di alcuni libri di viaggiatori, ciclisti che sono andati in queste terre. E quindi è come se, in qualche modo, per mio sentirmi vulnerabile in quel momento, avessi perso di vista, insomma, questa cosa che immaginavo invece accadesse anche per la cultura che mi ero fatta prima di partire.
1: E così, per alcuni giorni, mi sono trovata a percorrere carreggiate strette, intasate di un traffico intenso che mi ha messo in pericolo più volte, generando in me una tensione nervosa pazzesca, corporea ed emotiva.
2: Non mi piace provare quella tensione in viaggio, perché è come se in quel momento devo attivare un meccanismo di sopravvivenza e non una libertà dell'osservare quello che è intorno. Quindi non mi piace quando faccio viaggi in questo modo, perché è come se non incontrassi il luogo che sto attraversando, la terra che sto attraversando, le persone che incontro, ma sono in un assetto più difensivo e protettivo.
1: Una tensione che odio provare quando sono in viaggio, perché non mi permette di lasciare il mio sguardo libero di nutrirsi delle terre che attraverso. E così, in mezzo a tir spericolati, colonne di auto infuocate, un'aria africana da respirare e terre colpite da fiamme da evitare, ho deciso che la destinazione dell'estate successiva sarebbe stato il Nord Europa. Poi, per caso, sono incappato in un articolo su un giornale locale. Parlava di due ragazzi che avevano percorso la North Cape 4000. Come detto, sono curiosa per natura e così sono andata a cercare informazioni. Leggendo ho scoperto che nel 2025 la North Cape Ultra Cycling Adventure avrebbe avuto un tempo aggiuntivo per i partecipanti più amatoriali e lenti, categoria a cui sarei potuta appartenere, perché sicuramente mi definisco una ciclista per caso, pedalo spesso con le Birkenstock, mi piace andare piano e godermi le cose e non correre per arrivare prima.
2: Il ciclista per caso per me è un ciclista innanzitutto che va piano, cioè quindi si ferma a fare le fotografie, si ferma a riposare, a mangiare, a parlare con le persone che incontra. Un altro aspetto del ciclista per caso è anche a volte l'abbigliamento o il tipo di bicicletta. Non sono le biciclette del ciclista professionista, quindi non è la bicicletta da corsa, ma è una bicicletta pensata proprio per fare un viaggio lento.
1: Tutte queste coincidenze le interpreto come un segnale e quindi penso sia giunto il momento di partire, di portare le ruote della mia bici fino a Capo Nord.

0: On the Road Again, Kenneth Heath canta per chiudere questa puntata. Grazie mille a Maria Luisa che ci permette di raccontare la sua storia seriale che è elaborata e lavorata. Tutte le storie seriali originali, cioè quelle vostre, quelle degli ascoltatori, sono lavorate da Federico Bernocchi, che scrive questo programma, lo fa insieme ad Anita Panizza, ovviamente, lo fa con Luca Micheli che sceglie le musiche e Paolo Corleoni che fa il sound design. La voce è la mia, la sentite, e quindi avete tutto il pacchetto completo della nostra redazione di Matteo Caccia Racconta, che è qui ormai da un po' di anni a raccontare le vostre storie. Siamo felici che continuate a mandarcele, siamo felici che continuate ad ascoltarci, e noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
2: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene, se no arrivederci, grazie, next.
3: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Meloni sinceramente colpita dagli attacchi del presidente americano, oggi vertice dei leader a Berlino. Iran, il Senato boccia Trump e chiede la fine della guerra senza autorizzazione del Congresso. L'ondata di calore sull'Europa da oggi 17, le città da bollino rosso in Italia. Mondiale di calcio, Ronaldo fa doppietta ed entra nella storia, il Ghana inchioda l'Inghilterra sullo 0-0. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. L'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'iniziativa organizzata dal quotidiano La Verità. Dopo gli attacchi degli ultimi giorni da parte del Presidente americano Donald Trump, la Premier Giorgia Meloni ha dichiarato: la nostra politica estera non cambia.
2: Si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, Giorgia Meloni, che ripete di non voler più alimentare il confronto con il presidente americano. La nostra politica estera non cambia, non temo contraccolpi economici, la cooperazione tra Stati Uniti e Italia non si cancella per una discussione sui social media, afferma la presidente del Consiglio intervistata dal direttore della Verità Maurizio Belpietro.
3: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti.
2: Meloni si dice ottimista sull'esito delle difficili trattative tra Stati Uniti ed Iran, ribadisce la necessità di garantire la navigazione nello stretto di Hormuz e sul Libano non esclude un lavoro congiunto tra Italia e Francia. Sul fronte interno invece rivendica il piano casa, dice di confidare in un via libera alla delega sul nucleare prima della pausa estiva e difende la legge elettorale presentata dal centrodestra, necessaria, sostiene la Premier, per garantire la stabilità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La Premier parteciperà all'incontro di oggi pomeriggio a Berlino tra i capi di Stato e di Governo del formato E5, Germania, Francia, Italia, UK e Polonia. L'obiettivo è coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. L'Italia intanto ha ancora un mese di tempo per decidere cosa fare dei fondi europei sulla difesa SAFE, poi i 14,9 miliardi di euro verranno ridistribuiti fra gli altri partecipanti, fanno sapere da Bruxelles.
4: Un mese di tempo. Fonti europee fanno scattare il conto alla rovescia per l'Italia in merito ai fondi comunitari per la difesa SAFE, sui quali Roma ha indugiato a lungo, ma il cui valore resta appetibile. Parliamo di quasi 15 miliardi per la penisola. L'avvertimento è giunto da Bruxelles, con la Commissione che ha precisato di essere attualmente impegnata a firmare i contratti definitivi con le altre capitali, inclusa l'Ungheria, che dopo il cambio di governo sta ridiscutendo la sua partecipazione. A breve servirà chiarezza, fanno notare le fonti, in merito allo strumento finanziario per la sicurezza che punta a militare fino a 150 miliardi in tutta l'Unione per stimolare investimenti nel settore militare. Una necessità sorta sull'onda della guerra in Ucraina, delle minacce russe e soprattutto del progressivo disimpegno degli Stati Uniti sul suolo comunitario. La questione SAFE vede posizioni diverse all'interno del governo. Dopo l'ipotesi circolata a fine maggio di chiedere solo un terzo dei fondi europei concordati, su SAFE dipende dalle possibilità che ha il ministro dell'economia Giorgetti, afferma il collega alla difesa Crosetto. Un conto è la spesa, un conto la dimensione finanziaria, ribatte dal canto suo Giorgetti, che precisa: come ministro dell'economia devo valutare se questi 15 miliardi come debito costano più o meno rispetto al BTP, e stima addirittura in 3 mesi il lasso temporale necessario a decidere sulle spese per la difesa. La priorità di via 20 settembre resta uscire dalla procedura comunitaria per deficit eccessivo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Con un'accelerazione della trattativa è arrivata ieri sera la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo regioni e sindacati. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle case ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri, secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale. Il Senato a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Un voto inopportuno e privo di significato, commenta Trump. Tutto questo mentre approda a Washington l'altro dossier che mette a rischio il processo di pace in Medio Oriente, la guerra tra Israele e Libano.
5: Accetteremo solo la fine dell'occupazione israeliana e delle ingerenze straniere, dice il presidente libanese Aoun a margine dei colloqui fra Beirut e Tel Aviv a Washington. Israele chiede invece il disarmo di Hezbollah, che diserta l'intero ciclo di negoziati definendolo una farsa. E resta fragile anche il cessate il fuoco col movimento sciita che accusa l'esercito dello Stato ebraico di violazioni della tregua e denuncia due morti a Nabatie. Siamo stati colpiti da una cellula di terroristi armati, ribatte l'IDF. Intanto Teheran smentisce le ispezioni imminenti della IAEA ai siti nucleari iraniani annunciate da Trump. Non sono in agenda, dice Ismail Baghaei, portavoce del ministro degli esteri Arakshi, che intanto fa tappa diplomatica insieme al presidente Pezeshkian in casa dell'alleato e mediatore Pakistan. Dopo la fine del primo round a Lucerna della fase 2 dei negoziati, positiva per Teheran. Abbiamo approntato i tavoli su nucleare e sanzioni, fa sapere la delegazione, che su Hormuz insiste, non sarà un pedaggio, bensì una tassa di servizio, ma si pagherà. E la Danimarca annuncia, parteciperemo coi nostri droni alla missione internazionale promossa da Francia e Regno Unito per riaprire lo stretto. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono liberi Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, gli attivisti italiani della flottiglia detenuti da un mese in Libia. Oggi rientreranno in Italia. A dare l'annuncio il ministro degli esteri Antonio Tajani. Da 30 giorni aspettavamo questo momento, siamo felicissimi, ha commentato Maria Elena Delia, portavoce italiana della flottiglia. È stato arrestato per fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale colposo il 25enne albanese alla guida del SUV in fuga che ha causato la morte dell'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile.
6: Chiede scusa all'Italia e alla famiglia dell'agente morto. L'albanese di 27 anni, arrestato per fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale in relazione alla morte dell'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, 39 anni. Il giovane, incensurato ma sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato, era alla guida del SUV al cui inseguimento si è lanciato l'agente, che ha perso la vita cadendo con la moto di servizio. Non mi sono fermato all'ALT perché avevo con me qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha confessato durante l'interrogatorio. Con lui c'erano altri tre amici, nessuno dei quali risulta indagato. Fondamentale per ricostruire i fatti l'analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza che escluderebbero l'ipotesi dello speronamento. Così in conferenza stampa il comandante della polizia locale di

0: Milano Gianluca Mirabelli.
1: Nel rispetto del lavoro di tutti, ma soprattutto per rispetto del collega che amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo, prima di dare delle notizie o fornire degli elementi anche verosimili ma non certi, vogliamo essere certi, scusate il gioco di parole, al 1000%.
0: Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Saranno 17 le città da bollino rosso oggi in Italia, con Firenze città più calda secondo le previsioni. L'alta richiesta energetica però ha causato numerosi blackout, città più colpita a Torino, dove ieri è finito al buio il palazzo del municipio. Il motivo non è però solo il sovraccarico, a spiegarlo Alberto Berizzi, docente di sistemi elettronici per l'energia al Politecnico di Milano, al microfono di Enrico Pascarella.
3: C'è l'aumento del carico, che comporta un aumento di corrente, che comporta un aumento delle perdite, cioè del calore rilasciato dai conduttori, che viene smaltito meno perché all'esterno c'è una temperatura più alta. Quindi è un po' un processo a catena che fa sì che gli isolanti dei conduttori si danneggino più di quanto previsto. Nel momento in cui cade un guasto al sistema di alimentazione dell'ospedale, giusto per fare il caso più critico, dalla rete all'ospedale non arriva più niente. Il tempo della riparazione semplice, cioè della sola riparazione, può essere di qualche ora, però è chiaro che in alcuni casi invece la ricerca fatta manualmente, fatta da parte delle squadre, e la riparazione può prendere anche qualche decina di ore.
2: Hanno ripreso a circolare i treni in Germania dopo il blocco totale della circolazione deciso dalla Deutsche Bahn a causa di un importante guasto al segnale di comunicazione. Lo stop ha riguardato tutto il territorio della Repubblica Federale. Siamo riusciti a stabilizzare la situazione utilizzando un sistema di emergenza. Ora dobbiamo determinare la causa del guasto, fa sapere Deutsche Bahn. Ai mondiali di calcio, nel gruppo che il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan con doppietta di Cristiano Ronaldo, che a 41 anni diventa l'unico calciatore della storia ad aver segnato in 6 mondiali consecutivi, e a solo del milanista Leao, mentre Colombia-Congo 1-0 nel gruppo L. I Ghana inchioda l'Inghilterra sullo 0-0, mentre Panama-Croazia finisce con 1-0-1. Stasera alle 21 italiane si chiude il gruppo B con Canada-Svizzera, Paiata in testa a quota 4 punti, e Bosnia-Qatar entrambe a un punto. Ed è tutto per questa edizione curata con Marta Cagnola, grazie a Carmelo Lauricella e regia. GR24 torna alle 6:59.
4: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
5: Che giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT, il buon sonno, a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Abbiamo visto l'incendio.
7: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
8: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
9: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
10: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
11: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.

Allora, siete svegli? Dai, su, che è l'ora di iniziare la giornata, anche perché, come dice il proverbio, chi dorme non piglia pesci, ma attenzione, c'è anche chi dorme e non lascia dormire nessuno, o quasi. Vi siete riconosciuti? Avete riconosciuto qualcuno che frequentate, che dorme accanto a voi, che vi...

0: perché nelle donne si inizia più frequentemente a russare dopo la menopausa.
1: Quindi lei da che
0: E
1: parte sta,
0: questo
1: professoressa? Lei deve essere super partes, però si
0: io
1: ricordi,
0: sono
1: eh?
0: assolutamente super partes,
1: Ecco,
0: assolutamente.
1: però, ecco, perché noi oggi parliamo di russamento? Perché è un tema che viene spesso, è oggetto sempre delle solite battute, anche tra amici, no? Guarda, non riesco a dormire, russa lei, russa lui, è colpa tua, è colpa mia, però dobbiamo portarci un po' attenzione. Quindi se il nostro compagno di letto ci dice, no, guarda, attenzione, che diventa difficile con te dormire perché hai sempre, sembri un trattore, un po' noi ci offendiamo naturalmente e diciamo no, ma non è vera la posizione, che cosa dici? Però alla fine prestiamo orecchio. Perché, dottoressa, perché professoressa Lombardi?
0: È verissimo, no, no, quello che sottolinea è fondamentale, perché molto spesso quando il nostro compagno di letto o la nostra compagna di letto appunto ci dice un po' infastidita che l'abbiamo tenuta sveglia o tenuto sveglio perché stavamo russando, noi lo viviamo, come diceva giustamente lei, un po' come una rivendicazione ingiustificata. In realtà è un campanello d'allarme molto importante, quindi dobbiamo sempre ascoltare chi dorme vicino a noi da questo punto di vista, soprattutto perché il russamento è comunque un indice che l'aria passa con un pochino più difficoltà attraverso il naso e soprattutto attraverso la nostra gola. E quando questa difficoltà diventa particolarmente importante, possono comparire anche degli episodi che si chiamano apnee notturne. E le apnee notturne sono potenzialmente una causa di un sonno non buono di notte, quindi possono causare poi sonnolenza durante il giorno, ma possono essere soprattutto un fattore di rischio cardiovascolare importante. Quindi il russamento di notte non è un po' come si pensava nella tradizione popolare, un segno che stiamo riposando profondamente, che stiamo dormendo profondamente, ma anzi a volte può essere proprio un campanello d'allarme che il nostro respiro di notte non è così buono come dovrebbe.
1: E allora, professoressa Lombardi, questo primo mattino alle persone che sanno di russare, ne hanno preso consapevolezza, oppure si sentono ripetere: guarda che tu sembri un trattore, ma che versi fai? Ma non è possibile dormire con te. Quali sono le indicazioni e i suggerimenti che lei si sente di dare? Già di primo mattino così siamo belli freschi. Ecco.
0: Già di primo mattino, esatto, belli freschi. Ecco, questo è appunto un'indicazione importante, cioè se ci dicono che russiamo, ci accorgiamo di russare, ma ci sentiamo svegli e riposati al mattino, questo può essere un peccato veniale, nel senso che se la sensazione di aver riposato rimane comunque buona, è meno probabile che il russamento si associ a un problema respiratorio più intenso. Quindi, può avere dignità comunque di una presa in carico, perché anche solo come elemento sociale, voglio dire, possiamo avere la volontà e il desiderio di correggere il russamento, ma se il russamento non è associato al mattino, alla sensazione di non essere del tutto riposati, non ci svegliamo con la testa pesante, il mal di testa, durante il giorno funzioniamo bene e non abbiamo durante la notte la sensazione di svegliarci tante volte, soprattutto con la sensazione di non aver respirato bene, appunto, possiamo essere di fronte a un russamento semplice. Viceversa, se non ci riposiamo a sufficienza, la mattina ci svegliamo stanchi, di giorno facciamo fatica a fare le cose che dobbiamo fare, ci alziamo tante volte per far pipì durante la notte e abbiamo dei risvegli con l'impressione del cuore che batte forte o comunque di non aver respirato abbastanza, allora questi sono tutti segnali che ci dobbiamo rivolgere a un medico specializzato in disturbi del sonno, soprattutto specializzato in disturbi respiratori del sonno.
1: Professoressa Lombardi, nelle donne sembra, ho letto uno studio molto bello, sembra che questo problema fatichi a essere riconosciuti, perché i sintomi vengono letti come stress, esaurimento, ma magari no, la fatica, quando lei parlava della difficoltà, no, del al mattino a carburare, noi pensiamo magari perché sono più stanco, e anche perché le donne si difendono dicendo, beh, ma io russo poco, si sente poco il mio russo, vero, ha un suono meno
0: Sì.
1: fastidioso del tuo. Ecco, adesso, senza entrare in tutte le sfumature, cioè, è vero che c'è questa disattenzione, questa poca attenzione nei confronti del russamento nelle donne? Siamo anche noi
0: Allora, sì,
1: poco consapevoli?
0: sicuramente. sicuramente è verissimo che il respiro di no

0: nelle donne è diverso rispetto a quello maschile e quindi quando parlo di respiro parlo anche appunto di potenziale russamento e apnee notturne. Questo è diverso per delle ragioni biologiche, quindi la stimolazione ormonale ovviamente è differente, la conformazione del corpo è differente e questo protegge la donna dai disturbi respiratori nel sonno sicuramente almeno fino alla menopausa. Quindi ci sono proprio delle ragioni biologiche che rendono di notte il respiro fatto in maniera differente nell'uomo e nella donna. E poi ci sono delle ragioni culturali e sociali, cioè il russamento viene sempre vissuto un po' come un sintomo maschile, quindi la donna lo
1: Sì.
0: racconta meno di frequente o in qualche modo lo sminuisce in termini di intensità e di frequenza. E poi i sintomi nella donna vengono proprio letti in maniera differente, quindi tutto quello che è risveglio con sensazione di mancanza d'aria letto nell'uomo, riferito dall'uomo, diventa nella donna la sensazione di un sonno ininterrotto, un sonno irregolare, quindi più un qualcosa che magari ci fa pensare a un problema di insonnia più che al respiro. E lo stesso la sensazione di ristoro, la donna legge meno bene lo svegliarsi poco riposata, perché culturalmente appunto lo attribuisce magari alla necessità di accudimento dei familiari,
1: Certo.
0: all'accudimento dei figli, alle cose da fare, all'essere andata a letto tardi perché ha dovuto finire di fare delle cose in casa e così via. Quindi è vero tutto quello che diceva lei, quindi sia per ragioni biologiche sia per ragioni culturali, la donna si accorge più tardi o spesso proprio non si accorge finché magari non vengono fuori delle complicanze più importanti come l'ipertensione arteriosa, non si accorge del russamento, non riferisce disturbi respiratori.
1: Professoressa Lombardi, chi si riconosce o riconosce la persona che dorme accanto di notte, che cosa deve fare? Innanzi, lei ha detto rivolgersi al proprio curante, poi è un esperto di medicina del
0: Esatto.
1: sonno e problemi respiratori. E poi da lì che cosa succede? Perché è importante non trascurare questo aspetto?
0: È importantissimo perché prima di tutto va misurata l'intensità di questo aspetto, soprattutto l'intensità e la severità delle eventuali apnee ostruttive nel sonno. E questo si fa con un esame che si chiama polisonnografia. La polisonnografia è la registrazione della nostra funzione respiratoria e cardiovascolare durante la notte, durante il sonno. In alcune circostanze bisogna proprio anche misurare il sonno, ma sono un po' la minoranza, diciamo, delle situazioni. Quindi la registrazione dell'ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, dei movimenti respiratori durante la notte ci permette di dire se siamo di fronte a un russamento e basta o se siamo di fronte a un russamento associato a delle apnee e ci fa dire quanto sono gravi, quanto sono associate alla riduzione di ossigeno nel sangue, quanto sollecitano il nostro sistema cardiocircolatorio. E a quel punto, soprattutto se ci troviamo di fronte anche a dei sintomi che vanno a impattare nell'arco della giornata, la nostra qualità di vita, bisogna scegliere una terapia. Terapia che può essere diversificata a seconda delle ragioni per cui si sta russando e dell'intensità del disturbo respiratorio e quindi deve essere proprio personalizzata. E su questo ci si avvale poi di diverse specializzazioni, quindi ci vuole il neurologo, ci vuole lo pneumologo, ci vuole l'otorino, ci vuole l'endocrinologo, nutrizionista, a seconda, diciamo, del quadro di partenza. Ed è importante approcciare il trattamento perché le apnee notturne, come dicevo prima, possono essere una causa importante di eccessiva sonnolenza, per esempio anche alla guida dell'auto, e quindi aumentare il rischio di avere degli incidenti. E poi le apnee notturne si associano al maggior rischio di tutte le patologie cardiovascolari, quindi aumentano il rischio dell'ipertensione, aumentano il rischio delle problematiche di tipo aritmologico, soprattutto la fibrillazione atriale, per esempio, degli infarti anche a livello cerebrale, quindi la vasculopatia legata le apnee può aumentare anche il rischio proprio di danni a livello del nostro sistema nervoso centrale e anche della memoria. Quindi le conseguenze poi si svolgono all'interno di tutto il nostro organismo. Quindi prima si arriva, prima si fa diagnosi, prima si inizia la terapia e meglio sarà il nostro futuro dal punto di vista della salute.
1: Ecco, proteggiamo il cuore anche di notte.
0: Sì,
1: Ecco.
0: assolutamente, e anche il
1: E
0: cervello.
1: anche il cervello, perché cuore e cervello vanno a braccetto. Professoressa, quindi
0: Esatto.
1: abbiamo sottolineato questo aspetto perché la buona notizia è che una volta diagnosticato il problema ci sono delle soluzioni, e questo è sicuramente un aspetto molto importante che può motivarci ad andare dal medico e a cercare la soluzione per noi, cucita su misura. Professoressa, buongiorno e grazie per essere stata con noi, è sempre bello ascoltarla.
0: Grazie a voi, sempre un piacere.
1: Grazie, c'è Carlo Salvatore in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Torniamo dopo il GR delle 12, ci vediamo in TV, sui nostri social, dove volete, scriveteci, obiettivo salute @radio24.it, state bene.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Gran Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
6: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 24 giugno. L'anticiclone è un po' meno forte, mattinata con piogge su Liguria e rilievi piemontesi, nel pomeriggio sono attesi temporali sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sugli Appennini meridionali e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, oltre che sulle Alpi. Caldo a 35-37 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
5: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
12: In onda ogni domenica alle 6.30.
5: E in podcast con qualche contenuto in più.
12: Tante voci diverse, quindi.
5: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
12: E due che non cambiano mai.
5: Le nostre.
6: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24.
13: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
14: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
15: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfecto. Ahora firmaré con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
16: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
17: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
18: vi presenta.
19: Una delegazione di talebani è stata accolta in pompa magna a Bruxelles. Con uno dei regimi più oppressivi del mondo si discute di rimpatri. Con un altro regime, quello iraniano, proseguono i colloqui di pace con gli Stati Uniti, ma ci sono dubbi sulle ispezioni per il nucleare. Europa, intanto, in una morsa di caldo feroce. In Francia, nel complesso, una sessantina le vittime, cifra che comprende le persone morte per annegamento mentre cercavano di rinfrescarsi in laghi, fiumi e canali. In Italia, nuove città oggi col bollino rosso. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
20: Spezia, sei tornato, ti sei divertito, eh? A lavorare!

0: mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso.
1: Ma cos'è, Carmela?
2: 24 mattino di Simone Spezia.
3: Mi ha dato una notizia stamattina che mi riempie di conforto.

E va bene, e va bene. Volete la lista? Volete la lista? Basta lievemente la musica, Carmelo, eh? Allora, in Afghanistan le ragazze sono escluse dalla scuola a partire dalla sesta elementare, 12-13 anni. Le università pubbliche e private sono state chiuse alle donne. Le donne non possono viaggiare per più di 70 km senza un mahram, cioè un parente maschio di primo grado. Sono escluse da parchi, palestre, club sportivi e dalla maggior parte dei luoghi pubblici. Devono coprirsi integralmente in pubblico. Sono escluse dall'impiego nella pubblica amministrazione. Non possono accedere agli ambulatori senza un mahram. I medici maschi non possono visitare le donne. La violenza domestica è consentita finché la donna non riporti un osso rotto o lesioni visibili. Se una donna visita i propri familiari senza il permesso del marito, 3 mesi di carcere. E del simpatico regime che porta avanti questo apartheid femminile, perché tecnicamente è questo. Ieri l'Europa, in questo delirio nel quale per risolvere la questione dei rimpatri e dei migranti pensa di poter fare tutto, ha ricevuto 15 esponenti, no, non 15 esponenti, scusate, 4 esponenti ricevuti da 15 paesi, e per fortuna che l'Italia non c'era. Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, nominiamoli, Lituania, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia, Slovacchia, Svezia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi. Tutto questo perché? Perché? Perché su 450 milioni di cittadini europei non si riescono a rimpatriare 14.000 afghani. Lo 0,003 della popolazione europea.

0: A sto punto, con chi vogliamo dialogare? Col dottor Male? Con chi vogliamo dialogare? Ditemelo voi.
1: Allora, vogliamo ritrovare qualche barlume di ragionevolezza?

0: Ma che diavolo! Che poi certo, non è che non si dialoghi in assoluto con dei regimi oppressivi o delle dittature o delle semidittature, si veda il fatto, si veda questo, il dialogo che comunque c'è inevitabilmente su questi temi con la Tunisia, che è uno dei grandi paesi di partenza, o con la Libia, che è un paese che è, come dire, tutt'altro che pacificato. Però forse suggerisco come idea che forse un limite può essere messo,
1: con questi, chiamiamoli perché sono dittatori, sì, però, di cui però si ha bisogno, diciamo,
0: questo, per però parlava di Erdogan.
1: Uno deve essere franco e deve essere anche pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio paese.

Altra cosa che mi ha reso il mercoledì, questo mercoledì indigesto nella lettura dei giornali, sono queste pagine dedicate ai soliti imbecilli che si permettono di giudicare la vita degli altri, e quindi a tutti i post che sono stati scritti su un ragazzo di 17 anni, una delle persone, Lorenzo, detto Lollo, una delle persone morte in quel terribile incidente stradale nel quale sono rimaste vittime tre ragazzi nel milanese, e tutti giù a giudicare anche i genitori che consentono a un ragazzo di 17 anni di uscire la sera, di tornare con gli amici, che non controllano, che non verificano, a giudicare questo ragazzo. E la madre giustamente ne ha scritto ieri e oggi viene riportato da qualche giornale: ma lasciatelo in pace, ma che ne sapete? È quella che Michele Serra oggi definisce la reificazione, inteso come oggettificazione degli esseri umani. Ma non vi rendete conto che là c'è una persona e ci sono delle persone, e che quei messaggi che mettete sui social li possono leggere tutti, li possono leggere i genitori di questo ragazzo, gli amici di questo ragazzo, e che stiamo parlando di una persona di 17 anni che è morta? Non so se imbecilli o incoscienti. Così iniziamo caldi, eh?

Dunque, eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, le 6:37 minuti e 47 secondi. Ringraziamenti non di rito all'amica Giulia Crivelli per la sostituzione di ieri, a Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra, e voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. WhatsApp audio e WhatsApp che, diciamo, a volte sfiorano quel livello là, come sapete perfettamente. Allora, al di là della questione Afghanistan, che però, ripeto, mi sembra politicamente molto rilevante.

0: avanti per tanti motivi, perché è correlata anche a questo nuovo corso dell'Unione Europea, che è un corso di maggiore durezza nei confronti dell'immigrazione e dei rimpatri. Ripeto, poi si possono avere politiche di vario genere sull'immigrazione, più dure, meno dure, con un accento più spostato sull'integrazione o con un accento più spostato sui, appunto, rimpatri e via dicendo. Poi magari c'è un limite delle persone con le quali ti metti sulle persone con le quali ti metti a dialogare, però insomma, questo è un tema importante, perché porta al centro esattamente anche il patto sui migranti. Patto sui migranti sul quale ieri la Presidente del Consiglio è tornata a parlare, ed è tornata a parlare alla festa organizzata dalla Verità, raccontando anche di come è nato questo nuovo patto sui migranti. Un patto sui migranti che è sorto grazie all'accordo tra le forze sovraniste e le forze più centriste di destra, per intenderci, no? Quelle dei popolari. Parla di una maggioranza Meloni, la Presidente del Consiglio, e dice era l'esito che auspicavo e che avvenisse al Parlamento europeo, cioè i sovranisti con il centrodestra.
1: Una realtà molto simile a quella che vediamo nel centrodestra italiano, realtà che mi pare funzioni anche bene, e quindi io ho detto da tempo che avrei provato ad esportare quel modello a livello europeo, e mi piace che oggi questa maggioranza si materializzi spesso. Oggi noi abbiamo un regolamento rimpatri e delle norme chiare sul contrasto all'immigrazione illegale perché c'è una maggioranza diversa che ha sostenuto quelle norme.
0: Così appunto Giorgia Meloni, la quale è intervenuta su una serie di altri argomenti, è tornata sullo scontro con il presidente americano Donald Trump, dicendo il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. Sentiamo questo passaggio: la politica estera non è Temptation Island, dice.
1: Sono rapporti che indipendono, diciamo così, o che comunque non iniziano o finiscono in base a chi governa in quel momento gli Stati Uniti piuttosto che l'Italia o un qualsiasi altro paese europeo. Noi dobbiamo riportare diciamo i termini della politica estera alla profondità in cui devono stare i termini della politica estera, perché delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse non lo so, Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare, ma insomma politica estera è una cosa più complessa di questo.
0: C'è una questione aperta però con gli Stati Uniti, ed è quella delle spese militari. Si sta avvicinando il vertice della NATO, che dovrebbe essere tra un paio di settimane, e nel frattempo l'Italia vuole presentarsi con le carte in regola, ossia dicendo abbiamo investito e stiamo per investire nella difesa quello che ci viene richiesto, stiamo cercando di avvicinarci a quell'obiettivo del 4%. È notizia di ieri che la Commissione europea, l'Europa, ha detto che l'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo per la difesa SAFE, e poi quel denaro, 15 miliardi di euro, se l'Italia non deciderà, verrà ridistribuito tra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il commento del ministro Crosetto.
2: Dipende dalla possibilità che lui ha. Quindi questa è una scelta, la risposta non è politica, è proprio tecnica.
3: O dalle regole che ci vengono imposte da Bruxelles?
2: Sì, e quindi dalla possibilità che lui ha di utilizzarla senza infrangere queste
0: Giorgetti,
2: regole. Ma questa è una risposta più tecnica che politica. Può chiederlo lui dopo.
0: Giorgetti, appunto. Giorgetti dice sulle spese per la difesa decisione al massimo entro settembre. Però qua io vorrei capire se Bruxelles ci ha dato tempo fino a questo punto, al oggi che siamo al 24 di luglio. Forse sarebbe il caso di saperlo prima, se utilizzeremo quei fondi SAFE e come li utilizzeremo. Sul fronte estero, guardate, dal lato medio orientale non c'è moltissimo da dire, se non questo: il fatto che le trattative al momento stanno proseguendo tra Stati Uniti e Iran, e sono delle trattative che comprendono anche le ispezioni nucleari. Nelle scorse ore Trump si è detto convinto che all'interno dell'accordo ci fosse il fatto che gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avrebbero avuto la possibilità di andare a visitare i siti

0: Gli iraniani gli hanno detto no, non è così, tutto questo non è compreso, mentre invece erano comprese le ispezioni nell'accordo precedente, lo ricordiamo sempre, è quello che è stato sfasciato dall'attuale presidente americano e che era stato raggiunto da Obama con tutti i dubbi che c'erano su quell'accordo. Sempre sul fronte medio orientale, c'è la notizia di ieri che la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite, che è composta da 3 membri, ha dichiarato di aver trovato prove che bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane, parlando di intento genocida. Israele risponde parlando di una farsa. E poi, per quanto riguarda l'Europa, c'è questa ondata di caldo che sta colpendo il continente. L'Europa ieri è stato il continente che più si è allontanato dalle sue temperature storiche. Temperatura media di 6 gradi sopra quella che era la norma nel periodo 61-1990. Secondo il Ministero della Salute, oggi mercoledì 24 giugno saliranno a 16 le città da bollino rosso, con temperature fino a 39 gradi in diverse aree del paese. In Francia almeno 18 persone sono morte, tra cui 2 bambini, in auto 40 persone che hanno perso la vita per annegamento dal 18 giugno. Il paese ha appena attraversato ieri la notte più calda dal 1947. Le persone hanno cercato refrigerio in acque anche vietate alla balneazione, della che si è prodotto tutto. La Spagna ha affrontato il 3° giorno consecutivo di allerta per l'ondata di caldo anomala. In Germania temperature fino a 40 gradi venerdì, e potrebbe essere battuto il record di caldo finora registrato per il mese di giugno. Gli ultimi 2 spunti che vi voglio dare sono 2 spunti di cronaca, tra poco torneremo sul caldo ma soprattutto sulla siccità. Il primo lo trovate su molti giornali di oggi, la vicenda l'avete sentita anche in GR24, dell'arresto per fuga pericolosa e l'indagine per omicidio stradale colposo all'automobilista che ieri è stato inseguito, che era stato inseguito dall'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, poi morto cadendo dalla moto a Peschiera a Borromeo, un 25enne di origine albanese che era già sottoposto all'obbligo di firma, ha detto avevo dell'hashish, non volevo noie, e a quanto pare però non ci sarebbe stato speronamento, queste le notizie che abbiamo. E poi la vicenda incredibile di Napoli, dove un uomo di 21 anni, un ragazzo di 21 anni, un operaio, Lorenzo Spasiano, è stato ferito a morte, quindi è morto appunto da un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata davanti a casa a Napoli. E la cosa più incredibile è che tutto sarebbe nato da una lite avvenuta su un campo da calcetto. Il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Una buona giornata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 1 Milano-Bologna si verificano code tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione Milano. Si verificano code a causa di un incidente anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Ci spostiamo infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Si rallenta a causa di materiali dispersi all'altezza dello svincolo di Suello in direzione Milano. Traffico in aumento, come ogni mattina a quest'ora, lungo tutti i principali percorsi stradali del territorio nazionale. Per questo appuntamento è tutto, più tardi.
1: 24 mattino.
3: Dovremmo tutti pensare che le bravate le abbiamo fatte, tutti, nessuno esente. Quindi chi sono io per giudicare? Ma per favore, guarda, dovrebbero eliminare i social.
0: No, adesso non esageriamo.
4: Forse, caro Spezia, quelli che hanno scritto il commento sul ragazzo morto non sono né imbecilli né ignoranti, forse sono solo tanto stupidi.
0: O forse semplicemente gente che non si rende conto del fatto che quando scrivi qualcosa sui social è qualcosa di pubblico e che può girare in qualsiasi modo, anche se lo restringi agli amici, è qualcosa che può diventare pubblico. E ripeto, bisogna sempre, per come la vedo io, poi per carità, ognuno ha le sue idee. Io penso sempre che ci sono delle persone, cioè, quando scriviamo di persone, quando scriviamo di esseri umani, scriviamo di esseri umani, e quando diamo dei giudizi tranchant sulle persone, molto duri sulle persone, dobbiamo sempre renderci conto che ci sono delle persone.

0: con le loro esigenze, con le loro vite, le loro sofferenze, i loro dolori. Questo vale, diciamo, per tutti. E quindi semplicemente avere un minimo di attenzione su questo fronte. Dunque, il caldo e la siccità. È stato raccontato nei giorni scorsi che quest'anno si potrebbe presentare una situazione invertita, con una siccità che colpisce di più il nord e di meno il sud Italia. C'è un problema che riguarda il Po, per esempio. Francesco Tornatore, responsabile osservatorio permanente utilizzi idrici, autorità distrettuale del fiume Po. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Eccoci qua.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Ci dà un'idea della situazione?
1: Allora, in questo momento in tutte le sezioni del fiume, del grande fiume Po, siamo sotto i livelli medi di portata per il periodo. Ieri a Ponte Lagoscuro siamo scesi sotto i 300 metri cubi al secondo. Ponte Lagoscuro è l'ultima sezione del fiume prima del delta, e quindi nel delta stiamo incominciando ad avere problemi seri di intrusione del cuneo salino, con difficoltà di approvvigionamento dei sistemi irrigui nell'area del delta.
0: Sì, il cuneo salino, spieghiamolo, Tornatore, è quando si riduce la portata del fiume, il mare entra nel delta. La dico un po' brutta, però è così sostanzialmente, e questo vuol dire che hai dell'acqua salata e non la puoi evidentemente utilizzare per irrigare.
1: Per
0: no?
1: l'irrigazione, esattamente. Esattamente così, sì, la situazione, diciamo, abbastanza critica in gran parte del distretto, anche se al momento dobbiamo dire che comunque abbiamo attivi prelievi per usi irrigui per oltre 800 metri cubi al secondo, quindi è una situazione anomala perché, diciamo, se guardiamo il dato di precipitazione nel distretto per quest'anno, in realtà fino al 10 giugno scorso, che è stato l'ultima riunione dell'osservatorio, eravamo ancora in linea dal punto di vista degli afflussi rispetto al periodo. Il problema è che c'è purtroppo uno slittamento fra la domanda irrigua e la disponibilità della risorsa, e questo sfasamento è causato dalla mancanza di neve. In pratica gran parte degli afflussi che arrivano sul distretto è sotto forma di pioggia, e quindi quelli che erano gli apporti nivali che garantivano, poi sostenevano le portate del fiume durante la stagione, la primavera e l'estate, di fatto li abbiamo in gran parte persi. Già adesso, insomma, dal punto di vista delle riserve nivali siamo praticamente a zero.
0: Quindi mi faccia capire una cosa, Tornatore, a questo punto, e viste anche le previsioni per la prossima decina di giorni, se non succedono delle cose straordinarie, la situazione è sostanzialmente compromessa per certi versi.
1: Diciamo che ci aspettiamo che nei prossimi giorni il fiume continui a scendere. Dalle nostre analisi modellistiche, fino alla prima settimana di luglio ci aspettiamo portate a Ponte Lagoscuro intorno ai 250 metri cubi al secondo, dopodiché la situazione dovrebbe cominciare a stabilizzarsi, vedremo. Perché chiaramente incominceremo ad avere i benefici delle restituzioni dalle aree irrigue, in particolare dalla zona della produzione del riso, che è una zona che comunque contribuisce poi a sostenere le portate del fiume, perché l'acqua che viene utilizzata in quell'area in parte poi viene restituita, e questo sostiene le portate del fiume. Quindi la situazione dovrebbe un po' stabilizzarsi, vedremo, perché se continua comunque il caldo, se non si attenua il caldo e quindi la domanda irrigua rimane comunque molto alta, potremmo ritrovarci poi alla metà di luglio nella stessa situazione che ci siamo ritrovati nel 2022, con il fiume molto basso. Nel 2022 siamo arrivati ai 114 metri cubi al secondo il 24 luglio, e purtroppo se non cambia se le temperature non ci danno una mano e le piogge non ci vengono in soccorso, potremmo ritrovarci anche quest'anno in quella situazione lì.
0: Che impatto sta avendo sul territorio? Questo lo sta già avendo un impatto sul territorio?
1: Allora, diciamo che dal punto di vista degli utilizzi al momento grossissimi problemi non ne stiamo rilevando, cioè nel senso che comunque per quanto riguarda gli approvvigionamenti potabili non abbiamo segnalazioni al netto di qualche caso, però la situazione è fortunatamente sotto controllo ancora. Per quanto riguarda gli utilizzi irrigui, le ripeto, comunque abbiamo attivi prelievi per oltre 800 metri cubi al secondo, quindi i sistemi sostanzialmente sono ancora approvvigionati. Chiaramente i consorzi irrigui sono andati, come dire, stanno operando in una fase di gestione del poco che c'è, per evitare di ritrovarsi poi rapidamente senza risorsa, quindi la poca acqua disponibile la si sta comunque gestendo in maniera attenta per cercare di portare comunque la stagione irrigua al

0: fino alla metà di luglio e garantire comunque i raccolti, tutti quanti i raccolti. È una situazione molto precaria che va attenzionata costantemente. Chiaramente ci sono delle aree che sono più o meno favorite rispetto ad altre, però al momento comunque è ancora tutto sommato sotto controllo. Ormai ci siamo abituati a questa
1: volevo venire esattamente a questo, tornatore, perché l'impressione, lei parlava del 2022 e del, cioè del 2022, siamo nel 2026, a 4 anni di distanza, e si rischia di presentare una situazione simile. Sta diventando strutturale il fenomeno della scarsità di acqua del Po?
0: Assolutamente sì, purtroppo sì, il cambiamento climatico sta portando a queste conseguenze. Noi nel distretto ormai abbiamo aumenti di temperatura media, se guardiamo al l'ultimo trentennio, cioè quello 91-2000, lo confrontiamo rispetto al trentennio precedente che era il 61-90, noi abbiamo avuto un incremento della temperatura media nel distretto di 1,5 gradi, quindi siamo andati già in parte oltre quelli che erano i dati relativi all'accordo di Parigi, e le proiezioni del climatiche ci danno dei aumenti di temperatura da qui al 2070 dai 2,5 ai 3 gradi centigradi, con una riduzione degli apporti pluviali di circa 30 giorni, avremo 30 giorni in meno di pioggia, quindi con una distribuzione della precipitazione durante l'anno molto diversa rispetto a quella che era storicamente, e il periodo estivo sarà quello dove la riduzione sarà più importante.
1: Certo.
0: Di conseguenza...
1: Sì, no, prego, no, finisca. Dica.
0: No, no, guardi, dicevo, quindi
1: vediamo se riusciamo. Vada lei.
0: Allora, no, dicevo, quindi diciamo, rispetto a questa situazione bisogna adattarsi, insomma, è una situazione comunque che sta diventando strutturale, rispetto alla quale bisogna adattarsi.
1: Sì. Il punto è questo, le voglio solo chiedere una conferma sul dato, perché allora, c'è un ascoltatore che dice: sì, però non continuiamo a dare la colpa solo al cambiamento climatico, affrontiamo anche la scarsissima efficienza dei sistemi di distribuzione idrica che sono un colabrodo. Questo noi lo sappiamo perfettamente, però dal punto di vista dell'apporto di pioggia e neve, ci consegna il dato, tornatore, per favore, perché questo è rilevante. Prego.
0: Allora, rispetto al dato medio di precipitazione, nel trentennio la media complessiva non è cambiata, cioè noi abbiamo comunque circa 1000 mm di pioggia nell'anno sul distretto, che è la distribuzione fra gli anni e la distribuzione dell'anno che sta cambiando. Cioè noi abbiamo anni come il 2024 dove siamo ampiamente sopra il livello medio di apporto di afflussi meteorici, sì. Anni come il 2022 dove siamo ampiamente al di sotto degli apporti, okay, dei flussi meteorici, e nell'arco dell'anno la distribuzione delle precipitazioni non è più come una volta, quindi abbiamo il periodo estivo dove le precipitazioni sono diventate estremamente scarse. L'altro dato importantissimo dal punto di vista del bilancio è la riduzione degli apporti nivali. Noi abbiamo perso il 30% di neve sotto i 1300 metri in pratica, e sopra i 1300 metri, se anche i quantitativi sono in media rispetto al passato, il problema è che si sono ridotti drasticamente i giorni con sole innevato. Cioè cosa vuol dire? Che noi abbiamo nevicate sempre più tardive, quindi la neve arriva sempre più tardi verso la fine della stagione invernale, non fa tempo a compattarsi, e di conseguenza con i primi caldi, con gli innalzamenti termici che abbiamo come in questi giorni dove abbiamo lo zero termico sopra i 4000 metri, la neve si scioglie subito, quindi noi arriviamo a fine maggio, inizio giugno che non abbiamo più neve. E quindi, come dire, perdiamo l'apporto della neve che sosteneva le portate del fiume durante la stagione estiva, come dicevo prima. Riguardo al tema dei colabrodi, mi permetta però di fare un'osservazione.
1: Dobbiamo chiudere, purtroppo, tornato.
0: Sì, è un dato, cioè, questo è un falso mito, mi permetta di dire, perché non è esattamente così.
1: Sì, è molto diseguale, diciamo, tra regione e regione è molto diseguale. Questo forse è il punto più interessante. Grazie Francesco Tornatore, responsabile osservatorio permanente utilizzi idrici, Autorità distrettuale del Fiume Po. Il giornale radio, ci sentiamo subito dopo.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
4: elettrico.

0: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
2: Le 6:59.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Il rapporto con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, dice la Premier Meloni dopo gli attacchi di Trump, oggi vertice con altri 4 paesi NATO. Mezza Europa nella morsa dell'AFA, chiusura anticipata di Louvre, Tour Eiffel a Parigi, in Italia bollino rosso in 16 città. Medici di famiglia nelle case di comunità, dopo settimane di tensioni raggiunto l'accordo, la firma dopo il via libera del MEF. Ai mondiali di calcio Ronaldo fa doppietta ed entra nella storia, vincono Colombia e Croazia, il Ghana inchioda sullo 0-0 gli inglesi. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Oggi le 5 maggiori potenze militari dell'Europa si riuniranno per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Si tratta del formato cosiddetto E5, Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia, e si discuterà dei rapporti con gli Stati Uniti all'interno dell'alleanza militare. Per l'Italia parteciperà la Premier Meloni, che ieri è già intervenuta sui principali temi di politica internazionale.
4: Dice di essere rimasta sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, Giorgia Meloni, ma anche di non vedere contraccolpi per l'Italia. La nostra politica estera non cambia, il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, afferma la Presidente del Consiglio, intervistata dalla Verità.
5: Non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto Stati Uniti ed Europa.
4: Meloni si dice poi ottimista sull'esito delle complesse trattative fra Stati Uniti ed Iran. Il regime degli Ayatollah non può dotarsi dell'arma atomica e va garantita la libera navigazione nello stretto di Hormuz, sottolinea la Premier, che sul fronte interno invece rivendica il piano casa, dice di confidare in un via libera alla delega sul nucleare prima della pausa estiva, torna ad attaccare le opposizioni e difende la legge elettorale presentata dal centrodestra, necessaria, sostiene, per garantire la stabilità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente americano in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Un voto inopportuno e privo di significato, commenta Donald Trump. E intanto approda a Washington uno dei dossier che mette a rischio il processo di pace in Medio Oriente, la guerra fra Israele e Libano.
6: Con 50 voti a favore e 48 contrari, il Senato americano a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone al presidente Trump di fermare la guerra in Iran o di chiedere l'approvazione del Congresso prima di proseguire con le azioni militari. Il voto ha un valore soprattutto simbolico, non ha forza di legge, ma rappresenta un'indicazione politica molto forte, mostra una profonda spaccatura tra i repubblicani a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. Un voto opportuno e inutile, tuona Trump, che torna a parlare dell'accordo con l'Iran come un grande successo della sua presidenza. Eppure resta ancora aperto il tema delle ispezioni della IEA. Trump conferma che l'Iran ha consentito all'ingresso dei tecnici dell'Agenzia per l'Energia Atomica. Teheran smentisce, un disaccordo che potrebbe compromettere la stabilità dei negoziati in corso e avere ripercussioni sullo stretto di Hormuz, dove il traffico di navi è quasi triplicato. Ieri intanto a Washington sono iniziati nuovi colloqui tra Libano e Israele. L'Iran ha posto come condizione che la tregua regga anche il Libano, questioni che si accavallano dunque e rendono fragile l'accordo di pace. A pesare anche il nuovo rapporto della Commissione indipendente dell'ONU, che ieri ha accusato Israele di prendere di mira deliberatamente i bambini palestinesi a Gaza e ha parlato di genocidio. Cristina Carpinelli, Radio 24.

0: 24, il Sole 24 Ore.
1: E dovrebbero far ritorno oggi in Italia i due attivisti italiani della Global Summit Flotilla detenuti da un mese in Libia. Sono stati fermati mentre tentavano di raggiungere Gaza per consegnare gli aiuti umanitari. Giornate afose e notti tropicali. L'alta pressione resterà sull'Europa fino a inizio luglio. A soffrire maggiormente la Francia, ma anche in Italia si boccheggia.
2: La Francia boccheggia, ancora non si sa per quanto. Sulla fine dell'ondata di afa che questa settimana si è abbattuta dall'altro lato delle Alpi, non c'è nessuna certezza. Nell'attesa si continuano a battere tutti i record. Ieri si è registrata la giornata più calda dal 1947 ad oggi, con più di 130 picchi mai raggiunti prima in diverse zone del paese. A Bordeaux e in altre città del versante atlantico si sono superati i 44 gradi, un forno a cielo aperto al quale i francesi cercano di adattarsi. Il Louvre e la Torre Eiffel hanno anticipato le chiusure alle 16, il Mont Saint-Michel ha chiesto ai turisti di rinviare le visite e circa 1800 scuole sono state chiuse. Nonostante gli sforzi, il bilancio dei decessi continua a peggiorare. 40 persone sono morte annegate mentre cercavano refrigerio in laghi, fiumi e canali non sorvegliati. Per evitare che il bollettino peggiori, il premier Sébastien Lecornu ha annunciato un rafforzamento del sistema sanitario, mentre il tema sta assumendo sfumature politiche. Sono 9 anni che ci prepariamo, ha detto il ministro della transizione ecologica, Mathieu Lefebvre, che per rispondere alle critiche ha fatto riferimento alle politiche adottate dal presidente Macron. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
3: Continuano ad aumentare in Italia le città da bollino rosso, fino ad arrivare a 17 domani, con 41 gradi previsti a Firenze, la città più calda secondo i meteorologi. E sono saliti a 6 giorni consecutivi in cui la stazione di Firenze Peretola ha raggiunto o superato i 36 gradi, mai così in oltre 70 anni di osservazioni continue. Intanto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede temporali sulle zone interne, sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ieri l'aumento di consumi energetici per le temperature record ha causato blackout in diverse città italiane, tra cui Napoli, Milano e Torino. Al momento comunque l'ondata di calore in Italia non ha avuto ripercussioni importanti sulle strutture di sanità pubblica. Il 118 registra un aumento di chiamate del 15%. Il caldo potrebbe protrarsi fino a fine mese con un ulteriore aumento delle temperature atteso in particolare al nord tra domenica e lunedì. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dopo settimane di tensioni e minacce di sciopero è stato raggiunto l'accordo di base che regola la presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità. I sindacati di categoria hanno definito un'intesa preliminare con la SISAC, la struttura interregionale sanitari convenzionati, e la firma definitiva è arrivata ieri in serata dopo il via libera del MEF.
4: Si allontana lo spettro scatole vuote per le oltre 1000 case di comunità che dovranno entrare in funzione il 30 giugno prossimo, come previsto dal PNRR. Dopo settimane di polemiche, i sindacati dei medici di famiglia hanno raggiunto con la SISAC l'intesa di base che regolamenta la presenza dei camici bianchi nelle nuove strutture territoriali. Sul tavolo un compenso orario di circa 40 euro a livello nazionale. I medici saranno obbligati a lavorare fino a 6 ore settimanali per 48 settimane l'anno, con un turno di almeno 3 ore continuate. Un respiro di sollievo per il ministro della Salute Schillaci, che aveva promesso una soluzione per uscire dall'impasse dopo la bocciatura incassata dai medici di medicina generale sulla bozza di decreto concordata inizialmente con le regioni. Il fronte sindacale resta ancora diviso sull'accordo raggiunto ieri in serata da FIMG ed FMT con il no di SMI e SNAMI, ma la priorità è che le case di comunità abbiano un numero sufficiente di medici per garantire l'assistenza ai cittadini, e teoricamente resta da esplorare anche la possibilità aperta da Schillaci nei giorni scorsi che nelle case di comunità possano operare su base volontaria anche i medici ospedalieri. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere per i 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni nel 2016 al Cairo.
5: Richiesta dell'ergastolo per uno dei 4 ufficiali della National Security Agency egiziana e di 17 anni e mezzo di carcere per gli altri. Si è chiusa così l'ultima udienza del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Udienza iniziata con

0: durissime parole della requisitoria del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco.
1: Non è stato fin dal suo nascere un processo come gli altri. È stato un processo contro il silenzio di chi non voleva parlare, di chi non voleva collaborare, di chi confidava che il tempo avrebbe cancellato le tracce. È stato un processo contro la menzogna, contro le ricostruzioni artificiose, contro i depistaggi.
0: Parole che hanno messo in luce non solo la mancata collaborazione del presidente Al-Sisi, ma anche i tentativi, come ha detto Colaiocco, di proteggere gli aguzzini. Ad esempio, non aiutando le autorità italiane a rintracciarli, causando anche l'interruzione del processo fino all'intervento della Consulta. Aspettavamo questo momento da 10 anni e mezzo, commenta la famiglia Regeni. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È stato arrestato il 27enne alla guida del SUV che ha innescato l'inseguimento alla periferia sud-est di Milano. Fuga costata la vita all'agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile.
3: Rintracciato ore dopo, in provincia di Monza, è stato arrestato per fuga pericolosa. Il nuovo reato introdotto con il decreto sicurezza è indagato per omicidio stradale. Il 27enne albanese alla guida del SUV che ha innescato l'inseguimento costato la vita all'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, 39 anni. Non mi sono fermato all'alt perché non volevo guai, avevo in auto dell'hashish, ha confessato il giovane, sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato, scusandosi con la famiglia della vittima e con l'Italia. A bordo del SUV altri 3 amici. Così il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli.
4: Ho perso uno dei miei uomini, ho perso la vita a un ragazzo che a agosto avrebbe compiuto 40 anni, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato. Forse lo amava troppo.
3: Nessuno speronamento o contatto tra moto ed auto, hanno accertato i rilievi. L'inseguimento ad alta velocità lungo le strade della periferia sud-est di Milano è finito con lo schianto fatale contro un guardrail. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Un'ondata di vendite si è abbattuta ieri su Wall Street con il calo dei titoli legati all'intelligenza artificiale e ai semiconduttori. I ribassi hanno contagiato le piazze globali dall'Asia all'Europa. Tokyo in calo questa mattina con il Nikkei a meno 0,7%.
5: Sell-off, vendite, è stata la parola d'ordine a Wall Street che ha sgonfiato i titoli tecnologici, a cominciare da semiconduttori e intelligenza artificiale, finora protagonisti di rally record. A dominare e a contagiare mercati dall'Europa all'Asia è stata la paura di valutazioni stratosferiche e bolle speculative. L'indice Nasdaq, ricco di titoli tech, ha ceduto il 2,2% dopo l'1,3% già perso lunedì ed è reduce da 4 sedute in ribasso sulle ultime 5. Il settore dei microchip al centro del boom di AI è caduto nell'insieme dell'8%, con Micron scesa del 13% dopo aver guadagnato quest'anno quasi il 300% in borsa. Penalizzati anche i titoli di Nvidia, Intel e Oracle. Sotto pressione l'impero di Elon Musk, con Tesla scesa di quasi il 6% e SpaceX temporaneamente tornata sotto i livelli della sua prima giornata di scambi. Marco Balsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
2: È ripreso il traffico ferroviario in Germania dopo una sospensione di circa 2 ore a causa di un problema tecnico probabilmente legato al segnale di comunicazione. Lo stop ha riguardato tutto il territorio della Repubblica Federale. Dopo 90 minuti di interruzione tutti i treni sono di nuovo in circolazione, ha dichiarato Deutsche Bahn. Ora dobbiamo determinare la causa del guasto. E ieri vertice al Ministero dei Trasporti a Roma con il gruppo Ferrovie dello Stato su ritardi e guasti.
6: Caos treni, ritardi, niente di tutto ciò. O almeno questo emerge dalla nota del Ministero dei Trasporti dopo l'incontro del ministro Salvini con i vertici FS. Il trend di puntualità a giugno è in netto miglioramento rispetto allo stesso mese del 25, sottolineano alla Dicastero. Nella categoria eccezioni, quindi, i ritardi del lunedì alle spalle, con treni fermi in galleria, senza aria condizionata e qualcuno in preda a crisi di panico. Così il vicepresidente Federconsumatori Roberto Roberto Giordano.
7: L'Osservatorio Nazionale Fede del Consumatore ha monitorato il 2026. In media solo 6 giorni al mese il servizio funziona regolarmente. E gli altri 24? Disagi sistematici su lavoratori, pendolari, persone con minore flessibilità.
6: La D del gruppo FS Donnarumma ha spiegato che le infrastrutture subiscono il caldo, il quale può provocare guasti e rallentamenti inevitabili per garantire

0: che sappiamo che possiamo controllare.
1: La mia carriera è sempre stata così, le critiche non sono mai mancate, a me interessa solo la squadra, la famiglia e il lavoro che stiamo facendo. Così CR7 dopo la doppietta nel 5-0 all'Uzbekistan, in gol anche Leao, che lo consegna alla storia, unico giocatore a 41 anni a segnare in 6 edizioni mondiali di fila. Dopo la doppietta alla Croazia invece Kane non riesce a far saltare il muro del Ghana che inchioda la sua Inghilterra sullo 0-0. Partita storica per la TV italiana, visto che per la prima volta in un mondiale la Rai ha affidato la telecronaca a una donna, la giornalista Tiziana Alla. Nel gruppo K, quello dei lusitani, Colombia qualificata è ora in testa a 6 punti grazie all'1-0 sul Congo siglato da Muñoz. Nel gruppo L, inglesi e ghanesi a 4 punti, uno in più proprio della Croazia, che ha battuto 1-0 Panama grazie a Budimir e festeggiato così la 200ª di Modric in nazionale. Stasera alle 21 italiane si chiude il gruppo B, con Canada-Svizzera, appaiata in testa a quota 4 punti, e Bosnia-Qatar, entrambe a 1 punto. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Lauricella Regia. Ora vi lascio a 24 Mattino. Giorno 24 torna alle 7:59.
3: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
3: 24 Mattino.

0: appunto uno spezza. Nel caso Mario, quello che trovo grave non è quello che lui ha detto, peraltro in una conversazione privata, ma il fatto che una signora si sia permessa di riportare una conversazione privata ai giornali con una chiara violazione della privacy e additandolo come un personaggio ignobile, come se ognuno non possa avere una propria opinione e esprimerla, anche per quanto discutibile, liberamente, quasi come un guardiano della rivoluzione per cui devi dire solo quello che è giusto e che è consono e che è riconosciuto da tutti quanti.
1: Allora, la signora fa riferimento alla vicenda del premio Strega, sulla quale poi torneremo più avanti con Paolo Mieli, se vi foste persi qualche passaggio, e la vicenda che è avvenuta su questo pulmino per bisceglie nel quale viaggiavano alcuni candidati al premio Strega, nel quale qualche pezzo di giornale ha raccontato che Michele Mari avrebbe detto delle cose brutte e pesanti su Michela Murge, che Teresa Ciabatti sarebbe arrabbiata, e poi però ieri Teresa Ciabatti ha detto che no, che il litigio non era alla base, c'è stata una divergenza di opinioni, ne hanno discusso e poi si sono chiariti, quindi teoricamente

0: incidente finito, ma poi torniamo a parlarne con Paolo Mieli.
1: Vado per la pianura padana e anche per quella friulana con l'automobile, si notano coltivazioni di gran turco che vengono irrigate con enormi quantità di acqua costantemente in questi periodi.
0: Lo so, immagino che tecnicamente si debba fare così, sinceramente non sono, non essendo un agricoltore, non so dirle se è uno spreco di acqua quello o no, caro mio.
2: Con la siccità dei fiumi e dei bacini idrici possiamo pensare di fare manutenzione agli alvei e alle sponde?
0: Sì, anche quello, e anche ridurre lo spreco. Come certifica l'Istat, ogni anno è tra i più alti d'Europa, la dispersione idrica tra le più alte d'Europa. Oltre a risistemare i bacini, guardate, ogni anno torniamo a dirci le stesse identiche cose. E ha ragione l'ascoltatore che scrive, dice questo: va bene il cambiamento climatico, ragionare sul cambiamento climatico, però il tema è come resistere, come far sì che si resista al cambiamento climatico. Dice, non è negazionismo dire che bisognerebbe portare avanti delle azioni concrete, per, tenendo presente che d'ora in poi sarà sempre più così, quasi inevitabilmente. Questa è la seconda parte del 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Mercoledì 24 giugno, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sull'ondata di vendite sul settore tecnologico in borsa, una tempesta di vendite che si è abbattuta a Wall Street scuotendo l'alta tecnologia. I titoli legati all'intelligenza artificiale e ai chip hanno battuto in ritirata sui parterre della borsa americana, patria del boom, scatenando contagi di ribassi su scala globale. Il listino coreano ha ceduto ieri il 10%. E su molti giornali ci si interroga, ma se vi ricordate lo avevamo già fatto da queste parti, anche sulla scorta di alcune cose che aveva scritto il Sole 24 Ore, se si sia in presenza o meno di una bolla o di qualche elemento di preoccupazione dal punto di vista finanziario. Stendiamo un velo. Il titolo del manifesto mi pare perfetto per raccontare quello che dicevamo già alle 6.30, ossia i talebani che arrivano a Bruxelles per trattare in merito ai rimpatri degli afghani. Talebani ma utili, scrive il manifesto. Una delegazione del regime di Kabul arriva a Bruxelles, la commissione dei paesi europei ufficialmente non li riconoscono ma li hanno invitati per chiedergli di riprendersi i richiedenti asilo. Meloni cerca di placare Trump, l'Iran detta le sue regole al tycoon, l'apertura di domani. Meloni e gli Stati Uniti, i rapporti bilaterali non cambiano, l'apertura del Corriere della Sera, colpita da Trump per Hormuz ci siamo, è il titolo della Repubblica sempre su Meloni, Trump tasse vuoto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima, l'apertura del giornale, Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato, ci arriveremo su questo, è l'apertura del Fatto Quotidiano. La verità, i rimpatri adesso si fanno grazie a me, perché il titolo forte su Meloni, perché tra l'altro Meloni ha parlato alla festa della verità. Libero, il PD stacco i ladri di case, in Italia 30.000 alloggi occupati e sfratti in flessione, la Camera approva l'atteso giro di vite, ma Idem, Bonelli e Fratoianni protestano in piazza. In realtà è una protesta un po' più larga sul piano casa, però insomma Libero la mette così. Europa, la morsa ai 40 gradi, in Italia oggi 16 città a rischio, Quotidiano Nazionale, la Francia piegata dal caldo, titolo del Messaggero, difesa, l'ultimatum europeo a rischio 15 miliardi. L'apertura della Stampa, ne abbiamo parlato prima ma tra poco ci torneremo, la cura della vita, il titolo di Avvenire, perché alla Corte Costituzionale ieri è successo qualcosa di molto interessante, ossia è stata portata anche la voce dei malati che paventano la deriva del suicidio facile. Alla Corte Costituzionale ieri sono stati ascoltati dei malati che vorrebbero che la legge, cioè diciamo così, le norme sul suicidio assistito di fatto non diventassero più libere, e anche le voci di malati che vorrebbero invece una maggiore apertura. Il timore, secondo Avvenire, che è il quotidiano dei Vescovi, lo ricordiamo, quindi su questo ha una posizione molto netta, che il diritto all'autodeterminazione si trasformi in un invito a farla finire.

vita. L'ONU, bambini massacrati di proposito, ci sono le prove a Gaza, è genocidio, è l'apertura dell'Unità. Io non firmo, è il Riformista con una foto di Netanyahu, Bibi non sottoscrive nulla, Israele va avanti da solo. 10 anni fa in fila per uscire, 10 anni dopo in fila per entrare. Cosa sa fare l'Europa quando è minacciata? Buon compleanno Brexit, è l'apertura del Foglio e l'editoriale del direttore Claudio Cerasa. Ma fatemi iniziare di nuovo dalla vicenda degli afghani, perché dei talebani, perché devo dire che sì, adesso lo faccio con calma, ma prima mi ci sono un po', perché è una cosa che mi infastidisce abbastanza, perché parliamo, ripeto, di uno dei regimi più oppressivi al mondo. Ne scrive Beda Romano raccontando dello sconcerto di soprattutto di alcune organizzazioni non governative. Sole 24 ore, pagina 15. Ha suscitato non poco clamore la decisione della Commissione europea di invitare a Bruxelles una delegazione afghana in rappresentanza del regime talebano. Alcune organizzazioni non governative hanno criticato la scelta. L'incontro di ieri a livello tecnico è stato incentrato sul rimpatrio dei cittadini afghani e nei fatti conferma il controverso giro di vite che i 27 stanno imprimendo alle politiche migratorie dell'Unione europea. Alexis Desuaef, presidente della Federazione Internazionale per i Diritti Umani, invitare i talebani a colloquio sul territorio europeo conferisce una forma di legittimità politica a un regime antidemocratico, responsabile di persecuzioni basate sul genere e di altre gravi violazioni dei diritti umani. La vicenda è controversa, scrive Romano, per numerosi motivi. Da un lato l'Afghanistan è un paese difficile da ritenere sicuro, anche perché in mano a un regime pericolosamente reazionario. Dall'altro, la scelta europea di negoziare con i talebani l'eventuale espulsione dei cittadini afghani giunge mentre l'Unione Europea ha appena approvato misure restrittive sul fronte migratorio, tra cui zone di parcheggio, così le definisce Romano, in paesi terzi dove sistemare immigrati clandestini da rimpatriare. I cittadini afghani destinatari di un ordine di espulsione nel 2025 sono stati 18.280. Chi c'è dietro questa apertura ai talebani? Il Manifesto a pagina 3 racconta che c'è la Germania, ne scrive Sebastiano Canetta da Berlino, la grande regia di Berlino, dietro al patto con i talebani ora diventato a tutti gli effetti un accordo europeo, anche se resta politicamente scritto in tedesco dall'inizio alla fine. Un piano costruito sotto banco, dietro le quinte, a partire da ottobre 2025, quando il governo Merz ha deciso di rompere il tabù del dialogo diretto con il regime di Kabul. Fino allora contattato sempre indirettamente via emissari del Qatar. Perché la Germania spinge per questo accordo? Per il cancelliere Merz il conto parte dai 350.000 richiedenti asilo presenti nei 16 land della Repubblica Federale, sul totale di 467.000 afghani immigrati, di cui almeno 91.000 di questi 350.000 sono scappati dopo la conquista di Kabul da parte dei talebani. Ma l'accordo serve anche a Parigi. Dopo la Germania, il paese in cima alla lista europea dell'accoglienza di chi è fuggito dal regime dei mullah, con 124.000 profughi, davanti al Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Austria. Dopo la crisi dei migranti siriani, gli afghani sono diventati i primi rifugiati d'Europa, mentre gli identikit tipo fotografati dalla statistica Deutsch restituiscono un terzo di maschi di età media di 16 anni e un altro terzo formato da donne. Il tutto in un quadro nel quale la Germania si è improvvisamente, senza che il Ministero degli Esteri lo sapesse, ritrovata due membri di un consolato talebano nel paese. I talebani, aveva scritto la TV pubblica ARD, hanno nominato un nuovo capo dell'ambasciata afghana a Berlino senza l'approvazione richiesta. Due funzionari consolari di basso livello chiamati per contribuire alla preparazione appunto delle espulsioni verso l'Afghanistan. Ma il tema è appunto, l'Afghanistan è un paese sicuro? Ci si possono rimandare le persone in un regime così oppressivo? La lista l'abbiamo fatta prima, ma per chi si fosse collegato solamente adesso forse vale la pena ricordare qualche elemento, no? Le ragazze escluse dall'istruzione a partire dai 12-13 anni, che non possono viaggiare per più di 70 km senza un parente maschio di primo grado, non possono accedere agli ambulatori senza un parente maschio di primo grado, violenza domestica consentita.

0: partita finché la donna non riporti un osso rotto o lesioni visibili, senza contare ovviamente tutto il resto. È un paese nel quale, diciamo, nel quale rimandare le persone, boh. E poi c'è l'Europa della difesa e dei rapporti con la NATO. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi sentirà Mark Rutte, il, stando a quello che raccontano Lorenzo Icicco e Anais Ginoria, Repubblica, pagina 3, il segretario generale della NATO, e rivedrà oggi partner europei con cui in passato ha spesso discusso. All'indomani però dello scontro con Donald Trump, Giorgia Meloni nel pomeriggio atterrerà a Berlino per partecipare al vertice delle 5, Gran Bretagna, Francia, Germania, più Italia e Polonia, e ritroverà appunto da remoto anche il segretario generale della NATO Mark Rutte, quello che chiama Daddy il presidente americano, e soprattutto preme sugli europei perché aumentino in modo massiccio gli investimenti in difesa. Roma, secondo fondi italiani, si presenterà al vertice della NATO che si svolgerà il 7 e l'8 luglio con spese per la difesa al 2,8%, però spese per la difesa al 2,8% che contengono quello che secondo alcuni potrebbe essere un trucchetto. Ne parliamo subito dopo la pausa.
1: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
2: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Finalmente mi sono sentito uguale agli altri.
7: Sembrano piccole conquiste, ma per noi genitori significano tanto.
8: Nel nostro paese quasi 3 milioni di persone convivono con una disabilità e rischiano l'isolamento sociale. Per molte famiglie il futuro dei propri figli diventa una domanda piena di paura. Per questo a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, è nata una risposta concreta. Si chiama Casa Santa Rita, un luogo che accoglie più di 100 giovani e adulti con disabilità, offrendo attività quotidiane, laboratori, autonomia e soprattutto relazioni. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 170 progetti dedicati a giovani e adulti con disabilità congenita o acquisita in tutta Italia. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 24 giugno. L'anticiclone è un po' meno forte, mattinata con piogge su Liguria e rilievi piemontesi. Nel pomeriggio sono attesi temporali sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sugli Appennini meridionali e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, oltre che sulle Alpi. Caldo a 35-37 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
12: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: State ascoltando un programma offerto da
17: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
16: 24 mattino.
18: Spezia, buongiorno. A proposito dell'intervento del radioascoltatore sulla irrigazione dei campi in pianura padana, i campi, te lo dico io, in pianura padana vengono allagati con uno spreco di acqua enorme, perché poi tra l'altro evapora.
0: Me lo dici tu, ma tu chi sei? Cioè, io no. Sì, si qualifichi, mi dica chi è. Sono un agricoltore, sono un esperto di risorse idriche. Chi è lei?
19: Buongiorno, ma uno che parla di coltura irrigata senza sapere una mazza.
0: Già.
19: Ma è come quelli di prima. Grazie. Che parlano contro il ragazzo che è morto, cioè non hai un'idea di che cappero sia, però devi cappero. Dire c'è l'acqua però. Che irrigano, è una cultura irrigua, cosa devi
0: che
19: fare?
0: Che devi fare? Allora so. Irrigare, no? Questa cultura irrigua, giustamente. Ah, ho visto dei campi allagati, ma è riso, no, adesso sto scherzando, naturalmente spero che tutti sappiamo che la cultura del riso ha delle caratteristiche specifiche. Vabbè, vi dicevo, il mezzo trucchetto sulle spese militari da portare alla NATO il 7 e l'8 luglio, eccolo qua nel pezzo di Giacomo Salvini a pagina 3 del Fatto Quotidiano, il quale cita anche qualche timore che circola in merito alla possibilità che gli americani, dopo lo scontro che c'è stato con Giorgia Meloni, ritirino parte delle truppe dalle basi. Quattro basi che non dovrebbero andare incontro a riduzioni perché troppo strategiche per Washington sono Ederle, Deldin a Vicenza, la base di Ghedi a Brescia e Sigonella per il suo ruolo strategico di affaccio sul Mediterraneo, tutte, e Aviano. Tutte le altre invece potrebbero andare incontro a riduzioni di personale. Il tema delle spese militari. Meloni in Parlamento ha annunciato che l'Italia ha raggiunto quest'anno il 2,8% rispetto al PIL in spese per la difesa, ma spiegando che lo 0,71 in più riguarda quelle della sicurezza. Dunque, farà parte di quell'1,5% di investimenti rispetto al 5% di impegno che l'Italia e gli altri paesi NATO sono impegnati a firmare entro il 2035. All'interno di questo 0,71 ci sono le spese legate al bilancio delle forze dell'ordine e assunzioni di carabinieri per la sicurezza delle città, e quindi è sicurezza interna. Bisogna vedere se alla NATO e gli americani, soprattutto in questa fase, che sono, aperte virgolette, l'azionista di maggioranza, chiuse virgolette, la NATO, accetteranno questa interpretazione. In tutto ciò, ieri l'Europa, come già dicevamo, ha detto: guardate, avete un mese ancora per prendere i fondi SAFE per la difesa, sono 15 miliardi. E Giorgetti ha detto: ne parleremo a settembre, però il mese scade prima, a testimonianza di qualche tensione che continua a esserci intorno a questo. Una testimonianza ulteriore è in queste frasi intercettate dal Fatto in un corridoio della Camera con Edoardo Rixi, vice ministro delle infrastrutture, braccio destro di Salvini. La difesa non ha soldi? È l'unico ministero a non aver tagliato. Hanno più generali che soldati. Da noi invece dobbiamo trovare i soldi per chiudere tutti i cantieri aperti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Beh, sono modalità piuttosto dure, con un Giancarlo Giorgetti che ferma il voto anticipato, ne scrive Cesare Zapperi a pagina 15 del Corriere della Sera. Dice no all'ipotesi di elezioni politiche in aprile, anche se indiscrezioni Bloomberg di ieri dicono che la Presidente del Consiglio ne avrebbe parlato con Mattarella. Vedremo. E veniamo al caldo. Ostaggi del caldo, la mette giù dura Repubblica con Elena Dusi, che mette anche una di quelle mappe che avrete visto più o meno dappertutto e che avete anche sui vostri telefoni, se mettete le temperature, con il rosso, il viola nei posti nei quali fa più caldo, il rosso scuro dove fa caldissimo, eccetera eccetera. Per cercare refrigerio, scrive Dusi, si potrebbe emigrare al Cairo o a Tripoli, ieri più fresche di molte città italiane del nord. I 37 gradi di Bologna e 36 di Firenze, Milano e Torino sono valori che superano alcune metropoli africane e che si rincorrono da 8 giorni. Accompagneranno il nord della penisola per almeno un'altra settimana, fino a quando arrivano le previsioni, crescendo ancora fino a lambire i 40 gradi nelle città trasformate in isole di calore. Alessandro Riccardi, presidente di Simeu, la società di medicina dell'emergenza, come 118, dice: ci aspettiamo l'arrivo di più pazienti anziani e fragili. Mario Balzanelli, presidente della società italiana Sistema 118, la SIS, come 118 registriamo un aumento delle chiamate del 15%, riguardano soprattutto persone che hanno più di 60 anni, si sono idratate poco, hanno sfidato il sole negli orari più caldi. A boccheggiare in realtà sono anche i bambini. La Francia ha reagito all'ondata di calore chiudendo 1800 scuole, l'Italia tiene aperti gli asili. Su un lenzuolo davanti a una scuola dell'infanzia a Milano si leggeva sauna, qualcuno ha scritto sauna. Nelle aule di alcuni nidi a Venezia la CGIL ha misurato 32 gradi. Questo il quadro, con il meteorologo intervistato, credo sempre da Elena Dusi, che è Giulio Betti, già ospite da noi anche altre volte, dice: solo l'inizio, l'afa non darà tregua fino a inizio luglio. Con un nord-ovest senza acqua, come abbiamo raccontato alle 6.45, un meno 23%, racconta Oscar Serra sulla Stampa, di precipitazioni su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Ticino, Svizzero, e quindi con una questione aperta. Tenete presente che la portata media del fiume Sesia, tra gli affluenti del Po che più soffrono la siccità, è scesa del 67%. Soffriamo tutti, ma si soffre particolarmente nelle carceri. Oggi il Dubbio, il quotidiano Il Dubbio, dedica l'apertura a questo, con Damiano Aliprandi che scrive che per le oltre 64.000 persone chiuse nelle carceri italiane, quelle parole che vengono pronunciate dal Ministero della Salute, dice: non uscite nelle ore centrali, bevete spesso, tenete d'occhio gli anziani, chi soffre di patologie non hanno quasi alcun senso pratico. Tenete presente che in questo momento, dati del Ministero della Giustizia al 15 giugno, nelle carceri ci sono quasi 65.000 detenuti per 46.000 posti davvero disponibili, vuol dire più 18.000. Ci sono carceri come Lucca dove c'è un sovraffollamento al 243%, a Foggia siamo al 225%, a San Vittore al 220%, solo 25 carceri sono sotto capienza. In alcune vendono dei ventilatori, ma sono ventilatori a batteria e se ne possono tenere al massimo due per cella, con celle nelle quali magari ci sono otto persone. Nelle celle non

0: Non in tutte le celle ci sono le docce ed è una situazione di estrema difficoltà e che si ripete ogni anno. L'estate è poi il momento nel quale crescono i suicidi nelle carceri. È una giornata, ma poi su questo ci torneremo con Paolo Mieli a proposito dei carceri, nelle quali alle 10 di questa mattina Gianni Alemano uscirà dal carcere dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni appunto in carcere. Sempre il dubbio riporta il suo post, il post che ha scritto sui social, dove fa sapere anche da dove uscirà, dal portone di via Maglietti 70, ponendo fine a un'esperienza di carcere di questa durata. Dice che ho scoperto celle di quattro posti riempite con sei persone una sull'altra, nel degrado degli ambienti e delle condizioni igienico-sanitarie, percorsi trattamentali come studio, lavoro e cultura ridotti a un privilegio per pochi, una burocrazia penitenziaria lenta e prepotente, tribunale di sorveglianza con pochi magistrati e troppe pratiche che rendono difficili tutte le decisioni e inutilmente angosciosa la vita carceraria. Poi, come vi dicevo, ci torneremo con Paolo Mieli Alemanno che incontrerà oggi Vannacci. Una pausa.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Sulla 1 Milano-Bologna, a causa di un incidente, si procede incolonnati per 2 chilometri tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione Milano. Si rallenta a causa di curiosi in direzione Bologna tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, per materiali dispersi, si viaggia lentamente tra Firenze-Scandicce e Firenze-Impruneta in direzione Roma. Infine, in Lombardia, per operazioni doganali, si verifica code sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso Uscita Merci in direzione della Svizzera. Questi maggiori disagi al momento, a più tardi.
1: Promo 24.
3: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta Infocert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.
1: Quattro mattino.
4: Simone, io mi qualifico, sono un agricoltore, sono Alessandro, e volevo dirti che questi che parlano acqua a destra, a sinistra, sopra, sotto, forse non leggono bene i giornali della crisi di qualunque tipo di cultura, anche del riso, che ne arriva un mucchio da fuori, quindi i prezzi sono andati giù come un piombo. E degli altri prodotti, grano, uva, vino.
0: Eccola qua, la voce dell'agricoltore. Siamo all'apertura del Sole 24 Ore di oggi, che, come si diceva, è dedicata a quello che sta succedendo nel mondo della tecnologia dal punto di vista dei mercati. Pagine 2 e 3 con la cronaca di Marco Valsani che ci racconta di Wall Street che ferma la corsa, di questa raffica di vendite nel settore tecnologico, una tempesta di vendite che si è abbattuta a Wall Street scuotendo l'alta tecnologia finora motore dei record. I titoli legati all'intelligenza artificiale e ai semiconduttori hanno battuto in ritirata sul parterre della borsa americana. I ribassi hanno contagiato le piazze globali, dall'Asia all'Europa, con investitori improvvisamente in fuga dal timore di bolle speculative pronte a sgonfiarsi. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato qualche volta da queste parti, esattamente in rassegna stampa, ragionando intorno soprattutto ai mezzi con i quali si sono finanziate queste aziende e a qualche rischio sottostante che iniziava a intravedersi. In realtà tende a tranquillizzare tutti Moria Longo nella sua analisi, sempre sul Sole 24 Ore, raccontando che la settimana scorsa gli ETF quotati negli Stati Uniti hanno registrato un flusso di capitali in entrata per 4,7 miliardi di euro. Non si erano mai visti tanti investitori che in una settimana sola mettessero così tanti soldi negli ETF. Considerando poi il boom che ha avuto in pochi giorni il titolo SpaceX, o che hanno registrato società

0: Che producono memorie come la coreana Hynix o Micron Technologies, viene quasi da stupirsi che lo scivolone in borsa non sia arrivato prima e viene da pensare che forse il ribasso su alcuni titoli del comparto tecnologico fosse anche auspicabile e salutare. La domanda però è: siamo di fronte allo scoppio della bolla più chiamata della storia? Premesso che nessuno alla sfera di cristallo, analizzando le cause del ribasso di ieri e vari parametri di borsa, verrebbe da tranquillizzarsi almeno un po', e poi scende nel dettaglio dando qualche idea e qualche prospettiva sul fatto che la situazione non è così preoccupante come potrebbe apparire dall'andamento di borsa di ieri. Vorrei chiudere con due temi di riflessione e di dibattito. Il primo riguarda la vicenda che abbiamo in parte toccato alle 6.30. Gli insulti ricevuti in rete, o le parole scritte liberamente in rete da tutte quelle persone che hanno deciso di occuparsi molto impropriamente della morte di un ragazzo di 17 anni, prendendosela di volta in volta con la famiglia, con questa cultura del divertimento, con tutto quello che potete immaginare. Michele Serra scrive, secondo me, il pezzo migliore oggi nella sua Amaca. La madre di un ragazzo di 17 anni morto in un incidente stradale ha preso la parola sui social per chiedere agli altri utenti di non commentare l'incidente, di rispettare il suo dolore. Pare che in parecchi avessero approfittato della tragedia, simile a tante che coinvolgono ragazzi, per giudicare i tempi che corrono, il tipo di educazione familiare, la mancanza di inibizione di regole, eccetera, puntando il dito contro, aperte virgolette, i genitori che a quell'ora dormivano, chiuse virgolette. All'alba, effettivamente, scrive Serra, accade spesso che nelle case si dorma. La reificazione, quindi l'oggettificazione, no, delle persone sembra essere diventata la ragione stessa per la quale un numero enorme di individui prende la parola in pubblico. Ed ecco che anche l'incidente viene promosso nella scala del biasimo a delitto, in modo che si possa indicare di quel delitto i colpevoli. E la curva pericolosa dell'adolescenza, dalla quale tutti siamo passati e per fortuna quasi tutti indenni, viene mutata nella scena di un crimine, così da potersi godere in compagnia la requisitoria dei pubblici accusatori che a centinaia, migliaia, spesso a esequie non ancora avvenute, spiegano perché si può morire a 17 anni, per colpa di chi. Il grande assente è il silenzio, che pure attorno alla morte dovrebbe venire naturale. Se dovesse esserci un remake del Sorpasso, bisognerebbe che dopo il volo della Spider nel vuoto e lo schianto sugli scogli, il volto atterrito di Gasman, la voce bassa dei soccorritori, quel senso di sgomento ammutolito, fossero sostituiti da una folla che grida sul ciglio della strada di chi è la colpa. Così Michele Serra. Altro tema, diciamo che potrebbe essere degno di una qualche riflessione, di un qualche dibattito, perché parte dal calcio, parte dai mondiali, ma in realtà è più largo. E siamo a pagina 12 di Domani. Antonella Bellutti si occupa, una sportiva, come sapete, ex campionessa sia in bici che in bob, se non vado errato, comunque una di queste discipline alle quali si scende giù con o slittino, questo non lo ricordo, e poi è stata anche candidata alla presidenza del CONI e si occupa molto di cultura sportiva. E prende le mosse dalla richiesta negata a Jérémy Doku, calciatore del Manchester City e della nazionale belga, che aveva chiesto il sacrificio di un breve congedo durante i mondiali per essere presente alla nascita del figlio. Un gesto normale, scrive Bellutti, in qualunque società civile, che tuttavia nell'ambiente dello sport business risuona come un'eresia. La reazione del sistema si è mossa all'interno della consueta gabbia degli stereotipi, accendendo immediatamente la stigmatizzazione del ruolo paterno, come accade ogni qualvolta viene agito e rivendicato attivamente. E parla di una gabbia dei ruoli, Bellutti. C'è una contraddizione feroce in tutto questo. Si chiede continuamente ai calciatori di essere persone vere, modelli di umanità, ma non appena uno di loro prende sul serio la paternità, gli si ricorda brutalmente che prima viene il mestiere. È la gabbia dei ruoli, una struttura che opprime non solo per genere, ma per funzione, che penalizza chiunque non si conformi, uomo o donna che sia. È la filosofia dell'efficienza, colpisce i padri oggi, ma affonda le sue radici nella storica ancora più dura penalizzazione delle donne atlete. Per un atleta la maternità è stata per decenni, un atleta donna naturalmente, è stata per decenni e lo è ancora un buco nero contrattuale, un rischio di fine carriera. Se al padre viene chiesto di essere macchina da performance, alla donna viene chiesto, o meglio imposto, di non essere madre. Il caso Doku fa tanto rumore perché rivendicare il congedo di paternità, soprattutto se a farlo è un calciatore, significa affermare che esiste un nuovo prototipo di uomo. Stanco della mascolinità, non so se sia solo questo, cioè, questo contesto a Bellutti, cioè può essere benissimo, può essere mascolini, mi viene da dire, e voler assistere alla nascita del figlio, che non intende più replicare modelli tossici. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
1: Una telefonata di notte.
2: Una fiammata improvvisa.
3: Dio mio, adesso.
2: La fuliggine.
4: Tutto nero, gran fumo.
3: Probabilmente una scintilla.
5: La produzione ferma.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
7: Grazie anche a loro.
5: Non si vede più nulla del disastro.
8: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai, vai, vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
18: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
21: Le 7:59.
22: GR24, il Sole 24 ore.
21: Il Senato americano boccia Trump e chiede la fine della guerra contro l'Iran. Voto insensato, replica il tycoon. Il rapporto con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, dice la Premier Meloni, oggi vertice con altri quattro paesi NATO. L'ondata di caldo in Europa, 40 morti in Francia, Germania e Spagna, superano i 40 gradi in Italia, 16 città da bollino rosso. Ai mondiali di calcio Ronaldo fa doppietta ed entra nella storia, vincono Colombia e Croazia, il Ghana inchioda sullo 0-0 gli inglesi. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente americano Donald Trump in Iran e chiede la fine del conflitto. Un voto inopportuno e privo di significato, commenta Trump. Intanto a Washington proseguono le trattative tra Israele e Libano.
2: Con 50 voti a favore e 48 contrari, il Senato americano a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone al presidente Trump di fermare la guerra in Iran o di chiedere l'approvazione del Congresso prima di proseguire con le azioni militari. Il voto ha un valore soprattutto simbolico, non ha forza di legge, ma rappresenta un'indicazione politica molto forte, mostra una profonda spaccatura tra i repubblicani a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. Un voto opportuno e inutile, tuona Trump, che torna a parlare dell'accordo con l'Iran come un grande successo della sua presidenza. Eppure resta ancora aperto il tema delle ispezioni della IEA. Trump conferma che l'Iran ha consentito all'ingresso dei tecnici dell'Agenzia per l'Energia Atomica. Teheran smentisce, un disaccordo che potrebbe compromettere la stabilità dei negoziati in corso e avere ripercussioni sullo stretto di Hormuz, dove il traffico di navi è quasi triplicato. Ieri intanto a Washington sono iniziati nuovi colloqui tra Libano e Israele. L'Iran ha posto come condizione che la tregua regga anche il Libano, questioni che si accavallano dunque e rendono fragile l'accordo di pace. A pesare anche il nuovo rapporto della Commissione indipendente dell'ONU, che ieri ha accusato Israele di prendere di mira deliberatamente i bambini palestinesi a Gaza e ha parlato di genocidio. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Oggi le 5 maggiori potenze militari dell'Europa si riuniranno per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Si tratta del formato cosiddetto E5, Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia, che discuterà dei rapporti con gli Stati Uniti all'interno dell'alleanza militare. Per l'Italia parteciperà la Premier Giorgia Meloni.
4: Dice di essere rimasta sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, Giorgia Meloni, ma anche di non vedere contraccolpi per l'Italia. La nostra politica estera non cambia, il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, afferma la Presidente del Consiglio, intervistata dalla Verità.
7: Non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
4: Meloni si dice poi ottimista sull'esito delle complesse trattative fra Stati Uniti ed Iran. Il regime degli Ayatollah non può dotarsi dell'arma atomica e va garantita la libera navigazione nello stretto di Hormuz, sottolinea la Premier, che sul fronte interno invece rivendica il piano casa, dice di confidare in un via libera la delega sul nucleare prima della pausa estiva, torna ad attaccare le opposizioni e difende la legge elettorale presentata dal centrodestra, necessaria, sostiene, per garantire la stabilità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
21: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuol fare dei fondi europei sulla difesa SAFE. Poi i 14,9 miliardi di euro verranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti, fanno sapere fonti europee. Decideremo al massimo entro settembre, spiega il responsabile dell'economia Giancarlo Giorgetti.
10: Si chiama Strumento di Azione per la Sicurezza in Europa, acronimo inglese SAFE, il veicolo pensato dall'Unione per riavviare gli investimenti dei 27 Paesi membri in un settore sempre più cruciale per la protezione continentale, alla luce delle minacce russe e soprattutto del progressivo disimpegno americano dalla NATO. I prestiti erogabili da Bruxelles possono arrivare fino a 150 miliardi, mediante l'emissione di obbligazioni comunitarie. SAFE punta a canalizzare investimenti nella base industriale e tecnologica della difesa attraverso procedure procedure di appalto comune che coinvolgano almeno due paesi comunitari. Gli appalti possono essere circoscritti a un solo paese, ma solo se limitati nel tempo. Secondo quanto reso noto dalla Commissione, che ha dato all'Italia un mese per prendere una decisione sulla firma del prestito, sono stati fin qui 18 i paesi ad aver chiesto fondi SAFE. Roma ha ricevuto 5 mesi fa l'ok alla sua domanda, pari a 14,9 miliardi. I primi fondi sbloccati da Bruxelles sono stati erogati a fine maggio alla Polonia, uno dei paesi più attivi sul fronte degli investimenti in difesa. Varsavia ha ricevuto oltre 6 miliardi a fronte di una richiesta approvata che supera i 43. Romania e Francia, gli altri due stati che hanno chiesto maggiori fondi rispetto all'Italia. Al programma SAFE sono stati associati anche stati terzi, quali Ucraina e Canada. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: L'Europa e il rilancio dell'industria sono state al centro della relazione della segretaria Demmeli Schlein alla direzione del partito.
0: L'Europa deve integrarsi di più per resistere all'aggressività che la circonda, militare e commerciale. Lo ha detto la segretaria Demmeli Schlein alla direzione del partito, suggerendo il superamento dell'unanimità e cooperazioni rafforzate per fare nuovo debito comune.
1: Non pensiamo di poter colmare il gap competitivo con la Cina e con gli Stati Uniti senza un grande piano di investimenti comuni per supportare l'industria europea, il modello sociale europeo, la difesa comune che serve ma che non può ridursi alla corsa al riarmo di singoli 27 eserciti nazionali ancora scoordinati tra di loro.
0: Nonostante il PNRR, l'Italia non cresce, dice Schlein, che propone 3 ricette per la crescita: ridurre il costo dell'energia con corsie veloci per le rinnovabili e benefici ai territori che le accolgono, rilanciare l'industria con piani per ogni filiera e, terzo, qualità del lavoro e qualità dei servizi pubblici. L'alleanza progressista è già una realtà, poi detto Schlein, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
21: Ora l'ondata di caldo che sta investendo l'Europa. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre, alla Tour Eiffel. In Germania si attendono fino a 40 gradi, in Spagna si è toccato il picco di 45 gradi e l'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. In Italia aumentano le città da bollino rosso.
12: Continuano ad aumentare in Italia le città da bollino rosso fino ad arrivare a 17 domani, con 41 gradi previsti a Firenze, la città più calda secondo i meteorologi. E sono saliti a 6 giorni consecutivi in cui la stazione di Firenze Peretola ha raggiunto o superato i 36 gradi, mai così in oltre 70 anni di osservazioni continue. Intanto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede temporali sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ieri l'aumento di consumi energetici per le temperature record ha causato blackout in diverse città italiane, tra cui Napoli, Milano e Torino. Al momento comunque l'ondata di calore in Italia non ha avuto ripercussioni importanti sulle strutture di sanità pubblica. Il 118 registra un aumento di chiamate del 15%. Il caldo potrebbe protrarsi fino a fine mese, con un ulteriore aumento delle temperature atteso in particolare al nord tra domenica e lunedì. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: È arrivata ieri in serata la firma dell'accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità, quei laboratori territoriali che dovrebbero decongestionare gli ospedali, a sottoscriverlo regioni e sindacati. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle case ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale. Ora la cronaca che ci porta a Milano. È stato arrestato il 27enne alla guida del SUV che ha innescato l'inseguimento, costato la vita all'agente Francesco Imprezzabile.
3: Rintracciato ore dopo in provincia di Monza, è stato arrestato per fuga pericolosa. Il nuovo reato introdotto con il decreto sicurezza è indagato per omicidio stradale. Il 27enne albanese alla guida del SUV che ha innescato l'inseguimento costato la vita all'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, 39 anni. Non mi sono fermato all'alt perché non volevo guai, avevo in auto dell'hashish, ha confessato il giovane, sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato, scusandosi con la famiglia della vittima e con l'Italia. A bordo del SUV altri tre amici. Così il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli.
5: Ho perso uno dei miei uomini, ho perso la vita a un ragazzo che a agosto avrebbe compiuto 40 anni. Amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato. Forse lo amava troppo.
3: Nessuno speronamento o contatto tra moto ed auto, hanno accertato i rilievi. L'inseguimento ad alta velocità lungo le strade della periferia sud-est di Milano

0: è finito con lo schianto fatale contro un guardrail. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il neoeletto parlamentare Andy Burnham ha incontrato ieri il premier britannico Keir Starmer, che lunedì ha annunciato le sue dimissioni. Burnham, che dal 2017 ricopriva la carica di sindaco di Manchester, ha vinto la scorsa settimana un'elezione speciale per un seggio in Parlamento con l'obiettivo esplicito di sfidare Starmer per la guida del partito laburista del paese. Tutto ciò nel decimo anniversario della Brexit.
2: We're out. Siamo fuori. Un annuncio in due parole sulle TV britanniche segnò l'inizio della Brexit, che dopo 10 anni economisti come la professoressa di UCL Mariana Mazzucato definiscono così.
3: Brexit è stato una tragedia economica, ma anche umana, diciamo. Investimento non sta avvenendo qua, che è proprio la ragione che abbiamo low productivity, poca crescita, problemi non solo con lavoro ma buon lavoro.
2: Tra Covid poi e la crisi geopolitica, l'economia britannica ha visto il 15% in meno di investimenti, un'erosione del PIL tra il 6 e l'8%, occupazione e produttività abbattuti di 3 o 4 punti. Oggi ci sono meno europei e lottano per i propri diritti, ci dice Cesare Ardito del Comitato degli Italiani all'estero.
4: Può sembrare assurdo a chi ci ascolta dall'Italia, ma lo status di un cittadino europeo nel Regno Unito è digitale. Quindi in ogni momento potrebbe essere soggetto a revoche, ma soprattutto errori informatici.
2: La soluzione, anche se complessa, non sembra che una. Di avvicinare Londra e Bruxelles, ci dice Al Carnes, tre possibili candidati alla poltrona del premier dimissionario Starmer. In Europa non c'è sicurezza senza il Regno Unito. Il grande favorito a primo ministro però è l'europeista Andy Burnham, per cui al momento il rientro nell'Unione non è una priorità, perché la parola referendum mette ancora paura. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: E ora i mondiali di calcio con Ronaldo che fa doppietta ed entra nella storia. Colombia già ai 16esimi, vince anche la Croazia, frena l'Inghilterra.
5: Ronaldo nella storia, Harry Kane che stecca. Si dividono per ora i destini di due delle stelle annunciate di questo mondiale.
6: La mia carriera fu sempre così, non voglio mudare nada. Sto molto felice, perché per me il massimo principale è l'equipa, stare unito con loro, stare unito con le nostre famiglie, che sappiamo che possiamo controllare.
5: La mia carriera è sempre stata così, le critiche non sono mai mancate, a me interessa solo la squadra, la famiglia e il lavoro che stiamo facendo. Così CR7 dopo la doppietta nel 5-0 all'Uzbekistan, in gol anche Leao, che lo consegna alla storia, unico giocatore a 41 anni a segnare in 6 edizioni mondiali di fila. Dopo la doppietta alla Croazia invece Kane non riesce a far saltare il muro del Ghana che inchioda la sua Inghilterra sullo 0-0. Partita storica per la TV italiana, visto che per la prima volta in un mondiale la Rai ha affidato la telecronaca a una donna, la giornalista Tiziana Alla. Nel gruppo K, quello dei lusitani, Colombia qualificata è ora in testa a 6 punti grazie all'1-0 sul Congo siglato da Muñoz. Nel gruppo L, inglesi e ghanesi a 4 punti, uno in più proprio della Croazia, che ha battuto 1-0 Panama grazie a Budimir e festeggiato così la 200esima di Modric in nazionale. Stasera alle 21 italiane si chiude il gruppo B, con Canada-Svizzera appaiata in testa a quota 4 punti e Bosnia-Qatar, entrambe a 1 punto. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Lauricella Regia. Ora vi lascio a 24 Mattino, Giorno 24, torna alle 9.

0: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: L'imprenditore italiano, l'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla del

0: Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: 24 mattino.
2: Prendete il South China Morning Post.
3: No, mi sa che oggi non serve. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Ciao Paolo.
2: Buongiorno. Oggi apro su due personaggi che forse a non tutti gli ascoltatori diranno qualcosa, a te sì perché te ne sei occupato più volte, che sono Dina Alberizia e Nico Centrone. Chi sono Dina Alberizia e Nico Centrone? Sono due militanti della Global Flottiglia che furono arrestati in Libia esattamente un mese fa, il 24 maggio, e che hanno passato, racconta ad Alessia Candito, sua sorella, la sorella di uno, Dina, giorni di incubo e di inferno, e di cui nessuno si è occupato, mentre di quelli arrestati in Israele, giustamente, sottolineo giustamente, per le malefatte di Ben Gvir, malefatte che vanno punite, vanno processate, punite, sono state terribili, però quelli sono stati liberati dopo due o tre giorni. Di questi qua non se li è affilati nessuno, perché la flottiglia decise meritoriamente di arrivare a Gaza per mare da una parte, e furono quelli arrestati e vessati da Ben Gvir, e da terra passando per la Libia. Lì furono acciuffati, sono stati un mese in galera in maniera davvero terribile. Tu mi dirai, ma d'accordo, ma Israele è una democrazia e quella è una dittatura. Sì, però è un po' comodo, nel senso che sarà anche una dittatura, però un minimo di attenzione, cioè non è che se vanno dei liberatori dei palestinesi attraverso i paesi arabi li acciuffano, li seviziano, non te ne importa niente, e se invece vanno attraverso Israele allora scoppia uno scandalo internazionale. Dovrebbe esserci lo stesso standard di giudizio, capisci? O comunque una solidarietà per le famiglie, per i parenti, per la sorella di Dina Alberizia, per le sorti di Nico Centrone. Io domando agli ascoltatori, chiedete a voi stessi quanto ne sapete di Dina Alberizia e Nico Centrone, e nella risposta, cioè niente, nella risposta che vi date c'è un sottofondo su cui fermarsi a riflettere, capisci quello che voglio dire? Insomma, è una cosa di un certo interesse. Ovviamente i giornali si occupano d'altro, soprattutto i giornali internazionali neanche la riportano la notizia dei due arrestati della flottiglia in Libia, ma danno, a parte che c'è un articolo di Martin Wolf che sul Financial Times, che consiglio a tutti di leggere perché è su ascesa e declino degli Stati Uniti in questi 250 anni, molto bello, un saggio molto interessante, ma lo stesso Financial Times racconta che Putin sarebbe frustrato perché nei confronti di Trump, perché dice che gli aveva promesso un grande aiuto sull'Ucraina mollando Zelensky, e invece questo aiuto sta venendo bene meno. Finirà che Putin, che Trump litiga, oltre ad aver litigato con Netanyahu, con la Meloni, litigherà anche con Putin, e quindi forse d'estate ci toccherà assistere anche a questa. E poi le notizie sui giornali inglesi sono che Andy Burnham, che prenderà il posto di Keir Starmer adesso, subito, tutta la vicenda dei laburisti inglesi di cui abbiamo ampiamente parlato in questi giorni, sembra che abbia un atteggiamento più cauto sulla difesa. E non è una notizia di poco momento, perché capisci bene che se uno dei leader della coalizione dei Willing, che sono Merz, Macron ed era appunto Starmer, viene meno, capirai, certo. I Willing non è che stanno facendo faville, ma i Willing sono quelli che sostengono in modo più deciso la causa ucraina. Ma se uno comincia a dire, le spese per la difesa bisogna vedere, adesso facciamo

0: insomma, facciamo bene i nostri conti. Sul New York Times, sempre per darvi un panorama internazionale, si dà ampio risalto al fatto che in alcuni turni di primarie avanzano nettamente i candidati di sinistra democratici, quelli sostenuti dal sindaco di New York,
1: Sì.
0: e in South Carolina la candidata di Trump è stata battuta. Continua questa cosa, mentre il Senato degli Stati Uniti ha votato la sospensione della guerra
1: Sì. Sì.
0: all'Iran, e il New York Times
1: Sì,
0: dice che Trump è...
1: è una cosa quella che in realtà non ha effetti pratici, però è chiaro che si
0: Sì,
1: sono
0: non
1: visti
0: avrà
1: quattro
0: effetti pratici, ma...
1: repubblicani votare contro Trump
0: però
1: sostanzialmente. Sì.
0: effetti psicologici, cioè perdere le elezioni, quattro repubblicani votano per la sospensione della guerra, il New York Times dice che Trump scambia le sue opzioni per accordi che l'Iran nega, dice abbiamo... l'Iran ha accettato le ispezioni in impianti nucleari. L'Iran risponde: ma quando mai? Non abbiamo accettato assolutamente niente. Insomma, queste trattative saranno trattative un po' buffe e sono da seguire. Ti ho dato un panorama abbastanza ampio della situazione internazionale. Vengo all'Italia, e in Italia la notizia che domina è che Meloni ha risposto a Belpietro che lei non vuole fare Temptation Island con Trump e quindi non vuole più saperne. Temptation Island vuol dire non vuole fare una gazzarra televisiva di botte e risposte come appunto la famosa trasmissione. Elly Schlein nel contempo ha detto che c'è un, adesso non ha usato la parola complotto, ma ha detto... C'è un pezzo di establishment, mai che facciano nomi,
1: Sì.
0: un pezzo di establishment, vale poteri forti,
1: Sì.
0: che mal sopporta una leadership progressista a Palazzo Chigi, poi io sconto anche il fatto di essere una donna, di stare con un'altra donna e di avere 40 anni, ma andremo avanti lo stesso, cioè fa capire che c'è,
1: Chi
0: non
1: è
0: dico un
1: questo? Chi sarà
0: complotto.
1: questo signore establishment, in effetti, no? È interessante
0: C'è
1: questa
0: un
1: cosa.
0: pezzo di establishment, secondo me sei te,
1: Sì.
0: il Sole 24
1: No.
0: Ore. Se... Vabbè, chi è
1: No, secondo me,
0: l'establishment
1: guarda, secondo
0: oggi
1: me
0: in Italia?
1: c'è una
0: Cos'è?
1: stanza nella quale c'è il signor establishment, il signor poteri forti, il signor lobby, sono tutti e tre insieme, si ritrovano e fanno così.
0: Ma infatti io dico, guardate, non usate mai le parole pezzo di establishment oppure poteri forti, fate un nome e cognome anche a modo esempio di dire... Quel giornalista là,
1: Spezia.
0: Spezia, che
1: Sì.
0: secondo me
1: Fa parte
0: è uno
1: dell'establishment.
0: strumento dell'establishment, dei poteri forti, ce l'ha con me perché amo un'altra donna, perché sono
1: Sì,
0: giovane.
1: certo, sono proprio il
0: Comunque,
1: tipo. Sì, infatti.
0: non è inutile che ti difendi, le chiacchiere contano poco. Comunque, vuol dire che lei è decisa a scendere in campo, Conte le ha controproposte, dice ma... Ci siamo fatti, non c'è bisogno delle primarie, per esempio per le regionali ci siamo messi d'accordo e tutto ha funzionato, però Conte non calcola una cosa, che le regionali sono varie, per cui tu ti metti d'accordo, su una regione ne metti uno del tuo partito, su un'altra regione uno dell'altro partito e hai risolto la questione, ma lì il posto da candidato leader è uno, capisci? Quindi fare un accordo una volta che lei è convinta che sono pezzi di establishment che le sono contro, mi sembra difficile. Oggi salta tutto il capitolo Renzi e centristi perché ha stufato.
1: Sì,
0: Alcuni
1: davvero, guarda,
0: ascoltatori mi dicono basta,
1: sinceramente,
0: dai, Renzi e centristi,
1: basta, dai.
0: ma sì, tanto è sempre la solita zuppa, quindi
1: Oh,
0: hanno
1: intanto
0: ragione.
1: Cottarelli è stato candidato anche dal centrodestra, a sindaco di Milano, cioè dopo Calenda che era già uscito
0: No,
1: dicendo,
0: da Forza
1: beh, da
0: Italia
1: Forza
0: però.
1: Italia, beh sì, da Forza Italia, sì,
0: Cioè,
1: dico,
0: non tutto il centrodestra,
1: conteso, il
0: perché
1: conteso Cottarelli, sì.
0: beh, conteso, in realtà è una manovretta quella, perché
1: Sì.
0: potrebbero i centristi, sicuramente Azione, ma magari anche gruppi centristi, intorno a Sala, l'attuale sindaco.
1: Mi dicevano persone vicine al professore, lui fosse infastidito da questa uscita di Tajani, però sai mai come sono le cose.
0: Sai, quando uno è infastidito basta che dica: ragazzi, volete sapere, Cottarelli,

0: cioè è stato anche parlamentare, si è dimesso. Io mai e poi mai farò né sindaco, né deputato, né presidente del consiglio, lasciatemi in pace, non voglio fare il commentatore politico del Corriere della Sera, punto e basta. Basta dire una parola definitiva, se tu lasci una porta socchiusa finirà che ti candidano ogni due per tre.
1: Certo.
0: Ma oggi, come tu hai annunciato, sarà un giorno per Vannacci clamoroso, perché va a cogliere Alemanno che esce di prigione, e questo sarà insomma una cerimonia molto osservata dai telegiornali, dai giornalisti. Domani sui giornali ci sarà, vanno anche in un ristorante, sospetto una bisteccheria, perché
1: chissà,
0: dopo uscire di prigione uno c'ha bisogno di una bella bistecca, non è sì, che vanno a mangiare uno spuntino. E comunque è una notizia di quelle non irrilevanti, io lo sto dicendo da mesi, il fatto che Alemanno si unisca a Vannacci. Alemanno significa un pezzo dell'ex movimento sociale, insomma sarà una cosa che da questo momento in poi vanno a pescare nell'elettorato di Fratelli d'Italia, non più solo nell'elettorato della Lega, e quindi attenti ad Alemanno. E poi c'è Emiliano, oggi Emiliano, sì, c'è la sentenza definitiva del CSM, definitiva, è la quarta, quinta, sesta, ogni volta lui propone un lavoretto di consulente della tale commissione, così il CSM gli dice no, non va bene, devi ritornare a fare il magistrato.
1: Sì.
0: Oggi è quella decisiva, perché se gli dicono no anche oggi, non credo, perché ormai anche il CSM fa caldo, è estenuato, gli dirà senti Emiliano, fa un po' quello che ti pare, sì, ma levati dalle scatole.
1: Che fanno 38 gradi, grazie.
0: Sì, ecco.
1: Fanno 38
0: possiamo
1: gradi.
0: Possiamo stare qua fino a Ferragosto, sì, esatto. Nel frattempo De Caro sta smontando pezzi a pezzi i programmi.
1: Oggi Paolo, il titolo del Corriere del Mezzogiorno, edizione pugliese del Corriere della Sera, è stupendo, perché il titolo è questo: lo spazio porto può attendere. È una roba bellissima, perché se qualcuno si ricorda, Emiliano aveva tentato un accordo con chi? Con Virgin Orbit e Virgin Galactic per creare uno spazio porto, però poi diciamo le cose non sono andate benissimo.
0: Io non sono affatto d'accordo, secondo me lo spazio porto non può attendere. E poi i giornali sono ancora zeppi di premio Strega. Riassumo, non ci sarà nessun ascoltatore che non ha seguito fino a questo punto, ma ce ne fosse uno, riassumo com'è la questione. Durante un viaggio su un van che andava a Bisceglie, dove c'erano quattro candidati al premio Strega, una signora del premio Strega che li accudiva e l'autista, durante questo viaggio a un certo punto Michele Mari, che è il candidato a vincere, perché è quello che ha scritto il romanzo migliore, in testa a tutti i sondaggi, a tutti i voti, chiacchierando con una scrittrice, era Rui, avrebbe detto che la Michela Murgia, che è morta 3 anni fa, e così era incattivita dalla sua bruttezza e per questo era spietata nei suoi giudizi. Riassumo brevemente, lui sostiene di non averlo detto, e Teresa Ciabatti, che è un'altra candidata al premio Strega, si sarebbe arrabbiata perché era molto amica della
1: Murgia,
0: e quindi sarebbe arrabbiata per questa cosa. I due avrebbero discusso, ma avrebbero poi alla fine fatto pace. Oggi c'è un comunicato ripreso da tutti i giornali in cui Teresa Ciabatti dice: non sono stata io a far uscire la notizia, quando si capisce chi ha fatto uscire la notizia. Dice: anch'io certo l'ho raccontato agli amici, ma non ho alcuna responsabilità per la diffusione della notizia. Ma sì, se tu racconti agli amici, scusami, anch'io racconto. Oh,
1: Ciabatti dice,
0: ladro,
1: a onor del vero, Ciabatti dice anche che il tono delle parole di Mari non era esattamente quello, quello che è stato riportato dai giornali nel comunicato.
0: Ma allora io ti dico, scusami, ma a parte il fatto che la polemica continua, oggi interviene su Repubblica un'altra scrittrice, Viola Ardone, che dice, se la prende con lo stesso atavico cliché, che esista una relazione di causa e effetto tra aspetto e pensiero, tra fisiologia e carattere, ma solo nelle donne, isterica, al ciclo, in menopausa, insoddisfatta sessualmente, seduttiva, è cattiva perché è brutta, perché è grassa, perché è infelice, è anoressica perché è sola, è frigida, è ninfomana, è vecchia, sostiene che molto spesso nei confronti delle donne si usano queste caratteristiche, insomma, queste cose per giustificare il loro atteggiamento. E secondo me ha ragione Violardone. Repubblica tira fuori un vecchio video, vecchio, non di tantissimi anni fa, di una trasmissione fra Michela Murgia e Serena Dandini di 5 anni fa, in cui Murgia affrontava proprio il tema degli insulti legati all'aspetto fisico nei suoi confronti e nei confronti delle donne in generale. Virgolette, diceva Murgia, il mio corpo quotidianamente è un campo di battaglia, nel senso che tutte le volte che prendo una posizione politica divisiva, gli attacchi vertono essenzialmente sul fattore estetico. Ora sono 15 anni che faccio questo mestiere, 15 anni in cui mi vengono a dire sei brutta, sei un cesso, devi stare zitta, sei inchiavabile, dovresti metterti a dieta, dovresti rifarti, sembri un maiale. Cioè era lei, ed è per questo che la polemica è così rimbalzata, lei stessa che aveva contezza di questo genere di insulti. Molti la buttano fuori, dicono che è una cosa. Francesco Merlo su Repubblica, adesso per entrare nella letteratura come in un campo dei saraceni basta un mezzo insulto con una finta smentita, è nulla rispetto al fumo, allo zolfo del Grande Fratello, ma abbastanza per diventare, come diceva di sé Busi al tempo dei suoi libri scandalo, il più grande scrittore vivente. Anche Andrea De Carlo interviene su Libero con un'intervista a Paolo Bianchi dicendo che il Premio Strega è diventato sempre più una specie di circo per cui i candidati vengono costretti a pellegrinare tutti uniti in una serie di luoghi. Effettivamente questa cosa dei van è quasi comica a questo punto, però contenti loro, contenti tutti.
1: Meglio mezzi propri. A sto punto, guarda,
0: Meglio
1: andate ognuno con la sua
0: per
1: macchina, col
0: questo
1: suo treno, poi
0: io
1: no.
0: la cosa che mi incuriosisce, io sospetto che a raccontare tutto, a spifferare tutti i giornali sia l'autista, perché
1: Beh,
0: tutti
1: dai,
0: dicono
1: no,
0: non sono stati
1: poverino.
0: loro. Non ha prove, lo dico subito, non ha prove, però deve essere stato l'autista che incontrando il giornalista ha detto, oh, quelli si sono messi a litigare perché gli ha detto che era cicciona e quindi era cattiva perché cicciona. Secondo me non può essere l'autista perché tutti si smentiscono. L'unica che non ha parlato, e questo mi incuriosisce, è Elena Rui, che è Elena Rui, è una scrittrice fascinosissima, che ha scritto un libro fascinosissimo su Albert Camus e le sue vedove. Perché vedove? Perché Albert Camus, che come è noto morì in un incidente stradale nel gennaio del 60 dopo aver preso il premio Nobel, tra l'altro morì anche il suo editore Gallimard, aveva una moglie, in realtà c'era anche un'ex moglie, ma di questo Elena Rui nel suo romanzo non parla, ma insomma aveva una moglie sposata in Algeria e poi aveva tre amanti e racconta la storia di queste tre amanti famosissime, una Maria Casares che era un'attrice che l'accompagnava dappertutto, una Catherine Seller, un'altra gelosa di Maria Casares, anche lei attrice che lui aveva visto nel Gabbiano, una terza che è l'unica ancora viva che si chiama Mette Iver, che però è una pittrice danese che poi aveva 20 anni meno di lui, poi sposò Sampé, l'illustratore famosissimo, l'autore del piccolo Nicolas, e racconta la storia che dopo la morte queste quattro vedove, una moglie e tre amanti si ritrovarono. Perché ti racconto tutta questa storia? Perché è probabile che, essendo, ripeto, Elena Rui fascinosissima, è possibile che parlando dell'argomento del suo libro siano venute fuori dei giudizi sulla
1: Su
0: moglie.
1: Murgia.

0: per cui la cosa che più mi interesserebbe è leggere una testimonianza di Elena Rui, che poi era la presente, era l'interlocutrice di Mari durante questo viaggio, nel corso di questo alterco. Però stanno tutti zitti, così come sta zitto anche l'altro presente a questa storia, che è Matteo Nucci. Ma perché sta zitto Matteo Nucci? Perché lui è Tallona come secondo
1: Michele Mari,
0: Mari,
1: e quindi
0: e
1: certo,
0: quindi
1: giustamente dice,
0: hai
1: vediamo,
0: capito?
1: certo,
0: E quindi
1: meglio
0: se
1: rimanere.
0: le femministe arrabbiate tolgono voti a
1: A
0: Michele
1: Mari,
0: Mari,
1: certo.
0: è capace che vince il premio
1: Niente
0: Strega,
1: male,
0: capisci?
1: niente male.
0: E quindi queste sono le mie ipotesi, però credo che continueremo ancora nei prossimi giorni. Mi dispiace per gli
1: Vedremo.
0: ascoltatori che dicono: ma che palle il premio Strega, però ogni settimana ce n'è una. Una volta il caso della Minetti, una volta il caso di Carrère, della sua mondanità da Manziano a Roma, una volta il caso del Prima Striga, questa è Roma, capisci?
1: Pezzi di storie
0: È
1: italiane e di
0: Roma,
1: storie romane, caro Paolo.
0: storie romane che hanno
1: Ti...
0: anche altri risvolti. Ciao e
1: Ciao
0: ci
1: Paolo, a
0: vediamo
1: domani.
0: domani.
1: Ciao ciao ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Potrei raccontarti di come regoli i sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da €20 al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: State ascoltando un programma offerto da...
12: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
13: 24 mattino.
1: Dunque, sta facendo discutere, tra l'altro, la vigilia dell'estate, un periodo nel quale si torna a parlare di overtourism. Non ci si muove tanto in questi giorni perché fa francamente troppo caldo, però questa ipotesi di innalzamento del ticket per Venezia, sostanzialmente, da 30 a 50 euro. Queste le ipotesi del neo sindaco ed ex assessore Simone Venturini, che quindi aveva già in mano queste questioni prima di ascendere alla carica.

0: più alta. Venturini, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, è tanto, un ticket di accesso a 50 euro.
1: Ma infatti i titoli danno sempre poi un'impressione
0: È colpa
1: sbagliata,
0: nostra, è colpa nostra,
1: non
0: è
1: è
0: colpa
1: quello
0: nostra, sì.
1: l'obiettivo. Noi, la colpa è del tentativo di sintetizzare concetti complessi, non è colpa di nessuno. Già oggi noi possiamo applicare un contributo d'accesso in alcune giornate, oggi lo applichiamo per 60 giornate, quelle a maggior presenza di turisti escursionisti, quelli che arrivano in giornata per intenderci, fino a 10 euro. Si è visto che in alcune giornate, quelle insomma giornate da bollino rosso per dirla con un termine autostradale, in quelle giornate c'è effettivamente ancora troppa pressione derivante da un turismo che arriva in giornata, che mediamente poi genera un maggior stress alla città rispetto a quello pernottante e che verosimilmente poi non contribuisce alla copertura dei costi da esso generato, che ricadono invece sui veneziani. Penso alla pulizia, la manutenzione della città, tutte questioni che insomma il turismo di massa giornaliero non contribuisce ad affrontare. E quindi si è detto non di applicare tutti i giorni, tutto l'anno a tutti 50 euro di contributo, come insomma alcuni titoli lasciavano intendere, ma di provare ad ampliare il range tariffario su cui il comune può giocare, arrivando nei giorni a maggior presenza, in quelli che si prenotano e vogliono comunque venire anche quel giorno, un ticket, un contributo più alto, a fronte del quale, e questa è un po' la rivoluzione che si provava a introdurre, il comune potrebbe offrire dei servizi. C'è una sorta di patto: guarda, vieni, sai che però qualcosa devi pagare, ma io ti offro in quella tariffa anche dei servizi, che ne so, l'ingresso a un museo meno visitato nel territorio comunale, la visita a un'attrazione turistica particolarmente significativa ma meno battuta perché in percorsi più decentrati, con lo scopo anche di decongestionare il classico tragitto stazione Rialto San Marco.
0: Sì, è vero anche, assessore, che una famiglia, mettiamo di quattro persone, ce ne sono sempre meno in Italia, però diciamo una famiglia di quattro persone che ha quel giorno lì e in quel giorno lì può visitare Venezia, diventa un salasso, cioè è vero che uno ci aggiunge il
1: No,
0: servizio.
1: potrà prenotarsi in anticipo. L'idea è quella di introdurre anche il tema della prenotabilità della città, cioè l'idea che dobbiamo sapere per tempo quanta gente arriverà quel giorno in modo da attrezzare la città, i servizi per far fronte a quel numero di persone. Quindi la tariffa più alta sarà applicata su quelli che si prenotano oltre una certa soglia. E quindi se io famiglia voglio venire a visitare Venezia, questa è
0: Cioè,
1: l'impostazione, tutto passa adesso
0: è un
1: però.
0: dynamic pricing
1: Esatto, non
0: applicato
1: volevo
0: a
1: usare
0: Venezia. E vabbè,
1: l'inglesismo.
0: però questo è, cioè, lo stesso che troviamo per i treni, per gli aerei, per a volte i bed
1: Ma
0: and
1: che è la nuova
0: breakfast.
1: frontiera di tutti i servizi collegati al turismo, cioè l'idea della prenotazione in anticipo che mi offre la possibilità di attrezzarmi meglio. Quindi da questo punto di vista, insomma, nulla di nuovo come concetto. Il tema è che è complessa l'applicazione a una città che non è una città piccola, non è una città sparuta di poche sparute case in giro, ma è un capoluogo di regione che ogni anno vede non solo i turisti entrare costantemente, ma anche pendolari, studenti, ricercatori, abitanti, quindi la complessità sta anche in questo.
0: So che ha incontrato la Presidente del Consiglio, Meloni, non so, avete parlato anche di questo,
1: No, non si è
0: Venturini?
1: parlato di questo, no,
0: No,
1: no,
0: non
1: non
0: è
1: si è
0: venuta là
1: parlato
0: e le
1: di
0: ha detto, ma che
1: questo ne
0: cosa sta
1: parleremo. No, con
0: facendo,
1: questo
0: Venturini?
1: ne
0: Cosa stai facendo, Stefano? Non le ha detto questo, no, no,
1: assolutamente,
0: no.
1: assolutamente si è parlato d'altro, parleremo di questo invece con gli uffici del Ministero del Turismo.
0: Ma è costituzionale una cosa di questo genere? Cioè si può fare? Limitare l'accesso
1: Ma
0: in una
1: esiste
0: città in
1: già
0: questo
1: questa
0: modo?
1: legge, ma intanto è solo per 60 giorni e dei giorni a maggior pressione oggi questo tipo di strumento. Tutti ci lamentiamo dell'overtourism, anni che si scrivono libri, si fanno convegni, si fanno dibattiti, non è uscita una proposta che fosse una. Quindi oggi l'unico strumento nelle mani della città di Venezia, non ce ne sono altri, normativo, è il contributo d'accesso introdotto nel 2020. Questo strumento oggi lo stiamo provando a far funzionare al meglio. Crediamo che debba essere migliorato come strumento e quello che stiamo proponendo. Non ci sono altre
0: Sì.
1: soluzioni. L'alternativa è non far nulla, continuare a fare ogni estate programmi, interviste, articoli, libri sul turismo di massa giornaliero e poi continuare a lamentarci, cioè l'inerzia o l'attività, ecco.
0: Quando dovrebbe partire tutto questo, sindaco?
1: No, il contributo d'accesso è già
0: no, quello da
1: oggi
0: 10, quello da 10
1: massima.
0: sì, quello da 10 sì, quello diciamo quello nuovo, diciamo quello da 30, 50.
1: Adesso

0: si avvieranno le interlocuzioni con il governo, con il Parlamento, per avere una modifica normativa che ci consenta di arrivare a un range più ampio. Quindi, finché la modifica della legge non interviene, non sarà possibile ampliare questo range tariffario. Quindi, da questo punto di vista, il tempo si calcola da quando abbiamo avuto la normativa, ecco.
1: Secondo lei è anche questo che per uno dei grandi temi della vostra città, della parte lagunare della città, evidentemente è un tema di dispopolamento. Secondo lei è l'overtourism cosiddetto, scusi, il secondo inglesismo nel giro di 3 minuti, però così è.
0: No, è in parte collegato a quello, in parte collegato oggi a un'esigenza diversa di mobilità più veloce. Evidentemente oggi la vera sfida per Venezia è da un lato delle case per il ceto medio che possano essere insomma, a un prezzo calmierato e non un occhio della testa in termini anche di affitto e dall'altro la mobilità, quindi la possibilità di andare da A e B anche verso la terraferma in tempi rapidi e civili e avere nel perimetro insomma di Piazzale Roma, il Tronchetto per chi è comodo con Venezia, insomma chi conosce Venezia, anche dei posti auto per i veneziani. Su quello siamo al lavoro col porto, ma c'è anche il tema legato alla manutenzione fisica della città. Ogni anno Venezia richiederebbe 100 milioni di euro solo per una manutenzione ordinaria. Una città costruita sull'acqua salata, con pietra, legno e materiali che si subiscono continua usura, e questo richiede tanti soldi per sistemarla. Pensate solo alla pulizia della città, viene fatta con le scope a mano, porta a porta, ogni mattina, quanto questo costa. Ed è per questo, insomma, che anche il turista giornaliero è giusto, secondo me, che sia chiamato a contribuire, perché altrimenti questi costi oggi si riversano unicamente sui veneziani.
1: Grazie Simone Venturini, sindaco di Venezia, le auguro una buona giornata, vedremo come andranno queste cose. Intanto il traffico.
2: Strade in diretta.
3: Insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Milano-Venezia. Per incidente si verificano 5 km di coda tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia e per un altro incidente si verificano code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Code per un altro incidente tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale est di Milano, si verificano code di 4 km per incidente tra Vimercate Sud e Agrate in direzione della 1 Milano-Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna per un incidente si viaggia incolonnati per 4 km tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione Milano. Queste le principali notizie, a più tardi.
2: 24 mattino.
1: Dunque, ci interroghiamo tantissimo e continuamente sull'uso dei social da parte dei ragazzi. Abbiamo spostato un po' l'attenzione da quello che succede invece sulle strade. Tra sabato e domenica, lo sapete, ci sono stati 28 morti in incidenti, 9 dei quali avevano meno di 18 anni. Il fine settimana ci ha anche consegnato, o meglio, le ultime ore ci hanno anche consegnato la protesta, viene da dire, o il grido di dolore della madre di uno di questi ragazzi che hanno perso la vita nell'incidente, quello nel milanese, nel quale sono morte 3 persone, a fronte degli insulti, di quello che è stato scritto sui social in merito a questo ragazzo, in merito ai genitori e alla libertà che gli veniva concessa. Il tema di questi ragazzi che vanno sulle strade, dei morti sulle strade di questa età. Ne parliamo con Matteo Lancini, che è presidente della Fondazione Minotauro di Milano. Lo sapete, da più di 40 anni la fondazione, non Lancini, o meglio, non so se anche Lancini, svolge attività di prevenzione del disagio evolutivo, consultazione e psicoterapia nelle diverse fasce del ciclo di vita. Lancini, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Allora, ci sono delle caratteristiche specifiche in quello che succede, cioè è un fenomeno o diciamo rientra nell'ambito di quello che succede normalmente sulle strade italiane?
4: No, in adolescenza ci sono cose specifiche e anche poi diciamo generali sull'adolescenza e sui rischi in adolescenza, appunto lei diceva 40, io ahimè solo 35 che mi occupo e parto da questo. L'adolescenza è l'età in cui finisce l'onnipotenza, questo bisognerebbe scriverlo a caratteri cubitali perché chi ha fatto appunto non solo io interventi sulla prevenzione. Molto spesso sente dire il contrario, cioè l'età dell'onnipotenza è l'età dell'infanzia. I bambini infatti hanno paura più della propria morte.

0: che di quella dei genitori. L'adolescenza è un'età dove tu accedi a delle realtà, accedi al pensiero ipotetico deduttivo, non sto qui a spiegare, ma soprattutto accedi al fatto che scoprirai che sei immortale. Allora bisogna iniziare a dire questa cosa fondante, proprio avendo in mente tutti gli interventi fatti anche sulla prevenzione dell'uso del motorino, di quando non, i ragazzi non mettevano il casco, quando ancora usavano il motorino. Sa che oggi i motorini non li comprano più i ragazzi, lo dicono i dati. Il rischio in adolescenza deriva dal fatto che scopri che morirai ed è per questo che vai alla ricerca di esperienze di paura, non il contrario, perché molto spesso le novità legate al funzionamento delle aree cerebrali hanno portato ovviamente a scoprire che il cervello dei ragazzi non è del tutto maturo e ci dimentichiamo che invece il problema per cui la paura è ricercata in adolescenza è un problema centrale, testimoniato dal fatto che ci sono esperienze che molti adulti non farebbero, pensi al successo di gettarsi giù da un ponte legati a una corda. È proprio un'esigenza evolutiva e purtroppo questo tema della ricerca del rischio, legato quasi a un'esigenza di guardare in faccia la morte e controllarla, è quello che ci dovrebbe indurre a fare delle prevenzioni che tengano conto di questi aspetti e questo abbiamo fatto negli anni. Perché senza rischio non cresci, ma quali sono i rischi evolutivi e non i rischi che rischiano appunto di trasformarsi in qualcosa di mortale e terribile? Questo riguarda moltissimo il tema della guida da sempre.
1: Sì, il tema della guida, qua c'è anche in questi casi l'uso dell'alcol, qualcuno dice anche la troppa connessione ci mette, Non so cosa pensa Lancini lei.
0: Ma sull'uso dell'alcol dopo dirò qualcosa, su questa della connessione è incredibile, cioè è una cosa che non sentivo da 15 anni, perché si diceva all'inizio, cioè provi a immaginarsi di incontrare dei 17enni o dei 19enni e chiedergli se non sanno che c'è una differenza tra il guidare in un videogioco o guidare un'auto a 200 all'ora. È proprio la tematica affettiva che noi in questa semplificazione, che è un po' allontana il dolore di questa società e la complessità, che ci porta a non ragionare. Dopodiché, come abbiamo ragionato con diversi comuni, bisogna chiedersi perché certi ragazzi, ad esempio in certi comuni, abbiamo lavorato, ci sono dei gruppi che da sempre si organizzano nel ritorno dalla discoteca e diciamo, si turnano chi non
1: Il
0: berrà per
1: sobrio,
0: portare a casa le ragazze.
1: sì.
0: Esatto. Mentre un gruppo che sta magari nella piazza a fianco o nel quartiere a fianco non porta avanti questa operazione. In questo poi ci sono delle variabili individuali anche sui rischi che qualcuno corre e qualcuno per vari motivi va un po' più vicino al non preservare la vita, perché questi sono dei comportamenti che si avvicinano in qualche modo a un comportamento, come viene chiamato, non autoconservativo o comunque a rischio da questo punto di vista.
1: Ci sono altri elementi di lettura che possiamo dare, Lancini, in merito a casi di questo genere?
0: Ma a me interessa molto ragionare sulla prevenzione. Guardi, a proposito di quello che dicevo, ci sono delle ricerche, ad esempio, che dicono che se vai fuori dai certi pronto soccorsi, può essere che in 2 anni incontri dei ragazzi che hanno avuto 3-4 incidenti. Allora, bisogna ragionare su due termini: una prevenzione, diciamo, generale e smetterla di entrare nelle classi, come sento dire a volte, a fare didattica. Il problema non è solo l'informazione che va data sui rischi, il consumo, il problema è che tu devi me far mettere in parola, come si dice, gli stati affettivi, perché l'essere umano si caratterizza per questo, cioè se riesce a dare senso ai comportamenti, parola, linguaggio, simbolizzazione, è meno probabile che l'agisca da questo punto di vista. E quindi bisogna stare molto attenti perché noi ancora abbiamo in mente un modello preventivo, in alcuni casi, ovviamente non noi e molti altri, dove tu vai e fai la didattica. L'ho sentito dire adesso, cioè si vai e dici io ti faccio vedere cosa succede se tu guidi, ti faccio vedere i risultati dell'incidente. Come se fosse un problema di soggetti che non riescono a capire. Il problema è che l'informazione, che è giusto darla, è una parte della prevenzione. L'altra è dare voce ai motivi per i quali assumi dei comportamenti e questo abbassa il fattore di rischio.
1: Sì, io penso che nessuno di noi da ragazzo, e tutti noi l'abbiamo fatti forse nei nostri tempi era un po' più qualche volantino, qualcosa che girava che ti spiegava come non fare, cosa non dovevi fare alla guida o guidando un motorino, diciamo non è che li si rispettassero tanto, nel senso che non è quella forse la modalità no, per istruire, questo che diceva lei, Lancino, è questa la modalità per spiegare.
0: Non basta.
1: Non basta comunque, insomma, serve perché...
0: Non basta perché c'è uno stato affettivo. Guarda, le dicevo della la paura, sembrerà difficile, provo a dirla velocemente, è una merce ricercata in adolescenza da sempre, per questo il film horror che ti fanno paura li tieni in piedi come vendite una fascia della popolazione. Ci sono state epoche in cui non si vendevano libri per adolescenti, c'era una collana che si chiamava Piccoli Brividi che manteneva quote di vendita. Cioè c'hai un'esigenza in adolescenza di fare i conti con questa realtà, non sei infinito, c'è un limite, e questo spinge molti ragazzi a guardare in faccia il rischio troppo da vicino. Però se non ragioni con loro su questo, ma dandogli parola, non facendogli questa spiega che io sto provando a fare, continui ad andare a scuola o in classe a raccontare ai ragazzi che devono stare attenti, che c'è differenza tra la vita reale e la vita virtuale, fumare fa male, bisogna avere tante ore di sonno, ma il problema è che fai bene a dirglielo, ma poi devi capire che cosa fai, esatto,
1: grazie.
0: quando fa caldo.
1: Grazie Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, per essere stato con noi ancora una volta, a tutta la squadra, ci sentiamo domani alle 6.30, buona giornata, ciao.
2: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
3: Vi ha presentato "24 Mattino".
4: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
13: Le 8:59.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Attacca le compagnie petrolifere, non abbassano i prezzi e il Qatar avverte nessun pedaggio Hormuz. Oggi vertice a Berlino tra 5 paesi NATO su Ucraina e rapporti con gli Stati Uniti, presente la Premier Giorgia Meloni. Medici di famiglia nelle case di comunità, dopo settimane di tensioni raggiunto l'accordo, la firma ieri sera dopo il via libera del MEF. L'ondata di caldo in Europa, 40 morti in Francia, in Germania e Spagna, oltre 40 gradi in Italia, 16 città da bollino rosso. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump attacca le compagnie petrolifere. Non stanno abbassando i prezzi, ha scritto sui social il tycoon. E il Qatar avverte nessun pedaggio nello stretto di Hormuz. Al centro dell'accordo Iran-Stati Uniti, le ispezioni nucleari.
7: Le ispezioni dell'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite in Iran ci saranno, a dirlo è il direttore della IEA Grossi, senza esplicitare quando questo accadrà. La questione ispezioni, che sembrava essere parte dell'accordo di tregua tra Teheran e Washington, ora è al centro di un dibattito tra i due paesi. Il presidente degli Stati Uniti Trump infatti sostiene che l'Iran abbia consentito all'ingresso degli ispettori, Teheran smentisce. Il tema è delicato e potrebbe compromettere la stabilità dei negoziati in corso. La fragilità di questa tregua ha influenzato anche il Senato americano a maggioranza repubblicana, che con 50 voti a favore e 48 contrari ha approvato un provvedimento che impone a Trump di fermare la guerra in Iran o di chiedere l'approvazione del Congresso prima di proseguire. Un voto definito da Trump inopportuno e inutile. Dell'accordo sancito con Teheran parla anche il segretario di Stato americano Rubio, alle prese con un tour nei paesi del Golfo. Nessun paese è autorizzato a imporre pedaggi o tariffe su una via navigabile internazionale, lo dice la legge, ha detto Rubio, avallando la posizione del Qatar, contraria a possibili pedaggi nel canale di Hormuz, che Teheran dice essere di sua pertinenza. Nell'area intanto l'Agenzia Marittima delle Nazioni Unite ha avviato un'operazione per evacuare oltre 11.000 marinai rimasti bloccati nello stretto da mesi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Oggi le 5 maggiori potenze militari dell'Europa si riuniranno per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Si tratta del formato E5, Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia, che discuterà di Ucraina e dei rapporti con gli Stati Uniti all'interno dell'alleanza militare. Presente per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Dovrebbero far ritorno oggi nel nostro paese due attivisti italiani della Global Summit Flotilla, detenuti da un mese in Libia e fermati mentre tentavano di raggiungere Gaza per consegnare gli aiuti umanitari. Maria Elena Delia, portavoce della Global Summit Flotilla Italia, al microfono di Roberta Giordano.
15: Siamo felicissimi, ovviamente non vediamo l'ora di poter riabbracciare Dina e Domenico. Aggiungo che sono in stati liberati, quindi in via di espulsione dalla Libia, anche gli altri 8 attivisti e attiviste che erano stati appunto presi, diciamo, in ostaggio, detenuti, ecco, nelle carceri di Bengasi, quindi rientreranno tutti, chi in Spagna, chi in Polonia, insomma, nei propri paesi di origine.
13: Dopo settimane di tensioni e minacce di sciopero è stato raggiunto l'accordo di base che regola la presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità. I sindacati di categoria hanno definito un'intesa preliminare con la SISA, che è la struttura interregionale sanitari convenzionati, e la firma definitiva è arrivata ieri in serata dopo il via libera del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
16: Si allontana lo spettro scatole vuote per le oltre 1.000 case di comunità che dovranno entrare in funzione il 30 giugno prossimo, come previsto dal PNRR. Dopo settimane di polemiche, i sindacati dei medici di famiglia hanno raggiunto con la SISAC l'intesa di base che regolamenta la presenza dei camici bianchi nelle nuove strutture territoriali. Sul tavolo un compenso orario di circa 40 euro a livello nazionale. I medici saranno obbligati a lavorare fino a 6 ore settimanali per 48 settimane l'anno, con un turno di almeno 3 ore continuate. Un respiro di sollievo per il ministro della Salute Schillaci, che aveva promesso una soluzione per uscire dall'impasse dopo la bocciatura incassata dai medici di medicina generale sulla bozza di decreto concordata inizialmente con le regioni. Il fronte sindacale resta ancora diviso sull'accordo raggiunto ieri in serata da FIMG ed FMT con il no di SMI e SNAMI, ma la priorità è che le case di comunità abbiano un numero sufficiente di medici per garantire l'assistenza ai cittadini e teoricamente resta da esplorare anche la possibilità aperta da Schillaci nei giorni scorsi che nelle case di comunità possano operare su base volontaria anche i medici ospedalieri. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: L'alta pressione resterà sull'Europa fino a inizio luglio. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono fino a 40 gradi, in Spagna si è toccato il picco di 45 gradi, in Italia sono 16 le città da bollino rosso. E un'ondata di vendite si è abbattuta ieri su Wall Street con il calo dei titoli legati all'intelligenza artificiale e semiconduttori. I ribassi hanno contagiato le piazze globali dall'Asia all'Europa. Sentiamo come aprono oggi i mercati con Deborah Rochette.

0: Buona mattinata a tutti. Qualche prova tecnica di rimbalzo che però non riguarda tutte le piazze finanziarie. Al momento riesce solo a Parigi, più 0,13%, partono in negativo Francoforte, meno 0,40%, e di nuovo Milano, meno 0,21%. Contrastata anche la situazione in Asia, dove il Nikkei a Tokyo cede lo 0,88%, in rialzo dello 0,44% in questo momento l'Hang Seng di Hong Kong. E quindi sotto i riflettori, come indicavate, il settore tecnologico, peraltro è finita davvero sull'otto volante anche SpaceX, la società di Elon Musk, quotata la settimana scorsa, che ieri nelle ultime giornate in realtà è tornata sotto il prezzo di collocamento per poi provare a recuperare qualcosa ieri sul finale di seduta. Oggi negli Stati Uniti la Federal Reserve pubblicherà gli stress test annuali sulle banche, poi si attendono i conti trimestrali di un colosso tecnologico, Micron, diciamola come vogliamo, dati che saranno diffusi a mercati chiusi. Domani arriva un aggiornamento sull'inflazione, quindi il test americano è sempre in primo piano. Vediamo chi parte bene a Piazza Affari: Saipem più 2,10, Poste Italiane più 1,22, Ferrari in rialzo di un punto, STM dopo lo scivolone importante di ieri prova a recuperare circa mezzo punto percentuale. Per il resto, tra i titoli con le flessioni più marcate, di nuovo la difesa e la cantieristica: Avio meno 2,7, Leonardo meno 2,46, Fincantieri meno 2,20%. Per il momento è tutto.
1: Grazie a Deborah Rosciani e grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a 1 Nessuno 100.000, Nagiare 24 torna alle 10.

0: In pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
1: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.

0: Buongiorno a tutti.
1: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
2: Presidente, i nostri omaggi, grazie. Leonardo Manera, inchinati
3: oggi presente
2: in studio. Piegato.
3: Però hai visto la comunicazione di Sebastiano Barisone riguardo al numero del canale di Radio 24 in
2: sì,
3: TV?
2: Sì, è vero.
3: Non adesso sarà aspetta. Più il 246, ma sarà il 63. Esatto. Ma non sì. so da quando.
2: E adesso però mi metti subito in... Da oggi, attenzione!
3: Quindi io vorrei un aumento per aver ricordato questa notizia fondamentale. E
2: attenzione.
3: Tu non l'avresti ricordato.
2: No,
3: ma non l'avresti fatto
2: vero,
3: assolutamente.
2: A partire dal 24, ti dice qualcosa questo numero?
3: No, 24. Cosa mi dice?
2: A partire dal 24 sei su che radio?
3: 24.
2: Di Richina. A partire da 24 6
3: sì.
2: 246 oggi è il 24 giugno 246. Bene, dimenticate adesso questo numero e andate, adesso l'ho detto troppe volte.
3: Andrà Radio 24 in video sul canale 63
2: oggi,
3: del digitale terrestre, anche perché
2: cambiate tutti. Se siete certo che se siete all'ascolto solo in TV non ci sentite. Allora, se siete invece all'ascolto in radio o se conoscete qualcuno che ci segue in TV, chiamatelo. Oggi, canale 63.
3: Anche
2: 6,
3: perché
2: 3.
3: A partire da oggi Radio 24 si chiamerà Radio 63.
2: No.
3: È per
2: no,
3: quello
2: no,
3: che poi.
2: No?
3: No?
2: No, no.
3: Ah, pensavo ci fosse una corrispondenza.
2: No, non avrebbe un senso.
3: Perché?
2: Radio 63, cos'è?
3: No, vedi. Mi andate attraverso un po' di saliva.
2: Gelati? No, ti giuro, non lo dico.
3: Ragazzi.
2: So che Pietro Lacorte,
3: che
2: appena
3: pesante.
2: Arrivato, ha detto adesso dirà che sono vestito di bianco, gelati.
3: E poi no, questa camicia non è quella di ieri, è una camicia a righine.
2: Questo meno male.
3: Beige, tendente al beige.
2: È meravigliosa questa camicina, ma è setosa? È di seta? Con il collo alla coreana?
3: È di cashmere.
2: Senza colletto?
3: È di cashmere.
2: A righine, tutte... Bello.
3: Sto molto bene, sono un bel uomo.
2: Questo lo si sa.
3: E sono solo un po' a rimettermi in forma, però diciamo tutta la struttura fisica c'è. Ho fatto molto sport da ragazzo, mi basterebbe poco per tornare a essere un Adone.
2: Vieni con me venerdì in Turchia, che così ci sistemiamo.
3: Io devo stare qui e faremo una puntata di grande cazzeggio.
2: Dai,
3: venerdì.
2: Là, molto bene. Pietro Lacorte in regia e vedo la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo.
3: Sono due persone oggi smart working della redazione,
2: c'è,
3: no?
2: C'è lo schermo che non va. Mi piace dirlo tutte le volte.
4: Problemi!
2: Anche quando andrà dirò che non va lo schermo.
4: Problemi!
2: Mi piace così. 9 e 12 minuti.
3: È il secondo
2: Pietro.
3: Giorno che vengo in presenza perché devo portare fuori la macchina qua vicino a fare il tagliando, cioè tagliando l'aria condizionata rotta che di questi tempi è...
2: Ah, cioè non è che vieni per noi?
3: No, vengo perché poi devo portare la macchina qua vicino.
2: Che bello.
3: Verrò anche domani e anche dopodomani, quindi poi la settimana
2: soprattutto dopodomani.
3: La settimana prossima posso evitare di essere presente per tutta la settimana,
2: va bene. Poi
3: è una compensazione.
2: Ci vediamo il 7 settembre.
3: La compensazione è un istituto giuridico proprio che si chiama compensazione.
2: Dai! Che fa caldo, vai.
5: Buongiorno.
2: Sì. Ma io domani lo dico alla redazione, la farei anche una puntata sul caldo. È che il caldo è un po' difficilmente traducibile in radio, nel senso, cercheremo di capire come.
3: Ma io con tutto sto caldo, io francamente non lo vedo.
2: In Francia soprattutto.
3: Sì, ma qui è estate, è normale che ci sia temperatura più alta.
2: Ma dai, fa un caldo.
3: Per me è così da sempre, a fine giugno, non vedo nessuna differenza. Tutti che dicono muoio dal caldo. Sudo, no, basta. Ma no, è normale in questa stagione. E le giornate hanno già cominciato ad accorciarsi, tra l'altro. Siamo ormai avviati verso la grande corsa, verso l'inverno.
2: No, basta.

0: Oggi hai detto che per dopo ne parliamo, ma per tutta la prima ora abbiamo un argomento.
1: Sì, un argomento un po' pregnante riguardo a una seduta che c'è stata ieri alla Corte Costituzionale, ma tra poco lo diciamo. Il tema è il fine.
0: Ma come sono vestiti alla Corte Costituzionale? Con la toga?
1: No, non credo.
0: Ma secondo me sì.
1: Se vuoi lo chiederemo agli ospiti, ma magari non è la prima domanda, è la cosa più interessante.
0: La toga oppure.
1: No,
0: l'abito.
1: Però Leonardo, ti volevo sottoporre prima due questioni. Allora, primo, non abbiamo ospiti su questo, ma c'è in discussione al Senato, c'è stato il primo sia la nuova legge sulla caccia, è tutta una cosa molto complicata, eccetera. Quello che mi ha colpito di questa vicenda è che i cacciatori verranno chiamati bioregolatori, che se tu sei un fagiano spennato coi pallini nello sterno e ti tengono per le zampe, io non ho proprio l'immagine di pensare che quello che lo tenga così sia un bioregolatore.
0: Appena viene colpito pensa mi ha bioregolato questo.
1: Ecco qua,
0: mi ha bioregolato,
1: ho incrociato un bioregolatore e pam,
0: ma tutto finito. Cominciò il peccato originale fu quando i netturbini vennero chiamati operatori.

0: Brescia, più volte mi è capitato. È un anacoluto, sì. Chiamasi anacoluto, dove il soggetto non coincide col predicato verbale. Vabbè. Però io, essendo dalla provincia di Brescia, più volte mi è capitato di mangiare della selvaggina con dentro i pallini che mi sono ritrovato in bocca.
1: Va bene.
0: Erano gustosi, tra l'altro.
1: Sì, esatto. Perché tu conosci molti bioregolatori, immagino.
0: Una volta sì, adesso non ci sono più neanche tanti in provincia di Brescia.
1: Vabbè, forse la chiudiamo oggi, non è detto, ma forse la chiudiamo, ma è arrivata invece la dichiarazione di Teresa Ciabatti, che è una delle sei quest'anno sono finalisti del premio Strega, sulla famosa ormai...
0: Chi è Teresa Ciabatti? Che secondo me
1: è una scrittrice.
0: Sì, ma tantino, non è che tu vai in Corso Buenos Aires o in Piazzale Corvetto.
1: Ho appena detto, è una delle sei
0: finaliste. Chi è Teresa Ciabatti? Non lo sa nessuno adesso se vai in Piazzale Corvetto.
1: Se tu mi avessi ascoltato, ho detto Teresa Ciabatti, virgola, che è una delle sei finaliste del premio Strega, quindi è una scrittrice e è stata anche finalista al premio Wondi, tra l'altro, nell'ultima edizione.
0: Perché l'avete poi eliminata?
1: No, è arrivata in finale. Ha dichiarato riguardo alla famosa discussione nel pulmino con Michele Mari, che è un altro scrittore.
0: Ricostruiamo, la signora Ciabatti e il signor Mari hanno avuto questa discussione nel pulmino che riguardava...
1: Ti dico le parole di Teresa Ciabatti. L'oggetto della conversazione era Michela Murgia, il suo corpo. Quindi qui c'è la conferma che evidentemente Michele Mari per Teresa Ciabatti ha fatto degli apprezzamenti sul corpo. Non è stato un litigio, ma un confronto di idee profondamente diverse.
0: E cosa sostenevano i due, di grazia?
1: La vicenda è nota. Come scrive Repubblica, un confronto di idee profondamente diverse. Sembra quando si incontrano ai vertici capi di Stato e poi si dice è stato un franco confronto, che significa, tradotto, che si sono lanciati sedie.
0: Ti vedo molto appassionato a questo dibattito.
1: Ah no, dai, vabbè, molto appassionato, ma sì, è una questione...
0: Riguardava cosa? L'aspetto estetico di
1: Michela Murgia. Mari avrebbe detto che Michela Murgia era incattivita in quanto brutta.
0: Ma naturalmente, Padocchia, chirurgo estetico della vita, la bellezza è l'unica cosa che conta. Bello, sei destinato a rimanere per sempre nel ghetto dei perdenti. Il resto sono tutte fregnacce.
1: Tra l'altro, Repubblica ha recuperato un convegno di Michela Murgia di qualche anno fa e vorrei far ascoltare questa parte, caro Pietro Lacorte. Michela Murgia qualche anno fa parlava proprio del proprio corpo.
2: Il mio corpo quotidianamente è un campo di battaglia, nel senso che tutte le volte che prendo una posizione politica divisiva, e quale posizione politica non è divisiva, gli attacchi vertono essenzialmente sul fattore estetico. 15 anni che faccio questo mestiere, sono 15 anni che in un crescendo mi vengono a dire sei brutta, brutta, devi star zitta, sei un cesso, sei inchiavabile, dovresti metterti a dieta, dovresti rifarti, dovresti star zitta, sembri un maiale, cioè non vi dico, si sa cos'è il body shaming. Ora, a parte che io questa cosa qui ogni volta mi colpisce, perché io mi guardo allo specchio e mi trovo stupenda e dico come è possibile che questa gente non veda, cioè perché questo dovrebbe essere un argomento oltretutto. Ma la cosa interessante non è quanto io sia bella e gli altri non lo vedano, ma quanto questo abbia a che fare con la forza delle mie parole. Cioè, per quale motivo a una donna si dice sei un cesso per dire non siamo d'accordo con quello che stai dicendo? A un uomo questo non accade.
1: Questo insomma è il tema che Repubblica ha rispolverato con un vecchio audio molto, molto opportuno, proprio parla del tema che poi è stato sviscerato ancora una volta. Va bene, caro Leonardo, dai, vogliamo entrare nel tema odierno della prima ora, poi nella seconda ora devo dire avremo ospite Sandro Donati, che è l'ex allenatore, da qualche mese non allenava più Alex Schwarzer, ma insomma sapete il terzo caso di doping che coinvolge l'atleta azzurro, e parleremo con Sandro Donati. Allora, ieri si è tenuta una seduta importante alla Corte Costituzionale, il tema era il fine vita, che voglio ricordare in Italia è regolato proprio da una sentenza della Corte Costituzionale, prevede che un malato possa accedere legalmente al suicidio assistito in caso di 4 condizioni. La prima, se è affetto da una patologia irreversibile. Seconda, se patisce sofferenze fisiche o psichiche intollerabili. Terza, se è pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. E quarta, se è dipendente da trattamenti di sostegno vitale. Ecco, si parlava ieri alla consulta proprio di quest'ultimo punto, la dipendenza da un sostegno vitale.

0: perché c'è un caso del 2023 di una donna di Bologna che non era dipendente da trattamenti di sostegno vitale, quindi non poteva accedere al suicidio assistito in Italia ed è stata accompagnata in Svizzera dalle associazioni che la portano. Ieri si discuteva su questo punto, cioè secondo alcuni non è necessario mantenere questo quarto requisito del sostegno vitale per poter accedere al suicidio assistito. E si fronteggiavano proprio due opinioni, chi sostiene va mantenuto questo quarto punto e chi sostiene no, questo quarto punto dovrebbe essere superato. La cosa interessante per concludere l'introduzione è che i giudici della Corte Costituzionale per discutere di questo caso hanno voluto aprire la seduta ascoltando l'opinione anche di 11 malati gravi. Tre malati erano cosiddetti ad adiuvandum, cioè ritengono giusto togliere questo quarto punto del sostegno vitale, mentre 8 di questi malati erano cosiddetti ad opponendum, vogliono cioè mantenere il requisito del sostegno vitale. Allora, è un tema profondo e spero sia tutto chiaro, ma insomma noi abbiamo ospiti due avvocati. L'avvocata Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Filomena Gallo che rappresenta i tre malati che ritengono che questo punto del sostegno vitale possa essere superato. E l'avvocato Mario Esposito, buongiorno professor Esposito e grazie di essere qui.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Che invece rappresenta insieme a un collega gli otto malati ad opponendum, mettiamola così per semplificazione. Allora Filomena Gallo, perché ritenete che questo quarto punto del sostegno vitale possa essere superato per accedere al suicidio assistito?
1: Ma intanto buongiorno e grazie per l'invito. Io rappresento anche le parti, ovvero Marco Cappato, Virginia Fiume e Felicetta Maltese, che con l'Associazione Soccorso Civile hanno aiutato Paola a raggiungere la Svizzera. Noi abbiamo evidenziato ai giudici della Corte che non chiediamo che siano tolte tutele alle persone vulnerabili che non vorrebbero mai procedere, ma riteniamo che con la sentenza Cappato del 2019, dove lei ha ricordato appunto quali sono i requisiti per poter accedere legalmente in Italia alla morte assistita, quei requisiti sono rispettati perché vengono verificati dal Servizio Sanitario Nazionale, e l'essere mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale non è un requisito che aggiunge alla patologia irreversibile, che di fatto deve esserci. Deve esserci innanzitutto la piena capacità di autodeterminarsi della persona. E guardate, questo è un elemento importantissimo, perché la Corte ha legato la verifica dei requisiti anche alla legge 219 sulle DAT. Quindi la persona deve essere informata delle opzioni terapeutiche, che ci sono le cure palliative, deve essere veramente correttamente informata durante quelle verifiche dei requisiti, e quella persona poi deve ritenere che vuole procedere comunque e che ha sofferenze che reputa intollerabili.
0: Però scusi,
1: l'essere mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, la Corte in questi anni è già tornata sul tema e quindi ha dato un'interpretazione molto ampia. Però questo requisito crea delle discriminazioni, in quanto molte volte i malati esclusi.
0: Cioè, è un requisito che c'è.
1: Ed è il motivo per cui il Tribunale di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale e chiede ai giudici: è costituzionalmente ancora ragionevole mantenere questo requisito quando non è un requisito che tocca la parte essenziale degli altri requisiti, visto che determina esclusioni tra malati che sono nella stessa condizione, solo che uno dipende da una macchina e un altro
0: no. È interessante, insomma, e vorrei su questo la replica dell'avvocato Mario Esposito, che è, tra l'altro ricordo, ordinario di diritto costituzionale all'Università del Salento. Perché, professore Esposito, invece, per voi, o meglio, per le persone che avete rappresentato

0: ieri, è fondamentale mantenere anche questo quarto requisito.
1: Ringrazio anche io per l'invito. Sì, ha detto bene, noi rappresentavamo queste persone che sono in condizioni che potrebbero, come dire, se venisse eliminato il presidio del trattamento di sostegno vitale, potrebbero accedere al suicidio assistito. Qui dobbiamo chiarire il contesto. Innanzitutto segnalo che è stato chiesto alla Corte, ed è stata la Corte stessa già a introdurre questo requisito del trattamento di sostegno vitale, nel contesto, e questo è molto importante, di una norma che rimane punitiva, cioè la Corte Costituzionale ha detto con forza che rimane attualissimo e fondante nel nostro ordinamento la tutela fino fino ai limiti del possibile della vita, della conservazione della vita. Quindi sono eccezioni quelle dell'accesso, dell'exit cosiddetto, come si dice con un termine un po' pudico, della persona mediante suicidio assistito, e lo ha assimilato e ha tratto questo dall'analogia con la situazione della persona che rifiutando un trattamento medico abbia un decorso rapido verso il decesso, e quindi si è detto a questo punto tra il consentirgli il decesso rinunciando al trattamento e potersi sottoporre a sedazione palliativa profonda o concedere a questa persona di essere aiutata a terminare più rapidamente questa situazione drammatica, non c'è ragione per escludere questo accesso al suicidio assistito. Ma detto questo, il presidio del trattamento di sostegno vitale in quest'ottica è fondamentale. Non è vero che non modifica nulla, è un requisito. Le persone che noi rappresentavamo, che rappresentava anche la collega, sono persone che attualmente non possono accedere al suicidio assistito.
0: Esatto, perché non dipendono da
1: perché, e questo è proprio una scelta di campo essenziale, cioè nell'ottica della Corte il suicidio assistito è anche perché non degeneri poi in omicidio del consenziente, dice anche un tema molto delicato, il suicidio assistito è un'extrema ratio, non è una possibilità di disposizione della vita. Se si elimina questo elemento, il trattamento di sostegno vitale, cioè un trattamento senza il quale la persona decede, sdogana, scusatemi il termine, l'idea per cui la persona che percepisca la propria condizione di malattia come una condizione non più degna di essere vissuta possa liberamente accedere al suicidio.
0: Infatti io su questo adesso, Leonardo, è interessante perché mi ha colpito chi rappresenta appunto l'avvocato Esposito. Qualcuno ha detto è come avere una pistola sul comodino, cioè finché io non ho un trattamento di sostegno vitale non posso accedere a questo suicidio assistito. Se invece si togliesse questo elemento, è come mettermi lì una pistola per cui io nei momenti di estrema sofferenza potrei essere tentato di agire. Io non sono molto d'accordo su questo, però vorrei sentire Leonardo.
2: No, anch'io, dipende dall'idea che si ha dello Stato, ma evidentemente la Corte Costituzionale ha questa idea dello Stato che deve comunque inserirsi nelle possibilità di scelta della persona, che in questo caso non può decidere liberamente. Io sarei favorevole a che una persona anche in un momento di estremo dolore possa invece decidere.
0: Ecco, però vediamo questo argomento, Filomena Gallo, l'argomento dei malati, e io lo dico a tutti gli ascoltatori, stiamo parlando comunque di persone estremamente sofferenti, quindi il dolore è una cosa molto intima e ci vuole rispetto per tutte le posizioni.
2: Anche privata, no?
0: È molto privata. Filomena Gallo, questa posizione di alcuni dei malati che dicono bisogna mantenere questo trattamento vitale perché altrimenti noi rischiamo di essere tentati nella sofferenza di accedere al suicidio assistito. Lei cosa risponde, Filomena?
3: Ma è una posizione che induce in errore, perché la garanzia qual è? Che quel malato, appunto, che ha portato questo esempio, non tiene presente che l'aiuto al suicidio assistito in Italia è reato. È reato quando non c'è stata una verifica da parte del Servizio Sanitario Nazionale di che cosa? Di quelle condizioni che lei ha elencato. Quindi quella tentazione non è che un malato si sveglia la mattina e allora può averla. No, deve fare una richiesta, deve fare un percorso con una commissione medica che verifica.

0: E
1: sì, certo, la tentazione vuol dire la tentazione a fare quella procedura, cioè non la tentazione di l'esempio della pistola. L'esempio della pistola è una metafora, ovviamente, non è che c'è una pistola sul comodino.
2: Sì, c'è comunque tutto un percorso che andrebbe attivato, diciamo.
3: Che andrebbe attivato, e quel requisito è solo uno strumento che è diventato selettivo. Guardi, io rappresentavo 5 malati, 2 sono morti prima dell'udienza e quindi ne sono stati ammessi 3. Tra questi c'era Marco e Carlo Gentili, che sono affetti dalla SLA dall'infanzia, e loro dicono: noi non vogliamo ancora morire, però vogliamo avere la garanzia che quando prenderemo questa decisione, anche se non siamo dipendenti da macchinari o da farmaci, potremmo procedere, perché altrimenti saremmo discriminati. E poi c'era Roberto, un malato oncologico con una prognosi infausta. Lui non ha trattamenti di sostegno vitale che lo mantengono in vita, perché non esistono. Ha una prognosi infausta e ogni giorno non sa se vedrà il giorno dopo. Chiede di poter scegliere e ha ricevuto un no perché non ha il trattamento di sostegno vitale.
1: Allora, facciamo così: devo fermarmi un attimo per la pubblicità, poi riparto dal professor Mario Esposito. In questo dibattito tra Filomena Gallo e Mario Esposito, state con noi qualche minuto e riprendiamo.
4: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
6: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
7: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
8: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
9: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
10: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
11: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
12: Uno, nessuno, 100 Milan.
1: Allora, riprendiamo alle 9:34 minuti, siamo con l'avvocata Filomena Gallo, con l'avvocato Mario Esposito. Allora, professore Esposito, non crede che quei tre punti, i tre principali, i primi tre, vale a dire la patologia irreversibile, le sofferenze psichiche e fisiche intollerabili e l'autonomia decisionale siano, come dire, sufficienti a determinare la volontà di una persona? È fondamentale anche mantenere questo qua. Effettivamente non capisco la questione del trattamento di sostegno vitale, che ci sia o non ci sia, cosa cambi rispetto ai primi tre punti.
0: No, e cambia molto, glielo spiego subito perché qui si coglie l'equivoco, la sua domanda è veramente calzante. Qui non stiamo parlando della scelta drammatica della persona di suicidarsi, ci stiamo dimenticando una cosa: l'ordinamento italiano non punisce

0: suicidio in quanto tale. Altri ordinamenti lo fanno, per esempio il tentativo di suicidio, se non riesce il suicidio è punito. Da noi il suicidio non è punito, quindi è una scelta drammatica che l'ordinamento accetta. Quindi non è affatto vero che lo Stato italiano si intromette nelle scelte intime e personali dell'individuo. Il suicidio è possibile. Qui stiamo parlando di suicidio assistito, suicidio somministrato, se preferisci. Sì. Allora qui la questione è delicatissima, perché se bastassero quei tre requisiti, proviamoli a parametrare non solo sui casi, quelli che naturalmente ci colpiscono tutti, di drammatiche patologie, di grandi sofferenze, ma in sofferenze magari meno visibili, ma non meno drammatiche, per esempio sofferenze psicologiche.
1: La depressione, per esempio.
0: La depressione, le faccio un esempio, perché voglio dire, esattamente la depressione, malattie che comunque segnano una vita, perché ci sono alcune patologie che possono essere patologie coronariche, patologie, il diabete, possono deprimere una persona e fargli tenere la qualità della vita diminuita. Se questo le consente di accedere al suicidio assistito, cioè, attenzione, che venga compiuta una valutazione, lo sottolineo anch'io, dalla commissione medica, la quale si prenda la briga di dire che in effetti, perché questo è un punto che spesso sfugge, significa che quella vita è minusvalente rispetto alla vita normale, perché attenzione, l'assistenza al suicidio rimane vietata per tutti gli altri che non siano in quelle condizioni, quindi qui veramente c'è un punto delicatissimo di discriminazione. E segnalo, mi scusi e chiudo, una cosa importante, cioè anche su questo io non scherzerei, non lo prenderei tanto alla leggera come sento fare spesso in giro. Il valore sociale della vita è un elemento fondante della costruzione solidaristica dell'ordinamento. Se noi limitiamo l'apprezzamento sul valore della vita esclusivamente all'individuo, sarà difficile giustificare tutto l'impianto solidaristico, per esempio dell'assistenza, della previdenza.
1: La mettiamo? Questo punto è interessante,
2: cioè quindi la vita dell'individuo ha una funzione sociale e l'individuo non può decidere in prima persona cosa fare della propria vita, in quanto anche in condizioni,
0: perché si può suicidare.
2: Ho capito, ma scusi, sì, certo, è chi gli volete suicidarsi, allora lo può fare
0: sanitaria,
2: lo può fare magari in modo violento, suicidandosi, buttandosi dal balcone, però in modo civile non lo può fare.
0: Questo prestazione sanitaria, questo però significa il trade-off è drammatico, perché significherà una induzione, poi si crea anche parallelamente a questo anche un mercato di queste cose. Lo sappiamo benissimo, non facciamo finta di non saperlo, perché basta guardare gli altri ordinamenti.
1: Però guardi professore, questo è un tema, io colgo anche la parte interessante che voglio girare a Filomena Gallo e dire effettivamente, togliendo questo trattamento sostegno vitale, anche il gravemente depresso rientrerebbe nelle prime tre punti, nelle prime tre condizioni che abbiamo citato varie volte, ci dice il professor Esposito, quindi a quel punto anche il gravemente depresso potrebbe accedere al suicidio assistito. Filomena Gallo.
3: Ma le commissioni fino ad oggi non hanno mai valutato le persone con gravi depressioni, perché sono patologie che possono essere reversibili, possono essere curabili. Noi stiamo parlando di persone che hanno patologia irreversibile, è un altro punto. E poi la Corte Costituzionale, con la sentenza Cappato, la 242 del 2019, ha riconosciuto il diritto all'autodeterminazione terapeutica, che è sancito dalla nostra Carta Costituzionale. È un'altra cosa rispetto a quello che l'avvocato Esposito sta dicendo, cioè ognuno di noi può autodeterminarsi, io posso accettare una cura o la posso rifiutare, articolo 32 della Costituzione, comma 2, però la cura mi deve essere garantita, comma 1. Il mio diritto all'autodeterminazione trova anche il limite posto dall'articolo 13, che dice, guardate, la mia libertà personale non è violabile, è mia. Quindi noi nella Carta Costituzionale troviamo i principi che difendono la nostra libertà di scelta, e la Corte, intervenendo, ha voluto colmare un vulnus su questo tema. Siamo tutti dalla stessa parte, dobbiamo avere cura, assistenza, e direi ad Esposito facciamo una battaglia comune su questo.
1: Su questo sì.
3: Ma quando si parla di libertà di scelta, penso che dopo una valutazione delle commissioni mediche, dove Paola, che è stata aiutata per andare in Svizzera, non ha iniziato quel percorso perché la differenza era la sua malattia non si esprimeva attraverso un trattamento qualificabile come sostegno vitale che la mantenesse in vita.
1: Però il cuore, Leonardo, ci sei arrivato, diciamo, tu alla questione, poi alla domanda, e la rigiriamo al professor Esposito, cioè la vita è nostra in quanto individui con libera scelta, libera coscienza di poterne disporre come vogliamo, o la vita, come ci dice anche il professor Esposito, è anche un valore sociale, insomma, professore, su questo c'eravamo, è la grande domanda, se vuole, più filosofica che giuridica, poi ognuno qua avrà la propria opinione.
0: Se posso fare due precisazioni, la prima, stiamo attenti, non facciamo dire né alla Corte né alla Costituzione cose che non dice. Il diritto di rifiutare le cure non vuol dire diritto ad avere una cura che sia mortifera, che è una cosa molto diversa, tant'è che si dubita che sia una cura, si tratta di somministrazione farmaco letale, prima cosa. Seconda cosa, se la vita abbia o non abbia un valore sociale,
1: scusi professore, curare vuol dire anche curare il fine vita, per esempio,
0: sì, ma
1: prendersi cura medico, della fine della vita, che è una parte della vita alla fine.
0: Sì, provi a chiedere a un medico, se un medico gli si parla di eutanasia, il medico ti dirà
1: aspetti,
0: dirà sempre: noi siamo tenuti all'eutanasia, noi dobbiamo accompagnare il malato ad una morte quanto più possibile serena. E tra l'altro aggiungo, l'ordinamento lo prevede, perché prevede la sedazione palliativa profonda, quindi già copre questo tema. Sul valore sociale, quello è un tema molto, certo che siamo liberi di autodeterminarci, ma c'è anche certo un valore sociale relazionale della vita. O vogliamo negare che perché l'ordinamento tutela tanti elementi della nostra vita? Se la vita fosse soltanto un dominio puramente individuale, anarco-individualista, l'ordinamento stesso dovrebbe
1: venire
0: meno.
1: Capito, professore, però perché la sofferenza è solo individuale? Cioè la sofferenza è estremamente individuale, però è come dire, però la sofferenza che è individuale, il dolore è estremamente individuale, però deve essere condiviso socialmente come valore.
2: Mi scusi, professore, se lei si trovasse in questa situazione di grave sofferenza individuale e lei si trovasse con una sofferenza fisica enorme, penserebbe in quel momento al valore sociale della sua sofferenza individuale? Perché finché si parla di principi generali è un conto, ma poi quando una persona si trova a dover vivere in prima persona questa situazione, io credo che le cose cambino.
0: Vede, questo è l'errore, la fallacia posizionale. Io non è che la regola la posso fare pensando a come io mi sentirei o come ragionerei. Se ne deve occupare l'ordinamento, se devono essere scelte che devono tenere conto di tutti gli interessi in gioco. Le dico una cosa, che la vita di ogni persona è una vita che determina relazioni, tant'è che l'ordinamento la tutela da questo punto di vista, tant'è che io più volte ho detto, lo dico alla collega Gallo, ho detto: perché perlomeno non si prevede un momento di accertamento giurisdizionale? Oggi in Italia, questa è una cosa scandalosa, cioè oggi in Italia per assumere un provvedimento limitativo della capacità di disporre quando una persona è incapace, ci vuole un procedimento giurisdizionale di volontaria giurisdizione. Per accedere al suicidio assistito non c'è, e questo anche è un aspetto molto significativo. Cioè, attenzione, se noi partiamo, io vorrei sottolinearlo con forza, Dio sa se mi sento vicino a questa situazione drammatica, e chi potrebbe non sentirsi vicino, ma io bisogna evitare, primo, che si possano avere degli abusi, perché queste spesso sono persone anche la cui capacità di autodeterminazione non è facilmente accertabile. Ma poi un altro punto è la situazione, se noi guardiamo sempre le situazioni estreme di sofferenza, ma se noi pensiamo che ogni interferenza ordinamentale sia una limitazione alla libertà, noi scuciamo, scusate il termine, l'intero impianto sociale viene giù. E terza cosa, stiamo attenti al trade-off drammatico che in altri paesi si è dimostrato tale, e ne hanno paura molte persone anziane.
1: C'è il rischio di aprire una porta.
0: Che questa sia la soluzione comoda, perché anziché spendere per le palliative, licenziamoli presto, induciamoli ad andarsene, mettiamogli la pistola sul comodino.
1: Allora, io vorrei intanto concludere, non so, Filomena Gallo, ma intanto la Corte Costituzionale si pronuncerà quanto? Ci spieghi sempre questo meccanismo che per me è un po' struso, cioè non è che si prende oggi.
3: Non abbiamo una previsione di tempi,
1: non c'è una data,
3: però confidiamo in una decisione che tenga conto di quello che già c'è nel nostro ordinamento e delle precedenti decisioni della Corte, che comunque presta attenzione di volta in volta. Eppure vorrei ricordare che è la sesta volta che andiamo in Corte a discutere di queste tematiche e la terza dove siamo lì appunto su questo requisito.
1: Sì, anche perché quindi, ricordiamo che laddove c'è un legislatore, legasi Parlamento, invitato più volte dalla stessa Corte Costituzionale a legiferare, ma tra emendamenti, proposte, leggi, opposizioni, per carità, tutte dinamiche democratiche, di fatto però il Parlamento non legifera e quindi devono...
3: Non legifera, ma nemmeno sulle proposte di legge di iniziativa popolare su questo tema, che pure sono lì. Quindi
1: no, ma è chiaro, è chiaro. E quindi
3: è una questione da affrontare a questo punto in corte.
1: Io però voglio davvero ringraziarvi, perché mi sembra di essere stato un dibattito estremamente civile, di due posizioni su fronti diversi, ma per cercare di far capire i nostri ascoltatori. Quindi ringrazio Filomena Gallo, avvocata segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, ringrazio l'avvocato Mario Esposito, docente di diritto costituzionale all'Università del Salento. Se vorrete ritorneremo su questo dibattito, perché riguarda poi, lo dico proprio, la vita di tutti noi, e vi ringrazio per questo dibattito. Voglio andare al traffico solo con una battuta, perché Paola ci scrive riguardo appunto al body shaming: siete ancora in realtà sul canale 246, vi si vede ancora? E non è un gran vedere.
2: Vieni qui tu allora. Vieni
1: no,
2: qui tu.
1: No, ma calmati.
2: No, vieni qui tu.
1: Ma no, ma perché?
2: Se devi fare sempre apprezzamenti sul nostro fisico, vieni qui
1: no,
2: tu.
1: Ma no, ma magari semplicemente.
2: Se no, veniamo noi a casa loro e tu vieni
1: adesso,
2: qui e dopo
1: aspetta,
2: commentiamo noi.
1: Aspetta.
2: Vediamo un po'.
1: Vedi che
2: tutti
1: adesso
2: i fenomeni.
1: Io
2: sono,
1: vado a fare
2: mi sono
1: il trapianto,
2: offeso.
1: Il ritocchino in Turchia. Tu magari ti metti un po' di cerone e poi dopo, da lunedì, saremo meglio, no?
2: Mi ricordo che io, quando ero giovane, attenzione, ero stato contattato da un noto giornale di gossip per fare
1: il bello della settimana,
2: per fare il finto fidanzato, cioè che doveva sembrare vero, però della sosia di Sabrina Salerno, che doveva sembrare vera.
1: Che invidia.
2: Quindi doveva essere fatto un servizio in cui io sembravo il vero fidanzato di Sabrina Salerno, in realtà ero il finto fidanzato della sosia di Sabrina Salerno.
1: Vabbè, comunque, ma era una sosia.
2: Sì. Poi non l'ho fatto perché ho detto non voglio prestarmi a questi giuochi, però me l'avrebbero fatto fare.
1: Molto bene, andiamo al traffico.
4: Strade in diretta.
5: Un rinnovato saluto a tutti voi. Sulla 13 Bologna-Padova, a causa di un incidente, si verificano code tra il Tedo e Bologna Interporto in direzione Bologna. Sulla 4 Milano-Venezia, per due diversi incidenti, si verificano code tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia e tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Si verificano code a causa di un incidente anche sulla 7 Milano-Genova, in uscita lo svincolo di Binasco per chi proviene da Genova. Infine, per un veicolo in avaria si procede lentamente sul raccordo Siena-Firenze all'altezza dello svincolo Colle Valdelsa Nord in direzione Siena. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
4: Promo 24.
6: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.

0: Uno, nessuno, 100 Milan.
1: Chi?
0: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
2: Alessandro Milan.
1: Siete il mio duo comico preferito.

0: come. Siete iniziati con il canale 246, adesso siete nel 63.
1: Appunto, bravo. Tra l'altro ci fanno notare appunto che ancora sul 246 ci siamo, forse c'è un momento di siamo su due canali in questo momento. Stupendo.
2: Sai che è la stessa cosa che è successa, c'è stato per un periodo breve di tempo Zelig TV si chiamava, che era
1: sì,
2: proprio
1: ricordo, nel...
2: È la stessa cosa che è successa a Zelig TV, prima era su un canale molto alto, poi passò al 63 proprio.
1: Ah, proprio al 63.
2: E poi chiusa.
1: No, dai. Ma no!
2: Quindi siamo sullo stesso canale dove per un paio d'anni ci fu Zelig TV che poi
1: va bene, ma lui andrà meglio. Va bene.
3: Milan, hai sentito cosa ha detto Marco Rizzo in TV?
1: No.
3: Che il cambiamento climatico non esiste. Mamma mia.
1: Noto scienziato.
4: In maniera, ho chiesto all'intelligenza artificiale quali sarebbero i capelli più adatti a Milan e mi ha risposto come Bob Marley, e solo che non so se poi a Nolo funzionano.
2: Ricordiamo che Alessandro Milan è sempre in questo quartiere di Milano North Loreto, da cui Nolo è sempre lì a bere spritz. Se volete incontrarlo, digitate Nolo su Google Maps, andate lì e trovate lui che beve degli spritz.
1: Andate, se mi trovate una volta ogni 20 giorni.
2: Ne prende due praticamente, uno con la mano destra, uno con la
1: sinistra. Sì, due alla volta.
2: È un continuo.
1: Sì, dai, vai. Un altro.
5: Vado a fare una lastra e il radiologo mi fa: ma ha mangiato selvaggina gli ultimi giorni? E io dico: sì, ho mangiato selvaggina, come fa a vederlo? Venga che le faccio vedere i tre puntini bianchi, guardi, uno lo sta per espellere.
1: I pallini. Va bene, c'è Maria che ci chiama dalla provincia di Milano, buongiorno Maria.
6: Buongiorno, io la sento da quando sì. Alle 6 del mattino lei faceva la trasmissione.
1: Ah, che bello, grazie.
2: Che bello, non ne potevi più.
1: Beh, che bello, nel senso che bello il ricordo
2: che
1: di
2: falso,
1: Maria.
2: No, che bello, perché non ne potevi più di alzarti a quell'ora.
6: Poi ho continuato, io c'ho solo Radio 24
1: ottimo, tutte le parti.
2: Ma guarda che ce ne sono anche altre.
1: No,
2: però,
1: no, rimanga qui, è l'unica radio.
6: No, è l'unica. No, io adesso non so se sono ancora pertinente quello che voglio dire.
1: Prego.
6: Io vorrei che mettessero delle leggi, una legge, perché io ho il terrore dell'Alzheimer. Ho 83 anni e non vorrei finire un vegetale. Tutti lo sanno, lo sa anche mio figlio, ho già anche l'indirizzo per andare in Svizzera. Mm. Però dico, scusi, perché una che non può dire prima che se mi viene l'Alzheimer e io sono un vegetale, perché in quel momento non potrò più dirlo che voglio andare
1: esatto. Perché una delle prerogative, lo sa, anche per accedere al suicidio assistito è appunto la piena e libera volontà di esprimersi. Ma sa, io questo posso capire, però è a tutela delle persone, che se no dici prendi il nonno che non è capace di esprimersi.
2: Ma lei dice se una persona si esprime prima lascia una volontà precedente nel momento in cui è ancora lucida.
6: La mia amica che ha l'Alzheimer, ma cioè non ti conoscono più, cosa vivono a fare? Un giorno il dottore mi ha detto: ma guardi che lei non soffre, non soffro io, ma soffro tutti quelli che mi devono assistere, primo. Secondo, lo Stato non è che ti assiste, perché io che sono una pensionata, ieri sono andata a fare una visita medica urgente, ho speso 364 euro, per cui
2: ha speso mezza pensione alla fine.
6: Sì, per appunto, perché se devo andare in un RSA che non sai come ti tratta, devi prendere una donna o cosa, viene solo una spesa per la tua famiglia, perché noi non siamo ricchi, siamo gente che vive di stipendio.
1: Lo capisco, non ho una risposta, signora Maria, l'ascoltiamo, cioè tu hai una risposta, non è facile.

0: dire,
1: io sarei favorevole a quello che dice la signora. Secondo me una persona dovrebbe avere, io non vedo qua.
2: Allora, ci sono le disposizioni del trattamento, come dire, le cosiddette DAT, però non credo che uno possa scrivere: se mi viene l'Alzheimer, curatemi più.
1: Non curatemi, la signora vorrebbe avere la possibilità di accedere.
2: Esatto, se mi viene l'Alzheimer, voglio accedere.
1: Io sono d'accordo così, perché secondo me
2: voglio chiederlo adesso. Sì. Se mi verrà l'Alzheimer,
1: l'autodeterminazione dell'individuo in questo senso, io la vedo come totale per quanto mi riguarda, dovrebbe essere.
2: Sì, io posso essere d'accordo, mi chiedo che se si possa fare dal punto di vista delle norme.
1: Credo di no, in Italia sicuramente non si farà mai.
2: In ogni caso, grazie Maria.
1: Ci sono altri paesi come l'Olanda che hanno una visione totalmente diversa.
2: Totalmente diversa, che però per chi è critico sono delle visioni assolutamente inaccettabili. Insomma, poi bisogna poi contemperare anche le visioni di tutti in uno Stato. Non è facile. Grazie Maria comunque per questa telefonata e anche per ricordarmi.
1: Ma Gotti alla fine del primo tempo.
2: Sì, no, non è il primo tempo.
1: L'intervallo, poi c'è il secondo tempo.
2: Sì, l'hydration break. No. Cioè, il giornale radio, finisce la prima ora e c'è il giornale radio.
1: C'è l'intervallo adesso.
2: Poi avremo ospite l'ex allenatore di Alex Schwatzer, il tema del doping. Sapete che è molto dibattuto, è una figura che divisiva, si può dire, Alex Schwatzer, anche in questi anni passati e adesso a maggior ragione dopo questo.
1: È la terza volta che lo accusano di...
2: Terza volta, sì. Una volta lui ammise, la seconda invece ha detto è stato un complotto e adesso c'è la terza. Spreca cenere. Molto bene, vedo Livia Zancaner, il giornale radio è pronto, appena sfornato caldo.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Sono le 10.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Trattative Stati Uniti-Iran, al centro dell'accordo le ispezioni nucleari ci saranno, avverte Grossi. Terremoto nei campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.0, in corso uno sciame sismico. Mondiali vincono Colombia, Croazia e Portogallo con doppietta di Ronaldo, 0-0 tra Ghana e Inghilterra. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Non si sa però quando avverranno le ispezioni. Intanto il presidente americano Donald Trump attacca le compagnie petrolifere: non stanno abbassando i prezzi. E i mercati oggi viaggiano intorno alla parità, mentre ieri un'ondata di vendite si è abbattuta su Wall Street con il calo dei titoli legati all'intelligenza artificiale e a semiconduttori.
0: Sell-off, vendite, è stata la parola d'ordine a Wall Street, che ha sgonfiato i titoli tecnologici, a cominciare da semiconduttori e intelligenza artificiale, finora protagonisti di rally record. A dominare e a contagiare i mercati dall'Europa all'Asia è stata la paura di valutazioni stratosferiche e bolle speculative. L'indice Nasdaq, ricco di titoli tech, ha ceduto il 2,2% dopo l'1,3% già perso lunedì ed è reduce da 4 sedute in ribasso sulle ultime 5. Il settore dei microchip, al centro del boom di AI, è caduto nell'insieme dell'8%, con Micron scesa del 13% dopo aver guadagnato quest'anno quasi il 300% in borsa. Penalizzati anche i titoli di Nvidia, Intel e Oracle. Sotto pressione l'impero di Elon Musk, con Tesla scesa di quasi il 6% e SpaceX temporaneamente tornata sotto i livelli della sua prima giornata di scambi. Marco Balsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
8: L'alta pressione resterà sull'Europa fino a inizio luglio. In Italia 16 città da bollino rosso, ma a soffrire maggiormente la Francia.
10: La Francia boccheggia, ancora non si sa per quanto. Sulla fine dell'ondata di afa che questa settimana si è abbattuta dall'altro lato delle Alpi non c'è nessuna certezza. Nell'attesa si continuano a battere tutti i record. Ieri si è registrata la giornata più calda dal 1947 ad oggi, con più di 130 picchi mai raggiunti prima in diverse zone del paese. A Bordeaux e in altre città del versante atlantico si sono superati i 44 gradi, un forno a cielo aperto al quale i francesi cercano di adattarsi. Il Louvre e la Torre Eiffel hanno anticipato le chiusure alle 16, il Mont Saint-Michel ha chiesto ai turisti di rinviare le visite e circa 1800 scuole sono state chiuse. Nonostante gli sforzi, il bilancio dei decessi continua a peggiorare. 40 persone sono morte annegate mentre cercavano refrigerio in laghi, fiumi e canali non sorvegliati. Per evitare che il bollettino peggiori, il premier Sébastien Lecornu ha annunciato un rafforzamento del sistema sanitario, mentre il tema sta assumendo sfumature politiche. Sono 9 anni che ci prepariamo, ha detto il ministro della transizione ecologica, Mathieu Lefebvre, che per rispondere alle critiche ha fatto riferimento alle politiche adottate dal presidente Macron. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
8: È in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Alle ore 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro nell'area Flegrea a una profondità di 3 km. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Il traffico ferroviario in Germania, dopo uno stop totale di circa 2 ore questa notte a livello nazionale, è di fatto tornato alla normalità. L'amministratore delegato di Deutsche Bahn ha dichiarato: siamo riusciti a stabilizzare la situazione utilizzando un sistema di emergenza. Ora dobbiamo accertarne la causa. Ai mondiali di calcio, nel gruppo K, il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan con doppietta di Cristiano Ronaldo, che a 41 anni diventa l'unico calciatore della storia ad aver segnato in 6 mondiali consecutivi, e con una solo del milanista Leao. Colombia-Congo finisce 1-0. Nel gruppo L il Ghana inchioda l'Inghilterra sullo 0-0, mentre la Croazia supera il Panama per 1-0. Stasera alle 21 ore italiane si chiude il gruppo B con Canada-Svizzera e con Bosnia-Qatar. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascia 1 Nessuno 100.000, Nagiare 24 torna alle 11:00.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
7: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.
9: Grazie, signor Manera.
10: La vita è così.

0: Ma possibile che devo stare sempre a sentire questi due ceffi? Fate parlare qualche volta Elisabetta.
1: Babba, babba.
2: Ma non c'è oggi, è a casa.
1: Quello, babba,
2: è a casa
1: babba.
2: Oggi.
3: Figurati se per morire devo fare la domanda in carta bollata, chiedere il permesso, la commissione medica, la presidenza del consiglio, la Corte Suprema, la Corte Europea. Ma va a cagare.
1: Adesso.
4: Milan, tu non lo sai, ma io ho visto le foto di Leonardo Maniera in gioventù. Era un figo spaziale, spaziale.
2: Questo è vero.
4: Altro che i fotomodelli da quattro soldi, uno gnocco allucinante.
1: Bene, alle 10:10 minuti è il momento di rinverdire il senso dei monologhi.
2: Anche se questo non è propriamente un monologo, ma anche un po' per sdrammatizzare l'argomento di prima, insomma.
1: Va bene.
2: Perché è su come vorrei morire io.
1: Ah, molto bene.
2: O meglio, quando. So che
1: come un po' quando? Ma come sdrammatizzare, scusa?
2: No, perché abbiamo parlato di quello, ma sì. Questo non c'entra nulla, ma è un po' anche per sdrammatizzare.
1: È un po' alla Leonardo Manera.
2: Un po' per sdrammatizzare.
1: Vabbè, sdrammatizziamo.
2: Quando vorrei morire?
1: Ci dai una data? No.
2: Oh, vorrei morire, per esempio, prima che Donald Trump invada la Basilicata, perché anche in Basilicata c'è un po' di petrolio e non si sa mai. Vorrei morire prima che i cani, invece che dal veterinario, vengano portati dal pediatra. Sai che ormai vengono trattati come bambino.
1: I cuccioli però solo, poi dopo dal dottore di base.
2: Oppure vorrei morire prima che sia il mio cane a portare fuori me. Vorrei morire prima che per comprare un panino o un trancio di pizza in autogrill sia necessario accendere un mutuo decennale. Vorrei morire però prima che un monolocale a Milano costi come un trancio di pizza in autogrill. Vorrei morire prima che l'estrema unzione venga data con un'app sull'iPhone dal prete virtuale che ti assolve usando l'intelligenza artificiale. Vorrei morire prima che in televisione non ci sia neanche più una pubblicità senza Sinner. Ormai. Vorrei morire prima che il mio telefono mi chieda ancora sei un robot, dopo 20 anni che ci conosciamo. Ogni volta. Non sono, è 20 anni che me lo chiedo. Vorrei morire prima che il navigatore, per farti fare la strada più breve, ti faccia imboccare dei viottoli di campagna. Dove l'unica via d'uscita è il suicidio nel fossato. Se ne trovi con l'altra auto in questa strada.
1: Stretta, stretta.
2: Vorrei morire prima che la password debba contenere una maiuscola, una minuscola, un numero, un geroglifico egiziano e il DNA di un parente. Vorrei morire prima che il mio medico mi dica per la sua età è normale. Vorrei morire prima che il mio corpo diventi una chat di gruppo con ogni organo che si lamenta e il cervello che esce dal gruppo. Vorrei morire prima che il farmacista mi dica questa è la tua tessera fedeltà platino. Vorrei morire prima che la bilancia, oltre al peso, mi mostri anche il suo giudizio morale. Vorrei morire prima che il correttore automatico cominci a correggere direttamente le mie opinioni. Vorrei morire prima che qualcuno mi dica non ti preoccupare, i 60 sono i nuovi 40, sarebbe bello, ma è la mia fidanzata che non riesce a crederci. Vorrei morire prima che tra il rumore delle mie articolazioni e quello di quando sgranocchi popcorn non ci sia nessuna differenza. Vorrei morire prima che Google Maps mi dica Leonardo, questa strada l'abbiamo già sbagliata insieme nel 2022. E vorrei morire prima che l'algoritmo dei social mi consigli le migliori case di riposo. Vorrei morire prima che in società lo spritz venga considerato l'unico momento qualificante della giornata. E vorrei morire infine prima che metà degli scaffali del supermercato siano occupati da kefir, yogurt, yogurt bianco, yogurt alla frutta, yogurt con lattosio, senza lattosio, intero, magro, senza grassi, senza zuccheri, greco, greco colato, di capra, di soia, cremoso, che col suo sapore ci fai l'amore, ma forse soprattutto vai in bagno.
1: È bravo Leo, va bene, sono le 10 e 14 minuti, siamo qui. Ah, tra l'altro, visto che ci ha dato anche la TV, c'è un audio che voleva far sentire, ce lo siamo tenuti da prima, di Giorgia Meloni, perché da giorni, dopo la, la litigio così con Donald Trump, col presidente americano, giravano dei meme, uno me l'ha mandato anche mio fratello, di Temptation Island, di cui io non so nulla, ma ha detto Miriam Lucchetti che oggi riparte Temptation Island, niente, se non ho mai visto prima, non vedrò mai in futuro, tu invece sei un grande appassionato.
2: Mai visto neanch'io, però so che c'è il falò del confronto.
1: E c'era questo meme di Giorgia Meloni e Donald Trump proprio lì al falò del confronto. Comunque Giorgia Meloni, che è intervenuta credo alla festa del quotidiano La Verità, è intervistata da Maurizio Belpietro, ha parlato proprio di questo, Temptation Island.
5: Noi dobbiamo riportare i termini della politica estera alla profondità in cui devono stare i termini della politica estera, perché delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse, non lo so, Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare, ma insomma politica estera è una cosa più complessa di questo.
1: È più seria di così. Va bene, alle 10:15 minuti adesso riaccogliamo con piacere il professor Sandro Donati. Buongiorno professore, eccoci qui e benvenuto.
6: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno, allora il professor Sandro Donati, ricordiamo, attualmente non era più l'allenatore di Alex Schwarzer. Da quanto tempo non lo seguiva più come allenatore?
6: Beh, io l'ho seguito

0: vero che lei detiene una parte dell'urina di Alex Schwarzer di quel controllo in una provetta?
1: Dunque, le cose stanno in questi termini. In quel controllo, nel quale io l'ho accompagnato, ero andato a vedere la gara e quindi ho chiesto se potevo assistere, ed è possibile che l'atleta venga assistito da una persona nel controllo. Naturalmente poi tutte le fasi del prelievo dell'urina o altro avvengono in maniera riservata in una stanza in cui c'è solo l'ispettore, però l'accompagnatore si trova nel momento della verbalizzazione. In quel momento lì abbiamo chiesto un po' del sangue prelevato ed è stato risposto che non era possibile, e quindi abbiamo chiesto che venisse verbalizzato. E poi si è passati all'urina, e dopo aver riempito i due flaconi A e B che servono per le prime analisi e per l'eventuale controanalisi, era avanzata dell'urina e quindi abbiamo chiesto di poterla avere, e l'ispettore ce l'ha concesso.
0: E quindi c'è questa provetta C, chiamiamola
1: sì,
0: così, una provetta C.
1: Ecco, però teniamo presente che questo è proprio il problema. È da anni che io pongo il problema che all'atleta dopo il controllo non rimane nulla, e quindi questa provetta che è stata concessa dall'ispettore nella realtà non ha i crismi della prova, diciamo da utilizzare, perché ce l'hanno data ma non era sigillata, e dopodiché e quindi praticamente è stata una concessione dell'ispettore che secondo me andrà incontro anche a delle
0: sanzioni, delle sanzioni,
1: a delle sanzioni, perché il sistema è così, cioè è stata una persona fin troppo normale, perché addirittura parlando lui rimaneva sconcertato riflettendo sul fatto che l'atleta è in una posizione di inferiorità totale, perché una volta che le provette vengono portate via lui non può fare nulla contro eventuali tentativi di manomissione.
0: Professore, quindi, questo è un po' il punto, cioè oggi i giornali lei li avrà visti, per esempio il Corriere della Sera oggi è abbastanza duro, non so se l'ha già letto, per due punti, per dire la provetta che lei ha detenuto, perché le è stata concessa da questo ispettore, sicuramente non può essere tenuta coi crismi della conservazione a meno 70 gradi come viene tenuta nei laboratori, e questo porta al fatto che molto spesso l'EPO, che è una proteina, degrada nel giro di poco tempo, quindi se uno venisse a fare i controlli su quella urina magari non ci sarebbe l'EPO, non si troverebbe, ma non è detto che non sia decaduta come proteina, no?
1: Sì.
0: E quindi
1: sì. Allora, questa è una perfetta posizione che nella quale la forma non soltanto nasconde la sostanza, ma cerca di distruggere la sostanza, perché in questo caso specifico. Pronto?
0: Sì, la sentiamo.
1: Sì. In questo caso specifico, e chi sapeva quello che ci sarebbe stato in quell'urina, se del testosterone o niente, o l'EPO o così via. Quindi questo è un discorso a posteriori che cerca di ancora una volta di sancire la superiorità del sistema, per cui le sue regole a quel punto sono quello che detta legge.
0: Sì.
1: No, la questione in altri termini. Allora, l'atleta ha diritto ad essere garantito. Il GIP di Bolzano, Walter Pelino, nella precedente indagine scrisse che a suo parere era meglio protetta un'urina, un campione di latte o di urina o che altro di una mucca da allevamento, per la quale magari i carabinieri del NAS avevano fatto dei prelievi, piuttosto che perché veniva lasciato all'allevatore un campione, piuttosto che l'atleta al quale non rimaneva.
2: Allora la soluzione, visto che evidentemente a casa non possono essere conservati in modo adeguato, ecco la soluzione che ipoteticamente lei potrebbe proporre per tutelare l'atleta, quale potrebbe essere?
1: Questa l'ho proposta in maniera chiara più volte. La soluzione è un terzo flacone che ha esattamente le stesse caratteristiche degli altri due, sigillato.

0: alla stessa maniera e depositato in un laboratorio accreditato nel quale non può essere prelevato né dall'una né dall'altra parte, ma solo dalle due parti.
1: Una terza parte.
0: Contemporaneamente.
1: Un terzo luogo.
2: Dalle due parti che devono essere presenti entrambe le parti.
0: Esatto.
1: Diciamo la verità, il professor Donati, anche alla luce della seconda positività, non la prima, quella in cui Alex Schwarzer ammise tutto, alla luce della vicenda della seconda, lei non si fida più assolutamente del sistema.
0: No, assolutamente, perché la seconda è piena di atti che sono sconcertanti, tentativo di dare all'autorità giudiziaria un falso campione.
1: Qui siamo alla terza, cioè se poi dopo...
2: Lei ha una posizione rispetto a questa terza?
1: Cioè, capisci che ormai lo scetticismo è abbastanza dilagante sulla situazione.
0: Allora, vede, ci sono diciamo così, una corte di persone che sono al servizio di queste istituzioni che in realtà sono diventate un'altra cosa. Allora, nel caso specifico, essendoci il precedente proprio del laboratorio di Colonia, perché fu il laboratorio di Colonia implicato nella seconda vicenda, sia pure in complicità con altri organismi antidoping, ma quantomeno per una questione di opportunità bisognava indirizzare quell'urina verso un altro laboratorio. Quantomeno non riproporre lo stesso ambiente, ecco, cioè questo è
1: faccio allora l'avvocato del diavolo. Le critiche che ho letto sui giornali sono queste sostanzialmente: da parte di Alex Schwarzer o anche del professor Donati, avere richiesto una provetta con un campione di urina che si tiene a casa, che ovviamente non verrà mai controllata dalle agenzie antidoping per appunto la conservazione, che non è opportuna. Potrà far dire a Schwarzer, far mantenere sempre un alone di possibile complotto. Vedete, non vengono a controllare la provetta C, allora il sistema ha qualcosa da nascondere. Lei che replica a queste accuse?
0: Allora, guardi, io replico in una maniera molto più sostanziale. Tutto quello che è emerso in quell'indagine giudiziaria era sconcertante e avrebbe richiesto la nomina di una commissione d'inchiesta per appurare tutte le responsabilità, perché lì le prove erano tantissime. Non c'era soltanto il lavoro del magistrato che ha indagato per 4 anni, lì c'erano le email degli hacker russi, no? Poi non importa se i russi hanno saccheggiato i siti per questioni politiche, perché lì è una lotta fra pesci cani e non so che altro genere di soggetti. Ma quello che conta è che in quelle email emergevano delle responsabilità gravi, quando il responsabile antidoping della Federazione Internazionale Atletica, scrivendo al capo dell'ufficio legale della stessa, dice il laboratorio deve collaborare con noi, invece vogliono fare gli autonomi. Il laboratorio di Colonia non può essere autonomo e coinvolto nel plot against Schwarzer, nel complotto contro Schwarzer, come noi.
1: No, ma è chiaro, ma questa è la vicenda appunto passata e sulla quale la seguiamo. No, però, professore, la questione, le faccio la domanda. È chiaro che le agenzie antidoping diranno: ma scusate, noi non verremo mai a controllare quella provetta C, proprio per i motivi che gli ho detto, per la questione della conservazione, perché l'EPO è degradata, quindi non ha una validità scientifica. Quindi le diranno: non ammettiamo un controllo su quella provetta. E quindi lei penserà, ecco, vedete, non volete scoprire la verità? Che è una domanda che le faccio.
0: Questo è chiaro che è così, perché tutta la loro reazione fu quella di negare i risultati dell'indagine giudiziaria. In maniera totale non è credibile, perché lì c'erano decine di prove e di indizi pesantissimi. Ci sarebbe da fare un elenco lunghissimo di elementi. Allora tu puoi ignorarne uno, rigettarne un altro, ridimensionarne un altro ancora, ma lì sono a decine.
1: E perché, allora, perché il sistema odia così tanto lei, Schwarzer, cioè quasi da perseguitarlo anche a 41 anni?
0: Allora,
1: cioè,
0: allora, in realtà io non ero affatto odiato dal sistema WADA, perché collaboravo con la WADA,
1: sì,
0: e ho fatto tantissime cose, al di là del tentativo che hanno fatto queste persone di farmi figurare come uno che vantava rapporti che in realtà non aveva avuto. Io ho avuto tantissimi rapporti con loro, li ho scritti in maniera chiara nel libro I Signori del Doping, e nessuno l'ha smentito, né poteva smentire. Quindi già è ridicolo e vergognoso che abbiano negato l'evidenza, sì, delle mie collaborazioni. Quindi fino a quel momento a me non mi odiava nessuno di loro. Mm-hmm. Quando io ho deciso di dare una mano a questo atleta, per ragioni così di seconda possibilità, perché sì, se lo sport è categorico come se fosse il padre eterno, beh, allora uno sport di questo genere mi mette paura, anche perché dovrebbe avere una tale verginità per assumere posizioni di questo genere, che altrimenti non è minimamente credibile, no?
2: Mm. Senta, ma invece su questa terza positività, esatto, lei ha una posizione?
1: Esatto, cioè non lo allena ma ne è amico, lei si fida a questo punto, cioè metterebbe la mano sul fuoco sulla negatività al doping di Schwarzer a questo punto?
0: Allora, quello che è certo è una cosa. Io l'ho visto andare al controllo nella massima tranquillità, ma proprio senza la minima tensione. Quindi questo è un primo punto. Tenga presente che io non ho un collegamento diretto con queste sue prestazioni, perché non ho più
1: però lo conosce meglio,
2: cioè,
1: di
2: quindi
1: tutti
2: lei dice
1: noi,
2: non sapendo,
1: insomma,
2: non avendo collegamento diretto non posso avere una posizione su questo,
1: cioè, così glielo chiediamo.
0: Allora è chiaro tenga presente che prima io lo facevo controllare in continuazione, fu controllato 42 volte da un chimico e da un ematologo che dirigevano importanti, sì, laboratori degli ospedali di Roma. Ecco, quindi questo è il primo punto. Però devo dire in maniera chiara che l'ho visto tranquillo, che lui ha spinto per rianalizzare questa seconda cosa, che mi rendo conto in pieno che poi dal punto di vista formale verrebbe contestata. Allora, io intanto l'ho richiesta semplicemente perché ho voluto di nuovo porre l'attenzione su questo problema, prima o poi si deve risolvere. Vi faccio un esempio. Immaginiamoci un grande campione del calcio che valga 100 milioni di euro e che esce da una società sportiva, oppure va in contestazione sui contratti, sul pagamento di premi, eccetera, eccetera, e la società sportiva si libera di lui e di tutta la cifra che gli deve dare per una positività.
1: Ma è chiaro, cioè, questo lo capisco, no, ma visto che adesso dobbiamo concludere, ma non so se vuole rispondere, così a pelle, a fiducia, metterebbe la mano sul fuoco? No, ma al di là di tutte le battaglie che lei giustamente porta avanti, questo glielo possiamo chiedere, cioè se umanamente, ecco, ritiene a credere più alla posizione di Schwarzer o più alla possibilità che sia ricaduto in quella cosa.
0: Allora, dunque, sai che cosa mi induce a pensare? Il silenzio nazionalista di molti giornalisti tedeschi,
1: sì?
0: Io ne conosco tanti, mm-hmm, e tanti di loro mi hanno chiesto collaborazione in tante inchieste nelle quali serviva a interpretare o altro, e poi li ho visti sparire nel momento in cui è rimasto coinvolto il laboratorio di Colonia. Allora, quando vedo questa simultaneità tra il rendere pubblico il risultato dell'analisi e al tempo stesso attacchi immediati al lavoro del magistrato nella seconda positività, uh-huh, e ai documentari fatti da Netflix, Beh, ma, come dire,
1: un sospetto,
0: ci trovo
1: un sospetto c'era,
0: beh, una compattezza di intenti, si aiuta diciamo l'elemento forte, il potere.
1: Professore, no, si fermi che dobbiamo fermarci. La ringraziamo, è una vicenda davvero lunga anni, l'abbiamo trattata in varie occasioni, se lo diciamo anche pubblicamente, in passato è successo, se Alex Schwarzer avesse desiderio, come dire, di essere qui ai nostri microfoni, noi avremmo molto piacere. Intanto grazie al professor Sandro Donati, vedo Deborah Rosciani, vedo anche Mauro Meazza, anche lui camicina righe come Manera, ma vi chiamate per... Lui è un po' in negativo, cioè più sull'oscuro, tu in positivo sul bianco. Però
2: comunque sembra veramente un'altra persona Mauro Meazza vestito così. Vabbè. Me lo vedo fuori da un bar a commentare le persone che passano.
1: Con lo spritz, un umarello insomma. Deborah, vai!
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
8: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta... Borse in diretta.
11: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Sono in difficoltà di nuovo gran parte delle borse europee, con Francoforte che guida anche oggi i ribassi, meno 0,76%, Milano meno 0,30%, tenta il rimbalzo dopo il calo di ieri, Parigi più 0,13%, e questa mattina abbiamo visto una situazione mista anche in Asia. Cosa succede? Ieri è iniziato e anzi si è intensificato il sell off, cioè le vendite sul settore tecnologico. Una operazione partita in particolar modo negli Stati Uniti, dove sta andando sull'otto volante anche il titolo SpaceX, la società guidata da Elon Musk, che ha fatto il suo debutto in borsa, peraltro un debutto stellare proprio la settimana scorsa, ma adesso gli investitori stanno già battendo in ritirata, probabilmente già tentando di prendere profitto dopo i rialzi molto vistosi delle prime giornate di negoziazione. E quindi c'è questo tema, ma in generale gli investitori si chiedono se siano sostenibili i conti delle società che stanno puntando sull'intelligenza artificiale, quando vedranno dei ritorni interessanti dai loro investimenti. Andiamo a vedere a Piazza Affari cosa succede. Dopo il calo molto significativo di ieri, oggi rimbalza di oltre un punto e mezzo STM. Il miglior titolo è Poste Italiane, più ne 87 con Telecom, più ne 15, guarda caso, proprio le due società che si integreranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Campari e Ferrari più 0,9 più 0,8% per Saipem. Invece per quello che riguarda i titoli peggiori c'è uno scivolone, era partita male ma adesso peggiora in maniera importante Avio, meno 7,26%, risente, dicono gli analisti finanziari di SpaceX, Leonardo meno 4,28%, Fincantieri meno 1,88%. Oggi dagli Stati Uniti avremo i conti trimestrali di Micron Technology e quindi chip di memoria, un altro test importante per valutare lo stato di salute del comparto tecnologico americano. Per ora è tutto.
12: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
13: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
14: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
15: Grazie.
14: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
15: Faccio del mio meglio.
14: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
15: Aspetta.
14: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
16: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
17: Prende ora la parola il Presidente della Repubblica.
18: Care concittadine e cari concittadini, ho sempre vissuto
19: uno, nessuno, 100.000,
18: con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione.
19: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
18: Il mio grazie a ciascuno di voi per aver mostrato a più riprese il volto autentico dell'Italia.

0: Siete bellissimi, lasciate perdere a tutti quelli che dicono il contrario. Due bronzi di Riace.
1: Adesso la teoria del grande complotto della Spectre Wada contro Alex Schwarzer. Tre
2: Schwarzer.
1: volte l'hanno beccato. Come diceva Agatha Christie, tre indizi fanno una prova. È inutile girarci tanto attorno.
3: Vorrei morire prima che dalle macchine venga tolta la radio.
4: Sì, no, non succederà, ne abbiamo
5: Ma è
4: parlato.
5: stata fatta proprio, credo, una legge, no?
4: Ah, sì, ne abbiamo parlato anche qui. Anche qui. È venuto il ranteghino, non ho capito prima Leonardo. Ah, praticamente adesso io non posso avere il ranteghino. Oh, ma ragazzi,
5: cosa ha fatto prima Leonardo? Cosa?
4: Prima
5: Cosa ha
4: Leonardo,
5: fatto?
4: All'inizio di trasmissione, o ieri hai fatto, hai tossito.
5: Non ricordo.
4: È venuto il ranteghino. 20 anni di conduzione, può venire un ranteghino una volta ogni tanto. Io vorrei sottoporti questa cosa della vecchiaia nello sport. È un momento in cui i vecchi trionfano. Leo Messi ha fatto 5 gol.
5: Sta giocando tra l'altro anche molto bene. Messi, al di là dei gol, si muove, corre, è attivo.
4: Corre più di me e te, cioè, pur sempre 38 anni. Adesso non è che è un vecchio per lo sport, ma Cristiano Ronaldo, 41 anni, ha fatto 2 gol.
5: Sì, anche il secondo, tra l'altro, secondo me è molto bello.
4: Non le ho viste.
5: Cioè, entrambi, nel primo ha fatto un bel movimento, e il secondo veramente.
4: Non le ho visti. Babba,
5: grande.
4: Babba. Ti reclamano. Babba. Ti reclamano. È arrivata Babba. È arrivata Elisabetta Fusconi. No, e poi leggeva adesso, giustamente, torna. Allora, riprende Wimbledon. Parte Wimbledon.
5: Wimbledon.
4: Ebbene, rientra Serena Williams dopo 4 anni di assenza. Serena Williams, che è quella che nella storia ha vinto più tornei di Grand Slam, una delle due sorelle Williams. Io, tra l'altro, ho questo problema: quando giocavano non riuscivo mai a capire se fosse Venus.
5: Sei razzista.
4: Ma no, non sapevo, cioè, per me erano una delle sorelle Williams.
5: Solo perché sono nere, per te sono tutte uguali. Questo è il razzismo di Alessandro Mille.
4: Peraltro non sono per niente uguali, ma non sapevo mai chi fosse Venus, chi fosse Serena. Comunque, Serena
5: Williams.
4: Hai
5: appena detto che i neri sono tutti uguali, praticamente. No, questa è una forma di razzismo.
4: Sono totalmente diverse, ma non ho mai saputo chi era Venus, chi era poi più giovane e più anziana, non lo so. Comunque, Serena Williams, che mi risulta essere la più giovane delle due, torna a 44 anni e a Wimbledon, però la sua vittoria è data a 66, leggo.
5: A 66 anni?
4: No, se punti una sterlina
5: ne vinci 66.
4: Quindi è abbastanza improbabile, secondo gli scommettitori, che possa vincere. E poi, per chiudere coi vecchi, c'è il grandissimo, ne parlavamo prima fuori onda, se l'hai già dimenticato. Ronaldinho, ragazzi, Ronaldinho torna a giocare in Serie C in Italia, a Ravenna.
5: Ma con le scarpe da calcio o con quelle da lavoro di cui fa la pubblicità?
4: Ah, pensavo a quell'infradito alla brasiliana.
5: Sì, la pubblicità delle scarpe da lavoro. Magari usa quelle come sponsor, no?
4: Ronaldinho, ma è incredibile, Ronaldinho, non so manco quanti anni abbia.
5: 46.
4: 46. Sì, però è un'operazione un po' di marketing.
5: Dovremmo chiamare l'attuale vicepresidente del Ravenna, che è Ariedo Braida.
4: Vicepresidente o direttore sportivo?
5: Anche, ma è anche vicepresidente.
4: Vabbè, Ariedo Braida, se ci ascolta, grandissimo cuore.
5: E io incrociai, sai dove lo incrociai Ariedo Braida?
4: Ha fatto proprio la grandezza del Milan, grande.
5: Io lo incrociai quando si sposò Lentini, che allora giocava nel Milan.
4: Il finto cameriere.
5: Io facevo il finto cameriere al matrimonio di Lentini e c'era presente anche Ariedo Braida.
4: Domani, se vuole, Ariedo Braida sarà ai nostri microfoni, anche perché ho scoperto che il presidente del
5: Comunque
4: Ravenna,
5: vedi che ha già funzionato l'operazione, perché lo stiamo cercando, qui stiamo dando visibilità alla squadra del Ravenna.
4: Anche perché il presidente del Ravenna è un po' più inaccessibile, perché intanto sta a New York, vive a New York, ed è Ignazio Cipriani, della dinastia Cipriani, quello dell'Harris Bar.
5: E quindi è il fratello di quello della vicenda,
4: Beh, sicuramente è imparentato con il Cipriani della vicenda Minetti, questo non c'è dubbio, ma non ci interessa in questo caso. Il presidente Ravenna, e a Ravenna in Serie C torna a giocare Ronaldinho. È incredibile. Io vorrei andare a vedere le partite del Ravenna a questo punto con Ronaldinho.
5: E vedi che funziona, come operazione. Ma secondo me poi per giocare in che categoria?
4: C.
5: Sì, può giocare tranquillamente.
4: Ma cosa stai dicendo? Ma in Serie C ci sono dei ventenni.
5: Ma sì, però lui ha una tecnica che proprio questo può stare fermo e distribuire palloni di qua e di là.
4: A 46 anni.
5: Sì. Ma io ho visto giocare gente anche
4: con
5: più,
4: le scarpe antinfortunio.
5: Più vecchia, no? Quando facevano le partite, poi non ho più giocato perché ho rotto il menisco, ma quando mi è capitato di giocare contro le vecchie glorie del Milan e dell'Inter,
4: ma non è le vecchie glorie,
5: è veramente un altro mondo. Sì, ma da fermi possono fare qualunque cosa, da
4: ho
5: semifermi.
4: Capito, contro di te, ma contro un ventenne che corre, insomma. Vabbè, comunque, Arrigo Braida, se ci sei batti un colpo, domani nel caso lo convochiamo, se vuole, anche se non siamo tutti convocati, vabbè, andiamo al giorno. Era una piccola
2: l'ironia forzata.
4: Dai, giornale, sì, giornale.
6: Strade in diretta.
7: Bentrovati sulla 4000.

0: Milano Venezia, per incidente si verificano lunghe code tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. Per un altro incidente nella stessa direzione si verificano code tra Brescia Est ed Desenzano. Code per un terzo incidente in direzione Milano tra Soave e Verona Est. Fate quindi molta attenzione alla guida. Un incidente viene segnalato anche sulla 26 Genova Gravellona Toce tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettole in direzione Genova. Sono quindi possibili disagi. Infine, per lavori sulla 10 Genova Ventimiglia si verificano code a tratti tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia. Per questo appuntamento è tutto, il prossimo tra un'ora.
1: Promo 24.
2: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta Infocert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.
3: Questo pavone ci accompagna. Allora, sentiamo se il pavone dice qualcosa.
4: Uno, nessuno, 100.000.

0: una domanda calcistica. Stasera gioca Francia-Senegal. Lei cosa dovesse...
1: Veramente, allora, io già non seguo il calcio in Italia. Però mi ha fatto una domanda che è curiosa. Si riconosceranno in campo le squadre? Non lo so. Vedremo. Ma non tifo per nessuna delle due. Non so se si possano riconoscere. Cioè, se li mettessimo tutti con la stessa maglietta, non so se alla fine si riconoscerebbe.
2: La polemica di Vannacce per dire che ci sono troppi stranieri, o meglio, gente di colore anche nella Francia. No, non era per il distinguo tra l'uno e l'altro, fate i fuochi e furbini, era per dire che nella Francia, nazione bianca, ci sono tanti, come dire, di colore nero come in Senegal, quindi dice magari la Francia giocano 7-8 giocatori di colore come in Senegal invece sono tutti di colore. Sì, era per questo, la polemica di Vannacci. Allora, è da un po' che ho mollato il colpo, ma adesso devo tornare alla carica perché effettivamente non mi sentite dire che cerco casa da un bel po', ma adesso devo veramente concludere questa vicenda. Devo trovare una casa che mi soddisfi, cambiare casa e quindi...
3: Buongiorno Alessandro.
2: Eccolo.
3: Sono tornato. Sì. I'm here for you.
2: Sì.
3: Mariolino Pandoro, sì. Agente immobiliare, titolare della SIRE, sì. Seduzione immobiliare Real Estate.
2: Eccolo là. Non la cambio più a casa.
3: Ti sono mancato, Alessandro? Mi sei mancato molto, come un temporale in piena estate.
2: Lei come un ascesso al dente.
3: Quando fa caldo. E poi improvviso.

0: decisamente fresco, fresco, fresco. E per dormire, Alessandro, vai sotto le lenzuola. O meglio, se vuoi, puoi dormire sotto le lenzuola, oppure puoi fare altre cose, Alessandro. Ti trovo bene, Alessandro.
1: Devo andare un attimo in Turchia venerdì, però...
0: Mi ricordi la facciata di un palazzo d'epoca? Tutta scrostata fuori, ma che ancora conserva il suo fascino.
1: Grazie. Scrostato, non me l'ha detto ancora nessuno. Scrostato.
0: Se vuoi, ho anche un chirurgo estetico da consigliare.
1: Sì, lo conosco anch'io, credo.
0: Jerry Panocchia.
1: Ecco, infatti.
0: È il miglior chirurgo estetico che si possa trovare.
1: Sì, sì.
0: Basta con questi convenevoli, Alessandro.
1: Vabbè.
0: Cominciamo perché ho delle chicche che ti fanno rimanere senza parole.
1: Cos'è che ha?
0: Delle chicche.
1: Sì, vabbè, ci dica le chicche.
0: Vuoi conoscere le mie chicche?
1: Mi dica la prima chicca.
0: Andiamo con la prima chicca. È un trilocale, Alessandro.
1: Beh, bene.
0: 90 metri quadri.
1: Ottimo.
0: Zona giorno con cucina a vista. Due camere da letto con armadio e due bagni a soli 25.000 euro.
1: Accidenti, ma che cos'è? Guardi, la sto già facendo il rogito.
0: So che tu vuoi sapere dov'è, Alessandro.
1: Beh, sì.
0: Dov'è? Pensi che ci sia una fregatura?
1: Beh, insomma, siamo al prezzo.
0: La fregatura non c'è, perché no. Quando tra qualche anno inizieranno a costruire qualcosa in quella zona dimenticata, a due ore dal primo centro abitato, tu avrai già investito prima degli altri, Alessandro.
1: Ma due ore...
0: Io la chiamo lungimiranza.
1: Un po' isolato.
0: Tu non sei lungimirante, Alessandro? Vedendoti così potresti essere un tipo lungimirante.
1: Così scrostato. Vabbè, mi dica un'altra chicca.
0: Se non te la senti di fare questa scommessa, lo capisco. Pensavo tu fossi un po' più avventuroso.
1: Vabbè.
0: Non sei avventurosa?
1: Ma sì, il giusto, il giusto.
0: Non ti piacciono le avventure?
1: Poco.
0: Non si direbbe.
1: Cosa sta dicendo?
0: Quante avventure hai provato?
1: Oh, mamma mia.
0: Allora una seconda proposta alla quale non potrei dire no, ma solo sì, sì, again, o amor. Siamo in città.
1: Sì.
0: Abbiamo un appartamento su due livelli e ciascun livello è di altissimo livello. Priano Terra, zona notte super luminosa, esposta su tre lati.
1: Eccomi qua.
0: Anche perché c'è un solo muro.
1: No.
0: Quindi gli altri tre lati sono
1: aperto. È aperto.
0: Poi scendiamo, tu dirai saliamo, no? Scendiamo nel piano interrato dove troviamo il garage,
1: sì.
0: Che però puoi usare anche come cucina e salotto.
1: Mm.
0: Non ci sono finestre. Ma da lì puoi tenere direttamente anche l'automobile nella cucina e nel salotto, al garage, accanto al letto.
1: Ma.
0: Pensa che comodo, metti che di notte ti prenda la voglia di accendere il motore e sgasare.
1: Vabbè.
0: Puoi farlo anche in pigiama, senza bisogno di vestiti.
1: Ma.
0: Ti piace stare in pigiama?
1: Ma sì, sì.
0: Come ce l'hai il pigiama? In cuoio,
1: no,
0: Alessandro?
1: No, non è in cuoio.
0: Hai un pigiama tutto in cuoio.
1: Però guardi, se c'è un'ultima proposta, perché siamo in chiusura, perché questa non mi ha convinto molto, se ce n'è un'altra, se
0: non ce n'è più.
1: No, e allora ci riaggiorniamo, Mariolino. Non...
0: Ma quest'ultima proposta vedo che ti ha fatto guizzare come un salmone.
1: No, per la verità, no. No,
0: ti ha fatto guizzare come un salmone che risale il fiume.
1: Sì.
0: Pensa, al piano superiore hai questo muro.
1: Sì.
0: E sotto c'è il garage con cucina e salotto tutti insieme.
1: Il garage, beh.
0: E tu col pigiama in cuoio che vai a sgasare nella macchina. Anche la macchina col volante in cuoio.
1: Vabbè,
0: vieni subito a rogitare.
1: No, guardi.
0: Non vuoi rogitare?
1: No, ci penso un attimo.
0: Rogitiamo insieme nello studio del notaio tutto in cuoio.
1: Un attimo di riflessione, me la concede, Mariolino?
0: Sarebbe meglio di no, perché ci sono tante persone già interessate.
1: Va bene, allora guardi, alle prossime occasioni.
0: Rinunci?
1: Rinuncio.
0: C'è anche l'assistenza di Ubaldo garantita. Il manutentore è sempre caldo.
1: Se io vuoi, mi fermerei qui. Grazie, Mariolino.
0: Con la salopetta in cuoio anche Molto. Ubaldo.
1: A domani con Ubaldo.
2: Buon pomeriggio a tutti.

Un saluto da Maurizio Melis. Questa sera a Smart City concluderemo il nostro viaggio a tappe iniziato qualche tempo fa nel mondo dei materiali per la stampa 3D. A qualche anno dal momento di hype vissuto a suo tempo in cui pareva che la stampa 3D avrebbe sostituito tutto e tutti. Prevedibilmente non è quello che è successo e tuttavia le tecnologie additive sono ormai entrate a pieno titolo in molti processi industriali. Il loro successo dipende in larga parte anche dallo sviluppo dei materiali da stampa. E dopo aver parlato di materiali per la stampa 3D in metallo e in ceramica, parliamo questa sera di un'altra classe di materiali dedicata alla fabbricazione di componenti che richiedono prestazioni avanzate. I materiali compositi, più noti dei quali sono la fibra di vetro e la fibra di carbonio. Ancora una volta cercheremo di capire qualcosa di più di questi materiali e di come vengono prodotti e utilizzati per la stampa 3D. Questi temi al centro della puntata di Smart City di questa sera. Domani invece parleremo di stampa 3D alimentare, appuntamento sempre alle 20:45 qui su Radio 24. Buona giornata.

0: integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
7: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
8: Le 11.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Le ispezioni sul nucleare al centro dei negoziati Iran-USA, intanto il Senato americano vota contro Trump. Liberato Alemanno, l'ex sindaco di Roma, esco dal carcere da innocente. Mondiale di calcio, Ronaldo risponde con una doppietta alle critiche, inglesi bloccati dal Ghana sullo 0-0. Buona giornata dalla redazione, da Marco Mancini. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran, afferma che

0: colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Al centro dell'accordo le ispezioni per il nucleare.
1: Le ispezioni dell'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite in Iran ci saranno, a dirlo è il direttore della IAEA Grossi, senza esplicitare quando questo accadrà. La questione ispezioni, che sembrava essere parte dell'accordo di tregua tra Teheran e Washington, ora è al centro di un dibattito tra i due paesi. Il presidente degli Stati Uniti Trump infatti sostiene che l'Iran abbia consentito all'ingresso degli ispettori, Teheran smentisce. Il tema è delicato e potrebbe compromettere la stabilità dei negoziati in corso. La fragilità di questa tregua ha influenzato anche il Senato americano a maggioranza repubblicana, che con 50 voti a favore e 48 contrari ha approvato un provvedimento che impone a Trump di fermare la guerra in Iran o di chiedere l'approvazione del Congresso prima di proseguire. Un voto definito da Trump inopportuno e inutile. Dell'accordo sancito con Teheran parla anche il segretario di Stato americano Rubio, alle prese con un tour nei paesi del Golfo. Nessun paese è autorizzato a imporre pedaggi o tariffe su una via navigabile internazionale, lo dice la legge, ha detto Rubio, avallando la posizione del Qatar, contraria a possibili pedaggi nel canale di Hormuz, che Teheran dice essere di sua pertinenza. Nell'area intanto l'Agenzia Marittima delle Nazioni Unite ha avviato un'operazione per evacuare oltre 11.000 marinai rimasti bloccati nello stretto da mesi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Pubblicata l'ultima relazione al Parlamento sulle dipendenze, si parla di una vera e propria pandemia silenziosa, con un adolescente su quattro che ha fatto uso nell'ultimo anno di sostanze stupefacenti illegali, in lieve calo la cannabis, ma la sostanza più letale resta la cocaina. Il sottosegretario con delega alle politiche contro la droga e le altre dipendenze, Alfredo Mantovano.
2: 15 e 19. In questa fascia di età il 26% del terzo numero degli intervistati riferisce di aver consumato almeno una sostanza psicoattiva illegale nell'ultimo anno, quindi un ragazzo, un adolescente su quattro nell'ultimo anno. La sostanza che desta maggiore allarme è la cocaina. Fra tutte le sostanze, la cocaina è quella che determina la maggior parte dei trattamenti nei servizi per le dipendenze, circa il 48%, la maggior parte dei ricoveri ospedalieri, il 32%, la maggior parte delle morti accertate direttamente dalle forze di polizia, il 33%.
0: Un anno, 5 mesi e 24 giorni dopo, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere capitolino di Rebibbia. Alemanno, 68 anni, era stato condannato in via definitiva a un anno e 10 mesi di reclusione per traffico di influenze illecite in uno dei filoni dell'inchiesta nota come Mondo di Mezzo. Esco dal carcere da innocente, ha detto Alemanno, vedrò questa sera Vannacci a cena e un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, ha aggiunto con riferimento al leader di Futuro Nazionale. Mondiale di calcio, Ronaldo fa doppietta ed entra nella storia, Colombia già ai 16esimi e vince anche la Croazia, frena l'Inghilterra.
3: Ronaldo nella storia, Harry Kane che stecca, si dividono per ora i destini di due delle stelle annunciate di questo mondiale.
4: La mia carriera fu sempre così, non ia mudar nada. Sto molto felice, perché per me il massimo principale è l'equipa, stare unito con loro, stare unito con le nostre famiglie, che sappiamo che possiamo controllare.
3: La mia carriera è sempre stata così, le critiche non sono mai mancate, a me interessa solo la squadra, la famiglia e il lavoro che stiamo facendo. Così CR7 dopo la doppietta nel 5-0 all'Uzbekistan, in gol anche Leao, che lo consegna alla storia, unico giocatore a 41 anni a segnare in 6 edizioni mondiali di fila. Dopo la doppietta alla Croazia invece Kane non riesce a far saltare il muro del Ghana, che inchioda la sua Inghilterra sullo 0-0. Partita storica per la TV italiana, visto che per la prima volta in un mondiale la Rai ha affidato la telecronaca a una donna, la giornalista Tiziana Alla. Nel gruppo K, quello dei lusitani, Colombia qualificata è ora in testa a 6 punti grazie all'1-0 sul Congo siglato da Muñoz. Nel gruppo L, inglesi e ghanesi a 4 punti, uno in più proprio della Croazia, che ha battuto 1-0 Panama grazie a Budimir e festeggiato così la 200ª di Modric in nazionale. Stasera alle 21 italiane si chiude il gruppo B, con Canada-Svizzera appaiate in testa a quota 4 punti e Bosnia-Qatar, entrambe a 1 punto. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, prossimo GR 24 a mezzogiorno.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ma quanto sei bello, amore di papà. È bellissimo, amore mio. È stata la scelta giusta venire qui, davvero, di fronte a tutto questo, ma chi se ne frega dei mondiali?
5: Ah sì, certo. Hai visto chi ti sostituisce?
4: Non mi interessa, io adesso sono qui, e questo è quello che conta.
5: Certo, gioca Salem Eckers comunque.
4: Mi dai le chiavi della macchina? Sì, tu tanto torni con i mezzi? Sì, dai.
6: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
7: Fermi tutti che ora si parla di palanca.
8: Vai Meazza, bravo, bravo.
9: Deborah, devi combattere, Deborah, con i tuoi cazziatoni e i tuoi editoriali. Combatti, Deborah, non abbandonarci.

0: E buona giornata a tutti. Allora, con gli editoriali e cazziatoni cercherò di fare il mio meglio. Adesso cerco un argomento che mi ispiri.
1: Beh, guarda, oggi avrai modo di esibirti sicuramente, perché abbiamo tante cose divisive, per così dire.
0: E allora ne faranno tanti di editoriali i nostri ascoltatori. Sono certa che non mancheranno l'appuntamento odierno.
1: Prima cosa divisiva è la notizia che ha ispirato Marco Lombardo nell'andare a cercare anche questo siparietto che trovate in rete. Allora, di chi si parla, di chi si parlava?
0: Qual era questo? Solo un inciso, Marco Lombardo è molto sensibile agli argomenti e tra l'altro ne scrive anche su Alley Hoop, che è il nostro blog multimediale, multifirma in particolar modo sui temi.
1: È uno dei pochi uomini che scrive su Alley Hoop.
0: È stato molto ricercato da Monica D'Ascenzo, che è la responsabile appunto di questa nostra iniziativa del Sole 24 Ore, e quindi ovviamente quando intercetta queste notizie lui ce le segnala immediatamente.
1: Allora, per coloro che non seguono da vicino i mondiali, ma neanche nell'aspetto di pettegolezzi, abbiamo scovato una notizia che si lega molto bene ai temi del mercoledì, che sono temi, come sapete, spesso di lavoro. Allora, si parla di Jeremy Doku, che non era un filosofo scozzese, ma è invece un attaccante del Manchester City e belga, il quale ha detto: se arriva la nascita del mio primo figlio, io lascio il mondiale, chi se ne del mondiale, e vado ad assistere la madre nella nascita del primo figlio. France Piron, che è un giornalista dell'Equipe.
0: Chi è? Scusa?
1: È un giornalista dell'Equipe.
0: No,
1: France Piron. Sì, ha commentato così, molto drasticamente.
0: Madonna.
1: Ha detto: ma se sei così fortunato da partecipare a un mondiale, ci sono centinaia di calciatori che ucciderebbero per essere al tuo posto. No, questo era un po' rispetto a Recluso. È un momento unico, ha detto Pierrot, è il sogno di una vita che si realizza. Tu vorresti rinunciare a tutto questo, sono sempre state le parole di Pierrot, per assistere alla nascita di tuo figlio, ma mi dispiace, il padre non serve a nulla.
0: Caspita.
1: È una presenza in più.
0: Esatto.

0: è servito solo in un certo momento, e poi da lì in avanti lo possiamo anche congedare.
1: Esattamente.
0: Vabbè.
1: Peraltro, allora già divisivo è, che fare? Giocare, restare al mondiale o invece andare ad assistere alla nascita del figlio? Peraltro, proprio pochi giorni fa, Leo Ostigard, ringrazio Claudia Schiattone che mi ha segnalato
0: figurati,
1: la notizia.
0: Lei è ancora nella chat di Due di Denari, figurati se non ci segnala con puntualità tutte le informazioni che ci riguardano.
1: Leo Ostigard è un difensore, gioca nel Genoa e nella Norvegia. Gli è nato il primo figlio, gli è nato un figlio, non so se fosse il primo, non l'ho chiesto. Gli è nato il figlio, ma lui ha deciso di non lasciare il mondiale, ma di assistere in videochiamata.
0: Non voglio
1: all'evento.
0: Sapere altro. Io, ma la moglie lo sa?
1: No, la moglie lo sa.
0: Che di questa bella inquadratura posizionata proprio nei luoghi sacri del corpo femminile.
1: No, ma penso che fosse inquadrato in generale l'ambiente.
0: Dio santissimo, ma te la devo sentire prima di morire.
1: Vabbè. Devo dirti che Marco Lombardo ha molto stigmatizzato questa cosa. Ha detto,
0: va bene tutto.
1: Marco Lombardo ha avuto una posizione abbastanza netta e ha detto, scusate, ma decidi che è più importante il figlio e allora lasci il mondiale, oppure decidi che quello è un evento irrinunciabile della tua carriera, del tuo lavoro, e allora che significa videocollegarsi? Ecco, questo è stato un po'.
0: Appunto, certo, il parto in streaming non ne volevamo sapere anche di questa evoluzione. È arrivata Miriam che forse non ha sentito la notizia, perché secondo me anche lei è una di quelle che esprimerebbe un dissenso abbastanza vivace rispetto a quello che
1: Miriam
0: abbiamo
1: Lucchetti
0: ascoltato.
1: Sicuramente sarebbe nelle posizioni di Marco Lombardo.
0: Vabbè.
1: Chissà cosa ne pensate voi. 349-238-6666. Che deve fare Doku? Lasciare la nazionale e andare ad assistere la moglie?
0: Vabbè.
1: Oppure
0: dai mondiali di calcio americani, io però ti voglio portare in Giappone, dove anche qua abbiamo avuto una situazione. Non hanno ritoccato i tassi, lo hanno già fatto nei giorni scorsi. Ti volevo raccontare la storia della più giovane sindaca eletta in Giappone, nella città di Yawata, prefettura di Kyoto, la signora 35enne Shoko Kawata, che è stata la prima donna ad usufruire del congedo durante il mandato, congedo naturalmente di maternità, sfidando così un vuoto normativo e gli stereotipi di genere che sono ancora molto radicati appunto nel paese, perché la sindaca Kawata ha voluto mostrare così la sua forte determinazione nel dimostrare che maternità e incarichi pubblici non sono incompatibili. In Giappone, ha detto, è ancora molto radicata l'idea che le persone per dedicarsi alla carriera debbano sacrificare completamente la vita privata. Lei ha detto, io non ci sto, voglio contribuire a costruire una società in cui le donne non siano costrette a scegliere tra lavoro e famiglia. E quindi, nonostante il paese sia alle prese da anni, un po' come succede in Italia, dove c'è un alto debito pubblico e bassa natalità, come sappiamo appunto anche in Giappone la situazione è questa, c'è una profonda crisi demografica, non esiste, ha detto, un quadro normativo che garantisca il congedo di maternità agli amministratori eletti. E allora lei ha fatto un po' da apripista e ha detto che prenderà un congedo di 16 settimane, 8 prima e 8 dopo il parto, delegando le funzioni operative a un vice e mantenendo contatti regolari con l'amministrazione. Per molti però, leggiamo dalle cronache, il progetto equivale ad un abbandono delle proprie responsabilità e persino ad uno spreco di denaro pubblico. Si dimetta, hanno detto, non sta forse rinunciando ai suoi doveri, sono naturalmente alcuni dei commenti che sono, ma guarda un po', comparsi sui social, dove i leoni da tastiera sono sempre bravi a commentare e a giudicare la vita degli altri. Invece secondo me fa molto bene, perché
1: l'idea che si possa comunque seguire,
0: se ha un entourage efficiente, per quale motivo 8 e 8 non se le può prendere, naturalmente presidiando per quello che può anche l'ordinaria amministrazione appunto del suo comune. Poi vedremo come è andata a finire.
1: Infatti saremo qui a raccontarvelo. Intanto, se volete comunicare con noi, oggi non parleremo solo di maternità, abbiamo diverse notizie molto interessanti, perché si avvicina sempre di più la data del 1 luglio.
0: Ormai è questione di pochi giorni, un countdown in piena regola, stiamo vivendo.
1: Esatto, e il 1 luglio è la partenza delle nuove norme, almeno di gran parte delle nuove norme, sulla previdenza complementare, cioè i fondi pensione. Quindi noi ne stiamo parlando da tempo, ne abbiamo sempre parlato. Il primo consiglio che vi do è se ci state seguendo dal canale 63, perché lo sapete, da oggi Radio 24

0: tutti gli altri prodotti video che vengono realizzati da Radio 24, dalla redazione Radio Corre, la redazione del Sole, allora dovete risintonizzare. Guardate, di solito è un procedimento abbastanza semplice, ci sono riuscito persino io stamattina, anche prima di prendere il caffè, perciò devo dire che la cosa è fattibile.
1: Vabbè.
0: La seconda cosa che vi voglio dire...
1: Perché hai detto tutte queste cose? Perché
0: se siete sul canale 63, esatto, state apprezzando quello che vi mostriamo in anteprima, Deborah ed io, cioè il fascicolo che uscirà domani in edicola con il Sole 24 Ore.
1: Da collezione, lo ribadisco.
0: Userò un inglesismo per celebrare il momento, è un must have. Non è, qui non siamo al numero da collezione, siamo oltre, siamo al must have, proprio dovete averlo perché ci sono riassunte tutte le regole fondamentali che debuttano da domani e non solo quelle per quanto riguarda la previdenza complementare, ma anche la previdenza. Ad esempio potrete scoprire che se andrete in pensione nel 2050 vi serviranno per la cosiddetta anzianità. Sì, vi serviranno 44 anni e spiccioli praticamente, quasi 45.
1: E allora se fate una buona previdenza complementare, se aprite una buona posizione di previdenza integrativa, magari in futuro vi potrà servire anche per poter andare in pensione anticipatamente e costruirvi un cuscinetto che poi vi porti e vi traguardi appunto verso l'età pensionabile. Quindi questo sarebbe in prospettiva uno dei tanti vantaggi di una intelligente adesione ad una forma di previdenza integrativa, però per tanti lavoratori, Mauro, gli interrogativi sono tanti, per cui magari da qui ai prossimi mesi noi proveremo a fare delle trasmissioni regolari su questo argomento che vi accompagni verso scelte consapevoli.
0: La seconda cosa di cui parliamo oggi, la prima l'avete capita, che è la previdenza complementare, e ne parleremo a...
1: Ma diciamo che abbiamo un giornale radio...
0: Delle pensioni?
1: Esatto, pensionistico stamattina, ci sono tante notizie.
0: Però nella seconda parte invece torniamo su un tema che vi ha molto appassionato,
1: sì,
0: e appassionato pure noi ovviamente, che è quello dei negozi di prossimità. Auspice, una pagina che è uscita sul Sole 24 Ore di lunedì scorso.
1: Auspice,
0: sì, che è un termine un po' desueto, lo so, però sai che ogni tanto...
1: In 10 anni che lavoriamo insieme a due di denari, non te l'avevo mai sentita pronunciare, ma tu mi sorprendi
0: adesso
1: ogni
0: mi
1: giorno.
0: Viene un'altra cosa che non so se dire, è una pax legomenon, cioè è la prima volta che questa parola viene pronunciata, lasciamo perdere, ogni tanto mi viene sul liceo.
1: Sempre ad enfatizzare la mia ignoranza linguistica.
0: No, è che a me proprio viene sul liceo quando un po' pesante la sera prima. Chiedo scusa, parleremo di questo argomento che vi ha appassionato e che era derivato appunto da questa pagina del Sole 24 Ore di lunedì, la scomparsa dei negozi di prossimità, dei negozi di vicinato, che ovviamente fanno fatica a resistere, specialmente in alcune aree del nostro paese. E abbiamo visto che la cosa vi ha appassionato, abbiamo ricevuto parecchi messaggi, chi pro, chi contro, chi dice ma non ce la possono fare resistere, e c'è una iniziativa di Confesercenti che porta avanti una raccolta di firme per presentare una proposta di legge a difesa proprio dei negozi di vicinato, dei negozi di prossimità. Allora avremo ospite proprio il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, sentiremo come sta andando la raccolta di firme e naturalmente vi convochiamo per sapere come la pensate voi. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, o il summenzionato 349 238 6666 per messaggi SMS, messaggi WhatsApp.
2: Le quattrine fa scorre l'acqua lo capamonte.
3: È strapagato perché deve giocare bene determinate partite. Quindi secondo me deve stare lì ai mondiali. Lui è un professionista, pagato per fare il professionista.
4: Beh, sono entrambi eventi importantissimi, però alla fine sì, ok, avere il padre vicino durante il parto, io ci sono stato, però non lo so, una bella domanda, però sei là, vai avanti, no?
5: Io per la nascita di mia figlia mi sono trovato in banca a fare un versamento, spalla di anni fa, di un assegno. Poi mi ha fregato mia moglie che è stata troppo rapida, sembrava che avessi tutto il tempo necessario per fare l'operazione, e invece quando sono uscito dalla banca ho telefonato per sentire come stava, mi ha risposto l'ostetica: corra che sta partorendo, ma sono arrivato tardi.
3: Siamo iperconnessi, la Sindaco del paesino lì vicino a Chioto fa benissimo, può fare tutto. Io in questo momento sono in auto col caldo, ho un appuntamento.

0: Ho fatto una call con un cliente, ho mandato delle mail ai miei colleghi di Trento, sono distante 500 chilometri.
1: Ma scusate, il fondo pensione non eroga la prestazione, diciamo, sempre basandosi sull'età pensionabile? Quindi non può aiutare per raggiungere l'età pensionabile, o forse ho capito male, grazie.
2: No, ci sono anche delle anticipazioni che il fondo pensione può riconoscere e quindi ad un certo punto si possono anche chiedere, intendevo in quel senso.
3: Anticipazioni e anche rendita integrativa temporanea anticipata, esatto. Ma il senso era più che altro anche sull'assegno, perché attendere ovviamente l'assegno andrà a ridursi e lo troverete domani sul Sole 24 Ore.
2: Allora, come al solito, ognuno ha la sua idea sulla storia appunto del calciatore che... Sì. E alle prese con il dilemma: rimango al mondiale o vado ad assistere mia moglie qualora partorisca, perché peraltro potrebbe anche essere che il mondiale termina, se non abbiamo dato i dettagli sul termine appunto
3: della gravidanza. Non entriamo nelle questioni sportive,
2: che era in banca, poveretto.
3: Ecco,
2: vabbè.
3: Sulla sindaca e sulla connessione, sì, è vero, però una delle tutele fondamentali della maternità è che nel periodo di maternità la lavoratrice non lavori. Poi adesso lo so che voi mi direte, sì, le professioniste che lavorano fino all'ultimo giorno e appena riescono a mettere i piedi giù dal letto riprendono a lavorare, lo so, non viviamo nel mondo della luna, vi dico però una delle tutele sindacali direi più forti e più civili in assoluto è proprio questa, cioè nel periodo di maternità, della maternità obbligatoria, la madre non lavora. E questa sindaca chiaramente poi è una questione che riguarda il Giappone, che riguarda una deroga che lei non potrebbe prendere secondo la loro normativa, quindi coinvolge anche altri aspetti che non sono quelli nostri. Volevo solo puntualizzarlo con questo mio piccolo editoriale.
2: Meno male che ne fai anche tu ogni tanto. Allora, da quale notizia partiamo nel nostro giornale radio delle pensioni? Allora, fondi pensione, intanto, siccome questa partenza prevista per il 1 luglio naturalmente aveva bisogno anche di essere accompagnata da tutta una serie di elementi tecnici per consentire alle aziende di dare delle informazioni puntuali ai lavoratori neoassunti del settore privato che dal 1 luglio avranno un'adesione automatica alla forma di previdenza complementare di riferimento secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro che hanno sottoscritto, al quale appartengono. Allora, le prime istruzioni sono già in circolazione. MEFOP, il mercato sviluppo fondi pensione, che è un'autorità pubblico-privata che nella sostanza si occupa di formazione prevalentemente, è incaricata in questo periodo di rilasciare alle aziende i documenti che le aziende stesse poi dovranno sottoporre ai lavoratori, che dovranno firmare appunto per l'adesione automatica alla previdenza integrativa. E allora mi pare che appunto, forse tu l'hai detto anche ieri qualcosa Mauro, le aziende sono più o meno pronte, no, con questa documentazione.
3: Sì, non me ne sono occupato così da vicino, però sono pronte, però come sempre è tutto pronto fino a che non deve debuttare. Tra l'altro bisogna anche capire come si farà, ad esempio, con situazioni che possono essere considerate
2: miste,
3: sospese.
2: E ce ne sono tante, certo. Per esempio lavoratori assunti un mese fa ma privi già di copertura previdenziale, e quindi l'azienda per la quale lavorano adesso devono sottoporre a questi lavoratori di recente assunzione il modulo per l'adesione automatica al fondo, oppure si parte proprio con i neo assunti dal 1 luglio in avanti? E poi magari un neo assunto che però porta già in dote una forma di previdenza complementare, che cosa deve fare? La abbandona per farne un'altra, oppure porta in oppure non è minimamente considerato dall'operazione? Perché in realtà mi pare che l'interpretazione sia questa: sono esclusi, diciamo, da questo automatismo che adesso parte il 1 luglio. Quindi proprio per questo è necessario fare qualche trasmissione in più.
3: Allora, intanto, se ritorniamo un attimo sulla previdenza di base e lasciamo quella complementare, possiamo apprendere che le pensioni liquidate dall'INPS nello scorso anno sono state 834.658. Il numero interessante perché sono 27.000 in meno rispetto al 2024, perché c'è stata una ulteriore stretta sulle uscite pensionistiche. Ancora più interessante il fatto che il valore medio delle nuove pensioni che sono state liquidate l'anno scorso rispetto a quelle vigenti è calato, quindi diciamola proprio papale, si prende di meno di pensione, di assegno di pensione. Il taglio dell'assegno raggiunge i 148 euro mensili sussidi per le pensioni di anzianità dei lavoratori uomini.

0: Resta una rilevante differenza dei due generi, lo sappiamo, ma lo ribadiamo, nel caso delle pensioni di vecchiaia arriva al 45% in meno, cioè le donne prendono nella pensione di vecchiaia il 45% in meno degli uomini. Sono dati che vengono dal rendiconto sociale dell'INPS, è stato presentato ieri dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, e sono rassegnati, come si direbbe in borsa, da Giorgio Pogliotti oggi sul Sole 24 Ore. L'importo medio delle nuove pensioni è minore delle pensioni vigenti. Chi è andato in pensione nel 25 ha ricevuto in media 248 euro in meno rispetto alla media delle pensioni già in pagamento. Per la PA i neopensionati sono all'indietro, più indietro negli assegni, di 76 euro.
1: Ti riporto solo per un attimo sul tema della previdenza complementare, Mauro, ma sono già le 11:28 quasi, quindi sarò molto rapida, perché ovviamente questa fase che parte il 1 luglio, che è molto molto importante, e peraltro è una fase che parte e vedremo con che risultati, ma in realtà molte aziende si sono mosse in maniera significativa già a partire dall'inizio dell'anno, complice sicuramente già le campagne di comunicazione che abbiamo cominciato a fare anche lato nostro, visto che questo adempimento che parte dal 1 luglio è contenuto nella legge di bilancio, quindi già conosciamo quello che accadrà con la norma appunto di bilancio che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno. E allora anche la Covip nei giorni scorsi ci ha raccontato che i tassi di adesione alle forme di previdenza integrativa sono risaliti soprattutto tra le categorie di giovani lavoratori e donne, quindi un dato buono, quindi qualcosa si è mosso, ma c'è ancora una platea di lavoratori molto ampia che non ha informazioni adeguate su questo argomento in senso generale, a prescindere da quello che succede dal 1 luglio. Ieri è stato presentato a Roma il rapporto Assogestioni Censis e sono emerse delle considerazioni, degli elementi molto interessanti. Intanto gli italiani sono coscienti del fatto che l'assegno pubblico che percepiranno quando andranno in pensione sarà molto ridotto in prospettiva e in media gli italiani si aspettano che sarà pari al 48,4% della retribuzione. Il 13% della platea di questa ricognizione non sa cosa sia un fondo pensione, il 45% dice di avere altre priorità e quindi al momento non sta mettendo la testa su questo argomento. È stato presentato appunto questo rapporto che è intitolato Le opportunità della previdenza complementare, e è una ricerca che mostra che la possibilità di crearsi una pensione integrativa è ancora poco conosciuta. Solo il 28,9% del campione di lavoratori tra 18 e 50 anni dice di sapere bene che cos'è la previdenza complementare, il 57,6% la conosce a grandi linee e, come vi dicevo, appunto il 13,5% non ne sa nulla, quindi è il momento giusto per fare campagna di comunicazione per permettere alle persone di fare scelte consapevoli, anche di non scegliere se lo vuole, perché poi qua partiranno gli ascoltatori che ci raccomandano di dire.
0: Sì, abbiamo già delle indicazioni in tal senso.
1: Abbiamo avuto anche tante email che ci hanno raggiunto di lavoratori che dicono: io non voglio fare niente, è inutile che continuiate a insistere su questo obbligo perché non voglio farlo. L'importante è che la scelta sia cosciente, consapevole, e che si abbia cognizione di causa anche di quello che poi ci aspetta in futuro, quando, se l'assegno sarà neanche la metà dell'ultimo stipendio che andremo a percepire, facciamo anche un ragionamento se siamo in grado di mantenere il tenore di vita con queste cifre. Quindi questo è un po' il tema.
0: Tutto ciò premesso, secondo me andiamo a sentire che fanno i mercati, perché in questi giorni si sono messi un po' di traverso.
1: È perché non c'ero ieri, non lo so, forse faccio un po', come un po' di impegni, le borse le conduco un po' meno, magari sono un po' offese con me.
0: non lo so, vediamo se adesso si riprendono però, le borse.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire. quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
1: Ieri è stata una giornata molto difficile di nuovo per il settore tecnologico, in particolar modo a Wall Street, dove il Nasdaq ha avuto una giornata di otto volante per poi chiudere sul finale con un ribasso di oltre due punti. Sta pesando la prestazione di SpaceX, la società di Elon Musk, che si è quotata in borsa la settimana scorsa, arrivando a quotazioni stellari per poi scendere nel giro di pochi giorni in maniera significativa, peraltro portandosi sotto il prezzo di collocamento. Oggi il gruppo ha emesso anche una maxi obbligazione che però, a quanto pare, ci raccontano le agenzie, è andata molto bene, però è il tema che sta di nuovo ricondizionando il mercato. Ieri in calo anche tutte le borse europee, che oggi però non si risollevano. C'è un'eccezione, è quella di Parigi, che sta salendo dello 0,3%, è ancora in calo invece vistoso Francoforte, meno 0,8%, e Milano meno 0,24%. Il calo importante di STM oggi viene lasciato da parte, il titolo rimbalza ma appena dell'1,34%. I migliori titoli sono Poste Italiane più 2,44%, c'è un giudizio positivo di Barclays, e porta con sé anche Telecom Italia più 1,63%, che come noto è protagonista appunto dell'offerta pubblica di scambio che Poste Italiane ha lanciato proprio su Telecom Italia. Questo è il quadro di borsa in questo momento. Noi ritorniamo subito con Due di Denari.
12: Che giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: due di denari.
1: Se il calciatore mondiale è italiano, deve stare ai mondiali perché non gli ricapiterà più nella vita.
2: Parliamo di lavoro.
3: Esserci o non esserci, questo è il dilemma. Beh,

0: Direi che la posizione della donna è inderogabile, quella dell'uomo, nonostante i pipponi sessisti, secondo me lo deve decidere la coppia, se fa piacere ad entrambi e c'è buona armonia.
1: Debora, però, se tu mi obblighi a sottoscrivere un fondo pensione, questo deve essere gratis. Gratis, quindi no commissioni e no costi, altrimenti non mi devi obbligare. Prova a pubblicarlo questo.
2: I tempi, raccogliere le firme e arrivare ad avere una possibilità di proposta di legge, mi sembra veramente dovrebbe occuparsene il governo direttamente, sapendo le difficoltà delle piccole, dei piccoli negozi che sono fondamentali.
3: Volevo anche rispondere a Maurizio che dice: cari Deborah e Mauro, purtroppo i lavoratori che più avrebbero bisogno di un fondo pensione sono quelli a medio e basso reddito, fanno fatica a versare anche 100 euro al mese, è un momento difficile. Maurizio, però c'è il trattamento di fine rapporto che matura e che può essere dirottato al fondo pensione, e se si ha l'adesione ad un contratto, ad un fondo pensione negoziale, c'è anche il contributo del datore di lavoro, quindi non c'è una sottrazione dal vostro reddito di denaro. Poi ci può essere un'alimentazione del fondo aggiuntiva che può essere fatta anche da parte del lavoratore, ovviamente, ma intanto si può partire dal TFR e dal contributo del datore di lavoro, non sono risorse che direttamente vi vengono sottratte dallo stipendio mensile. Quindi Mauro, mi pare questo di aver detto correttamente.
4: Tra l'altro questo risponde anche all'ascoltatore che dice mi obbligano a fare il fondo. No, in realtà c'è il trattamento di fine rapporto che viene dirottato, viene indirizzato al fondo pensione negoziale, cioè al fondo di categoria.
3: E poi per l'operazione che parte dal 1 luglio ci sono 2 mesi di tempo per dire no, guardate, questa adesione automatica non mi interessa, cortesemente
4: esatto,
3: recedo e basta, e quindi non c'è nessun obbligo per nessuno.
4: È tutto spiegato domani sul fascicolo che trovate in edicola con il Sole 24 Ore.
3: Andiamo in negozio,
4: facciamo un giro nei negozi insieme al presidente di Confesercenti Nico Gronchi. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
5: Buongiorno a voi, grazie.
4: Allora, come dicevamo in apertura di trasmissione, presidente Gronchi, il tema della rarefazione, non vogliamo dire desertificazione, ma insomma rarefazione dei negozi di prossimità, dei negozi di vicinato, è un po' sentito in tutta Italia. Ovviamente ci sono i centri commerciali, però spesso si tratta di negozianti che arrivano all'età della pensione, tanto per stare legati al tema precedente, e che non trovano eredi, per dir così, non trovano successori. Voi avete presentato questa proposta di legge per cercare di contrastare questa, voi la chiamate sì desertificazione dei negozi commerciali, cioè, a cosa puntereste, di che cosa ci sarebbe bisogno?
5: Noi abbiamo fotografato una trasformazione profonda che sta attraversando il paese ormai da 15-20 anni, trasformazioni che hanno e avranno un impatto molto forte, in particolar modo sulle città più piccole, i comuni più piccoli. Noi abbiamo più di 1100 comuni in Italia in questo momento che non hanno un negozio di prossimità di beni primari, quindi per capirci tocca prendere la macchina per andare a fare la spesa o semplicemente andare a prendere il pane. Abbiamo più di 5500 comuni sotto i 5000 abitanti e trasformazioni urbane che sono iniziate nelle periferie ma che stanno arrivando anche ai centri, tant'è vero che abbiamo cominciato a vedere quella che avete definito rarefazione, è una perdita secca di oltre 140.000 attività commerciali negli ultimi 10 anni, che di fatto in molti casi sono state sostituite da attività legate al turismo, al food, bar, ristoranti, attività simili. Quindi trasformazioni molto profonde in un paese che sta invecchiando in termini di popolazione, che sta perdendo popolazione, perché c'è un altro dato molto significativo: in 10 anni abbiamo perso 1.200.000 abitanti nel nostro paese, e che sta invecchiando anche in termini di imprenditori. Siamo al 53,7 anni di media per gli imprenditori del terziario, l'età più adulta, per non dire altro, d'Europa. Tutto questo ci ha portato ad una riflessione molto nitida, e cioè arriviamo ogni anno vicino alle campagne elettorali a parlare con la politica e ci riconosce un grandissimo ruolo sociale, l'importanza della prossimità, dei luoghi, della vita quotidiana, ma alla fine mancano gli strumenti. Diamo per scontato un sacco di cose, che i quartieri in cui viviamo siano quelli che conosciamo, ma la realtà è che oggi il nostro è un ecosistema davvero delicatissimo. La vitalità quotidiana si regge su persone, donne e uomini, che ogni mattina dal caffè al bar, agli acquisti nei negozi, alla cena al ristorante, tengono vivi i nostri luoghi. Per poter continuare a farlo, noi ci siamo messi in testa che non bastano più le parole, ma occorrono strumenti molto concreti. E per evitare che un'altra volta ci raccontassimo tutti insieme quanto è importante, questa volta abbiamo messo a terra un'iniziativa di legge di iniziativa popolare che abbiamo il 18 maggio scorso presentato in Corte di Cassazione. Primi firmatari siamo stati noi, la stiamo estendendo in tutta Italia, che prevede uno strumento molto concreto che intanto immaginare le nostre città come le zone economiche speciali che vengono utilizzate al sud, le famose ZES, dentro le quali possiamo mettere a terra incentivi, contributi, semplificazioni, togliere un po' di burocrazia, cioè mettere tutti quegli strumenti che oggi permettono di agire riqualificando e facendo una vera rigenerazione. Dall'altro abbiamo proposto che al Ministero venga istituito un vero osservatorio sulla desertificazione, perché non ci basta leggere quello che vediamo, vogliamo una fotografia molto nitida. Ed infine poi ci sono le risorse, anche in questo caso occorrono risorse certe. Abbiamo fatto una proposta molto nitida: costruiamo un fondo nazionale dedicato alla rigenerazione urbana, alimentato con le tasse poche purtroppo che pagano i grandi giganti del web nel nostro paese. Stiamo parlando di circa 450-500 milioni ogni anno, sufficienti per prendere quei soldi e di mettere in circolo in un grande progetto nazionale di rigenerazione urbana.
3: Mi ha molto colpito, Presidente, il fatto che questa crisi del commercio di prossimità colpisca soprattutto i territori del centro-nord, quindi il sud in qualche maniera si salva da quella che possiamo definire una vera e propria emergenza del settore. Poi volevo dare anche qualche altro dato che descrive quello che sta accadendo. 329 comuni, ci ha raccontato il Sole 24 Ore, non hanno neanche un esercizio di vendita al dettaglio, e quindi tanti servizi che mancano, la popolazione, più di 5.000 comuni italiani non hanno negozi di informatica o telefonia. Noi scherzavamo nei giorni scorsi con la panetteria, magari il piccolo negozio di generi alimentari, ma qua manca molto altro: non ci sono librerie, non ci sono più le cartolerie, i negozi di giocattoli e i negozi di altri prodotti culturali e recreativi, ferramenta, anche arredamento, prodotti per la casa, mancano in 2.163 località. Ma vanno tutti al centro commerciale, Presidente?
5: No, non è così, anzi, quello che dobbiamo provare a guardare con chiarezza è una profondissima trasformazione del mondo del commercio, perché il commercio non è sparito, non succede niente, anzi, guardi, chi preconizzava nei primi anni 2000 che i grandi centri commerciali, poi l'arrivo dell'e-commerce, l'arrivo dei grandi competitor sui marketplace o recentemente le tecnologie, in particolar modo l'AI, che avrebbero distrutto il commercio, le città, si sbaglia di grosso. Oggi siamo di fronte intanto ad un settore, quello del terziario, che rappresenta ancora più del 40% del PIL del nostro paese, è il primo settore in termini di occupazione, è il primo che crea occupazione e lavoro. Quindi stiamo comunque parlando di un settore che si sta trasformando, ma con un peso specifico enorme. La differenza è che non sta accadendo tutto questo, questa trasformazione non è per forza positiva in tutta Italia, perché abbiamo una differenza enorme, per esempio, tra le grandi città turistiche e luoghi più piccoli. Il sud regge ancora perché ha ancora una spinta importante del turismo che sta ancora crescendo, al centro-nord c'è una stabilizzazione, ma quello che sta accadendo è una sorta di riequilibrio del sistema, non certo senza prezzi da pagare assolutamente importanti, ma un dato forse racconta più di altro quello che sta accadendo. Negli ultimi due anni si è fermata la differenziazione tra vendite online e vendite fisiche, cioè il rapporto è ancora circa intorno all'11%, cioè un prodotto ogni 10 viene venduto online, 9 sono venduti nei negozi fisici, e questo si è stabilizzato, significa semplicemente che si sta trovando un nuovo equilibrio. Le crescite a doppia cifra degli ultimi 10 o 15 anni ormai sono roba del passato.
4: La fermo, Presidente, perché è il momento di dare le informazioni sulla viabilità. Torniamo subito, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, se no sempre il 349 238 6666. Traffico.
6: Strade in diretta. Intanto saluto a tutti voi sulla 4 Milano-Venezia. Per incidente si verificano lunghe code di circa 9 km tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia e per un altro incidente code di 7 km tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Si verificano code di 3 km per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo per la Valtidone e quello per la statale 35 dei Giovi in direzione dei Laghi.

0: La 14 Adriatica si verificano code di 2 km a causa di un veicolo in fiamme tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Code per curiosi tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione della 1. Infine, per un incendio sulla 1 nel tratto Firenze-Roma si rallenta tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. È tutto, torniamo tra un'ora più tardi.
1: Due di denari.

0: l'ho dovuto chiudere in quanto la concorrenza dei centri commerciali è spietata.
1: No, purtroppo comprano tutto online. Io mi lamento sempre con i miei figli.
2: Beh, il piccolo commercio oggi è fatto solo da temerari, visto che pagano più tasse di quelli di Amazon o di quelli delle grandi catene commerciali che normalmente hanno le basi nei paradisi fiscali europei e non solo.
3: Ma cari signori, i negozi di prossimità chiudono perché quando ne apre uno, se ha dei prezzi anche di solo 10 centesimi superiori a quelli di un supermercato, la gente di paese comunque prende la macchina e va a comprare al supermercato, anche se deve fare dei chilometri. Quindi i negozi di prossimità dei paesini vanno detassati fortemente in modo che possono avere dei prezzi competitivi, altrimenti non funzionano. La gente comunque si sposta in macchina e va nei supermercati delle città.
4: Per non parlare poi di quanto può anche costare tenere un negozio aperto con le bollette che si pagano adesso, magari gli affitti anche, perché non è detto che uno abbia un immobile di proprietà dove...
5: No, è molto spesso in alcuni centri urbani, ad esempio Milano, tanto per parlare chiaro, ma anche Roma, insomma gli affitti canoni sappiamo che sono cresciuti. C'è una telefonata interessante da
4: Rimini arriva, sì. Facciamolo presentare da solo. Buongiorno. Fabrizio.
6: Buongiorno a tutti voi, io mi chiamo Vagnini Fabrizio, sono presidente della Confesercenti della provincia di Rimini. Volevo salutare il mio presidente Ronchi.
4: Abbiamo fatto una carrata.
7: Buongiorno.
6: Sì, no,
7: sì, una cosa del genere, buongiorno.
6: Volevo sollecitare non solo i commercianti ma anche le persone a firmare questo referendum per questa raccolta firme, questa raccolta firme per la proposta di legge popolare, perché dobbiamo capire che i negozi di vicinato sono importanti per il servizio che danno ma anche per una vetrina illuminata, anche per la sicurezza, che questo è un tema che purtroppo vediamo tutti i giorni, per cui una vetrina illuminata e una sentinella per la sicurezza e poi per i servizi, perché comunque pensiamo alle persone anche anziane che se non hanno un negozio di vicinato, come esprimeva giustamente il Presidente, che ne hanno chiusi. Abbiamo tantissime piccole città, piccoli paesi che sono senza servizi, per cui diciamo che l'invito è mandare più persone possibile per questa raccolta firme, per questa proposta di legge che è davvero davvero importante per la sopravvivenza sia dei negozi ma anche per i servizi.
4: Guardi,
6: che
4: Fabrizio,
6: abbiamo.
4: Lei peraltro ha detto una cosa interessante, non trascuriamo le necessità della popolazione anziana che magari ancora apprezza il negozio di prossimità, di vicinanza. In realtà Oscar ce la racconta in maniera un po' diversa. Oscar da Reggio Emilia, buongiorno.
8: Buongiorno, no, la mia esperienza che riguarda, tutte parole giuste ho sentito, che riguarda appunto l'acquisto dei beni e servizi, soprattutto degli oggetti, ma ormai quasi tutti comprano online. Non è vero che sono in pochi a comprare online, sono in tantissimi e sono in aumento. Questo è
4: certo.
8: E dobbiamo per forza fare qualcosa.
4: Grazie Oscar.
8: Grazie
4: per partecipare a questa battaglia. Tra l'altro, Mauro, tanti centri lo stiamo vedendo in Sicilia, perché adesso su ovviamente Real Time c'è anche lo show su questo. Ti ristrutturo la casa che ho comprato a un euro, sai, quella roba là.
5: Sì.
4: Magari ci si potrebbe inventare qualcosa anche per i negozi.
5: Negozio a un euro. Non so, Gronchi, il presidente, torniamo al presidente nazionale, che dice negozio a un euro. Però è vero che rilevare un negozio è un'attività, come dire, coraggiosa. Qualcuno ha detto temerario, qualche ascoltatore. Gronchi.
7: Sono tutti aggettivi assolutamente corretti. Noi stiamo dicendo in molti casi no a colleghi giovani che vorrebbero intraprendere delle azioni, delle imprese che magari rischiano di non avere mercato, perché dobbiamo essere molto chiari: il mercato sta cambiando, il retail sta cambiando, ma c'è una forte vitalità che non può scaricarsi, come è accaduto negli ultimi anni, soltanto per esempio nella ristorazione e nel food, perché ormai gli ultimi investimenti li abbiamo visti sostanzialmente tutti lì. Ma abbiamo chiesto anche il perché donne, giovani non si avvicinano più al fare impresa nel mondo del terziario del commercio, e al primo posto c'è il tema della burocrazia, al secondo il tema del fisco. Siamo ancora in un paese che fa pagare il 43% di tasse alle nostre imprese. C'è un dato molto significativo: qualche mese fa abbiamo voluto capire cosa pagano questi grandi giganti del web di tasse nel nostro paese. Siamo a fronte di un fatturato di circa 42 miliardi di soli prodotti, 62 miliardi se parliamo anche di servizi. Beh, nel nostro paese hanno pagato lo scorso anno 455 milioni di tasse, praticamente niente. I commercianti italiani, solo di IRPEF e di tasse locali, quindi quelli che potevamo confrontare, abbiamo pagato quasi 8 miliardi. Quindi siamo noi che contribuiamo al benessere del paese, qualcun altro si approfitta di elusione, evasione, portano i paradisi fiscali in Europa, in giro per il mondo. Il 90% di queste imprese ha sede in California, il 70% del fatturato lo fanno i primi grandi gruppi globali, quindi c'è palesemente una grossa sperequazione fiscale che sta scoraggiando moltissimo il fare impresa proprio nel commercio. Quindi c'è una visione nuova che dobbiamo provare a cambiare in questo paese. Quando parliamo di incentivi, che il negozio glielo regaliamo a un euro o semplicemente si incentiva un'attività, dobbiamo avere chiaro che nel mondo del terziario, cioè tutte quelle imprese che operano nel quotidiano, sono imprese che per noi hanno un valore non solo economico, ma anche un valore sociale, perché sono un pezzo del cuore della vita di ognuno di noi quotidiana. Su questa logica non ci bastano più le parole, ma dobbiamo mettere a terra incentivi, strumenti, risorse, proposte di legge che arrivano dall'Europa, dallo Stato, dalle regioni, dalle camere di commercio, che vadano tutte in questa direzione.
5: Presidente Gronchi, come si può aderire e qual è l'obiettivo della raccolta di firme che avete lanciato nelle scorse settimane?
7: Basta andare sul nostro sito, su confesercenti.it, si trova in maniera molto chiara la possibilità di accedere al sito del Ministero che prevede la raccolta delle firme. Con carta d'identità elettronica o SPID si accede con la certificazione quindi chiara del soggetto che poi appone quella firma, si può aderire alla raccolta delle firme in maniera molto molto semplice. Il nostro obiettivo è arrivare in autunno, aver raccolto le firme necessarie e presentare questa idea non tanto semplicemente come un'idea di parte, non è un'idea dei commercianti o di Confesercenti, ma un'idea che vogliamo estendere a tutto e a tutti, e per farlo lo faremo in maniera molto simbolica, perché a metà ottobre saremo presenti per qualche giorno con un grande appuntamento nazionale in Piazza del Popolo a Roma. Presenteremo gli esiti di questa raccolta firme, di questa proposta di legge, perché vogliamo che diventi non solo la nostra, ma la proposta di un'idea di futuro per tutti.
5: Bisogna arrivare a 50.000 firme, sì, giusto, per poter
7: sì, rappresentare. Abbiamo appena iniziato, ma
5: sì.
7: Esattamente.
4: Allora, un'ultima domanda, Presidente, abbiamo un minuto prima della chiusura. Ci sono però delle città in Italia dove la variazione percentuale è positiva, nel senso che il Sole ci racconta che in alcune città del nostro paese, appunto, in realtà i negozi si aprono e crescono, soprattutto nel sud Italia, Trapani, Crotone e Napoli in testa, 11 casi con una variazione positiva rispetto a 10 anni fa. In 30 secondi, i segreti del successo di queste esperienze territoriali quali sono? Sono particolarmente audaci gli imprenditori, i commercianti in questa zona, oppure sono comunque città ad alto tenore turistico e quindi questo sicuramente aiuta?
7: Il turismo aiuta, cambia la percezione, in molti casi ci sono nuovi investimenti legati alle nuove tecnologie, c'è un mix di cose che sta, come dicevo, non distruggendo il commercio, ma lo sta trasformando. In alcuni luoghi questo già accade, è un trend da accompagnare, da sostenere in particolar modo per tutti
4: gli imprenditori. E magari anche da studiare per capire che cosa li ha portati appunto a fare questa scelta, che speriamo sia di successo anche per i prossimi anni.
5: Allora, per chi volesse aderire, confesercenti.it, come ci ha ricordato il presidente Nico Gronchi, presidente di Confesercenti, oppure direttamente sul Ministero della Giustizia, cercate la pagina per le proposte di legge di iniziativa popolare, quale è questa appunto di Confesercenti in sostegno dei negozi di vicinato o di prossimità.
4: Grazie Presidente, a presto, in bocca al lupo.
7: Grazie a voi, grazie.
4: Bene.
5: Torniamo domani.
4: Torniamo domani. Buona giornata a tutti.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Siamo stati alluvionati.
4: L'azienda era compromessa.
5: Fiume di fango, detriti.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
7: Grazie anche a loro.
8: Non c'è più traccia di quello che è successo.
9: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Mezzogiorno.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: Relazione sulle dipendenze. Lo scorso anno uno studente minorenne su 4 ha assunto droga. Alemanno libero l'ex sindaco di Roma, Nordio totalmente assente sulla questione carceraria. Negoziati Iran-USA, annunce smentite sulle ispezioni per il nucleare, rutte sul sostegno agli Stati Uniti, 500 aerei americani decollati da basi in Italia. Mondiale di calcio, per Ronaldo doppietta storica, il Ghana blocca gli inglesi sullo 0-0. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura alla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia, da cui emergono numeri inquietanti. Facciamo il punto in questo servizio.
1: Nel 2025 è in leggero calo il consumo di derivati della cannabis tra i giovani, in discesa l'uso degli psicofarmaci senza prescrizione e non attecchisce il micidiale fentanyl. Ma le buone notizie si fermano qui. L'ultima relazione al Parlamento sulle dipendenze in Italia rileva i numeri di una vera e propria pandemia non percepita come tale. Il sottosegretario con delega alle politiche contro la droga, Alfredo Mantovano.
2: 15 e 19. In questa fascia di età il 26% del terzo numero del

0: intervistati riferisce di aver consumato almeno una sostanza psicoattiva illegale nell'ultimo anno, quindi un ragazzo, un adolescente su 4 nell'ultimo anno.
1: La cocaina resta la sostanza con i maggiori impatti, causando quasi la metà dei trattamenti nei SERD, un ricovero su 3 e un decesso per droga su 3. Preoccupanti i numeri delle altre dipendenze. Oltre 26.000 minorenni hanno riferito di un isolamento sociale protratto oltre i 6 mesi nel 2025. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Un anno, 5 mesi e 24 giorni dopo l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere capitolino di Rebibbia. Alemanno, 68 anni, era stato condannato in via definitiva a 1 anno e 10 mesi di reclusione per traffico di influenze illecite in uno dei filoni dell'inchiesta nota come Mondo di Mezzo. Esco dal carcere da innocente, ha detto Alemanno annunciando l'incontro stasera con il leader di Futuro Nazionale Vannacci a La 7, così Alemanno sulla questione carceraria.
3: Il problema è chiarire un equivoco terribile che grava nell'opinione pubblica, non solo a destra, da tutte le parti, cioè il fatto che per garantire la sicurezza del cittadino bisogna avere un carcere disumano. È esattamente il contrario. Per garantire la sicurezza del cittadino ci vuole un carcere che riabilita, che riduce la recidiva, che non è l'università del crimine. Se non si fa questo, il carcere diventa un moltiplicatore di insicurezza per i cittadini. Io lo spiegherò a tutti, cercherò di comunicarlo e soprattutto cercherò di responsabilizzare il Ministro della Giustizia, che fino adesso è stato totalmente assente sulla questione carceraria. Noi siamo al 140% di sovraffollamento.
2: La Commissione europea propone di raddoppiare il budget di Europol, portandolo a 3 miliardi di euro nel prossimo bilancio UE pluriennale. Le risorse aggiuntive consentirebbero all'agenzia di raddoppiare il personale e sviluppare capacità tecnologiche avanzate, tra cui lo spazio condiviso dei dati di polizia nell'Unione europea. La misura rientra nel pacchetto presentato oggi da Bruxelles per rafforzare il contrasto a crimine organizzato, terrorismo e minacce digitali. Andiamo in Medio Oriente, regge ma resta fragile la tregua tra Iran e Stati Uniti. I negoziatori dei due paesi potrebbero riprendere gli incontri già lunedì, mentre continua a crescere il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Nell'area l'Agenzia Marittima delle Nazioni Unite sta evacuando 11.000 marinai rimasti bloccati nello stretto dall'inizio del conflitto.
4: I colloqui tecnici tra Stati Uniti ed Iran riprenderanno già lunedì, la conferma arriva dal Pakistan, paese mediatore, mentre il capo negoziatore iraniano Khalibaf già anticipa alcuni temi cruciali perché le trattative vadano avanti, in particolare il ritiro delle forze militari straniere dalla regione e la cessazione degli attacchi in Libano da parte di Israele, temi che vengono affrontati in queste ore nel nuovo round di incontri tra Israele e Libano in corso a Washington. Al centro delle discussioni la definizione di zone pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi e le modalità per rinforzare il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Resta ancora un mistero invece la questione delle ispezioni dell'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Trump infatti sostiene che Teheran abbia consentito all'ingresso degli ispettori, l'Iran smentisce, ma in mattinata il direttore dell'AIEA Grossi ha confermato che i controlli ci saranno. La tregua resta dunque fragile e ha influenzato anche il Senato americano a maggioranza repubblicana che con 50 voti a favore e 48 contrari ha approvato un provvedimento che impone a Trump di fermare la guerra in Iran o di chiedere l'approvazione del Congresso prima di proseguire. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il segretario NATO Mark Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione, un numero enorme, ha detto Rutte, aggiungendo che per tutta l'Europa si parla di 4-5 mila missioni di volo. Il deficit PIL e il rapporto deficit PIL e il debito dell'Italia hanno registrato a consuntivo 2025 dati superiori alle attese a causa dell'effetto valanga dei crediti d'imposta del superbonus. Lo ha confermato il presidente di coordinamento delle sezioni unite della Corte dei Conti, Mauro Refice, nella relazione sul rendiconto dello Stato. Ci sarà un miglioramento quest'anno, dice Refice, ma l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà solo nel 2027.
5: Nonostante quindi l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente risenta dell'impatto dello shock che si è verificato inizio anno, è possibile confermare sia il ritorno del deficit sotto la soglia del 3% del prodotto interno lordo entro quest'anno, sia la sua ulteriore riduzione negli anni successivi fino al raggiungimento del 2,1% del 2029. Tale condizione, se confermata dalle previsioni della Commissione europea, consentirà l'uscita dalla procedura per deficit eccessivo in corso nel 2027, in base ai risultati del 2026.
2: Mondiale di calcio, si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nel girone la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse del Mondiale. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Tra poco l'appuntamento quotidiano con Melogo. Buongiorno a Gianluca Nicoletti.
6: Buongiorno, oggi parleremo dell'isola albanese di Sazan, un giallo ecologico geopolitico che riguarda l'Albania ma anche l'Italia. Tra poco.
2: Bene, grazie a Gianluca Nicoletti, è tutto. Prossimo GR 24 alle 13.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Si chiama astaxantina. È un pigmento rosso-arancio presente nel salmone, nei gamberi e nelle aragoste, attenzionato dalla ricerca. Scopriamo perché oggi insieme alla professoressa Adriana Albini, Scientific Advisor della Direzione Scientifica dell'Istituto Europeo di Oncologia, che con il suo gruppo ha appena pubblicato uno studio proprio su questo pigmento. Professoressa, grazie per essere con noi. Che cos'ha di interessante?
2: Allora, la astaxantina insieme a molecole simili è un carotenoide, quindi è una specie di beta carotene più complesso. È
1: quello delle carote.
2: Quello delle carote, esatto. Estremamente potente e ha delle proprietà antiossidanti, antinfiammatorie. Ha un colore appunto rosso-arancio ed è quello che dà la colorazione a alcuni di questi crostacei che la derivano per il fatto che mangiano alimenti o alghe che contengono questo pigmento. All'inizio si studiava solo quelle, diciamo, piante, animali di origine terrestre, quindi poi licopene, il beta carotene. Adesso c'è un grande interesse anche alla parte marina, perché tra l'altro si riesce a coltivare, si possono utilizzare le alghe, poi quello che consideriamo materiale di scarto, per esempio, non so, i gusci dei gamberi o delle aragoste potrebbero essere in qualche modo recuperati per ricavare queste molecole. Uno studio che abbiamo fatto in collaborazione con Roma, con la mia amica di scherma, tra l'altro Luisa De Paola, con cui studiamo le strutture di queste molecole e come la struttura gioca un ruolo nelle proprietà mediche, diciamo.
1: Professoressa Albini, dal laboratorio alla tavola, all'alimentazione quotidiana, qual è il suo consiglio per avvantaggiarsi delle proprietà di questi pigmenti?
2: Noi per esempio abbiamo una cultura più rivolta a un certo tipo di verdure, ma in Oriente, non so, in Giappone si mangiano anche le alghe. Nelle alghe ci sono delle proprietà alimentari estremamente interessanti. Poi sicuramente salmone, trota salmonata, che contengono magari anche degli altri elementi, per esempio il krill, che viene mangiato da altri pesci, che è un gamberetto estremamente ricco di questi omega 3, oltre ad avere il pigmento rosso. Quindi noi dobbiamo mescolare, se uno non è proprio vegetariano, anche questi elementi derivati dal pescato, che sono molto ricchi di sostanze benefiche protettive.
1: Quindi andiamo sul rosso-arancio.
2: Rosso-arancio.
1: Ci guida, sì. Ma sì. Ci vuole anche poi il verde e quant'altro. Una tavolozza di colori.
2: Una tavolozza di colori sicuramente, perché è bene sempre mescolare, anche se uno mangia un pesce magari un po' grasso, che sono quelli che hanno più omega 3, mettere insieme magari giusto un broccolo, un altro tipo di verdura, qualche seme, sicuramente una combinazione, no? Un po' di mandorla, un po' di noce,
1: stanno
2: molto bene.
1: È il mix, ecco, per aggiungere, come si dice, gusto e salute. Grazie alla professoressa Albini, lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon ascolto. Un saluto.

0: this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: In Albania è iniziata la cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri, che ha portato migliaia e migliaia di persone in piazza a manifestare per la tutela del patrimonio e della biodiversità albanese. Eppure sui giornali italiani se ne parla poco, anzi, potremmo dire pochissimo. Ma cosa sta succedendo veramente a distanza di pochi chilometri dalle coste italiane?
3: La popolazione sta protestando contro il progetto megaturistico da miliardi di dollari, guidato da Jared Kushner e Ivanka Trump. Vogliono costruire un resort di ultralusso nell'isola di Sasana, che, sotto il regime di Enver Hoxha, era un'isola inaccessibile e piena di bunker, e nella penisola di Svernez. Il problema, Svernez è area protetta, casa di oltre 200 specie di uccelli, tra cui i fenicotteri rosa.
4: Allora, voi direte perché ti occupi dell'Albania, con i problemi che abbiamo noi. No, perché mi sono interessato a una serie di video, citazioni, storie, questo avete sentito, è preso da Politica Mag su Instagram, che stanno raccontando con degli aspetti particolari, a volte anche chiaramente complottistici, la cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri. Di questo avete sentito parlare Jared Kushner, il genero di Trump, che è già abituato a questi progetti, vuole farlo sulla striscia di Gaza, tramite un fondo sta acquistando questo isolotto di Sazan, che vuole farci un meraviglioso resort per persone ricchissime, un luogo di lusso, come vuole fare sulla striscia di Gaza. Questo naturalmente non sta bene agli albanesi, sono scesi in piazza, scendono in piazza tutti i giorni. Perché? Perché questa, oltre ad essere territorio albanese, non accettano che si venda, e non possiamo dire nulla, ci siamo venduti gran parte delle nostre coste, mezza Sardegna via dicendo a suo tempo, quindi segue lo stesso iter probabilmente. Perché? Perché è un luogo protetto, un luogo molto ameno.

0: naturale, ma anche un'isola militare da oltre un secolo e si trova esattamente dove il mare si stringe, ovvero lo stretto di Otranto, che sono 70 km tra l'Albania e la Puglia, e da lì passa tutto, navi commerciali, sottomarini, e sotto i fondali, invisibile, c'è il gasdotto TAP che porta il gas dall'Azerbaigian sino al Salento, alimentando mezza Europa. Quindi chi siede su quell'isola in pratica siede su un interruttore.
1: Comincia a profilarsi l'ipotesi del complotto. Ma questo isolotto era un isolotto che era, diciamo, in qualche maniera protetto anche da un vincolo militare. Per 80 anni è stato considerato una zona militare. Improvvisamente è stato rimosso questo vincolo, anche è stato rimosso il vincolo paesaggistico per favorire questo acquisto. Poi dice, è a 70 miglia da Otranto, ma se voi andate alla spiaggia degli Alimini, che è quella bella spiaggia sabbiosa a fianco di Otranto, si vede quasi l'Albania, quindi è praticamente a vista con l'Italia. Ma interessa ancora più l'Italia, perché quello è un po' l'Hormuz italiano, è il passaggio fra il Mediterraneo e l'Adriatico, e in più ci passa anche un gasdotto. Quindi sono tutti gli elementi per pensare a un complotto. A parlare era Giuseppe Flavio Pagano, naturalmente poi insiste in questa tesi, ma sentiamo anche un'altra voce presa appunto dalla rete.
2: Il resort del genero di Trump in Albania non è per niente un resort, è sull'isola che controlla lo stretto d'Otranto, ovvero l'unico passaggio tra Adriatico e Mediterraneo, e dall'altra parte c'è la nostra amata Puglia e sotto ci passa il gasdotto che porta il gas all'Italia. Allora ragazzi, l'isola si chiama Sazan ed è stata una base militare italiana durante il fascismo, poi successivamente è diventata una base segreta della Marina Comunista Albanese durante tutta la Guerra Fredda. 3200 bunker e tunnel sotterranei, zona di esclusione militare fino a pochi anni fa, e soprattutto si trova esattamente all'imboccatura dello stretto d'Otranto. Lo stretto d'Otranto è largo 70 km, cioè da una parte c'è l'Albania, dall'altra c'è la nostra amata Puglia, ed è l'unico passaggio marittimo tra il Mar Adriatico e il Mediterraneo. L'unico, cazzo! Quindi tutto ciò che entra e esce dall'Adriatico passa da lì, le navi commerciali, le navi militari, i sottomarini, e sapete anche che cos'altro passa lì sotto? Il gasdotto TAP, ovvero Trans Adriatic Pipeline, porta il gas dall'Azerbaigian, attraversa la Grecia, l'Albania e poi arriva in Italia proprio nel Salento a Meledugno. Cioè da una parte dello stretto hai Sazan, dall'altra hai il punto di approdo del gasdotto che alimenta mezza Europa meridionale. E adesso qualcuno ti dice che magicamente un privato legato alla famiglia di un presidente degli Stati Uniti sta per prendere il controllo di quell'isola per farci un cacchio di resort, e tu ovviamente non devi farti nessuna domanda.
1: Questo era Mirko Cosentino, che parla dell'aspetto strategico dell'isola di Sazan. Sento un altro profilo, Irene dice cose, per dirvi che è diffusissima questa cosa nei social.
3: Se fosse davvero solo un resort di lusso, allora perché il governo albanese avrebbe cambiato le leggi ambientali, rimosso il suo status militare, coinvolto direttamente lo Stato nel progetto e difeso l'operazione nonostante le indagini per corruzione e le tantissime proteste internazionali? Gran parte della copertura mediatica si è concentrata sulle questioni ambientali. Oltre a essere un ecosistema vulnerabile, infatti, l'isola di Sazan è anche un asset strategico, militare ed economico che coinvolge governi, fondi sovrani, società offshore, interessi geopolitici che vanno ben oltre il turismo.
1: Beh, ci sono tutti gli elementi, poi ci sono anche aspetti complottistici più specifici che parlano di interessi di Israele, di prendere una zona che militarmente era utile anche alla Turchia, quindi si amplia tutto lo spettro. Ci sono due elementi fondamentali: l'isola albanese, i fenicotteri, la gente che scende in piazza per difendere i fenicotteri, che è una cosa bella legata alla difesa dell'ambiente. C'è Jared Kushner, che è il genero di Trump, che ha queste idee di creare grandi resort, ma in realtà poi i soldi sono di un fondo che dietro c'è questo mondo e quell'altro, a sentire queste voci in rete. E siccome tutti dicono, ma non ne parla nessuno, cerchiamo di parlarne oggi, usando semplicemente quelli che sono gli elementi razionali, i dati a nostra disposizione, senza alimentare complotti. Però è interessante che ci sia una sorta di Hormuz, di cui noi rappresentiamo un versante senz'altro, che in questo momento in qualche maniera sarà venduta o acquistata per farne un grande albergo di lusso dove andranno persone ricchissime, ma in realtà è anche un punto strategico. Quindi 800 24 00 24, avete elementi da aggiungere a questa vicenda, a questa storia, ne sapete qualcosa, ne avete sentito parlare? Io ho chiamato a raccolto e aiutarmi a capire un po' meglio questa questione, visto che conosce meglio di me il contesto, un collega che sull'Albania ha scritto, approfondito e ha ragionato. Cristian Elia, buongiorno.
4: Buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora, Cristian Elia, giornalista di Irpi Media, collabora con altre testate, ha pubblicato due inchieste.

0: sui IP Media sulla speculazione immobiliare sull'Albania. Ha pubblicato sempre per IP Media nella collana The Passenger, dedicata all'Albania, un'intervista alla scrittrice albanese Lea Ipi. Ha pubblicato un libro, Grande Padre, Viaggio nella memoria dell'Albania, 2022. Tu avrai registrato e sentito dire, al di là della cosiddetta protesta dei fenicotteri, anche queste voci che girano in rete sul grande complotto, stanno creando una sorta di dominio dell'Hormuz del Mediterraneo.
1: Assolutamente sì, e ne sono rimasto molto colpito, nel senso al di là di me come reporter che si occupa di Albania da 30 anni, ma anche gli stessi organizzatori delle proteste, le stesse diciamo voci più influenti di quella piazza, sono quasi spiazzati, perché a tutto quello che avete raccontato nell'introduzione, quindi
0: sono voci prese dalla rete, dico dai social, non ho nessuna, esatto. certificazione di autenticità delle informazioni.
1: Tantissimo. Però stanno girando tantissimo ed è arrivata anche in Albania. Aggiungo quelle che vengono dall'estrema destra americana, sempre da questo ecosistema social, la nuova isola di Epstein, la colonia israeliana che in un paese musulmano punta a fare o a trasferirci, ci sono due versioni, a trasferire i palestinesi o a farne una nuova Israele. Cioè, sta veramente...
0: Quindi è ancora più ricco il piatto di quello che mi immaginavo io, figurati.
1: Assolutamente.
0: Ma chi va in piazza per protestare per i fenicotteri a questo punto sta cambiando la motivazione della sua protesta, continua a pensare sia soltanto un problema ecologico?
1: No, non è assolutamente solo un problema ecologico. Diciamo che la riserva è stato il simbolo, ma soprattutto le immagini che sono girate, quelle sui media, chiamiamoli ormai tradizionali, di questa sicurezza privata, un'agenzia di sicurezza privata che ha usato violenza ai primi attivisti che erano arrivati sull'isola. Ci sono da dire due cose. In Albania.
0: Quindi se già scusami per capire, se l'è già comprata l'isola? È già del genere di Trump?
1: Ha presentato il governo una richiesta di spostare la proprietà dell'isola dal Ministero della Difesa a quella dello Sviluppo Economico, e il governo Rama ha presentato una nota in cui definisce la proposta di investimento come di interesse strategico per il paese. Al momento contratti firmati non ce ne sono.
0: Ma quindi questa sicurezza è una sicurezza albanese o una sicurezza diciamo americana, chiamiamola così?
1: Sicuramente il fatto che il governo Rama in prima persona abbia chiesto di considerare l'investimento come un investimento di interesse strategico, diciamo che gli ha dato questa via, questa autostrada legislativa rispetto a tutti.
0: Beh, un miliardo e mezzo di dollari non sono proprio noccioline.
1: Esatto. Infatti la protesta nasce da quello, ma come giustamente dicevamo, nasce dall'idea dell'ennesimo abuso che viene fatto rispetto a parchi nazionali, rispetto alla natura albanese, sulla speculazione che viene più o meno tutta dall'overtourism. Ma di base quello che è diventata quella piazza, lo slogan principale di quella piazza è né Rama né Berisha, che è il leader dell'opposizione da più di 30 anni, quindi sta diventando una protesta contro il sistema di gestione delle cose pubbliche, dei beni pubblici albanesi, che ovviamente ormai trascende l'aspetto ambientale, perché purtroppo l'Albania ha conosciuto veramente tanti scempi rispetto alla costa, rispetto a Tirana, che è al centro di una delle speculazioni immobiliari più grandi al mondo, e quindi si sono unite da un lato l'esasperazione della gestione della cosa pubblica, dall'altro l'opacità di queste operazioni che coinvolgono sempre.
0: Ma la protesta
1: certo
0: è così imponente come vediamo noi? Perché io le foto che ho visto, i filmati, sono delle piazze intere, delle vie intere popolate da persone che protestano.
1: Io non ho mai visto nulla del genere in 30 anni che mi occupo d'Albania, e mi confermavano persone che conosco da tanti anni che neanche nel 97, chi di voi si ricorderà le grandi proteste in Albania, cioè, quando crollò lo schema delle piramidi finanziarie, una roba così non si è vista se non nei mesi che portarono alla caduta del regime.
0: Ecco, ti sembra plausibile secondo te che avvenga soltanto per un nobilissimo e sicuramente condivisibile intento ecologico, cioè di salvare la vita ai fenicotteri? Un po' come la gente ride quando dice, sai, vogliono bloccare il ponte sullo stretto in Italia per salvare gli uccelli migratori, e sembra quasi un'idea woke esagerata che ferma la civilizzazione. Certo. O non c'è qualcosa di più dietro?
1: Assolutamente c'è qualcosa di più. Noi pensiamo a questo paradosso, questo investimento è a colori statunitensi, come veniva detto, per la natura e la nazionalità degli investitori. Non sono solo loro, ci sono catarioti, ci sono altri gruppi, ma quello che è diventato il simbolo è la lotta alla corruzione. Noi, mentre ovviamente abbiamo visto sui media generalisti l'ultimo pezzo, cioè questo grande fiume umano, ma noi veniamo da un periodo in cui questa super procura anticorruzione in Albania, che si chiama SPAC, peraltro finanziata dagli Stati Uniti per un paradossale cortocircuito dall'Unione Europea, ormai siamo molto vicini anche a ad arrivare a Rama, nel senso che la Baluku, suo vice premier, sua ministra delle infrastrutture, è in questo momento sotto processo per una frode di fondi europei di più di 200 miliardi di euro. Il vecchio sindaco di Tirana al momento è in carcere per una speculazione, per tutta una serie di operazioni di speculazione edilizia. Quindi in realtà in Albania questo un po', secondo me, denota a volte uno sguardo un po' coloniale che abbiamo su certe realtà, quindi non è cominciata ieri, sono più di 10 anni che ci sono proteste in Albania. Quello che è assolutamente nuovo è l'unione di tutta una serie di pezzi della società albanese che hanno unito sicuramente il significato simbolico di un'area particolarmente importante a questo concetto di svendita così violento, così brutale, di vendersi un pezzo del paese senza neanche passare dal Parlamento, ma a una sensazione di profondo disamore per le istituzioni che vengono da 30 anni di un sistema corruttivo che Transparency International denuncia ogni giorno, e anche la stessa Unione Europea nei vari report sull'eventualità di un ingresso albanese nell'Unione Europea, il tasso della corruzione è sempre quello più battuto, insomma, tanto che...
0: Allora, ci fermiamo un istante, dobbiamo dare le informazioni della borsa, poi riprendiamo con Cristian Lelia. Vorrei dire al pubblico di chiamare all'800240024. Se questa vicenda non vi interessa, non vi colpisce, sono fatti degli albanesi, non ci riguardano, ma il fatto che tutto sommato, almeno dando con il beneficio del dubbio il credito all'idea che questa in effetti era un'isola militare, per 80 anni è stato un centro militare, in effetti lì ci passa l'olodotto, in effetti è l'unico passaggio stretto che da il Mediterraneo passa l'Adriatico, in effetti a 70 km dalla nostra costa. Questo vi fa riflettere, vi fa pensare, vi fa immaginare qualcosa, vi dà qualche sensazione. Ci sentiamo fra un istante dopo le informazioni della borsa.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta... Borse in diretta.
10: I timori legati alle valutazioni delle aziende tecnologiche sono tornati in primo piano. Ieri le preoccupazioni sulla sostenibilità dell'andamento del comparto in borsa hanno pesato su Wall Street, che ha chiuso di nuovo in calo con molta volatilità, in particolar modo sulla SpaceX di Elon Musk. Oggi falliscono le prove di recupero, riescono in questo momento solo a Parigi. Listino francese rimbalza dello 0,25%, mentre per Francoforte c'è un calo dello 0,91%, per Milano dello 0,35%. Peraltro oggi, oltre oceano, nel giorno in cui la Federal Reserve pubblica gli stress test annuali sulle banche, gli investitori attendono i conti trimestrali di Micron, che verranno diffusi a mercati chiusi. È una società leader nel settore dei chip di memoria, quindi ancora semiconduttori, intelligenza artificiale al centro dell'attenzione degli operatori finanziari. Piazza Affari punta quest'oggi su Poste Italiane più 1,7%, con una promozione di giudizio da parte degli analisti di Barclays. STM rimbalza più 1,50, Ferrari più 1,21, rialzo di un punto per Telecom Italia, mentre Leonardo cede il 4,63%. C'è una volatilità estrema su Avio, che è arrivata a perdere 8 punti, adesso di mezza meno 4,42, Nexi meno 3, Unipol meno 2,27%. Questi in positivo e negativo i protagonisti della seduta fino a questo momento, con l'euro che continua a scivolare sul dollaro, è arrivato a 1,13,40. È tutto.
11: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
12: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
13: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto PubliScoop Group.

0: Dog.
1: Allora, siamo collegati con un collega giornalista di P Media, Christian D'Elia, è un esperto della situazione albanese, ha fatto varie inchieste sull'Albania, ha pubblicato un libro, Grande Padre, Viaggio nella memoria d'Albania, 2022. E con lui stiamo cercando di capire, fare un'analisi, visto che lui conosce meglio di noi la società albanese, di questa vicenda legata a questa isola di Sazan, una bella isola, isola con vocazione di posto strategico militare negli ultimi 80 anni, ma declassificata come tale. È una oasi ecologica, ci sono dei bellissimi animali, dei fenicotteri rosa. Questo ha determinato comunque una grande protesta in Albania. Perché? Perché Jared Kushner, il genero di Trump, il marito di Ivanka Trump, come già pensava di fare sulla striscia di Gaza, vuole acquistare questa isola per $1.4 miliardi, pare sia già in trattative con il governo, che è d'accordo, tanto che l'ha declassificata come area militare, ha tolto i vincoli paesaggistici, insomma sembra un bel affare, però c'è anche un grande movimento, oltre a quello di protesta molto sentita in Albania, che vuole uno scopo segreto, almeno nascosto, almeno non palese, nell'acquisto di questa isola, che ha anche un valore strategico perché è il punto di controllo dell'accesso appunto all'Adriatico. Ne stiamo parlando con appunto Christian D'Elia. Quello che volevo capire è un po', tu, visto che hai fatto un pezzo sul P Media proprio su gli affari di Kushner quando voleva fare questo grande resort sulla striscia di Gaza, assomigliano un po' i due progetti da quello che sei riuscito a capire? C'è sempre la stessa vocazione dietro, trasformare in un posto in qualcosa per ricchi?
2: La vocazione che c'è dietro è non solo il fine esclusivista, appunto elitario, di questi progetti immobiliari, quasi delle gate communities, no? Pensate per essere questo. Ancora in comune hanno l'uso spregiudicato di una posizione di potere, come quella di essere il genero, all'epoca addirittura consulente per la politica estera del presidente statunitense, per fare business, in contesti profondamente diversi, appunto perché Gaza è un contesto al di là dell'immaginario per costruirci un resort. Sazan, con tutte le quello che si diceva sulla posizione strategica di un'isola che però per 80 anni di guerra fredda nessuno ha calcolato come così importante,
1: ma non era frequentabile, nel senso, i fenicotteri li potevi vedere da lontano, se era un vincolo militare non è che la gente poteva andare lì a fare il bagno, o no? Questo non mi è chiaro.
2: Dopo la caduta del regime nel 91 l'isola è rimasta base militare fino al 97, poi abbandonata perché non c'erano più soldi per mantenerla, e da lì poi, siccome isola militare, quindi demanio militare, non è accessibile al pubblico, ma soprattutto c'era un tema chiave che era quello della bonifica, perché per tanti anni durante il regime albanese l'isola non è stata solo una caserma, ma è stata anche un poligono di test di armi, quindi immaginate insomma la totale assenza di bonifiche che ci sono state, quindi anche veniva ritenuta pericolosa, quindi no,
1: certo,
2: non si poteva.
1: Alla faccia della resistenza dei fenicotteri rosa, che nonostante il terreno inquinato da sperimentazioni con armi stanno lì e riescono a mantenere, diciamo, il loro habitat.
2: Però i fenicotteri sono sulla laguna di fronte all'isola.
1: I fenicotteri non stanno su lì, stanno di fronte, no, anche la laguna comunque fa parte del pacchetto, fa parte del pacchetto che venderebbero.
2: Esatto.
1: Ma quindi si compra un'isola e un pezzo di terraferma, una laguna fa parte del territorio.
2: Parco nazionale, già deliberato come parco nazionale, esatto.
1: Beh, mi viene a pensare che si prende l'isola e l'accesso all'isola, quindi è un piano molto ben strutturato. Una volta che, ammesso e non concesso, decide di blendare quell'area, perché è un'area super ricchissimi, ma la gente non la potrà vedere che da lontano, sia l'isola sia il parco ecologico.
2: Assolutamente.
1: Quindi non c'è più vincolo sul parco dei fenicotteri.
2: Viene creato una specie di variante, quindi parco, si crea una zona in cui si dice qui i vincoli non valgono. C'è un precedente, l'aeroporto di Valona. A un certo punto, per la grande richiesta di turismo montante in Albania degli ultimi anni, venne fatta un'operazione molto simile che portò a proteste che imparagonabili a queste come numeri, però importanti, in cui si decise che un quadrato all'interno del parco non era vincolato e quindi ci si poteva fare una aeroporto. Questo per far capire alla gente la rabbia di quella piazza rispetto a come viene gestita la vita in Albania.
1: Mi sai tracciare un profilo delle persone che in questo momento stanno protestando? Quindi abbiamo sempre l'Albania una visione distorta, o vediamo l'Albania tramite gli albanesi che poi conosciamo in Italia, o abbiamo una visione antiquata, quelli che magari vanno in vacanza in Albania, certo, conoscono come posto di vacanza. Chi è che scende in piazza oggi? E cosa rischia scendere in piazza?
2: Allora, dal punto di vista, parto dalla fine, dal punto di vista di una repressione dura, come possiamo aver visto per esempio nei recenti fatti a Belgrado, nelle proteste in Serbia, no, perché Rama sta tenendo assolutamente da quel punto di vista sotto controllo l'idea di dare un'immagine di uno stato repressivo, quindi dal punto di vista del rischio nulla. Poi c'è un sottobosco che è più legato a prese di posizione personale sui social, che significa? Significa che poi c'è tutto un mondo che fa riferimento al Partito Socialista Albanese ormai al potere dal 2013 e quindi quello che ho potuto documentare in questi anni: perdi il posto di lavoro, non fai carriera, vieni invitato a dimetterti dall'azienda, quindi delle pressioni più personali quando la gente si mette troppo in luce. Chi c'è in piazza? Ci sono sicuramente quei movimenti che fanno capo all'attivismo ambientalista, che è stato il vero grande motore di novità politica in Albania, da quelli che lottavano.
1: Scusami se ti interrompo, mi sembra di capire che questi attengono più che altro alla laguna con i fenicotteri, non all'isola.
2: Esatto, sì,
1: tutto
2: però
1: insieme.
2: C'è il concetto della vendita dello Stato, della terra, c'è il concetto della svendita del paese, no? Per cui tutte queste battaglie non erano solo legate a una. Vi faccio un altro esempio: c'è stata una grande battaglia quando si decise a Tirana di deviare il corso di un fiume, la Sušica, per portare acqua ai turisti durante l'estate ai mare, sul mare. Cioè ci sono davvero delle logiche estremamente aggressive da parte delle istituzioni rispetto a queste opere legate al turismo, e la gente ha aspettato con l'idea di vedere se questo turismo poteva portare un benessere diffuso. Quando invece si è visto che il benessere finisce nell'equivalente di quello che loro chiamano gli oligarchi, cioè questi pochi gruppi molto ricchi, questi pochi imprenditori molto ricchi, senza nessuna ricaduta sul benessere generale, in Albania tantissima gente ha ripreso a emigrare all'estero, la rabbia è montata fino ad arrivare simbolicamente attorno al fenicottero.
1: Ma cosa porterebbe, diciamo, il governo ha dato una controrisposta, non so, mi viene in mente, darà tanti posti di lavoro, porterà benessere alla nostra economia. C'è stata una risposta o si fa finta di nulla? Perché l'impressione è che non se ne parli proprio.
2: Rama ha rilasciato una lunga intervista al Financial Times e anche a questo podcast con cui commenta i fatti del paese ogni settimana. È partito da toni molto duri, molto aggressivi, anche molto volgari verso i dimostranti, per poi rivedere.
1: Cioè io sono io e voi non siete un cazzo, la sintesi è questa.
2: Assolutamente, testuale, cito testuale, i manifestanti possono andare a farsi fottere, ha dichiarato in uno speech. Poi ha corretto un po' il tiro e ha detto che lui si è dichiarato favorevole a un investimento che porterà un turismo elitario, perché il turismo di massa distrugge il paese e le risorse, quindi è meglio così, più soldi, meno gente, ci saranno posti di lavoro, e soprattutto quello che lui spinge molto è l'idea che l'Albania non ha la forza di bonificare un'isola come quella di Sasan, che è stata per tanti anni una base militare, e che quindi questo era l'unico modo, promettendo che la proprietà sarebbe rimasta dello Stato. Molto difficile immaginare 10.000 unità abitative costruite con un investimento del genere senza garanzie da parte dell'investitore. Però questo non
1: se la pigliano loro, la bonifica, ma se la pigliano loro.
2: Esatto.
1: Sembra che non vedo il vantaggio, ma se la prendono e fanno quel che vogliono. Esatto. Sentiamo Francesca da Bari. Francesca, buongiorno.
0: Buongiorno dottor Nicoletti, allora innanzitutto la ringrazio perché sta dando spazio a questo tema che, come ha detto lei, non sta trattando praticamente nessuno, ma l'Albania non è così lontana. Io chiamo da Bari e a Ostuni è stato presentato un progetto di una società italiana, però finanziata da un fondo di un magnate, comunque di origini israeliane, che vive a Londra, il quale appunto progettava la costruzione di un resort di lusso a Ostuni. Il progetto è stato approvato dalla regione ed è stato bloccato solo dalla sovrintendenza dei beni culturali, perché si tratta di una particolare zona dove ci sono per esempio ulivi millenari. Quindi ecco, volevo dire, l'Albania non è così lontana, anche da noi accade questo. Purtroppo
1: quindi abbiamo anche noi la nostra Sazan italiana. Beh, guardi.
0: Certo, e si pensa.
1: Il mio ospite è molto più giovane di me, ma se ricordiamo cos'è stata la svendita, il saccheggio dell'Italia nei cosiddetti anni del boom delle nostre coste, delle nostre aree di pregio, finalizzandole proprio a una speculazione turistica. Pensiamo, siamo venduti la Costa Smeralda praticamente, allora sembrava grande affare, oggi la gente di questo probabilmente piange, quindi
0: non è solo,
1: ci sono già dei precedenti.
0: Non è solo una speculazione, diciamo, turistica, è poter pensare che le risorse che appartengono a tutti debbano essere svendute ai più ricchi del mondo per essere utilizzate da solo pochi elitari. E questo è il problema.
1: È il principio del resort per persone ricchissime, sì, diventa il loro, ci andrà lo 0,0001% dell'umanità. Gli altri stanno fuori, oltre il confine, a guardare, ma già da adesso, visto che c'è una sicurezza che impedisce alle persone avvicinarsi, comincia a capire l'area. È Samuele da Ravenna, buongiorno.
3: Sì, ciao, buongiorno, buongiorno, mi sentite?
1: Sì, certo.
3: Certo, ciao, buongiorno. Io volevo ringraziare innanzitutto per l'opportunità e volevo, diciamo, fare un focus su questa questione, un focus, diciamo, che focalizzandomi solo sul discorso, diciamo, dell'ambiente, diciamo, tralasciando gli altri fini che spero che non ci siano.
1: Che l'unica certezza in questo momento è questo, che si svende un pezzo di territorio,
3: esatto,
1: importante, di pregio, a cui tiene la popolazione.
3: Esattamente. Io vorrei fare, diciamo, rendere conto di questa situazione, che è una situazione che bisogna, nel senso, farsi due domande, perché comunque le stesse persone che fanno queste operazioni, diciamo, progetti che vanno a intaccare sulla biodiversità, sugli ecosistemi, sono le stesse persone che a noi ci dicono di rispettare l'agenda 2030, dobbiamo essere green, la macchina elettrica.
1: Bene. E quindi non credo che sia il caso di Jared Kushner, però in effetti in questo caso credo che sia uno strenuo difensore delle agende ecologiche, assolutamente, mi pare che abbia tutt'altra vocazione in questo caso. Non sono le stesse persone, anzi sono proprio le persone che considerano un modello woke superato pensare all'ambiente. Però ci fermiamo un istante, diamo il traffico, poi risponderà Cristian Elia.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla 4 Milano-Venezia si verificano lunghe code di circa 12 km tra Desenzano e Somma Campagna verso Venezia. Code per un altro incidente nella stessa direzione tra Vicenza Ovest e Vicenza Est e code di 9 km a causa di un altro incidente in direzione Milano tra Montebello e Verona Est. Si verificano code per incidente anche sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Nord in direzione Padova. Per incidente sulla 26 Genova-Gravellona-Toce si procede in colonnati per 3 km tra Ovada e Masone in direzione Genova. Questi maggiori disagi al momento, Strada in diretta torna tra un'ora dopo.

0: Melog.
1: Allora, intanto grazie a Martin Garamone, Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo, stiamo parlando del giallo e della realtà visibile a tutti, nata attorno alla vendita a Jared Kushner, genero del presidente Trump, dell'isola di Sazan in Albania, una bella isola, zona militare, zona inquinata da essere stata poligono per 80 anni di esercitazioni militari, però se la comprano gli americani ci faranno un grande resort per ricchi, e agli albanesi questo non sta bene. Volevo solo ricordare che la collana The Passenger, dedicata all'Albania, con l'intervista alla scrittrice albanese La Iupi di Christian Christian Elia, è pubblicata dalla casa editrice Iperborea. Allora, Christian, riprendiamo un po' il filo di quello che stiamo dicendo. Abbiamo capito che dalla rivoluzione dei fenicotteri può crescere qualcosa che metterebbe in qualche maniera in crisi il presidente Rama. Ma secondo te, come mai affronta per un fatto che apparentemente è così banale? Sì, sono tanti soldi, ma è più importante in questo momento mantenere una forma di consenso. Questa cosa gli sta scappando un po' di mano, oppure diciamo fa parte delle previsioni? Dice sì, facciamo questo passo azzardato, la gente strillerà per un po', poi si stancherà, poi arriveranno i turisti, arriverà l'estate, sarà tutto dimenticato e noi andiamo avanti.
2: No, è molto più complessa di così. Rama ha intessuto negli ultimi anni delle relazioni internazionali che lo tutelino dall'idea di essere un punto di riferimento inamovibile per l'Unione Europea e Stati Uniti, proprio per garantirsi gli equilibri interni. Lui sa.
1: Anche perché l'Unione Europea, mi sembra che questo fatto non ci siano stati pronunciamenti ufficiali, fa un po' finta che non stia succedendo niente.
2: La Commissione ha fatto una nota in cui invita a rispettare i parametri della tutela dei parchi nazionali per eventuali adesioni all'UE, però sì, è come dire pace, la pace nel mondo, insomma.
1: Cioè, non comprometterà l'adesione all'Unione Europea dell'Albania questo fatto qua, è come se non fosse successo, ecco.
2: È un invito, esatto, ma senza conseguenze. Io, solo per farvi capire, nello stesso resort dove alloggiano i militari italiani che gestiscono i centri per i migranti, ci sono i Mujahideen del Popolo, ex organizzazione, per chi la ricorderà, d'opposizione iraniana, ci sono,
1: cioè,
2: tutti
1: vanno
2: gli
1: in piscina assieme, noi abbiamo visto i nostri militari,
2: esatto,
1: che fanno una bella,
2: esatto,
1: vita, vanno, esatto, in piscina assieme e si prendono,
2: sì,
1: l'aperitivo sulla
2: prigionieri. Ex prigionieri di Guantanamo, per farvi capire, Rama ha aderito al Board of Gaza senza che nessuno lo invitasse, ha dichiarato l'Iran stato terrorista, cosa che non ha fatto neanche altri alleati ben più stretti. Cioè lui sta cercando di garantirsi con gli Stati Uniti un canale privilegiato di rapporto e di favori. Questa vendita rientra, a mio parere, in questa strategia, anche perché
1: c'è una strategia politica dietro, mica lo farà soltanto
2: assolutamente,
1: per i soldi,
2: assolutamente, anche perché la procura anticorruzione che arriva nel mirino è finanziata dagli Stati Uniti e quindi da questo influenzabile. Questa, secondo me, è la vera motivazione di Rama di cacciarsi in questo ginepraio.
1: Allora, Cristiano da Milano. Cristiano, buongiorno.
3: Buongiorno Nicoletti e buongiorno al suo ospite. Bisogna anche sottolineare che l'Albania è uno dei crocevia principali dello spaccio internazionale, e dove, non essendoci ancora l'Europa che regolamenta i vari passaggi bancari, viene riciclato un sacco di denaro. In più la mafia albanese è una delle più violente e ben strutturate, che era immaginabile che condizionasse i vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni, compreso quello di Rama. Quindi direi che l'investimento dei Kushner sicuramente è uno degli ultimi problemi che dovrebbe preoccupare gli albanesi, ma come al solito ci indirizza sempre un po' l'opinione pubblica dove si vuole. Il vero problema dell'Albania è che è una centrale di riciclaggio del denaro, il suo ospite.
1: Sentiamo un attimo, Christian Elia, se ci sono dei punti in comune.
2: Assolutamente.
1: Zitti, Non è che vogliamo mettere il vestitino addosso all'Albania, fingere che anche dalle nostre parti le grandi opere non siano oggetto di interesse delle malavite organizzate. Ma cosa accade in Albania rispetto a questo, secondo te?
2: È totalmente come dice il nostro ascoltatore, ma le due cose si parlano in realtà. Uno degli investitori del partenariato su questa ennesima operazione di speculazione immobiliare è Sekou. Sekou è uno dei principali narcotrafficanti albanesi che in questo momento ha sotto sequestro 240 miliardi di dollari da
1: parte dell'acquisto dell'isola.
2: Sì, è uno degli acquirenti che ha comprato le terre dalle persone locali per poi rivenderle al fondo. Stessa cosa per quanto riguarda la speculazione immobiliare a Tirana, che è senza precedenti in Europa la quantità di palazzi costruiti a Tirana, vuoti peraltro negli ultimi anni, che come dice il nostro ascoltatore sono non solo al centro di tantissime inchieste sul riciclaggio di denaro della criminalità organizzata albanese, ma anche dell'andrangheta italiana, peraltro tante inchieste di quei palazzi portano proprio a riciclaggio.
1: Ci ha detto Gratteri quando è stato nostro ospite, ma un suo motivo dominante. Non è che noi ne siamo fuori da questo, guardiamo gli altri, ne siamo dentro fino al collo. Poi, vedi che è interessante questa vicenda dell'isolotto albanese, perché poi alla fine non sono proprio delle vicende staccate dai nostri interessi nazionali. Soprattutto mi fa meraviglia che in questa dichiarazione accettabile, condivisibile, non condivisibile, di sovranismo nazionale, orgoglio nazionale, nessuno dica: ma che state facendo? Quest'isola, bene o male, controlla un mare che dall'altra parte ci siamo noi.
2: Sì, è un grande silenzio di un certo modo di fare i patrioti, questo è un mio parere personale, che ogni tanto colpisce. In effetti nessuna parola è stata spesa neanche sugli interessi italiani. Basta immaginare che nel 39 gli italiani sbarcarono su quell'isola per occupare l'Albania, e l'operazione, chi la ricorderà, l'operazione Arcobaleno nel 97 partì da quell'isola, insomma, quindi un valore strategico per l'Italia sicuramente ce l'ha.
1: Se nel 39 l'occupazione dell'Albania parte proprio dalla conquista di questa isola, se l'operazione Arcobaleno legata a questa isola è vero che è l'avamposto strategico che divide il nostro mare dal mare Mediterraneo più ampio. Vabbè, noi ne abbiamo parlato, quindi abbiamo assolto al nostro compito. Non l'avremmo fatto se non ci fosse stato Cristian Elia, che è uno dei colleghi che maggiormente ha competenza nel parlare dell'Albania. Non se la prendono gli albanesi, non vogliamo assolutamente far loro le pulci, noi siamo nello stesso mare molte volte anche con gli stessi problemi, però visto che era un tema che sembrava occulto e nascosto, abbiamo voluto perlomeno avere l'ardire e l'osare di parlarne. Grazie, a domani.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Guerra in Iran, il segretario della NATO Rutte rivela migliaia di voli decollati dall'Europa, 500 solo dalle basi italiane, e oggi a Berlino primo vertice 5 con l'Italia. Intanto il Pakistan annuncia i colloqui tecnici Stati Uniti-Iran sul nucleare, riprenderanno la settimana prossima. Gianni Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo e annuncia incontrerò Vannacci. Emergenza caldo, anche oggi bollino rosso in 16 città, in vigore le ordinanze sul lavoro nelle ore più calde, la CGIL serve una legge nazionale. Dipendenze, il rapporto annuale sui giovani, un adolescente su 4 ha assunto almeno una volta una sostanza stupefacente. Mondiale di calcio Svizzera-Canada, Bosnia-Qatar, le partite di questa sera, nella notte torneranno in campo anche Brasile e Marocco. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Nella campagna militare americana contro l'Iran sono migliaia i voli decollati dall'Europa, lo ha rivelato oggi Mark Rutte alla vigilia del primo vertice NATO formato E5 con i cinque principali paesi europei della NATO, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l'Italia e la Polonia. Il segretario generale dell'Alleanza, che è a Washington per incontrare Trump, cerca di ricucire le due sponde dell'Alleanza Atlantica per supportare la missione. Migliaia di voli sono partiti dalle basi europee, ad esempio 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia, ha detto Rutte. Sentiamo.
2: Le basi in Italia hanno svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei USA decollati dal territorio italiano, e in un quadro europeo che ha visto tra le 4.000 e le 5.000 missioni di volo. È in un'intervista a Fox News che il segretario generale della NATO Mark Rutte rivendica il sostegno europeo alla missione e all'operazione militare americana in Iran, rivelando cifre finora non note. Dice di comprendere la delusione del presidente americano in alcuni casi

0: isolati, ma sottolinea che il quadro complessivo mostra un contributo molto più ampio degli alleati europei, parole che stanno già alimentando le reazioni politiche in Italia con le opposizioni che accusano la Premier Meloni di aver ingannato gli italiani sull'uso delle basi e chiedono un'informativa urgente in Parlamento. E intanto la Premier sarà nel pomeriggio a Berlino per il cosiddetto vertice formato E5 che riunisce Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia in vista del vertice NATO di inizio luglio. Il segretario generale della NATO che si trova a Washington per incontrare Trump e sarà collegato in videoconferenza. Sul tavolo non mancherà il tema della difesa e del rafforzamento della cooperazione tra i partner europei. E intanto ad Ankara un sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante le operazioni condotte proprio in vista del vertice NATO. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Regge intanto, anche se resta fragile, la tregua tra gli Stati Uniti e l'Iran. I negoziatori dei due paesi dovrebbero riprendere gli incontri lunedì prossimo. Continua invece a crescere il traffico marittimo nello stretto di Hormuz.
2: Tornano a casa, grazie a un'operazione delle Nazioni Unite, gli 11.000 marinai rimasti bloccati nello stretto di Hormuz. L'area strategica era stata chiusa da Teheran a fine febbraio, nel pieno della guerra contro gli Stati Uniti. Oggi la tratta è riaperta e il traffico marittimo in crescita. Sono alcuni elementi operativi della tregua tra i due paesi che appare però sempre molto fragile. Ad esempio sul fronte nucleare il direttore generale dell'AIEA, Grossi, ha confermato che gli ispettori torneranno a controllare i siti iraniani colpiti durante i mesi di guerra, ma Teheran smentisce. La questione era stata il cavallo di battaglia di Trump, che appare indebolito anche dal voto del Senato americano a maggioranza repubblicana e che con 50 voti a favore e 48 contrari ha approvato un provvedimento che impone a Trump di fermare la guerra in Iran o di chiedere l'approvazione del Congresso prima di proseguire. Il voto è soprattutto simbolico, ma ha fatto andare su tutte le furie Trump, che ha accusato i senatori di ostacolare la sua azione. Intanto i colloqui tecnici proseguono. Secondo il Pakistan, paese mediatore, riprenderanno già lunedì. Il capo negoziatore iraniano Khalibaf ha sottolineato che per proseguire è necessaria però la garanzia del ritiro delle forze militari straniere dalla regione e la cessazione degli attacchi in Libano da parte di Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a proposito, riprendono oggi i colloqui tra il Libano e Israele a Washington. Al centro delle discussioni la definizione di zone pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi e anche le modalità per rafforzare il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Adesso invece veniamo in Italia con la notizia di questa mattina. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere dove era detenuto da oltre un anno e mezzo. Ad attenderlo un centinaio di sostenitori. Alemanno ha parlato della vita in carcere, del sovraffollamento, su cui ha detto il governo Meloni ha fatto poco, e poi ha annunciato che incontrerà Vannacci.
3: Esco dal carcere da innocente. Sono queste le prime parole pronunciate da Gianni Alemanno davanti a microfoni e telecamere che questa mattina, assieme a decine di sostenitori, lo aspettavano all'uscita di Re Bibbia. Nei 535 giorni di detenzione, l'ex sindaco di Roma ha denunciato quasi quotidianamente su Facebook il sovraffollamento e le difficili condizioni in cui vive chi si trova dietro le sbarre. Ne parlerò anche con il ministro Nordio. Ora questa sarà la mia battaglia politica, ha detto Alemanno.
4: Ho rivisto e conosciuto una realtà terribile, che è una vergogna per la nostra Repubblica. Il mio impegno in politica è quello di cambiare realmente e profondamente le cose.
3: Alemanno ha confermato che il suo impegno politico sarà con Futuro Nazionale e ha fatto sapere che questa sera cenerà con il generale Vannacci, ma non cerco candidature né incarichi istituzionali, ha affermato l'ex primo cittadino. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Non si placa l'emergenza caldo in Europa. Sono oggi in Italia 16 le città da bollino rosso, saranno 17 domani, secondo l'annuncio dato dal Ministero della Salute. In Francia i decessi per annegamento proseguono. Nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni che cercava refrigerio. Dal 18 giugno le vittime sono salite a 42. In Gran Bretagna l'ondata di caldo oggi porterà picchi fino a 39 gradi. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. è tuttora in corso invece lo sciame sismico che interessa la zona dei Campi Flegrei, dove nella notte c'è stata una

0: scossa, rimane tutto 3.0.
1: Trema ancora la terra nell'area flegrea, un altro sciame sismico è iniziato la notte scorsa ed è terminato, secondo quanto comunicato dall'Osservatorio Vesuviano, dopo aver fatto registrare 9 terremoti. Poco dopo le 3 del mattino, la scossa più forte dello sciame, con magnitudo 3, rilevata a una profondità di circa 3 km, un'altra ha toccato magnitudo 2.1 e le altre sono state di minore entità. Le coordinate dell'epicentro lo collocano nell'area del comune di Pozzuoli, non lontano dalla Rione Terra e dalla Solfatara. Anche in questo caso i cittadini hanno segnalato che il terremoto è stato preceduto da un forte boato. Non risultano danni significativi neanche alla rete metropolitana, in particolare alla metro linea 2 di Napoli, chiusa il 13 giugno dopo l'emergere delle esalazioni di CO2 e la forte concentrazione di anidride carbonica legate al fenomeno del bradisismo dei campi flegrei tra le stazioni di Pozzuoli Solfatara e Fuorigrotta Campi Flegrei. La linea resta chiusa in attesa di valutazioni tecniche. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: I conti pubblici dell'Italia restano su un percorso di miglioramento nonostante il peggioramento nel 2025 legato alle sorprese del super bonus, lo spiega la Corte dei Conti nella sua relazione sul rendiconto. Attenzione però a sanità e istruzione, ha osservato il procuratore Silvestri, perché sono diritti costituzionali e il servizio pubblico sta peggiorando per entrambi. Un adolescente su 4 ha assunto almeno una volta una sostanza stupefacente, il dato allarmante che emerge dalla relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze.
2: Nel 2025 è in leggero calo il consumo di derivati della cannabis tra i giovani, in discesa l'uso degli psicofarmaci senza prescrizione e non attecchisce il micidiale fentanyl. Ma le buone notizie si fermano qui. L'ultima relazione al Parlamento sulle dipendenze in Italia rileva i numeri di una vera e propria pandemia non percepita come tale. Il sottosegretario con delega alle politiche contro la droga, Alfredo Mantovano.
3: 15 e 19. In questa fascia di età il 26% del terzo numero degli intervistati riferisce di aver consumato almeno una sostanza psicoattiva illegale nell'ultimo anno, quindi un ragazzo, un adolescente su 4 nell'ultimo anno.
2: La cocaina resta la sostanza con i maggiori impatti, causando quasi la metà dei trattamenti nei SERD, un ricovero su 3 e un decesso per droga su 3. Preoccupanti i numeri delle altre dipendenze. Oltre 26.000 minorenni hanno riferito di un isolamento sociale protratto oltre i 6 mesi nel 2025. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 13:11, la pagina sportiva con i mondiali di calcio. Inizia l'ultima giornata della fase a gironi, dunque si entra veramente nel vivo. Carlo Genta, Carlo.
4: Ultimo giro di pista, ultimo giro di valzer per il mondiale, terza giornata dopo che la seconda si è conclusa con il segno di Cristiano Ronaldo ieri, 5-0 Portogallo sull'Uzbekistan, scialbo 0-0 dell'Inghilterra con il Ghana, poi nella notte sofferta vittoria della Croazia 1-0 su Panama. Meno sofferta, con lo stesso punteggio, la vittoria della Colombia sulla Repubblica Democratica del Congo. Oggi comincia appunto l'ultimo giro, le partite si giocano in contemporanea e dunque prepariamo i popcorn, perché si tratta di 6 gare tra serata e notte. Alle 21 Svizzera-Canada, Bosnia-Herzegovina-Qatar, in un raggruppamento in cui che ci provoca un po' di dolore, perché potevamo esserci noi lì a giocarci il passaggio del turno, cosa che faranno appunto queste altre 4, compresa Bosnia-Herzegovina, che se batte il Qatar magari qualche chance ce l'ha come migliore terza. Quindi a mezzanotte molto interessante Marocco-Haiti, ma soprattutto Scozia-Brasile. Poi alle 3 di notte gruppo A, Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Quindi si decidono i gruppi rispettivamente B, C ed A tra la serata e la notte. Alessio,
0: tante cose, Carlo, tante cose. Ci sentiamo più tardi con tutti i convocati, ti seguiamo più tardi. Noi invece ci fermiamo, c'è il break, tra poco.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico

0: obiettivo. Trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Livello 1. Dichiarazioni IVA superato. Livello 2. 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3. Blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Guerra in Iran. Il segretario della NATO Rutte rivela migliaia di voli decollati dall'Europa. Berlino oggi vertice E5. Intanto il Pakistan annuncia i colloqui tecnici tra Stati Uniti ed Iran sul nucleare riprenderanno lunedì. Gianni Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo e annuncia: incontrerò Vannacci. Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 16 città, in vigore le ordinanze sul lavoro, ma per la CGIL serve una legge nazionale. Dipendenze, il rapporto annuale sui giovani, un adolescente su 4 ha assunto almeno una volta una sostanza stupefacente. Eccoci qua alle 13:15 in punto, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Effetto Giorno. Avete appena sentito i titoli principali di questa giornata. E allora ripartiamo proprio dalla questioni internazionali e dalla guerra Stati Uniti in Iran. Attualmente c'è una tregua, lo sapete. Oggi il segretario della NATO Rutte ha confermato quello che già un po' si sapeva, ma lo ha detto con parole chiare, cioè ha parlato del ruolo che hanno avuto i paesi europei nel decollo dei voli americani militari diretti a bombardare l'Iran. 5.000 voli complessivamente, 500 hanno riguardato anche l'Italia. Oggi c'è un vertice NATO, un vertice del formato E5, paesi europei, Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, ma il segretario della NATO Rutte sarà in collegamento perché si trova a Washington, dove incontrerà Trump. E questa affermazione, questa rivelazione sul ruolo dell'Europa nella guerra degli Stati Uniti all'Iran sicuramente serve a rintuzzare un po' le pretese americane, o comunque le richieste, le rivendicazioni americane di Trump e del segretario Hexet nei confronti dei paesi europei ritenuti un po' pigri sul fronte militare. Facciamo il punto sulla situazione, in particolare sullo stretto di Hormuz, però, e lo facciamo insieme al direttore del Data Lab dell'ISPI, Matteo Villa. Buongiorno e benvenuto, Villa.
2: Eccoci. Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao, eccoti qua. Allora, va anche detta una cosa, una piccola curiosità, una piccola premessa, se vogliamo, che su questa questione dello stretto di Hormuz mi sembra che si misuri un po' anche una sorta di strabismo dei media, chiamiamolo così, perché ne abbiamo parlato tantissimo. Fino a qualche settimana fa non parlavamo altro dell'impatto di Hormuz, le navi che non passano, eccetera, eccetera. Adesso che sta riaprendo, adesso che forse una, ce lo confermerai, delle poche cose che sembra che stiano un pochino funzionando in questo accordo Stati Uniti-Iran, non se ne parla, o meglio, se ne parla pochissimo sui media, non se ne parla quasi. Matteo Villa, come sta andando? Perché le notizie parlano di questo, cioè che Hormuz sostanzialmente si sta riaprendo.
2: Sì, sta andando molto meglio di prima, e tra l'altro è vero, è affascinante seguirlo, perché poi ogni giorno in realtà qualche notizia cambia. Sta andando molto meglio di prima, per darti un numero, prima della guerra da lì, dallo stretto, passavano 20 milioni di barili al

0: Tu
1: anche.
0: Hai detto 20 milioni e parlavi al giorno di milioni di barili al giorno.
1: Sì, milioni di barili al giorno.
0: Perfetto, quindi siamo risaliti a 15 a un certo punto, se ho capito bene, hai detto anche.
1: Esatto, durante il weekend, persino quando l'Iran disse abbiamo chiuso lo stretto, non era proprio vero. È vero anche che però c'è ancora questo, diciamo, ritmo a singhiozzo, perché le navi da lì iniziano a uscire. Tante, non sono tante quelle che stanno entrando, e come immaginate dobbiamo comunque tornare, diciamo, allo stesso ritmo di navi che entrano,
0: regolare come quello di prima. Quindi si sta sbloccando la situazione, soprattutto in uscita, ed è anche una notizia importante per quelle navi, per quei marittimi che erano lì, migliaia, l'abbiamo sentito anche poco fa nel riassunto di Effetto Giorno. Ecco, è difficile a questo punto però fare una stima su quanto tempo ci vorrà per tornare al preguerra, perché se andiamo a singhiozzo diventa difficile anche per voi analisti, diciamo, capirlo. Cosa si può dire su questo?
1: Guarda, per adesso ti aggiungo l'ultimo pezzo, cioè ci sono comunque delle alternative, quindi sapete che ormai ci sono anche degli oleodotti che stanno andando a pieno ritmo dall'Arabia Saudita agli Emirati, quindi invece di arrivare, diciamo, solo a metà del preguerra, adesso siamo quasi al 75% del preguerra, quindi bene. D'altra parte, come vedi, c'è una variabilità giornaliera che è abbastanza importante, che ancora non ci fa dire siamo tornati alla normalità, e poi comunque le navi devono arrivare lì, ma soprattutto portare il petrolio da noi, ci vogliono dalle 3 alle 5 settimane, e in queste settimane continueremo a usare le riserve strategiche e riserve commerciali. Quindi non è un momento perfetto, il petrolio prezza già, diciamo, una caduta dei prezzi molto forte, come se fossimo tornati alla normalità. In realtà, almeno in questo mese e mezzo, dobbiamo prepararci a instabilità come minimo.
0: Ecco, e questo volevo chiederti: l'andamento dei prezzi delle materie prime, il petrolio, il gas, ma sappiamo che ci sono anche altre materie prime che transitano, i fertilizzanti, c'è la questione dell'elio. Hai detto del petrolio che sta tornando, anche se mi sembra di capire, tu dici, questo prezzo che riscende abbastanza rapidamente potrebbe però scontare un eccesso di ottimismo, perché qui appena si salta qualcosa poi si ritorna indietro, no? Ecco, cosa possiamo dire adesso sui prezzi delle materie prime e quanto impatta in questo momento questa questione sull'economia globale, che insomma sembrava quasi a un passo, non dico da fermarsi qualche mese fa, ma insomma c'eravamo vicini.
1: Io avevo una grande paura che fossimo un po' nell'occhio del ciclone e poi ci sarebbe arrivato appunto la seconda parte del ciclone, ci avrebbe quasi travolti. Per fortuna così non è, però davanti a noi l'economia globale ha due strade: o ci prepariamo a prezzi un po' più alti di tutto, perché dobbiamo ricostituire le scorte che abbiamo utilizzato, per fortuna le avevamo in questi 3 mesi, oppure andiamo di fronte a un mondo un po' più fragile, cioè che dice: a me piacciono i prezzi bassi, però se arriva la prossima crisi non ho più le stesse, diciamo, scorte, lo stesso cuscinetto di prima. È difficile quindi dirti dove andranno i prezzi, però dipenderà molto dalle scelte della politica, cioè Trump li vuole ricostituire le scorte o preferisce i prezzi bassi perché a novembre c'è le elezioni. Ecco, una di queste due alternative immagino sia di più la seconda, però ci fa capire quanto in realtà l'Iran, se richiudesse, manterrebbe tutto molto più, diciamo, alle corde rispetto a quello che è successo da marzo a oggi.
0: L'ultima cosa riguarda proprio il futuro anche di questo importante passaggio, lo stretto di Hormuz, perché sappiamo che in uno dei 14 punti del memorandum che fissano le cornici sui colloqui che ci sono adesso tra Stati Uniti e Iran, un punto è che l'Iran insieme all'Oman, diciamo, valutano, verificano le condizioni per la futura gestione dello stretto, e tutti sanno che lì potrebbe esserci anche il ragionamento su un pedaggio da pagare, che sarebbe un peggioramento rispetto a prima, diciamo, per chi deve passare. Su questo cosa ci dici?
1: Guarda, allora, in queste settimane è successo di tutto, non si sa neanche se, per esempio, negli ultimi giorni in pochi passano da quello che ormai chiamiamo casello iraniano e passano soprattutto a sud, vicino all'Oman, quindi diversamente da quello che l'Iran diceva, passate tutti da noi altrimenti vi bombardiamo, non è successo. È ancora appunto una fase molto di transizione. Devo dire una cosa: se anche succedesse e dovessimo pagare, diciamo, qualcosa, certo che è un vulnus del diritto internazionale, ma è un costo veramente piccolo per le navi. Vi ricordate, forse si diceva $1-2 al barile, ecco, basta ricordarci che siamo adesso a 75, eravamo a 90. Vabbè, sì, è un premio che dovremmo pagare, ma non è certo la crisi, diciamo, petrolifera che ci aspettava con lo stretto chiuso. Quindi, al di là delle valutazioni politiche che poi lascio a voi fare, dal punto di vista economico è un piccolo prezzo da pagare per avere almeno

0: Matteo Villa, direttore del Data Lab dell'ISPI, grazie e buon lavoro, a presto. Beh, insomma, dal punto di vista politico vedremo, perché si aprisse lo spazio per questo pedaggio, per questo piccolo pagamento che di fatto in questo formato non cambierebbe le sorti dello stretto, non cambierebbe le sorti dell'economia, sarebbe però, sì, dal punto di vista politico si può già dire una vittoria per l'Iran, perché potrebbe garantirsi, diciamo, una fonte di sostentamento, un qualche cosa che prima non c'era, prima della guerra scatenata da Israele e dagli Stati Uniti. Quindi però, poi staremo a vedere. Per ora il pedaggio non c'è, per ora le navi stanno tornando a circolare ed era doveroso parlarne, fare il punto su un'economia che dobbiamo aspettarcelo, da questo punto di vista deve stabilizzarsi, perché non ci possono essere altri fonti, diciamo, di mancata stabilità o di rincorsa dei prezzi da questo momento in avanti. Poi tutto quello che c'è stato fino ad ora sicuramente sta ancora influendo, ma insomma ripartiamo da qua. Adesso invece ci occupiamo, ancora l'avevamo già un po' anticipato, del caldo, gran caldo, perché insomma ieri abbiamo fatto un approfondimento più climatico, meteorologico, abbiamo parlato di questa cupola di calore, gli esperti parlano di omega perché c'è tanto calore in mezzo e più fresco ai lati, beato chi sta ai lati, noi siamo abbastanza nel mezzo e facciamo i conti con questo. Ne parliamo dal punto di vista anche del lavoro, perché sappiamo che da lunedì il governo ha riattivato la possibilità di per gli operatori economici sospendere le attività in certi orari. Ci sono ordinanze in vigore in quasi tutte le regioni italiane su questo, ma insomma vogliamo fare il punto perché è importante capire come sta andando questa vicenda, perché insomma lavorare all'ora di pranzo con 38 gradi come in questo momento per certi settori, agricoltura e settore edile in particolare, è davvero impensabile. Giulia Bartoli è segretaria nazionale della filiera CGIL. Buongiorno, benvenuta Bartoli.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, vediamo un pochino insieme di fare il punto su questo. Intanto, che cosa prevedono queste ordinanze? Io ne ho qui davanti una, la prendo ad esempio, poi mi dica lei come sta andando. Dalle 12.30 alle 16 per i lavoratori settore agricolo, edile ed affini, nelle giornate in cui il portale dell'INAIL e del CNR World Climate mette un rischio alto, non si può lavorare, e questo è un punto importante. Ci aggiunga lei un po' di elementi più concreti, perché qua parliamo di ordinanze teoriche, poi in pratica come sta andando?
1: Allora, parliamo di ordinanze teoriche che quest'anno sono a questo punto state approvate in quasi tutte le regioni, non garantiscono un'omogeneità di trattamento, perché in alcune regioni abbiamo inserito anche i lavoratori delle cave, in alcune regioni i rider, però non è così in tutta Italia. La fascia oraria più o meno è quella che ha indicato, quindi su quello c'è omogeneità. Il portale dell'INAIL permette di avere una sorta di proiezione del rischio nei tre giorni e quindi anche la possibilità in parte di organizzare il lavoro e poi poter nel caso richiedere la cassa integrazione e organizzarsi appunto per quello. Ciò che stiamo in qualche modo evidenziando è che alcune ordinanze escludono per esempio i lavori di pubblica utilità. Questo è un problema. Ora penso a quella della regione toscana, ma non è l'unica. Questo che cosa significa? Che le grandi opere pubbliche, eccetera, eccetera, i lavoratori di quelle opere non sono
0: ci spieghi meglio, Bartoli, cioè lavori pubblica utilità, mettiamo lavori edili, se c'è un cantiere aperto per un qualcosa che viene ritenuto di pubblica utilità, in Toscana in questo momento i lavori non sono sospesi, cioè si lavora anche in quella fascia oraria lì, è così?
1: Esatto, non vige l'ordinanza, questo però non vuol dire, e quindi lì attenzione a fare, diciamo, la distinzione, non vuol dire che non vigono le regole, perché noi abbiamo comunque in questo paese il decreto 81 che stabilisce alcune regole, abbiamo le circolarine che stabiliscono alcune regole per cui te devi garantire una certa condizione ai lavoratori per poter lavorare, pause, zone di refrigerio, acqua fresca, quindi questo deve essere garantito, non è che non c'è niente, chiaramente, anche perché c'è delle responsabilità chiare e ogni datore di lavoro deve predisporre il documento di valutazione dei rischi che prevede questa tipologia di rischio, che è un rischio fisico, quindi questo c'è. Non vige l'ordinanza, ossia il blocco con il

0: passaggio all'altro rischio. Questo no, c'è un vincolo a questa maniera. Poi da questo c'è la questione successiva, quanto queste ordinanze sono rispettate.
1: Ecco.
0: E anche lì, diciamo, sì, c'è un po' di falla in questo, perché vediamo come in realtà, insomma, c'è un po' fatica, ecco, a rispettare le ordinanze. Non è così ovunque.
1: Come, quindi... come bisognerebbe fare per farle rispettare? Aggiungo una cosa prima di farla rispondere, è che effettivamente, per quello che diceva lei prima, cioè per esempio il Veneto e la Lombardia prevedono la stessa ordinanza, però il lavoro è sospeso quando c'è il rischio elevato sotto, diciamo, segnalato dal portale dell'INAIL, ma se le misure preventive già adottate non bastano a garantire le condizioni di sicurezza, cioè c'è un freno in più, quindi diciamo questo introduce una minor cautela, ma anche una valutazione, e può generare anche però qualche elemento, diciamo, di minore
0: difficoltà interpretativa,
1: ecco, anche da questo punto di vista. Come si fa a far rispettare queste ordinanze, che sono molto importanti, perché adesso ci arriviamo, c'è uno studio scientifico che dice che riducono moltissimo gli incidenti.
0: Sì, riducono moltissimo gli incidenti, e questo lo si, diciamo, c'è anche l'INAIL che ce lo dice, quindi un ente pubblico diciamo che ci certifica questo, ma non solo, perché chiaramente l'esposizione al caldo determina anche l'emergere di malattie professionali, che lo vedremo tra qualche anno.
1: Sì.
0: Quindi su questo ora non ne abbiamo contezza, ma sicuramente tumori alla pelle, cioè tutta una serie di malattie che possono essere. Come si rispetta le ordinanze? Chiaramente l'assunzione di responsabilità da parte dei datori di lavoro di attuare le regole, perché un'ordinanza è una legge, ancorché regionale, ma poi ci sono gli organi ispettivi a partire da tutti i soggetti preposti a questo, e quindi lì bisognerebbe, ecco, che ci fosse un intervento di questa natura, sapendo quanto però sono in difficoltà anche in termini di organico. Quindi diciamo c'è un po' una situazione del genere. Poi ci sono anche altre questioni che noi è un po' di anni che chiediamo. Ora il decreto del governo mette, diciamo, delle risorse sulla cassa integrazione, stabilisce alcune deroghe, se vogliamo, alla normativa, che è poi quello che è stato fatto, almeno per le prime cose che abbiamo letto sui giornali, che è stato fatto negli ultimi anni, ma non c'è una legislazione strutturale, per un problema che ormai è strutturale. Quindi invece che intervenire magari o con ordinanze o con un decreto a luglio, proviamo a riformulare la normativa che dia queste garanzie, che veda i cambiamenti climatici come un problema strutturale, e quindi si intervenga su quello, anche perché poi c'è un problema, per esempio, per quanto riguarda i lavori pubblici.
1: Sì.
0: O grandi lavori, o dove ci sono nei contratti delle penali, per esempio nella consegna dei lavori, la cassa integrazione dovrebbe essere considerata come un giustificativo al ritardo delle consegne, perché altrimenti c'è una confusione. Da una parte spingo perché mi consegni i lavori in quella data, dall'altra però ti dico che devi fermare i lavori, quindi c'è anche in questo caso, diciamo, un problema organizzativo e gestionale. Diciamo, bisognerebbe un po' vederla a ampio raggio e provare a intervenire in maniera organica.
1: Io ringrazio Giulia Bartoli, segretaria nazionale della filiera CGIL, il sindacato dei lavoratori edili per quanto riguarda la CGIL, e insomma raccogliamo queste come dire, precisazioni, questa richiesta, diciamo, di miglioramento dell'efficacia delle ordinanze, che ci sono molto importanti, sono anche efficaci, perché citavamo prima un dato scientifico, uno studio appena pubblicato sul Journal of Exposure Science eccetera eccetera, non ve la leggo tutta perché ci mettiamo in mezza trasmissione, ha dimostrato per la prima volta in Europa l'efficacia di questa piattaforma che è stata creata dal CNR e dall'INAIL, dove si interviene con queste ordinanze basate sulla previsione del rischio, gli infortuni sul lavoro si riducono dal 20 al 40%, oltre, come diceva la segretaria della CGIL, a diminuire anche il rischio di malattie professionali, perché insomma esporsi con lavori pesanti sotto il sole nelle ore più calde può creare anche quel tipo di problemi lì. Va bene, allora dunque, insomma, vediamo se poi si migliora, perché una buona base ce l'abbiamo da questo punto di vista ed è importante mantenerla e migliorarla. C'è il break, a tra poco.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
4: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.

0: Internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Borse europee contrastate a metà seduta nell'attesa dell'avvio di Wall Street, dove si profila un recupero dei titoli tech colpiti ieri dalle vendite. Sale intanto l'attesa per la trimestrale di Micron, che sarà svelata a mercati chiusi. Intanto Milano cede lo 0,4%. A Piazza Affari soffre Leonardo, meno 4,6%. Sulla scia della tedesca Rheinmetall, che accusa un tonfo del 15% a causa dello stop di un progetto di costruzione di 6 fregate. L'ondata di vendite sul comparto della difesa coinvolge anche l'italiana Avio, meno 4,6%, che risente anche dell'andamento di SpaceX, il cui valore si è ridimensionato rispetto ai picchi registrati nei primi giorni successivi allo sbarco sul Nasdaq. Un giudizio favorevole di Barclays sostiene Poste Italiane, che così sale dell'1,5%. Infine, dopo la brusca frenata della vigilia, recupera terreno ST Microelectronics, più 1,5%. Intanto continua a perdere quota il petrolio, mentre sul fronte dei cambi continua il rafforzamento del biglietto verde rispetto all'euro. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Effetto giorno.
11: Eccoci qua,

0: 13:38. Allora, torniamo a parlare di sanità, di medici di famiglia, perché l'Italia, che ha impiegato i soldi dei fondi del PNRR per realizzare le case di comunità, rischiava di far saltare tutto questa riorganizzazione della sanità importantissima italiana, perché non si riusciva a trovare un accordo su come impiegare i medici di famiglia all'interno di queste case di comunità. Medici di famiglia che non saranno gli unici protagonisti, perché ci saranno altri specialisti, infermieri ovviamente, eccetera eccetera, ma loro saranno comunque una parte importante. Bene, dopo diverso travaglio sembra che siamo arrivati ad un accordo. Marzio Bartoloni, collega del Sole 24 Ore, Salute 24, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, dacci più possibile conferme. La firma dovrebbe essere attesa oggi per un'intesa con i medici di famiglia che prevede che cosa, Marzio?
1: Allora, la firma è arrivata, sostanza prevede, è arrivata, sì, e ora ci sono dei passaggi formali, Corte dei Conti, conferenza Stato-Regione per arrivare a farla entrare in vigore entro il 30 giugno, così l'Italia potrà, come dire, presentare all'Europa anche questo pezzo di carta per dire che oltre ad aprire le strutture dentro ci mettiamo del personale. L'accordo prevede che i medici di famiglia abbiano, diciamo, un obbligo di trascorrere, di, diciamo, operare almeno fino a 6 ore a settimana per 48 settimane anno e nelle case di comunità tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuative. E, per ogni ora di attività nelle case di comunità verrà garantito ai medici un compenso di circa 38 euro più oneri, una tariffazione appunto che sarà valida a livello nazionale, poi bisogna dire, ci potrebbero essere accordi regionali. Sì. Magari migliori, ma questo, diciamo, è l'accordo base. Quindi in sostanza forse almeno un turno di 3 ore i medici di famiglia a settimana lo dovranno fare, che potrebbero diventare 2 turni di 3 ore. È un accordo sicuramente positivo perché come forse qualcuno saprà, gli ascoltatori, se ne parla da tanto tempo. Certo. C'era stata anche l'ipotesi di un decreto legge, forse sì. Con il decreto legge ci sarebbero stati più vincoli, più
0: era
1: flessibilità
0: prima,
1: per le ASL,
0: secondo te, Marzio? Era,
1: ma
0: quello di prima.
1: Diciamo che forse le aziende sanitarie, le regioni avevano uno strumento in più, perché dove avevano i buchi più grandi potevano assumere come dipendenti dei medici di famiglia e metterli lì a orario continuativo. Invece qui poi le ASL, ogni singola ASL dovrà vedere qual è il suo fabbisogno,
0: sarà
1: contattare
0: un po' più complicato fare l'orario,
1: accordarsi col medico di famiglia. Insomma, sicuramente secondo me è una soluzione un po' a ribasso, però almeno è una soluzione,
0: perché ricordiamo,
1: quindi qualcosa,
0: no,
1: troveranno i cittadini.
0: Certo, ricordiamo che Schillaci aveva puntato su una riforma diversa, prevedeva la possibilità di passare per i medici a dipendenti del sistema sanitario anziché in convenzione come sono adesso, con questo obbligo orario, e per chi voleva diventare dipendente era più facile gestire questa uso nelle case di comunità. Ti chiedo, l'hai già detto, insomma, forse era migliore quella soluzione lì, che però poi la maggioranza non ha voluto alla fine portare avanti, diciamo, andando incontro al freno dei sindacati dei medici. Questa soluzione basterà a coprire le esigenze delle case di comunità, occhi e croce, secondo te?
1: Già oggi c'è una grande carenza di medici di famiglia, gli studi sono aperti poche ore al giorno, i medici di famiglia ovviamente non è che quando hanno gli ambulatori chiusi non fanno niente, fanno visite domiciliari, fanno le ricette, insomma, poi soprattutto nei grandi centri hanno molti assistiti, anche più di 1500 cittadini seguono, quindi il lavoro è già oberante, quindi il rischio è che questa attività nelle case di comunità sia davvero residuale e, diciamo, come un extra, e quindi il rischio che appunto forse i servizi delle case di comunità in diverse regioni partano davvero a singhiozzo, secondo me è più che concreto, però staremo a vedere, perché tanto, diciamo, l'operatività a regime parte quest'estate e magari qualche cittadino, tanto non è per casi urgenti ma per appunto controlli, visite, casi meno gravi eccetera, potrà testare da solo come funziona la casa di comunità vicino casa propria.
0: E vedremo. Io intanto ti ringrazio, Marzio Bartoloni, grazie ancora. E insomma, questa vicenda siamo riusciti per ora, a quanto pare, a metterci un punto, insomma, a chiuderla. Vedremo se una chiusura su

0: sufficiente, completa, definitiva, o se mancherà ancora qualche tassello. Ma intanto ci siamo. Break tra poco, Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra redazione. In apertura vi segnalo 6 km di coda a causa di un incidente sulla 13 Bologna-Padova verso Padova tra Altedo e Ferrara Nord. Sull'autosole in direzione Milano per un incendio si procede in coda per 1 km tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Rallentamenti nella stessa direzione per il traffico tra Calenzano e la variante di Valico. Sulla 14 Adriatica si rallenta per un incendio tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Inoltre sulla A23 Udine-Tervisio si procede in colonnati per 2 km per il traffico congestionato tra Pontebba e Ugo Pizza verso il confine di Stato. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
1: Promo 24.
3: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.
1: Effetto Mondo.
4: And that fight is happening in the heart of New York City in three safe Democratic districts where the city's mayor, Zoran Mamdani, has tested his influence in federal elections for the first time just 6 months into his tenure. His chosen slate of congressional candidates is small, but they have the opportunity of shaking up the Democratic Party in a big way.
0: Giulia, buongiorno.
5: Buongiorno. Buongiorno. Ieri era martedì, sì. Quindi sappiamo, martedì si vota negli Stati Uniti, non tutti i martedì dell'anno, però in questo anno elettorale, come abbiamo detto spesso, sono talmente tante i posti che poi verranno riempiti nelle elezioni di novembre, che rinnoveranno il Congresso, ma anche tantissimi altri posti vacanti nei vari stati, e quindi ieri in particolare erano osservate speciali le urne a New York, perché a New York c'erano 4 primarie per 4 candidati del Partito Democratico a diversi incarichi e le hanno vinte tutte i candidati che sono sostenuti dal sindaco di New York Mamdani, che, come avete sentito nel servizio, è in carica di fatto da 6 mesi, quindi anche lui eletto a novembre, poi è entrato in carica all'inizio dell'anno, e quindi vuol dire che si è già mosso per bene all'interno del Partito Democratico. Come sapete, il progetto è quello di spostare dai candidati, diciamo, dell'establishment democratico, che da secondo alcuni sono i responsabili della debacle delle ultime elezioni, verso candidati con un profilo diverso. E quindi, insomma, questa è una cosa che notano tutti i giornali. Un'altra elezione importante di ieri si è tenuta, sempre primaria del Partito Democratico, in Carolina del Sud, dove ha vinto, per poi competere per un seggio al Congresso, questa Nancy LaCour, che è un'ammiraglia decorata con 3 stellette, che Pete Hegseth ha licenziato con dei pretesti all'inizio del suo mandato. Quindi segnali non positivissimi per Donald Trump, se li volesse cogliere, ma in realtà sono molto più forti e molto più chiari i 2 segnali che sono arrivati dal Congresso. Il primo è un voto bipartisan per limitare i poteri e le decisioni che Donald Trump può prendere su intensificazione della guerra in Iran. E l'altra decisione è riguarda l'affordability, cioè il fatto di avere dei prezzi accessibili per le case. Questo è un provvedimento che è fortemente voluto dal Partito Democratico. Donald Trump ha più volte ripetuto che la parola stessa affordability, cioè avere dei prezzi accessibili per una serie di servizi, è un'invenzione dei democratici, che non esiste il problema, e appunto non esiste neanche, è improprio l'uso di questo, perché tutto in realtà è accessibile. In realtà i dati sull'indebitamento dei cittadini americani sono impressionanti. Anche qui grandissima differenza tra l'uso che noi facciamo delle carte di credito e quello che fanno gli americani. Gli americani ne hanno tante, mediamente 3-4 a persona, con dei tassi di interesse che non sono certo quelli, anzi noi se paghiamo abbiamo un addebito che in realtà di fatto, a parte l'abbonamento diciamo annuale, non ci costa di più quando viene addebitato sul conto corrente. Negli Stati Uniti non è così, ci sono tassi, naturalmente dipende dall'affidabilità del creditore, ma ci sono tassi anche molto superiori al 10%, anche perché le date di restituzione dell'ammontare che si è accumulato sulle varie carte di credito può essere più lungo del nostro mese solare. Il risultato è che Trump in gennaio aveva promesso che avrebbe imposto a tutte le banche di non avere, nessuna banca avrebbe dovuto praticare tassi superiori al 10%, e da noi sarebbe strozzinaggio, detto per inciso, ma lì è normale. Solo che questo non è successo, e ieri la senatrice Elizabeth Warren del Partito Democratico ne ha chiesto conto alla direttrice generale dei servizi bancari del segretario del Dipartimento del Tesoro, e sentiamo questo breve scambio.
6: It's $57 billion in credit card interest rate above 10% that Americans have paid since January 20th. That's $368 million a day.
5: Quindi il fatto che i tassi non siano scesi sotto il 10% ha portato a un aumento della spesa, dei rimborsi delle carte di credito di 57 miliardi di dollari da gennaio, da quando Trump aveva annunciato questo obbligo che avrebbe imposto alle banche, cioè 368 milioni di dollari al giorno. Questo è per dire che ormai i dati che quello che vi ho detto sulle elezioni un po' lo confermano. Donald Trump dovrà fare i conti con questa inflazione. Ieri ha fatto pressione sulle compagnie del petrolio, le cosiddette big oil, perché facciano anche in Italia, anche in Europa, spesso vengono accusate di, quando il prezzo del petrolio sale, di aumentare immediatamente il prezzo della benzina, e non succede mai il contrario, o non con la stessa velocità. Quindi Donald Trump ha detto: adesso che il petrolio sta scendendo, voglio vedere gli stessi cali alle pompe di benzina, e vedremo. L'altra notizia non buona per Donald Trump è che è iniziato lo smantellamento di quella prigione in Florida, Alligator Alcatraz, in realtà presentato come una sorta di centro di permanenza temporanea, ma di fatto era una regione, è una prigione chiamata Alligator proprio perché è circondata dai coccodrilli, che sono molto diffusi nelle zone diciamo paludose della Florida, come ben sa chi segue Miami Vice, CSI Miami.
0: Dove ci porti adesso, Giulia?
5: Senti, l'ultimissima segnalazione, perché avevamo parlato tempo fa di come dopo l'annuncio di Donald Trump che avrebbe reso accessibile, per l'appunto, a prezzi calmierati il nuovo farmaco della Eli Lilly per dimagrire. In realtà, come sapete, sono farmaci che nascono per combattere il diabete, il più famoso è l'Ozempic, ma quello lo fa la Novo Nordisk. Questo nuovo farmaco della Eli Lilly non è ancora in commercio. Donald Trump aveva annunciato questa misura, e poi subito prima c'erano stati dei movimenti proprio tipici dell'insider trading sul titolo della Eli Lilly. Questo perché ve lo dico? Perché ieri è stato ufficializzato che il Donald Trump sarà il paziente zero di questo farmaco, che appunto la Eli Lilly molto probabilmente gli darà. Donald Trump ha sicuramente un problema con il peso, però secondo alcuni è anche un po' rischioso dare a un presidente un farmaco che di fatto non è ancora sul mercato, perché non ha ancora tutte le necessarie approvazioni.
0: Ma sì, è un po' una cosa un po' inedita, anche che si sappia questa cosa, è curioso. Comunque,
5: senti, tant'è, gli Stati Uniti sappiamo, sono un punto. Per questo cerco sempre di spiegare che ci sono delle cose che magari noi diamo per scontate, loro a loro volta le danno per scontate, ma sono delle grandi differenze.
0: Sì, in maniera opposta.
5: No, ti porterei in Francia, perché in Francia mi ha colpito il titolo di Le Figaro. Ieri abbiamo sottolineato che appunto negli Stati Uniti si calcola che il 90% delle abitazioni private abbia qualche sistema di aria condizionata, percentuale che scende al 20 in Europa è probabilmente ancora più bassa in Francia, come sa chiunque abbia frequentato la Francia. Quindi oggi Le Figaro titola la climatisation, quindi

0: l'uso di aria condizionata fine di un blocco ideologico, perché in effetti in Francia appunto l'aria condizionata veniva vista come qualcosa da americani spreconi, e invece insomma il caldo era una cosa bella da godersi in estate, non con 42, no. 43,
1: lì
0: 44
1: gradi.
0: Lì sta
1: veramente facendo peggio che da noi.
0: E tra l'altro
1: peggio.
0: Tenete conto che comunque molte scuole in Francia sono ancora aperte, quindi sì. E non sono, non c'è l'aria condizionata neanche nelle scuole, quindi è veramente pesante questa situazione. Rapidamente nel Regno Unito, se abbiamo tempo,
1: sì, sì.
0: Regno Unito, Financial Times indica che il primo scontro, diciamo il primo tema spinoso per Andy Burnham, che sarà probabilmente il prossimo primo ministro, sono le spese per la difesa, perché in linea con il suo profilo e con quello che ha detto fino adesso non dovrebbero essere aumentate, però c'è parte del partito del Labour, oltre naturalmente al partito conservatore, che invece ha la posizione opposta, quindi un po' come nel nostro campo largo. Bisognerà vedere come verrà risolta questa questione. Sapete che ha portato alle dimissioni del ministro della difesa britannico 10 giorni prima che poi si dimettesse Starmer. Ultima tappa in Germania, e vorrei farvi sentire la voce della candidata di AfD alla sindaco di Berlino e poi quella di Alice Weidel, che è la leader dell'AfD.
1: Sentiamo.
2: Und nichts passiert. Bis heute keine Schuldigen gefunden. Und das ist ein Skandal. Ein Skandal, den wir uns nicht mehr bieten lassen dürfen, liebe Freunde.
3: Da werden wir in der Regierung sitzen, nicht nur im Bund, nicht nur in Berlin, sondern überall in den Ländern. Denn die Alternative für Deutschland ist angetreten, dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen.
1: Giulia, aiutaci un po'.
0: Sì, allora, Alice Weidel, che era la seconda voce, quindi noi dell'AfD siamo decisi a riportare am Füße zu stellen, cioè riportare in piedi questo paese che è piegato, disastrato, e governeremo in, al Bundestag, cioè avremo il controllo del Bundestag, avremo il controllo locale.
1: Vabbè, le previsioni del tempo,
0: esatto.
1: Insomma.
0: Questo perché dice dobbiamo appunto dare una scossa alla Germania. A Berlino la candidata sì. sindaca ha presentato tutti i dati sull'aumento della criminalità, l'aumento dei reati, piccola criminalità come da noi, danneggiamenti delle auto, tantissimi accoltellamenti, e naturalmente viene data la colpa all'amministrazione sia di Berlino sia in generale alla direzione della politica nazionale, che non si occupa della sicurezza dei cittadini tedeschi.
1: Chi governa Berlino? Chi c'è in maggioranza?
0: C'è una maggioranza di centrosinistra. E tra l'altro Berlino storicamente è una città soprattutto perché ha tutta questa storia così complessa, da sempre è una città schierata, molto progressista,
1: sì.
0: Però negli ultimi 5-6 anni anche lì i prezzi sono molto aumentati, è aumentata la criminalità, è aumentata l'immigrazione, quindi la AfD proprio parallelamente ha aumentato i suoi consensi.
1: E va bene, Giulia Crivelli, grazie, è tutto, la puntata di oggi con Martin Garamone in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti.

0: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
1: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
4: La tecnologia non si racconta, si vive.
5: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Sono le 14.
14: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati di nuovo con l'aggiornamento delle notizie di GR24. La guerra in Iran in primo piano. Il segretario generale della NATO Rutte rivela migliaia di voli sono decollati dall'Europa, voli americani diretti in Iran. 500 voli militari statunitensi sono decollati solo dalle basi italiane. Oggi a Berlino il primo vertice NATO nel formato E5 con Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia. La tregua intanto regge, così come prosegue la riapertura dello stretto di Hormuz. I mediatori pakistani annunciano che i colloqui tecnici sul nucleare tra Stati Uniti ed Iran riprenderanno lunedì prossimo. Gianni Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo ad accoglierlo alcuni sostenitori. L'ex sindaco di Roma ha parlato del sovraffollamento carcerario, per cui ha detto il governo Meloni ha fatto poco e ha annunciato che incontrerà Vannacci. Prosegue forte l'emergenza caldo in Nord Europa ma anche in Italia. Oggi bollino rosso in 16 città italiane. In vigore le ordinanze sul lavoro nelle ore più calde, ma per la CGIL serve una legge nazionale. Dipendenze, arriva il rapporto annuale sulle dipendenze tra i giovani, presentato oggi in Parlamento. Ebbene, un adolescente su 4 ha assunto almeno una volta uno stupefacente. In chiusura del mondiale di calcio inizia l'ultima giornata della fase a gironi per i gruppi A, B e C. Stasera si giocano Svizzera, Canada e Bosnia, Qatar. Poi nella notte torneranno in campo anche il Brasile e il Marocco. È tutto, vi lascio a tutti i convocati.

0: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
1: Puoi scegliere la noia. O scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Quando giochi contro Cristiano Ronaldo sai che non puoi concedergli un centimetro, perché se gli concedi un centimetro ti fa due gol. C'è tanta gente che pensa che giocare in Asia come fa Cristiano sia perdere il tempo, e invece poi viene al mondiale e dimostri che a 41 anni ha ancora tanta fame. E Messi gioca in MLS ed è entrato ancora di più nella storia per il mondiale, e ormai il calcio non è solo più in Europa.
6: Dobbiamo convocare la banda.
7: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: E il vantaggio ancora con Muñoz, il secondo gol del suo mondiale e avanti la Colombia.

0: ci pensa lui. 1-0.
1: Il fischio finale a chiudere questo 0-0. Inghilterra fermata, continua la tradizione del pareggio nella seconda sfida.
0: Sempre attraverso, eccolo qui, il momento della storia.

0: semana difícil. La opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
1: Ormai è ribadito che da anni che a gente Ronaldo non piace e non è mai piaciuto.
2: Lo critica almeno da 6 o 7 anni,
1: almeno da quando è andato la Juve.
2: Bah.
3: Mentisco tutto, non è vero. Non è vero che lo critico, ma che sia andato la Juve non me ne può fregare di meno. Non mi è simpaticissimo per i suoi atteggiamenti, per alcune cose, ma anzi ci sono i testimoni, tra cui Pierluigi Pardo, che è qui da quando ci sono io praticamente. Ciao Pier.
4: Ciao, a me invece è simpatico.
3: Faccio è simpatico. No, ma gli irregolari a me
4: è diventato simpatico perché secondo me è stato oggetto da parte di alcuni di una campagna un po' quasi a sminuire una carriera che invece è stata leggendaria, e anche perché negli anni 10 io ho avuto la fortuna di occuparmi costantemente di Champions League e ricordo nitidamente che ci sono stati degli anni in cui Ronaldo era superiore a Messi.
3: Sì. Sì,
4: dico proprio senza, e trascinava la squadra in quegli anni lì. Adesso Messi è superiore a Ronaldo e in assoluto dal punto di vista artistico di talento è superiore secondo me Messi a Ronaldo, però ecco, insomma, siccome c'è stata, ve l'ho detto anche altre volte, ogni tanto si sente dire no, Ronaldo quello vero, il fenomeno quello vero, perché Ronaldo il fenomeno è un giocatore meraviglioso, ecco, però insomma secondo me c'è un po' di opinione pubblica che negli ultimi anni si è un po' dimenticata la dimensione di questo giocatore. Quindi mi ha fatto molto piacere quello che è successo ieri.
3: Ma anche, cioè, io parlando, ci sono stati anni, quelli a cui ti riferisci tu, che in cui preferivo addirittura Ronaldo a Messi, ma l'ho anche detto. Ma poi che non mi importa. Michele Dalai, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. Vabbè, ma noi che non abbiamo accesso al calcio degli dèi, accesso attivo, possiamo solo guardarlo, conoscerlo bene come fate tu e Pierre, viverlo in un altro modo. Abbiamo anche il diritto dal divano di dire delle cose goffe, no? Di dire delle cose che sentiamo, e si può dire, vabbè, ma lui è stato bravissimo. Ma stampa l'ha detto.
3: Sì,
5: ha detto chiaramente, lo faccio da 23 anni. Se, cioè, e poi alla fine è Oronzo Canà, no? Mi avete preso per un coglione, quella roba lì, no? Ma no, sei un eroe. E il problema è che loro lo sanno, lui sa benissimo che si vive di oscillazioni alte e basse, sa benissimo che arrivati tutti gli altri toccava a lui. La cosa fantastica è che sia riuscito a prendere la scena, questo sì.
3: Sì.
5: Questo sì, perché questo è caratterialmente quello che io che tutti gli riconoscono, è una solidità caratteriale mostruosa. Poi ci sono probabilmente dei fantasmi, dei mostri come abbiamo tutti, e la sua è una vita esposta a miliardi di telefonini, di teorie, di opinioni, però ecco, riuscire in questi giorni a ritrovare la concentrazione, fermarsi, calmarsi, io continuo a insistere, in questo momento della vita, l'avete detto tutte e due, probabilmente Messi è più quadrato fisicamente, è più dentro, è più ancora giocatore, però straordinario, partendo dalle critiche quasi unanimi, quello che ha fatto in 3 giorni.
3: Sì, contro un avversario
4: facciamo
3: gli auguri a Messi, anzi
4: facciamo gli auguri a Messi, ma nel fare gli auguri ricordiamo per pura cronaca
3: che sono
4: che
3: due,
4: ha
3: in meno,
4: due anni in meno. E 4 mesi in meno rispetto a Ronaldo, che è un elemento che io sottolineo spesso e che sento pochissimo dire, che è fondamentale, perché 2 anni e 4 mesi a
3: sono
4: quelle età
3: tanti.
4: Lì sono un'era geologica, ecco, questo non vuol dire che, perché poi c'è sempre quest'epoca binaria in cui siamo abituati a fare, adesso lo vedo addirittura stamattina, ho visto sulle opere letterarie il giochino di Dottor Zivago, Guerra e Pace.
3: A proposito di opere letterarie, Pardo, ma scusi, ma sì. L'altro giorno mi arriva una mail da una casa editrice, no? E mi avvertono che è in uscita un libro che ha fatto per Luigi Pardo, se magari possiamo trovare un angolo per parlare. Ma scusami, io non lo so, non mi dici niente.
4: Lo so,
3: ma non mi dici niente, ma non ti vergogni.
4: Ho fatto un libro, l'ho scritto.
3: Ma non ti vergogni?
4: L'ho scritto da solo.
3: E non me lo dici?
4: No, ho fatto un libricino estivo di quiz, sì, sul calcio, un po' vintage, ma sì, ne parleremo.
3: Ho capito,
4: accetto,
3: ma io non lo sapevo, questa
4: con
3: cosa qui,
4: questa
3: cosa qui che mi avverte la casa editrice, non me lo dici te, io...
4: Il 29?
3: 30,
4: esce il 29, esce il 30, il 30, vedi, sei molto di più tu.
3: Ma cose da pazzi.
4: Mi vuoi ricordare il titolo?
3: Cose
4: no, comunque lo anzi, facciamo venire l'ottimo colacino, faremo una serie di,
3: sì, sì,
4: di attività.
3: Facciamo
4: di
3: anche
4: attività, se la temperatura, se, se la temperatura dovesse scendere, perché se la temperatura è questa, io
3: per questa temperatura non si può fare
4: margini
3: niente.
4: Per fare nulla,
3: no, non si esatto. può fare niente.
4: Cioè, comunque, stamattina mi ha mandato in quest'epoca binaria, parleremo del libro, non smacchettiamo
3: a proposito del l'epoca canto, binaria. Posso dirti una roba? Sì. Mi ha chiamato stamattina un mio amico e mi ha detto che è andato a sentire un concerto ieri a Milano. E io ho detto, ma perché i concerti li fanno ancora anche con sto caldo? E lui mi ha detto, sì, sono più pieni che mai. Ho detto, io guarda, piuttosto che andare a un concerto con questo tempo, vado a messa, perché non ce la posso fare.
4: La religiosità
3: social distortion è andato a sentire i social distortion,
4: no, quindi capito, cioè, questa cosa del pensiero binario per cui bisogna per forza schierarsi da una parte o dall'altra in maniera indiscutibile, a prioristica, fideistica, questa cosa io la sai che la contesto da sempre. Detto questo, sono d'accordo con Michele, penso che sia oggettivo, siamo in un momento in cui Messi è sicuramente più quadrato, più quadrato e più tondo, guarda.
3: È più simpatico,
4: più tutto, rispetto. Ma sai, la simpatia e l'antipatia secondo me sono concetti molto astratti. È chiaro che Messi in questo momento è un leader amato da tutta l'Argentina, da tutto il mondo, con gli avversari che vengono, lo abbracciano, gli stringono la mano, ed è un bel vedere, è un'immagine bella, meritata. Però insomma anche questo Ronaldo che reagisce a 41 anni e mezzo, che evita la domanda in zona mista su Messi, a me mi fa pure simpatia, cioè voglio dire, poi alla fine chi siamo? C'è un altro grande argentino che faceva il Papa, che purtroppo non c'è più, disse chi siamo noi per giudicare, che insomma è una regola che dovrebbe valere non soltanto per i cristiani, ma per tutti, no?
3: Ma quindi, chiaro, no?
4: Faccio fatica a dirti, a me... A me i simpatici mi stanno antipatici, i comici mi rendono triste, mi fa paura il silenzio, ma non sopporto il rumore. Francesco De Gregori, allora, no, capito? Cioè, i ruoli sono molto interscambiabili.
3: Vorrei fare un sondaggio popolare, ma prima lo faccio sentire Ronaldo.
6: Le encantaría a todo el mundo del fútbol poder ver un duelo Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi para cerrar la carrera espectacular de todos ustedes.
0: Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco, no tiene mucho sentido, pero bien, sería top, pero lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo.
7: Ayer Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé, no Haaland, y tú sigues demostrando
0: dale,
7: que
0: dale,
7: eres...
0: Dale, dale. Depende de preguntas, no, yo no te respondo.
3: Beh, morale, li ha mandati a fanculo perché di Messi non vuol parlare. E questo non è bello, posso dire che non è bello. Però oggi sono molto contento perché ho anche uno spettatore pagante, che peraltro è un amico, da Cuccaro Monferrato, Alessandro Martinotti. Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, lei paga sempre tutte le volte che viene, quindi ovviamente in prodotti.
8: In natura.
3: E lei come si colloca su Ronaldo?
8: Ma Ronaldo, se gioca nella squadra che non è la tua ti sta antipatico, questo è poco ma sicuro, perché è uno forte, quindi, però tra i due io credo che alla lunga, anche se c'è questa diversità di anni, durerà di più Messi, perché tecnicamente io lo faccio più forte, quindi quando molla il fisico, Ronaldo sul fisico ha basato tanto della sua carriera, quindi sì, tecnicamente sì. Messi vabbè. me lo faccio vabbè. Di uno scalino in più, ecco.
3: Sai, Michele, ieri in Copa Mundial Dario Marcolin, che è amico di tutti noi, ha detto che secondo lui Messi fa anche il prossimo mondiale. Io spero con tutto il cuore di no.
5: Guarda, una cosa su Cristiano Ronaldo, l'ho visto esordire perché, Pier prima parlava di Champions, l'ho visto a San Siro 17enne con lo Sporting Lisbona, 10 minuti di una bellezza incomparabile, hanno dato tutta l'Inter mettendoli a sedere in tutti i modi possibili e immaginabili. Vedere quando entra uno così cambia molto. Ora è chiaro che continuiamo a parlare di fisico, anche quell'imitazione brutta di Blatter, cattiva, che lo faceva meccanico, come se lui non avesse una storia, come se non venisse da lontano, come se Madeira fosse una roba incidentale, essere nato non esattamente nell'agio, tutta la sua parabola. Detto questo, Cristiano Ronaldo, sono d'accordo con Piero, non è antipatico, è Cristiano Ronaldo, punto. Ha costruito un personaggio così grande ed è diventato questo. Io credo che sia utile, e qui ti rispondo su Messi, lo decideranno loro quando uscire di scena. Credo che sia utile a un certo punto anche per poter metabolizzare la bellezza che ci hanno regalato, che escano di scena, nel sì, senso che esatto. Deve esserci un po' di spazio anche per gli altri. Ora, si diceva gli eroi sono tutti giovani e belli, non è necessario, però a un certo punto comincia a diventare anche archeologia del calcio, no? Devi riparlare sempre le stesse cose, riscrivere, riparametrarli. Certo è che io ve lo dico, questo mondiale non me lo aspettavo così, cioè per me così bello, nel senso che tutti questi protagonisti che rispondono presente era assolutamente imprevedibile. Poi magari una costruzione, una narrazione delle prime due settimane che sono un po' più vuote di contenuti agonistici puri, però insomma stanno succedendo delle cose, dai.
3: No, ma io non me ne ricordo uno uguale in cui tutti i supereroi hanno risposto presenti al primo giro. Enzo Bari, buongiorno.
9: Pronto?
3: Pronto?
9: Buongiorno.
3: Buongiorno Enzo.
9: Ciao. Allora io ho visto in questo mondiale quello che stanno facendo Cristiano Ronaldo e Messi,
3: sì,
9: che stanno facendo veramente un bellissimo mondiale, tutti e due al sesto mondiale. Ormai la storia di 20 anni sono Messi e Ronaldo, hanno cominciato nel 2006, stanno facendo bene il 2026. La storia adesso come sarà? Continuare con questa eterna sfida di Messi, oppure l'uscita di questi altri due grandi campioni come Kylian Mbappé e Erik Haaland, che stanno cominciando adesso il loro mondiale con i due gol che hanno fatto nella partita dell'esordio e la partita che hanno fatto la Norvegia, che si è qualificata e sta facendo veramente il mondiale, la Norvegia.
3: Risponde Pierluigi, ma io aggiungo Lamine Yamal e Olise, che per me sono i due giocatori che più mi eccitano. Insomma, dopo questi ce ne saranno degli altri, voglio dire.
4: Ma intanto li vediamo contro, ovviamente venerdì, in una partita che vale fino a un certo punto, perché poi bisognerà capire il tabellone che strade prenderà, però vale il primo posto del girone. Haaland ha già detto che la Francia vincerà la partita e vincerà anche il mondiale. Però insomma io non so se ci sarà turnover, probabilmente un po' di turnover parziale ci sarà, però insomma già l'incrocio Mbappé Haaland è molto stuzzicante. Questo succede venerdì sera. Sono loro sicuramente, da qualche anno, in qualche modo forse hanno anche un po' deluso, diciamo, questa richiesta di rinnovamento rispetto alla narrazione di Messi e Ronaldo, no? Ci si poteva immaginare qualche anno fa che l'epopea di Messi e Ronaldo finisse un po' prima e che Mbappé si prendesse un ruolo che invece non si è preso nella sua esperienza al Real Madrid. Haaland sta facendo grandissime cose, ma è sempre stato un po' penalizzato dal fatto di giocare in una nazionale alternativa, anche se questa Norvegia in realtà adesso invece è forte e può fare benissimo. Poi cioè, hai un ascoltatore di Cuccaro Monferrato, cioè non possiamo non ricordare Nils Liedholm, ma non possiamo non ricordare il Grignolino, cioè voglio dire, cioè, fermate le rotative.
3: Dunque parliamo del
4: sempre
3: Grignolino.
4: Grignolino, vero?
10: Il Grignolino per fortuna c'è, anche con questo caldo qua è messo a dura prova.
3: Come si preannuncia la stagione? Ovviamente molto presto, ma come promette?

0: i bianchi piemontesi, ok? Chiusa la parentesi enologica.
1: No, no, teniamola pure aperta.
0: Sai che il Brasile, stasera gioca, fra le varie curiosità, gioca con maglia gialla e con i calzoncini bianchi, che sono una cosa rarissima. La stampa brasiliana sta dedicando a questa uniforme da uovo.
1: Rara, ma non inedita. Non inedita.
0: Sì, no, ma non è inedita, non è inedita assolutamente, però insomma per motivi di... cioè, c'è grande attenzione, grande eccitazione con tutta una serie di retrospettive su se porta bene o se porta male, anche perché stasera Brasile non può scherzare, no. Secondo me è troppo col fuoco.
1: Ah, stasera cominciamo a divertirci con l'ultimo giro, ma io volevo sapere, Michele Dalai, mi dica qualcosa che sa di vino, lei?
2: Ma intanto quelli sono i luoghi di Fausto Coppi, peraltro parlavamo di giro di vini, le pedalate in Monferrato, quelli erano proprio i suoi posti, quelli in cui caldo o freddo, sia caldissimo che freddissimo pedalava, quindi
3: Castellania.
2: Oltre ai vini.
1: Castellania.
2: Già, bravissimo, già, quindi c'è già un pezzo in più di quella storia, di quei posti meravigliosi. E
1: ma tu sei più da Grignolino o da Timorasso?
2: Io sono da Rossi piemontesi, più c'è peso, più le Barbera sono pesanti e più ci si diverte. Quindi quelli sono dei posti amati, posti amatissimi. Poi pensavo che Pier facesse il gioco dell'uovo per il tartufo, per evocazione.
1: Non so se ci ha pensato al gioco dell'uovo. Oggi tartufi non è
0: molto. No, ma guarda, sono veramente entusiasta, perché non è che siano una novità assoluta, c'è anche il vecchio Arneis. Tanti anni fa mi capitò di dare il premio, credo che l'organizzatore fosse, non voglio dire cose false, fosse Alberto Cirio, attuale presidente della Regione Piemonte. Questo premio erano anni in cui Cassano era molto... diciamo, era poco propenso a parlare, e quindi però insomma vinse questo premio, che era il premio dell'Arneis, che in piemontese il nostro amico ce lo potrà confermare, significa uno che è un po' un arnese, a Roma diremmo un po' un attrezzo, cioè un personaggio un po' particolare, un po' curioso. L'aveva vinto l'anno prima Luciano Di Tizzetto, e quindi riuscimmo a portare in langa Antonio. Fu una serata veramente molto molto divertente, gli regalarono casse e casse di Arneis, ma fu veramente molto molto gentile. Ma perché parliamo di vino?
1: Perché ci divertiamo.
2: Come il buon vino sono invecchiati quei due, quindi
1: ma, siamo c'è, arrivati. Ma bravo Dalai, come il buon vino sono invecchiati quei due. Applauso, abbiamo un applauso. Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, è un uomo da Chianti, io suppongo, date la provenienza.
4: Sì, uomo da Chianti, anche se non bevitore, perché comunque
1: non bevitore.
4: Non sono un grande bevitore, ecco.
1: No, questo non ti fa onore. Pazienza, però ti vogliamo bene.
4: Che devo fare?
1: No, ti vogliamo bene.
4: Mangio poco anche la bistecca, così ci metto il carico da 11.
1: Ma hai qualche pregio almeno? Cioè...
4: Sì, sono tifoso della Fiorentina, quindi non so se anche questo è un pregio oppure no, per ora è sofferenza.
1: Lo cataloghiamo tra i pregi, amici.
0: È un grande orgoglio, ovviamente, come qualsiasi fede profonda, è una missione, sì. Un po' la sofferenza. Però io guardo, sono molto ottimista. L'altro giorno c'era Carlo Conti lì, che prima di questo saluto velocissimo che ci ha fatto, chiaramente è venuto e abbiamo parlato 2 minuti, 1 minuto e 40 sulla Fiorentina. Io penso che Grosso sia una grande chiamata, cioè io penso che se ne è parlato, ecco, Grosso è una di quelle cose, cioè di quegli allenatori dei quali secondo me si parla pochissimo. Secondo me è vero che il Sassuolo è un ingranaggio perfetto,
1: certo.
0: Che la società gli mette tutto a disposizione,
1: però
0: che
1: non c'è solo Sassuolo nel suo palmarès, attenzione, perché comincia ad avere
0: la promozione, sì. Per me la Fiorentina ha fatto una grande chiamata, un allenatore del quale si parla poco rispetto ad altri, ma che è in quella nouvelle vague di allenatori molto
1: assolutamente molto, no, ma sono d'accordo, io sono d'accordo
0: anche,
1: con te,
0: abbiamo anche Abate Aguilani, è molto interessante,
1: sono d'accordo con te. Mi inquadrate Michele Dalai, per favore, regia, staccate su Michele Dalai, grazie. Allora, a proposito di belli e prepotenti come Cristiano Ronaldo, e lo faccio inquadrare lui perché la Premier arriva, offre il doppio e porta a casa Palestra.
2: È la storia della nostra vita, del nostro calcio in questo momento, nel senso che continuiamo a strapparci vesti, capelli per chi ne ha, e a rotolarci in terra indignati perché questo ragazzo ha scelto inopinatamente di guadagnare 6 milioni di euro, vergogna lui e la famiglia eccetera, però la verità è che come leoni i migliori talenti del calcio italiano, e ce n'è

0: sono straordinari a quell'età, vengono valutati per quello che valgono. E io capisco il volpeuvismo per cui il giorno dopo diventa: ma vabbè, ma troppo giovane, 60 milioni per uno così giovane con una sola stagione buona in Serie A. Però il valore di Palestra è conclamato, si capisce che è quello, ha un mercato. Credo che l'Inter sia stata nelle possibilità che vengono concesse a chi muove il mercato all'Inter fino all'ultimo sul giocatore. E poi sai, se come il fantacalcio alla fine, quando ti resta un credito e tenti di rilanciare, quello potevano fare, avranno rilanciato e il giocatore va al Chelsea. E non mi sembra una destinazione minore, cioè questa
1: no
0: tragedia...
1: Ma non sto dicendo, Michele, però Nick, ci hanno detto in tutti i modi che Palestra voleva solo l'Inter, che si tratta e che mancavano dei milioni, arrivano i milioni, l'accordo c'è, in un giorno arriva al Chelsea e si porta via tutto.
2: Diciamo che probabilmente forse l'accordo finale con l'Atalanta non l'avevano ancora cercato, o quantomeno non l'avevano trovato, perché c'era da sistemare ancora la questione dei bonus. Però francamente c'era l'ottimismo da tutte le parti, perché appunto, io sentivo anche l'Atalanta, e devo dirti che anche l'Atalanta non mi sembrava fare ostruzionismo su questa operazione. Probabilmente loro sapevano che ci sarebbero stati il Chelsea e il City che potevano arrivare a 55 milioni e hanno chiesto un ulteriore sforzo in questo senso all'Inter. Poi sai, è molto facile parlare dopo, però io vado a dire una cosa sinceramente: 45 più 5 di bonus per me era una signora offerta. Sì. Io non posso dire niente all'Inter, veramente, perché non credo che si possa condannare l'Inter perché ha fatto solo 45 più 5 di bonus. Però arrivano 55 milioni più 10% sulla futura rivendita, sono 10 milioni in più, anzi qualcosa in più sicuro, quasi. E quindi l'Atalanta che fa a quel punto?
1: È il giocatore che dicono: ok, ti offro il doppio, e la gente che pure ha detto: ok, firmo subito. Certo che se io sono il signor calcio italiano, per Luigi Pardo un po' le palle mi girano.
3: Sì, però è una storia senza macchia, nel senso l'Inter ha fatto il massimo che poteva fare, francamente. Sì. Forse l'unica cosa, ma questo magari Niccolò ce lo potrà confermare, ma non mi sembra. Poteva muoversi prima? Non lo so, poteva sferrare un colpo un po' più deciso qualche giorno prima, ma tanto sarebbe arrivato comunque il Chelsea. Cioè è una roba imparabile, secondo me, e francamente non è che l'Inter si potesse adesso mettere a fare un'asta e a impazzire per Palestra. Magari queste risorse le spenderà per altri. È chiaro che Nico Pass è un profilo clamoroso, ma non c'è solo Nico Pass. Insomma, voglio dire, io penso che sia una storia nella quale, appunto, per dirla un sorrentino, hanno tutti ragione. L'Inter ha fatto il suo, il Chelsea c'ha, come diciamo noi a Roma, i soldi per fare una guerra.
1: Quindi ci arrendiamo.
3: Il ragazzo va a guadagnare molti più soldi, l'Atalanta prende qualcosa in più, va in un grandissimo club come il Chelsea. Ecco, dal punto di vista di Palestra, secondo me, è una sfida. Credo sia un pochino più impegnativo, perché comunque il Chelsea è una squadra enorme, con tantissimi giocatori, un po' incasinata come equilibri interni. Adesso sicuramente ritroverà un suo ordine, viene da una stagione complicata, però insomma è come andare a fare l'Erasmus, che io consiglio a tutti gli universitari che ci stanno ascoltando. Cioè è un'esperienza favolosa dal punto di vista umano e anche dal punto di vista calcistico, quindi insomma, francamente qua è tutto giusto, ripeto, e l'Inter non deve rimproverarsi nulla.
1: No, ma assolutamente.
3: Spenderà questi soldi in altre cose.
1: Resta il fatto che non riusciamo a vincere una mano di poker con l'Inghilterra, ma neanche quando la mano sembra servita. Voglio chiedere un'ultima cosa a Nicolò Ceccarini, che mi dà una risposta cumulativa. Cosa fa l'Inter trombata al posto di Palestra e Real 60 milioni per Nico Paz? Io glieli darei subito, ce l'avessi. Il Como può dare quei soldi al Real Madrid, e se il Como non dà quei soldi al Real Madrid, c'è qualcuno che glieli dà?
2: Ma allora, cerchiamo di essere sintetici. Allora, per quanto riguarda il dopo Palestra, potrebbe essere Cambiaso una soluzione. Cambiaso è un giocatore che poi si adatta bene a giocare a destra e a sinistra. Si parla anche di Ndoye e di Kayode, però Cambiaso probabilmente potrebbe essere una buona soluzione, non alle cifre però magari di 50 milioni, ecco, questo certo, assolutamente no. Per quanto riguarda il resto, io Nico Paz, 60 milioni, secondo me il Como potrebbe anche farla una pazzia del genere, ma io sono convinto che ora, io mi aspetto un rilancio Inter, cioè dopo questa situazione, secondo me, se c'è la vendita di Nico Paz, per me l'Inter entra in campo.
1: Grazie Nick, grazie davvero, ovviamente ci sentiamo
2: grazie
1: molto
2: a voi,
1: presto.
2: Saluto a tutti.
1: Ciao Michele, cosa ne pensi?
0: che sarebbe razionale, la scelta di Cambiaso forse la più automatica da questo punto di
1: Nico
0: vista.
1: Paz, più su Nico Paz.
0: Ma vabbè, ma su Nico Paz te lo dico da simpatizzante, diciamo così, e anche da amante del calcio, ma magari. Nel senso che Nico Paz vada al Real a fare, escluso ormai dalle parole di Perez, che restasse in Italia sarebbe bellissimo, vederlo alla prova con una squadra che vuole testarsi con la Champions, con un po' di ambizione in più di nuovo, sarebbe meraviglioso, quindi perché no? Sai, sfumata l'offerta per Palestra c'era,
1: appunto,
0: sfumata quell'offerta appunto. In un giro di contropartite, perché no?
1: No, ma quello che non capisco, ma forse neanche mio amico Pierluigi Pardo con cui chiudo, secondo me Palestra 50, grande giocatore, ok, ma Nico Paz 60 a me sembra un crack, cioè, posso dire che è il giocatore su cui mi giocherei la casa?
3: Sono d'accordissimo, mi piace tantissimo Palestra, ma Nico Paz 60 milioni, ma io posso essere sincero, sentivo ieri anche Fabrizio Romano nel nostro studio su DAZN in Times Square, non è così detto che il Real Madrid, cioè voglio dire, il Real Madrid perché dovrebbe, ci può stare che possa accettare l'idea di lasciarlo un altro anno in prestito, perché comunque io credo che il Real Madrid debba fare veramente priority setting, Mourinho viene lì per mettere ordine, già alcuni acquisti importanti li hanno fatti, magari ci può anche stare, che un po' per lo stile di Mourinho, un po' per il bisogno di fare una specie di ritorno, return to the basics, il Real possa decidere che non è anno di grandi esperimenti, ma perderlo a 60 milioni, che è una cifra importante ma non così clamorosa, per me sarebbe un azzardo da parte
1: del
3: Real. Mi auguro di sì, ovviamente,
1: mi auguro assolutamente
3: a comprarlo, ma... però mi sembrerebbe un po' una leggerezza. Io penso che loro alla fine punteranno
1: a rinnovare un anno di
3: prestito, un altro anno. Sì. Io fossi di loro farei così.
1: Guarda, io se qualcuno in Italia prende Nico Paz a 60 milioni, faccio festa per il calcio italiano, perché sarebbe una cosa di cui abbiamo bisogno, ma così come immagine. Grazie Michele, grazie Piera, domani ragazzi, ciao ciao ciao, io ciao. Rimango qui con il mio amico Martinotti, aspettiamo Pellegatti che oggi si collega, e c'è anche Carlo Spasserini che si collega come JR da Dallas, e ci divertiamo.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, Mr. Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
6: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
9: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
10: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
12: Grazie.
11: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
12: Faccio del mio meglio.
11: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
12: Aspetta.
11: Ma sì, HP LaserJet.
12: performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet, tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
13: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Le borse europee viaggiano incerte a metà seduta, con Francoforte che cede l'1% nonostante l'aumento della fiducia delle imprese segnalato dall'AIFO a giugno. Milano perde lo 0,5%, Madrid lo 0,35%, mentre Londra e Amsterdam sono poco sopra la parità, Parigi più 0,4%. I mercati guardano ai tecnologici dopo i forti cali di questi giorni e in particolare alla trimestrale del produttore di chip di memoria Micron Technology, che potrebbe fornire indicazioni sulla sostenibilità del rally del settore. I futures di Wall Street sono in rialzo, in particolare i tecnologici. La lente resta poi sui negoziati tra Stati Uniti e Iran e il petrolio estende i cali, con il WTI a $71 e il Brent a $74,6. In calo anche il gas al TTF a €41,2. Lo spread tra BTP e Bund aumenta a 72,6 punti base, con il rendimento del decennale italiano che scende invece al 3,62%, euro su dollaro a 1,135. E per ora è tutto.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
19: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
20: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: sotto la traversa, realizza Rafa Leão, 5-0.
1: Hai visto che il Milan ha preso Amorim? Può cambiare qualcosa adesso?
2: No, in questo momento devo stare concentrato sul mondiale. Quello che so di questo allenatore, che è molto bravo, ha fatto molto bene a Portogallo, poi è andato a Manchester e forse non è andato come lui voleva, però rimane sempre un grande allenatore e poi decido la mia vita dopo il mondiale, che adesso la cosa più importante è il mondiale.
3: Dunque questo Leão. Tutti convocati @radio24.it è l'indirizzo mail cui scrivere per accomodarvi sulla poltrona su cui oggi c'è Alessandro Martinotti e lo vedete, e per stare con noi per una puntata, due o tre o quattro mille di tutti convocati. Carlo Pelegatti, buongiorno.
4: Sì, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
3: Geolocalizzati. Dato che ti
4: Beaulieu, Francia. Per le prossime tre puntate, poi il 16 torno da te.
3: Molto
4: per
3: bene.
4: Una puntata, poi.
3: Molto bene, io ti aspetto.
4: Ieri siamo contenti dopo la prestazione veramente brutta, veramente triste. La prima del Portogallo, parlo di Leão. Portogallo di Leão. Ieri ha sbagliato uno stop abbastanza brutto, poi però ha trovato questa palla, bel tiro, aveva bisogno di morale.
3: Sì.
4: Lui ha detto che decide, adesso vediamo. Da quello che so io, Amorim non credo che punti su di lui per la prossima stagione. Poi non lo so, perché con 4-3-2-1 va a cercare, adesso c'è un problema in più, così metto un po' di carne al fuoco con i nostri ospiti, con te. Anche Pulisic,
3: sì.
4: Come hanno scritto i miei amici e colleghi della Gazzetta, sarebbe tentato da questa offerta del gruppo City Palermo di 10 milioni di euro come ingaggio della squadra di New York. C'è da dire che d'accordo dare 10 milioni, poi bisogna pagare anche il Milan, non è che
3: questo sicuramente, ma io vado subito, lo ringrazio dal JR dei giornalisti italiani, perché tra Dallas e Houston si muove per il Corriere della Sera Carlo Spasserini. Buongiorno JR, buongiorno.
4: Che ieri ha parlato con Leão, mi risulta.
3: Sì, ma soprattutto ha parlato con Cristiano Ronaldo, perché era lì mentre Cristiano Ronaldo sfanculava tutti. Correggimi se sbaglio.
5: Carlo. Guarda, sono riuscito a non farmi mandare al diavolo, sì. Perché all'inizio Cristiano era tranquillo. Il problema è stato quando ha ricevuto la decima domanda su Messi. E alla decima domanda su Messi si è arrabbiato, ma forse ci saremmo arrabbiati tutti, nel senso che era già 9 volte che rispondeva sarebbe bello incontrarlo, vediamo cosa succede, sono contento, e dopo un po' ho perso la pazienza, forse l'avrei persa anch'io, perché 10 volte la stessa domanda, che io mi sarei arrabbiato, stavolta
3: io,
5: mi tocca difendere.
3: Io sono integralista, quella lì è una parte del suo lavoro, se te lo chiedono 10 volte tu rispondi 10 volte, no, ma è così,
5: ma
3: che si fa.
5: È vero.
3: Ragazzi, perché ci vuole rispetto per chi fa il nostro mestiere, ma soprattutto per quelli cui ti rivolgi, quindi se tu vai da un giocatore, uno sportivo americano che è nell'ora, nel momento delle interviste, quello sta lì seduto e gli rispondi e risponde a tutte le domande che gli fai, fosse anche 100 volte la stessa, perché questa parte della loro professione, fare i fighi in quel modo lì a me dà fastidio. Però Leão, Carlos, tutto vero quello che ha detto Carletto, non so se resta, non so se gli hai parlato e cosa ti ha detto. Io ti dico che vederlo entrare all'83esimo sul 4-0 contro l'Uzbekistan autorizza interrogativi.
5: Lui non è un titolare di questa squadra, come forse potrebbe non esserlo anche del Milan, del prossimo Milan. Anche a me, come Carletto, risulta che Amorim abbia delle perplessità, o meglio che non intenda costruire il Milan attorno a Leão. Però faccio un passaggio ulteriore. Dove va Leão? Qualcuno lo compra? Io al momento a me non risultano offerte offerte vere, perché Leão vuole giocare in Inghilterra, vuole giocare in Spagna, e né in Inghilterra né in Spagna, parlo di club di alto livello, lo vogliono. Il suo mondiale non è cominciato bene, perché ieri ha segnato agli uzbeki, che sono forse la squadra peggiore del mondiale, ha segnato il gol del 5-0 a partita finita, quindi non è che per adesso Leão si è preso il mondiale e quindi lo ha trasformato nella sua personalissima vetrina di mercato, no. Quindi io dico aspettiamo a vedere cosa succede, perché io non escludo che fra un mese, quando il Milan si ritrova a lavorare, Leao sta lì e fra due mesi, quando il Milan ricomincia a giocare a Torino la prima di campionato, Leao non sia ancora lì, perché per il momento non l'ha comprato nessuno e non lo cerca nessuno. Il Milan giustamente non lo regala 10 milioni e fa bene, siccome offerte non ne sono arrivate, se Leao resta lì bisognerà tenerselo e farselo andare bene, perché poi non stiamo parlando di un giocatore scarso, stiamo parlando di un giocatore che segna, che sa fare, con tutti i suoi difetti, con i suoi limiti, però attenzione a darlo per venduto, a darlo per partito.
3: Per fare una compravendita deve essere in due, uno che vende e uno che compra. Se te lo vuoi vendere e tutti lo sanno, magari aspettano, magari fanno calare il prezzo, magari quello che vuoi, però rimane, bisogna essere sempre in due. Ma anche per Pulisic, Carletto, il senso è quello. A parte che io so in maniera abbastanza certa che il suo agente l'ha offerto anche alla Roma, so che Pulisic vuole andare via, così come Leao, così come Maignan, così come probabilmente Rabiot, così come tutti gli altri che salgono, vogliono salire sulla barca che si allontana da Milano.
4: Sì, adesso Amorim ha preso contatto con questi giocatori, speriamo che sia stato convincente. L'idea, questi giocatori adesso per fortuna sono concentrati sul mondiale e poi dovremmo capire. Io da Amorim, il technical committee non mi sembra che sia formato da persone così autorevoli ed esperti nel mondo del calcio ancora oggi, poi in futuro diventeranno i più bravi del mondo, possano andare a parlare faccia a faccia con i giocatori, a meno che poi si metta Zlatan Ibrahimovic, che ieri, l'altro ieri, Tobia De Stefano, il collega della Verità, ci ha detto che ha un contratto dove è previsto il suo intervento anche motivazionale. Quindi dobbiamo capire questa situazione molto fluente. Io poi, dopo il traffico, credo, ormai ho imparato, quando mi dirai, ho quattro notizine da dare e una domanda epocale per Carlo
3: Spazio. Non vedo l'ora, lancio il traffico, ma prima chiedo alla voce del tifo, cioè Alessandro Martinotti, noto milanista, come vive quest'estate?
6: L'estate brutta, però io sono, credo di non parlare non a tutti noi, però di tanti tifosi. Se sta gente qua vuole andare via, bene, portano i soldi, portano i contratti, dicono sì, a questo vendo a questa cifra qua, perché tenere della gente che non vuole rimanere è controproducente, l'abbiamo visto già mille volte, però noi non possiamo,
3: ma il tema è che vogliono andare via dal Milan, sì. Cioè normalmente al Milan facevi la fila per entrare, non per uscire.
6: Sì, lo so, però almeno prendiamo i soldi, perché le altre volte abbiamo perso il giocatore e non abbiamo neanche preso i soldi.
3: Questo è vero. Ci sono dei precedenti, traffico e torniamo
6: grossi.
7: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
8: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
9: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti convocati anche in TV.
10: Tutti convocati anche in TV.
11: Non è poca cosa.
12: Strade in diretta.
13: Bentrovati in apertura alla 14 Adriatica. È avvenuto un incidente, si registrano per questo 3 km di coda tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Per un altro incidente, sulla 13 Bologna-Padova, sono segnalate code in prossimità dell'innesto con la A4 provenendo da Bologna in direzione Venezia. Le code sono segnalate anche in direzione Brescia e per il traffico intenso in direzione Padova si procede in coda a tratti tra Altedo e Ferrara Nord. Traffico intenso con disagi sulla 4 Torino-Trieste, verso Trieste, tra Brescia Centro e Peschiera, tra Somma Campagna e Verona Sud e in direzione Torino, tra Montebello e Verona Est. È tutto, a più tardi.

0: Dunque, Carletto, cosa volevi dire o chiedere?
1: Allora, Maldini non andrà in nazionale, si era già di ieri sì, qualcuno ieri sera ha detto no, da quello che mi risulta non andrà nell'entourage della nazionale ad affiancare Conti o Mancini o chi sarà. Seconda notizia, Allegri oggi o domani dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale, così mi hanno detto, del suo passaggio al Napoli. Il Milan, attenzione, il Milan futuro ha scelto l'allenatore, non è ancora stato comunicato perché c'è da sistemare l'uscita di Oddo. La domanda è, sarà straniero anche l'allenatore della Serie D invece di andare a prendere un esperto di Serie D che ha già giocato col Brusa Porto o la Pro Sesto o queste squadre, quando andranno a prendere uno straniero? Questa è la terza notizia che volevo darvi. Poi invece la domanda epocale a Carlo Spasserini mi interessa, ma sono serio. Carlo Spasserini è uno degli interlocutori diretti, insieme ad altri tre colleghi, di Gerry Cardinale. Ha parlato proprio domenica e Gerry Cardinale ha rivelato quale sarebbe stato l'organigramma. Volevo capire proprio parlando con lui, mi hanno detto che a volte è un po' troppo sopra le righe quanto a sogni alti. Volevo capire dal primo colloquio a questo come l'hai trovato e in generale com'è, perché sai, un conto è leggere, un conto è parlarci.
2: Cardinale è molto convinto di sé, di quello che dice. È convinto della sua visione, è convinto che il Milan vada, diciamo così, adesso sto facendo il cronista, ok? Cioè ti sto dicendo quello che è il suo pensiero.
1: Sì, non è la tua opinione, mi interessava.
2: No, proprio... poi ti dico quello che ne pensa, che insomma che è fondamentale. Lui è convinto che il Milan vada riportato back to the future. Questa è proprio la formula che usa, il ritorno al futuro del film, no? Come traduciamo noi in Italia, il famoso film, e cioè deve tornare a essere spettacolare, essere vincente, non deve essere come quello di Allegri, il riferimento è sempre quello. Lui è molto convinto di avere una visione concreta, di avere una visione che è quella lì, vincente.
1: Non ha paura di un Milan molto straniero, ci tiene che sia un Milan molto straniero.
2: No, questo non è un tema che lo preoccupa, nel senso che lui ammette di avere avuto questo pensiero negli anni passati, e cioè che servisse anche una parte italiana. Insomma, l'anno scorso si è visto, l'anno scorso c'era un allenatore italiano, un direttore sportivo italiano, un amministratore delegato italiano, Tare lo diamo per italiano. Ha detto, dice, è convinto che i risultati dell'anno scorso dimostrano che non è necessario avere per forza un'anima troppo totalmente italiana. L'amministratore delegato sarà italiani, cioè belli, però questo staff dirigenziale non è italiano, perché Amstrad non è italiano, insomma, e l'allenatore non è italiano, quindi insomma è molto chiara la sua svolta sugli stranieri. Ti dico quello che penso io, ho le mie perplessità, nel senso che la visione mi convince, certo che anche io credo che il Milan quest'anno, al di là di come ha giocato, il Milan quest'anno è andato male. Quindi il Milan quest'anno ha giocato bene, male, no? Il Milan quest'anno ha fallito con Allegri, c'è poco da fare, per responsabilità generali che partono dalla proprietà, che arrivano alla dirigenza, che poi arrivano anche all'allenatore. Insomma, io credo che tutti fossero responsabili quest'anno a partire dalla proprietà. Mi convince poco il tempo, o meglio mi preoccupa molto il tempo che è stato speso per arrivare a una soluzione interna alla fine. Quindi credo anch'io, alla fine, forse si poteva fare subito, no, questa scelta, un mese per poi prendere gente che già è dentro al Milan. Onestamente mi sembra che il Milan abbia solo perso tempo, si poteva fare subito, no, quella scelta di questo comitato diffuso. Quindi la mia risposta è: Cardinale è convintissimo di quello che fa, allo stesso tempo immagino fosse convintissimo anche l'anno scorso quando lui, non io, ha preso Max Allegri e sembrava la scelta più azzeccata del mondo. Quindi, insomma, come l'anno scorso sembrava l'estate scorsa la scelta più azzeccata del mondo, per lui anche, tant'è vero che l'ha fatta, quest'anno ha fatto una scelta completamente opposta, con un allenatore straniero, una struttura straniera, un tipo di calcio diverso. Non lo so, io ho la sensazione che questo Milan riparta da zero tutti gli anni, è il terzo esatto. anno di fila che riparte da zero, e io credo che ogni progetto possa avere un senso, perché non sta scritto da nessuna parte che Amorim fallirà. Io non ne sono sicuro, perché Amorim è uno buono, è uno bravo. Mm-hmm. Ho qualche dubbio in più sulla
1: struttura.
2: Però deve
1: struttura. Essere supportato.
2: Deve essere ragazzi, supportato. Come tutti, chi lo supporta? Una struttura così... magari invece ci sorprenderà. Io le mie perplessità oggi me le tengo, e le ho anche espresse a Cardinale, che è una persona con la quale si può assolutamente parlare. Cioè, non stiamo parlando di uno... che non vuole sentire ragione, almeno nell'interlocuzione, voglio dire, io ho avuto la possibilità di parlarci e gli ho espresso esattamente tutte queste perplessità.
1: Mi fai un piacere, mi interessa, poi sei tu che gestisci Carlo, io non ho gli orari.
0: Sì.
1: Fagli per la prossima volta che parlerai una domanda, mi interessa il budget, vorrei capire se è vero che prima debbano vendere oppure, ecco, mi interessa, perché poi alla fine tutti van bene, anche il più scarso

0: del mondo gli dai 1 miliardo, la squadra la fa. Il più bravo del mondo gli dai 10 lire, la squadra non la fa. Ecco, mi interessa questo tema, Carlos, e poi ci sentiremo sulla sua eventuale risposta.
1: Guarda, ti devo già dire che allora, che il Milan prima debba capire quali saranno i giocatori che restano e che non restano, quello è chiaro. Voglio dire, lui su questo, come tutti i proprietari, perché voglio dire, lo fanno tutti, lo fa l'Inter, lo fa la Juve, lo fanno anche all'estero, cioè tu devi capire chi ti resta, chi non ti resta. Se Leao lo vendi a 50 milioni perché fa 2 gol la prossima partita, hai 50 milioni di budget in più, cioè è chiaro che questo è un momento fluido. Il Milan è rimasto fuori dalla Champions, Carlo. Ha perso 100 milioni con la partita sbagliata all'ultima giornata col Cagliari. 100 milioni, quindi è chiaro che tu dovrai fare i conti con i conti. Milan ha un problema quest'anno sotto quell'aspetto, perché quando continuiamo a parlare per tutto l'anno della Champions, che è il bancomat per ogni squadra di calcio, il Milan quel bancomat non ci è arrivato. Cioè aveva i soldi in mano e gli sono caduti, quindi di
2: Sì, o
1: sicuro il Milan
2: li ha
1: dovrà
2: buttati via
1: assolutamente fare i conti.
2: perché
1: Li ha
2: o li
1: buttati via.
2: ha buttati via perché Carlo, sì, io sulla genesi della scorsa stagione e anche sul fatto che la scelta di Allegri sia stata così fallimentare, conservo delle perplessità perché la stagione, l'andamento della stagione va letto, non solo valutato per quello che è il risultato finale. Ragazzi, tutto molto bello, io vi ringrazio. A lei, JR, da Houston, Dallas, dove si trova Carlos Passerini, che un
1: Dallas
2: giorno,
1: oggi, Dallas
2: Dallas, che un
1: proprio.
2: giorno parla con Messi, leggete l'intervista oggi su Corriere della Sera, il giorno stesso parla con Ronaldo, vabbè, devo darle del lei per
0: E tu parli
2: forza.
0: con me?
2: E io parlo con lei per le gatti,
1: Sì, ma è più bello parlare con voi, è più bello parlare con voi, mi manca.
2: Ciao ragazzi, ciao,
0: quindi più o
2: ciao,
0: meno,
2: alla
0: un
2: prossima.
0: abbraccio, buona
2: Alla
0: settimana.
2: prossima, voglio salutare e ringraziare anche l'amico Alessandro Martinotti che dopo questa mezz'ora di Milan è più sconfortato che mai, tanto che
3: Sì.
2: sta cadendo sotto la poltrona di Cruciani.
3: Sì, a pezzi,
2: Ne esce distrutto,
3: distrutto,
2: però
3: distrutto.
2: tornerà nella provincia.
3: Però vediamo, vediamo. Forse è bello toccare proprio il fondo, il fondo, il fondo.
2: Si può sempre continuare a scavare,
3: Bravo.
2: non c'è problema. Grazie a Claudio Schiattone, Paolo Valentino in redazione, Gianmarco Ferronato, Daniele D'Aquila in regia radio e televisiva. E ci sentiamo domani su. Ah, a proposito, vi posso dire una cosa? Cambiamo canale della TV del Sole. Diventerà il 63 del digitale terrestre dal 24 di giugno. Risintonizzate tutto per vederci. Sul Sole 24 Ore TV, non risintonizzate un bel niente, usate l'app per vederci su DAZN in diretta tutti i giorni. Grazie, ciao.

0: nuovo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
10: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
11: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
12: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
13: Sono le 15.
14: GR24, il Sole 24 ore.

0: Route 500 aerei decollati dalle basi in Italia verso l'Iran, ma il Ministero della Difesa smentisce solo voli conformi ai trattati, opposizioni all'attacco. Emergenza caldo in tutta Europa, in Italia bollino rosso in 16 città. Corte dei Conti, conti pubblici sotto controllo, ma peggiorano sanità e istruzione. Regeni, la presidenza del Consiglio chiede un risarcimento di 2 milioni. E apriamo con il dibattito sull'utilizzo delle basi americane in Italia. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. Così il Ministero della Difesa, dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, che in un'intervista a Fox News aveva detto che le basi in Italia avevano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione in Iran, con 500 voli decollati dal territorio italiano. L'Italia autorizza esclusivamente voli previsti dai trattati, si legge in una nota del Ministero, che escludono totalmente le attività cinetiche. A stretto giro la replica di funzionari della NATO. Il Rutte ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Ma le opposizioni sono all'attacco. La Premier Meloni venga a chiarire in aula sulla natura di questi voli. E l'ondata di caldo non lascia l'Europa. In Italia oggi 16 città da bollino rosso, domani ci sarà una riunione tecnica al Ministero, annuncia il Ministro della Salute Orazio Schillaci, ma a soffrire in queste ore soprattutto la Francia.
1: In Francia quella di ieri è stata la giornata più calda degli ultimi 80 anni, con una media che ha sfiorato i 30 gradi, 42 le persone annegate in acque vietate alla balneazione, l'ultima un bambino di 6 anni, 1800 le scuole chiuse per il caldo sempre in Francia, 300 quelle in Gran Bretagna. Non va tanto meglio in Germania, previsti 40 gradi venerdì, in Gran Bretagna, che i 40 gradi li ha già sfiorati, e in Olanda. Amsterdam sta aumentando le zone refrigerate in tutta la città. In Spagna quarto giorno consecutivo di allerta, e in Italia il peggio deve ancora arrivare, anche se si fa fatica a crederlo. In costante aumento le città con bollino rosso, e il picco è atteso per i primi giorni della prossima settimana, con possibili punte sopra i 40 gradi su pianura padana, zone interne della Sardegna e Toscana. Firenze guida la classifica di città più afosa. E nei prossimi giorni l'ondata di calore raggiungerà anche il sud. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: I conti pubblici dell'Italia, nonostante il peggioramento nel 2025 legato alle sorprese del superbonus, restano su un percorso di miglioramento, così la Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto.
2: I livelli di deficit pubblico e di debito 2025 superiori alle attese sono dovuti, come sostiene il governo, ai crediti d'imposta del superbonus emersi inattesi a inizio anno. La conferma arriva dalla Corte dei Conti nella relazione del presidente di sezione Mauro Orefice. Nonostante questo, prosegue, sarà possibile confermare il percorso di miglioramento delineato dal governo, con uscita dalla procedura di infrazione però solo l'anno prossimo. Bene dunque i conti pubblici, ma il procuratore generale Pio Silvestri lancia un allarme. La sanità e l'istruzione pubblica, che sono diritti costituzionali, continuano a peggiorare.
3: Anche lo sviluppo della sanità di prossimità è fortemente ostacolato dalla carenza di personale medico e infermieristico. Bisogna quindi investire sul capitale umano, altrimenti inevitabilmente attratto dalla medicina privata.
2: Duro anche il giudizio sull'istruzione.
3: Quello che appare più preoccupante è che pare consolidarsi la tendenza al definanziamento dell'intero settore. Tutto questo scenario porta, di nuovo in singolare analogia con quanto accade in sanità, a un possibile progressivo spostamento di risorse in una prospettiva di privatizzazione sostanziale.
2: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito del processo sul caso Regeni, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore friulano. Nel corso del suo intervento in aula, l'Avvocatura ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Ed è tutto per questo giornale radio, il prossimo alle 16, linea Matteo Caccia.

0: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: L'appuntato si pronuncia solo alla fine, dopo aver esalato un pesante sospiro e allargato le braccia. Questo è furto con destrezza, signore. Devo raccogliere la denuncia.
5: I carabinieri mi avevano già anticipato che sarebbe stato quasi impossibile recuperare quello che possiamo chiamare il bottino.
4: Senso di giustizia, sete di vendetta e rabbia che esplode in una puntata che si intitola «Avrò esagerato?».
6: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

succede spessissimo, o meglio, succede spessissimo se siamo delle persone, direi, per bene, delle persone equilibrate, che ogni tanto perdono l'equilibrio o perdono la brocca, come si suol dire, e fanno delle cose che, uso il plurale maestatis, non la terza persona plurale, e facciamo delle cose delle quali ci pentiamo, ma non un attimo dopo, un nanosecondo dopo. Eppure è incredibile come il percorso che ci porta a voler fare quella cosa, una piccola vendetta, una piccola ripicca, un piccolo screzio, sia denso di energia, proprio la si possa palpare quell'energia lì, che ci porta fino a fatto, e poi mi sa che ho esagerato. Ecco, si chiama così questa puntata di oggi perché vi raccontiamo, primo, come prima storia, come sempre succede, il racconto di un nostro ascoltatore che si chiama Giulio, a cui viene fatto un furto, quello che definisce anche nell'incipit di questa puntata, furto con destrezza. È davvero una dinamica abbastanza incredibile quella con cui gli rubano degli oggetti, il cellulare e così via, la sentirete, ma la cosa interessante oltre a quello è la sua reazione che vi racconterà. E poi altre due storie, entrambe arrivano dall'Inghilterra, una persona che si trova in un bar e reagisce male al fatto di essere scambiato per un cameriere, e l'altra invece è una donna, una scrittrice che per la prima volta aveva una palestra di boxe e capisce come poteva finalmente liberare tutta la sua rabbia. La puntata si intitola Avrò esagerato? Punto interrogativo.

0: L'appuntato dall'altra parte della scrivania avrà sì e no una trentina d'anni. Testa rasata, occhi castani, la carnagione lucida e olivastra di chi è abbronzato di fresco. Davanti al computer e la mano destra appoggiata sul mouse. Sulla sinistra, in cima a una pila di scartoffi, il cappello con la luccicante fiamma dei carabinieri rivolta verso di me. Ascolta il mio racconto in silenzio, con attenzione. Ogni tanto batte qualche mezza frase sulla tastiera e per lunghi tratti mi fissa con le labbra socchiuse, senza nemmeno sbattere le palpebre. Si pronuncia solo alla fine, dopo aver esalato un pesante sospiro e allargato le braccia. C'è poco da fare, devo raccogliere la denuncia. E con una punta di orgoglio, in un italiano scheggiato da inflessioni del sud, questo è furto con destrezza, signore, articolo 625,1 del codice penale. Annuisco e penso che non ha tutti i torti. Perché in questa vicenda il furto è un dato di fatto e la destrezza non è di certo mancata. Succede tutto il giorno prima, di sabato pomeriggio. Sono da poco passate le 6 e i lampioni per la strada sono accesi da poco. A fine settembre il cielo è ancora un cristallo, l'aria è tiepida e tutto profuma ancora d'estate. Sono in città con moglie e figlia, è il compleanno di un'amichetta e serve un regalo. Il negozio di giocattoli è in prossimità del centro, alla fine di un lungo viale a 3 corsie a senso unico di marcia. Con il regalo infiocchettato di fresco usciamo dal negozio, attraversiamo la strada. A mano che mi avvicino alla macchina, noto che la gomma anteriore sinistra, quella sul lato del guidatore, è completamente a terra. A denti stretti sibila un'imprecazione. Avrò preso un chiodo, penso. O peggio ancora, l'angolo di un marciapiede. Metto da parte lo sconforto e comincio le manovre per sostituire la gomma. Recupero il crick, impugno la chiave, ma i bulloni non si svitano e non riesco a togliere la ruota. È a quel punto, nella penombra del crepuscolo, che si materializza dalla ciclabile il mio benefattore. Intravedo un ragazzo corpulento, ben vestito, con un viso dai tratti orientali ornato da un filo di barba scura. Scende dalla bicicletta, la sistema sul cavalletto e si avvicina. Senza dire nulla, mi fa scansare, sale con tutto il peso del corpo sulla chiave ancora infilata nel bullone che subito si allenta e tac, il gioco è fatto. Grazie, gli dico. Adesso faccio io, non ti preoccupare. Lui, nella totale indifferenza, continua a darmi le spalle e prosegue imperterrito nel lavoro. Estrae con la medesima tecnica i restanti bulloni, toglie la ruota, ci mette quella di scorta e al breve volgere di 4-5 minuti tutto è compiuto.
1: Avevo come la sensazione di essere, come dire, scollato dalla realtà. Cioè come se stessi osservando questi fatti da dentro una bolla. Perché dentro la mia testa si stava consumando una sorta di conflitto, perché da un lato c'era un sentimento di riconoscenza nei confronti comunque di una persona a me sconosciuta che si stava offrendo di aiutarci, di darci una mano e anche in modo immotivato. E dall'altro invece c'era la diffidenza, perché a mano che i minuti passavano attecchiva, diciamo, il seme del sospetto, cioè era una situazione proprio al limite del paradossale e cercavo di capire se ci fosse un inganno.
0: Se ne va così come è venuto. Ci sfila accanto a testa bassa, salta in sella la bici e si allontana con vigorose pedalate. Io e mia moglie ci guardiamo disorientati e un po' sbalorditi. Scuoto la testa, penso che gli avrei potuto offrire qualcosa, che ne so, 5-10 euro. Un impulso di generosità che riesco a soffocare solo dopo aver messo in moto l'auto. Il cicalino del Bluetooth lampeggia a vuoto e concludo che alla ricompensa ci ha già pensato da sé. Scoprirò che la gomma l'aveva bucata lui e mentre la sostituiva, e noi lo stavamo ad osservare, dalla portiera lato passeggero un complice si è infilato in auto, si è preso il mio marsupio con tutto il bottino, soldi, cellulare e documenti. Nei giorni successivi riacquisto il telefono e chiedo una copia di documenti, convinto che l'amarezza per quanto subito si sarebbe sciolta nella routine, seppellita dai mille impegni e dalla pressione che agita ognuno di noi nel quotidiano. E invece no. Per tutta la settimana il

pallore malsano, gli occhi cerchiati, l'umore è pessimo. Dentro lo stomaco ha un peso, è una sorta di macigno, un corpo solido delle dimensioni di un pugno che il mattino, nello scendere le scale, ad ogni gradino sobbalza pesante in pieno ventre. La verità è che la mia testa rimane a quel sabato e col passare dei giorni mi sento sempre più svuotato, corroso dall'istintivo desiderio di ottenere una qualche forma di giustizia.

0: In caserma l'appuntato mi ha anticipato che la tecnica è conosciuta e molto ben collaudata. Non è il primo furto eseguito in quel modo lì e non sarà l'ultimo. Tutto spiegabile. Ma recuperare il bottino e incastrare quel tipo, beh, quella è un'altra questione e sarà davvero dura. Così, il sabato successivo, prendo d'impulso la decisione. Tornare sul luogo del misfatto. E più o meno alla stessa ora mi ripresento in quel tratto di strada, vestito di jeans, felpa scura e cappuccio calato in testa. Per non essere notato, prendo l'auto di mia moglie, che prima di uscire di casa, dopo aver udito le mie intenzioni, mi ha guardato con disappunto e una certa preoccupazione. Una volta a destinazione, scelgo un parcheggio a un centinaio di metri dal negozio di giocattoli e inizio a passeggiare avanti e indietro per quel tratto di strada. Incredibilmente, dopo nemmeno una quindicina di minuti, vedo il mio uomo sbucare da una via laterale, dall'altro lato della strada. È lui, ne sono certo. Riconosco la bicicletta, la sagoma è quella, il giubbino pure. Si è immesso sulla ciclabile, si guarda in giro con lo sguardo che vaga nervosamente sulle fila delle auto in sosta. Pedala a un ritmo lento, compassato, quasi stesse trascinando un carico pesante. Mi blocco immediatamente e scatto alcune foto con il cellulare. Lui mi nota, stacca un piede dal pedale e si ferma a sua volta. Sembra perplesso. Stupidamente mi tolgo il cappuccio e subito mi riconosce. Lui guarda verso di me, rimane immobile, quasi incredulo. E solo quando si rende conto che lo sto puntando per davvero, inizia a muovere la bicicletta. In pochi secondi gli arrivo addosso, a non più di 5-6 metri. Solo allora si alza sui pedali, si ingobbisce sul manubrio e aumenta l'andatura. Si gira un paio di volte, i nostri sguardi si incrociano e quando decide di accelerare, mi stacca in un batter d'occhio per poi imboccare una viuzza laterale e sparire nel nulla. Mi fermo sul marciapiede piegato in due, con i polmoni che ardono per lo sforzo e le gambe dure come tronchi di legno secco. Riprendo fiato, torno all'auto. Deluso, ma nemmeno poi tanto. Almeno una foto ce l'ho. Dai, forse lo incastriamo.
1: Era un problema, più che altro, legato a un senso di ingiustizia. Cioè, l'aver subito qualcosa che mi era già stato anticipato dalle forze dell'ordine non avrebbe potuto facilmente essere sanato. E anche il fatto di avere con me la mia famiglia, perché comunque avevo decodificato anche quella situazione come una situazione di pericolo. Io non sapevo chi fosse quell'uomo, per conto mio avrebbe anche potuto essere armato. E quindi il non essermi accorto o non aver intercettato questo pericolo era qualcosa che mi ha parecchio scombussolato.
0: Durante il tragitto a piedi, mentre torno verso l'auto, ripercorro col pensiero quella situazione assurda. Il sasso dentro lo stomaco non c'è più, ma inizio a essere travolto dalle domande. Cosa cavolo sto facendo? Cosa sono tornato a fare? E soprattutto,

costruzione solida in grado di reggere a qualsiasi tipo di sollecitazione, i cui mattoncini si chiamano rispetto reciproco, tolleranza, comprensione, fiducia nella giustizia, apertura verso il prossimo e soprattutto non violenza. Quel pomeriggio, invece, sono stato travolto dallo scoramento, da un grumo di astio che mi ha indotto a veleggiare passivamente verso quella deriva individualista. Oggi, a conti fatti, di quella vicenda mi sono rimasti un dubbio e una certezza. Il dubbio è che i fatti nudi e crudi, cioè il furto di un cellulare e di una manciata di soldi, siano solo una piccola fetta del problema. Quel brutto ceffo ha aperto una crepa nel mio sistema di valori, e questa è la verità, ha scardinato le certezze. Mi ha insinuato il sospetto che quel muro, con il passare degli anni, degli eventi, della vita che ti scorre addosso, sia diventato permeabile e un po' scrostato. E che magari, un giorno, mi crollerà addosso e sarò costretto a essere ciò che non voglio essere. La certezza è che quel sabato pomeriggio ero in mezzo a una strada trafficata e correvo a perdifiato, inseguendo con rabbia un uomo più corpulento di me, che non conoscevo e che avrebbe potuto benissimo essere armato. E ancora oggi, a distanza di 4 anni, non ne capisco il perché.

0: Lui è Little Sims, che canta Thief, cioè canta semplicemente ladro. Questa è la scelta del nostro Luca Micheli per chiudere la telefonata, la racconto che ci ha fatto Giulio, e introdurre invece la telefonata con lui. Pronta, ciao Giulio, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Matteo, è un piacere.
0: È un piacere mio, Giulio, perché questa è una di quelle cose che ammetto, ogni tanto, non in questa formula, ovviamente, però vengono in mente anche a me. Fortunatamente mi placo un po' prima, quindi voglio farti un sacco di domande al riguardo. Allora, la prima cosa è: tu di tuo sei un tipo vendicativo?
1: Assolutamente no, nel senso che mi ritengo una persona abbastanza riflessiva, abbastanza tranquilla. Quindi quello che mi sono ritrovato a dover gestire in quella situazione è stato uno stato emotivo per me assolutamente insolito.
0: Ma e non avevi un piano però?
1: Assolutamente no, volevo solo recarmi sul posto e cercare di capire chi poteva aver compiuto quel gesto, e nel caso in cui me lo fossi ritrovato davanti, devo ammettere no, che non avevo un piano, ed è anche una componente che comunque si è rivelata posteriori per me, riflettendoci dopo, abbastanza pericolosa, perché non sapevo se quella persona, non so, era armata, avrebbe potuto essere armata.
0: Non avevi pensato magari, che so, mi tengo il numero della polizia pronto, oppure faccio delle foto, oppure lo seguo? Cioè niente, volevo solo vedere chi era o rivederlo.
1: No, io volevo solo vedere chi era, e poi quando l'ho visto ho iniziato a correre, perché non so per quale motivo mi è scattato qualcosa e ho cominciato a inseguirlo. Ho scattato una foto nella quale sono riuscito a ritrarre la persona che aveva effettuato il furto, perché l'ho subito riconosciuta, l'ho ritratta a distanza, ma poi ingrandendo la foto l'ho consegnata alle forze dell'ordine. Ce ne hanno fatto poco, certo. Però sono riuscito almeno in questo intento. Ma nel momento in cui mi sono ritrovato a inseguirlo, poi in piano non ce l'avevo, no.
0: E tua moglie non ti ha fermato? Quando ha capito le tue intenzioni, non ti ha detto ma dove vai?
1: Ma no, mi ha guardato così un po' stranita, perché vabbè, anche lei pensava ma sì, tanto cosa vuoi che ce ne cavi fuori? Vuoi che quello sia là di nuovo a distanza di una settimana a rifare la stessa cosa? E invece è successo proprio quello.
0: Quindi senti, la dinamica di questa cosa è che gomma bucata, arriva un tizio dal nulla, ti dà una mano a cambiarla, e arriva qualcun altro e si infila in macchina, giusto?
1: Esatto, e lì hai la sensazione proprio di essere come dire scollato dalla realtà, come dentro una bolla, perché poi mi hanno spiegato anche le forze dell'ordine che questo è in realtà... Queste persone fanno leva su una componente psicologica ben precisa, nel senso che tu da un lato sei schiacciato tra un sentimento di riconoscenza nei confronti di questa persona

0: che ti sta dando una mano, quindi una persona altruista, generosa ai tuoi occhi, a te sconosciuta, che ti sta aiutando. Dall'altro c'è il sospetto, perché io in quel momento avevo un sospetto, era una situazione così al limite del paradossale, cercavo di capire se ci potesse essere un inganno, ma la sommatoria di queste due componenti di fatto genera una sorta di immobilismo. E infatti io mi sono limitato a guardare quello che succedeva e basta.
1: Quindi non avete visto proprio nessuno arrivare, infilarsi in macchina, niente, non avete percepito nulla?
0: Assolutamente no, perché noi eravamo
1: dall'altra parte,
0: da un lato della macchina, la persona invece che si è infilata dall'altra parte, e noi eravamo tutti concentrati e osservavamo questa persona, quindi la nostra attenzione era focalizzata su questo oggetto.
1: Senti, appurato il fatto che non sei un detective e nemmeno un Navy SEAL, mi dici cosa fai nella vita?
0: Io lavoro in banca, mi occupo di finanza, servizi di investimento.
1: C'è una domanda che tu ti fai un po' velatamente, ma neanche troppo, e che voglio provare a farti ancora, ed è: tu ti sei dato una risposta alla domanda chi sono io veramente? Perché questa cosa mi sembra di aver capito che, non dico abbia incrinato, però ha messo in discussione un po' le certezze su alcuni pezzi dell'identità.
0: Sì, sono una persona che ho sempre pensato di essere abbastanza neutra nei confronti della rabbia, e invece in quel caso, quando mi sono ritrovato in quella situazione e ho visto la persona che aveva compiuto il furto, sono partito e ho cominciato a correre, ho cominciato a inseguirlo, e se l'avessi preso non so esattamente che cosa avrei fatto, come mi sarei comportato. Quindi,
1: è il consiglio che danno tutti: un oggetto è un oggetto, lascia perdere, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Però dicevi, questa cosa ti ha lasciato comunque una domanda, sì, un interrogativo.
0: Assolutamente sì, perché alla fine, come avevo anticipato anche l'altra volta ad Anita, noi abbiamo un nostro sistema di valori, pensiamo di essere magari fatti in un certo modo, e poi alla prova dei fatti siamo anche altro. Quindi certo, mi sono chiesto come sono io davvero, cioè qual è la mia vera natura.
1: Giulio, ti lascio e ci lasciamo con questo interrogativo. Grazie mille per averci raccontato la tua storia. Quando vuoi sai dove trovarci.
0: Grazie mille Matteo, è stato un piacere, grazie mille
1: anche per
0: buona
1: noi.
0: Giornata.
1: Ciao, grazie.

0: Loro sono Verdena, che cantano un po' esageri, ma solo un po'. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Avrò esagerato?
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
5: Elettrico, diesel o benzina?

0: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Le borse europee proseguono contrastate ma in peggioramento in attesa di indicazioni da Wall Street. Francoforte cede l'1,25%, Milano lo 0,7% circa, Madrid lo 0,6%, mentre Londra e Amsterdam oscillano sulla parità e Parigi resta l'unica positiva, più 0,4%. Diamo un'occhiata all'apertura a Wall Street, che è proprio in questi secondi. Il Dow Jones è sulla parità, S&P 500 più 0,09, Nasdaq più 0,03, quindi sostanzialmente incerta l'apertura di Wall Street, mentre i futures davano apertura positiva. C'è attesa oggi per la trimestrale di Micron Technology dopo la chiusura dei mercati. Micron era salito del 4% nel premercato, ma abbiamo visto adesso il Nasdaq è sostanzialmente fermo. E SanDisk era salito del 3%, i due titoli del settore memoria erano crollati del 13% ieri. La lente resta poi sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, il petrolio estende i cali con il WTI poco sopra i $70 e il Brent a 74, in calo anche il gas al TTF a 41,2 euro, euro su dollaro a 1,134, spread BTP Bund a 72,5 punti base con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,6%. E per ora è tutto.
4: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Matteo Caccia racconta.
11: Una gomma bucata, un furto, un torto subito, come ci ha raccontato Giulio con la sua storia, si possono scatenare rabbia, sete di giustizia, vendetta. Oppure, come nella storia che arriva adesso, un uomo che ti scambia per il cameriere e pretende due caffè attraverso il vetro. Il punto non è solo quello che succede, ovviamente, ma è quello che si accende dentro ognuno di noi. È quella domanda che arriva dopo, quando ormai hai già reagito e forse è troppo tardi, ed è: ma avrò esagerato? Sono seduto alla finestra di un caffè di Parigi. Sto scrivendo. Non parlo con nessuno da 12 ore. Sto riflettendo intensamente su un progetto a cui sto lavorando. Nelle ultime 48 ore ho preso molti treni e ne prenderò molti altri quando tra poche ore lascerò la città. Mi fermo alla fine di una frase, prendo il caffè e ne bevo un sorso, guardando la vita parigina fuori dalla finestra. Due uomini sono seduti all'esterno del caffè, a un tavolino proprio davanti a me. Uno dei due ha la schiena appoggiata alla vetrina, stanno parlando e lui accarezza un cane molto socievole. All'improvviso si gira verso di me. Mi fa un cenno con la testa, io ricambio. Lui grida attraverso il vetro, «Due caffè! Due caffè!» e indica con decisione il bancone. E si ripete ancora, questa volta picchiando sul vetro per farsi capire meglio. «Due caffè!» ripete più forte. Aggiunge un «Subito!» e si volta di nuovo verso il suo amico prima che io possa rispondergli. «Due caffè!» ripete più forte. «Subito!» Io resto spiazzato. Io non sono il suo cameriere. Qualcosa di meschino dentro di me scatta. Il giorno dopo capisco che la mia reazione esagerata arriva alla fine di una combinazione di cose. In realtà non mi piace viaggiare da solo. Faccio fatica a vivere posti nuovi per conto mio. Soprattutto perché quando hai figli raramente sei solo e vivi sempre le cose attraverso i loro occhi. Il giorno prima ero partito da casa mia a Bristol alle 6 del mattino per arrivare a Parigi verso mezzogiorno. Non avevo parlato con nessuno fino all'evento della sera, dove avevo parlato senza sosta per 90 minuti. Poi ero tornato di nuovo nel silenzio fino al giorno dopo, quando avevo ordinato un caffè in un bar e avevo provato a scrivere un po'. La sera prima di partire, poco prima di mettermi a letto, avevo detto a mia figlia che sarei andato a Parigi per tenere un incontro. Lei c'era rimasta male. Mi aveva detto «Non mi piace quando vai a vedere dei posti senza di me». Mi aveva chiesto di mostrarle Parigi sulla mappa e io l'avevo fatto. Aveva pianto un po' e mi aveva detto che le sarei mancato. Ho cominciato a sentire salire quel senso di colpa sottile ed è rimasto con me per tutto il tempo, fino al momento in cui quell'uomo ha picchiato sul vetro e ha preteso che io andassi a prendergli il caffè. Ora, non so perché lui pensi che io sia il cameriere. Indosso una giacca blu e ho gli occhiali. Nessuna di queste due cose indica che io faccia parte del personale. I camerieri di questo caffè indossano chiaramente dei grembiuli neri. In un lampo mi sento meschino. Sto cercando di concentrarmi su quello che sto cercando di fare e in più mi sento solo. Cerco su Google come si dice in francese «Non sono il tuo cameriere». Lo scrivo sullo schermo. «Je ne suis pas ton serveur». Lo metto in corpo 100. Lui si gira di nuovo, quasi per controllare se sto ordinando i caffè. Che testa di cazzo. Dio quanto mi ha fatto innervosire. Cerco come si dice «testa di cazzo» in francese. Ci sono un sacco di opzioni. Ho fretta. Devo agire rapidamente, altrimenti potrei davvero mettermi a pensare a quello che sto facendo. Le opzioni sono troppe. Forse, come modo di dire, testa di cazzo non si traduce in francese in modo così netto e quindi non avrebbe lo stesso effetto di una vera parolaccia francese. Ma qual è una vera parolaccia francese? E poi, non deve essere troppo aggressiva. Deve stare dalla parte giusta dell'irritazione e per me testa di cazzo è perfetto. Senza pensarci, scrivo semplicemente dickhead in inglese sullo schermo. Je ne suis pas ton serveur, dickhead, in corpo 100, in grassetto. Giro lo schermo verso la finestra, picchio sul vetro. L'uomo si volta e sorride. Legge quello che c'è scritto sullo schermo. Si toglie gli occhiali da sole per leggerlo di nuovo. Ha sul volto un sorriso a metà tra il confuso e l'infastidito. Rigiro il portatile verso di me e ricomincio a scrivere. Lui entra nel caffè e chiede a gran voce a uno dei baristi di preparargli un caffè. Io tengo la testa bassa. Comincio a rendermi conto di quanto sia stato del tutto inutile e meschino quello che ho fatto. Continuo a scrivere. Decido che in futuro ridurrò al minimo i viaggi da solo. Don't keep my-

Continuiamo a raccontare un'altra storia, perché non tutte le reazioni ci fanno poi vergognare, come è successo al protagonista della storia precedente. Ci sono anche quelle che aspettano per anni di trovare un posto dove poter uscire senza distruggere nessuno. Questa è la storia di Kia Abdullah, l'abbiamo letta sul Guardian, si intitola «Mentre tiravo pugni e gridavo, mi sono liberata». Se mi incontraste oggi, non indovinereste mai che un tempo sono stata una persona arrabbiata. Sono loquace, socievole e padrona di me stessa, ma per quasi 20 anni ho vissuto con una furia silenziosa. Tutto era cominciato con i miei genitori, il cui rigido conservatorismo limitava ogni aspetto della mia vita, quello che mangiavo, quello che indossavo, dove andavo, che cosa pensavo. Immigrati dal Bangladesh erano convinti che il controllo fosse il modo migliore per proteggere le loro figlie, ma per me fu soffocante. Dovetti lottare per andare all'università, per ottenere tutte quelle cose che agli uomini della mia comunità venivano concesse come un diritto. All'inizio la mia rabbia era una specie di rumore di fondo, lieve ma sempre presente. Poi diventò qualcosa di più duro, più amaro, quando a 24 anni fui spinta verso un matrimonio combinato. Il matrimonio durò pochi giorni, ma le conseguenze durarono decenni. La mia rabbia si manifestava in modi diversi. Ero irritabile e brusca con mia madre, emotivamente sulla difensiva nelle relazioni e ferocemente autosufficiente quando si trattava di soldi. Non volevo mai più trovarmi in una situazione da cui non potessi uscire facilmente. Pensai alla terapia, ma il contesto culturale in cui ero cresciuta non si adattava facilmente alle tecniche occidentali. Non riuscivo a immaginare di spiegare la mia rabbia o di aspettarmi da lei una qualche forma di scusa. Così accettai che la rabbia fosse qualcosa con cui avrei semplicemente dovuto convivere. Poi, nella primavera del 2023, entrai in una palestra di box. Non avevo mai fatto box prima, ma volevo provarla per poterla raccontare con precisione nel romanzo che stavo scrivendo. Mickey, il proprietario che dava il nome alla palestra, mi notò e mi disse di riscaldarmi in vista della nostra sessione individuale. Non ero mai stata in una palestra, figurarsi in una palestra di box, e non avevo idea di come ci si riscaldasse. Cominciamo con un po' di lavoro di gambe, roba di base, con dei colpi fondamentali. A metà della sessione passammo ai colpitori. Mickey sollevò 2 guantoni imbottiti e cominciò a chiamare combinazioni diverse, sequenze di pugni che dovevo far arrivare sui guantoni. Mentre colpivo, lui mi dava indicazioni. «Tieni giù il mento, fammi sentire che respiri, nasconditi dietro la spalla». Poi arrivò il momento che cambiò le cose per me. «Colpisci più forte», mi ordinò. Tirai un pugno. «Più forte!» Colpii di nuovo con il sudore che mi colava addosso. «Più forte, usa la tua potenza!» Colpii ancora, con tutta la forza che avevo. «Fammi sentire!» gridò. Gridai forte mentre tiravo il pugno. Un suono brutto, gutturale, così diverso da tutto quello che mi era stato insegnato. In quel momento non dovevo essere composta, delicata o diplomatica. Potevo essere feroce e arrabbiata quanto volevo. Tempestai i colpitori urlando a ogni pugno. Nel corso di quei 3 minuti sentii la mia rabbia sollevarsi e andarsene. Anni, forse decenni di rabbia. Suonò la campanella e io crollai sulle corde, sudata ed euforica. Ero commossa mentre mi toglievo i guantoni. Mi sentivo più leggera, più libera, come sciolta da qualcosa di pesante. Tornai a casa e dissi al mio compagno: «Credo di avere finalmente trovato il mio sport». Fu una rivelazione. Le 2 lezioni che avevo prenotato per fare ricerca diventarono 2 anni di box. Oggi sono molto più calma, più felice e più paziente. La cosa migliore è che non temo più di passare del tempo con mia madre. La box mi ha dato un senso di equilibrio che era mancato per gran parte della mia vita. Dopo decenni passati a combattere con la mia rabbia, ho finalmente trovato un po' di pace. After all you put me through, you think I despise you, but in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: Che vi abbiamo raccontato, l'abbiamo trovata entrambe sul Guardian, perché lo so, tant'è, sono molto bravi loro a raccontare le cose, deve essere una tradizione culturale anglosassone. La prima l'ha raccontata Nikesh Sukla, si intitola "Costretto a cercare su Google come si dice testa di cazzo in un caffè di Parigi", e la seconda invece l'ha scritta Kia Abdullah, si intitola "Mentre tiravo pugni e gridavo mi sono liberata". Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati in apertura la 13 Bologna-Padova. A causa di un incidente vi segnalo code in prossimità dell'innesto con la 4 in direzione Padova per chi proviene da Bologna verso Venezia. Inoltre, per un veicolo in avaria si procede incolonnati per un chilometro tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione Bologna. Sulla 9 Lainate Como Chiasso per incidente sono segnalate code tra Saronno e la 8 in direzione Lainate. Per un veicolo in avaria sulla 10 Genova Ventimiglia si procede in coda tra Varazze e Renzano. Due veicoli in avaria sull'autosole provocano rallentamenti. In direzione Milano, tra Incisa e Firenze Sud, in direzione Firenze tra la variante di Valico e Badia. A causa di lavori sono segnalate code sulla A4 in direzione Torino, tra Viale Certosa e Pero, sulla 30 Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e Salerno. Verso Caserta è tutto, a più tardi.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Ed eccoci arrivati al momento dedicato alla nostra storia seriale originale. In questo caso abbiamo cominciato questo lunedì, oggi quindi mandiamo in onda la terza puntata. Stiamo seguendo la storia di Maria Luisa. Maria Luisa è una nostra ascoltatrice che si definisce una ciclista per caso, però mica tanto per caso, visto che ci sta raccontando di una gara ciclistica abbastanza sconsiderata. A lei piace andare piano, le piace prendersi i propri tempi, le piace esplorare i territori che attraversa su due ruote. Ecco, ieri ci ha raccontato di un viaggio abbastanza disastroso che ha fatto nei Balcani, che però in qualche modo le ha dato la forza di pensare a un percorso molto più tosto di quello. È la Ultra Cycling North Cape 4000, cioè 4000 km da Rovereto, parliamo di Trentino nel caso qualcuno non lo conoscesse, da Rovereto a Capo Nord, da fare da sola in bici in un tempo minimo di 14 giorni, massimo di 27. E voilà, ci siamo quasi.

0: Leggo e rileggo più volte la pagina web della gara, guardo i video, leggo gli articoli, penso alla preparazione. Dovrò allenarmi tutto l'inverno, non solo per essere in forma fisicamente, ma anche perché, visto che mi spingerò verso l'estremo nord, dovrò essere pronta a sopportare il freddo, che per me è un grande ostacolo. Non amo il freddo, soprattutto in bici.
1: Anche se comunque ho l'attrezzatura adeguata e mi sono attrezzata e ho fatto mille ricerche, i piedi e le mani mi congelano. Dopo un po' di ore, se soprattutto devo starci tante ore in bicicletta, quelle estremità lì è come se mi creassero un disagio e bisogno di fermarmi, di avere un luogo caldo in cui ripararmi per ritrovare la temperatura del mio corpo. Mi fa far molta fatica questa cosa. Per cui era la mia preoccupazione più grande nell'andare a Capo Nord, al di là che era estate. Avevo comunque paura di aver freddo, perché non mi piace poi viaggiare col freddo e aggiungo, non mi godo neanche tanto il paesaggio, perché vado nell'assetto sopravvivenza.
0: Il 1 dicembre alle 15, precisa come poche, dopo un piccolo incidente ciclistico accaduto il giorno prima e con la mia spalla lussata, non rinuncio a mettermi al computer, decisa a non farmi scappare questa occasione verso nord. In compagnia di qualche altro essere umano che nutre il mio stesso desiderio, e dopo 2 ore di tentativi falliti, riesco finalmente ad iscrivermi.
1: Alla North Cape ci si iscrive in una data precisa e in un orario preciso. Siccome è una gara che è diventata un po' famosa, alle 3 precise del 1 dicembre mi sono messa al computer, mi iscrivo, metto insomma tutti i dati, faccio il pagamento e poi ogni volta saltava questa iscrizione. Per cui sono stata davvero 2 ore a continuare a tentare di iscrivermi con l'idea che comunque non ce l'avrei fatta. La maggior parte delle persone si iscrive tutte in quel momento e quindi va sold out subito. Per cui siccome il numero è limitato, che vuol dire 400 persone, 500 persone di tutto il mondo, non è così facile iscriversi. Finché poi è arrivato

0: Dopo un mese e mezzo di convalescenza e riabilitazione obbligatoria, ricomincia a pedalare. È inverno inoltrato e, oltre a rientrare in forma, comincia a sperimentare con l'abbigliamento. Voglio scoprire quali vestiti mi permettono di correre al freddo, provando le stesse emozioni dei viaggi estivi. Devo ringraziare anche qualche amico che mi sostiene in questa preparazione invernale.
1: Gli amici che voglio ringraziare per la preparazione invernale sono Patrizia, che è uscita in bicicletta con me in pieno inverno, quindi con la neve, con la pioggia, con meno 5 gradi, che è una mia amica con cui spesso faccio dei viaggi in bicicletta. La persona che ringrazio di più è lei. Poi ringrazio in realtà un sacco di amici che non posso nominare perché sennò starei qua mille ore, che mi hanno sostenuto in diverso modo, dicendomi vai vai che è una cosa bellissima, ce la farai, qualcuno che mi ha dato le informazioni tecniche, qualcuno che mi ha fatto conoscere qualcun altro che c'era andato, e anche quando poi ero in viaggio ho avuto tantissime persone che mi hanno sostenuto, anche sconosciute. Ho un'amica che è Sonia, che ha condiviso con i suoi colleghi d'azienda che stavo facendo questa cosa, e tutti mi seguivano sull'app, vedevano dove ero, mi mandavano i messaggi di sostegno, insomma, e quindi questa è stata una cosa bella di questa esperienza.
0: L'assetto ciclistico diventa sempre più ottimale per acclimatarmi all'idea del circolo polare artico.
1: L'assetto ciclistico è come carichi la bicicletta, quale attrezzatura metti sulla bicicletta per fare un viaggio lungo, sia l'abbigliamento, tenendo conto che nelle condizioni climatiche in un viaggio così lungo e soprattutto verso il nord Europa, anche se è estate, le condizioni climatiche possono variare molto, ci possono essere molte escursioni termiche, per cui è importante avere l'attrezzatura per il vento, per la pioggia, per la neve ghiacciata. La temperatura corporea è più difficile da mantenere rispetto a fare uno sport come può essere la corsa, in cui comunque il corpo sta più caldo.

0: La chiudiamo con Vasco Rossi che canta Vita Spericolata per il godimento di Elisabetta Fusconi, che è una grandissima fan di Vasco Rossi, ma anche la nostra Anita Panizza è stata di recente a un concerto di Vasco Rossi e ne è tornata rinata. Insomma, la chiudiamo così questa puntata. Grazie mille a Maria Luisa che ci fa raccontare la sua storia, grazie a tutta la redazione come sempre. Anita Panizza, Luca Micheli, Paulino Corleoni, Federico Pernocchi. Continuate a mandarci la vostra storia. Tra l'altro, scusate, un piccolo accorgimento. Sta per iniziare l'estate, noi ci saremo ancora fino a fine giugno, ci saremo praticamente quasi tutto luglio. Poi ci sarà l'estate in cui ci sarà come sempre una forma di meglio di, cioè vi raccontiamo le cose migliori che abbiamo raccontato in questa stagione, poi ai primi di settembre si ricomincia. Usate quest'estate per riascoltare le puntate che avete indietro, usate quest'estate per mandarci le vostre storie, un paio di pagine, una storia che gli altri non sanno, che avete tenuto per voi, che sanno in pochi, o che magari è una storia che sarebbe meglio nessuno conoscesse e voi avete voglia di condividerla con noi, fatelo. Matteo Caccia racconta @radi24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, a domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Le difficoltà sono successe quando sono morti mia madre e mio padre. Avevo bisogno di una casa e di una famiglia.
3: Solo nelle grandi città italiane si contano oltre 10.000 persone che affrontano la notte senza una casa. Vivere in strada significa affrontare il freddo, la solitudine ed essere esposti a molti pericoli. Per questo, a Cagliari, la Chiesa Cattolica ha realizzato il dormitorio Papa Francesco, un modo concreto per offrire accoglienza a chi vive un momento di fragilità. Aperto 365 giorni l'anno a uomini e donne che hanno perso tutto e stanno cercando di ricominciare. Ogni anno, grazie all'8x1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 800 progetti per le emergenze abitative e oltre 2.300 progetti di aiuti alimentari e materiali. Destina l'8x1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8x1000.it e scopri tutti i progetti. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
4: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
9: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
8: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
10: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
8: Purtroppo per voi ci sono ancora.
11: Spezia per me è un gigante.
8: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
9: Simone, non mi rompere le scatole.
8: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
2: Volevate bene, arrivederci.
11: Sono le 16.
12: GR24, il sole 24 ore.

0: Rutte 500 aerei decollati dalle basi italiane verso l'Iran, ma Crosetto smentisce solo voli logistici conformi ai trattati, opposizioni all'attacco. Gianni Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo, annuncia incontrerò Vannacci, uccide a colpi di fucile la moglie e il figlio, tragedia familiare a Camaiore in Versilia. Un saluto dalla redazione di GR24 ed Alessandra Skepis. Il supporto dell'Europa alla missione in Iran c'è stato ed è stato corposo, così il segretario generale della NATO Rutte in un'intervista a Fox News, in cui parla di 500 aerei decollati dalle basi americane in territorio italiano. Secca la smentita del Ministero della Difesa, ma le opposizioni attaccano. Il governo venga a riferire in aula sulla natura dei voli. Poi la precisazione della NATO. Rutte riferisce un funzionario ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli.
1: Sorprende che il segretario NATO abbia mandato un messaggio tanto sbagliato. Abbiamo sempre rispettato la Costituzione, i trattati e soprattutto gli indirizzi parlamentari. Così, in una nota, il ministro alla difesa a Crosetto replica a Mark Rutte che, intervistato da Fox News, contro la delusione manifestata più volte da Trump, esalta il ruolo sostenuto dagli europei nell'operazione americana Epic Fury contro l'Iran, citando proprio l'Italia.
2: For example, Italy, 500 US planes took off from US bases in Italy to support Epic Fury. So this is massive.
1: Ha autorizzato 500 decolli di caccia dalle proprie basi, cita a braccio Rutte. Si tratta di altre tipologie di voli, poteva informarsi meglio, puntualizza ancora Palazzo Baracchini, mentre dall'opposizione ironizza il 5 Stelle Conte. E meno male che Meloni aveva dichiarato non condanno né condivido. Se avesse condiviso ne sarebbero partiti 5.000. La nuova bufera scoppia, ma margine del vertice europeo nel formato A5 con Berlino che ospita Francia, Italia, Regno Unito e Polonia per gli ultimi preparativi in vista del vertice NATO di Ankara del 7 luglio, cruciale per capire tempi e modi del disimpegno americano dal continente già annunciato da Washington. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le due agenzie per la sicurezza europea, Europol ed Eurojust, potrebbero diventare più grandi. La Commissione ha proposto una loro completa riforma. Sentiamo.
3: Diventerebbero importanti più di quello che sono già Europol e Eurojust dopo i cambiamenti proposti in mattinata dalla Commissione europea. Se Parlamento e Consiglio dovessero dare il via libera all'iniziativa, la promessa è quella di aumentare le indagini svolte dalle forze dell'ordine dei 27 in cooperazione con Europol e di rendere più veloci i procedimenti giudiziari grazie all'intervento di Eurojust. Il punto principale per entrambe le agenzie resta poi uno scambio di informazioni più rapido tra gli Stati membri per contrastare terrorismo, traffico di droghe e riciclaggio. Per i commissari una modifica necessaria dato l'aumento dei crimini digitali transnazionali, come ha specificato la vicepresidente della Commissione Anna Virkkunen.
4: Cybercrime costs our economy trillions of euros every year.
3: I cybercrimini ci costano miliardi di euro all'anno, per questo sono molto soddisfatta che il nuovo mandato Europol rafforzi la collaborazione con l'agenzia europea per la cybersicurezza. Nella proposta non rimarrebbero esclusi i temi legati al contrasto dell'immigrazione illegale, cavallo di battaglia dell'esecutivo di von der Leyen, da affrontare anche grazie ad hub per i rimpatri extra Unione Europea.
5: We created with our return regulation the basis, the legal basis.
3: Noi abbiamo creato le basi legali e da quello che so sono già 5 paesi interessati, ha detto il commissario alla migrazione Magnus Brunner. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Questa mattina Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre 2024 per la condanna che gli era stata inflitta nell'inchiesta sul Mondo di Mezzo. L'ex sindaco di Roma è tornato a denunciare le condizioni di vita nei penitenziari ed ha annunciato che della questione farà la sua battaglia politica a fianco del generale Vannacci, che vedrà stasera a cena. Sentiamo le sue parole.
6: Io esco da questo carcere da innocente, io ho fatto un anno e mezzo da innocente,

0: ho rivisto, ho conosciuto una realtà terribile, che è una vergogna per la nostra Repubblica. Il mio impegno in politica è quello di cambiare realmente e profondamente le cose. Questo impegno lo farò con Vannacci, perché è la persona che rompe gli schemi e che apre una prospettiva diversa.
1: Una tragedia familiare si è consumata nel pomeriggio di oggi sulle colline di Camaiore, nella località di Vado, in Versilia. Poco prima delle 15, un uomo di poco più di 60 anni avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all'interno dell'abitazione di famiglia. L'autore del gesto è rimasto sul posto fino all'arrivo dei carabinieri, ma sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Ed è tutto per questo giornale radio, il prossimo alle 17.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Il formato E5, il dossier immigrazione, l'Ucraina, l'Iran, l'Europa, geometrie variabili. In Crimea, a secco di benzina. Benvenuti a una nuova puntata.
6: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
7: Rutte will virtually join leaders of the E5 countries, Germany, the UK, France, Italy and Poland, who are set to meet in Berlin.
8: And we begin this hour with Ukraine, which has reportedly launched air attacks on energy infrastructure in occupied Crimea that have left half of the peninsula without power.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
5: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra. Oggi ci sono Antonio Talia, Mirella Lucchetti, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Carlo Salvatore. Come sempre per voi invece c'è il 349-238-6666 per domande, commenti e punteggiare così il nostro racconto della grande attualità internazionale. Da quest'oggi siamo sul canale del Digitale Terrestre 63, se non lo vedete risintonizzate tranquillamente i vostri canali e vedrete come per magia apparire tutta la programmazione di Sole 24 Ore TV. Poi siamo sui social, lo sapete, X, Nessun Logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook e c'è il nostro canale Instagram. Sono le 16.08 e 30 secondi qui a Milano, le 17.08 e 40 secondi circa nella penisola di Crimea, messa in ginocchio dagli attacchi ucraini che da giorni stanno bersagliando infrastrutture energetiche e logistiche.

Tra razionamenti di carburante, blackout, malcontenti e importanza strategica, lontanissimo dal fronte del Donbass si sta consumando una battaglia, anzi una guerra parallela tra Russia e Ucraina, dalle conseguenze potenzialmente enormi. Parliamo infatti della penisola di Crimea, ma anche del Mar Nero. Chi lo domina davvero? Qual è la situazione nella penisola? Oggi proveremo a raccontarvi meglio la situazione, che attenzione non impatta solamente sulla capacità di proiettare

dell'azione della Russia, ma anche sullo stato dell'economia della Ucraina, ma anche dei tanti paesi costieri attorno al Mar Nero. Ma poi la notizia di oggi, delle ultime ore, è quell'intervista rilasciata a Fox News dal segretario generale della NATO Mark Rutte, che ha parlato di 500 voli di supporto americani partiti dalle basi italiane. Il tutto ha creato una discreta querelle politico-mediatica, perché, e ha dovuto rispondere anche il ministro della difesa italiano Guido Crosetto, tra poco ve ne darò conto, Rutte ha utilizzato un lessico un po' vago, ha parlato di voli di supporto, quindi in tanti si sono chiesti, ma come, non bisognava passare dal Parlamento per avere dei voli che compiono operazioni cinetiche, cioè che vanno a bombardare? In realtà è esattamente così, ma cercheremo di entrare nel dettaglio di questi voli. Lo stesso Rutte ha portato ad esempio l'Italia, ma ha parlato di migliaia e migliaia di voli di supporto che partivano dalle basi nei vari territori europei, questo per l'operazione Epic Fury. Ma poi parleremo di uno scoop sul dossier immigrazione che arriva da politico.eu. Alcuni alti funzionari europei hanno infatti svelato come almeno 5 paesi dell'Unione Europea stiano mettendo in piedi una architettura per gestire i richiedenti asilo ai quali è stato rifiutato l'asilo e la loro deportazione in hub in paesi terzi. Di che paesi si tratta? Beh, c'è l'Uzbekistan, l'Uganda forse, ma ancora più certo dovrebbe essere il Ruanda. E i più attenti ricorderanno che già ci fu un tentato accordo tra il Regno Unito e il Ruanda proprio per un'operazione di questo tipo. Che cosa significa? Si può attuare veramente? Vi daremo conto di come alcuni paesi europei stiano cercando, sostanzialmente, qua la dico in maniera un po' brutale, di allargare i confini dell'Europa per gestire il fenomeno migratorio. Il tutto mentre dall'altra parte dell'oceano, a Washington, la Camera dei Deputati americana ha, con un voto bipartisan, nel senso che ha la fronda democratica, ha raccolto anche dei voti dei repubblicani, 58-54, sto andando a memoria adesso, è passata cioè una risoluzione che dice a Donald Trump, e questo già, il Senato scusatemi, questo già che dopo, già dopo che la Camera aveva dato l'ok, costringerebbe Donald Trump a passare dal Congresso, quindi le due Camere riunite, per proseguire le operazioni belliche in Iran. In realtà si tratta di un segnale politico, perché dal punto di vista pratico non cambia assolutamente niente, cioè questa enunciazione, dichiarazione da parte delle due Camere americane non ha un potere vincolante sullo stesso Donald Trump, ma evidentemente, come capite bene, il segnale politico resta e rimane. Questi i temi di quest'oggi. 349-238-6666, voi lo sapete cosa dovete fare, scaldare i polpastrelli. Noi iniziamo col primo tema.

0: E fra l'altro c'è il primo messaggio di Nando da Cagliari, un nostro affezionato e fedele ascoltatore, che dice: deportazioni in altri paesi extraeuropei, quanto pagherà l'Europa per mettersi d'accordo con questi paesi? Purtroppo ci sono precedenti storici, ha perfettamente ragione, ne cito alcuni, pur con architetture e geometrie diverse. Attenzione, mi viene in mente innanzitutto l'accordo tra Unione Europea e Turchia, crisi dei migranti, soprattutto siriani, una milionata, scusate il termine decisamente prosaico, di persone che vagava per la rotta balcanica cercando di raggiungere appunto l'Europa. Ebbene, 5-6 miliardi di euro lasciati, dati alla Turchia per gestire i tanti campi profughi di siriani nel territorio turco. Poi c'è il caso libico, che è andato avanti per anni e anni con una serie di aiuti, di sovvenzioni e di partnership tra il governo italiano e quello libico. Poi c'è quello tunisino, che ha a che fare e coinvolge l'Europa nel suo complesso, e potremmo andare avanti con tanti esempi fino a quello del Regno Unito Ruanda, che risale oramai 2-3 anni fa. Stava per partire, poi ci si è messa di mezzo la giustizia, da un lato locale, perché un tribunale di Londra ha detto è contrario ai diritti umani andare a deportare un afghano che voleva raggiungere Birmingham e andare a deportare a Kigali in Ruanda, peraltro a fronte di costi altissimi. All'epoca, lo ricorderete, calcolammo quanto costava, stiamo parlando di centinaia di milioni di sterline. I primi 300-400 migranti che sarebbero stati portati a Kigali sarebbero costati 1 milione di sterline l'uno, perché c'è un costo iniziale per mettere a terra questa gigantesca architettura per spostare i migranti, che prima che produca economie di scala devi raggiungere numeri molto molto alti. Ci torneremo tra pochissimo, adesso dobbiamo parlare di un formato, Le 5, che si riunisce tra pochissimo a Berlino, peraltro tra direi una mezz'oretta dovrebbero iniziare i lavori. È un gruppo europeo, riunisce i titolari delle difese delle maggiori potenze militari del vecchio continente, c'è l'Italia, la Francia, la Germania, la Polonia e il Regno Unito. Lo sapete, il Regno Unito non è più parte dell'Unione Europea, ma è decisamente molto molto vicino all'Europa. Il tutto, si parlerà naturalmente di Ucraina ma anche di Iran, il tutto è prodromico al vertice della NATO di Ankara, che si terrà a luglio e che sarà molto molto importante. Alessandro Marrone dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI, Istituto Affari Internazionali. Alessandro, buongiorno, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, partiamo da questa querelle, così proviamo a smontarla, se è il caso di smontarla, o amplificarla, se è il caso invece di dargli importanza. Mark Rutte ha fatto queste controverse dichiarazioni sulle basi europee usate per l'operazione Epic Fury. Ha parlato, a titolo di, ha detto, migliaia e migliaia di voli dal territorio europeo. A titolo di esempio, l'Italia, 500 voli che partivano dalle basi americane in territorio italiano, in funzione di supporto di Epic Fury. Secondo alcuni è stato un modo per gettare acqua sul fuoco rispetto alla diatriba e al braccio di ferro tra Meloni e Donald Trump. Trump rimproverava tra gli altri all'Italia di non aver dato un supporto, di aver lasciato gli americani da soli, e in qualche modo Rutte avrebbe detto: guardate che per le operazioni di logistica invece l'Italia c'è stata. Il problema è che quell'utilizzo del termine supporto ha creato una sorta di ambiguità. Alessandro, aiutaci a capire.
1: Allora, le dichiarazioni di Rutte sono una forzatura. Sono una forzatura che si inserisce in un diciamo percorso di questo segretario generale NATO che cerca di salvare a tutti i costi la presenza americana nella NATO, comprensibilmente, per ragioni anche comprensibili, però che l'ha portato in più occasioni, anche l'anno scorso alla vigilia del vertice NATO dell'AIA, ad adulare Trump, e l'ha fatto anche in intervista a Fox News ieri sera. Il problema è che in questo, diciamo, tentativo di far contento il presidente americano per fini politici degni, ma comunque in questo modo ha forzato la comunicazione su un tema molto preciso, molto delicato, molto tecnico, cioè quello che è uno scalo per rifornimento aereo o di materiale, o quello che è partire da una base per andare a bombardare un altro stato sovrano, che sono due cose assolutamente diverse, e mettendo tutto nello stesso dichiarazione di 500 voli ha creato una tempesta che politica, almeno in Italia, ma anche immagino in altri paesi europei, tirati comunque in mezzo sulle dichiarazioni, che se l'obiettivo era quello di buttare acqua sul fuoco, piuttosto ha buttato benzina sul fuoco.
0: E lì, diciamo, Mark Rutte ancora una volta non ha dimostrato freddezza e lucidità in tutte le occasioni, diciamo che ha sbagliato tanica in questo caso. La voce, una prima analisi di Alessandro Marrone, Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI, Istituto Affari Internazionali. Proseguendo però nel ragionamento, Alessandro, è a pensare male che ogni tanto si sbaglia, ogni tanto ci si prende. Come si fa a capire, cioè come fanno le autorità e il governo italiano a capire se il decollo di un jet dalla base di Sigonella, per esempio, sia ascrivibile, o un drone, sia ascrivibile a un'attività di routine? Perché poi è stato precisato anche che cosa? Che non soltanto la logistica e i rifornimenti, ma anche l'attività di routine degli aerei americani. Come si fa a dire che quell'F-35, quell'F-16 che sta decollando non sta andando a compiere un'operazione cinetica, come dicono quelli bravi, ma sta semplicemente facendo o routine o logistica? Cioè il pilota informa le autorità del governo italiano su quello che sta facendo momento per momento?
1: Non è solo il pilota, è una struttura rodata negli anni, anzi nei decenni, per cui i piani di volo e i dati vengono condivisi a vari livelli, ma già a partire dalle basi di decollo, se si tratta di un aereo che decolla in un'altra base e fa scalo in una base italiana, c'è diciamo ormai una digitalizzazione anche degli scambi dei dati in tempi molto rapidi, se non in tempi reali, e quindi diciamo le strutture italiane hanno le procedure, sì, e le comunicazioni di base, nel senso di base intendo di quotidianità, di regolarità, per gestire questo traffico che è stato intenso anche negli anni della guerra al terrorismo, delle operazioni in Libia piuttosto che in Iraq, o contro lo Stato Islamico, eccetera. Il punto è che per operazioni non di routine va chiesta un'autorizzazione secondo un canale specifico, perché appunto è un'autorizzazione che è ulteriore rispetto, sì, a questa normalità. Questa autorizzazione, quando alcuni mesi fa non fu chiesta in tempo, portò al rifiuto da parte del governo italiano di far atterrare un aereo americano che era diretto a Sigonella, e quello fu anche un messaggio politico sul fatto che non si sarebbe consentito l'utilizzo di basi italiane al di fuori di questa routine. Però appunto è un discorso che

0: presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti. E con questo diciamo che archiviamo, ma ci sarà un eco e un riverbero mediatico, immagino, anche nelle prossime ore, questo dossier. Apriamo quello, se vogliamo, più importante, più sostanziale e sostanzioso, Alessandro Marrone, che è il vertice di Berlino. Si apre tra pochissimo, un vertice a 5. Diciamo che è una coalizione di ristretta delle principali potenze militari europee e membri della NATO, in vista di quell'importante vertice di Ankara. Di che cosa si discute, di che cosa si parla quest'oggi a Berlino?
1: Allora, è interessante il fatto che questo formato è stato lanciato, tra gli altri, proprio dall'Italia, dal ministro Crosetto, nel 2024, quindi prima delle elezioni di Donald Trump, perché si avvertiva già allora con lungimiranza la necessità di parlarsi a livello politico-militare, di parlarsi su tanti temi, che sia l'Ucraina, che sia il futuro della NATO, di parlarsi, diciamo, su base regolare, anche per costruire un po' quel clima di fiducia che poi porta in ambiti UE, in ambiti NATO, in ambiti G7 ad avere già una posizione, se non uguale, in gran parte condivisa e convergente. Quindi questo è un po' il senso di diversi incontri che sono stati fatti a rotazione a Varsavia, a Parigi, nelle capitali del gruppo E5 ogni 8 mesi negli ultimi 2 anni, o ministro della difesa o ministro degli esteri. I temi in agenda oggi a Berlino sono rivolti maggiormente ovviamente al vertice NATO di Ankara, che si terrà tra poco più di 2 settimane, ma anche a tutto, diciamo, a seguire i dossier principali, la sicurezza europea, quindi l'Ucraina in primo luogo, questi sviluppi sia militari sia apparentemente diplomatici con le ultime dichiarazioni russe. Il senso fondamentale non è di decisioni concrete, perché non c'è poi una struttura per attuarle, ma è di una convergenza politica che può portare a decisioni concrete dove le strutture ci sono, che sia NATO, che sia UE o sul tavolo transatlantico del G7.
0: Nel frattempo, tra le decisioni, Alessandro, che andranno prese, sarà, in parte lo si sta già facendo e pianificando, come compensare la riduzione del numero di soldati, di militari e di strutture americane presenti sul suolo europeo. Non so se tra queste si prevede anche la sostituzione dei comandanti. La mia è una provocazione, perché Antonio Tale mi segnala, agenzia appena battuta, Chris Donaway, comandante delle truppe americane in Europa, annuncerà a breve le sue dimissioni. Diventa l'ultima vittima, in ordine di tempo, delle purghe del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Lo riporta il Financial Times. Donaway è stato costretto a lasciare proprio nel momento in cui, vi dicevo, gli Stati Uniti stanno preparando un parziale disimpegno dal territorio europeo. E questo, Alessandro, chiaramente va a complicare il tutto. Non dico che crea un ritiro più disordinato, però dal punto di vista politico e dal punto di vista dell'autorevolezza, della solidità della compagine statunitense in seno alla NATO, non è un bel segnale.
1: Ah, non è un bel segnale, se si materializzerà, è ancora in discrezione, però non è un bel segnale a fronte di tanti altri segnali che sono avvenuti, di tanti militari che si sono dimessi apertamente in protesta rispetto all'amministrazione Trump o sono stati dimissionati dalla stessa amministrazione, e questo riguarda sia la Marina che l'Aeronautica che l'Esercito che il livello interforze. Questo dimostra la tensione tra, diciamo, le istituzioni americane, un discorso simile a fare per il Dipartimento di Stato, per l'intelligence, che hanno un'idea più di lungo periodo e più ampia degli interessi nazionali americani, per cui mantenere una presenza in Europa anche ridotta per ribilanciare, diciamo, il peso sproporzionato sugli Stati Uniti a favore del peso europeo, però comunque mantenerla in modo stabile, credibile, prevedibile, concordato, dissuade la Russia dal tentare un attacco in Europa che inevitabilmente toccherebbe anche la sicurezza e interessi economici americani, vediamo mutatis mutandis lo stesso con il Medio Oriente, e mantiene una rete di alleanze che permette poi agli Stati Uniti di esercitare più pressione sulla Cina o sull'Iran piuttosto che agendo da soli. Questa non è la visione dell'amministrazione Trump, che è molto fedele alle indicazioni del presidente, che possono anche variare, ma la fedeltà rimane anche al netto delle variazioni, quindi si cambia linea come la cambia il presidente, e che però su questo disimpegno dall'Europa sta accelerando in un modo che genera forti tensioni in ambito NATO, perché il rischio è che se non si dà abbastanza prevedibilità e tempo agli alleati europei per compensare delle risorse, si creino dei gap che possano incitare un attore, diciamo, propenso al rischio come Putin a correre questo rischio.
0: Diciamo che nel momento di turnazione, se non c'è un lasso di tempo molto molto ridotto, si crea una vulnerabilità e qualche attore piuttosto smaliziato potrebbe approfittarne. La voce, l'analisi di Alessandro Marrone, quest'oggi ti stiamo spremendo, Alessandro, perché ci sono tantissimi temi di cui discutere, sono quelli di cui tu ti occupi dirigendo il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di AI, però ci sono anche tante domande e dubbi legittimi degli ascoltatori, te ne riferisco un paio, due, tre.

0: sono dello stesso tenore. Allora, Pietro scrive: non scherziamo, se un aereo parte o fa scalo in Italia per una missione cinetica, l'Italia diventa obiettivo militare legittimo e di fatto è un belligerante. Qualcun altro scrive: ma insomma, sono partiti per fare la guerra o meno? Proviamo a richiarire il punto. Un conto è la logistica, un conto è la routine, un conto è la singola operazione cinetica. Oppure gli ascoltatori fanno bene, hanno ragione nel sottolineare l'ambiguità di alcuni voli, di alcune operazioni.
1: Allora, sono domande assolutamente legittime. Uno, perché diciamo, non è facile comprendere technicality, ma due, perché c'è un punto politico di fondo. Il punto politico di fondo è che i paesi europei non erano stati informati di questa guerra e non vogliono parteciparvi, e non vi hanno partecipato, nel senso che non vi sono stati, diciamo, aerei italiani o militari italiani o di altri paesi europei che hanno colpito l'Iran. Quindi l'Italia, come altri paesi europei, non è assolutamente belligerante né co-belligerante. L'ambiguità è sul fatto che la diciamo, opposizione politica agli Stati Uniti nella guerra in Iran, che si è tradotta in una non collaborazione militare, in una non azione militare, si è cercato di bilanciare rispetto proprio alla domanda che mi facevi prima, cioè al fatto che non si vuole un disimpegno degli Stati Uniti all'Europa totale, rapido e non coordinato, perché lascia l'Europa esposta alla minaccia russa. E quindi, per bilanciare questo secondo interesse, si è cercato di lavorare di fino su quello che trattati vigenti non si è voluto e non si è fatto, e su quello che poteva rientrare sempre a trattati vigenti, accordi bilaterali vigenti, in una attività classificabile come di routine, come di logistica. È un certo di ambiguità, onestamente c'è, e fa parte di questo equilibrio politico che diversi governi europei hanno cercato di tenere.
0: Ringrazio come sempre Alessandro Marrone, il responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio di IA, Istituto Affari Internazionali. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima Alessandro, grazie.
1: Grazie, arrivederci.
0: E ripeto, staremo a vedere se proseguirà qualche riflesso e riverbero di questa querel tra il politico e il militare. Lo ricordo, tutto nasce dalla intervista a Fox News del segretario generale della NATO Mark Rutte. Fra l'altro, indicativo è, come dire, il tentativo di Mark Rutte di tentare un approccio gentile con Donald Trump, evitare strappi in quanto segretario generale della NATO, dove parla a Fox News, che storicamente è una emittente vicina ai repubblicani, vicina anche a Donald Trump, pur con fasi alterne. Sempre 349-238-6666, tra pochissimo parleremo anche di Crimea, come preannunciato, perché vi sono un po' di notizie che tra poco vi darò. Enrico scrive: ricordo che Rutte aveva anche mostrato poca simpatia verso le finanze italiane. Può centrare, se Enrico fa riferimento al fatto che l'Italia era un po' in ritardo sulla percentuale spese di difesa PIL richiesta dai membri della NATO, chissà, tanti altri paesi erano molto in ritardo. Togliamo i Baltici, togliamo il fianco est europeo, dove la sensibilità è molto molto diversa. In effetti alcuni paesi erano ben lungi da raggiungere quegli standard. Ho la sensazione, ma ripeto, è una mia opinione, quindi la prendete, la buttate via come sempre, che la lettura Rutte tenta di pacificare Meloni-Trump, in realtà causando fuori probabilmente esattamente il contrario, sia la lettura più vicina, più verosimile alla realtà. Piccola pausa e diamo i numeri in senso buono, sono quelli della borsa, poi torniamo.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.

0: Grazie.
1: Prestazioni eccellenti, nessuna interruzione, lavori sotto pressione.
2: Faccio del mio meglio.
1: Utilizzo dell'intelligenza artificiale e hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
2: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet, tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Wall Street è incerta in apertura, dopo un'ora di contrattazione ha preso la via del rimbalzo, seppure moderato dopo le vendite di ieri sui tecnologici. Il Nasdaq sale dello 0,38% e rimbalzi e rialzi simili fanno segnare il Dow Jones e l'S&P 500. Gli investitori attendono oggi, dopo la chiusura dei mercati, la pubblicazione dei risultati trimestrali di Micron Technology. Peggiorano invece le borse europee, Francoforte cede 1,2%, Milano lo 0,8%, Madrid -0,5%, un po' meglio Londra +0,2% e Parigi +0,5%. A Piazza Affari svettano Dia Soring e Ferrari con rialzi intorno al 3% e poi Campari e Poste oltre l'1%, tonfo invece di Leonardo -5% e poi Avio oltre -4%, Eni e Saipem oltre il -3%. Il petrolio estende i cali con il WTI poco sopra i $70 e il Brent sotto i 74. In calo anche il gas al TTF a €41. Spread BTP Bund a 72,4 punti base con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,6%. Per ora è tutto, i mercati tornano in Focus Economia.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
7: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Nessun luogo è lontano

Il formato E5 a Berlino in vista del vertice di Ankara della NATO a luglio, il dossier Russia-Ucraina ma anche quello iraniano. A proposito di Russia-Ucraina, a proposito di Crimea, la notizia che sta circolando e sta facendo scalpore sono una serie di blackout che stanno avvolgendo la penisola di Crimea. Non soltanto, c'è anche un razionamento alle pompe di benzina, perché quella strategia ucraina di andare a colpire nodi logistici e infrastrutture energetiche sta iniziando a dare i frutti, e a pagare le conseguenze sono i cittadini della Crimea stessa, che iniziano anche a svelare un certo malcontento, e ne troveremo traccia sui social. Il fatto che Kiev stia in qualche modo tenendo gli occhi puntati sulla Crimea è confermato dall'affermazione del comandante Robert Maidar Brovdi delle forze di sistema senza pilota, dei droni, dell'esercito ucraino, che ha testualmente detto: Mosca cadrà in Crimea. Questo dopo che i suoi droni avevano colpito oltre 60 obiettivi nella penisola. Ma davvero la strategia di Kiev può piegare la Federazione Russa? Il tutto, lo dicevo, è un fronte tendenzialmente lontano da quello lunghissimo 1200 km dell'intero Donbass, Donetsk e Luhansk. Allora direi, iniziamo a dare un po' i numeri, ci ha pensato Giulia Cannizzaro per capire meglio che cosa è accaduto nella penisola di Crimea, come a tutti gli

0: c'è stato un tentativo di sostituzione demografica, anche con una serie di escamotaggi che avevano a che fare col passaporto, per esempio, ma non soltanto, sentite.
1: Sostituzione demografica e blocco delle rotte commerciali. Più che con le armi, la russificazione profonda della Crimea si sta giocando su un radicale stravolgimento economico e sociale, con il trasferimento di centinaia di migliaia di cittadini russi, di funzionari statali e con l'imposizione dell'uso del passaporto russo. Secondo l'Institute for Study of War, dal 2014 a oggi i flussi migratori pianificati da Mosca hanno portato nella penisola una cifra stimata tra i 500.000 e 1 milione di cittadini russi. Un trasferimento di massa incentivato dal Cremlino attraverso agevolazioni per l'acquisto di case, mutui a tassi preferenziali e posti di impiego statali. Specularmente, per i residenti ucraini che rifiutano il passaporto russo, le restrizioni si sono fatte asfissianti. Un recente decreto d'occupazione vieta loro l'impiego in ben 84 settori economici su 88. Di fatto, chi non si adegua viene tagliato fuori dal mercato del lavoro, dalla sanità e dai servizi bancari. Questa pressione sociale viaggia in parallelo con una profonda crisi strutturale. I porti della Crimea, storicamente hub strategici per il commercio internazionale del Mar Nero, si trovano in uno stato di isolamento commerciale dovuto alle sanzioni occidentali e alla costante minaccia militare. Scali cruciali come Sebastopoli e Feodosia operano ormai quasi esclusivamente per le necessità logistiche della flotta russa o per l'esportazione del grano ucraino proveniente dai territori occupati. A pesare sull'economia locale, oltre al collasso dei traffici marittimi, è anche il crollo del turismo, un settore che storicamente garantiva fino al 18% delle entrate annuali della penisola. I costanti attacchi alle infrastrutture di collegamento hanno portato alla riduzione dei flussi di visitatori, costringendo un'economia un tempo aperta ai mercati globali a dipendere interamente dai sussidi e dal personale inviato da Mosca.
0: Così Giulia Cannizzaro ha descritto la complessa situazione della penisola di Crimea, ma c'è più in generale il Mar Nero che avvolge quella penisola, che è degno di attenzioni, perché lo ricorderete, tra gli obiettivi di Vladimir Putin c'era, secondo i principali analisti, quello di avere uno sbocco totalmente univoco sul Mar Nero, un mare caldo, in modo da dare capacità di proiezione all'economia, alla componente militare e ai flussi commerciali, appunto, della Federazione Russa. A che punto siamo su quel Mar Nero? Antonio Tale ha raggiunto Dimitris Georgoulas, ricercatore in economia del mare all'Università del Pireo, autore insieme ad altri colleghi di The Asymmetric Impact of Geopolitical Risk on Maritime Trade, uno studio cioè sugli effetti della guerra russo-ucraina sul commercio marittimo. Che cosa è stato registrato nel Mar Nero dallo scoppio della guerra fino all'aumento di questi combattimenti? Sentite.
2: So based on our study, what we observed was
3: Basandoci sullo studio che ho condotto insieme ai miei colleghi, quello che abbiamo osservato è stato ovviamente un calo generalizzato del traffico marittimo nel Mar Nero. Parliamo di un calo del 30% all'anno rispetto ai periodi precedenti al conflitto, solo nei 2 anni di guerra. E questo traffico, ovviamente, laddove era possibile, è stato reindirizzato altrove. Una parte di queste esportazioni dall'Ucraina e dalla Russia è stata coperta attraverso altre nazioni. E quali sono le nazioni che hanno beneficiato indirettamente della situazione? Parliamo evidentemente di paesi vicini alla Russia e all'Ucraina, ma allo stesso tempo sufficientemente lontani dall'epicentro dei combattimenti. Sono paesi attraverso i quali l'Ucraina e anche la Russia, nel caso non si tratti di prodotti colpiti da sanzioni, possono esportare i loro beni via rotaia, attraverso il Mar Baltico e infine attraverso una via non così scontata, via fiume. Quindi l'impatto generale è rappresentato dal calo del traffico di beni trasportati via mare e dall'aumento di richiesta di trasporti a lunga distanza e di società capaci di evitare il Mar Nero, con l'emergere non solo di rotte alternative, ma anche della spedizione fluviale, che ovviamente è più complessa.

0: complicata e contingentata e non è sempre possibile. Per quanto riguarda le navi, osserviamo un generalizzato aumento dei prezzi, un aumento generalizzato della distanza coperta dai vascelli a causa di un effetto a catena che dal Mar Nero si ripercuote ovunque, con maggiori opportunità per paesi vicini al Mar Nero, ma lontani dall'epicentro dei combattimenti.
1: Questo è l'impatto sul Mar Nero, quel mare che, lo ricorderete, prima del conflitto tra Russia e Ucraina su larga scala era un qualcosa conteso, ma pacificamente, evidentemente, tra Russia e Ucraina, la Turchia naturalmente, che poi gestisce Bosforo e Dardanelli, l'accesso poi al Mediterraneo, lo sbocco sul Mediterraneo, poi bisogna aggiungere anche la Romania, per esempio, l'importante porto di Costanza. A questo punto un 60% del Mar Nero è controllato in maniera indiretta proprio dalle forze ucraine. Perché dico indirettamente? Perché vengono utilizzati soprattutto dei droni, quindi c'è una capacità di proiezione su un 60% del Mar Nero, ma non c'è un controllo effettivo dello stesso Mar Nero. Però a soffrire gli impatti del conflitto, come avete sentito da Dimitri Georgoulas, raggiunto dal nostro Antonio Taglia, sono tutti i paesi costieri. E quindi la situazione si risolverebbe se si arrivasse alla pace. Allora, qualche spiraglio in realtà c'è, l'abbiamo raccontato tante, in realtà neanche tante volte, sul conflitto russo-ucraino. Era più su quello in Iran, che tra minacce e ramoscelli d'ulivo siamo andati avanti per mesi e mesi. Vladimir Putin si è detto pronto a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base del presunto accordo negoziale, quell'inizio, quell'embrione di accordo negoziale che era stato raggiunto a Istanbul nel 2022 e che, ricorderete, poi era naufragato. A annunciare lo stesso Vladimir Putin durante un incontro con i membri del governo. Ha detto Putin: la Russia, come è stato affermato più volte, è pronta ai colloqui di pace con l'Ucraina, pronta sulla base degli accordi raggiunti a Istanbul e, permettetemi di ricordarlo, siglati dalla delegazione ucraina, il che significa che era tutto di loro gradimento. La cosa interessante degli accordi di Istanbul, forse lo ricorderete, era che si parlava di garanzie di sicurezza per l'Ucraina stessa, ma non si parlava di territori occupati nella misura e nel modo in cui si è parlato poi successivamente, perché Vladimir Putin ha poi annesso sulla carta anche regioni non conquistate, cioè ha voluto, e l'ha messo con quei referendum che ricorderete, ha annesso alla Federazione Russa 4 regioni intere. Di queste solo parzialmente ne controlla alcune, non tutte e 4. Negli accordi di Istanbul questo aspetto non c'era, e quindi in tanti si chiedono se questa frase "torniamo agli accordi di Istanbul" sia in sostanza un in qualche modo fare delle concessioni agli ucraini, oppure si riavvolge il nastro, si torna lì a Istanbul, ma poi si va a cristallizzare, a consolidare, a certificare la situazione sul terreno. L'altra notizia interessante che arriva sempre dalla Federazione Russa lo ha dichiarato ieri il vice primo ministro Alexander Novak, ha detto che la federazione sta valutando un divieto delle esportazioni di gasolio e altre misure per stabilizzare il mercato interno dei carburanti, perché, come vi dicevo, all'interno della federazione, tra gli stati che più stanno soffrendo in questo momento è la Crimea, ma perché più bersagliata dagli attacchi ucraini. Staremo a vedere nei prossimi giorni e settimane se quest'idea Istanbul, a volte ritornano, si andrà a concretizzare. A proposito di "a volte ritornano", tra pochissimo ci collegheremo con Nairobi, con Alberto Magnani, corrispondente del Sole 24 Ore, perché a volte ritornano anche idee che avevamo derubricato come esercizi giuridici e di fanta gestione dell'immigrazione. Sto parlando di quell'idea del Regno Unito, parliamo di centinaia di milioni di sterline che erano stati stanziati, un fondo sovrano per andare a espellere e portare migranti che arrivavano nel Regno Unito a Kigali, in Ruanda, dargli un alloggio, dargli formazione linguistica e permettere loro di farsi una vita. Quel accordo, che appariva, diciamo, uso un eufemismo, particolarmente audace, immaginate un profugo afghano o un migrante pakistano che vuole andare a Birmingham e si ritrova a Kigali, è qualcosa di difficilmente immaginabile, no? Ebbene, le prime poche centinaia di migranti che sarebbero riusciti a rifarsi una vita sarebbero costate al governo britannico 1 milione di sterline l'uno. Questo perché per mettere in piedi tutta quell'architettura, che è fatta di voli, di logistica, di scuole, di alloggi, eccetera, eccetera, che costano evidentemente, prima di sviluppare economie di scala, quindi di avere un costo sulla singola unità, perdonate, sono persone, sulla singola unità dei costi ragionevoli, avrebbe dovuto portare tantissimi migranti. Poi una corte di Londra, la Corte Suprema Britannica e la Corte dei Diritti Europea disse: guardate, questa cosa è contraria alla legge, non si può fare, e naufragò. Adesso, scoop di politico, 5 paesi europei, tra cui anche i Paesi Bassi, l'Austria per esempio, ma anche la Germania, dicono: potremmo affidarci a Uzbekistan, Ruanda e forse Uganda per spostare i migranti ai quali è stata rifiutata la richiesta di asilo. Proveremo a capire che area tira Kigali, visto che il Ruanda ancora una volta viene tirato in ballo. Prima però di andare a Nairobi sentiamo come se la cava che la guida, poi torno da voi.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese. In direzione Milano è avvenuto un incidente con code tra Fiera Milano e Cascina Merlata. Un altro incidente provoca code sulla A26 Genova-Gravellona-Atoce in direzione Gravellona tra Masone e Ovada. Code per un veicolo in avaria sull'Autosole verso Napoli in uscita allo svincolo Valdarno provenendo da Firenze, con 2 km di coda tra Incisa e Valdarno. In direzione Firenze per un veicolo in avaria si registrano code tra la variante di Valico e Badia. Code per lavori sul tratto milanese della 4 verso Torino tra Cormano e Pero, per un incendio sulla 14 Adriatica, 2 km di coda tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Forti disagi sul grande raccordo anulare tra la Via del Mare e la Casilina in carreggiata esterna in direzione opposta tra la Nomentana e la Casilina. È tutto, a più tardi.
2: Nessun luogo è lontano

0: Look, the romance scheme was dead and buried before it started. It's never been a deterrent. Look at the numbers that have come over in the first six and a bit months of this year. They're record numbers. That is the problem that we are inheriting. It has never acted as a deterrent, almost the opposite, because everybody has worked out, particularly the gangs that run this, that the chance of ever going to Rwanda was so slim, less than 1%.
1: Chissà se avrete riconosciuto la voce dell'ormai ex premier britannico Keir Starmer. Era il luglio del 2024, si era appena insediato. Il piano per il Ruanda, ha detto, era morto e sepolto ancora prima di iniziare. Non è mai stato un deterrente, ha sottolineato Starmer. Cioè il fatto di essere deportati, il pericolo di essere deportati in Ruanda non avrebbe fermato i migranti nell'andare nel Regno Unito. Perché? Perché il fenomeno era gestito da gang criminali, cosa che abbiamo raccontato più e più volte, anche andando appunto in quelle zone, la zona della costa francese di Calais per esempio, dove ho lavorato per lungo tempo. Eppure questo piano morto e sepolto ritorna sotto forma di veste europea. Alberto Magnani, corrispondente sulle 24 ore del continente africano, in diretta da Nairobi. Ciao Alberto, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, che succede? Che area tira Kigali? Come la sta prendendo il governo ruandese questa rinnovata opportunità, da un lato, di fare cassa, perché evidentemente saranno pagati per gestire questo dossier? D'altra parte dobbiamo ricordare che Ruanda è un paese relativamente piccolo e quindi è una gestione che potrebbe impattare parecchio sulla sua logistica.
2: Al momento il governo ruandese non si è ancora espresso in maniera definitiva su queste voci. Ricordiamo che lo scoop di Politico è di questa mattina, quindi è abbastanza fresco, anche se non più di una settimana fa il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento per accelerare le procedure di rimpatrio, e un elemento chiave di questo regolamento è proprio la possibilità di affidare a paesi terzi la gestione appunto di migranti che non sono accolti appunto nei confini comunitari. Un aspetto interessante, e qua ci colleghiamo a Ruanda, è che il regolamento in questione prescrive che i paesi interessati da questi rimpatri, i paesi che andranno ad accogliere i migranti respinti dall'Europa, siano rispettosi dei diritti umani fondamentali. E questo è un elemento che può sollevare diverse criticità quando si parla del Ruanda, perché Ruanda è un paese estremamente florido a livello economico, una sorta di miracolo se consideriamo i pregressi del 1994, un paese che gode di ottime relazioni internazionali, il leader Paul Kagame gode di amicizie che vanno dagli Stati Uniti a Emmanuel Macron a diversi altri leader, ma non è esattamente un esempio quando si parla di gestione diciamo umana dei rifugiati e dei dissidenti, in primo luogo dei dissidenti ruandesi, perché rapporti di Human Rights Watch, un'organizzazione non governativa, parlano ad esempio della persecuzione di rifugiati ruandesi scappati dal paese perché ostili al governo di Kagame. E non più di una settimana fa la stessa Human Rights Watch ha diramato un nuovo rapporto dove parla degli abusi del governo ruandese contro i civili e i militari congolesi impegnati in quello che è un conflitto di fatto tra gli stessi regolari congolesi e il Ruanda tramite le milizie degli M23. Quindi c'è la possibilità che Ruanda sia naturalmente interessato a questo genere di accordo, visto che più volte in passato hanno tentato di avviarne diversi, non soltanto con il Regno Unito, anche con la Danimarca, ricordiamo, con Israele tra il 2013-2018, ma al momento appunto non sono ancora chiari i confini di questa potenziale iniziativa europea.
1: La voce e l'analisi di Alberto Magnani, firma e corrispondente del Sole 24 Ore da Nairobi, Kenya, continente africano. Un continente che potrebbe diventare, qua sarebbe uno dei paradossi incredibili, un gigantesco hub proprio per quei migranti africani che tentano di arrivare in Europa. Ma attenzione, l'esternalizzazione non è un fenomeno nuovo. Parlavamo dell'espediente, tra virgolette, dell'Unione Europea con la Turchia, possiamo parlare di Christmas Island, Australia, i migranti dal nord-est, dal sud-est asiatico, perdonatemi, quindi il problema vero sarà concretizzare un piano che, ripeto, i precedenti ci mostrano dei costi esorbitanti e giganteschi, e i precedenti ci mostrano delle varie corti di giustizia a vari livelli, sia quelli locali che quelli più europei, che a un certo punto si mettono di traverso e dicono: guardate che questo dal punto di vista del diritto internazionale e umanitario scricchiola. Forse, Alberto, scricchiola ancora di più se davvero entrasse in lizza per diventare un altro hub l'Uganda, perché l'Uganda adesso vado a memoria e non mi ricordo esattamente i numeri, ma per un certo periodo è stato il paese al mondo che ospitava il più alto tasso di rifugiati pro capite. Ed è questo qualcosa di anti-intuitivo, perché l'Uganda non è esattamente il Ruanda, non è così florido, non è così ricco, ha problemi infiniti, eccetera, eccetera. Ora, la sensazione, Alberto, ti chiedo che sensazione hai tu da lì, da Nairobi, è che alcuni paesi africani utilizzino questa possibilità in qualche modo per avere un incentivo e un vantaggio economico, alzare il livello delle relazioni internazionali, in qualche modo avere una ribalta diversa, acquisire un peso specifico maggiore. Il tutto, ripeto, sullo sfondo di vulnerabilità giuridiche, mettiamola così, Alberto.
2: Sicuramente questo genere di approccio si applica in maniera direi plastica alla personalità di Paul Kagame, il leader ruandese, un leader che ha comunque costruito un capitale di relazioni internazionali fondamentali anche proprio per la sua reputazione e per la statura anche, no? La percezione che si ha del Ruanda nel contesto internazionale. Pensiamo anche ad esempio al nome Ruanda che compare sulle magliette delle squadre di calcio europee, sì. Pensiamo ai grandi forum tecnologici, pensiamo anche al fatto che Ruanda è, vado a memoria, il quarto paese al mondo per fornitura di peacekeepers su scala globale. Quindi anche un genere di rapporto che non è esattamente banale. Andando all'Uganda, l'Uganda è un paese che è retto da quasi mezzo secolo ormai, circa 40 anni, dallo stesso leader, Yoweri Museveni, un leader che non può essere ritenuto, diciamo, democratico nell'accezione che possiamo intendere su scala europea, su scala comunitaria, e che a sua volta è accusato di diverse violazioni, con una particolare, va detto, va riconosciuto, scaltrezza per quanto riguarda il processo elettorale, perché le sue vittorie reiterate non sono mai clamorose e, diciamo, bulgare, come nel caso dello stesso Kagame, che veleggiava vicino al 100%, o se possiamo permetterci anche nel recente voto etiope con il Prosperity Party di Abiy Ahmed, che appunto ha rasentato l'Amplen, ma che comunque, diciamo, lezioni che si svolgono in un clima che non è assolutamente di trasparenza e che quindi testimoniano questo, appunto, questo approccio. Il tutto, però, ricollegandomi a quello che dicevi tu, è vero, cioè è vero che comunque un approccio come quello del Ruanda e dello stesso Uganda può essere appunto utile a intensificare i rapporti internazionali, elevare lo standing del paese agli occhi della comunità internazionale stessa e oltretutto a magari corroborare e irrobustire rapporti commerciali e finanziari che già esistono. Ricordiamo che lo stesso Ruanda ha siglato nel 2024 un Memorandum of Understanding con il Parlamento europeo, con gli europarlamentari che hanno chiesto più volte senza successo di rivedere questo trattato. Il Ruanda recepisce quasi 1 miliardo di euro, vado sempre a memoria, dal Global Gateway comunitario, e l'Uganda stesso è un paese che potrebbe godere di questo genere di benefici, anche perché in tutto questo l'Uganda si sta proiettando verso piani di espansione robusti dal punto di vista infrastrutturale ed energetico, un argomento che sappiamo essere delicato per il disegno per l'Unione Europea in questa fase, il che non vuol dire naturalmente che l'Unione Europea stia puntando al petrolio dell'Uganda, non possiamo muovere questa accusa da questa sede, ma comunque nell'ottica di questi accordi migratori ci potrebbero anche essere degli accordi paralleli di carattere economico e finanziario ed energetico che in questo momento potrebbero essere chiaramente funzionali a vari attori internazionali, tra i quali l'Unione Europea.
1: Chiarissimo, chiarissimo il concetto, come chiarissimo è sempre Alberto Magnani, firma e corrispondente del Sole 24 Ore. Grazie mille Alberto, una buona giornata, un buon lavoro. Allora, io spero di non sentirti domani, perché so vai in una piazza un po' calda a Nairobi. Quindi se non ci sentiamo vuol dire che c'è una notizia, ma è andato tutto bene.

0: E non dobbiamo sbagliare la scaletta. Comunque, stiamo in contatto, ci sentiamo. Domani sono un anniversario di una celebrazione importante, per così dire.
1: Rilevantissimo.
0: E quindi, certo. Grazie mille, Alberto. In bocca al lupo per domani.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima. Grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao. Nel frattempo, mi segnala Antonio Talia che, e leggo con voi l'agenzia, che peraltro è Sole 24 Ore Radiocore. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Così un funzionario NATO ha chiarito le dichiarazioni lasciate da Mark Rutte in intervista a Fox News. Il Ministero della Difesa italiano in una nota ha aggiunto come le dichiarazioni di Rutte abbiano dato adito a interpretazioni errate, mentre invece la precisazione NATO chiarisce che le parole del segretario Rutte non facciano riferimento a voli cinetici o impiegati in operazioni di attacco contro l'Iran. Questo almeno nel lessico della NATO dovrebbe essere la pietra tombale su ulteriori speculazioni e polemiche, ma ho la sensazione che non sarà così. A proposito di polemiche, ma che cos'è un ascoltatore? Chiudiamo con un po' di polemiche, è ancora mercoledì ma ci prepariamo per il venerdì. Cos'è che non vi piace del fatto se un migrante è irregolare e se ne torna a casa sua? Assolutamente nulla, gentile ascoltatore, però converrà con noi che al di là, a parte il fatto che quello che piace a noi o non piace a noi non è rilevante, né ve lo diciamo perché non mi interessa, giustamente, ma converrà con noi che se si parla di 1 miliardo nel Global Gateway, 900 milioni per essere precisi, che arrivano a Ruanda, che comprendono lo spostamento di migranti e di richiedenti asilo, quindi soldi europei fatti per attuare un accordo e un'architettura per la gestione dei migranti, soldi europei fatti per gestire l'immigrazione, al di là del diritto, l'etica, eccetera, eccetera. Ma se poi una corte dice che non si può fare, siamo a punta capo, converrà con noi che è una notizia che merita di essere approfondita. Credo e spero che è quello che faremo eventualmente anche domani, perché quello che ci guida, lo sapete, tutti hanno il diritto di avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Però, tra i miei doveri c'è quello di ricordare, di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione. Un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, un appuntamento domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al 10° anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
10: Sono le 17.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: Route 500 aerei decollati dalle basi italiane verso l'Iran, ma Crosetto smentisce: solo voli logistici conformi ai trattati, opposizioni all'attacco. Emergenza caldo, bollino rosso in 16 città italiane, picco atteso tra domenica e lunedì agli Uffizi, stop alla vendita dei biglietti, condizionatori in tilt. Ragazzi morti in un canale, arresti domiciliari per il 18enne alla guida. Un saluto dalla redazione di GR24 ed Alessandra Schepisi. Ancora in primo piano la polemica sull'uso delle basi americane in Italia. Il supporto dell'Europa alla missione in Iran c'è stato ed è stato corposo, ha detto il segretario generale della NATO Rutte, parlando di 500 aerei decollati dalle basi americane in territorio italiano. Secca la smentita del Ministero della Difesa, un messaggio totalmente fallace: l'Italia autorizza esclusivamente i voli previsti dai trattati che escludono totalmente le attività cinetiche. Rutte si informi, ma le opposizioni attaccano: il governo venga a riferire in aula sulla natura dei voli. La NATO poi precisa: il riferimento di Rutte era l'attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. E non si placa l'emergenza caldo in Europa. In Francia ancora decessi per annegamento. Nell'ultima ora è morto un bambino di 6 anni e dal 18 giugno le vittime sono salite a 42. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con la previsione di temperature record fino a 39 gradi. In Italia sono 16 le città da bollino rosso, saranno 17 domani, il picco atteso tra domenica e lunedì, e agli Uffizi stop alla vendita dei biglietti per oggi a causa dei condizionatori in tilt. La cronaca va agli arresti domiciliari: Gabriele Popovici, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani tra i 17 e i 18 anni che erano tra i 9 ragazzi, lui compreso, a bordo di un Audi che stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago nel Milanese all'alba del 21 giugno. Lo ha deciso la GIP di Milano, che ha convalidato l'arresto. Il PM invece aveva chiesto che il giovane rimanesse in carcere, dove era detenuto da 3 giorni. E un nuovo sciame sismico ha interessato l'area dei Campi Flegrei. Sentiamo.
1: Trema ancora la terra nell'area flegrea. Un altro sciame sismico è iniziato la notte scorsa ed è terminato, secondo quanto comunicato dall'Osservatorio Vesuviano, dopo aver fatto registrare 9 terremoti. Poco dopo le 3 del mattino, la scossa più forte dello sciame, con magnitudo 3, rilevata a una profondità di circa 3 km, un'altra ha toccato magnitudo 2.1 e le altre sono state di minore entità. Le coordinate dell'epicentro lo collocano nell'area del comune di Pozzuoli, non lontano dal rione Terra e dalla Solfatara. Anche in questo caso i cittadini hanno segnalato che il terremoto è stato preceduto da un forte boato. Non risultano danni significativi neanche alla rete metropolitana, in particolare alla metro linea 2 di Napoli, chiusa il 13 giugno dopo l'emergere delle esalazioni di CO2 e la forte concentrazione di anidride carbonica legate al fenomeno del bradisismo dei Campi Flegrei tra le stazioni di Pozzuoli Solfatara e Fuorigrotta Campi Flegrei. La linea resta chiusa in attesa di valutazioni tecniche. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Si avvicinano le ferie e come sempre aumenta il pericolo di truffe nelle prenotazioni delle vacanze. Più colpiti sono i giovani, mentre gli over 65 dimostrano maggior cautela.
2: La casa fantasma, l'host che scompare. Non sono trucchi di magia, ma due delle più diffuse truffe relative agli affitti brevi. Alloggi che si rivelano inesistenti o profondamente diversi da quelli promessi. Affitta camere che, dopo aver ottenuto una caparra, si rendono irreperibili. Anche quest'anno, Polizia di Stato e Airbnb pubblicano il vademecum per chi deve prenotare una casa vacanza. Diffidare di offerte troppo vantaggiose, verificare su quale sito si stia navigando, non pagare con bonifico bancario ma con metodi che tutelino di più l'acquirente, sono alcuni dei consigli. A complicare la situazione anche la diffusione dell'intelligenza artificiale generativa, che permette ai truffatori di corredare annunci falsi di immagini realistiche o addirittura di video deepfake. Secondo una ricerca commissionata da Facile.it, lo scorso anno in Italia le truffe sulle vacanze hanno provocato un danno economico da più di 195 milioni di euro. Non solo affitti brevi, diffuse anche frodi sul noleggio di auto, l'acquisto di biglietti aerei o la prenotazione di attività turistiche. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto, il giornale radio torna alle 18, linea Focus Economia.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
4: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
3: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica. Però va bene così.
4: Io sono Paolo Benanti.
3: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
4: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
5: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
7: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
8: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
9: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
10: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
11: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
12: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? È un po' più verticale.
13: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
14: In onda ogni domenica alle 6.30.
13: E in podcast con qualche contenuto in più.
14: Tante voci diverse, quindi.
13: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
14: E due che non cambiano mai.
13: Le nostre.
15: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
16: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi presenta. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17:10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Come sempre parto dall'ultimo che tratteremo e mi riferisco chiaramente al tema, diciamo, dei blackout energetici, non solo come cronaca, chiaramente l'ondata di caldo, avete sentito nei nostri Giro 24 cosa sta capitando in vari paesi europei a partire dalla Francia. Ci sono alcune elementi anche di cronaca, anche qui rimando al GR24, interrotto comunque gli ingressi agli Uffizi perché c'è stato si è bloccata, diciamo, un impianto di aria condizionata. La situazione più difficile, delicata, c'è stato un blackout nel centro di Napoli, i commercianti dicono che sono in ginocchio, oltre 2500 le utenze interessate, questo nella notte tra lunedì e martedì. Poi c'è stato un blackout per il caldo a Jesolo, gli albergatori protestano, dicono che è inaccettabile. A Teramo anche il sindaco e il prefetto dice inaccettabile e si scaglia contro E-distribuzione ed Enel. In provincia di Milano 60 interventi di soccorso in 24 ore, problemi di tensione, tornata normale la linea a Rozzano, ma dicevo, agli Uffizi stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori, sono andati in tilt. Domani il ministro ha annunciato, il ministro Schillaci, una riunione tecnica per monitorare l'ondata di calore, ma più che altro la diciamo capacità della rete. Dicevo, i blackout più forti sono stati a Torino, il sindaco russo ha attaccato Iren e la Multi Utilities, e Federalberghi di Torino ha lanciato l'allarme per i continui blackout, è insostenibile. Confesercenti a Torino dice i blackout stanno avendo pericolosi effetti collaterali, qualcuno racconta di fughe dei turisti, queste non ci sono, è sbagliato, nemmeno durante un'invasione delle cavallette. Però dicevo, a Torino di nuovo il sindaco Lorusso è tornato, ha firmato questa mattina l'ordinanza del sindaco e ha chiesto l'immediata adozione di adeguate misure organizzative a Ireti, che è la società che gestisce la rete elettrica. Daremo alla cronaca il ripetersi dell'interruzione dei servizi, la durata dei tempi previsti di ripristino evidenzia una condizione di criticità organizzativa nella gestione delle emergenze, segnala il sindaco di Torino, tale da determinare un concreto pericolo per la popolazione e per la continuità dei servizi essenziali. Allora, daremo anche alcuni dati, perché è chiaro che una rete ha segnalato che, in merito anche ai recenti blackout a Milano, c'è stato un picco del 40% in più, con temperature in media di circa 36 gradi tra lunedì 22 e martedì 23 giugno, l'aumento, diciamo, sulla rete di Milano, 1,5 gigawatt, con il picco più alto superiore di circa il 40% rispetto alla settimana prima, e questo sicuramente si chiama effetto caldo e condizionatori. Vedo già che però molti ascoltatori hanno individuato il tema che noi affronteremo, benissimo, e cioè qual è? Ora, al di là dell'ondata di calore su cui nessuno, o meglio, sul riscaldamento climatico tutti abbiamo responsabilità, ma non è diciamo, non ci interessa la parte di criticità della rete. La domanda che stanno facendo molti ascoltatori: ma se si vuole elettrificare ogni attività umana e si parte dal parco auto, e io aggiungo anche i data center, perché i data center, sappiamo, data center di ultima generazione, quelli per l'intelligenza artificiale, succhiano tantissima energia. Qualcuno mi dice: ma guardi, in realtà ci sono, avrebbero delle reti destinate. Ho capito, però se iniziamo a caricare tutti la macchina in maniera elettrica, e io non sono contro l'elettrico, e poi dovremmo immaginare, visto l'applicazione dell'intelligenza artificiale, un'altra forte domanda di energia. Il punto non è capire cosa succede quando alcuni mi scrivono le case non sono coibentate, vabbè, ma il problema è capire quanto la rete tiene, perché non sfugge a nessuno che se va in tilt in grandi città come Torino, Milano, ma non solo, raccontato di Napoli,
per il caldo, e speriamo che dovrebbe mollare la presa, insomma, da quello che ho capito, verso la fine della prossima settimana. Beh, allora, o decidiamo veramente di puntare sul nucleare, ma non lo dico perché, però, cioè, da qualche parte dovete spiegarmi dove produciamo questa elettricità, perché è ovvio che se questa è la situazione sic tantibus rebus, non sono un negazionista climatico, non lo sono mai stato, lo dico a un ascoltatore, però pragmaticamente, bene, ditemi da dove, dove, diciamo, recuperiamo un aumento. Non è solo sostituire, come in parte si sta facendo, le fonti fossili con le fonti rinnovabili, quello va benissimo, abbiamo chiarito molte volte che non saranno mai sufficienti le rinnovabili, che hanno un problema di continuità sulla rete, che avrai sempre bisogno la notte e quando non c'è vento di quello che si chiama il buffer, cioè la parte, diciamo, che ti garantisca lo zoccolo duro di produzione, una quota la dovrai sempre produrre non con le rinnovabili. Ma qui sto facendo un altro ragionamento, dico ok, ma tutti i ragionamenti che noi facciamo sulla produzione elettrica sono fatto 100 la produzione attuale di energia elettrica, bene, ma qui mi sembra che dobbiamo ragionare su un aumento della produzione stessa, ok? E vedo molti messaggi su questo, le sole rinnovabili per come è fatta l'Italia non sono sufficienti, e via così. Dunque, ieri hanno chiuso una centrale in Francia perché il fiume utilizzato per raffreddarla era troppo, si era scaldato, ho capito. Lì altri mi scrivono, le pompe di calore sono incentivate, sono, diciamo, fonte di consumo elettrico anche questo, perfetto, però insomma abbiamo già, molti mi dicono, ma insomma io che ho comprato una macchina elettrica cosa devo fare? Altri mi scrivono, non è vero, le rinnovabili basterebbero, vabbè, il geotermico, però io lascerei parlare su questo uno dei massimi esperti, perché è già stato nostro ospite, è docente al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, e anche di questo parleremo. Poi sul fronte invece PNRR, ma soprattutto la relazione della Corte dei Conti di oggi, avremo un approfondimento, perché il deficit 2025 è risultato sopra le attese per il super bonus, e poi un dato che spesso ricordiamo, l'82% dell'IRPEF è pagata da dipendenti e pensionati. Però la Corte dei Conti è intervenuta anche su PNRR, ha detto circa 24 miliardi di spesa verrà fatta slittare oltre il 2026, sono 66 misure, il deficit del 2025 è stato al 3,1%, la pressione fiscale è salita al 43,1%, il problema è capire chi la paga, e anche di questo parleremo. 349-238, ascolteremo anche il Presidente Refici, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. A proposito di, diciamo, futuro dei data center, in questo caso non sull'energia elettrica, avremo anche, ieri c'è stato l'accordo, cosiddetto la Pax Silica, allora, che integra che cosa? Il primo Chips Act europeo,

nella parte occidentale, quindi non dipendere solo dalla Cina, questo è il vero obiettivo. E da questo punto di vista cercheremo di capire quali siano le criticità per avere una filiera, non solo la parte finale, non solo il semiconduttore finale, realmente autonoma. Dicevo 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook, e attenzione, il canale è il 63 del digitale terrestre.

Allora andiamo con ordine, per vedo sia alcuni messaggi. Adesso un attimo di pazienza perché vedo molti messaggi. Abbiamo anche qualche leggerissimo problema sulla parte, diciamo, dei mercati in front. Vabbè, sta impazzendo il computer, è il bello della diretta, peccato che non dovrebbe capitare in diretta, ma vabbè, tant'è. Allora vediamo se riesco poi a dare gli ultimi aggiornamenti dei mercati più avanti. Dunque, per quello che riguarda gli altri mercati, il petrolio è in leggero calo, un calo del 2%, ma a $75,5 il Brent e a $71,90 il WTI. Siamo a un più 4% da febbraio del 2026, ovviamente dal 27 febbraio. Ancora, per quello che riguarda il dato di New York, è sceso, va detto, a $66,88, è sotto i $70 per la prima volta da marzo. Poi dopodiché ha fatto, diciamo, è sceso a $69,91, adesso un po' risalito a $71,90, ma siamo intorno a un calo del 2%. Novità, il traffico di greggio è risalito a circa un terzo dei livelli che venivano trasportati normalmente, quindi i flussi confermati sono più o meno di 5 milioni di barili al giorno, prima ne transitavano 15, in realtà 20 con altri derivati del petrolio. Trump ha detto che l'Iran ha informato la Casa Bianca che non ci saranno pedaggi su Hormuz, i colloqui riprenderanno la prossima settimana. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha detto che le ispezioni ai siti iraniani ci saranno, lì aveva smentito l'Iran, staremo a vedere. Ancora i cali alla pompa, per quello che riguarda i prezzi alla pompa abbiamo la benzina self service che a questo punto è a 1,823 euro al litro. Ancora la variazione di un più 9% rispetto al 27 febbraio, il gasolio è 1,915 euro al litro, più 11%. Come sta il gas? Il gas è a 41 euro al megawattora, meno 2%, l'anno fa era 33,5. L'elettricità è a 149, invece un anno fa era 139 euro al megawattora. Il PUN domani verrà venduto a questo livello. La Cina ha respinto il fatto che la competitività dei loro prodotti dipenda dai sussidi pubblici, ma ha affermato il premier Li Qiang: dipende dalla capacità di innovazione delle nostre imprese. Peccato che il Fondo Monetario Internazionale ha stimato quest'anno che i sussidi in Cina equivalgono al 4% del PIL come valore. Ora, diciamo così, se dovessimo utilizzare la stessa percentuale in Italia, visto che più o meno un punto di PIL

0: vale sui 20-21 miliardi, sarebbe come se in Italia avessimo dato sussidi alle imprese per 80 miliardi all'anno. Ora voi capite che vorrebbe dire aver dato un sussidio alle imprese per quasi tre volte la manovra finanziaria, una cosa irrealistica. Noi abbiamo dovuto far marcia indietro su 5.0, ma grazie ai soldi del PNRR e quello, vogliamo chiamarlo sussidio alle imprese perché ti dà iperammortamenti, ti dà un vantaggio fiscale, sì, ammontava a 5 miliardi, cioè che era l'unica misura presente per le imprese nel PNRR, se vogliamo guardarle in maniera un po' impropria in questo modo. Sicuramente l'Italia non dà 80 miliardi l'anno di sussidi alle imprese. Allora, come qualcuno avrà notato guardando il video, abbiamo ripristinato, a proposito, non so se fosse un blackout anche questo di carattere tecnologico, come quello di cui parleremo, abbiamo ripristinato anche la connessione con i mercati finanziari e quindi possiamo commentare la giornata. Allora, la giornata rispetto a ieri vede, parto dal Nasdaq che sta tentando un po' di recupero, non è, è assolutamente parziale, più 0,30%, il Standard & Poor's più 0,70%, Dow Jones invece più 1%. Questa mattina c'era stato un recupero, anche lì un tentativo di recupero con i tecnologici dopo le due giornate di forti cali. Seoul aveva recuperato parzialmente più 3,7%, debole è rimasta Tokyo meno 0,90%, Hong Kong ha fatto più 0,36%. L'Europa viaggia in maniera mista, nel senso che Francoforte perde lo 0,70%, mentre Parigi guadagna lo 0,50%. Ancora euro su dollaro a quota 1,13, che è un livello buono, buono per noi, 1,13,60 sotto quota 1,14. Andiamo sui singoli titoli, non ci sono oggi grossissimi, c'è un po' di pressione su, ma questo fa parallelo con quello che è successo in Germania. Allora, in Germania il colosso della difesa è Rheinmetall, è andato male in borsa perché ci sono indiscrezioni che la Germania potrebbe revocare un contratto da circa 2 miliardi per la diciamo per acquistare navi, la categoria delle fregate, dal costruttore tedesco TKMS. Ora questo è poi arrivato infatti la conferma che la Germania annullerà l'ordine per 6 fregate modello F-126, ne ordinerà invece 8 di dimensioni più ridotte. Questo ha creato un po' di tensione sui titoli legati alla difesa per quello che riguarda la giornata e da questo punto di vista abbiamo visto andare male appunto ovviamente Leonardo, ma non solo, c'è un ragionamento complessivo che si sta facendo sul fronte di quanto poi la corsa dei titoli della difesa in questi anni e in questi mesi soprattutto possa essere sostenibile. Leonardo ne paga le conseguenze, meno 5%, Avio meno 3,70% e poi Fincantieri meno 2,24%. Fuori dal settore difesa, Eni meno 3,35%, Saipem meno 3%, Eni chiaramente per il calo del petrolio, anche Saipem, Unipol meno 2,60%, l'Automatica meno 2,30% come Azimut e il 2,17% lo perde anche Tenaris, legata sempre al petrolio, deboli bancari, meno 2,1% Banco BPM, Biper Banca perde l'1,70%, Unicredit l'1,14%, Intesa lo 0,50% di calo. Bene di Assoli in più 3,90%, Ferrari più 2%, Telecom più 1,60%, Poste più 1,60% come Campari. Vabbè, ci abbiamo fatta con un bel po' di difficoltà, lo devo dire. Adesso andiamo su meteo, pubblicità e poi alcune altre notizie in breve. Poi il primo tema che riguarda la possibilità tra Chips Act e accordo fatto sulla PAC con gli americani di rendere più autonoma l'Europa o il mondo occidentale della filiera di produzione dei semiconduttori dalla dipendenza cinese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Attività temporalesca più presente su Alpi, Appennini e a carattere irregolare anche sulla pianura padana e sulle coste tirreniche centrali. Sarà soleggiato e caldo, altrove domani caldo afoso, bel tempo al mattino, nel pomeriggio invece ci saranno temporali con locale grandine su Alpi e Appennini. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
10: crolli improvvisi.
11: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
12: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
13: State ascoltando un programma offerto da
14: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
13: Focus Economia. Open your mind.

17:34 minuti. Nel frattempo, ma ne parleremo fra poco, in Spagna si stimano 108 vittime per cause legate all'ondata di caldo. La Gran Bretagna ha registrato la temperatura di giugno più calda di sempre. Questo alla faccia dei negazionisti climatici. Io sono tutto tranne che questo. Disagio dell'aeroporto d'Abruzzo per il caldo, vabbè, mi sembra questo tra virgolette un elemento minore, però ne parleremo tra pochissimo. Alcune notizie in breve, dicevo. Sale un po' la fiducia delle imprese tedesche a giugno, misurata dall'indice IFO, ma in Germania si sta registrando un rincaro dei materiali da costruzione per effetto della crisi in Iran. Allora, i primi treni, oggi diciamo torneremo sui ritardi dei treni. Ho visto l'incontro ieri con i vertici delle FS, RFI, del ministro Salvini, ha chiesto maggiori controlli nelle stazioni e nella rete per il blocco. Però qui stiamo parlando della Germania, perché è successo che cosa? Ieri si è bloccata tutto il servizio nella pubblica federale della Deutsche Bahn. Oggi i primi treni hanno ripreso a circolare,

Il blocco è stato totale, c'è stato un guasto al segnale di comunicazione. Siamo riusciti a stabilizzare la situazione. Secondo Deutsche Bahn, la causa dell'interruzione del traffico a livello nazionale che si è verificato durante la notte è stata la sostituzione programmata di un componente tecnico nel sistema di comunicazione radio ferroviario, però sono programmata ma non le conseguenze. Si è bloccata tutta la rete ferroviaria per 2 ore e numerosi viaggiatori colpiti, poi questo è si è stato fatto ripartire. Tra l'altro Deutsche Bahn ha rinviato di 5 anni l'entrata in funzione del progetto ferroviario Stoccarda 21 perché la nuova stazione sotterranea dovrebbe entrare in funzione alla fine del 2031 a questo punto. E dicevo, il ministro Salvini dice: siamo al lavoro per militarizzare le stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1700 unità, quindi questo riguarda la parte delle stazioni, non della rete, dove alcuni furti hanno bloccato, ricorderete, tra Napoli e Roma la circolazione.

E poi alcuni dati italiani. Per quello che riguarda la Banca d'Italia, segnala che sono raddoppiate le segnalazioni su truffe per pagamenti con intelligenza artificiale e con il logo della Banca d'Italia stessa. E poi invece ieri sera c'è stata un'accelerazione arrivata alla firma dell'ipotesi d'accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. Ricordate che si era bloccato tutto. Chiudiamo questa prima parte con una buona notizia. Devo dire che la mia personale esperienza, che non vale nulla, ma lo conferma, il miglior aeroporto d'Europa per l'ottava volta dal 2018 è Leonardo da Vinci, e quindi l'aeroporto che noi conosciamo come Fiumicino. Il premio, l'award, è arrivato nel congresso annuale che si è svolto a Praga, e sono stati premiati. Fiumicino galleggiava nella categoria degli scali oltre 40 milioni di passeggeri ed è arrivato per la ottava volta dal 2018 al primo posto. Complimenti, perché insomma è oggettivamente, sono stati fatti molti investimenti nell'aeroporto di Fiumicino con questo, e tra l'altro l'anno scorso ha superato per la prima volta i 51 milioni di passeggeri. Con questo passiamo al primo tema sulla sfida dell'Occidente, e uso il termine Occidente perché la Pax Silica riguarda appunto Stati Uniti ed Europa, e che va a integrare il Chips Act 2.0 della Commissione Europea lanciato lo scorso 3 giugno.

Sì, sulla sicurezza nelle stazioni mi chiedono, ascoltatore, ma mettere i tornelli come quando arrivi in aeroporto, che non riesci a entrare? Sì, adesso nelle principali stazioni per accedere devi mostrare il documento di viaggio, il biglietto, ma ci sono già i tornelli, se penso a Milano e a Roma, per cui sì, sicuramente non sono in tutte le stazioni, però li ho già visti, ci sono già da un po' di tempo. Allora, dicevo, il 3 giugno scorso è arrivata alla Commissione Europea la proposta del Chips Act 2.0 per rafforzare l'intera filiera dei semiconduttori con nuovi incentivi di sostegno agli investimenti, alla ricerca e quant'altro. Poi ieri l'Unione Europea ha aderito alla Pax Silica, l'iniziativa che da silicio, appunto, guidata dagli Stati Uniti per rafforzare le catene di approvvigionamento occidentali nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie strategiche, e dipendere sempre meno dalla Cina. È quella la vera, diciamo,

0: la vera sfida, è il vero fronte. Ora, noi stiamo cercando di recuperare terreno, però ci sono alcune criticità. Lo Yuan, che resta sempre molto debole, l'accusa è stata che alla Cina, che tiene in maniera voluta la valuta bassa, e poi però ci sono anche le oscillazioni del dollaro, perché insomma hai lo Yuan debole e anche lo Yen debole, ma anche il dollaro, diciamo, che invece si è indebolito. Spesso i costi, anzi quasi sempre i costi europei sono in euro, ma il mercato è dominato dal dollaro e dalle valute asiatiche, quindi tu hai un problema che sei un po' meno concorrenziale, scusatemi, perché hai una valuta forte e rischi di comprimere i margini delle aziende europee esportatrici. Ne parliamo con il presidente di MEMC Electronic Materials, che è una società italiana che dal 2016 fa parte del gruppo di Taiwan Global Wafers, che le wafers sarebbero le, come si chiamano, i wafer, insomma, non so come chiamarli, le schede. 1000 dipendenti in 2 stabilimenti a Novara e Merano, e produce tavolette di silicio che costituiscono la base di qualunque dispositivo elettronico, dai microprocessori, le memorie, i sensori e i chip. Fatturato del gruppo taiwanese di 2 miliardi di dollari, il fatturato di MEM che è di 420 milioni di euro, il 40%, se ho ben capito, resta all'interno dell'Unione Europea, il 60% va verso l'Asia e gli Stati Uniti, dove sono presenti stabilimenti di aziende quali Infineon, STMicroelectronics e appunto altri clienti. Ora, il mercato mondiale del solo silicio vale 1500 miliardi di dollari. Io vorrei capire proprio da chi ci lavora tutti i giorni, qual è la più grossa difficoltà nell'arrivare, diciamo, a una maggiore autonomia in tutta la filiera, perché non è solo la parte finale. Grazie quindi al presidente MEMC Marco Sciamanna, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, qual è la difficoltà principale? Uno potrebbe pensare, vabbè, la Cina ha il 99% di molte terre rare, il 60% dell'estrazione e il 90% della raffinazione. È questo il problema? La materia prima inizia come terra rara?
1: Ma le dico no, al momento no, anche bene. Se rappresenta un se vuole uno spauracchio, no? Nel senso che se la Cina interrompesse, chiudesse il rubinetto, come a volte si suol dire, ovviamente fermerebbe tutto il mercato dei semiconduttori, ma non l'ha mai fatto e dubito sinceramente che lo faccia nel breve termine.
0: Senta, quindi, le confesso la mia ignoranza, ma il silicio in realtà è molto difficile da trovare in Europa, o è molto problematico lavorarlo, perché sappiamo che la lavorazione delle terre rare inquina, impatta?
1: Vale la seconda, no? Il silicio è il secondo elemento più facile da trovare sul pianeta, dopo il carbonio. Okay. E quindi non è un problema trovarlo, il problema è farlo a una purezza e con delle caratteristiche tali che possa essere utilizzato per poi costruire i dispositivi che noi oggi utilizziamo in tutto quello che facciamo. E questo è la particolarità, no?
0: Ecco, mi scusi, ma se il silicio, inteso non come estrazione ma la raffinazione, resta al 90% in mano cinese, non è già un primo vulnus? Cioè, se non riusciamo ad avere un'autonomia completa nella chiedo, magari non è così.
1: No, ma in realtà il silicio non è in mano ai cinesi, cioè il problema, quello che sono in mano ai cinesi sono alcuni materiali che noi abbiamo dato alla Cina, cioè la produzione di gas, la produzione di chemicals che l'Occidente ha mandato in Asia perché inquinano, perché sono pericolosi. È questo che hanno in mano i cinesi, e poi alcuni elementi particolari che concorrono poi nella costruzione del dispositivo, che vengono nominate terre rare. Okay? Quindi
0: sono
1: alcuni elementi, il germanio, alcuni elementi della tabella periodica che servono per alcuni dispositivi. La stragrande maggioranza della produzione può fare tranquillamente a meno della Cina.
0: Okay.
1: A meno di queste sostanze chimiche che abbiamo bisogno per la lavorazione, per la raffinazione del silicio.
0: Allora, qui come capisco io, ci sono due aspetti. Chi ha le materie prime, lei ci ha detto, guardi, che il silicio ce l'abbiamo anche noi, il problema della lavorazione, molte altre materie prime rare, critiche, raw materials, chiamate critical raw materials, come le chiamano, gli inglesi le abbiamo date noi alla Cina perché era inquinante, era molto impattante lavorarle, e questo è l'aspetto di approvvigionamento. C'è poi tutto l'aspetto tecnologico, e nel senso che non basta poi garantirsi l'approvvigionamento, bisogna capire anche quanto siamo avanti con la parte tecnologica, e su questo è la seconda parte della mia domanda.
1: Esattamente, che è quello che è stato dato all'Oriente nel tempo per via del principio secondo cui in Europa ci occupiamo solo magari del design di alcuni dispositivi, ma la produzione la facciamo in Cina o la facciamo in Asia in generale perché costa meno. E di conseguenza quello che è successo nel tempo, diciamo negli ultimi 26 anni, dal 2000 l'Europa rappresentava il 25-26% della produzione mondiale di silicio, semiconduttori, microelettronica, eccetera, oggi rappresenta, dato del 2025, il 6%, e le previsioni del 2026 sono il 5%, al di là del fatto che è stato fatto un Chips Act 1.0, quindi ben venga il Chips Act 2.0.
0: Questa era la seconda domanda. Perché la Commissione europea stima un fabbisogno complessivo di circa 120 miliardi di euro entro il 2035 per rafforzare l'intera filiera europea dei semiconduttori. Il pacchetto punta a mobilitarne il Chips Act 2.0, 43 di miliardi tra fondi pubblici e privati, e in questo momento sono stati favoriti investimenti di gruppi come Intel per nuovi impianti in Europa, TSMC, una fabbrica in Germania, ST Microelectronics e Infineon. Vedete voi qualche risultato? Il Chips Act 2.0 è del 3 giugno, quindi dubito, ma dei Chips Act precedenti qualche cosa si è mosso o no?
1: Sì, comunque a un passo insufficiente rispetto al passo che il mondo sta tenendo in questo momento, quindi assolutamente lungi da me criticarlo, perché comunque una mano l'ha data. Con una velocità che non è la velocità di cui gli europei hanno bisogno. Rimane comunque un problema di esecuzione, un problema di approvazione di questi progetti che va rivisto decisamente. Il Chips Act 2.0 è sicuramente un ottimo passaggio, un passaggio successivo dovuto, perché uno dei problemi del Chips Act 1.0 è che partiva dall'idea che con la ricerca e sviluppo si facesse tutto, senza guardare il mercato. Il Chips Act 2.0 va invece in un'ottica più corretta, che è la stessa ottica che utilizzano Stati Uniti e Cina per guidare le scelte strategiche dal punto di vista industriale, che parte dal mercato. Parte dal mercato e poi, sulla base di quello che chiede il mercato europeo, decide quali sono le filiere che vanno in qualche modo aiutate per uscire dalla situazione in cui siamo. Okay. Questo devo dire che è un passaggio importante che fortunatamente abbiamo visto che la Commissione ha fatto, sta parlando di più, sta dialogando di più con l'industria. Sì. Nel Chips Act 1.0 era un'idea politica certo. Che però diciamo che ha aiutato un po'. Poco.
0: Però già meglio che si parta poi da quello che chiede. Che chiede il mercato. Senta, un suo commento invece anche sull'accordo firmato ieri tra Unione Europea e Stati Uniti sulla Pax Silica.
1: Questo non ho fatto tempo a leggerlo. Guarda,
0: no, perché se mi dice che comunque la materia prima non è così rara, e che tutto un problema anche di scelte. Noi l'abbiamo anche raccontato, molte di delle materie prime critiche le estraevamo in Europa, non era un problema, poi abbiamo deciso di mandarle altrove. Guardate, vale anche per il cherosene, qualcuno si è accorto poi che improvvisamente abbiamo smesso di raffinare cherosene in Europa, ne raffiniamo meno, sempre per il solito motivo, mandiamo queste produzioni un po' così, che sembravano un po' vecchie come produzioni, mandiamole per esempio appunto nel Medio Oriente. Il problema è che poi tu resti sempre più dipendente nelle filiere. Vengo all'altra domanda invece, perché insistete così tanto? Allora vorrei capire se c'è un deficit, lei ci ha già detto che bene il Chips Act 2.0, ma ancora l'implementazione, cioè da quando decidi a quando parti, sei operativo, è più lenta che in Cina e negli Stati Uniti, e questo è un primo elemento di debolezza. Esistono altri elementi di debolezza, per esempio sul fronte tecnologico? Siamo indietro, cioè dovremmo importare brevetti fatti da altre parti?
1: Allora, diciamo, dipende da cosa parliamo, nel senso che i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni sono di diversa natura. Se noi stessimo su

0: ciò che gli europei sanno fare bene, che è la parte di sensoristica, di dispositivi di potenza, di microcontroller, no, non abbiamo bisogno di importare tecnologie da parte di nessuno. È ovvio che se invece andassimo su dispositivi, ad esempio logiche per l'intelligenza artificiale, no, lì dobbiamo fare qualcosa, perché questo tipo di dispositivi non rappresentano un punto di forza per l'Europa. E quindi se l'Europa ha bisogno di questo, allora, se il mercato europeo ha bisogno di questo, allora dovremmo facilitare lo sviluppo, la creazione di anche start-up che partano con idee su come fare buoni dispositivi di intelligenza artificiale. Ce ne sono. Ieri ho partecipato a un convegno sopra Arona, dove diversi leader del mondo dei semiconduttori europei si stavano confrontando proprio su queste tematiche. Quindi c'è la possibilità di lavorare in questi ambiti per chiudere determinati gap. È chiaro che bisogna, come dicevo prima, bisogna farlo bene, velocemente, e a volte giocando un po' con le stesse regole con cui giocano gli altri, no? Nel senso che noi, le faccio un esempio che non c'entra niente con la microelettronica, anche se in realtà poi è un settore che lo utilizza molto, che è la comunicazione. Uno dei problemi di cui soffre l'Europa sono i fattori di scala. Negli Stati Uniti e negli altri paesi ci sono magari 3 o 4 aziende che si occupano di communication, in Europa ce ne sono 30. È difficile avere un fattore di scala competitivo in una situazione del genere. Ben venga la concorrenza, ma non dobbiamo neanche esagerare. Quindi,
1: sì, questo è il famoso tema che noi abbiamo in questi decenni come mentalità. L'Europa ha sempre messo al primo posto il consumatore, che va benissimo, e quindi vedi tutte le normative antitrust e dicendo tu non puoi diventare troppo grande, bisogna garantire la concorrenza tra privati a vantaggio del consumatore. Questo va benissimo se guardi all'interno del mercato europeo. Quando però ti devi confrontare appunto le tecnologie, l'intelligenza artificiale e quant'altro con soggetti cinesi che hanno, con buona pace della Cina, una base statale, o americani che hanno la capacità di raccogliere, grazie anche a quel mercato finanziario, enormi capitali, tu devi stare attento, perché per avvantaggiare il consumatore europeo rischi che poi la produzione che lui comprerà non sia europea ma sia americana o statunitense, quindi deve avere anche i grandi gruppi da questo punto di vista, e questo è sicuro. Senta, mi dice un'ultima cosa, perché siete così sensibili ai cambi valutari, yen, yuan debole, dollaro debole?
0: Perché ad oggi comunque la moneta con cui si commercializza il silicio e i componenti rimane il dollaro, e quindi in questo momento l'Europa sta soffrendo di una situazione dove l'euro è forte e il dollaro è debole. La concorrenza, lei l'ha menzionato prima, è cinese ed è giapponese. Lo yuan e lo yen hanno deprezzato tanto quanto il dollaro, e di conseguenza c'è questa sensibilità anche nello scambio interno, cioè noi vendiamo a ST, Infineon, Bosch, possiamo menzionarne anche altri di clienti europei, e la vendita door to door europea è comunque fatta in dollari, perché i concorrenti che sono giapponesi vendono in dollari.
1: Una domanda che mi fanno invece gli ascoltatori al 349-238-666, presidente Shaman, dunque voi avete appunto, siete parte del gruppo di Taiwan Global Wafers, okay, che fa 2 miliardi di dollari. La parte tecnologica la sviluppiamo in Italia tra Novara e Merano, oppure diciamo voi ricevete quella che è, dico male, l'innovazione, quindi gli ultimi modelli, l'ultima parte di ricerca da Taiwan?
0: Ma le dico, è mista in realtà, perché la nostra azienda, al contrario dei nostri competitor che sono giapponesi, hanno base in Giappone e pochissime aziende in giro per il mondo, pochissimi stabilimenti, noi siamo posizionati con 18 stabilimenti in 8 paesi su 3 continenti, quindi in realtà c'è uno scambio di intellectual property che dipende dal prodotto, dal tipo di prodotto, no? Recentemente noi abbiamo installato una Fab 300 mm è questa FEB 300 mm, che è il diametro delle fette più avanzato che si vendono, ad esempio prima menzionato TSMC a Dresda, oppure Infineon sempre a Dresda. Ecco, questo è ovvio, si è sviluppato più in Asia che non in Europa, e di conseguenza c'è un flusso tecnologico che dall'Asia viene all'Europa. Il prodotto 200 mm, il nostro stabilimento è uno dei più grandi al mondo qua in Italia, e di conseguenza va un po' al contrario questo flusso.
1: E un giudizio sull'aumento degli investimenti su ST Microelectronics a Catania?
0: Beh, lo vedo assolutamente positivo, anche perché se cresce ST Microelectronics abbiamo un'opportunità per crescere anche noi. Cioè, gli investimenti fatti in Europa assolutamente possono portare solo un vantaggio a tutto l'ecosistema europeo. Ritorno al discorso di prima, cioè size matters, importante il fattore di scala. Se si vuole competere a livello mondiale, le dimensioni di scala sono, i fattori di scala sono importanti.
1: Allora, grazie a Marco Sciamana, molto interessante, Presidente. Magari gli ascoltatori già sapevano alcune cose, io invece imparo anche facendo le interviste. Grazie al Presidente di MEM Electronic Materials, Marco Sciamana. Gianni Trovati, dopo il GR24, buonasera Gianni.
2: Buonasera.
1: Parleremo di altri investimenti, passiamo dal futuro, dalla tecnologia più avanzata al PNRR, ma noi siamo anche prosaici. Ti do appuntamento dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
3: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
4: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
10: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
11: Sono le 18.
12: GR24. Il sole 24 ore.

Rutte 500 aerei americani decollati dalle basi italiane, solo voli tecnici e logistici, replica Crosetto. Meloni a Berlino per il vertice formato E5 in vista del summit della NATO. Ambasciatore USA a Roma, da Meloni lavoro eccellente, ha portato l'Italia a diventare leader mondiale. Duplice omicidio in Versilia, uccide a colpi di fucile moglie e figlio a Camaiore. Villa Certosa venduta alla famiglia reale del

0: Qatar al Thani assegno da 350 milioni di euro per la famiglia Berlusconi. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepi. Si al via da poco più di un'ora a Berlino al vertice formato E5 che riunisce Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia in vista del vertice NATO di inizio luglio ad Ankara, cruciale per capire tempi e modi del disimpegno americano dall'Europa annunciato da Washington. Presente la Premier Meloni, collegato in videoconferenza il segretario generale della NATO Rutte, che nelle scorse ore è stato protagonista di una polemica sull'uso delle basi americane in Italia. Sentiamo.
1: When you take for example Italy, 500 US planes.
2: Scoppia il caso sulle parole del segretario della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News. Rutte rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, ovvero l'attacco all'Iran. Si parla di gestione tecnica, di accordi e non di scelte politiche, spiega il ministro della Difesa Guido Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula, ma le parole di Rutte scatenano l'attacco delle opposizioni, crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Arriva la precisazione della NATO. Rutte si riferiva al supporto logistico o all'assistenza tecnica. L'Italia e gli USA hanno sempre rispettato gli impegni sulle basi, rivela poi l'ambasciatore statunitense a Roma Tillman J. Fertitta, che dopo le incomprensioni con Donald Trump parla della Premier Giorgia Meloni come grande leader.
3: Prime Minister Meloni has done an excellent job here in Italy for almost 5 years now. She's taken Italy and she's become a world leader.
2: Il governo italiano, conferma Palazzo Chigi, sarà presente ai festeggiamenti dell'ambasciata americana a Villa Taverna per il 4 di luglio, l'Independence Day. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Sono rientrati in Italia i due attivisti del Global Summit Convoy, la cosiddetta flottiglia di terra, che da un mese erano detenuti a Bengasi in Libia.
4: Liberati Domenico Centrone e Dina Alberizia, ieri sono arrivati a Tunisi, da dove oggi sono volati a Fiumicino. In queste ore stanno tornando a casa, in Puglia lui, in Piemonte lei.
5: È il miglior regalo che possiamo immaginare, non solo per me, ma anche per Dina, per tutti gli altri.
4: Ha commentato Centrone all'arrivo in aeroporto. Oggi è il giorno del suo compleanno. A fine maggio i due italiani, insieme ad altri 8 attivisti, anche loro rilasciati ieri, erano stati fermati al confine tra la Libia occidentale e quella orientale, controllata dal generale Haftar. Avrebbero voluto negoziare con le autorità locali l'ingresso nel paese del convoglio di cui facevano parte, che aveva l'obiettivo di portare a Gaza cibo, medicinali, ambulanze, ma sono stati imprigionati. I primi giorni senza potersi lavare, lo sciopero della fame per ottenere di fare una telefonata. Centrone ne ha parlato così.
5: Fisicamente un po' cercati, però insomma, soprattutto mentalmente stanchi e provati.
4: Le parole di Alberizia. Grazie al console, al ministro Tajani, a chi si è mobilitato. L'attenzione però deve tornare su Gaza. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca: un pomeriggio di terrore si è consumato nel pomeriggio di oggi sulle colline di Vado, nel comune di Camaiore in Versilia, dove una tragedia familiare ha sconvolto la comunità locale. Un uomo di 63 anni avrebbe ucciso a colpi di fucile da caccia la moglie 52 e il figlio di 24 all'interno dell'abitazione di famiglia. La tragedia è stata scoperta pochi istanti dopo gli spari. L'autore del gesto è rimasto sul posto fino all'arrivo dei carabinieri ed è stato arrestato. Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza di Berlusconi in Sardegna, sarà lo sceicco Al Thani del Qatar a comprarla. In Gallura ha già effettuato numerosi investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Materolbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro. Ed è tutto per questo giornale radio. Il prossimo alle 19 la linea torna a Focus Economia.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprire

0: dirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Io sono Paolo Ruffini.
8: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
7: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
8: E sei down?
7: Sì.
8: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te prossimo, no? Puppa!
7: Paolino.
9: Finalmente sono qui, ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
10: Fammi dire subito gli orari se non mi riprendono. Ogni giorno su Radio 24 dalle 14 alle 15 tutti convocati, ma anche sul Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
9: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
10: Sì, di Dallas. Della costa ovest e di quella est.
9: Seguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
10: ci arriveremo.
11: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana, a volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo, fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare, quindi non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
9: Sarebbe un onore, ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
11: Nemici. Vabbè, quella roba.
12: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
13: State ascoltando un programma offerto da
14: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
13: Focus Economia.

0: La restrizione dei margini di bilancio impone dunque una rigorosa ridefinizione delle priorità di spesa, inclusa la riprogrammazione di alcuni aumenti settoriali, come quelli destinati alla difesa, pur mantenendo fermi i presidi a tutela dei redditi delle famiglie e della liquidità aziendale. Non può peraltro essere sottaciuto che tale quadro di stabilità rimane esposto a fortissimi rischi esogeni, nella considerazione soprattutto che l'instabilità del contesto globale potrebbe rendere necessarie revisioni significative degli scenari economici in tempi brevi e la conseguente adozione di politiche anticicliche atte a contenere in via preventiva gli effetti negativi di tale perdurante instabilità.
1: Questo è uno dei passaggi, chiaramente siamo di nuovo in diretta,

0: Del presidente della Corte dei Conti Mauro Refice, che ha poi ricordato che il deficit è sì sceso, ma era stato sopra il 3,1%, e la differenza è dovuta all'emersione in gran parte in attesa di nuovi crediti edilizi legittimati dalla legislazione del superbonus, cioè continuano gli effetti del 110. Per quello che riguarda la pressione fiscale al 43,1%, e anche qui risaluto Gianni Trovati, scopriamo tra virgolette che l'IRPEF è pagata per l'82% da dipendenti e pensionati. Gianni, buonasera di nuovo. Buonasera. Vorrei un primo commento alla relazione al rendiconto generale dello Stato, della Corte dei Conti, sui conti pubblici, quindi pressione fiscale che sale al 43,1, deficit al 3,1% e diciamo questa margine, come abbiamo sentito, molto stretto. Poi ha aggiunto la Corte dei Conti: le spese sociali e sanitarie sono incomprimibili, i tagli devono ricadere su altro. Gianni.
1: Ma sì, il punto è proprio questo finale. Nel documento di oggi la Corte dei Conti rimette in fila, diciamo così, i numeri del bilancio pubblico, riconosce un miglioramento netto nel consolidamento dei conti pubblici che è stato portato avanti anche l'anno scorso, e infatti il deficit, che pure non è arrivato almeno per ora al 3%, è comunque più basso rispetto a quelle che erano le attese dell'anno immediatamente precedente, ma dice che tutto questo sforzo titanico, diciamo così, è ancora insufficiente in un paese nel quale, per ragioni strutturali, per il debito pubblico che ha, la spesa previdenziale che ha e quindi i costi fissi che si mangiano una buona metà abbondante della spesa pubblica, non ci sono margini per rispondere a eventuali shock. Ce ne siamo accorti in queste settimane, in questi mesi, quando è alla crisi dell'energia, noi abbiamo risposto con questi mini sconti sulle accise dei carburanti, che hanno un valore segnaletico più che pratico e che adesso sono peraltro in via di esaurimento, perché fondi non ce ne sono più. Naturalmente,
0: anche
1: come
0: perché il petrolio è tornato a livelli più accettabili, anche la benzina, diciamo tutto. Poi, no?
1: Il petrolio è tornato a livelli più accettabili, quindi anche la benzina, ma i rincari dei prodotti petroliferi vari e delle loro ricadute su gasolio da riscaldamento, fertilizzanti, eccetera, sono ancora in larga parte da trasmettere all'inflazione generale, e noi, per cercare di contrastare questa onda che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, ci siamo dovuti rivolgere alla mitologica flessibilità europea, che in italiano si chiama deficit, perché appunto
0: non abbiamo
1: alternativi.
0: Vorrei restare ancora sul punto fiscale un secondo, perché la Corte dei Conti ricorda, perché lo sappiamo già, che la stragrande maggioranza dell'IRPEF è pagata da pensionati, dipendenti pubblici, cioè quelli che non possono scappare. Però aggiunge anche: l'estensione della flat tax, il regime forfettario per la partita IVA, a 85.000 euro, da molti giudicato troppo alto. Io spesso ho detto va bene dare una flat tax fino a 50.000, però meglio sarebbe rimodulare le aliquote dell'IRPEF, perché c'è un salto enorme da 50.000 euro in su al 43%, potresti ammorbidire questo salto. In altri paesi la soglia dove scatta l'aliquota massima è più alta, 60.000, 80.000 euro, e magari inserire un'ulteriore aliquota sopra i 200, i 300, perché da lì in poi è tutto uguale. Però la Corte dei Conti ha detto, Gianni, che l'adesione al regime forfettario ha raggiunto oltre 2 milioni di beneficiari e il costo stimato di minor gettito è di 3,4 miliardi, superiore alle previsioni. Ormai praticamente il 25% delle partite IVA è in regime forfettario. Ora ti chiedo, ma se la pressione fiscale è aumentata, ma il gettito delle partite IVA rispetto a prima del forfettario è calato di 3 miliardi e mezzo, dov'è che si pagano più tasse?
1: Ma la pressione fiscale è aumentata perché è aumentata l'occupazione da lavoro dipendente, e l'occupazione da lavoro dipendente, essendo diciamo tassata mediamente di più, fa aumentare il gettito fiscale più della crescita, e quindi aumenta il rapporto della pressione fiscale. L'IRPEF è pagata da dipendenti e pensionati perché gli altri redditi hanno in larghissima parte regimi forfettari. Tu hai ricordato la flat tax. che è il caso, diciamo così, più eclatante, ma

0: c'è chi ha redditi da affitti, c'ha la sua cedolare. Negli anni si è creata una fuga dall'IRPEF che ha fatto dell'IRPEF non più l'imposta sui redditi delle persone fisiche, ma l'imposta sui redditi di dipendenti e pensionati. Bisognerebbe cambiare l'acronimo. Questo è stato fatto per una serie di interventi che sono stati condotti di volta in volta per ragioni, diciamo, di un breve momento, comunque per andare incontro a porzioni di contribuenti che sono porzioni di elettorato e hanno scombiccherato in modo.
1: Sì, perché ci sono anche alcune categorie che hanno poi una specie di flat tax, penso per esempio i tassisti, ne abbiamo parlato molte volte, no? Cioè, il problema è che c'è sempre meno, o sempre più limitato il numero di contribuenti che ha la progressività dell'IRPEF alla fine, Gianni. Già andrebbe modificata quella, però sono sempre meno.
0: E per di più quest'opera ha negli anni, non solo con l'ultimo governo, anche con quello precedente di Draghi, ridotto nell'IRPEF il numero di aliquote scaglioni, e questo ha fatto sì che alla fine l'aliquota più alta, come dicevi tu, scatta a livelli di redditi incredibilmente più bassi rispetto a altri stati.
1: Dove infatti, se volesse fare una riforma al governo,
0: €200.000.
1: Esatto, se volesse fare una riforma al governo fiscale, non semplicemente, devi pensare al fatto che, vedo che c'è chi mi scrive, ma ragazzi, il fatto che un dipendente paghi, parliamo che guadagni €75.000, anzi vado agli €85.000 della flat tax, così è più facile, dai €50.000 agli €85.000, cioè i €35.000, paga il 43%, quindi, però continua a pagare il 43% anche quello che guadagna 1.000.000 e lo paga, diciamo, da 50.000 a 1.000.000 paga sempre il 43%. Questa è la mancata progressività, cioè tu stai massacrando con il 43% il dipendente che, ho capito, ha un buono stipendio lordo, però poi stiamo parlando di €85.000 lordi, va bene, magari hai due figli a carico, la moglie non lavora, non è che proprio sguazzi nell'oro, e il suo collega che magari è partita IVA a €85.000 paga il 15%, e già mi sembra, diciamo, uno dice ah, ma la partita IVA però non può scaricare l'85, è vero, non hai le ferie, un'altra cosa. Però la cosa ancora più allucinante è che lui si becca quasi la metà del suo reddito lordo tassato al 43%, ed è la stessa aliquota, Gianni, che paga il milionario, nel senso, questo perché c'è.
0: Sì, ma infatti il punto è che l'IRPEF è troppo alta sui lavoratori dipendenti e pensionati, il punto non è che sono troppo basse le altre tasse.
1: Sì, infatti.
0: Il punto è lo squilibrio, diciamo così. Anche l'UPB, l'Ufficio parlamentare di bilancio, due settimane fa ha detto che qui l'equità orizzontale,
1: ce la stiamo dimenticando,
0: la parità di reddito, ce la siamo, l'abbiamo completamente archiviata.
1: Senti, due cose al volo invece. Vabbè, sul PNRR ho visto che la Corte dei Conti dice una rilevante quota della spesa andrà oltre 2026, 24 miliardi, se ho ben capito. Lì poi ci saranno i fondi di coesione per non lasciare le opere incompiute, dimmi solo sì o no, perché sono un po' stretti.
0: Sì, è l'ultima rimodulazione, l'ultima, che siccome esatto, non riuscivamo a spendere tutto, abbiamo allungato il calendario.
1: Ecco, invece vorrei un tuo commento su questo, diciamo, tensioni, perché l'Europa ieri ha detto guardate che se non avete un mese per chiedere i fondi safe, quelli che non vengono calcolati per le spese in difesa nel deficit a cui guarda Bruxelles, altrimenti i 15 miliardi di euro verranno destinati ad altri paesi partecipanti. Ma perché Giorgetti frena così tanto, almeno dalle varie ricostruzioni?
0: Ma a frenare in verità il governo in generale, per ragioni esclusivamente politiche. Il Ministero dell'Economia ha fatto un piano che serviva a utilizzare i fondi safe per finanziare spese già nei tendenziali, quindi già previste nel bilancio pubblico, ma finanziarle con un costo del debito minore, perché i prestiti europei sono più lunghi e a tassi più bassi rispetto ai BTP italiani. Il problema è che le spese per la difesa sono un tema politicamente, diciamo, sensibilissimo, e di conseguenza il rischio di comunicare il fatto che tu spendi di più, anche se in verità appunto il safe serve per spese già previste, è un rischio politico, diciamo, considerato troppo alto, e per ora la cosa si è bloccata. È semplicemente questo, si confonde questo punto con il punto invece nodale della spesa aggiuntiva in difesa, che serve a rispettare i parametri NATO e così via. Quello si fa

segnalazioni di blackout per un aumento del caldo. A Milano il consumo è stato del 40% in più rispetto alla settimana precedente, ma qui stiamo ragionando di elettrificare il parco auto e aumentare anche la produzione energetica per i data center, vedi intelligenza artificiale.

Allora, Ireti, che è l'agenzia della rete di Torino, ha detto di avere prontamente attivato al suo interno dal 19 giugno lo stato di emergenza. A Torino c'è stata le situazioni più gravi, 20 blackout negli ultimi 4 giorni, allarmi in diversi negozi della città, luci spente. Ancora ho visto invece in Francia, adesso vi darò anche il dato perché c'era un ultimo aggiornamento sui morti in Francia, spaventoso, ma adesso ve lo dirò. Non va meglio comunque a Napoli, Milano e Firenze. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto chiudere, si era rotto per l'impianto di aria condizionata. Dicevo, Milano blackout, abbiamo raccontato anche di Napoli. Ho capito che fa caldo, però noi guardiamo in prospettiva. A Napoli i commercianti hanno detto siamo in ginocchio, blackout, oltre 2500 utenze interessate, il blackout a Jesolo per il caldo, a Teramo per il caldo, 60 interventi a Milano.

0: E in Francia 120.000 persone senza luce ieri sera, oggi 40.000. Allora, la dico in maniera molto semplice. Noi consumiamo ogni anno, l'anno scorso, 311,3 miliardi di kilowattora, un meno 0,2 sul 2024. Di questi consumi, l'85% è produzione nazionale, il 15% lo importiamo principalmente dalla Francia con il nucleare, ma anche dalla Svizzera. Di tutto il 100% che utilizziamo di energia elettrica, il 41% è coperto dalle rinnovabili, che è un dato molto buono. Fino a 10 anni fa eravamo al 15%, soprattutto l'elettrico, e poi il resto è idroelettrico, scusatemi, il resto è geotermico, un 4,3% all'interno delle rinnovabili, poi fotovoltaica e quant'altro. La domanda molto semplice che giro a chi era già stato nostro ospite quando vi fu il blackout in Spagna, il professor Maurizio Del Fanti, che insegna al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. Buonasera.
1: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, ho capito che c'è stato un aumento improvviso di tutti i condizionatori, più 40%, e la rete non è. Il problema è la produzione o la rete? Perché molti mi scrivono: ma come facciamo a immaginare l'elettrificazione del parco auto e magari anche data center per l'intelligenza artificiale se già la rete non regge perché c'è caldo e accendiamo i condizionatori?
1: Sì, è una domanda che sento fare, dobbiamo un po' distinguere per categorie. Innanzitutto parliamo delle reti, perché le reti che vanno in crisi sono in particolare le reti di distribuzione in media e bassa tensione, che servono le città sostanzialmente, dove è più alta la densità di carico. Questo è il punto dolente di questi giorni. Non ci azzecca nulla con la rete di trasmissione, che è quella che gestisce Terna, che invece è quella che sarà da potenziare in generale per l'elettrificazione e in particolare per i data center, che sono tutti oggetti in scala 10 megawatt, 100 megawatt, quindi che vanno connessi alle reti di alta tensione e non c'entrano nulla con la distribuzione.
0: Mentre l'auto elettrica c'entra con la distribuzione, con le reti, diciamo, di Terna a alta tensione?
1: L'auto elettrica c'entrerà con le reti di distribuzione, ma anche qui è bene dare dei numeri. Se guardiamo al 2030, pur con le prospettive del PNIEC molto rosee, che ora non sono più raggiungibili in termini di volumi di auto elettriche vendute, abbiamo stimato qualche anno fa un incremento intorno ai 15 terawattora annui rispetto ai 311 che lei diceva prima, ma nel 30 saremo comunque in un mondo in cui il carico totale del paese sarà intorno ai 360 terawattora annui, quindi una quantità gestibile su scala nazionale che merita attenzione, e qui veniamo ai fatti di questi giorni, su scala locale, sulla distribuzione, specialmente nelle città, e qui la crisi è evidente. Adesso tutti diamo la croce addosso agli operatori. A Torino c'è una task force mobilitata, più di 100 addetti che con gruppi elettrogeni e altre soluzioni, diciamo, tampone, provano a risolvere il problema di questi giorni, che ovviamente è legato al caldo. Lì però dobbiamo anche guardare un po' più in ampio. Fino ad oggi lo sviluppo delle reti di distribuzione ha avuto un approccio

0: approccio che io chiamerei reattivo, cioè l'utente chiede un po' di potenza e il distributore potenzia la rete. Ecco, da qui in poi questo approccio peraltro conservativo ci ha portato anche ad avere la componente relativa alle reti di distribuzione e trasmissione più bassa tra i paesi europei avanzati, quindi quella quota di bolletta, ancorché la bolletta sia molto alta in assoluto, ma quella quota di bolletta paragonata ad altri paesi in Italia è molto ridotta, proprio per l'approccio conservativo e l'ottimo lavoro che ha fatto l'autorità di regolazione. Dobbiamo però passare adesso a un approccio proattivo, cioè non v'è chi non veda che nei centri urbani come Milano e Torino nei prossimi mesi, anni, la domanda crescerà, quindi il distributore dovrebbe iniziare a sviluppare la rete in modo anticipatorio, cioè non aspetto che venga la palazzina nuova tutta elettrica che mi chiede 100 kW, ma so già che in quel quartiere ci vorrà un po' di nuovi manufatti di rete elettrica. Chiudo il cerchio dicendo questo approccio ovviamente significa anche anticipare qualche investimento, cioè millimetricamente aumentare quella quota della bolletta che alimenta il finanziamento delle reti elettriche, questo è ovvio. Però
1: quindi ho capito, se posso riassumere così lei mi corregge, non c'è un problema di produzione di energia elettrica in Italia e anche in prospettiva al 2030, qualora dovessimo consumare più o meno, lei ha detto 10-15 terawatt in più, ho capito bene?
0: Sì, certo.
1: All'anno stiamo parlando di 311 che diventeranno 360, quindi non è da lì che arriva il problema. Non è un problema di data center perché quello riguarda la rete di Terna, quella dell'alta tensione, e si collegheranno direttamente lì. Il problema è la qualità e la capacità, la portata, diciamo, delle reti dell'ultimo miglio, posso chiamarlo così, cioè quando arriva nei comuni, quando arriva dentro i centri cittadini.
0: È proprio così.
1: L'ultimo miglio, che lì non c'entra più Terna, c'entra i reti per quello che riguarda Torino, le varie municipalizzate, come si chiamavano una volta, lì gli investimenti sono stati fatti solo a fronte di una domanda, aumenta un po' la portata, senza capire come stanno cambiando i centri storici, i nuovi edifici cosa porteranno e anche la nuova domanda.
0: Sì, è così. La regolazione attuale era fatta nella maniera da contenere i costi in bolletta, obiettivo sacrosanto, quindi rinunciando a un orizzonte futuro.
1: Senti, ma per non pagare, in una battuta, per non pagare però di più la bolletta, non si potrebbe spostare alcuni dei costi, per esempio gli incentivi alle rinnovabili sugli incentivi della rete, così la mia bolletta resta uguale? Perché
0: adesso... questa è una discussione lunga, è vero che ci sono alcune quote degli oneri generali di sistema che non sono gli oneri di rete, che da tempo si dibatte se è opportuno spostarli sulla fiscalità generale, però vista la sede in cui parliamo lei si immagina un governo che dice va bene, togliamo 3 miliardi all'anno dalle bollette e li mettiamo sulla fiscalità con tutto questo, ciò che comporta dal punto di vista degli indicatori generali e quant'altro. Rimane il fatto che quello spostamento, anche guardando ad altri paesi d'Europa, è più che opportuno e in Italia è già iniziato, diciamo in dosi omeopatiche, per appunto operazioni di precedenti decreti e dell'attività che ha fatto l'autorità di regolazione.
1: Allora, grazie, sempre molto chiaro, il professor Maurizio Delfanti, che insegna al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. È tutto per questa puntata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, caldo o non caldo.
2: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi ha presentato Focus Economia.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.
2: Elettrico, diesel o benzina?

0: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Le vendite sui titoli della difesa e sui petroliferi hanno penalizzato le borse europee, mentre gli investitori aspettavano la pubblicazione dei conti di Micron Technology per valutare se l'andamento della domanda di infrastrutture per l'intelligenza artificiale è ancora tale da sostenere il rally delle quotazioni. Le borse europee hanno così chiuso in ordine sparso con il FTSE MIB di Piazza Affari, meno 0,74%, che ha registrato la peggiore prestazione di giornata, perdendo quota 52.000 punti per la prima volta dal 15 giugno. Male, come detto, i petroliferi in scia a un prezzo del greggio in calo di oltre 4 punti percentuali. Eni e Saipem hanno perso così oltre 3 punti. In coda al listino si è piazzata Leonardo, meno 4,76%, che ha scontato il tracollo di Rheinmetall a Francoforte dopo lo stop del governo tedesco al progetto per la costruzione di 6 fregate. L'oro infine ha toccato un minimo da circa 8 mesi sotto quota $4.000 l'oncia. Paolo Paronetto, da Radio Corpo Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
11: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
12: Ma no, le analisi geopolitiche di Pino Scotto no. Io analisi geopolitiche
13: Parenzo,
12: accetto, da.
13: Parenzo, ma se Fabri ti permettono di parlare, è solo perché sei un leccaculo del cazzo, sei. Sei acqua del cesso e ti consideri champagne.
12: Mamma mia. Eh? Cos'è che ha detto?
14: Questo non è male, devo dire la verità.
12: Questa è bella, sì, sì, sì.
15: La Z.

0: Ci siamo. Stanotte sapremo davvero se sullo stadio di Miami, dove è in corso la partita Brasile-Scozia, arriveranno astronavi che rapiranno i giocatori e persone del pubblico. Non parlano di allenatori, quindi Ancelotti, allenatore del Brasile, forse si salva. Non sto vaneggiando. È una previsione che ha fatto una influencer brasiliana, Vobaiana, che aveva 23 milioni di follower, quindi non una, e adesso ne ha aumentati, chiaramente sono 24 milioni, perché per questa notizia ha fatto il giro del mondo e vedremo anche com'è rimbalzata dovunque.
1: Sì, parlo con Radio Droga Libera.
2: Possiamo fare per una volta informazione invece di fare disinformazione?
3: Sì, possiamo fare informazione, fai informazione tu, dai, forza.
4: Brucia, va Antofolo, va!
3: Questo è un videogame. Ogni volta che metti da parte un mostro ne compare uno ancora più grande di prima.
5: Sono felice sulla minchia, così non deve essere felice, sei un acciatonato. Sei felice è così caldo, sei una testa di minchia. Ma che minchia che sia non si, ma non hai né dignità né niente. Tutti i dici la fanno più un topo, mentali, che cos'è, si che polla se, è sto camincia.
6: Oh, calmatevi, calmatevi.
3: Tutto drammatico.
1: Ma se invece di mettere in trasmissione prostitute, persone che hanno avuto le condanne, ma perché non cominci a mettere politici e a farti a fare il giornalista serio?
7: Comunque, io parlo con Giuseppe. Peccato sta cazzo di cazzo di trasmissione, peccato che sia fatto in due, cioè porca puttana.
1: È una vergogna, questa è una trasmissione di merda! Ma e sì, io non voglio più questo tavolo indegno!
0: Sì, hanno paura. Beh, vediamo. Intanto, godiamoci la partita Brasile-Scozia, guardando il cielo.

0: amici miei, vi dico subito una cosa. Secondo voi, vi pongo subito una questione: è razzismo essere preoccupati perché nei citofoni delle case popolari di mezza Italia non appare più il cognome, che ne so, Longoni, Rossi, Baldi, no. Cruciani,
1: no,
0: Parenzo, ma
1: no,
0: invece,
1: niente,
0: ma invece Mohammed, Omar, no, eccetera. Cioè, dire che c'è da preoccuparsi per il proliferare ovunque di questi cognomi arabeggianti, chiamiamoli così, è razzismo? Preoccuparsi è una cosa razzista.
1: Sì, è una
0: preoccuparsi,
1: stronzata.
0: No, ti ripeto, è una cosa razzista che uno si preoccupa perché appaiono sempre di più nelle case popolari questi nomi provenienti in particolare dal Nord Africa. Vi pongo questa domanda: secondo voi
1: domanda
0: è razzismo?
1: Che si è posto è razzismo. Sasso di Vannacci.
0: Calma,
1: la domanda
0: andiamo
1: se l'è posta
0: avanti.
1: Già Vannacci.
0: Giù.
1: Vergogna di fare la campagna elettorale.
0: Giù, è presto per la campagna.
1: Abbiamo svelato tutto. Non
0: giù,
1: è una domanda.
0: Giù! Seconda cosa, 5 paesi dell'Unione Europea, e ripeto, 5 fottuti paesi dell'Unione Europea propongono di portare i migranti, ovviamente irregolari, forse anche i delinquenti, cioè coloro che commettono dei reati, e magari i paesi non vogliono tenerli sul proprio territorio. Non c'è solo la cattiva destra italiana vannacciana che vuole spedire a pedate nel culo i criminali fuori dall'Italia, ma ci sono istituzioni e governi di altri paesi, magari anche di sinistra. Ebbene, 5 paesi vogliono portare costoro in Ruanda o addirittura in Uzbekistan. In Uzbekistan ovviamente non si scalda nessuno, nessuno grida al razzismo. La sinistra italiana, da una parte entra questa notizia e dall'altra parte esce. Terza cosa, oggi parlo moltissimo di sicurezza.
1: Sì,
0: ieri abbiamo ospitato questa persona che è un gigante assoluto, una signora di 65 anni rapinata in casa, la quale ha detto che vorrebbe anche la pena capitale in alcuni casi, ma lasciamo perdere. La quale signora, ho già detto, dovrebbe essere portata in Parlamento a parlare davanti ai parlamentari, davanti agli italiani tutti, per raccontare la sua storia, per raccontare anche le carenze dello Stato italiano che non riesce ad assicurare a un imprenditore di continuare a fare il suo lavoro. Io ho una proposta da fare, molto interessante. Questa signora Fargion, va fatto un regalo da parte dello Stato. Il regalo è questo: 0 tasse come risarcimento perché non è stata protetta adeguatamente dallo Stato. 0 tasse fino almeno alla cifra che le hanno sottratto, cioè dire 600.000 euro. A questa signora va fatto un regalo da parte dello Stato, cioè tasse zero. Come vedete, cose concrete, reali, non nelle chiacchiere della politica da salotto alla Parenzo. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Dunque, intanto vi svelo l'inganno. La domanda che Cruciani, tanto
0: pure,
1: la stessa cosa,
0: pure,
1: ha rivolto a voi, cari pecoroni.
0: Di pure, cari mio pecoroni. Caro, di pure mio caro.
1: No, non chiamare il mio caro, che mi dà sui nervi. L'aberrante intervento che ha fatto l'onorevole Sasso alla
0: lo
1: Camera
0: sentiremo,
1: l'altro
0: lo
1: giorno
0: sentiremo, lo sentiremo.
1: L'onorevole Sasso, e quindi è evidente di chi gli ha scritto il testo, cioè Cruciani, che ora in modo ipocrita vi gira la domanda come se fosse una cosa neutrale. Sui campanelli dei nostri palazzi ci sono nomi che sono i più diversi, e io dico per fortuna.
2: Buonasera.
1: Meno male che ci sono pochi Sasso, pochi Vannacci e pochi Cruciani, e tanti Mohammed, Bubu, Babà, Chen, Chan,
0: sì, nelle case popolari, che sono praticamente
1: preda di
0: immigrati extracomunitari,
1: preda
0: che ha basso reddito, naturalmente
1: preda di nulla, di gente che paga le tasse, perché se uno mette anche il nome fuori sul citofono è evidente che è regolare, paga le tasse e si fa un culo più di Sasso e di Vannacci messi insieme. a quel paese dovete andare.
0: Sentiamo Sasso, la preoccupazione di Sasso, futuro nazionale.
1: Senti. Non è una preoccupazione, è una stupidaggine di primo livello.
0: Senti.
2: Ma com'è possibile che Fratelli d'Italia abbia detto no prima agli italiani, ma prima a Abdul, prima a Mohammed, le nostre case popolari, sui citofoni non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco, abbiamo Omar, abbiamo Mohammed, abbiamo Abdul.
0: Interviene la sinistra, intervento razzista, intervento razzista, senti.
3: Abbiamo ascoltato interventi che hanno rivendicato un approccio di tipo
1: Gianni
3: razzista.
1: Cuperlo, bravissimo.
3: Le ripetute citazioni che alcuni colleghi di Futuro Nazionale hanno fatto a nomi di cittadini oggi italiani eppure di origine straniera.
1: Bravo.
0: Grimaldi parla di fascismo e di razzismo.
4: Sapete, l'uniche cose che dovrebbero remigrare sono le parole razziste, fasciste e naziste che dovrebbero tornare nelle fogne.
0: Le parole naziste, le parole. Uno non può essere preoccupato perché sui citofoni ci sono i cognomi Omar. Perché
1: no,
0: evidentemente c'è un problema di attribuzione di case popolari.
1: Sul citofono c'è scritto Totò Riina, lì sono preoccupato.
0: O anche Sasso, dici te,
1: Sono preoccupato se sul mio citofono c'è scritto Cruciani, perché sono sicuro che farà bordelli e schiamazzi notturni. Io sono molto preoccupato se sul mio citofono c'è scritto Giuseppe Cruciani, perché sono sicuro che ci saranno dei mucchi in quella casa. Sono sicuro che ci saranno rumori molesti di gente che fa trenini a tutte le ore del giorno e della notte. Se ci ami da Mohammed invece, so che la sera Mohammed andrà a letto, perché la mattina dopo alle 6 si sveglia per andare a raccogliere i pomodori e non va in radio a sparare stronzate. Quindi io sono molto più preoccupato se sul mio citofono c'è scritto Giuseppe Cruciani, perché quell'appartamento sarà occupato da una persona che dalle 22 fino alle 6 del mattino farà come minimo dei trenini con maschi, dei mucchi come li chiama lui, dei mucchi.
0: Giuna, allora mi arriva un messaggio da un tale Michele che mi dice: imbecille, hai difeso, ve lo leggo testuale, imbecille, hai difeso un pezzo di merda, si riferisce al signore del video, al ragazzo del video che abbiamo ospitato ieri, che abbiamo intervistato ieri, un pezzo di merda che stava per prendere, che stava prendendo per il culo mezza Italia, voleva fare il video da bullo Maranza, ma l'hai preso per il culo, l'hai preso in culo, fammi intervenire stasera che te ne dico quattro. Cioè, questo signore Michele dovrebbe avere il coraggio di chiamare, il coraggio di chiamare, perché io non ho difeso nessuno e fra poco faremo ascoltare tutti gli audio che ci ha mandato. Fermi tutti.
5: Oh, fa tutto la sistema, bro.
6: Strade in diretta.
7: Buona serata sull'Autosole. In direzione Milano si procede in coda per 5 km a causa di un incidente tra Firenze e Fiorenzuola. Sulla 4 Milano-Venezia code sono segnalate tra la tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Est verso Torino. Per lavori code tra Viale Certosa e Pero nella medesima direzione. Per un incidente già segnalato in precedenza sulla 14 Adriatica si procede in colonna tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Aeroporto verso Taranto. Ripercussioni per chi proviene dal raccordo Casalecchio. Lavori con code sulla 7 Milano-Genova verso Genova, tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia e tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. Forti disagi attorno alla capitale sul grande raccordo anulare sulla tangenziale est. Sulla Pontina, all'altezza di Spinaceto verso la capitale, sulla Flaminia in entrambi i sensi, sulla Salaria verso Roma. Queste le notizie di rilievo. Guidate con prudenza.
6: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Perché lui va a cena dall'ambasciatore, è stato invitato dall'ambasciatore, ma è sempre dalla parte sbagliata, sto coglione. Parenzo, vaffanculo.
2: Luciani, a Parenzo la crema solare non l'hai messa, ma se ci fosse stato il vannaccione, altro che la cremina, gli facevi l'happy ending e la ceretta con la bocca, eh? Crucianino!

0: chiamato Busse, o come diavolo si chiama quello del video, il marocchino, italo-marocchino che è scappato, forse in Portogallo, forse in Austria, che ieri abbiamo avuto ospite qui in una grande esclusiva, direi mondiale, altro che Trump e Meloni. Questo mi ha mandato, questi messaggi che mi ha spedito, sentite.
1: Tu non so se hai ben capito che io sono scappato dall'Italia. I giornalisti dicono che sono venuti a minacciarmi, ma mi hanno sfondato la porta di casa, stavano picchiando mio padre fra poco. Ma io sono via adesso, ma ci manca. La gente mi vuole morta, io avrò sbagliato tutto quanto. Però da essere lì, tutto ubriaco, fatto quel che ho fatto, minchia, tutte le cose che mi stanno dicendo, tutte le minacce, cioè stiamo esagerando un po'. E che andavo via mi ammazzavano, mi facevano sparire, minchia. Poi minchia mio padre non mi voleva neanche più, minchia, vorrei vedere, cioè ammazzavano a tutti noi. E quindi me ne sono dovuto andare, cioè ho cambiato vita in pratica. Che poi io, ok, ho sbagliato tutto quanto, ma il video non ho neanche pubblicato nelle storie quelle normali. Io ho messo gli amici stretti, cioè qualcuno l'ha registrato e l'ha messo lì. E io poi si vedeva in che condizioni sono, cioè ero in condizioni pietose, ero ubriachissimo, tutto andato. E lo ammetto, ho sbagliato, è una cosa inaccettabile, non avrò empatia, tutto quello che volete. Però da questo, minchia, venirmi sotto casa, hanno picchiato mio padre, hanno sfondato la porta di casa, cioè mi sembra anche esagerato. Poi se le mando tutte i messaggi che mi stanno mandando, minchia, peggio ancora. Ok che ho sbagliato, ma un conto, ma stavo guidando. No, l'unica cosa di cui mi sbaglio, ma me ne pento mai tanto, cioè io per colpa di sta cosa sto cambiando vita. Me ne sono andato dall'Italia, devo trovare casa, lavoro, tutto da un'altra parte. A me il capo mi ha licenziato, minchia. Mi ha rovinato la vita, ma sta roba. Ma minchia, a me e la mia famiglia pure.
0: Ora molti mi hanno scritto dicendo questo è un pezzo di merda, deve pagare fino in fondo, gli avete lisciato il pelo, ma quale pelo? Abbiamo tirato fuori quello che aveva da dire, che cosa dovevamo fare? Gli abbiamo messo in onda degli ascoltatori che l'hanno fatto, che l'hanno fatto nero, cazzo. È uscito fuori un video oggi, in cui sostanzialmente, che è precedente però all'intervento da noi, precedente, in cui ha detto queste cose qua in risposta ad alcune accuse, ad alcune offese. Sentiamo.
2: Che ieri sono venuti a casa mia, ho preso a pugni mio padre fra poco e dovrei chiedere scusa. Ma scusa di che? Scusa perché ero ubriaco, ho fatto un video mentre ridevo di una mia amica che ha rotto la macchina. E scusa per cos'altro dovrei dirlo? Ma ho fatto un lavaggio di cervello prima di parlare. Io avrò pure sbagliato, ma ci sono modi e modi, coglioni di merda. Ma siete fortunati che voglio bene alla mia famiglia, perché sennò vengo lì e vi sparo a tutti quanti, poi non vediamo, non si parla più, cioè.
0: A chi spari? Dai, su, Bussi, a chi spari? Questo video è precedente alle scuse che poi ha fatto ai nostri microfoni questo signore qua. Vi sparo a tutti quanti, ha detto, vi sparo a tutti quanti. Oggi ho sentito una cosa meravigliosa, ragazzi. Ho sentito un vaffanculo in una televisione, non mi ricordo che canale fosse, detto alla 7, il signor Dell'Arti alla signora Ceccardi l'ha mandata a fare in culo.
3: Roba vecchia, da. L'hai scoperto oggi di qualche giorno fa.
0: Qualche giorno fa, ottimo, bellissimo.
3: A coffee break, ma non c'entra, sei vecchio, sì, vecchio, morto, giù, sei giù. Morto, giù. Sei
0: sentiamo.
3: Morto.
0: Tutto nasce da qua, senti.
4: Ricordiamoci che il nesso tra grandi mezzi di comunicazione di massa e suffragio universale è un nesso che ha una serie di sfumature negative che un tempo non esistevano, ma che oggi invece
3: oggi
4: esistono.
3: Così
4: quindi sono contrarissimo e non lo considero affatto liberale mettere al referendum l'adesione a una cosa complessa come l'Unione Europea. Non è affatto liberale.
0: E questo è l'opinione di Dell'Arti. Non tutto può essere votato dal popolo, diciamo, no? Sentite che succede, senti.
4: No, Ceccardi, non mi rompere le scatole. No,
5: il referendum, come si vuole fare la apologia dell'abolizione del suffragio universale e della democrazia
4: con questa.
5: No, ma addirittura, ma che signore, che eleganza. Ma io non ho parole.
0: Bellissimo, liberatorio. Adesso la Lega si fanno problemi? Si fanno problemi quando uno viene mandato a fare in culo. Per una vita hanno utilizzato il torpilocchio, per una vita hanno utilizzato le male parole. Adesso rompono i coglioni per un vaffanculo. Si prendono i vaffanculo ogni tanto e si danno i vaffanculo. Bene. Sono favorevolissimo al vaffanculo in diretta sulla 7. Bellissimo, straordinario.
3: Bellissimo.
0: Dai, che meraviglioso, Giorgione Dell'Arti. Un applauso a Giorgio Dell'Arti, grandissimo. Senti ancora, prosegue, dai.
5: Pensavo guarda che sei fuori rispetto a no, una signora, guarda rispetto a un'eletta democraticamente delle persone che hanno votato col suffragio universale, fortunatamente, perché il vostro snobismo antidemocratico ha stufato
6: posso,
5: ed è pericoloso.
0: Altra cosa invece incredibile è il fatto che qualcuno rimprovera il mitologico Pozzolo, quello dello sparo di Capodanno, quello che poi è passato con Futuro Nazionale, perché utilizza signor presidente invece della presidente al femminile, la Ascani, Anna Ascani del PD. Ma dai,
3: vicepresidente della Camera,
0: ma chi se ne fotte, uno ha detto signor presidente, ma non rompete i coglioni ancora con ste minchiate.
3: Vicepresidente della Camera,
7: sì. Grazie signor presidente, grazie membri del governo.
8: Collega, mi scusi, siccome è la terza volta che lo sento, se usa signor dica signora presidente, se no va bene presidente, l'ho sentito da
7: grazie
8: altri suoi...
7: signor presidente,
8: grazie collega governo. Deputata Pozzolo, prosegua.
7: Se si diverte, signor presidente, ci divertiamo tutte e due. Io ho usato
8: lei,
7: il termine
8: prego.
7: Istituzionale. Lei deve rispettare un deputato che usa i termini
8: collega,
7: istituzionali.
8: La richiamo all'ordine.
7: Non può permettersi.
8: La richiamo all'ordine,
7: non
8: collega.
7: Non può permettersi.
8: Pozzolo.
7: Io richiamo all'ordine lei.
8: La richiamo all'ordine per la seconda volta, collega Pozzolo. Prosegue il suo intervento e non si permetta mai più di rivolgersi così alla presidente.
0: Michele da Ferrara, vai Michele, vai.
3: Bravissima
0: dimmi.
3: La Scani, gliele ha cantate.
0: Ma non rompete i coglioni con ste cazzate, signor
3: ancora
0: presidente, va benissimo, va benissimo.
3: Rispetto. Ancora una volta ha sparato, ancora una
0: Michele
3: volta.
0: Da Ferrara,
3: sparato,
0: vai. Michele da Ferrara, vai. Dimmi.
9: Ciao Crucio,
0: vai.
9: Ti chiamo per il ragazzo marocchino che ha fatto il video.
3: Italo. Beh. Italo marocchino, scusi.
9: Italo marocchino, sì.
0: Vabbè,
9: Parenzo, mi scusi, molto gentile per la correzione. Dunque io dico che
3: scusi.
9: Non va giustificato in alcun modo e non va in nessun modo addolcita la pillola, perché lui ha 19 anni, maggiorenne, e tutti son tutti cazzi suoi, quindi lui si fa i suoi bei video per avere dei like, per fare il figo, quando caga fuori dal boccale capita che la gente gli si rivolge contro.
0: Sì, ma secondo te le minacce di morte sono giustificate?
9: No, assolutamente.
0: Beh, allora di quello stiamo parlando, però. Non che uno dica che è un imbecille, che è un cretino, che è una testa di cazzo, eccetera, eccetera. Questo è il punto fondamentale. Cioè, il punto fondamentale è che è stato minacciato. Poi io non sono certamente quello che lo difende. Ha fatto una minchiata, è un coglione, un imbecille. Quello che vuoi mettersi a ridere su questo.
9: Non l'hai lisciato molto.
0: Ma io non ho lisciato nessuno. Io volevo sapere perché avesse fatto quei video là. Ma quando mai? Daniele da Roma, vai. Daniele, dimmi.
10: Oh, schifoso.
0: Sì, dimmi, Daniele, dimmi.
10: Senti, ma vedevi l'ora di buttarte, ieri ho sentito, vedevi l'ora di buttarte su quello albanese.
0: Bisogna vedere se hai capito, hai sentito, ma bisogna vedere se hai capito.
10: Rincoglionito, ma io ho una teoria.
0: Bisogna vedere se hai capito, hai sentito, ma bisogna vedere se hai capito.
10: Io ho capito, perché
0: qualcuno... E già non hai capito, Emiliano...

0: Emiliano, da, Emiliano da Roma.
1: Ciao, sai, amico come mio, diceva ciao. Sempre Pannella, il fatto che merda. Tu non capisca non mi stupisce. Dimmi, il fatto dimmi. Che tu non dimmi, capisca Emiliano. Non mi stupisce.
2: Dimmi, dimmi. Allora, grandissimo pezzo di merda che non sei altro. Ringraziando Dio, ho avuto altro da fare. Mi sono staccato dalla zanzara per tipo 3-4 giorni.
0: Dimmi, dimmi.
2: Hai preso una deriva di merda. Sono rientrato in un pozzo di sangue e merda. Dove hai preso una deriva vannacciana.
0: No.
2: Molto pericolosa.
0: Totale. No, no, no, mi fa questa cosa pericolosa. Qua mi fa impazzire, lo sai perché?
2: Tu,
0: perché voi
2: bruttissimo pezzo di merda, sì. Avrai lui le
0: pregiudicato, Emiliano
2: che
0: il pregiudicato.
2: Duce, il nuovo duce, tale Vannacci, sì. Ti farà pendere per le caviglie anche a te, pezzo di merda.
0: E per quale motivo?
2: Hai
0: scusi,
2: capito?
0: Per quale motivo?
2: Perché stai facendo la campagna elettorale, sei il Goebbels del 2026, pezzo di merda che non sei altro.
1: Questa è la piazza.
2: Bastardo. Oggi tutti a leccare il culo ad Alemanno che è uscito dalle galere.
0: Ma io non l'ho manco, non l'ho manco pronunciato il nome Alemanno.
1: Quello l'ho intervistato.
2: Le galere devono essere un luogo per grazie al cazzo. Ce lo devi dire Alemanno che le galere devono essere fatte.
0: Fermo
2: come
0: là, fermo là, fermo cretino, fermo imbecille, fermo.
3: Puoi scegliere la noia. O scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte, promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT, il buon sonno, a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia.
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
8: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
9: Grazie.
8: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
9: Faccio del mio meglio.
8: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
9: Aspetta.
8: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
0: Sono le 19.
3: GR24, il sole 24 ore.
0: La NATO precisa le parole del segretario Rutte: i voli dall'Italia solo per logistica o assistenza tecnica. Condizionatori in difficoltà anche agli Uffizi che fermano la vendita dei biglietti. Prime due vittime per l'ondata di caldo in Italia. Per la Corte dei Conti situazione in miglioramento, ma attenzione a sanità e istruzione. La famiglia Berlusconi vende Villa Certosa ad un immobiliare del Qatar per 350 milioni. Buonasera dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono, Roberta Frisani alla parte tecnica. Iniziamo dalla politica, è destinata con molta probabilità a sgonfiarsi la polemica innescata dalle parole del segretario della NATO Mark Rutte sull'uso di basi militari americane situate in Italia durante i bombardamenti in Iran. Nel pomeriggio la NATO ha preciso

0: precisato che i voli partiti dal nostro paese erano destinati alla sola logistica.
1: Scoppia il caso sulle parole del segretario della NATO, Mark Rutte, in un'intervista a Fox News. Rutte rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, ovvero l'attacco all'Iran. Si parla di gestione tecnica, di accordi e non di scelte politiche, spiega il ministro della difesa Guido Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula, ma le parole di Rutte scatenano l'attacco delle opposizioni, crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Arriva la precisazione della NATO. Rutte si riferiva al supporto logistico o all'assistenza tecnica. L'Italia e gli USA hanno sempre rispettato gli impegni sulle basi, rivela poi l'ambasciatore statunitense a Roma, Tillman J. Fertitta, che dopo le incomprensioni con Donald Trump parla della premier Giorgia Meloni come grande leader.
2: Prime Minister Meloni has done an excellent job here in Italy for almost 5 years now. She's taken Italy and she's become a world leader.
1: Il governo italiano, conferma Palazzo Chigi, sarà presente ai festeggiamenti dell'ambasciata americana a Villa Taverna per il 4 di luglio, l'Independence Day. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Di cooperazione militare, di tutti i principali dossier che coinvolgono la NATO, stanno discutendo a Berlino Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Polonia in vista del vertice NATO di Ankara ad inizio luglio. La difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina con il sostegno al suo sforzo bellico e nuove sanzioni alla Russia, sottoscritti anche dalla Casa Bianca, hanno riavvicinato gli alleati, dicono Macron e Merz appunto a Berlino. Confermato anche l'impegno a partecipare con una missione europea alla riapertura al commercio globale dello stretto di Hormuz dopo una tregua certa e stabile. Anche Giorgia Meloni è intervenuta alla conferenza stampa finale.
3: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
0: E domani Giorgia Meloni incontrerà ad Antibes in Francia Emmanuel Macron per rilanciare il dialogo tra Roma e Parigi in una fase cruciale dello scenario internazionale. Il primo ministro del Qatar Al Thani si è recato in Oman per preparare i colloqui tra i paesi del Golfo, l'Iraq e l'Iran sullo stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche si tratta di colloqui distinti dai negoziati in corso tra Washington e Teheran, che riprenderanno la prossima settimana.
4: Tornano a casa, grazie a un'operazione delle Nazioni Unite, gli 11.000 marinai rimasti bloccati nello stretto di Hormuz. L'area strategica era stata chiusa da Teheran a fine febbraio, nel pieno della guerra contro gli Stati Uniti. Oggi la tratta è riaperta e il traffico marittimo in crescita. Sono alcuni elementi operativi della tregua tra i due paesi che appare però sempre molto fragile. Ad esempio sul fronte nucleare il direttore generale dell'AIEA, Grossi, ha confermato che gli ispettori torneranno a controllare i siti iraniani colpiti durante i mesi di guerra, ma Teheran smentisce. La questione era stata il cavallo di battaglia di Trump, che appare indebolito anche dal voto del Senato americano a maggioranza repubblicana e che con 50 voti a favore e 48 contrari ha approvato un provvedimento che impone a Trump di fermare la guerra in Iran o di chiedere l'approvazione del Congresso prima di proseguire. Il voto è soprattutto simbolico, ma ha fatto andare su tutte le furie Trump, che ha accusato i senatori di ostacolare la sua azione. Intanto i colloqui tecnici proseguono. Secondo il Pakistan, paese mediatore, riprenderanno già lunedì. Il capo negoziatore iraniano Khalibaf ha sottolineato che per proseguire è necessaria però la garanzia del ritiro delle forze militari straniere dalla regione e la cessazione degli attacchi in Libano da parte di Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A proposito degli attacchi israeliani, almeno due persone sono rimaste uccise oggi in un attacco di droni israeliani nel Libano meridionale, lo ha riferito l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Veniamo all'ondata di caldo che, come indicano gli scienziati, ormai da anni sarà sempre più intenso e prolungato. Nel nostro paese si registrano le prime due vittime, mentre proseguono i blackout in tutto il paese. Gli Uffizi, il museo di Firenze, hanno dovuto contingentare gli ingressi per un problema all'impianto di raffrescamento.
5: La sorpresa più grande, causata dal caldo di questi giorni, l'hanno avuta i visitatori degli Uffizi, che si sono visti sbattere la porta in faccia nel pomeriggio, dopo che la galleria ha avuto problemi all'aria condizionata e ha interrotto a metà giornata la vendita dei biglietti. Immersi a 28 gradi, Botticelli e Michelangelo guardavano i turisti accaldati per una situazione che non è detto sarà ripristinata entro domani. Ci sono intanto le prime vittime nel nostro paese. Questo pomeriggio in provincia di Lodi un agricoltore ha perso la vita nei campi, probabilmente per un malore causato dal forte caldo, ipotesi simile fatta per un 61enne a Piacenza al lavoro nella sua vigna. Stanno diventando routine invece i blackout causati dalle alte temperature, registrate interruzioni a Napoli, Jesolo, Teramo, nel Milanese e all'aeroporto di Pescara. Ma la città più colpita resta Torino. Il sindaco Stefano Lorusso, con un video social, ha sollecitato Iran e Ireti, le società che distribuiscono l'elettricità, a potenziare gli interventi di ripristino.
6: Migliaia di cittadini stanno infatti affrontando blackout prolungati, con conseguenze che non riguardano soltanto il disagio quotidiano, perché sono coinvolte persone anziane, persone fragili.
5: Sulle mappe meteo il rosso intenso non basta più per mostrare la fatonalità, dal viola al nero avvolgono mezza Europa. In Francia vacilla la nazionalistica reticenza all'aria condizionata, mentre in Gran Bretagna si è registrato il record assoluto del mese di giugno, 36 gradi. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca dall'Italia: duplice omicidio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile e ha ucciso la moglie, 52 anni, e il figlio di 24 anni. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile. Va agli arresti domiciliari Gabriele Popovic, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani fra i 17 e i 18 anni, che erano tra i 9 ragazzi a bordo di un'auto che stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese, all'alba del 21 giugno. Lo ha deciso il GIP, mentre il PM aveva chiesto che rimanesse in carcere. I conti pubblici dell'Italia, ha spiegato la Corte dei Conti nella relazione annuale, nonostante il peggioramento del 2025 legato alle sorprese del superbonus, restano comunque su un percorso di miglioramento. Attenzione però a sanità e istruzione, osserva il procuratore Silvestri. Sono diritti costituzionali e il servizio pubblico sta peggiorando per entrambi.
7: Nonostante le sorprese del superbonus che hanno peggiorato i conti pubblici 2025, prosegue il percorso di riduzione di deficit e debito. Lo conferma la Corte dei Conti, secondo la quale l'Italia potrà uscire dalla procedura di infrazione nel 2027. Bene i conti pubblici dunque, ma la Corte lancia un monito: la sanità e l'istruzione pubblica continuano a peggiorare. Il procuratore Pio Silvestri.
8: Gli impegni tesi al rilancio della sanità pubblica devono fare i conti con la crisi del personale sanitario. Bisogna quindi investire sul capitale umano, altrimenti inevitabilmente attratto dalla medicina privata.
7: Duro il giudizio sull'istruzione.
8: Quello che appare più preoccupante è che pare consolidarsi la tendenza al definanziamento dell'intero settore. Tutto questo scenario porta a un possibile progressivo spostamento di risorse in una prospettiva di privatizzazione sostanziale.
7: La Corte sottolinea poi le iniquità dell'IRPEF. La flat tax, estesa a oltre 2 milioni di partite IVA, ha tolto gettito allo Stato per 3,4 miliardi, mentre l'82% dell'IRPEF la pagano dipendenti e pensionati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Questa mattina Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia, dove era detenuto per la condanna che gli era stata inflitta nell'inchiesta sul Mondo di Mezzo. L'ex sindaco di Roma è tornato a denunciare le condizioni dei penitenziari italiani e ha annunciato un impegno in politica con il generale Vannacci, che vedrà questa sera a cena.
9: Io esco da questo carcere da innocente. Ho rivisto e conosciuto una realtà terribile.
10: Sono state queste le sue prime parole davanti ai giornalisti che con decine di sostenitori lo attendevano all'esterno di Rebibbia. Gianni Alemanno torna in libertà dopo una detenzione durata quasi un anno e mezzo, durante la quale quasi ogni giorno ha denunciato su Facebook il sovraffollamento carcerario e le difficili condizioni di chi vive dietro le sbarre. A questo ora dedicherò il mio impegno politico, ne parlerò anche con il ministro Nordio, detto l'ex sindaco di Roma, che ha scelto di schierarsi a fianco del generale Vannacci.
9: Questo impegno lo farò con Vannacci perché è la persona che rompe gli schemi e che apre una prospettiva diversa.
10: Alemanno ha anche chiesto alla premier Meloni di avviare un confronto con i leader di Futuro Nazionale. Al suo invito intanto ha subito risposto il ministro della giustizia: sarò lieto di ascoltarlo, ma non so se Vannacci sia favorevole ad una sorta di amnistia, ha detto Nordio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: È stato trovato il compratore per la famosa Villa Certosa della famiglia Berlusconi.
11: Per Villa Certosa, storica residenza sarda appartenuta a Silvio Berlusconi e messa in vendita dopo la sua scomparsa, ci sarà un nuovo proprietario. L'immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa. Una conferma che arriva da un portavoce di Fininvest dopo le indiscrezioni raccolte dalla Nuova Sardegna. Ad acquistarla dovrebbe essere la Constellation Hotel Holding, società di investimenti con sede in Lussemburgo, braccio immobiliare della famiglia Qatariota Altani, soprattutto dello sceicco Ahmad bin Jassim. In Gallura Altani ha già effettuato numerosi e importanti investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano oggi di una vendita imminente per 350 milioni di euro. Villa Certosa, affacciata sul Golfo di Marinella, è una imponente dimora extralusso circondata da un parco enorme, 7 piscine all'aperto, spa, 7 ville per gli ospiti, cottage, campi da calcio, da golf, giostre per bambini, bambini, orto medicinale, grotta di Nettuno, eliporto, vulcano artificiale, un bunker atomico e un'area per la talassoterapia. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
0: Roma Fiumicino è fra i migliori aeroporti europei secondo l'ACI Europe Best Airport Award. Il Leonardo da Vinci ha ottenuto il riconoscimento come migliore scalo nella categoria oltre i 40 milioni di passeggeri per l'ottava volta dal 2018 dall'associazione che rappresenta gli aeroporti europei. Nelle altre categorie premiati gli aeroporti di Wrocław in Polonia, per quelli con meno di 5 milioni di passeggeri, Riga in Lettonia fra i 5 e i 10 milioni, Venezia fra i 10 e i 25 milioni e Vienna fra i 25 e i 40 milioni. Siamo allo sport con i mondiali di calcio che questa sera vedranno chiudersi il primo girone della prima fase, il gruppo B, alle 21 in contemporanea in campo Canada-Svizzera e Bosnia-Qatar. In classifica svizzeri e canadesi a quota 4 punti, catarioti e bosniaci a quota 1. Ricordiamo che si qualificano direttamente ai sedicesimi le prime due classificate di ogni girone, oltre alle migliori 8 squadre classificate come terze. Infine la MotoGP, Pecco Bagnaia e la Ducati si separeranno al termine della stagione 2026, lo ha annunciato la casa di Borgo Panigale, ricordando il pilota più vincente nella sua storia, con 2 titoli mondiali piloti, 31 vittorie, 63 podi e 28 pole position. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata, torniamo alle 21 con Effetto Notte.
12: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
18: La Zanzara.

0: qua giù. Si vuole parlare al telefono con la zanzara da fa l'800240024. Oppure se lui ti mandano i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Hola, ciao, Jason da Colombia. Io solo voglio dire una cosa. Ieri si sono tenute le elezioni presidenziali in Colombia, qua in Colombia, a Sud America. Ha vinto la estrema destra, Abelardo de la Spiega, che è un tizio che abita o vive anche in Italia e ha un rapporto benissimo con Giorgia Meloni. E come mai, mi domando io, e come mai questo vincitore di ieri si fa chiamare il tigre, no? Il tigre, non lo so, magari è stato ispirato da David de Parenzo, mi pare, non lo so. Saludos, besos, beso Parenzo.
2: Il vincitore delle elezioni in Colombia, non so dove, si chiama il tigre, dico solo questo, il tigre che sta a pisciare come al solito. Sta pisciando come al solito, sta urinando nel suo cesso, si sta occupando di cose più interessanti al telefono mentre piscia. Vuoi tornare in onda? Vuoi tornare in onda oppure ci devi rompere il cazzo con le tue cose? Porca puttana, dice vado a pisciare e ancora non si fa vivo, incredibile. Vado a pisciare e non si fa vivo. Intanto il papà del ragazzo scappato, forse in Olanda, forse in Portogallo, quello della tragedia di Ceriale dove una ragazza è morta e l'altra ha avuto un piede amputato, una gamba amputata, il papà, sentite, contro il figlio, sentite.
3: Deve spaccarlo sulla sua testa quel giorno, il telefono, spaccarlo sulla sua testa.
4: È un asino, cosa fai il video a fare? Tu che non c'entri niente, vai a casa, finita lì.
5: Il bambino ha fatto quel video lì.
3: Che non c'è la testa apposta non lo voglio più. 40 anni che siamo qua, viviamo qua, non abbiamo mai avuto discorsioni con nessuno.
5: Infatti lui si è arrabbiato e l'ha cacciato anche via di casa.
3: Ci rovina la vita.
6: Ma il ragazzo l'hai mandato via tu?
3: Sì, sì, perché non va bene.
2: Padre e zio contro il figlio, mamma mia, vai.
3: Poi l'hanno presa con noi.
6: Ma sono venuti qua sotto a minacciarlo.
3: Ma no, non hanno detto niente. C'hanno ragione. Quelli tutti diciamo c'hanno 100% ragione. È morta la bambina, una bella signorina. Vogliamo vivere bene con gli altri, con siamo tutti amici, fratelli.
5: Assolutamente.
3: Vogliamo anche andare da loro a chiedergli scusa, baciare anche i piedi.

0: Risposta: spento il computer. Ma vai a fare in culo, vai. Forza. Alessandro da Torino, forza. Alessandro da Torino. Dai. Alessandro da Torino.
1: Pronto?
0: Dimmi, dimmi.
1: Ma io sono indignato da quel video di quel ragazzo che si lamenta che lo hanno minacciato. Io se beccassi quel ragazzo lo asfalto.
0: In che senso lo asfalti? Non ho capito.
1: Che lui minaccia di sparare con la pistola. Ma quel ragazzo sta con la bocca sul marciapiede, deve stare.
0: In che senso sulla bocca sul marciapiede? Spiegami.
1: Avete presente il film American History X? Quella scena la farei uguale.
0: Cioè
1: bocca
0: in che senso? Marciapiede
1: e calcio in testa, via. Un colpo e basta.
2: Calcio in testa.
0: Cioè non ho capito, dovrebbe essere ammazzato secondo te, non ho capito.
1: Dovrebbe essere punito dal popolo, che siccome la legge non funziona, il popolo si fa
0: punito
1: da solo.
0: Punito dal popolo. Se è tornato intanto, è tornato il signorino intanto.
2: È stato un calo di tensione, si era spento il computer.
1: Ringrazio Dio che nessuno
2: ti segnala alla polizia, perché hai fatto delle cose agghiaccianti.
1: Se fossi io sarebbe finito molto peggio.
2: No, ma tu devi essere segnalato perché sei violento.
0: In che senso? Spiegami.
1: No, non è violenza questo è giustizia.
2: Tu hai appena detto che faresti un omicidio praticamente e devi essere denunciato.
0: No, ma che denunciato? Ma non diciamo che... No, lui dice, tu sei per il linciaggio popolare di quel ragazzo?
2: Un linciaggio.
1: Esatto, sì.
0: Cioè il linciaggio.
2: E come esatto?
1: Si chiama giustizia, non si chiama linciaggio, si chiama giustizia.
0: Cioè, ho capito, però
2: si chiama linciaggio schifoso per una persona che non ha commesso nessun delitto, peraltro.
1: Non ha commesso nessun delitto. Ha riso di una ragazza morta.
2: Zero. Ha fatto una cosa moralmente deprecabile, ma non ha commesso nessun crimine, quindi non deve essere sfiorato nemmeno con un fiore.
1: Non deve questo essere sfiorato, ma poi
0: c'è Alessandro la pensa diversamente. Alessandro la pensa diversamente. Sono opinioni, non aggressioni.
2: Questa è un'aggressione, un'intentata aggressione. Quello che ha fatto questo ragazzo, che evidentemente,
0: cioè tu stai dicendo quello Alessandro è più violento di quel ragazzo lì. Alessandro da Torino è più violento di quel ragazzo lì.
1: Sono più violento, ma sono più giusto. Va bene, sono più violento, ma sono giusto.
2: Non c'è dubbio che sia una persona molto pericolosa, perché è libera.

0: ambulanze, i rumori del cazzo. Porca puttana,
1: la TV reale, non posso perché soffoco, non c'è aria.
0: Alessandro,
1: non
0: dimmi, continui, dimmi.
2: Parenzo, io sarò anche più violento, ma sicuramente sono più giusto. Questo è certo.
1: Vedi, questo ammette di essere un violento. Guarda, sta arrivando l'ambulanza. Io spero che arrivi da te.
2: Guarda, non ho problemi.
0: Lui sta dicendo che
1: tu sei un violento.
0: Che dovrebbe essere punito severamente dal popolo. Così ha detto. Che ti devo dire?
1: Numero, te lo porto in questura.
0: Ma perché in questura? Cosa c'entra? Dai,
1: perché
0: su.
1: È pericoloso. Lui è pericoloso. Quello che ha fatto il video avrà fatto una cosa che è moralmente esecrabile.
0: Allora, qualcuno mi scrive il metodo di Alessandro. Potremmo definire il metodo Benjamin Netanyahu con il metodo di reazione di Alessandro.
1: Netanyahu sta difendendo il suo paese.
0: Signor Netanyahu,
1: sta difendendo
0: Antonio,
1: il suo paese,
0: da Padova. Antonio da Padova, dimmi Antonio.
1: Paese Lucio,
3: ciao, ciao Lucio, mi senti?
0: Dimmi.
3: Ciao. 21 giorni alla sentenza del povero gioielliere.
0: Sì, 21 giorni al 15 luglio, esatto.
3: È una vergogna. È una vergogna. C'è gente.
0: Non è una persona violenta, vergognati.
1: Beh, cosa devi fare per essere violento? Ha ucciso due persone, lui, non è violento.
3: C'è
1: cazzo.
3: Gente che va contro il gioielliere e difende la gentaglia, difende chi fa video, chi dice, chi fa. 21 giorni per una persona incensurata.
1: Se neanche Ruggero si può considerare violento, condannato senza definitiva per aver ucciso due persone.
3: Parenzo,
1: che cosa dobbiamo fare?
3: È una persona incensurata, 50 anni che lavora in proprio,
1: con un'attività, due persone ha ucciso.
3: Con un'attività, sì, ma è rischio.
1: Non è che se uno lavora in proprio può uccidere due persone.
3: È rischio del mestiere.
1: No,
3: Crucio,
1: ma
3: aiutami.
1: Persona,
3: è rischio del mestiere.
1: Una persona lavora a rischio. No,
3: lui,
1: ma non c'è.
3: Lui fa un lavoro
1: logica,
3: a rischio.
1: Scusi.
3: Chi ha una gioielleria, chi ha un'orefizzeria, chi lavora nel lusso, si chiama rischio di impresa, rischio del mestiere.
1: Non è che c'è una norma che dice: se tu fai il gioielliere, puoi uccidere chi ti pare se ti vengono a fare una rapina. Non c'è sta norma.
3: Lui ha soltanto...
1: Lei ha letto questa norma? Io no, non c'è la norma nel codice che dice che se tu sei un gioielliere e vieni rapinato, puoi uscire fuori dal tuo negozio e uccidere due persone. Non c'è questa norma.
3: Non ho detto
1: non
3: questo,
1: c'è.
3: La sua è soltanto una reazione. Una reazione di chi difende
1: un omicidio
3: con
1: plurimo.
3: I denti, con le unghie, la propria attività. Una persona onesta che ha sempre difeso la sua attività e ha continuato a difenderla.
0: Bravissimo.
3: Tra 21 giorni la sentenza.
0: Musica, maestro, musica. Domenica 28 giugno sarò a Vicenza in teatro con il generale Roberto Vannacci e con Alberto Filippi, un ex senatore che si è preso una rapina in casa, una pistola puntata alla tempia, la famiglia, la famiglia tenuta in ostaggio nella notte. Se per disgrazia Filippi si fosse difeso, oggi sarebbe probabilmente lui sul banco degli imputati. La vittima che diventa il sospettato. Il mondo alla rovescia. Perché andiamo domenica in teatro a Vicenza con Vannacci e con Filippi? Giù. Ci andiamo per Mario Roggero, quello che chiamano l'orafo. Due delinquenti gli sono entrati in azienda per portargli via tutto. E lui, terrorizzato, in un secondo, senza un manuale di istruzioni in mano, ha sparato, ha ucciso due rapinatori. 14 anni e 9 mesi di galera. Il 15 luglio probabilmente entra in galera. Siamo lì per impedire che tutto questo accada. Avanti tutta!

0: Bruno da Bologna.
1: Pronto, ciao.
0: Dimmi Bruno.
1: Allora, volevo parlare di sto ragazzo che si è trasferito in Portogallo dopo aver fatto quel filmato da imbecille.
2: È scappato.
1: Che non è che possiamo continuare, soprattutto Parenzo, perché lui è il paraculo della situazione, il sinistroide che protegge tutti quelli che sbagliano.
2: No, nessun sinistroide.
1: No, sì, dai Parenzo, smettila di nasconderti. Tu sei assolutamente di sinistra, anche perché
2: guarda, io ho votato tante cose, ho votato radicali, ho votato.
0: Allora,
1: votato quando ti sei allargato, avrai votato Conte perché eri in un momento di confusione.
2: No, mai.
1: Ma no, dai.
2: Mai.
1: Comunque, a parte quello, è inutile che continui a proteggere sta cazzo di gente.

0: Che, ma no, che cazzo vai, tanto il tuo voto è uno, speriamo che non valga niente, perché sennò tu ci rovini ancora. Però cioè, la devi smettere di proteggere tutta questa gente che fa cazzate.
1: Io non proteggo nessuno, proteggo il principio del fatto che quel ragazzo non ha fatto assolutamente nulla.
0: Te la fai con il gioielliere perché ha sparato a quello che è entrato in casa tua.
1: Ha ucciso,
0: però poi proteggi quello che è stato inseguito dai carabinieri.
1: Non proteggo nessuno.
0: Ma tu proteggi tutti perché fai il paraculo, fai il buonista del cazzo. Cioè, voglio dire, se capita a te, se capita a casa tua, ti incassi come tutti noi.
1: Ah, direi, certo, ma che c'entra?
0: Ma non è che sei uno fuori con la pistola, incassati anche quando tocca agli altri, non solo quando tocca a te, perché sennò sei il vero comunista.
1: Io ho detto semplicemente che non ho la pistola, quindi non posso inseguire nessuno né uccidere due persone a sangue freddo.
0: Ma non te la darebbero perché non saresti in grado di intendere di volere per avere un'arma. Però hai un'arma peggiore, che è la lingua, che fai dei danni. Cioè dovresti smetterla
2: di
0: parlare.
2: Quelle sono le opinioni, non fanno danni come le pistole, non diciamo cazzate, dai.
1: Non stiamo parlando di
2: non ho capito, Bruno, di che cosa volevi parlare tu, del caso del marocchino, del ragazzo marocchino? Non
0: sì,
2: ho capito.
0: Questo viene trasferito in Portogallo, cioè questo va punito.
2: In che modo?
0: In qualsiasi modo, anche nel modo peggiore. Poi non dico di sbatterlo in galera vita.
2: Nel modo peggiore che vuol dire?
0: Il modo peggiore deve farsi qualche mese di carcere per capire che comunque
2: mese di carcere per quale reato? Non ho capito. Per quale, qual è il reato?
0: Il reato, lui era lì, questa ha detto, questa è morta, no, chiama i soccorsi, che cazzo fai il video?
2: Ma no, era tutto finito, cioè secondo te comunque deve essere preso e in qualche modo punito, questo dici tu,
0: punito.
2: Fermi tutti, fra poco torniamo, fermila.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
6: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Le borse europee terminano fiacche tra le vendite sul settore petrolifero dovute alla retromarcia del greggio a meno 5% e quelle su difesa e spazio. Sullo sfondo i colloqui di pace USA-Iran e le scommesse al rialzo di un ritocco dei tassi da parte della Fed entro l'anno, che hanno riportato le quotazioni dell'oro sotto i $4,000 l'oncia. Piazza Affari maglia nera, con il FTSE MIB che abbandona la soglia dei 52.000 punti e cede alla fine lo 0,7%. Le vendite più marcate cascate su Leonardo, meno 4,8%, e Avio, meno 3,7%, così come sui petroliferi Saipem, meno 3,2%, ed Eni, meno 3,3%, deboli banche e assicurazioni coinvolte nel risico, con l'eccezione di MPS, più 0,8%, più 3,1% invece per Diasorin e più 1,5% per Poste, spinta al rialzo dai giudizi degli analisti di Barclays. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
14: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
15: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
16: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
17: La Zanzara.

0: grazie Ameba, grazie Ameba israeliano. Dopo due giorni sono riuscito ad andare a defecare con quell'inno di merda israeliano. Grazie, grazie ancora, nano schifoso.
1: De Rossi, Briganti, Karim Amual, ospiti fissi tutti i giorni, li vogliamo tutti i giorni, Giuse! Tutti i giorni! Che se questi si fanno ancora vedere, si fanno ancora sentire, arriviamo al 60%! Avanti tutta! Avanti tutta, Giuse!
2: Beh, ragazzi, non avete tutti i torti. Secondo me la presenza è praticamente puntuale, la presenza pervasiva, continua della signora De Rossi, che fra poco vi ripresenterò per l'ennesima volta, della signora Briganti in questa disgraziata trasmissione, di altre persone, signora Bubba, porta voti su voti su voti su voti su voti su voti su voti, prego generale, su voti su voti su voti al generale, in generale al centrodestra. Loro non saranno d'accordo, sono proprietari delle loro idee e sono, come dire, legittimamente de sinistra, de sinistra, de sinistra schleniani, di AVS, a favore della Salis, quello che volete, però così è, secondo una corrente di pensiero portate voti al centro-destra perché siete trinariciuti, non so come dirvelo, però fermi, fermi lì che fra poco arrivo. Tommaso da Forlì, Tommaso, dimmi Tommaso. Tommaso, dimmi che c'è Tommaso.
3: Dimmi. Ma dimmi, volete mandare quel nano di merda?
2: Rimettete in onda questo stronzo, Mattia da Barletta. Forza.
4: Però non si sente.
5: Buonasera,
4: bene,
5: mi sente Crox?
2: Sì, dimmi, dimmi, Mattia.
5: Allora, io volevo dire una sola cosa a pare, non so, che io esprimo completa
2: Barletta
5: solidarietà, sì, per il signor onorevole Sasso.
2: Sì, signor onorevole Sasso, che è delle sue zone, l'onorevole Sasso. Beh, lo conosco benissimo.
5: Ah, perfetto. Sì. Io quindi ringrazio il signor generale Vannacci per averci fatto conoscere generale, questa grande persona.
2: Ma questo qua già lo conoscevamo, era già in Parlamento con la Lega, vorrei, cretino di un cretino, vorrei, cioè era già in Parlamento con la Lega, parento, imbecille. Questo è un parente di Sasso, ha chiamato un parente di Sasso praticamente da Barletta.
5: No, non sono un parente di Sasso.
2: Allora, Sasso ha detto in Parlamento una cosa, che è preoccupato, l'hanno accusato di razzismo, delle peggiori nefandezze, è preoccupato per il fatto che nei citofoni delle case popolari noi non vediamo più i nomi Giovanni, Giuseppe, Francesco, Stefano, Davide, eccetera. Davide è difficile che lo vediamo nelle case popolari,
5: ma detto
2: perché siamo
5: la
2: abituati,
5: verità,
2: è abituato ad altri livelli, diciamo, no, non è abituato, no, non tu non ti sei mai nemmeno nomi avvicinato a una casa popolare,
4: no,
2: tu non
4: io
2: ti
4: io
2: sei avvicinato.
4: Ho fatto inchieste, ho fatto un sacco di sensi, sono un inviato storico
5: quale?
4: Della Sette, dove, anche di Mediaset,
5: cazzo devi andare,
4: io ho lavorato anche a Mediaset, a Matrix, io ho lavorato anche a Matrix come inviato, come no.
2: Sì, sì.
4: E sono,
2: sì, sei, rimasto rinchiuso, sei rimasto rinchiuso di un campo di
4: sono
2: concentramento.
4: Sono rimasto anche Crucio, chiuso in un campo di concentramento dopo la fine della guerra, naturalmente. Sì, sì, dopo la fine della guerra,
5: altre nazioni. Qui in Puglia è minore rispetto al nord, questo te lo posso assicurare.
2: Allora, Mattia da Barletta, Mattia da Barletta, ripeto, chiama,
4: come parla questo
2: chiama per, diciamo, in quota Sasso, il quale, ripeto, ha detto una cosa che è abbastanza condivisibile. Cioè, ormai le case popolari sono preda, sono totalmente occupate da extracomunitari.
4: Ma mi pare evidente, occupate.
2: Ma non mi dà fastidio,
4: gente,
2: è un dato di fatto, certo.
4: Ma è
2: quando
4: gente
2: pagano,
4: che paga l'affitto.
2: No, quando sì, paga l'affitto, però,
4: non è che
2: però le graduatorie degli asili, le graduatorie e le graduatorie
4: ma
2: è la realtà dei fatti, ma lo vogliamo ammettere o no? Le graduatorie sono praticamente monopolizzate. A parte che non è detto che
4: sono
2: italiani,
4: cittadini italiani.
2: Va bene, Fabio, provincia di Livorno, vai Fabio, dimmi.
6: Ciao,
4: io lo trovo scandaloso questa campagna razzista che state facendo.
2: Ma non è razzismo, razzista, stiamo fotografando la realtà,
4: puro.
2: Non è che ogni cosa che si dice è razzismo, dai, forza Fabio.
4: Andate,
2: dimmi,
4: a fotografare anche le case, andate a fare un censimento delle case dove stanno,
2: dimmi,
4: gli
2: dimmi,
4: immigrati.
2: Fabio, dimmi, dimmi,
4: schifosi.
6: Ascolta, purtroppo devo dare ragione a Parenzo questa volta,
2: su
6: per quanto riguarda quel ragazzino che è scappato.
4: Ma certo,
6: allora volevo dire,
4: ma è buon senso.
6: Chi non ha peccato e scagli la prima pietra.
2: No, questo non è
6: mai preso.
2: No, chi è che non hai mai preso? Dimmi.
6: Chi è che non ha mai preso una sbronza?
2: Ma che c'entra questo?
6: Quante volte ci siamo ubriacati, abbiamo fatto cose.
2: Ma infatti mica è una colpa ubriacarsi, nemmeno fumarsi le canne, come ha detto ieri da noi, che c'entra?
6: No, fammi parlare però. Allora, quante volte abbiamo preso una sbronza e ci siamo pentiti di quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo fatto.
2: Appunto, lui non lo fa, mamma mia, sì, cosa diciamo ho fatto, che lui mia, si è pentito, poi è ritornato adesso, alla carica, scusami, ha detto una cosa, poi si è smentito, poi ha detto no, vi ammazzo tutti. Per carità, c'ha 19 anni. Detto appunto, questo, non è che cioè, non è che
4: ha diritto a sbagliare.
2: Scusami,
4: no?
2: Abbi pazienza, io non faccio un video dove mi metto a ridere dopo l'incidente mortale a una persona. Non l'ho mai fatto in vita mia.
6: Ascolta, ma dovete capire che questi ragazzini hanno sempre sto cazzo di telefono in mano e fanno le storie.
2: Adesso non cominciamo. E allora?
6: Quindi questo ubriaco
2: dunque tu lo assolvi, dunque tu lo assolvi, diciamo, lo assolvi.
6: Lo assolvo. O perlomeno non è che l'assolvo completamente, però perlomeno non mi sembra giusto tutta questa.
2: Vabbè, Luca da Genova, dai, Luca da Genova, dimmi Luca, dimmi.
7: Sì, ciao, niente, stavo dando ragione a chi ha parlato finora. Perché anche secondo me.
2: Pure tu dai ragione a quello. Tu voi siete in controtendenza rispetto
4: ma
2: a tutta Italia.
4: No, tutta Italia. No. Tu voterai PD.
2: Tu voterai
4: la
2: PD, caro Luca. Tu voterai
4: PD. Ma non c'è bisogno di votare PD. La gente è emotiva. Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi diceva: il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Il buon senso ci dice che quel ragazzetto ha fatto una stupidaggine. Il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del
2: Sarà giustificato chi è incazzato come una birra? No, voi mettetevi nei panni dei genitori di Emma che ha perso un piede, una gamba.
4: Ma quelli sono giustificati
2: e Sofia,
4: sono
2: credo che si chiami
4: in causa. Il resto, quelli sono giustificati a qualunque cosa.
2: Ma ho capito,
4: hanno,
2: ma sono quelli sono che dobbiamo avere come punto di riferimento. Che vedono un video di un coglione persone, scappato poi in Portogallo e in Olanda che si mette a ridere dopo un incidente. Dai, parla di remigrazione, si mette così in posa mentre parla con l'aereo. Ma potranno essere incazzati
4: allora,
2: come delle bisce o no?
4: Esiste i genitori, sì, esiste pazzi, poi il diritto a dire delle sciocchezze. Quel ragazzo ha detto una sciocchezza
2: e
4: un 19.
2: E assolviamo pure questo, dai, assolviamo.
4: Tu lo dici ogni giorno sciocchezze. Tu ogni giorno, tu addirittura vai in teatro a fare uno spettacolo con uno che con parenti di qualcuno che ha ucciso. Pensa te che roba.
2: Secondo te, scusa, tu secondo te è meglio il ragazzo di Rogero? Cioè, meglio quel ragazzo di Rogero. Dimmi.
4: Ma questo qui è imparagonabile, ma senza dubbio. Ma ragazzi, ma Rogero ha ucciso due persone.
2: Cioè, questo
4: no, ma sii serio,
2: ragazzi,
4: per favore.
2: No, ma no, ho capito.
4: Non voglio che si scherzi su questo, sii serio.
2: Cioè, tu stai dicendo Rogero è peggio del ragazzo marocchino che ha pubblicato le storie dopo la morte di una.
4: Assolutamente sì. Uno ha commesso l'altro, l'altro non l'ha commesso.
2: Io oggi me ne vado. Qui c'è accanto una persona che fra poco vi presento, fra poco me ne vado.
4: L'altro è moralmente deprecabile. È moralmente deprecabile. Quello che
2: chiudiamo
4: ha fatto
2: tutto.
4: È,
2: chiudiamo tutto,
4: è un gesto
2: tu stai dicendo che un onesto cittadino italiano preso d'assalto da rapinatori, costretto dalla rabbia a sparare, a uccidere due persone, se non costretto ha ucciso due rapinatori, è peggio di uno che fa i video dopo la morte di una ragazza dopo essere stato nella macchina.
4: Gente,
2: va bene.
4: Totalmente paragonabile,
2: è incredibile. Vittorio,
4: Vittorio da Roma.
2: Ah,
4: ma quello è Rogero è un assassino. Ma ragazzi,
2: Vittorio da Roma.
4: Ma tu metti sul piano uno che ha
2: tappati
4: ucciso
2: la bocca,
4: un delitto
2: momento,
4: di due persone
2: che stai schiumando
4: ma è esecrabile.
2: Accanto a me c'è una persona che sta schiumando, una persona molto nota nel mondo.
4: No,
2: è una persona che fa milioni di visualizzazioni con i suoi profili,
4: sì,
2: sull'Instagram e su altri profili. Sta schiumando
4: lo stesso, che me ne frega.
2: Hai detto, Marco, l'hai sentito parlare? Sì, può essere.
4: Ma è un idiota, può schiumare quanto gli pare. Ma è un imbecille.
2: Vittorio da Roma, Vittorio, no, e che ne sai, non lo conosci, almeno l'hai conosciuto. Ma quando è venuto qua, ma Vittorio da Roma,
4: io sono convinto al 99% che sia un idiota. Le possibilità che sia una persona con cui è interessante interloquire sono dello 0,5, neanche dell'1, dello 0,5%.
2: Se n'è andato quello, che cazzo ha fatto? Ha abbassato quell'imbecille Tommaso da Forlì, forza, Tommaso da Forlì, dimmi.
8: Ciao Crux, finalmente. Volevo dire due cose. Intanto shalom a quel nano bastardo nazi comunista di Parenzo.
2: Vabbè, perché lo sappiamo. Andiamo al solo.
4: Dai, del nano bastardo nazi.
8: Sappiamo tutti che ormai sei una spia da Israele, lo sappiamo tutti. Lo sappiamo
4: no,
8: tutti.
4: Del Mossad, se mai. Sì.
2: Vabbè, dopo aver detto
4: anche dello Shin Bet, dopo aver detto questo segreto interno.
2: Dopo aver detto questa cazzata, andiamo avanti.
8: Volevo parlare la remigrazione. Non si dovrebbe chiamare remigrazione, secondo me. Bensì correzione. Correzione.
2: In che senso, scusami?
8: In che senso che non sarebbero mai dovute entrare queste persone? Queste persone che fanno sempre casino in giro perché fanno solo casino loro.
2: Ma ci dicono, caro Tommaso, ci dicono, te lo dico subito, ci dicono che è impossibile. che è difficile, che è complicato, che, non fare entrare, non
4: destra,
2: fare entrare, sì,
4: governo,
2: ma io Meloni, a me me ne frega nulla, io sono anche
4: Piantedosi,
2: contro
4: Piantedosi, ministro dell'interno,
2: sì, io ti dico, ci dicono sempre che è
4: quindi
2: difficile,
4: stato,
2: che
4: quindi è Piantedosi non è stato un buon ministro,
2: ci dicono
4: dicendo
2: sempre che è complicato, che è difficile, che è quasi impossibile non far arrivare le persone qua. Io non sono convinto, perché bisogna combattere sempre le persone che ti dicono è impossibile, è difficile, è complicato, non capisci le cose, come funziona il mondo. Questa mentalità bisogna combattere. Vittorio da Roma, dimmi Vittorio, che c'è? Che c'è stasera?
9: Sì, un cazzo come al solito. Comunque tra un po' si festeggia, Roggero in carcere, si festeggia.
2: Che vergogna che sei, guarda, sei una vergogna.
9: Comunque
2: sei,
9: quel ragazzo
2: sei vergognoso.
9: È sicuramente più onesto di Roggero, assolutamente sì. E ti fa capire quanto fanno cagare le persone. Tutti gli italiani che hanno attaccato quel ragazzo sono degli emeriti pezzi di merda.
4: Peraltro, di aver fatto quel video stupido.
9: Mm. Cioè, ma certo, ma quello è un coglione.
2: Dunque
9: che
2: non
9: ha
2: si
9: fatto
2: può attaccare,
9: video.
2: Dunque
9: ma
2: non
9: no,
2: si può attaccare.
9: Attaccare,
2: non
9: ci sta
2: si
9: il
2: può
9: diritto di essere
2: ragazzo
9: un coglione, ci sta il diritto di essere un
2: ma
9: coglione,
2: sì, per carità,
9: una
2: ma infatti l'abbiamo ospitato per 40 minuti di ieri, che vuoi?
9: Una manica di maiali infami, pezzi di merda che continuano a insultarlo, a minacciarlo, esatto, a cercarlo, siete una manica di merde, vi meritate lo stesso trattamento per tutte le merdate che
2: scusa,
9: avete
2: dunque
9: fatto
2: non si può
9: vita
2: criticare questo signore, questo
9: no,
2: signore
9: no,
2: non, si può
9: no, non si può criticare un assassino che ha ammazzato due persone, non si può Roggero,
2: un
9: no,
2: gioielliere, no, si può criticare, certo che si può criticare, un gioielliere che è stato preso da un momento di rabbia, da un momento di rabbia e ha sparato a due
4: banditori. La rabbia, quindi fammi capire, la rabbia che uccide due persone va bene, la rabbia che fa un video non va bene, ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? La rabbia di un ragazzino di 19 anni che fa un video stupido deve essere minacciato di morte, deve scappare dall'Italia? La rabbia, la stupidità,
2: quella
4: la stupidità, e dall'altra un assassino che uccide due persone a sangue freddo,
2: ma
4: fuori dal proprio locale, gli fate una campagna. Ma pensa
9: bravo,
4: al mondo
9: David,
4: al contrario,
9: bravo,
4: maledetto.
9: Bravo,
2: musica,
9: cazzo,
2: musica, musica, musica, musica,
4: maledetto.
2: Alla mia sinistra,
4: voi siete dei potenziali criminali.
2: Posso dire,
4: siete
2: fa, calma, calma, ragazzi, altro calma. Torniamo in onda, torniamo in onda con tranquillità. Allora, alla mia sinistra, devi stare calmo. Alla mia sinistra, so che è una puntata molto calda e sarà molto calda. Alla mia sinistra, una delle persone più influenti del web in questo momento, certamente favorevole anche all'unione di tutto il centrodestra, favorevole anche al grande alla grande rassemblement, diciamo, all'alleanza Vannacci, Meloni, Salvini, eccetera, Robby Giusti, buonasera, buonasera.
10: Ciao a tutti, guarda, io potrei fare come Parenzo che inizia a offendere Giusti tutti, e questa gente offende basta, però
4: ci
10: io invece
4: Giusti,
10: prego per Parenzo, sì, perché la natura con
4: Robby
10: lui è
4: Giusti,
10: la natura con Parenzo è stata veramente
4: con Robby
2: no, no, no,
4: Giusti,
2: però devi stare calmo, devi lasciarlo parlare e poi lo critichi, non rompere i coglioni.
10: Quando manca l'educazione nelle persone, Parenzo è maleducato.
4: Stiamo parlando
10: maleducato
4: con Robby Giusti.
2: Allora calma, tu non è che
10: Parenzo, quando farai un decimo dei miei numeri potrai iniziare Robby a parlare. Giusti. Fino allora, a quel momento, Robby cortesemente, Giusti, shalom e basta.
2: Nel mondo,
10: io
2: nel
10: prego per te,
2: scusami,
10: io prego
2: Robby
10: per lui, prego per Parenzo, perché
2: esatto,
10: la gente
2: fammi,
10: come lui.
2: Fammi fare questa premessa: nel mondo di Parenzo non è che esistono solamente i numeri della televisione tradizionale, esistono anche altri numeri. Tu non conosci le persone che sono, come dire, che fanno trend o che hanno numeri sul web. Robby Giusti è uno di questi.
4: Ma chi
2: punto
4: cazzo è Robby Giusti?
2: Ma che vuol dire? Non è che c'è solamente Galli della Loggia, Paolo Mieli, porca puttana, esistono pure altre
4: ma
2: persone nel mondo.
4: Robbygiusti.it, ma chi cazzo è Robbygiusti.it?
10: Ci ha guardato, Caro Parenzo, intanto grazie per l'idiota non conoscendomi, ma
4: cosa
10: sai, loro sono i comunisti,
4: che
10: sono abituati a offendere tutti
4: ma
10: a prescindere. Anche se parlo di informatori della Digos nella vita, però da una vita, però sono abituati a fare questo. Detto questo, tornando al ragazzo, il ragazzo ha sbagliato semplicemente, perché quando muore una ragazza tu non fai battute, nessun tipo di battuta, perché potrebbe capitare
4: c'è
10: una cosa
4: a essere stupidi come te.
10: Parenzo, io sai cosa farei, io non sono per l'accusa, io sono per dire a questo ragazzo: fai un bel faccia a faccia insieme ai genitori della ragazza,
2: cioè,
10: in una stanza, prendo una chiave, li chiudo dentro, dico pensateci tra di voi.
4: Ah, bella,
10: chiarendovi,
4: e ti seguono milioni di persone perché dici sta strozzata.
2: Allora, aspetta.
4: Scusa,
10: come,
4: capire, giusto per capire,
10: come lo farei,
4: cioè,
10: con te, Parenzo, con tutti quelli che offendi,
4: idiota,
10: li chiudi in una stanza. Sai che bello stare con te in una stanza,
4: noi
10: io e te, Parenzo, che bello.
4: Abbiamo un signore che è stato presentato come una star del web. Questo è
2: dell'informazione via web,
4: milioni,
2: milioni di visualizzazioni, sì,
4: e
2: certo.
4: La sua riflessione è stata: dovremmo chiudere in una stanza l'italo marocchino e i genitori di quella povera ragazza che pensa alla genialità, cioè prendere i genitori
2: da un certo punto di vista,
4: lutto,
2: non è male
4: e
2: come
4: chiudere questo idiota
10: Parenzo
4: è stato presentato come
10: la tu invece che sei intelligente
4: la star dei gabinetti
10: qualcuno
4: alla turca della stazione centrale.
10: Guarda che non è che urlare, sei intelligente, rimani sempre Parenzo e la gente ti conosce.
4: Questo è il genio.
10: Se ammazzassero tua mamma, Parenzo o tuo papà,
4: è stato presentato come se fosse il direttore
10: per il culo, cosa faresti?
4: No, è un imbecille che ha proposto sì, come grande iniziativa editoriale, Roby Giusti. Io sto parlando del
10: Roby Giusti.it
4: nel buco del culo. Ecco, perché
10: va bene,
4: uno che dice perdona, no, va bene.
10: Ma perché? Ma come fai a lavorare con un coglione così? Come si fa? Come si fa? Povero Cruciani, San Cruciani,
4: dell'iniziativa editoriale. Stai buono, zitto.
10: San Cruciani!
4: No,
10: lo facciamo santo, te lo giuro.
4: L'iniziativa editoriale di RobyGiusti.it del buco del culo che propone di chiudere in una stanza il ragazzo Italo Marocchino che è scappato in Portogallo
10: sì,
4: e la famiglia della ragazza
10: e ci mettiamo
4: morta,
10: pure Parenzo con quei coglioni che lo sopportano
4: e via la chiave. Questa è la genialità dell'iniziativa editoriale di Roby Giusti.
10: Non è editoriale, è una soluzione umana.
4: Devi cambiare la dicitura
10: umana. E cosa fai? Tu lo perdoni, lo perdoni
4: Roby Giusti del buco del
10: tutti
4: culo.
10: Se tu giri l'angolo e due risorse ti stuprano, ti inculano, li perdoni te.
4: Ecco,
10: no, forse sei felice.
4: Iniziativa editoriale. L'altra grande iniziativa editoriale.
10: Parenzo nel vicolo lo chiamiamo.
2: Musica,
10: Parenzo
2: musica.
4: Roby Giusti del buco del culo.
10: Allora, Parenzo nel vicolo nero. Il vicolo nero.
2: Fermi un attimo. Allora, che cosa è successo? La proposta, la provocazione che fa. Stai zitto un attimo. La provocazione, l'hai già detto.
10: Però sei incazzato.
2: La provocazione che ha fatto Roby Giusti è questa. La punizione che ci vorrebbe per questo ragazzo scappato in Portogallo, in Olanda, quello che
4: genio,
2: sarebbe prenderlo, portarlo in Italia, rinchiuderlo dentro una stanza con i genitori delle persone. Lui non è colpevole, naturalmente.
10: Che si chiariscano.
2: Mi pare una cosa anche, diciamo, civile, no? Una
11: cagare,
2: questa è la regia che è regia comunista.
10: Si vede, guarda, non c'è.
2: Alla mia destra, Clizia De Rossi, buonasera.
12: Buonasera. No, ti sono in buona, Davide. Ci hai già pensato tu, Davide. Che gli vuoi dire a sta gente?
2: Che c'hai in mano? Scusa,
12: ho una dichiarazione da far firmare a tutti i tuoi ospiti, a te compreso, quindi al signore che hai presentato come una grande star.
2: Io non ho presentato come una star, come uno che fa milioni di visualizzazioni su web. È la realtà dei fatti. Che cazzo volete fare?
12: Io non l'ho mai sentito nominare, però.
2: Peggio per te,
12: va benissimo, ma può essere anche il signore che pulisce le scale. L'importante è che firmi una dichiarazione di aderire ai valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana.
2: Parla al microfono, però.
10: L'unica cosa che ti firmerei è un.
2: Leggi questa cosa qua. Dovresti firmare questa dichiarazione di
10: i valori antifascisti alla base dell'ordinamento.
12: Ti riconosci nei valori.
2: La mangia.
12: Addirittura. Perfetto. Si è già
2: si è mangiato la dichiarazione di antifascismo. Un applauso,
12: quindi il signore
10: è una stronzata. A me sta sul cazzo tutti gli estremi, tutti dal primo all'ultimo. E voi continuate con sta cagata del fascismo, ok? Come io sto ironizzando,
12: sta cagata è nella Costituzione,
10: non
12: è nella Costituzione,
10: è una cagata. Fascismo non esiste più, continuate perché non avete un'idea sana in testa.
12: Invece ce l'hai tu di mettere un ragazzo
10: come
12: con i genitori di una
10: Parenzo
12: morta.
10: Parla del fascismo perché non ha idee, non ha nessun cazzo di idea. Lui ha le idee.
12: Sì.
10: Lui ha le idee.
12: Lui può darsi, tu no. Poche e molto confuse.
2: No, però scusate un attimo una cosa. Allora lui sta dicendo una cosa. Quella roba lì che voi proponete, cioè di far firmare a non so chi.
12: Sono i valori su cui è fondata la Costituzione italiana.
2: L'ho già fatto. Se vuoi te lo rifaccio, dammelo.
12: Te lo do perché
2: dammelo.
12: Tu la strappi.
2: No, io mi ci pulisco il buco del culo. Forse non hai capito bene.
12: Ma perché tu sei fascista, infatti?
2: No, io non sono fascista.
12: Tu stai facendo propaganda.
10: Ma chi sono i fascisti?
12: Da giorni, da mesi.
2: Ti devi vergognare. Io mi diverto e basta.
12: Tu sei il nuovo duce della politica italiana, io l'ho già detto e continuerò a dirlo.
2: Musica. Allora, c'è una cosa che però la signora Clizia vuole dire.
10: Ma fagli una domanda, cos'è il fascismo? Rispondi. Cos'è il fascismo?
12: Io ho studiato, tu lo sai, che titolo di studio hai innanzitutto?
10: Io dei titoli di studio ne ho finché vuoi, basta vedere il mio curriculum in rete. Trovi tutto in rete.
12: Tipo?
10: trovi tutti in rete.
12: Sì,
10: non
12: certo.
10: Devo decantare, non sono come
12: e
10: voi
12: allora
10: che
12: non, sicuramente non ne hai. Sicuramente non ne allora, hai. Scusa, non io il fascismo l'ho nessuno. Studiato e ci ho scritto
2: vabbè,
12: anche degli articoli.
2: Vabbè, è finito il fascismo vabbè, da più di 80
12: non è finito.
2: Anni.
12: Rispondi, non è finito perché
2: fascismo?
12: I tuoi amici continuano a fare allusioni a volerlo riportare con proposte vergognose.
10: Quello che è successo alla cantante Pro Palle. Quello che è successo alla cantante Pro Palle. 70 frustate perché si è tolta il velo. Quello è il fascismo.
12: Che c'entra il fascismo?
10: Quello è il fascismo.
12: Questi sono gli argomenti di questa gente microcefala di destra che mette tutto nel calderone per fomentare il popolino
10: solo?
12: Ignorante.
10: Ma che popolino ignorante?
12: Tu non hai un'idea di quello che dici.
10: Quindi tu sei d'accordo nel frustare una
12: sei
10: cantante
12: una persona ignorante che fomenta odio sui social al pari di quell'altro
10: no,
12: idiota di Roma Carabella, come
10: tu,
12: cazzo si chiama? Il cervello è lo stesso.
10: Scusa un attimo,
12: punto.
10: Giuseppe ha detto che non
12: detto
10: mi conosce,
12: esatto.
10: Come cazzo fai a sapere cosa
12: con le cazzate
10: io?
12: Che stai dicendo qui adesso?
10: Qua,
12: immagino sui social quante tu le dici.
10: Robi
12: Giusti, com'era buco del culo.it.
10: Parenzo, taci.
2: Allora, fermi un attimo, fermi, non ho capito. Hai qualcosa da dire a Parenzo tu su Israele? Che cosa hai da dire a Parenzo?
12: David, sì, purtroppo per te adesso siamo arrivati alla resa dei conti.
2: Cioè?
12: Adesso ti vergogni di tutto quello che hai detto finora, della difesa spasmodica da tappetino serbo a soldato, oppure ti vergogni? Ti vergogni?
4: Esattamente il contrario, esattamente
12: non ti
4: il contrario.
12: Ora che l'ONU ha dichiarato ufficialmente che siete uno stato genocida che ha perpetrato omicidi su volontari, su bambini per terminare una popolazione. Popolazione,
4: ma che roba
12: neanche
4: è? Questo
12: adesso
4: è il manifesto,
12: lo accetti?
2: Rispondi,
4: assolutamente
2: rispondi a
4: Clizia,
12: ti devi vergognare,
4: un baraccone,
12: ti devi vergognare.
4: Di, un,
12: avete

0: mondo. Livello,
1: maledetti.
2: Ma io poi in realtà ci sono anche tante persone per bene in Israele che anche al Gay Pride dell'altro giorno, al Pride a Tel Aviv, esatto, hanno provato a manifestare. Con, dato che dici tanto che siete una democrazia, hanno provato a manifestare contro Netanyahu. Li hanno schedati, allontanati, gli hanno tolto i cartelloni contro il governo. Quindi, per piacere, un bel missile terra-aria su Gerusalemme, sulla Knesset. Siete il nuovo, voi siete la nuova dittatura mondiale. Adesso siete al pari dei nazisti. Negli anni 40, negli anni 30 e 40.
1: Puoi spiegare al Travone Propal, che lei a Gaza non sarebbe sopravvissuta neanche 10 minuti, perché appena le fanno la perquisa e le trovano il manganello, la spediscono nel migliore dei casi in una prigione gestita dai fondamentalisti islamici.
2: Cosa stanno facendo?
1: In Israele ci applaudono,
2: i tuoi amici in Libano cosa
1: invece
2: stanno facendo?
1: In Israele ti portano in Parlamento. Guarda, in
2: Libano
1: Parlamento. C'è un'operazione necessaria per smantellare
2: di Netanyahu,
1: le infrastrutture di Hezbollah.
2: Gli dico la verità di quello che sta facendo, se mi porta
0: adesso
2: in Parlamento.
0: Adesso ricominciamo tra qualche istante.
1: Tu, l'unico rischio che corri in Israele è quello di essere portata alla Knesset, a Gaza, in una prigione di Hamas.
0: Fermi, fermi tutti, che
2: vergognatevi, l'ONU.
0: Torniamo tra poco, fermi.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
7: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
10: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
11: La Zanzara.
12: Nel 2026 io devo fare attenzione ad uscire di casa perché ci sono i nigeriani, gli egiziani, gli albanesi. Non esiste, questa è casa nostra, prendiamocela con le buone o con le cattive. So I won't stick around in this town, no.
0: Allora ragazzi, Luca da Udine e poi Vittorio da Roma. No, Vittorio da Roma è già collegato. Sì, Luca, che c'è? Sì,
1: sto vedendo in questo momento delle immagini che spero che tu possa mandare in onda, in cui il portavoce dell'IDF, dell'esercito israeliano, mostra ciò che le forze israeliane hanno trovato all'interno di una casa in un villaggio libanese vicino al confine con Israele. Cosa mostrano queste immagini? Per anni Hezbollah ha trasformato case, scuole e quartieri residenziali in infrastrutture militari. Aspetta. Usando la popolazione civile come scudo e violando la cosiddetta risoluzione dell'ONU.
0: Vabbè, lo sappiamo.
1: Allora,
0: dai,
1: io ti mando queste immagini in cui si vedono le case di civili trasformate in abitazioni militari, da dove partivano.
0: Vabbè, ma lo sappiamo, dai, su. Ma tu credi a tutto quello che ti racconta l'IDF? Non ho capito tutto quello che ti racconta l'esercito israeliano. È tutto vero, dai,
1: ma allora
0: su.
1: Perché lo vogliono fare? Perché? Perché vogliono conquistare il Libano. Non gliene frega nulla del Libano.
0: Qualcuno
1: vogliono mettere
0: detto
1: in sicurezza.
0: Vabbè,
1: è una stronzata.
0: Vabbè. Allora, in collegamento dalla località che ancora non sappiamo se è il Portogallo o l'Olanda, il signor Busse. Ciao Busse, come stai?
11: Tutto bene.
0: Tutto bene, tutto bene.
11: Allora,
0: beh, non c'è male, amico mio, non c'è male. Adesso qualcuno mi accuserà di essere troppo accondiscendente con te. Mi hanno accusato, non l'avete attaccato abbastanza, non gli avete rotto il culo, non l'avete massacrato, non l'avete mandato a quel paese. Ma noi siamo qui per raccontare quello che succede, per raccontare, l'abbiamo detto, ti abbiamo criticato. Tu stesso hai detto che sei stato un coglione. Voglio precisare una cosa innanzitutto. Dove ti trovi esattamente? Lo possiamo dire, Olanda o Portogallo?
11: Marocco.
0: No, dai, su, Busse, non scherzare. Sei in Marocco sul serio?
11: Ma no, non voglio dirlo.
0: Vabbè, ho capito, ma non è che ti sta ricercando l'Interpol, non ti sta ricercando la polizia, cioè sei libero.
1: No, ha ragione, ha paura.
11: Non so, ci manca solo.
0: Ci manca solo. Dirlo, non lo vuoi dire, vabbè, non lo vuoi dire, non lo dire.
1: Ha paura, ha ragione, però. Scusa.
0: Ma, hai ancora paura oppure no? Per quel video che è uscito, dove tu dici a un certo punto, se non sbaglio, vi sparo a tutti, a quando risale? Perché devo chiedere scusa? Vi sparo a tutti. È uscito un video che è precedente alla nostra telefonata di ieri sera, o sbaglio?
11: Sì, sì.
0: Ma perché hai detto vi sparo a tutti?
11: Ma boh, perché ero arrabbiato comunque, che nei post mi scrivono veniamo, facciamo a tua sorella, la tua famiglia.
0: Ti sei pentito di aver detto vi sparo a tutti? No.
11: Ma quelle sono parole, cioè, perché devo pentirmi? Mica lo faccio alla fine, cioè.
1: No, però scusatemi, fatemi capire, ma chiedi a lui di pentirsi, di dire delle perché ha detto delle stupidaggini dopo che è stato minacciato, per delle ha detto delle stupidaggini questo ragazzo, esecrabili, è chiaro, moralmente. Ma chiedi a lui di pentirsi e non dici nulla rispetto a quelli che l'hanno minacciato di morte.
0: No,
1: ma
0: quelli che hanno minacciato di morte sono degli imbecilli, quello mi pare evidente. Sì. Sono dei criminali.
1: E non dici nulla di Ruggero, che è stato condannato per aver ucciso due
0: quella
1: persone.
0: È un'altra storia. Scusami Busse, io voglio capire una cosa, hai intenzione di tornare presto in Italia oppure no?
11: Ma se la situazione è questa, no, cioè, ma tuttora, anche oggi ho visto, mica la gente continua a parlarne.
0: Sì, ma che te ne frega della gente che ne parla? Noi pure ne parliamo perché è stato un fatto di cronaca comunque incredibile.
11: Ma
0: cioè,
11: la gente ne parla male, cioè, io ho paura di beccarmi uno e mi vuol picchiare, sincero, cioè, meglio dove sono.
0: Cioè tu dici finché la situazione non si calma devo far passare qualche settimana, non torno perché è capace che sotto casa mia si trovo qualcuno che
11: ma
0: mi vuole.
11: Ma io a casa non posso più tornarci innanzitutto, cioè mio padre mi ha cacciato prima
0: sì,
11: cosa.
0: Sì, l'abbiamo sentito
13: E perché ti ha cacciato?
0: Questo è Robby Giusti che ti sta parlando.
11: Ho fatto una cazzata che ha messo al pentaglio la loro reputazione e tutto quanto, cioè.
0: Il tuo padre ha detto il telefono se lo deve spaccare sulla sua testa, è un asino, così ha detto tuo padre. Anche tuo zio hanno detto così.
11: No, me l'ha spaccato il telefono, porca puttana. Da adesso c'è un telefono del cazzo, devo aggiustarlo l'altro, infatti.
0: Cioè hai preso un altro telefono perché il tuo te l'hanno spaccato in testa.
11: Te l'hanno spaccato per terra.
0: Comunque io voglio capire una cosa, perché siccome hai detto in questo video che è circolato oggi per che cosa dovrei chiedere scusa, e invece a noi hai detto devo chiedere scusa alla famiglia, vogliamo chiarire questa cosa?
11: Sennò... ma non ho detto la chat, adesso non me la ricordo neanche, la vado a rivedere.
0: Sì, in una chat. Dunque
11: che anche lì questo qua forse la mia chat, non lo so.
0: Ho capito, però escono i video, qualsiasi cosa tu metti in video, in audio, c'è qualcuno che la fa circolare.
1: Ma scusami,
0: evidentemente,
1: uno in una chat privata può dire quello che gli pare, ma di che stai facendo il processo?
0: Ma io non sto facendo nulla, io ti sto dicendo
1: perché in una chat privata ha scritto una stronzata. Ma io voglio vedere le tue di chat che cosa scrivi. Ma stiamo scherzando,
0: ma io non,
1: ragazzi,
0: ho fatto video. Io però non ho fatto
1: qua
0: video dopo
1: questo
0: la morte di una persona.
1: Questo è un ragazzino coglione di 19 anni che ha detto una stupidaggine, non si è reso conto di che cosa stava accadendo, era ubriaco, ma non ha commesso nessun delitto né nessun reato. Basta con sto accanimento con questo ragazzo.
0: Scusami,
1: basta.
0: Scusami Busse, ti voglio chiedere una cosa. Tu ieri hai detto che il padre di una ragazza, quella che ha perso il piede o la gamba, Emma, è una persona che è venuto sotto casa tua, è vero?
11: No, no, non lo so.
0: Come non lo so?
11: Non
0: lo so.
11: Beh,
0: ma che fai?
11: No, parliamo della famiglia che già c'hanno un lutto, sinceramente non ne voglio neanche parlare. Cioè.
0: Beh, però ne hai parlato, cioè...
11: Cioè, non ne ho parlato,
0: ne hai parlato da qualche parte di questa cosa qua, cioè questi qua. No, non me lo so, hai parlato forse di uno dei
1: io le consiglio di starsene zitto, di pentirsi delle stronzate che ha detto e che ha scritto, perché ha detto delle stronzate, di starsene zitto, di prendersi un lungo periodo di riflessione, si trovi un lavoro serio e torni nell'anonimato.
0: Scusa, cosa stai facendo adesso all'estero? Cosa stai facendo? Come passi la tua giornata?
11: Adesso la passo fra niente, sincero, a giocare all'Xbox.
0: Ah, passi la giornata a giocare all'Xbox.
1: Sei sincero.
0: Sì, passa la giornata all'Xbox. Gli vuoi dire qualcosa, Robby? Perché c'è un signore qua che è molto incazzato.
13: Ma sono in verità non sono, cioè non so,
0: cioè, hai detto che andrebbe rinchiuso in una stanza con i genitori.
13: Io vorrei un faccia a faccia tra lui e i genitori, ecco, in una stanza.
1: Iniziativa editoriale geniale.
0: Sì,
13: Parenzo, fai parlare, è una cosa, cioè non mi sembra che sia un gioco.
1: Mettete
13: Parenzo,
1: in una vasca di piragna.
13: Cioè, ogni tanto c'è il momento per giocare, scherzare, ogni tanto c'è il momento per essere seri.
1: Tu giochi,
13: so che
1: io
13: tu fai
1: sono
13: fatica
1: serissimo.
13: Ad essere serio, ok?
1: Io sono perché serissimo, tu stai speculando su una storia drammatica.
13: No, allora, io lo sto giocando assolutamente, la mia è
0: cosa
13: cosa
0: gli vuoi dire?
13: Che lui dovrebbe avere il coraggio di affrontare a tu per tu, parlando per chiarire i genitori della ragazza all'interno di una stanza. Attenzione, perché ha detto una cosa, ti faccio, come si chiama ragazzo, come si chiama?
0: Busse, diciamo.
13: Busse, mi ascolti, mi stai ascoltando, vero? Te lo dico da uno che potrebbe essere tuo papà come età, perché io ho un figlio grande di 24 anni,
0: togli viva voce o l'auricolare, altrimenti sentiamo male, metti il telefono bene.
13: Tu hai detto una cosa sbagliata, l'hai ammesso, però poi hai continuato a giocare con altri video per me sbagliati, fuori luogo, perché se tu ti penti di una cosa, dopo non fai dei video coglionata come hai fatto, ok? Quello prima di salire sull'aereo, quindi, perché hai, diciamo, rafforzato la tesi che pensiamo in tanti, che non capisci un cazzo, perché solo uno che non capisce un cazzo può fare un video ironico quando muore una ragazza. Detto questo, peccare è umano. Chiedere scusa è la cosa più giusta da fare, ma un faccia a faccia con i genitori. Ma sai perché? Perché se fosse stato il contrario, i tuoi genitori come avrebbero reagito se tu fossi morto in un incidente e dei coglioni avessero scherzato su di te prendendoti per il culo sui social?
0: Come rispondi, Bussi, a questa cosa?
13: Cosa avrebbero fatto i tuoi genitori a questi ragazzi?
11: Ma sicuramente se la saranno presa, come giusto che sia.
0: Aspetta, metti bene il telefono, metti bene il telefono.
11: Sente?
0: Sì, adesso sì, dimmi.
11: Io, ok, ma io infatti la famiglia non sto mica dicendo che hanno sbagliato qualcosa. Il discorso io sto dicendo del resto dell'Italia, cioè che parla. Io non ho mai detto che loro hanno sbagliato, sono il torto. Loro hanno più che ragione, la famiglia, le due famiglie.
13: Chiamali, fatti sentire, chiamali, fregatene dell'Italia. Vabbè. L'Italia è piena di gente, da una parte e dall'altra, sinistra, destra, bianchi, neri, gialli, etero, trans, che non capisce un cazzo, piena di gente che invece che sedersi e
1: per
13: discutere dei problemi.
1: Giusti.
13: Parenzo, ogni tanto te lo ripeto,
0: Busse,
13: cioè,
0: lo vorresti un confronto con i genitori delle due ragazze?
1: Ma perché dovrei fare un confronto con i genitori?
13: Ti capisco,
0: allora, fammelo parlare, fammi parlare, dai, fammi parlare con lui, Busse.
11: Ma secondo me hanno altro pensare in questo momento, e secondo me sembrerebbe più una presa per il culo, cioè...
1: È il più intelligente
13: no, in
1: di tutti noi,
13: non è
1: Bus.
13: Una presa per il culo.
1: Busse è più intelligente di Robby Giusti nel buco del culo.it. È molto più intelligente il Bus, che giustamente capisce che dire di fare un confronto con la famiglia di una persona che ha appena perso.
0: Ma no, perché?
1: Ma quanto idiota sei? Ma io voglio dire, io guarda che è raccapricciante.
13: Ma sai
1: che fare, se voi ve la prendete con
13: fare
1: Bus.
13: I fenomeni a distanza,
1: Bus, la differenza
13: se tra
1: tu Bus
13: fossi quando sono venuto l'altra volta qui in studio per paura di prendere il coglione da me, avevi il cellulare in mano tutto il tempo, non mi guardavi negli occhi. Le stesse cose ripetimi le faccia a faccia, Parenzo, perché
1: sì,
13: bisogna
1: perché
13: parlare
1: perché
13: faccia a faccia,
1: perché che c'entra,
13: perché,
1: che
13: perché
1: succede se te lo
13: perché
1: faccia
13: ti rispondo faccia a faccia, perché a distanza che mi dai dei coglioni, io non ti offendo e sei
1: ma
13: scusa, poi non ti rispondo,
1: sembra una cosa intelligente
13: cosa
1: da
13: che
1: dire.
13: Uno che ha offeso
1: anche
13: una ragazza
1: Busti
13: dei genitori
1: ha detto
13: chiami
1: che sei stupido. Pure Bus te l'ha detto.
13: No, Bus non l'ha detto.
1: Persino Bus.
13: Vabbè, Bus non l'ha detto.
0: Bus, scusami, Bus, allora mi sembra di capire, mi sembra di capire che tu al momento non hai nessuna.
13: Ma lo pagate, Parenzo?
0: Calma, nessuna voglia di tornare, nessuna voglia di tornare in Italia, giusto?
13: Molto, adesso.
11: Nessuna, zero proprio.
0: Zero. Va bene. Ciao, ti saluto, baci. Ciao, ciao, ciao. Allora, torniamo qui con la signora De Rossi e voglio capire dalla signora De Rossi se il gesto, le parole che ha fatto, che ha detto l'onorevole Sasso in Parlamento, cioè il fatto che ci sono i citofoni con molti nomi, diciamo, di extracomunitari islamici, Omar,
2: te lo devo
0: Mohammed,
2: anche spiegare della gravità della cosa.
0: È razzismo.
2: Certo che è razzismo, raga, è razzismo sdoganato, è fascismo, ormai sono arrivati in Parlamento e cominciano ad essere sempre di più. Infatti, come finì, dove è finito?
0: Sono fascisti.
2: Con Bannacci.
0: Dunque, andrebbe sciolto Futuro Nazionale. Andrebbe
2: subito,
0: sciolto.
2: Subito. Ma tanto non andrà da nessuna parte. Fatene una ragione. Io non so cosa ti stia dando il generale Vannacci.
0: Non mi sta dando
2: perché
0: nulla,
2: tu sei una gruppi ormai di Vannacci. Sì. Sei il burattinaio che lo manovra. L'abbiamo capito, l'ha capito
0: una
2: tutta
0: cosa
2: Italia.
0: Ma cosa è il burattinaio?
2: No, sarebbe, no, sei il burattinaio. Sei diverse. Quello che gli dà le idee, le puttanate.
13: È l'amante di Vannacci.
2: Detto ciò. Sasso dovrebbe sapere che gli stranieri in Italia, compresi quelli europei, sono 6 milioni, un decimo.
0: C'è un problema nelle case popolari, nell'assegnazione, oppure no? Non c'è nessun problema dunque.
2: No,
0: non c'è
2: le assegnazioni,
0: uno che ha pagato
2: sono
0: le tasse, famiglie italiane che hanno pagato le tasse per 50
2: perché
0: anni.
2: Perché gli stranieri non lavorano,
0: anni,
2: stanno qui campati
0: anni.
2: Da chi? Ma che discorso
0: Dai,
2: è?
0: Ci nei campi,
2: dato che, guarda,
0: priorità che
2: il
0: ha pagato
2: tuo amico
0: che hanno pagato le tasse per 80 anni.
2: Ma perché gli stranieri non lavorano, non le pagano le tasse. Che discorso
0: gli affitti,
2: è?
0: Pagassero
2: che
0: gli discorso affitti, le case
2: è?
0: Popolari a chi paga
2: che
0: le tasse per 80
2: è?
0: Anni?
2: Questo è razzismo.
0: Non
2: lo,
0: è
2: vedi
0: razzismo.
2: Da, lo vedete da chi prende gli argomenti
13: fermi. Ti fermo io, faccio cruciare la situazione. Avete rotto i coglioni, basta. Allora, il problema di Sasso, te lo dico qual è. Non è tanto
2: che è analfabeta.
13: Beh, offendiamo. Non offendere parlare. Io ti benedico. Anche tu un giorno troverai la via del Signore.
2: Certo.
13: Allora, detto questo, però, Sasso ha sbagliato a tirar fuori dei cognomi errati. Perché gli italiani non sono solo Rossi, come ha detto lui, Giuseppe e Maria. Gli italiani possono essere anche Habib, che è da 20 anni in Italia, 10 anni, quello che è, e lavora. Però attenzione! Il problema è che le case popolari la danno a gente che non ha neanche la cittadinanza. Vieni a Modena, vieni in Emilia Romagna e vedi che cazzo danno gli asili e le case popolari.
2: Almeno un membro della famiglia la deve avere, altrimenti non te la danno la casa.
13: Uno su 10, poi te ne trovi 10 in casa.
2: Sì, ma gli altri nel frattempo lavorano nei cantieri, nei campi di roba che mangi te, nelle case dove vivi te.
13: Il
2: generale Vannacci, amico tuo e di Giuseppe, ha detto che questi immigrati non dovrebbero più arrivare perché gli italiani devono tornare nei campi, nei cantieri, ad accudire i vecchi, a lavorare nei ristoranti.
13: Perché non riusciamo a mantenere neanche gli italiani.
2: Ma io sarei contenta di vedere i vannacciani. Il problema è che finiranno tutti lì, perché chi vota Vannacci avrà la quinta elementare, per cui finiranno tutti a fare questi lavori.
13: La sinistra, come si chiama? Ridimmi il nome, che non mi ricordo.
0: Clizia.
13: Se la sinistra fosse un po' onesta, farebbe vedere quella che è la realtà in Italia.
2: E qual è la realtà?
13: Perché,
2: sentiamo.
13: Perché gli scafisti
2: che da 5 anni c'è la Meloni. Qual è la realtà?
13: Sembri Parenzo, sembri la sorella di Parenzo.
2: Dicela la realtà, che da 5 anni ci sono i tuoi amici.
13: Fermati.
2: Grazie.
13: La verità, è che gli scafisti fanno vedere una realtà ben differente dell'Italia. Che bello, vai in Italia, ti danno la casa, ti danno lo stipendio, ti danno.
1: Sì,
13: la prendi nel culo. In Italia vieni, poi magari c'è chi piace. Vieni in Italia e dormi in mezzo alla strada, fai lo spacciatore o la prostituta.
2: Il problema è che in Italia, anziché farti studiare
13: l'ora giù nei campi a 3 euro l'ora,
2: posso rispondere?
0: Musica,
2: in Italia
0: musica. Hai già detto la tua. Allora fermo là, voglio capire da te se Adinolfi ha fatto bene a portare un gesto di libertario, la bandiera israeliana al Pride a Roma. Perché?
2: È venuto anche nel nostro podcast, ha detto delle cose immonde.
0: Vabbè, ma lascia perdere, ha fatto bene a portare quella bandiera?
2: No, l'aveva già detto lì, infatti poi l'ha fatto malissimo.
0: Perché?
2: E hanno fatto bene a cacciarlo a pedate nel culo.
0: Non va,
2: ha pure fatto la finta di sentirsi male.
0: Luca,
2: vergognati.
0: La bandiera israeliana non va portata.
2: No, non solo non va portata, dovrebbe pensare a tutta la gente gente che ha truffato, anziché venire al Pride con una bandiera divisiva come quella di Israele, dovrebbe pensare a tutta la gente che ha truffato.
0: Ti assumi la responsabilità di quello che dici.
2: Certo, è indagato, tesoro. Certo,
0: non è condannato.
2: Vabbè, intanto ci sono delle persone che hanno testimoniato, hanno fatto vedere conti correnti e bonifici fatti.
0: Assumi la responsabilità di quello che dici.
2: Certo.
0: Ti assumi la responsabilità.
2: Certo.
0: Io non sono d'accordo finché non vedo una sentenza definitiva. Non sono d'accordo.
2: Vedrai, la vedrai.
0: E tu ti assumi la responsabilità di quello
2: fatto
0: che dici.
2: Fatto sta che è venuto per provocare, è venuto per far incazzare la gente.
0: E allora?
2: Ci è riuscito. Le forze dell'ordine l'hanno portato via pedate nel culo.
0: Perché la bandiera israeliana non va portata?
2: Perché sono i nuovi nazisti. Israele è la nuova Germania, punto. Hanno distrutto un popolo intero, come ha certificato anche l'ONU.
1: A me dispiace, l'ONU,
2: punto. E adesso stanno facendo la stessa cosa in Libano. Siete i nuovi nazisti. Avete cambiato ruolo. Avete scambiato con la Germania quello che erano loro negli anni 40.
1: Allora, vergognatevi.
2: All'amica
1: con lo sbrindellone, all'amica con lo sbrindellone, ogni tanto gli parte la 40 perché ha preso troppi

0: sa quanti ne ha intascati per continuare a negare l'evidenza. Vergognati
1: di un paese che si è difeso,
0: un paese genocidario occupante dagli anni 40.
2: Ultima cosa, quello è schifo. Vi voglio chiedere l'ultima,
0: ma ringraziate il cielo che vi hanno dato quel territorio.
2: Voglio chiedere l'ultima cosa, tu vuoi sostituire Vannacci, dice che bisognerebbe far cantare, insegnare l'inno italiano a scuola.
0: Ma per carità,
2: proposta ottima.

0: questo modo che l'Accademia della Crusca dovrebbe prendere e cacciarlo a pittate.
1: Ma guarda che adesso parlano tutti così, Parenzani, tutta Italia parla così.
2: Allora, aspetta un attimo, fermo. Sì, Vittorio da Roma, come vuoi rispondere a...
3: Sei un faccia di merda, primo punto. Secondo punto, tutte quelle schifezze che dici, specialmente su Roggero che ha assassinato due persone, perché non vengono trattate allo stesso modo? Appunto, bravo, hai detto questo, si dovrebbero trattare allo stesso
4: ma
3: modo.
4: Ma ha fatto bene, gli hanno rotto la minchia. Grande Roggero, grande capito? Roggero, sempre fino alla morte con Roggero. Questa è l'Italia che volete voi. Comunista di merda, comunista di merda. Fuori dal cazzo pure tu con il marocchinaggio.
3: Coglione, sai, porta lo champagne, ce lo beviamo.
4: Certo,
3: per essere in carcere.
4: Certo che
3: vai,
4: ce lo beviamo.
3: Continua, sì. Ma che cazzo da tutta sta gente a mi ammazzare persone, così tutti in carcere.
4: Ma
3: andate,
4: fan bene, fan bene. Ma scusa, ma secondo te ha fatto male?
3: Sì, bravo,
4: cioè,
3: fatto
4: questo
3: bene.
4: È entrato 100 volte nel. Ma tu stai scherzando? Ha fatto male, doveva crepare lui per salvare sta gente di merda? Ma tu stai scherzando? Ma
3: no,
4: che cazzo dici?
3: Ma tu non sei in grado di intendere e volere questo.
4: Tu per dire ste stronzate, tu devi ringraziare Giuseppe che ti dà la parola, perché gente
3: ma
4: ascolta,
3: mano,
4: ma sono quante volte, ma tu l'hai seguita la faccenda, mi sembra che veramente sei su un altro pianeta. Tu l'hai seguita la faccenda, quante volte sono entrati da questo qua a rompere i coglioni, quante rapine gli hanno fatto, ma cosa stai dicendo? Ma
3: è già
4: doveva crepare lui, dove, ma devi andare tu in galera a 14 anni, ma dove tu ringrazia Cruciani che ti dà la possibilità di parlare.
3: Ma rapinare,
4: viva Roggero fino alla fine.
3: Hanno fatto bene a rapinare perché tanto c'hanno pure le assicurazioni.
4: Ma come fai a dire una roba?
3: Si può prendere soldi.
4: Hanno fatto bene a rapinare. Giuse, questa
3: bene.
4: È la notizia,
3: sì,
4: la breaking news.
3: Sì,
4: l'Italia
3: sì.
4: Che volete, la maggior parte degli italiani sono come te, Parenzage. Siamo nella merda,
3: soldi,
4: non lo sappiamo neanche.
3: Sì,
4: con Clizia, con il Gay Pride. Questa è l'Italia che volete. Carnevale ci vuole per voi.
3: Ma mi spieghi per quale cazzo di motore ammazzate se c'è l'assicurazione che ti ripagano?
2: Ciao,
3: ditelo.
2: Allora, volevo sapere da Gio Urso che ne pensava del mese del Pride. Del mese del Pride, qui c'è un autorevole rappresentante. Ci sarà un Pride allora, anche a Milano tra qualche giorno.
1: Io, cioè... Giuseppe, posso dire che questi ricchionage hanno un po' rotto la minchia. Perché? Tutti questi ricchionage che continuano a volere diritti, diritti su diritti. Ma che cazzo di diritti? Cioè, cosa vogliono di più dei diritti che hanno? Guarda, Giuseppe, io
2: cioè,
1: te lo...
2: tu dici che non c'è niente da acquisire.
1: Ma assolutamente, perché, cioè, ma una vestita come Cliziage in questa. Cioè, è carnevale. Cioè, loro hanno sbagliato. Io sono andato veramente. Mi è capitato di vedere questi Gay Pride che mi hanno fatto, perché io li metto sulla stessa classe degli ambientalisti. Sono andato col Porsche, mi hanno fatto perdere 3 ore, ma sembrava carnevale dura 3 giorni. Cliziage,
5: certo,
1: voi rompete
5: amore.
1: Il cazzo con questa, con la slime che canta, uomini vestiti da donne vestiti da, cioè non si capisce un cazzo.
5: Quindi,
1: ma è carnevale, questi no, non mi eccito, dico solo che avete scassato la minchia, questi ricchionaggi, ma non sono porco.
5: Dopo,
1: tu Cliziage, so,
5: tu devi ringraziare che non ti culo,
1: no,
5: in diretta,
1: ma Cliziage, io so
5: perché
1: che
5: quando mi hai visto eri già eccitato,
1: guarda, ce l'avevo
5: maiale.
1: Già duro. Io
5: tu sei un Cliziage, maiale pervertito.
1: Cliziage, posso dirti una cosa? Tu sei a favore di sti negraggi, ho saputo che tu li faresti entrare tutti questi negraggi.
5: Tutti, amore,
1: ma falli
5: tutti,
1: entrare a casa tua che sei contenta, che c'ha il minchiage grosso e ti soddisfano.
5: Certo,
1: ma
5: certo,
1: ma
5: anche lì volentieri,
1: ma non li voglia... Ma pensa agli italiani, ma vai a pulire il culo a qualche italiano, pensa agli italiani.
2: Questo è importante, perché tu sei fissata con l'insegnare agli extracomunitari? Vai a fare qualche agli anziani italiani.
5: Ora
2: aiuta gli anziani italiani.
1: Sì, dai, cazzo,
5: allora io insegno italiano ai migranti, proprio perché a differenza vostra che passate le giornate a fomentare odio e discriminazione, io faccio del socialmente utile, aiuto questi disgraziati che sono scappati da guerre, da fame, da malattie, da carestie, vengono in un paese per lavorare, per mandare dei soldi a casa.
1: Clizio,
5: vi dovete vergognare.
1: Spacciano come Mimbolese,
5: perché
1: tu rappresenti Mimbolese,
5: non gli
1: come
5: permettono di integrarsi,
1: ma
5: di imparare
1: cazzo?
5: Una lingua, di imparare un lavoro, e finiscono a spacciare perché non hanno alternative.
1: Ma non è vero, ma non dire cazzate.
5: Detto ciò,
2: stai dicendo che si spaccia perché non hanno alternative?
5: Certo,
2: ma dai,
5: scappano
2: ma
5: dai CPR dove li tengono 2 anni fermi a non fare nulla, non imparare una lingua, non imparare un mestiere. È ovvio che questi devono fare qualcosa.
1: Infatti non devono andare ai CPR, devono andare in Ghana, in Africa, devono rimigrare tutta la vita fuori dal cazzo.
5: Italiani,
1: con Clizia che guida la nave, con te dietro,
5: quando,
1: vestita
5: tesoro,
1: da circo, Clizio, l'unica donna che
5: quando,
1: non cade, tu sai cosa succede, senza gambe non puoi mai cadere, perché tu c'hai il minchiaggio, quindi senza gambe non puoi mai cadere in avanti, ma tu ti rendi conto
5: tu l'hai visto,
1: che tu mi stai
5: dando, lo sai bene.

0: amore.
1: Mi stai dando lezione. A me mi ha dato lezione quel pirla lì di radio di prima che diceva di Ruggero. E te che mi dici di stronzate. Questa è l'Italia. Con Parenzage dice
0: che
1: il video che ha fatto quel ragazzo
0: non è giusto. Sono stati i primi migranti europei e hanno portato la mafia e la delinquenza in tutto il mondo.
2: Andatevene.
0: Ci vediamo al Pride sabato.
1: Ma che cazzo ce ne frega
0: del
1: Pride.
0: Ci vediamo, dobbiamo
1: viva
0: essere tantissimi.
2: Viva il figaggio.
0: Viva il Pride.
1: Viva il
0: figaggio.
1: Viva il
0: figaggio tutta
1: la vita. Ciao a tutti. Viva il figaggio sempre.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.
5: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Le borse europee terminano fiacche tra le vendite sul settore petrolifero dovute alla retromarcia del greggio a meno 5% e quelle su difesa e spazio. Sullo sfondo i colloqui di pace USA-Iran e le scommesse al rialzo di un ritocco dei tassi da parte della Fed entro l'anno che hanno riportato le quotazioni dell'oro sotto i $4,000 l'oncia. Piazza Affari maglia nera con il FTSE MIB che abbandona la soglia dei 52.000 punti e cede alla fine lo 0,7%. Le vendite più marcate su Leonardo, meno 4,8%, e Avio, meno 3,7%, così come sui petroliferi Saipem, meno 3,2%, ed Eni, meno 3,3%. Deboli banche e assicurazioni coinvolte nel risico, con l'eccezione di MPS, più 0,8%, più 3,1% invece per Diasorin e più 1,5% per Poste, spinta al rialzo dai giudizi degli analisti di Barclays. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
11: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
15: La Zanzara.

chiavi con un ufologo, un alienolo, non so come chiamarlo, un esperto di alieni che non sentiamo da un sacco di tempo, Giovanni Costa, che è convinto che gli alieni sono lì a sorvegliare il mondo, a governare il mondo, soprattutto a garantire la pace. Vai regia, fammi il numero.

0: Pronto.
1: Giovanni, come stai? Sono Cruciani.
0: Ciao Cruciani, carissimo. Beh, tutto bene, dai caro, tu come stai?
1: Non c'è male, non c'è male, caro ufologo.
2: Caro idiota.
1: No, caro adesso idiota. Sempre idiota, sì. Ma perché?
0: Cominciamo, che sono in campagna ma oggi, sono qui in campagna, bello, fresco, fresco. Ufologo.
1: Allora, caro Giovanni, campagna, caro Giovanni, ufologo. Io ho sentito alcune tue affermazioni.
2: Ma non stai parlando con Piero Angela,
1: No, sto parlando con una persona che è un ufologo.
0: Prendi un po', ma Panenzo sopramodula come al solito, eh?
1: Sì, come che ha detto sopramodula? Che significa sopramodula?
0: Sopramodula sulle voci, no? Lui sta parlando tu, lui si parla sopra.
1: No, hai ragione.
0: Modulazione su frequenza.
3: Si sovrappone sull'altro.
0: Esatto.
1: Chi è che sta parlando? Scusa, chi sta parlando?
0: È un grande radiofonico.
3: Gli anni 80, le radio libere.
0: Radio libera.
1: E chi è?
0: È il grande Agostino, Agostino Porcini.
3: Ago DJ.
1: Beh, amico mio, Ago DJ. Un applauso a Ago DJ.
0: Grazie.
1: Un applauso. Che ci fai con l'ufologo? Anche tu sei di quella schiatta lì, di quella partita lì, di quella banda, eh?
3: Beh, io credo nella vita.
1: Vabbè, che cazzo vuol dire anche?
0: Ma quello
1: vuol dire? Che cazzo vuol dire adesso? Sarei anche
2: UFO, vuol dire UFO,
3: UFO.
1: UFO
3: è un bel teorema da sviluppare.
1: Sì, ho capito,
3: è
1: però
3: come,
1: adesso
2: scusami, stiamo parlando UFO... perdonami, che poi sennò mi incazzo subito, perdonami. Stiamo parlando di
1: aspetta un attimo,
2: per fare un po' di chiarezza.
1: Questo è Ago DJ, questo qua.
2: Che cazzo me ne frega me di Ago DJ che mi dice che l'UFO è un bel teorema. Cosa, secondo te che cazzo
0: allora,
2: me ne frega
0: UFO,
2: me?
0: UFO, oggetti volanti non identificati. Innanzitutto.
3: Attenzione che rompi le uova,
0: ecco,
1: sì,
0: e rompe quindi
1: le
0: uova, cioè,
1: un cazzo da fare in campagna.
0: Non identificate, ma è scienza. Quindi bisogna curare, bisogna fare ricerche.
1: No. Sì, ma scusa, tu adesso fai
0: veramente lo stato della situazione in cui stiamo vivendo oggi.
1: Allora, aspetta un attimo.
2: Ma non ne fai né tu né Ago DJ del cazzo, nessuno dei due fa ricerche. Siete due pensionati miserabili che avete molto tempo libero e raccogliete delle uova. Punto, questo è il tema.
0: Guarda, c'ho qua delle uova proprio, guarda, fresche fresche. Se l'avrei qua te lo tirerai indietro.
1: Però scusa, mi passi un attimo Ago DJ, perché io voglio capire una cosa. Scusi, signor Ago DJ, però abbia pazienza.
2: Come fossero due scienziati.
1: È un protagonista assoluto della musica internazionale, signor DJ. Tu lo stai.
3: È chiaro, io mi sono cresciuto e ho fatto crescere
1: DJ, cantante.
3: Gente con la musica degli anni 80, con gli Earth, Wind & Fire.
1: Tu non lo sai.
3: Non
1: le sai. Parenzo non le sa queste cose. Qua non sai chi è Ago DJ.
0: Parson Project.
1: Lui ti sta dicendo, scusa, Ago DJ ti sta
3: Franklin, Donna Summer, che ne so, poi magari altri non mi ricordo.
1: Però scusi, Ago DJ, lei il fatto che lei conosca o stia, diciamo, in qualche modo a cotè accanto al dottor Giovanni Costa, ufologo è di per sé già inquietante. Però va benissimo. Io amo queste cose qui, dottor Ago DJ.
3: Comunque mi ha dato bene.
1: Lei considera Netanyahu un criminale?
2: Ma che ne sa lui?
3: Questo non ho dubbi, assolutamente sì.
2: Ma non sa neanche chi è.
1: Anche Ago DJ dice che Netanyahu è un criminale. Dai, metti di l'anima in pace. Anche
3: Netanyahu appartiene ai criminali abilitati nel mondo.
2: Cioè,
3: criminali abilitati. Questi hanno un patentino, hanno fatto dei corsi abbastanza. Sono abilitati, sono autorizzati dai cinque potenti del mondo.
1: Ecco, questo, vedi, qua andiamo su un terreno molto interessante. Lei dice è un criminale, però diciamo certificato dai maggiori cinque potenti del mondo. Chi sarebbero i cinque potenti del mondo?
3: Chi sarebbero? Dunque, questi cinque potenti del mondo ci sono, ma non si fanno vedere, non lo sanno nemmeno fra di loro.
1: È l'ufologo che suggerisce, diciamo, ad Ago DJ. Cioè, scusi un attimo.
3: C'è tanta differenza tra prendere un programma musicale con un programma di ufologia. Qui ci vogliono i dottori come Giovanni Costa.
1: Certo, non c'è dubbio.
2: Non è dottore in nulla se non in stronzate.
1: Vabbè, musica, e mi ripassi un attimo Giovanni Costa, un attimo gli devo chiedere una cosa. Musica. Allora, era Ago DJ, dottor Ago DJ. Giovanni Costa, ci siamo, Giovanni?
0: Siamo in linea sempre, sì.
1: Allora,
0: certo.
1: Scusi, Giovanni Costa, voglio chiedere una cosa. Stiamo parlando con un ufologo, caro David. Un ufologo, il quale ha detto una cosa, che gli alieni sono dei vegetariani. Che vuol dire che sono vegetariani, Giovanni Costa?
0: cioè, loro come si vuol dire?
1: Sì,
0: come vuol dire che sono vegetariani?
1: Come fa a sapere, come fa a sapere, fa a sapere che gli alieni sono vegetariani? Adesso oggettivamente.
0: Vabbè, io studiando scienze dello spirito studio anche il loro, scienze dello spirito. Sì. Il loro, cos'è? Il loro scienze modo dello di alimentarsi, giustamente.
1: Sì, ma come fa a sapere che sono vegetariani? Abbia pazienza, non è che si può sapere con esattezza se sono vegetariani o no. Lei ha la certezza che sono vegetariani, che mangiano?
0: Allora, loro mangiano praticamente, cioè loro mangiano magari un tipo di carne, sì, che non è carne animale, è una carne che loro manipolano, la fanno loro stessi, diciamo.
1: Cioè vegetale.
0: Sì, vegetale, bravo.
1: La
0: sì,
1: carne esatto, vegetale. Però adesso, sì, la cosa curiosa è che lei dice, ma lo dicono molti ufologi, che questi alieni che si trovano un po' dappertutto, stanno nascosti, sì, eccetera, entreranno in azione fra poco a salvare il mondo.
0: Qua si rischia una guerra nucleare, ma loro non la faranno assolutamente accadere, non succederà.
1: Possiamo stare tranquilli su questa cosa qua.
0: Loro interverranno a disinnescare, che l'hanno già fatto già in passato, l'hanno sì, già fatto, sì, sì, su testate nucleari, loro l'hanno già fatto questo. Hanno disinnescato proprio queste bombe e ci è voluto una giornata o più per riarmarle di nuovo. Questi sono dati certi.
1: Cioè, dunque, non ho capito. Lei
0: non ci creda, no, non è questione di credere o non credere, sono documenti.
1: Ci sono le prove su cui non si può discutere che gli alieni ma hanno già salvato il mondo più volte,
2: ma non c'è
1: e lo salveranno
2: prova
1: ancora. Lo salveranno. Dunque, sono degli alieni peace and love, cioè mangiano la verdura, cioè sono vegetariani, sono sostanzialmente peace and love, sono una specie di mondo, sono degli hippie praticamente, o no?
0: No, ma io cioè, non è che do dei titoli, loro hanno questo tipo di alimentazione, come del resto pure noi qui terrestri ci sono molti vegetariani, compreso io.
1: Sì, ho capito, però tu stai dicendo che sono peace and love questi alieni.
4: Ma come fa a saperlo lei? Come li ha visti? Ci ha mangiato? Come cazzo fa
1: esatto,
4: a dire
1: è andato sull'astronave con loro, come fa a saperlo?
0: Allora, ancora su io questi miei fratelli, questi signori extraterrestri,
1: sì,
0: io già da bambino li vedevo. Ecco perché io ho intrapreso poi.
4: Va bene, però da bambino, quando uno scopre queste cose da bambino, si cura, inizia un percorso, parla con gli psicologi.
0: No, all'inizio io ero spaventato. No, che c'entra?
4: Poi uno inizia un percorso anche in ospedale, comincia a parlare con delle persone adatte, degli psichiatrici, psicologi.
1: E Parenzo alle dice che lei è malato anche sostanzialmente.
0: Assolutamente, no, questo non è successo. Perché non ho avuto paura, se avessi avuto paura allora magari avrei subito dei danni psicologici, ma non avevo paura perché li vedevo come una cosa normale. Facciamo un altro esempio, la sfera di Buga, no? Ecco, questo è un grande regalo che ci hanno fatto per farci capire che loro sono qua.
1: Che loro sono qua, cioè loro sono
0: esattamente
1: qua.
2: Ma loro chi?
1: Gli alieni. Guarda, gli alieni dice che sono qua e sono delle persone che noi non ci dobbiamo fidare, in sostanza, scusami Giovanni, la sostanza è questa, dice l'ufologo accompagnato in campagna oggi da Ago DJ. Sostanzialmente l'ufologo cosa dice, Giovanni Costa? Dice che noi non ci dobbiamo troppo occupare del patto o degli accordi di pace che sta facendo Trump o che fa Trump,
4: cioè, che non ci dobbiamo saltare da un momento all'altro,
1: dobbiamo affidarci in ultima istanza agli alieni. È così?
4: Ma affidatevi voi agli alieni. Ma
0: chiamiamo gli alieni, che alieni non sono, sono extraterrestri, sì, gli angeli di una volta, sì, della chiesa extraterrestre di oggi.
1: Gli extraterrestri
4: sì,
1: di oggi.
4: Perdoni,
1: lui si fida, lui si fida di più degli extraterrestri che dei patti di Hormuz, degli
2: ma
1: accordi.
2: Chi riapre lo stretto di Hormuz?
1: Chi riapre?
2: Chi lo riapre?
0: Ma non chiudo, ma perché ho un po' la certezza di questo? Faccio ricerche. Pronto?
1: Sì, ma abbiamo capito, Giovanni, ma chi lo riapre lo stretto di Hormuz? Dice Parenzo, giustamente, cioè non è che possono essere gli alieni a riaprire lo stretto di Hormuz, no?
0: Ma scusa, ma come fidarti degli esseri umani che fino adesso cosa stanno facendo? Ti rendi conto cosa stanno facendo?
1: Ho capito.
0: Un macello.
1: Ho capito, Costa, però scusi.
0: Su tutti i campi, Cruciani caro, su tutti i campi.
1: Scusi, Costa, mi sembra che lei però sia in compagnia di Ago DJ, no? Come mai? Ci vedo.
0: No, adesso lui e io mi sono allontanato, sono qui vicino alla mia moto sì, e sono allontanato perché l'ufologo, non c'ha da fare.
1: L'ufologo,
0: ecco.
1: Vabbè, ciao ufologo.
4: Ha da fare.
1: Sì, ha da fare. Vabbè.
4: Ma non avete da fare un cazzo nessuno dei due,
0: dai. DJ ha da fare.
1: Ha da fare, ecco. DJ.
2: Ma nessuno dei due ha da fare, né tu né quel coglione di DJ.
0: Come no,
2: poverino, è stato bravissimo.
0: Prova a lavorare il giardino, poi mi sai dire se non c'è da fare.
1: Deve lavorare il giardino.
0: Ricordiamoci una cosa importante.
1: Quale?
0: Uno può avere tutto l'oro del mondo, soldi appalati, ma quando comincia a mancare la frutta, quando comincia a mancare gli ortaggi, quando comincia a mancare
4: tutto l'oro del mondo,
0: che ti mangi?
4: Me
0: che ti mangi l'oro
4: della frutta? Se uno
0: che ti mangi?
4: Guardi,
0: ma che ti mangi
4: guardi,
0: l'oro? Ti mangi?
1: Su questo ha ragione, ha ragione, l'ufologo ha ragione. Sì, ha ragione l'ufologo. Lascia di continuare.
0: La nostra terra, la nostra madre terra.
1: Dunque,
0: la stiamo riducendo veramente all'astrico.
1: Però scusi, Costa,
0: non produrrà più niente fra 20 anni, non produrrà più niente se andiamo avanti così. Svegliatevi.
1: Lei, scusi, però Giovanni Costa, lei zappa, lei è bravo a zappare la terra,
0: mio padre era bravissimo, io non sono come mio padre. Sì, se volendo la posso anche zappare, non c'è problema.
1: Ho capito, ma allora sti UFO, quando cazzo l'ha visti lei sti UFO? Per come è diventato esperto ufologo che ci dice che gli alieni sono fondamentali?
2: Ma si è autodominato esperto
0: Io grazie, io all'inizio avevo paura a parlare di queste cose perché non è facile parlare tutto di queste cose.
4: Perché la scambiavano per pazzo, ovvio. Ma io ancora penso che sia pazzo.
0: Ma ho visto da vicino determinati oggetti forma discoidale, poi l'ultimo video che vi ho mandato pure che c'erano persone presenti e c'era il mio amico presente, sua moglie, non so, l'avete visto, ve l'ho mandato l'ultimo video.
1: Scusi,
0: ultimamente mi sono capitati altri.
1: Scusi, ma questi alieni scopano?
0: Certo, loro fanno l'amore per riprodursi, certo, come no?
4: Che bello.
0: Sono di un'amorevolezza che non avete la minima idea.
4: Ma che bello.
0: Loro sanno perché non scendono ancora, perché non siamo preparati noi a ricevere l'amore enorme,
4: male.
0: Un amore meraviglioso, perché guarda che noi qua stiamo andando malissimo, lo ripeto.
4: Malissimo.
0: Segnatevelo, incidetelo bene.
1: Sì.
0: Comprendetelo bene questo segnale. Qua stiamo andando di male in peggio se non ci svegliamo.
1: Ti saluto Costa, arrivederci. Grazie.
0: Caro Cucano, ciao, un abbraccio a tutti.
1: Fermi tutti, italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
1: Lo so,
5: alle
1: 8, hai ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
1: Strade in diretta.
2: Una buona serata, ben ritrovati. A Roma, sul grande raccordo anulare, un incidente provoca code tra Aurelia e Boccea in carreggiata interna. Permangono poi disagi per traffico intenso sulla tangenziale est in entrambe le direzioni. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, per un veicolo fermo in colonnamenti tra Pontedera Ovest e Pontedera Est verso Firenze. Andiamo infine in Lombardia, sul tratto milanese della A4, code per lavori tra Certosa e Pero in direzione Torino. E sul raccordo Fiera, segnalato un incidente all'altezza della galleria Cerchiarello in direzione della tangenziale ovest di Milano. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strade in diretta torna tra un'ora circa.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
4: Buonasera, benvenuti a Smart City, nuova puntata del nostro viaggio a tappe nel mondo della stampa 3D per fare il punto sulla sua diffusione, soprattutto nel settore della manifattura. A qualche anno da quel momento di hype che tutti ricordiamo, in cui sembrava che insomma dalle torte per il compleanno ai cofani per le auto avrei un prodotto tutto con la stampa 3D. Non è andata prevedibilmente così, ma ormai la stampa 3D è diventata una realtà consolidata nella manifattura, e dopo aver dedicato due puntate alla stampa in metallo e alla stampa ceramica ad alte prestazioni, parliamo di un'altra classe di materiali dedicati alla fabbricazione di componenti che richiedono delle prestazioni avanzate, quindi i materiali compositi. I più noti sono la fibra di vetro e la fibra di carbonio. Allora, una volta ancora cerchiamo di capire qualcosa di più di questi materiali e anche di come vengono prodotti e utilizzati. Lo facciamo con l'aiuto di Massimo Messori, che è professore di scienza e tecnologia dei materiali Politecnico di Torino e anche cofondatore di una startup che si chiama Matt3D, che si occupa proprio di produrre resine per la stampa 3D. Buonasera, benvenuto a Smart City.
5: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
4: Intanto, quali sono le caratteristiche specifiche dei materiali compositi e quindi di conseguenza anche per quali produzioni vengono utilizzati normalmente questi manufatti che voi producete con la stampa 3D?
5: Dunque, materiali compositi, tipicamente quelli da considerare sono quelli a matrice polimerica, quindi in cui abbiamo una matrice costituita da materiale plastico, a cui viene aggiunto un rinforzo che può essere costituito da fibre corte, fibre lunghe, fibre continue, tipicamente carbonio, vetro, ma anche Kevlar oppure basalto, oppure delle particelle, micro, nanoparticelle, come ad esempio grafene, nanotubi di carbonio, materiali ceramici. Il materiale plastico può essere di due tipi sostanzialmente, o di tipo termoplastico, cioè un materiale che può essere fuso e raffreddato e riconsolidato per raffreddamento, e questo processo può avvenere almeno in linea di principio un numero infinito di volte, oppure la matrice cosiddetta di tipo termoindurente, si parte da un materiale liquido tipicamente a temperatura ambiente che viene trasformato irreversibilmente sfruttando una reazione chimica in un materiale solido.
4: Quali sono le applicazioni elettive? No? Abbiamo parlato della stampa in metallo, il metallo fa pensare a resistenza anche a fatica, abbiamo parlato di ceramica e lì i manufatti brillano per resistenza alla corrosione o alle alte temperature. I manufatti in compositi per cosa sono ricercati, diciamo?
5: Ma dunque, sia nella stampa 3D ma anche, diciamo, in lavorazioni più convenzionali, i materiali compositi a matrice polimerica vengono tipicamente utilizzati per ottenere dei materiali che hanno caratteristiche di resistenza meccanica elevata insieme a leggerezza, quindi il rapporto fra proprietà meccaniche e leggerezza. Inoltre, la presenza di questo rinforzo conferisce una maggior stabilità termica alla matrice polimerica, e a seconda del tipo di rinforzo esistente si possono anche introdurre delle proprietà funzionali alla matrice polimerica: conducibilità termica, conducibilità elettrica, sì, che sono proprietà che invece non sono caratteristiche dei materiali.
4: Ecco, comunque per esempio, insomma, ecco, ricordo che questi materiali sono utilizzati per produrre componenti per moto da corsa, dove leggerezza e meccanica devono andare d'accordo. Senta, li produciamo questi materiali da stampa 3D per manufatti per compositi? C'è qualche dominio straniero anche in questo ambito?
5: No, direi che diciamo, quantomeno a livello europeo, ma anche italiano, possiamo essere considerati autosufficienti da questo punto di vista, sia per quello, sicuramente per quello che riguarda le materie plastiche, ma direi anche per quello che riguarda
4: I
5: i filler,
4: filler.
5: i rinforzi, sì. Diciamo, non possiamo, in questo caso possiamo anche evitare di parlare di materie prime
4: Critiche o
5: critiche.
4: cose del genere.
5: C'è poi da considerare anche il tema della sostenibilità dei materiali. Negli ultimi anni c'è una sensibilità sempre crescente, anche dal punto di vista industriale, sull'impiego di materiali sempre più sostenibili, che siano o prodotti da risorse rinnovabili, quindi
4: E
5: bio-based
4: certo.
5: material, oppure anche recuperati da materiali di
4: Sì.
5: attraverso materiali di riciclo, sia a fine vita del manufatto, ma anche scarti di lavorazione che invece di diventare rifiuti possono essere
4: Gli
5: valorizzati.
4: scarti di lavorazione delle, per esempio, della fibra di carbonio, no?
5: Assolutamente sì, la fibra di carbonio cosiddetta lunga può essere recuperata e macinata, triturata, viene ridotta, diciamo, la lunghezza, qui in questo caso si parla di fibre corte che possono essere a loro volta utilizzate per la realizzazione di materiali compositi.
4: Inglobate in questa resina, quindi utilizzate
5: Esattamente.
4: come se fosse una stampa normale con la plastica. Grazie Massimo Messori, a risentirci.
5: Grazie a voi.
4: Cari ascoltatori, è tutto, appuntamento a domani, buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: L'evoluzione della mobilità impone anche all'aftermarket l'adozione di standard tecnologici avanzati, un tema che da sempre al centro di Autopromotech, la manifestazione dedicata appunto all'aftermarket che tornerà tra qualche mese, ma intanto già sta scaldando i motori. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Enrica Lazzarini, CEO di Autopromotech da pochissime settimane. Intanto ben arrivata e complimenti per il nuovo incarico.
2: Grazie, grazie mille.
1: Allora, uno scenario complesso, quello del mondo della mobilità, e del resto lo raccontiamo tutte le sere qui a Radio 24. Come gli operatori, le officine dovranno affrontare o stanno già affrontando tutti i cambiamenti che riguardano questo settore? Penso ad esempio semplicemente alle alimentazioni elettriche che stanno crescendo sempre di più.
2: Parliamo comunque prima di tutto di uno scenario internazionale molto complesso. Contestualmente e contemporaneamente parliamo di transizione anche energetica e anche digitale. Diciamo che ci sono varie trasformazioni in atto tali per cui sia le aziende produttrici stanno investendo sempre più in ricerca, ma contestualmente gli operatori del settore devono evolvere, no? Di pari passo e devono mantenere aggiornate le proprie competenze alla stessa velocità con cui si aggiornano i veicoli, e sarà uno dei temi fondamentali durante Autopromotech
1: che si svolgerà nel prossimo mese di maggio, quindi parliamo di maggio 2027, ovviamente ci state lavorando già da diversi mesi. Ecco, sul fronte pratico ci saranno delle novità a Bologna Fiere, perché lo ricordiamo, Autopromotech si svolge a Bologna per migliorare ancora di più questo incontro, questo confronto B2B.
2: Esatto, sì. Autopromotech, come hai giustamente ricordato, si terrà a Bologna Fiere dal 26 al 29 maggio 2027. Siamo già partiti ovviamente con tutto quello che è da una parte promozione, ma anche lavoro con gli stakeholder, gli operatori e anche gli espositori, no? Che vivono tutti i giorni la fiera. Stiamo progettando insieme a loro un'esperienza totalmente integrata, anche per ottimizzare in primis il tempo dei professionisti che vivono tutti i giorni la fiera. Avendo noi nel nostro DNA missione associativa, in primis noi cerchiamo di creare, no? Di favorire nuovi orizzonti di business e creare connessioni concrete per rendere sempre più Autopromotech non solo una fiera dove si vanno a esporre novità di prodotto, novità di software, nuove tecnologie, ma per trasformare poi padiglioni in veri e propri hub di networking, di scambio di idee e di aggiornamento, certo, pratico, proprio un ecosistema.
1: Tutto questo mentre il mondo delle officine, in realtà tutto il mondo del lavoro, dei trasporti e della logistica, soffre per la mancanza di manodopera specializzata, nel nostro caso di meccatronici. Cosa fare per avvicinare le nuove generazioni a questo mestiere che è ancora, se resta ancora affascinante?
2: Allora, è assolutamente un mestiere affascinante. Da amante delle tecnologie, dobbiamo cercare di scardinare il vecchio concetto, no? Dell'officina, definiamola così, polverosa, perché non lo è più. La meccatronica oggi è alta tecnologia, è software, è innovazione e soprattutto, mi preme sottolinearlo, garanzia di occupazione. Il legame con il territorio e col mondo della scuola, in particolare penso agli ITS, gli istituti professionali vitale, no? E ad Autopromotech abbiamo fatto e continueremo a farlo tutta una serie di attività di promozione per attrarre attivamente le visite di queste scuole in fiera. Cerchiamo di mettere appunto in connessione aziende e ragazzi.
1: E allora in bocca al lupo a Enrica Lazzarini per questo suo nuovo incarico di CEO di Autopromotech, manifestazione biennale che tornerà a Bologna il prossimo mese di maggio 2027. Termina qui questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo la nostra ospite. L'appuntamento con Smart Car torna invece domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Livello 1. Dichiarazioni IVA superato. Livello 2. 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello

0: Blackout server. Game over.
1: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
4: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
5: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
6: Francamente, diciamo, sconvolto da quello che sta accadendo, perché le possibilità sono soltanto due: o il capo della NATO, che non è un passante, mente spudoratamente, e la cosa sarebbe gravissima naturalmente, o a mentire spudoratamente di fronte al Parlamento della Repubblica sono stati Giorgia Meloni e Guido Crosetto, e sarebbe ancora più grave, se possibile ancora più grave, in una rincorsa alla gravità che sembra non avere fine. Pretendiamo chiarezza immediata e pretendiamo che anche questo episodio segni una svolta nella folle corsa agli armamenti a cui il nostro paese sembra ormai impiccarsi.
7: E queste sono le parole di Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che, diciamo, abbastanza in linea con tutte le opposizioni, si sono scagliate contro il governo Meloni dopo le dichiarazioni alla TV americana Fox News del segretario generale della NATO Rutte, il quale avrebbe rivelato dalle basi militari in Italia, basi americane, sono partiti 500 aerei nel tempo, durante questa guerra in Iran, appunto per andare a combattere in Iran. C'è stato poi un chiarimento da parte del ministro della difesa Crosetto, il quale ha detto: no, noi abbiamo rispettato gli accordi bilaterali, non abbiamo fatto nulla al di fuori di questa cornice di norme. E quindi Rutte parla di cose che evidentemente non sa, le sue parole sono fallaci, ha detto. Questo però non è bastato alle opposizioni, neanche il fatto che poi fonti della NATO abbiano detto: ma no, Rutte voleva semplicemente dire che in qualche modo l'Europa, non solo l'Italia, ha dato il suo contributo a Trump, che si dice deluso dei suoi alleati. Però per le posizioni non basta e chiedono che Meloni riferisca in Parlamento. Parleremo di questa tempesta che di nuovo mette al centro i rapporti tra Italia e Stati Uniti, e poi di molti altri argomenti, tra cui anche un allarme lanciato dal rapporto annuale sulla droga, giovani e dipendenze anche dal digitali, in particolare lanciato questo allarme dal ministro Mantovano. Ne parleremo poi con una esperta dell'Istituto Superiore di Sanità. Per i vostri messaggi, per le vostre riflessioni, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti al 349 238 6666. Prima però degli ospiti con gli approfondimenti, sintesi della giornata. La bufera sulla rivelazione di Rutte: il segretario generale della NATO dice che dalle basi italiane sono partiti 500 jet americani per l'Iran. Opposizione all'attacco del governo. Meloni riferisca in aula. Crosetto replica: solo voli logistici. Duplice omicidio in Versilia. Un uomo di 63 anni uccide a colpi di fucile la moglie di 50 anni e il figlio di 24. Mi sono liberato di loro, dice dopo essere stato arrestato. L'allarme in Italia su giovani e stupefacenti. Un minore su 4 ha provato la droga. Forti timori per le sostanze sintetiche. Caldo record, condizionatori in difficoltà anche agli Uffizi che fermano la vendita dei biglietti. Prime due vittime per l'ondata di caldo in Italia. E poi appunto la famiglia Berlusconi vende Villa Certosa acquistata da un immobiliare del Qatar per 350 milioni. Partiamo quindi dalle parole del segretario generale della NATO che hanno scatenato appunto la bufera di cui parlavamo. Nel pomeriggio la NATO ha precisato però che i voli partiti dal nostro paese erano destinati alla logistica.
8: Scoppia il caso sulle parole del segretario della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News. Rutte rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, ovvero l'attacco all'Iran. Si parla di gestione tecnica, di accordi e non di scelte politiche, spiega il ministro della difesa Guido Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula, ma le parole di Rutte scatenano l'attacco delle opposizioni, crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Arriva la precisazione della NATO. Rutte si riferiva al supporto logistico o all'assistenza tecnica. L'Italia e gli USA hanno sempre rispettato gli impegni sulle basi, rivela poi l'ambasciatore statunitense a Roma Tillman J. Fertitta, che dopo le incomprensioni con Donald Trump parla della premier Giorgia Meloni come grande leader.
9: Prime Minister Meloni has done an excellent job here in Italy for almost 5 years now. She's taken Italy and she's become a world leader.
8: Il governo italiano, conferma Palazzo Chigi, sarà presente ai festeggiamenti dell'ambasciata americana a Villa Taverna per il 4 di luglio, l'Independence Day. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
7: E dopo, come vi dicevo, torneremo su questa tempesta che vediamo appunto se in realtà va ridimensionata. E di cooperazione militare, di tutti i principali dossier che coinvolgono la NATO, stanno discutendo a Berlino, Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Polonia in vista del vertice NATO di Ankara che ci sarà inizio luglio.
10: Riuniti a Berlino nel formato A5, i leader europei Merz, Macron, Tusk, Meloni e Starmer rivendicano i recenti investimenti nella difesa e nell'alleanza in vista dell'appuntamento NATO in Turchia del 7 luglio, in cui Washington è dato per sancire in che misura si vedrà la riduzione della presenza militare americana nel continente e quindi nell'alleanza. Il sostegno comune all'Ucraina, sottoscritto al G7 di Evian anche dagli Stati Uniti, è lo spunto per l'ottimismo berlinese.
11: Herzlich willkommen in Berlin. Es sind jetzt noch 2 Wochen bis zum NATO-Gipfel in Ankara.
10: Vogliamo che Ankara sia un successo, dice il cancelliere, e conferma l'aumento della spesa per la difesa al 3,5% del PIL entro il 2029. Anche Francia, Gran Bretagna, Italia e Polonia sulla stessa linea. Rafforziamo il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale, dice Meloni, che poi in vista dell'incontro intergovernativo con la Francia di Macron in Antibes aggiunge:
12: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
10: I leader hanno confermato infine l'impegno a partecipare alla forza multinazionale a guida franco-inglese per riaprire Hormuz, ma solo dopo una tregua certa e stabile. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E domani Giorgia Meloni incontrerà ad Antibes in Francia Emmanuel Macron per rilanciare il dialogo tra Roma e Parigi in una fase cruciale effettivamente dello scenario internazionale. Il primo ministro del Qatar, Al Thani, si è recato in Oman per preparare i colloqui tra i paesi del Golfo, l'Iraq e l'Iran sullo stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche si tratta di colloqui distinti dai negoziati in corso tra Washington e Teheran, che riprenderanno invece la prossima settimana.
13: Tornano a casa, grazie a un'operazione delle Nazioni Unite, gli 11.000 marinai rimasti bloccati nello stretto di Hormuz. L'area strategica era stata chiusa da Teheran a fine febbraio, nel pieno della guerra contro gli Stati Uniti. Oggi la tratta è riaperta e il traffico marittimo in crescita. Sono alcuni elementi operativi della tregua tra i due paesi che appare però sempre molto fragile. Ad esempio sul fronte nucleare il direttore generale dell'AIEA, Grossi, ha confermato che gli ispettori torneranno a controllare i siti siti iraniani colpiti durante i mesi di guerra, ma Teheran smentisce. La questione era stata il cavallo di battaglia di Trump, che appare indebolito anche dal voto del Senato americano a maggioranza repubblicana e che con 50 voti a favore e 48 contrari ha approvato un provvedimento che impone a Trump di fermare la guerra in Iran o di chiedere l'approvazione del Congresso prima di proseguire. Il voto è soprattutto simbolico, ma ha fatto andare su tutte le furie Trump, che ha accusato i senatori di ostacolare la sua azione. Intanto i colloqui tecnici proseguono. Secondo il Pakistan, paese mediatore, riprenderanno già lunedì. Il capo negoziatore iraniano Khalibaf ha sottolineato che per proseguire è necessaria però la garanzia del ritiro delle forze militari straniere dalla regione e la cessazione degli attacchi in Libano da parte di Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E ora passiamo purtroppo a storie di ordinaria amministrazione, di violenza maschile. Mi sono liberato di loro. Queste le prime parole a caldo riferite ai carabinieri da Piero Moriconi, 63 anni, l'uomo che oggi pomeriggio a Camaiore, in provincia di Lucca, ha ucciso la moglie e il figlio con un'arma da fuoco. L'uomo, dopo aver ferito a morte con un fucile la moglie di 52 anni, Katie Andreoni, e il figlio Mirko Moriconi di 24 anni, è salito ancora armato sul tetto dell'abitazione di famiglia e qui ha atteso i carabinieri, ai quali avrebbe detto appunto queste parole: mi sono liberato di loro. Le indagini sotto il coordinamento della Procura di Lucca cercano di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. E va agli arresti domiciliari. Gabriele Popovici, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani fra i 17 e i 18 anni, che erano tra i 9 ragazzi a bordo di un Audi che stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese, all'alba del 21 giugno. Lo ha deciso il GIP, mentre il PM aveva chiesto che rimanesse invece in carcere. E adesso parliamo dell'ondata di caldo che, come indicano gli scienziati, da anni sarà sempre più intenso e prolungato. Nel nostro paese si registrano le prime due vittime, mentre proseguono i blackout in tutto il paese e gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi per un problema all'impianto di raffrescamento.
14: La sorpresa più grande causata dal caldo di questi giorni l'hanno avuta i visitatori degli Uffizi, che si sono visti sbattere la porta in faccia nel pomeriggio dopo che la galleria ha avuto problemi all'aria condizionata e ha interrotto a metà giornata la vendita dei biglietti. Intanto ci sono state le prime vittime per malori legati al caldo intenso. In provincia di Lodi e di Piacenza, due agricoltori hanno perso la vita nei campi mentre erano al lavoro, un clochard. È morto invece a Napoli. Stanno diventando routine invece i blackout causati dalle alte temperature. Registrate interruzioni a Napoli, Jesolo, Teramo, nel Milanese e all'aeroporto di Pescara, ma la città più colpita resta Torino. Il sindaco Stefano Lorusso, con un video social, ha sollecitato Iran e Ireti, le società che distribuiscono l'elettricità, a potenziare gli interventi di ripristino.
15: Migliaia di cittadini stanno infatti affrontando blackout prolungati, con conseguenze che non riguardano soltanto il disagio quotidiano, perché sono coinvolte persone anziane, persone fragili.
14: Sulle mappe meteo il rosso intenso non basta più per mostrare la fattonalità dal viola al nero. Avvolgono mezza Europa. In Francia vacilla la nazionalistica reticenza all'aria condizionata, mentre in Gran Bretagna si è registrato il record assoluto del mese di giugno, 36 gradi. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Parliamo invece adesso dei conti pubblici dell'Italia. I conti, ha spiegato la Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto, nonostante il peggioramento nel 2025 legato alle sorprese del superbonus, restano su un percorso di miglioramento. Attenzione però a sanità e istruzione, osserva il procuratore Silvestri. Sono diritti costituzionali e il servizio pubblico sta peggiorando per entrambi.
16: Nonostante le sorprese del superbonus che hanno peggiorato i conti pubblici 2025, prosegue il percorso di riduzione di deficit e debito. Lo conferma la Corte dei Conti, secondo la quale l'Italia potrà uscire dalla procedura di infrazione nel 2027. Bene i conti pubblici dunque, ma la Corte lancia un monito: la sanità e l'istruzione pubblica continuano a peggiorare. Il procuratore Pio Silvestri.
17: Gli impegni tesi al rilancio della sanità pubblica devono fare i conti con la crisi del personale sanitario. Bisogna quindi investire sul capitale umano, altrimenti inevitabilmente attratto dalla medicina privata.
16: Duro il giudizio sull'istruzione.
17: Quello che appare più preoccupante è che pare consolidarsi la tendenza al definanziamento dell'intero settore. Tutto questo scenario porta a un possibile progressivo spostamento di risorse in una prospettiva di privatizzazione sostanziale.
16: La Corte sottolinea poi le iniquità dell'IRPEF, la flat tax estesa oltre 2 milioni di partite IVA ha tolto gettito allo Stato per 3,4 miliardi, mentre l'82% dell'IRPEF la pagano dipendenti e pensionati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Si torna a parlare di Gianni Alemanno, perché questa mattina è uscito dal carcere romano di Rebibbia, dove era detenuto per la condanna che gli era stata inflitta nell'inchiesta sul Mondo di Mezzo. L'ex sindaco di Roma è tornato a denunciare le condizioni dei penitenziari italiani e ha annunciato un impegno in politica con il generale Vannacci, che vedrà questa sera a cena.
18: Io esco da questo carcere da innocente. Ho rivisto e conosciuto una realtà terribile.
19: Sono state queste le sue prime parole davanti ai giornalisti che con decine di sostenitori lo attendevano all'esterno di Rebibbia. Gianni Alemanno torna in libertà.

0: libertà dopo una detenzione durata quasi un anno e mezzo, durante la quale quasi ogni giorno ha denunciato su Facebook il sovraffollamento carcerario e le difficili condizioni di chi vive dietro le sbarre. A quest'ora dedicherò il mio impegno politico, ne parlerò anche con il ministro Nordio, ha detto l'ex sindaco di Roma, che ha scelto di schierarsi a fianco del generale Vannacci.
1: Questo impegno lo farò con Vannacci, perché è la persona che rompe gli schemi e che apre una prospettiva diversa.
0: Alemanno ha anche chiesto alla premier Meloni di avviare un confronto con i leader di Futuro Nazionale. Al suo invito intanto ha subito risposto il ministro della giustizia: sarò lieto di ascoltarlo, ma non so se Vannacci sia favorevole ad una sorta di amnistia, ha detto Nordio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: È stato trovato il compratore per la famosa Villa Certosa della famiglia Berlusconi.
3: Per Villa Certosa, storica residenza sarda appartenuta a Silvio Berlusconi e messa in vendita dopo la sua scomparsa, ci sarà un nuovo proprietario. L'immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa. Una conferma che arriva da un portavoce di Fininvest dopo le indiscrezioni raccolte dalla Nuova Sardegna. Ad acquistarla dovrebbe essere la Constellation Hotel Holding, società di investimenti con sede in Lussemburgo, braccio immobiliare della famiglia Qatariota Altani, soprattutto dello sceico Ahmad bin Jassim. In Gallura Altani ha già effettuato numerosi e importanti investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano oggi di una vendita imminente per 350 milioni di euro. Villa Certosa, affacciata sul Golfo di Marinella, è una imponente dimora extra lusso, circondata da un parco enorme, 7 piscine all'aperto, spa, 7 ville per gli ospiti, cottage, campi da calcio, da golf, giostre per bambini, orto medicinale, grotta di Nettuno, eliporto, vulcano artificiale, un bunker atomico e un'area per la talassoterapia. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
2: Ora invece, per quanto riguarda lo sport, una sentenza storica, in particolare, sempre appunto per il mondo dello sport, in particolare per quello del calcio. Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha condannato la Lazio Women a risarcire a Maja Gottberg per il mancato rinnovo di contratto in seguito alla gravidanza dell'atleta nell'estate del 2024. Gottberg, di ruolo difensora, e la Lazio femminile in quella stagione in B avevano infatti avviato le trattative per il rinnovo del contratto della giocatrice svedese. Prima di formalizzare l'accordo, però, la scoperta di essere incinta e l'avviso alla società. Da lì lo stop alle trattative con Gottberg. Ora è il TAS a imporre alla Lazio un risarcimento di 64.000 euro a titolo di indennizzo salariale, sanzione maggiorata del 5% di interessi annui per aver interrotto in maniera illegittima il contratto. Questo caso non riguarda solo il calcio, ma l'essere trattata con equità e rispetto in un momento importante della mia vita. La gravidanza, ha detto la giocatrice, non dovrebbe mai essere considerata un problema o un motivo per negare a una giocatrice opportunità lavorative. Dal proprio canto, la Lazio Women, in una nota, ha sottolineato come non siano state applicate però ulteriori sanzioni previste dal regolamento FIFA per i casi di risoluzione del rapporto legati alla maternità, riconoscendo l'assenza di malafede.

musica, si sa, è lo specchio della società. Cambiano i gusti delle persone, di pari passo cambiano gli stili delle canzoni. Gli eventi che segnano determinati momenti storici lasciano il segno anche nelle opere frutto della creatività degli autori. Le società diventano più individualiste, così anche i testi delle hit del momento. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Open Access Plus One fotografa proprio l'evoluzione subita dal pop nel corso di 50 anni e mostra come negli Stati Uniti e in Germania i testi delle canzoni di questo genere musicale siano diventati sempre più incentrati sul sé, dominati più dai pronomi come io, me e mio piuttosto che noi. I ricercatori suggeriscono che le tendenze osservate dal 1970 potrebbero riflettere proprio i cambiamenti dell'egocentrismo culturale e rivelare differenze tra le società individualiste e quelle collettiviste. Nel corso di oltre 50 anni, le canzoni popolari negli States e in Germania hanno mostrato di avere una misura maggiore l'autore come perno e punto di riferimento dei testi, mentre non si è osservata un'evoluzione simile nei successi che hanno dominato la scena musicale in Giappone e Hong Kong. Questi risultati suggeriscono che l'aumento dell'egocentrismo, come indicato dall'uso dei pronomi nei testi delle canzoni, potrebbe non essere universale e variare a seconda dei contesti sociali.

0: Bene, adesso piccola pausa pubblicitaria, poi gli approfondimenti e gli ospiti.
1: Che giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti come sempre ricchissimi di aggiornamenti, la sintesi della giornata per darvi il quadro più esauriente possibile di quello che è successo in Italia e all'estero di più importante, poi gli approfondimenti con gli ospiti su argomenti in primo piano che voi potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp, messaggi scritti al 349-238-6666. E direi di cominciare con il primo argomento. E cominciamo dalla tempesta che è stata provocata dalle dichiarazioni o rivelazioni, a seconda di come si voglia guardare, del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista alla TV americana Fox News, parlando della delusione di Trump rispetto agli alleati della NATO, lo sapete, dall'inizio della guerra israeliana-americana contro l'Iran, Trump non ha fatto che rimproverare, diciamo così, gli alleati della NATO di non averlo aiutato, di non aver aiutato in questa guerra, di non aver dato il contributo. Allora Mark Rutte in questa intervista a Fox News ha detto: ma no, in realtà non è così, prendiamo l'esempio dell'Italia, ha detto, ben 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, appunto questa guerra contro l'Iran. Dice: si tratta di un numero enorme, se consideriamo l'intera Europa si parla di un numero complessivo tra i 4.000 e i 5.000 aerei che sono partiti dalle basi americane in Europa. E allora, vi ricordate che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro della Difesa Crosetto, quando c'era stata la richiesta da parte di Trump di poter utilizzare la base di Sigonella, avevano detto: no, noi semplicemente possiamo dare un supporto logistico solo per voli tecnici e non cinetici, cioè tradotto non per aerei che poi vanno a bombardare da qualche parte, in questo caso in Iran. E però le parole di Rutte hanno scatenato la reazione e l'indignazione delle opposizioni, un po' tutte, diciamo, abbastanza unanimemente, perché hanno detto: qui sono parole gravissime quelle di Rutte, sbugiardano Meloni, sbugiardano Crosetto, e quindi è bene che Giorgia Meloni venga a presenziare in aula. Per il governo però ha risposto il ministro della difesa Crosetto, che ha detto: le attività autorizzate rientravano tutte nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti e che le volte in cui si è prospettata una richiesta che esulava da questo perimetro l'Italia non ha concesso l'autorizzazione. Ha detto ancora Crosetto: sorprende che il segretario della NATO, che nulla a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. Noi abbiamo operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari e degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. Però questo non è bastato alle opposizioni. Dal PD è stato detto: o Rutte è un bugiardo o Giorgia Meloni ha mentito al Parlamento e al Paese. A questo punto serve con urgenza che la Presidente del Consiglio faccia chiarezza. Dal Movimento 5 Stelle dicono: chiediamo che Giorgia Meloni venga con urgenza in aula

0: Hanno fortemente criticato il governo in questo senso e chiedono chiarimenti. Saluto intanto Lina Palmerini, scintillante firma politica, commentatrice politica e quindinalista del Sole 24 Ore. Ciao Lina, bentornata qui a Effetto Notte.
1: Ciao Roberta, buonasera.
0: Allora, sentiamo sempre dalle opposizioni, l'abbiamo sentito anche all'inizio della trasmissione, sempre di AWS Fratoianni.
2: Francamente, diciamo, sconvolto da quello che sta accadendo, perché le possibilità sono soltanto due: o il capo della NATO, che non è un passante, mente spudoratamente, e la cosa sarebbe gravissima naturalmente, o a mentire spudoratamente di fronte al Parlamento della Repubblica sono stati Giorgia Meloni e Guido Crosetto, e sarebbe ancora più grave, se possibile ancora più grave, in una rincorsa alla gravità che sembra non avere fine. Pretendiamo chiarezza immediata e pretendiamo che anche questo episodio segni una svolta nella folle corsa agli armamenti a cui il nostro paese sembra ormai impiccarsi.
0: Visto il polverone alzato, allora fonti della NATO hanno detto, Rutte ha sottolineato come gli accordi con gli Stati Uniti siano stati rispettati. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Poi ci si è messo, diciamo, a sostenere il governo Meloni e in particolare il Presidente del Consiglio, anche l'ambasciatore americano a Roma, Fertitta. Sentiamo che cosa ha detto.
3: Well, I think Prime Minister Meloni has done an excellent job here in Italy for almost 5 years now, and she's taken Italy and she's become a world leader and has a lot of respect. And I think that the Italians are very smart and they'll continue to make the right decision in their leadership.
0: Insomma, ha detto che Giorgia Meloni finora ha fatto un lavoro eccezionale e che è riconosciuta come leader a livello internazionale. Quindi, cara Lina, praticamente ancora una volta protagonisti tornano al centro i rapporti ultimamente piuttosto contrastati tra Italia e Stati Uniti, no? Abbiamo parlato, raccontato anche in questi giorni degli attacchi molto frontali di Trump nei confronti di Giorgia Meloni, che per un po' ha risposto, poi ha ritenuto saggiamente, insomma, di chiudere lì.
1: Sì, mi pare che anche oggi sia stata una giornata sempre, diciamo, all'insegna della riparazione, di quello che per la verità Fertitta ha chiamato un piccolo scontro, ci verrebbe da dire alla faccia del piccolo, perché insomma, a noi è sembrato uno scontro, diciamo, inedito ed esplosivo. In ogni caso sono parole che naturalmente gettano acqua sul fuoco, non l'ha gettata Mark Rutte, perché anzi ha gettato benzina sul fuoco, perché dire che dalle basi italiane sono partiti 500 aerei americani è naturalmente una cosa che ha creato una polemica, ma vorrei dire anche scontata, e credo che non bastino le note per chiarire diciamo queste affermazioni. Insomma, non serve la nota correttiva della difesa o della NATO. Credo che sia necessario e più utile, come del resto ha detto lo stesso ministro Tajani, chiarire in Parlamento, cioè chiarire perché sono stati 500 voli, in ragione di quali scopi, perché non tutto è chiaro, anche il fatto che siano stati a supporto logistico e meramente tecnico. Beh, ci sono costituzionalisti, ma anche docenti di diritto internazionale, che spiegano che quando una guerra viene dichiarata illegittima, come è stata dichiarata quella di Stati Uniti e Israele contro Iran, ed è stata dichiarata illegittima dal governo italiano in aula, anche solo il supporto tecnico e logistico può rappresentare una violazione della Costituzione. Quindi è importante fare chiarezza, ma credo sia importante innanzitutto per il governo, come appunto ha detto il ministro Tajani, che si è detto pronto ad andare in aula. Insomma, è una vicenda delicata questa, ed è bene che ci sia totale trasparenza su un'azione di guerra, appunto dichiarata illegittima dallo stesso governo.
0: Però Lina, poi emergono anche altre domande, no? Perché Rutte ha fatto questa uscita? Voleva proprio, diciamo, in modo un po' impacciato, abbiamo un po' imparato a conoscerlo ultimamente, anche quando, diciamo, cercava di gratificare, di compiacere Trump, l'aveva chiamato paparino, eccetera, eccetera. Perché ha fatto questa uscita? Ingenuamente, solo per sempre ulteriormente compiacere e gratificare Trump e dire: no, guarda, che in realtà.

0: civiltà europee, o aveva un qualche, difficile dirlo, però non so che idea ti sei fatta tu, aveva una qualche così scopo non dichiarato?
1: Ma guarda, bella domanda. Io stento a credere che le persone, soprattutto quando hanno un ruolo come segretario generale della NATO, aprano bocca e gli diano fiato, come si dice, cioè che parlino senza riflettere. Penso che una riflessione ci sia stata. Ora c'è una versione buona che dice no, Rutte lo ha fatto per dimostrare a Trump che la NATO e comunque l'Europa ha un ruolo importante, decisivo, e ha usato proprio l'Italia come esempio. Altri che invece pensano, proprio in ragione delle cose che stavi dicendo tu, cioè di questo approccio che rasenta l'adulazione di Rutte nei confronti di Trump, che abbia voluto creare ulteriore imbarazzo in Meloni. Ognuno si scelga la versione che preferisce, quella più maliziosa o quella più, più liscia, diciamo.
0: A ognuno la scelta. Beh, qualcuno dice siete schierati, siete venuti, scusa Roberta, ma quando Trump si lamenta degli alleati NATO si riferisce all'Italia, ma più che stare zitti sull'omicidio Moro, Italicus, papelli vari, cosa dobbiamo fare? Scusatio non petita, l'autorizzazione per Sigonella era già una missione di complicità, cosa vogliono di più? Vabbè, qua tutte diciamo ipotesi, illazioni eccetera. Sul caso Moro è vero che si dice che in qualche modo sono coinvolti gli Stati Uniti, che non volevano che prevalesse la sinistra in Italia, però adesso non andiamo così indietro. Invece, a proposito di quello che si diceva quindi della NATO, poi parleremo dopo con il generale Camporini per parlare anche, per chiarire anche quali sono le regole d'ingaggio, come funzionano questi accordi bilaterali che però per buona parte sono secretati. Oggi c'era tutto questo è successo mentre stava cominciando a Berlino il vertice 5. Tra cui c'è anche l'Italia, naturalmente, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Polonia, per parlare del sostegno all'Ucraina, ma anche e soprattutto di capire un po' il ruolo dell'Europa rispetto alla NATO in questo momento così cruciale. Sentiamo cosa ha detto Giorgia Meloni.
2: Partiamo chiaramente tutti dalla stessa consapevolezza. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
0: Insomma, in sintesi, per forza, diciamo, Giorgia Meloni delusa, proprio dalla delusione di Trump, delusa da Trump e da questo rapporto che probabilmente che doveva essere privilegiato, non so quanto recuperabile, e cerca di anche lei di posizionarsi più per un rafforzamento del peso europeo in generale, e ha detto in questo caso in particolare nella NATO.
1: Beh, direi che non ha altra scelta, diciamo che adesso sta da questa parte del ponte, no? Più che dalla parte di Washington necessariamente, deve adattarsi a una situazione che è cambiata sotto i suoi occhi e magari deve aggiustare il tiro. Io credo che si siano visti anche per fare un po' il punto e per farsi forza a vicenda, perché insomma al vertice in Turchia mi pare.
0: Sì, ci sarà il 7 e 8 luglio, questo era un po' un prevertice della NATO.
1: Insomma, c'è un grande punto di domanda sull'atteggiamento dell'America, di Trump, e quindi necessariamente l'Europa, visto che sono stati più o meno tutti maltrattati, le persone che hai citato, i leader che hai citato, ecco, a partire da Macron, quindi credo che necessariamente debbano coordinarsi meglio per far fronte a atteggiamenti imprevedibili, e mi pare che già domani Meloni sarà domani comincia il vertice bilaterale con la Francia.
0: Sì, ad Antibes con Macron, sì. Infatti, e parleranno molto di Ucraina, ma non solo, insomma, comunque di tutti i dossier internazionali. E tra l'altro Macron, vedevo, ha detto una cosa, per carità, probabilmente in questo momento per cercare

0: di superare questi incidenti diplomatici, se vogliamo proprio usare un eufemismo, ha rivendicato dicendo: noi abbiamo aumentato le spese sulla difesa e quindi europei e americani in questo momento sono più vicini. Forse non sono mai stati così distanti, però giustamente uno cerca, no, di usare, sì, la diplomazia.
1: Esattamente, ma queste sono le dichiarazioni, diciamo, ufficiali. Penso che invece sia stato necessario un coordinamento tra di loro, perché la strada, diciamo, dell'alleanza atlantica è diventata estremamente accidentata, ma soprattutto imprevedibile e incerta. Cioè, è questa la vera novità nelle relazioni atlantiche, già, il fatto che non si riesca a prevedere le mosse di Trump, e quindi la prevedibilità va creata almeno tra partner europei.
0: Giustamente. Grazie come sempre Lina Palmerini, buon lavoro al Sole 24 Ore.
1: Grazie, buonasera.
0: Ciao Lina, a presto. Bene, ci prendiamo una pausa di riflessione. Come sempre voi continuate con i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, che è il numero per messaggi WhatsApp. Dice per esempio Luca Rutte, un politico esperto, e ricordava al governo italiano di mantenere la parola data al 5% del PIL in spese militari, quindi in qualche modo l'ha messa un po' sul braciere, forse per quello che è l'interpretazione di questo ascoltatore con le dichiarazioni che ha fatto. Mentre Giorgio dice: credo che Trump scaricherà Meloni per scegliere Vannacci. Inoltre Pete Hegseth, che è appunto il ministro della guerra americano, ha detto che questa NATO ha 6 mesi di vita. Adesso tra poco ne parliamo.
2: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
3: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
4: Grazie.
3: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
4: Faccio del mio meglio.
3: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
4: Aspetta.
3: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 25 giugno. Il tempo è comandato dall'anticiclone africano, tempo soleggiato con caldo fino a 37 gradi al centro-nord. Dopo una mattinata di sole e cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore su gran parte dei rilievi, ma saranno più irregolari sulle Alpi e più diffusi sugli Appennini, specie meridionali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
10: crolli improvvisi.
11: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: con i veicoli commerciali Fiat Professional

0: Gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
2: E se state ascoltando Effetto Notte, siete naturalmente al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano, in modo che un giorno non potrete dire io questa mica la sapevo a proposito di una notizia importante, perché prima ve le sintetizzo all'inizio della puntata, poi ne approfondisco alcune in primo piano insieme agli ospiti, così come abbiamo fatto con questa tempesta causata dalle parole del segretario generale della NATO Rutte, con le analisi che abbiamo potuto fare sin qui per quello che riguardano le reazioni della politica italiana, ma andiamo avanti comunque su questo tema. E lo facciamo con il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, capo di Stato Maggiore della Difesa, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Bentornato generale Camporini qui a Effetto Notte, grazie.
3: Buonasera, buonasera chi ci ascolta.
2: Allora generale, parlavamo poco fa, abbiamo ricostruito un po' la storia di questa vicenda che ha scatenato le opposizioni contro il governo Meloni, e cioè delle parole del segretario generale della NATO Rutte, che non si è capito bene con quale intento si dice in questa intervista a Fox News che abbia voluto dire a un Trump che si è lamentato moltissimo in questi mesi degli alleati della NATO che non l'avrebbero aiutato nella guerra all'Iran, ha detto invece Mark Rutte no, al contrario, sono partiti migliaia di aerei dalle basi americane in Europa, dall'Italia, prendiamo l'esempio dell'Italia, ha detto almeno 500 aerei. E questo chiaramente ha scatenato la reazione delle opposizioni, che chiedono che Meloni chiarisca in Parlamento, che dice dice bugie Rutte o dice bugie il governo italiano, con il ministro della difesa Crosetto che ha precisato no, noi ci siamo attenuti a quelli che sono gli accordi bilaterali, alla Costituzione italiana, eccetera eccetera. Allora le chiediamo quali sono i contenuti di questi accordi bilaterali sull'utilizzo delle basi americane in Italia, quindi questi accordi tra Italia e Stati Uniti, seppure, mi smentisca se è così, in buona parte siano segretati?
3: Ma non direi segretati, sono accordi che si inseriscono, si inquadrano negli accordi dell'Alleanza Atlantica, quindi quelli sottoscritti nel 49 con lo stato delle forze che è stato sottoscritto nel 51 a Londra, ed è molto chiaro, queste installazioni, aeroporti, basi, caserme, sono installazioni del paese dove risiedono, che vengono concesse in uso alle forze dell'Alleanza Atlantica, in questo caso a forze degli Stati Uniti, in quanto membri dell'Alleanza Atlantica. Quindi tutto quello che si fa su queste basi nel quadro delle attività della NATO è tutto quanto assolutamente preautorizzato, perché fa parte appunto dell'impegno che il paese ha assunto e che si aspetta vengano assunti anche dagli altri paesi. Quando c'è una esigenza di tipo nazionale, allora a questo punto scatta una acquisizione di dati, c'è il paese che chiede questo ampliamento deve necessariamente spiegare perché, per come, e l'ampliamento deve essere approvato dal paese ospitante, in questo caso l'Italia. È già accaduto nel passato. E ci sono state delle situazioni molto, molto simili a quelle che abbiamo visto in queste settimane. Io ricordo nel 2003 gli Stati Uniti volevano impiegare direttamente dall'Italia, facendoli decollare da Aviano, i paracadutisti delle truppe schierate nella caserma Ederle di Vicenza. Ci fu una richiesta di questo tipo, questa richiesta venne esaminata dallo Stato Maggiore, salì a livello politico ovviamente, ci fu addirittura

0: addirittura un intervento del Quirinale, e la risposta fu: voi non potete impiegare quelle truppe direttamente in combattimento. Noi certamente non possiamo fare un sequestro di persona, non possiamo sequestrare le vostre truppe. Se volete portarle a fare una vacanza a Diyarbakir in Turchia, è un problema vostro. Cosa farete da Diyarbakir? Anche questo è un problema vostro. Non è un trucco logico, è un rispetto delle prerogative dei singoli paesi.
1: Però in questo
0: Questo è quello.
1: caso, generale Camporini, quindi questi 500 aerei, è come dice Crosetto, quindi che sì, sono partiti, ma solo per questioni logistiche, per voli logistici e non cinetici, come il termine è questo, quindi non per andare a bombardare.
0: Appunto. Esatto, non per andare a bombardare. Quindi da questo punto di vista diciamo che i principi sono stati assolutamente rispettati. Ah, è stata assolutamente rispettata. E quindi non si può scandalizzare. Tra l'altro, facciamo qualche conto. 500 voli in 120 giorni? Sono 4 voli al giorno. Allora immaginiamoci che un aeroplano che decolla da Aviano debba portare del materiale a Sigonella, decolla da Aviano, uno, atterra a Sigonella, lascia il suo materiale, rientra ad Aviano, secondo volo, quindi abbiamo già fatto due voli dei quattro della giornata, con una movimentazione che è di tipo puramente logistico.
1: Per chiudere, generale Camporini, oggi c'era tutto questo, dicevo, è successo mentre si apriva a Berlino il vertice E5 con Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia e Italia. C'era naturalmente anche la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista, un prevertice in vista poi del summit della NATO che ci sarà ad Ankara il 7 e l'8 luglio, e lì però si dovranno tirare un po' le somme di questo rapporto fra alleati e in particolare fra gli alleati europei e gli Stati Uniti, no? Perché mi sembra che le cose non vadano benissimo, anche se citavo prima Macron che ha detto: noi abbiamo aumentato le spese sulla difesa, quindi europei e americani sono ancora più vicini in questo momento. E sentiamo anche che cosa ha detto Giorgia Meloni sul ruolo dell'Europa.
2: Partiamo chiaramente tutti dalla stessa consapevolezza. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
1: Quindi, generale Camporini, diciamo che l'Europa deve abituarsi, e non so, mi dica lei se in modo inesorabile, a cercare di avere un ruolo sempre più centrale, sempre più compatto nella NATO, perché con gli Stati Uniti di Trump mi pare che diciamo, ci spingano, volenti o nolenti, a essere più autonomi nella difesa, nella sicurezza internazionale.
0: Allora, un punto fondamentale, l'ha accennato già l'estesa, costituire quel pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, in modo tale da generare quel centro politico, con la risultata delle politiche dei nostri paesi, scusate, quel centro decisionale che possa.
1: Generale, la stiamo sentendo un po' male, va e viene la sua voce. Vediamo se magari è solo una questione di spostarsi. No, vogliamo provare a richiamarlo? Giusto un minuto? Sì? Allora, vediamo se riusciamo a recuperare il generale Camporini, giusto per questa chiusura, insomma, sul ruolo europeo che ovviamente. Dall'avvento del secondo Trump deve prendere una strada diversa, il mondo cambia. Generale Camporini, abbiamo ancora 30 secondi, chiudiamo su questo.
0: Allora, rapidissimamente, se noi europei riusciamo a costituire questa colonna europea della NATO con una capacità di elaborazione politica condivisa fra i nostri paesi, a questo punto gli Stati Uniti saranno desiderosi, per non dire saranno costretti a elaborare le linee politiche insieme a noi. Se siamo divisi, piccoli, separati come siamo, gli Stati Uniti decideranno sempre di

0: di fare le loro cose, noi dovremmo sempre digerirle senza avere una voce in capitolo.
1: Chiaro.
0: Io credo che questa sia una buona prospettiva.
1: Chiaro, come banalmente si dice l'Unione fa la forza e quindi l'Europa deve essere assolutamente consapevole sempre di più. Grazie generale Camporini, come sempre, grazie molte. Buona
0: continuazione.
1: C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
2: Strade in diretta.
3: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. A Roma è chiusa per incidente la rampa di immissione dal tratto urbano della A24 alla tangenziale est per chi proviene dall'Aquila e deve mettersi in direzione Salaria. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, code per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Apriamo una finestra sui cantieri notturni. In Toscana, la 1 Panoramica è chiusa tra Aglio e Rioveggio in direzione Milano. In Emilia-Romagna, la 14 Adriatica è chiusa tra Innesto A1 e Ramo Casalecchio sul tratto bolognese, tra Riccione e Cattolica, in entrambi i casi in direzione Ancona. La A13 Bologna-Padova è chiusa tra Bologna Interporto e l'innesto con la A14 verso Bologna e tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Infine, al confine tra Piemonte e Liguria, la A26 Genova-Gravellona-Toce è chiusa tra Predosa e Masone in direzione Genova. Era l'ultima edizione di oggi di Strade in diretta. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone con l'augurio di un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Roberto Giordano, sempre in vostra compagnia, adesso cambiamo completamente argomento. E parliamo dell'allarme che è stato lanciato oggi in occasione di questa relazione al Parlamento diffusa dal Dipartimento delle Politiche contro la Droga e altre dipendenze, che ha restituito, come è stato definito, un quadro complesso in continua evoluzione che riguarda i giovani, l'assunzione di stupefacenti, ma anche la dipendenza dall'uso delle tecnologie digitali. A parlarne nel suo intervento è stato il ministro Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Sentiamo questo passaggio di Mantovano che lancia l'allarme e parla di pandemia.
4: A dare qualche numero significativo, ne indico 4, 15, 19, 26, 55. Non è un suggerimento per il gioco del lotto. È qualcosa di molto più drammatico. Sono i numeri di una pandemia che ha una particolarità, quella di non essere percepita come tale, come se al tempo del Covid ci fossimo disinteressati delle caratteristiche del virus e della sua diffusione.
1: Quindi il ministro Mantovano ha parlato, ha definito pandemia questa diffusione di sostanze stupefacenti tra i più giovani e anche l'abuso dei social network. Ne parlo con Simona Pichini, direttrice del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa Pichini, buonasera, benvenuta qui a Effetto Notte.
5: Buonasera.
1: Quindi da questo rapporto emerge che c'è un aumento dell'uso di sostanze stupefacenti da parte dei più giovani, tra gli studenti dai 15 ai 19 anni. Dopo la flessione osservata tra il 2022 e 2024, si osserva una ripresa, tra gli altri anche di oppiacei, oppioidi sintetici, chetamina, poi sempre molto diffusa la cocaina, e insomma, in sostanza, un minore su 4 in Italia ha provato la droga. E c'è l'allarme sulle sostanze sintetiche in particolare.
5: Certamente, io credo che la cosa che è stata messa in luce oggi durante la conferenza stampa dove eravamo tutti è il poliabuso, il fatto che ormai non si conta più il numero di sostanze, sappiamo che le nuove sostanze psicoattive sono più di 1000, sappiamo anche che i consumatori non sanno neanche più che cosa consumano, che cosa stanno comprando, e insieme a questo ci sono poi le dipendenze tecnologiche e le dipendenze comportamentali che in parte normalizzano anche l'uso di sostanze, perché il social è un mezzo da cui dipendere e da cui raggiungere le sostanze psicoattive.
1: E però, diceva Mantovano, è una battaglia che dobbiamo fare in modo unitario, cioè non è che ognuno, le proprie famiglie, con i propri cari, con i propri figli, una risposta unitaria che coinvolga la scuola e le famiglie. E lei poi, voi come Istituto Superiore di Sanità, a cosa attribuite questo aumento e il fatto che che l'età scende evidentemente per l'uso di sostanze stupefacenti, oltre al fatto, insomma, al fenomeno dei social network?
5: Allora, devo dire che il Dipartimento delle Politiche contro la Droga e altre dipendenze, il sottosegretario Mantovano, ha veramente aiutato tutti i professionisti della salute in questa lotta contro le droghe, mai come questa volta, ma in questo governo. Io che faccio questo lavoro da 39 anni sento che veramente insieme si può, ecco, questo era a novembre lo slogan della conferenza sulle tossicodipendenze. È chiaro che è sempre la lotta di Davide contro Golia, la lotta alle mafie del traffico, degli stupefacenti, ma anche ai social network, ai grandi gestori dei media che attraverso il social network creano una dipendenza che non finisce mai, perché il telefonino lo posso avere sempre in mano e dal telefonino posso fare gioco d'azzardo, posso fare gioco online, posso fare challenge, sexting e posso anche recuperare tutte le possibili sostanze di abuso. E quindi è questo, adesso abbiamo una finestra con il mondo e dal mondo io posso prendere tutto, e quindi certamente le iniziative volte alle famiglie, alle scuole e a tutti i servizi che si occupano, io direi, dei giovanissimi. Dobbiamo cominciare fra gli 11 e i 13 anni.
1: Grazie Simona Picchini, ricordo direttrice del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie, buona serata.
5: Buona serata.
1: E chiudiamo come sempre con i mondiali maschili in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada, il nostro Dario Ricci che ci aggiorna anche oggi sul, diciamo, gli risultati più rilevanti, le partite più importanti. Dario.
6: Eccoci, però poi fammela sentire la base di Bocelli quando dice la frase, anche se cadiamo noi ci rialziamo, quella è bella.
1: Lo so, è che però, abbiamo tempi stretti.
6: Lo so, però quella mi dà nella botola, una grinta, ecco. Mi dà una grinta che poi rischia di scemare. Cerco di recuperarla,
1: sì.
6: Anche se lo spettacolo che offrono le partite del gruppo B stasera, che stasera ci dà i suoi verdetti, non è di quelli indimenticabili. Comunque in campo Svizzera, Canada e Bosnia-Qatar, che chiudono appunto il secondo raggruppamento di questo mondiale. A Vancouver è 0-0 tra Svizzera e Canada, meglio gli elvetici in questo primo tempo, in un paio di occasioni vicini al vantaggio. A Seattle, Bosnia in vantaggio per 2-1 sul Qatar, in gol Aliabegovic, il 18enne talentino del Salisburgo, che ai noi ben conosciamo perché la Bosnia è la squadra che ci ha precluso il viaggio a questi mondiali. Stando così le cose, questi risultati, Canada e Svizzera in quest'ordine sarebbero in testa a 5 punti, quindi canadesi per la differenza reti primi nel girone, elvetici secondi, e Bosnia che con 4 punti in classifica potrebbe ragionevolmente puntare ad essere ripescata tra le 8 migliori terzi che accederanno ai sedicesimi, cara Roberta.
1: Ci racconterai, caro Dario Ricci. Invece adesso passiamo, così si chiude la puntata, agli altri aggiornamenti.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Mi sentivo molto sola. Qui di centri per noi, diversamente giovani, non c'era proprio niente.
2: Nel 2025 in Italia quasi il 40% degli over 75 ha vissuto da solo e nei prossimi 15 anni si stima che oltre 6 milioni di anziani vivranno nella stessa condizione. Per questo nascono esperienze come il Centro Sociale per Anziani di Vigevano, uno spazio gratuito di incontro e relazione per le persone over 65. Con oltre 370 iscritti, il centro offre attività ricreative, motorie e di stimolo cognitivo, ma anche momenti di ascolto e accompagnamento, costruendo una comunità accogliente in cui nessuno si senta più solo. Grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica promuove ogni anno centinaia di progetti come questo. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Sono le 22 e un minuto.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: E a questo punto della giornata questi fatti principali. La bufera sulla rivelazione di Rutte, il segretario generale della NATO, dice che dalle basi italiane sono partiti 500 jet americani per l'Iran. Opposizione all'attacco del governo, Meloni riferisca in aula, dicono. Crosetto replica, sono solo voli logistici. Duplice omicidio in Versilia, un uomo di 63 anni uccide a colpi di fucile la moglie di 50 anni e il figlio di 24. Mi sono liberato di loro, dice dopo essere stato arrestato dai carabinieri. L'allarme in Italia su giovani e stupefacenti, un minore su quattro ha provato la droga, forti timori per le sostanze sintetiche. Caldo record, condizionatori in difficoltà anche agli Uffizi, si fermano le vendite dei biglietti, prime due vittime per l'ondata di caldo appunto in Italia. La famiglia Berlusconi vende Villa Certosa, acquistata da un immobiliare del Qatar per 350 milioni. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre sia per il vostro ascolto che per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Valeria Bernardi. Domani un altro giorno, ma sempre alle 21, resta l'appuntamento con Effetto Notte.

0: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Come sempre parto dall'ultimo che tratteremo e mi riferisco chiaramente al tema, diciamo, dei blackout energetici, non solo come cronaca. Chiaramente l'ondata di caldo, avete sentito nei nostri GR24 cosa sta capitando in vari paesi europei a partire dalla Francia. Ci sono alcune elementi anche di cronaca, anche qui rimando al GR24, interrotto comunque gli ingressi agli Uffizi perché c'è stato si è bloccata, diciamo, un impianto di aria condizionata. La situazione più difficile, delicata, c'è stato un blackout nel centro di Napoli, i commercianti dicono che sono in ginocchio, oltre 2500 le utenze interessate, questo nella notte tra lunedì e martedì. Poi c'è stato un blackout per il caldo a Jesolo, gli albergatori protestano, dicono che è inaccettabile. A Teramo anche il sindaco, il prefetto dice inaccettabile e si scaglia contro E-distribuzione ed Enel. In provincia di Milano 60 interventi di soccorso in 24 ore, problemi di tensione, tornata normale la linea a Rozzano, ma dicevo, agli Uffizi stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori, sono andati in tilt. Domani il ministro Schillaci, una riunione tecnica per monitorare l'ondata di calore, ma più che altro la diciamo capacità della rete. Dicevo, i blackout più forti sono stati a Torino. Il sindaco russo ha attaccato Iren e la Multi Utilities, e Federalberghi di Torino ha lanciato l'allarme per i continui blackout, è insostenibile. Confesercenti a Torino dice i blackout stanno avendo pericolosi effetti collaterali, qualcuno racconta di fughe di turisti, queste non ci sono, è sbagliato, nemmeno durante un'invasione delle cavallette. Però dicevo, a Torino di nuovo il sindaco Lorusso è tornato, ha firmato questa mattina l'ordinanza del sindaco e ha chiesto l'immediata adozione di adeguate misure organizzative a Ireti, che è la società che gestisce la rete elettrica. Ora daremo la cronaca, il ripetersi dell'interruzione dei servizi, la durata dei tempi previsti di ripristino evidenzia una condizione di criticità organizzativa nella gestione delle emergenze, segnala il sindaco di Torino, tale da determinare un concreto pericolo per la popolazione e per la continuità dei servizi essenziali. Allora, daremo anche alcuni dati, perché è chiaro che una rete ha segnalato che, in merito anche ai recenti blackout a Milano, c'è stato un picco del 40% in più, con temperature in media di circa 36 gradi tra lunedì 22 e martedì 23 giugno. L'aumento, diciamo, sulla rete di Milano, 1,5 gigawatt, con il picco più alto superiore di circa il 40% rispetto alla settimana prima. E questo sicuramente si chiama effetto caldo e condizionatori. Vedo già che però molti ascoltatori hanno individuato il tema che noi affronteremo, benissimo, e cioè qual è? Ora, al di là dell'ondata di calore su cui nessuno, o meglio, sul riscaldamento climatico tutti abbiamo responsabilità, ma non è diciamo, non ci interessa la parte di criticità della rete. La domanda che stanno facendo molti ascoltatori: ma se si vuole elettrificare ogni attività umana e si parte dal parco auto, e io aggiungo anche i data center, perché i data center, sappiamo, data center di ultima generazione, quelli per l'intelligenza artificiale, succhiano tantissima energia. Qualcuno mi dice: ma guardi, in realtà ci sono, avrebbero delle reti destinate. Ho capito, però se iniziamo a caricare tutti la macchina in maniera elettrica, e io non sono contro l'elettrico, e poi dovremmo immaginare, visto l'applicazione dell'intelligenza artificiale, un'altra forte domanda di energia. Il punto non è capire cosa succede quando alcuni mi scrivono le case non sono coibentate, vabbè, ma il problema è capire quanto la rete tiene, perché non sfugge a nessuno che se va in tilt in grandi città come Torino, Milano, ma non solo, raccontato di Napoli,
per il caldo, e speriamo che dovrebbe mollare la presa, insomma, da quello che ho capito, verso la fine della prossima settimana. Beh, allora, o decidiamo veramente di puntare sul nucleare, ma non lo dico perché, però, cioè, da qualche parte dovete spiegarmi dove produciamo questa elettricità, perché è ovvio che se questa è la situazione sic stantibus rebus, non sono un negazionista climatico, non lo sono mai stato, lo dico un ascoltatore, però pragmaticamente, bene, ditemi da dove, dove, diciamo, recuperiamo un aumento. Non è solo sostituire, come in parte si sta facendo, le fonti fossili con le fonti rinnovabili, quello va benissimo, abbiamo chiarito molte volte che non saranno mai su,

efficienti e le rinnovabili che hanno un problema di continuità sulla rete, che avrai sempre bisogno la notte e quando non c'è vento di quello che si chiama il buffer, cioè la parte, diciamo, che ti garantisca lo zoccolo duro di produzione. Una quota la dovrai sempre produrre non con le rinnovabili. Ma qui sto facendo un altro ragionamento, dico ok, ma tutti i ragionamenti che noi facciamo sulla produzione elettrica sono fatto 100 alla produzione attuale di energia elettrica, bene, ma qui mi sembra che dobbiamo ragionare su un aumento della produzione stessa, ok? E vedo molti messaggi su questo, le sole rinnovabili per come è fatta l'Italia non sono sufficienti, e via così. Dunque ieri hanno chiuso una centrale in Francia perché il fiume utilizzato per raffreddarla era troppo, si era scaldato, ho capito. Lì altri mi scrivono, le pompe di calore sono incentivate, sono, diciamo, fonte di consumo elettrico anche questo, perfetto. Però insomma abbiamo già, molti mi dicono, ma insomma io che ho comprato una macchina elettrica cosa devo fare? Altri mi scrivono, non è vero, le rinnovabili basterebbero, vabbè, il geotermico. Però io lascerei parlare su questo uno dei massimi esperti, perché è già stato nostro ospite, è docente al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, e anche di questo parleremo. Poi sul fronte invece PNRR, ma soprattutto la relazione della Corte dei Conti di oggi, avremo un approfondimento, perché il deficit 2025 è risultato sopra le attese per il superbonus, e poi un dato che spesso ricordiamo, l'82% dell'IRPEF è pagata da dipendenti e pensionati. Però la Corte dei Conti è intervenuta anche sul PNRR, ha detto circa 24 miliardi di spesa verrà fatta slittare oltre il 2026, sono 66 misure, il deficit del 2025 è stato al 3,1%, la pressione fiscale è salita al 43,1%, il problema è capire chi la paga, e anche di questo parleremo. 349-238, ascolteremo anche il Presidente Orefici, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. A proposito di, diciamo, futuro dei data center, in questo caso non sull'energia elettrica, avremo anche, ieri c'è stato l'accordo, cosiddetto la Pax Silica, allora che integra che cosa? Il primo Chips Act europeo, quello, il primo fu del settembre 2023, poi il 3 giugno scorso la Commissione europea ha presentato la proposta Chips Act 2.0, l'idea è l'evoluzione del piano con cui Bruxelles punta a rafforzare l'intera filiera dei semiconduttori attraverso nuovi incentivi agli investimenti, sostegno della ricerca, sviluppo di data center e intelligenza artificiale. Ieri appunto l'Europa ha aderito alla Pax Silica, è un'iniziativa guidata dagli Stati Uniti che mira a rafforzare le catene di approvvigionamento tenendole, diciamo, nella parte orientale, nella parte occidentale, quindi non dipendere solo dalla Cina, questo è il vero obiettivo. E da questo punto di vista cercheremo di capire quali siano le criticità per avere una filiera, non solo la parte finale, non solo il semiconduttore finale, realmente autonoma. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook, e attenzione, il canale è il 63 del digitale terrestre.

Allora andiamo con ordine, perché vedo sia alcuni messaggi. Adesso un attimo di pazienza, perché vedo molti messaggi. Abbiamo anche qualche leggerissimo problema sulla parte, diciamo, dei mercati in front. Vabbè, sta impazzendo il computer, è il bello della diretta, peccato che non dovrebbe capitare in diretta, ma vabbè, tant'è. Allora vediamo se riesco poi a dare gli ultimi aggiornamenti dei mercati più avanti. Dunque, per quello che riguarda gli altri mercati, il petrolio è in leggero calo, un calo del 2%, ma a 75,5 dollari il Brent e a 71,90 il WTI. Siamo a un più 4% da febbraio del 2026, ovviamente dal 27 febbraio. Ancora, per quello che riguarda il dato di New York, è sceso, va detto, a 66,88, è sotto i 70 dollari per la prima volta da marzo. Poi dopodiché ha fatto, diciamo, è sceso a 69,91, adesso un po' risalito a 71,90, ma siamo intorno a un calo del 2%. Novità, il traffico di greggio è risalito a circa un terzo dei livelli che venivano trasportati normalmente, quindi i flussi confermati sono più o meno di 5 milioni di barili al giorno, prima ne transitavano 15, in realtà 20 con altri derivati del petrolio. Trump ha detto che l'Iran ha informato la Casa Bianca che non ci saranno pedaggi su Hormuz, i colloqui riprenderanno la prossima settimana. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha detto che le ispezioni ai siti iraniani ci saranno, lì aveva smentito l'Iran, staremo a vedere. Ancora i cali alla pompa, per quello che riguarda i prezzi alla pompa abbiamo la benzina self service che a questo punto è a 1,823 euro al litro. Ancora la variazione di un più 9% rispetto al 27 febbraio, il gasolio è 1,915 euro al litro, più 11%. Come sta il gas? Il gas è a 41 euro al megawattora, meno 2%, l'anno fa era 33,5. L'elettricità è a 149, invece un anno fa era 139 euro al megawattora. Il PUN domani verrà venduto a questo livello. La Cina ha respinto il fatto che la competitività dei loro prodotti dipenda dai sussidi pubblici, ma ha affermato il premier Li Qiang: dipende dalla capacità di innovazione delle nostre imprese. Peccato che il Fondo Monetario Internazionale ha stimato quest'anno che i sussidi in Cina equivalgono al 4% del PIL come valore. Ora, diciamo così, se dovessimo utilizzare la stessa percentuale in Italia, visto che più o meno un punto di PIL vale sui 20-21 miliardi, sarebbe come se in Italia avessimo dato sussidi alle imprese per 80 miliardi all'anno. Ora voi capite che vorrebbe dire aver dato un sussidio alle imprese per quasi tre volte la manovra finanziaria, una cosa irrealistica. Noi abbiamo dovuto far marcia indietro su 5.0, ma grazie ai soldi del PNRR e quello, vogliamo chiamarlo sussidio alle imprese perché ti dà iperammortamenti, ti dà un vantaggio fiscale, si ammontava a 5 miliardi, cioè che era l'unica misura presente per le imprese nel PNRR, se vogliamo guardarle in maniera un po' impropria in questo modo. Sicuramente l'Italia non dà 80 miliardi l'anno di sussidi alle imprese. Allora, come qualcuno avrà notato guardando il video, abbiamo ripristinato, a proposito, non so se fosse un blackout anche questo di carattere tecnologico, come quello di cui parleremo, abbiamo ripristinato anche la connessione con i mercati finanziari. E quindi possiamo commentare la giornata. Allora, la giornata rispetto a ieri vede, parto dal Nasdaq che sta tentando un po' di recupero, non è, è assolutamente parziale, più 0,30%, lo Standard & Poor's più 0,70%, Dow Jones invece più
1%. Questa mattina c'era stato un recupero, anche lì un tentativo di recupero con i tecnologici dopo le due giornate di forti cali. Seul aveva recuperato

0: calato parzialmente, più 3,7%. Debole è rimasta Tokyo, meno 0,90%. Hong Kong ha fatto più 0,36%. L'Europa viaggia in maniera mista, nel senso che Francoforte perde lo 0,70%, mentre Parigi guadagna lo 0,50%. Ancora euro su dollaro a quota 1,13, che è un livello buono per noi, 1,13,60 sotto quota 1,14. Andiamo sui singoli titoli, non ci sono oggi grossissimi, c'è un po' di pressione su, ma questo fa parallelo con quello che è successo in Germania. Allora, in Germania il colosso della difesa è Rheinmetall, è andato male in borsa perché ci sono indiscrezioni che la Germania potrebbe revocare un contratto da circa 2 miliardi per la, diciamo, per acquistare navi, la categoria delle fregate, dal costruttore tedesco TKMS. Ora, questo è poi arrivato infatti la conferma che la Germania annullerà l'ordine per 6 fregate modello F-126, ne ordinerà invece 8 di dimensioni più ridotte. Questo ha creato un po' di tensione sui titoli legati alla difesa per quello che riguarda la giornata, e da questo punto di vista abbiamo visto andare male appunto ovviamente Leonardo, ma non solo, c'è un ragionamento complessivo che si sta facendo sul fronte di quanto poi la corsa dei titoli della difesa in questi anni e in questi mesi soprattutto possa essere sostenibile. Leonardo ne paga le conseguenze, meno 5%, Avio meno 3,70 e poi Fincantieri meno 2,24. Fuori dal settore difesa, Eni meno 3,35, Saipem meno 3, Eni chiaramente per il calo del petrolio, anche Saipem, Unipol meno 2,60, l'Automatica meno 2,30 come Azimut, e il 2,17 lo perde anche Tenaris, legata sempre al petrolio. Deboli bancari, meno 2,1 Banco BPM, Biper Banca perde l'1,70%, Unicredit l'1,14%, Intesa lo 0,50% di calo. Bene, Diasoli in più 3,90, Ferrari più 2, Telecom più 1,60, Poste più 1,60 come Campari. Vabbè, ce l'abbiamo fatta con un bel po' di difficoltà, lo devo dire. Adesso andiamo su pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
2: Io sono Antonio Talia.
1: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose.

0: www.radiotrentino.eu.
1: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
2: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
3: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
4: Focus Economia.

0: Allora, dicevo, il 3 giugno scorso è arrivata alla Commissione Europea la proposta del Chips Act 2.0 per rafforzare l'intera filiera dei semiconduttori con nuovi incentivi di sostegno agli investimenti, alla ricerca e quant'altro. Poi ieri l'Unione Europea ha aderito alla Pax Silica, l'iniziativa che da silicio appunto guidata dagli Stati Uniti per rafforzare le catene di approvvigionamento occidentali nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie strategiche e dipendere sempre meno dalla Cina. È quella la vera, diciamo, la vera sfida, è il vero fronte. Noi stiamo cercando di recuperare terreno, però ci sono alcune criticità. Lo yuan, che resta sempre molto debole, l'accusa è stata che alla Cina, che tiene in maniera voluta la valuta bassa, e poi però ci sono anche le oscillazioni del dollaro, perché insomma hai lo yuan debole e anche lo yen debole, ma anche il dollaro, diciamo, che invece si è indebolito. Spesso i costi, anzi quasi sempre i costi europei sono in euro, ma il mercato è dominato dal dollaro e dalle valute asiatiche, quindi tu hai un problema che sei un po' meno concorrenziale, perché hai una valuta forte e rischi di comprimere i margini delle aziende europee esportatrici. Ne parliamo con il presidente di MEMC Electronic Materials, che è una società italiana che dal 2016 fa parte del gruppo di Taiwan Global Wafers, che le wafers sarebbero le, come si chiamano, i wafer, insomma, non so come chiamarli, le schede. 1000 dipendenti in due stabilimenti a Novara e Merano, e produce tavolette di silicio che costituiscono la base di qualunque dispositivo elettronico, dai microprocessori, le memorie, i sensori e i chip. Fatturato del gruppo taiwanese di 2 miliardi di dollari, il fatturato di MEMC è di 420 milioni di euro. Il 40%, se ho ben capito, resta all'interno dell'Unione Europea, il 60% va verso l'Asia e gli Stati Uniti, dove sono presenti stabilimenti di aziende quali Infineon, STMicroelectronics e appunto altri clienti. Ora, il mercato mondiale del solo silicio vale 1500 miliardi di dollari. Io vorrei capire proprio da chi ci lavora tutti i giorni, qual è la più grossa difficoltà nell'arrivare, diciamo, a una maggiore autonomia in tutta la filiera, perché non è solo la parte finale. Grazie quindi al presidente MEMC Marco Sciaman, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, qual è la difficoltà principale? Uno potrebbe pensare, vabbè, la Cina ha il 99% di molte terre rare, il 60% dell'estrazione e il 90% della raffinazione. È questo il problema?

0: alla materia prima intesa come terra rara?
1: Ma le dico no, al momento no, anche bene. Se rappresenta un se vuole uno spauracchio, no? Nel senso che se la Cina interrompesse, chiudesse il rubinetto, come a volte si suol dire, ovviamente fermerebbe tutto il mercato dei semiconduttori, ma non l'ha mai fatto e dubito sinceramente che lo faccia nel breve termine.
0: Senta, quindi... le confesso la mia ignoranza, ma il silicio in realtà è molto difficile da trovare in Europa o è molto problematico lavorarlo, perché sappiamo che la lavorazione delle terre rare inquina, impatta.
1: Vale la seconda, no? Il silicio è il secondo elemento più facile da trovare sul pianeta, dopo il carbonio. Okay. E quindi non è un problema trovarlo, il problema è farlo a una purezza e con delle caratteristiche tali che possa essere utilizzato per poi costruire i dispositivi che noi oggi utilizziamo in tutto quello che facciamo. E questo è la particolarità, no?
0: Ecco, mi scusi, ma se il silicio inteso non come estrazione ma la raffinazione resta al 90% in mano cinese, non è già un primo vulnus? Cioè, se non riusciamo ad avere un'autonomia completa nella chiedo, magari non è così.
1: No, ma in realtà il silicio non è in mano ai cinesi, cioè il problema quello che sono in mano ai cinesi sono alcuni materiali che noi abbiamo dato alla Cina, cioè la produzione di gas, la produzione di chemicals che l'Occidente ha mandato in Asia perché inquinano, perché sono pericolosi. È questo che hanno in mano i cinesi. E poi alcuni elementi particolari che concorrono poi nella costruzione del dispositivo, che vengono nominate terre rare. Okay? Quindi sono alcuni elementi,
0: il germanio,
1: alcuni elementi della tabella periodica che servono per alcuni dispositivi. La stragrande maggioranza della produzione può fare tranquillamente a meno della Cina.
0: Okay.
1: A meno di queste sostanze chimiche che di cui abbiamo bisogno per la lavorazione, per la raffinazione del silicio.
0: Allora, qui come capisco io, ci sono due aspetti. Chi ha le materie prime, lei ci ha detto guardi che il silicio ce l'abbiamo anche noi, il problema della lavorazione, molte altre materie prime rare, critiche, raw materials, chiamate critical raw materials come le chiamano gli inglesi, le abbiamo date noi alla Cina perché era inquinante, era molto impattante lavorarle, e questo è l'aspetto di approvvigionamento. C'è poi tutto l'aspetto tecnologico, e nel senso che non basta poi garantirsi l'approvvigionamento, bisogna capire anche quanto siamo avanti con la parte tecnologica, e su questo è la seconda parte della mia domanda.
1: Esattamente, che è quello che è stato dato all'Oriente nel tempo per via del principio secondo cui in Europa ci occupiamo solo magari del design di alcuni dispositivi, ma la produzione la facciamo in Cina o la facciamo in Asia in generale perché costa meno. E di conseguenza quello che è successo nel tempo, negli ultimi 26 anni, dal 2000 l'Europa rappresentava il 25-26% della produzione mondiale di silicio, semiconduttori, microelettronica, eccetera, oggi rappresenta, dato del 2025, il 6%, e le previsioni del 2026 sono il 5%, al di là del fatto che è stato fatto un Chips Act 1.0, quindi ben venga il Chips Act 2.0.
0: Questa era la seconda domanda, perché la Commissione europea stima un fabbisogno complessivo di circa 120 miliardi di euro entro il 2035 per rafforzare l'intera filiera europea dei semiconduttori. Il pacchetto punta a mobilitarne il Chips Act 2.0, 43 di miliardi tra fondi pubblici e privati, e in questo momento sono stati favoriti investimenti di gruppi come Intel per nuovi impianti in Europa, TSMC, una fabbrica in Germania, ST Microelectronics e Infineon. Vedete voi qualche risultato? Il Chips Act 2.0 è del 3 giugno, quindi dubito. Ma dei Chips Act precedenti qualche cosa si è mosso o no?
1: Sì, comunque a un passo insufficiente rispetto al passo che il mondo sta tenendo in questo momento, quindi assolutamente lungi da me criticarlo, perché comunque una mano l'ha data, però con una velocità che non è la velocità di cui gli europei hanno bisogno. Rimane comunque un problema di esecuzione, un problema di approvazione di questi progetti che va rivisto decisamente. Il Chips Act 2.0 è sicuramente un ottimo passaggio, un passaggio successivo dovuto, perché uno dei problemi del Chips Act 1.0 è che partiva dall'idea che con la ricerca e sviluppo si facesse tutto, senza guardare il mercato. Il C-Start 2.0 va invece in un'ottica più corretta, che è la stessa ottica che utilizzano Stati Uniti e Cina per guidare le scelte strategiche dal punto di vista industriale, che parte dal mercato. Parte dal mercato e poi sulla base di quello che chiede il mercato europeo decide quali sono le filiere che vanno in qualche modo aiutate per uscire dalla situazione in cui siamo.
0: Okay.
1: Questo devo dire che è un passaggio importante che fortunatamente abbiamo visto che la Commissione ha fatto, sta parlando di più, sta dialogando di più con l'industria. Sì. Nel CHIPS Act 1.0 era un'idea politica sì, certo. Che però... diciamo che ha aiutato un po', poco.
0: Però già meglio che si parta poi da quello che chiede il mercato. Senta, un suo esatto. Commento invece anche sull'accordo firmato ieri tra Unione Europea e Stati Uniti sulla Pax Silica.
1: Ah, questo non ho fatto tempo a leggerlo, guarda.
0: No, perché se mi dice che comunque la materia prima non è così rara e che tutto un problema anche di scelte, perché oggi... ma noi esatto, l'abbiamo anche raccontato, molte di delle materie prime critiche le estraevamo in Europa, non era un problema, poi abbiamo deciso di mandarle altrove. Guardate, vale anche per il cherosene, qualcuno si è accorto poi che improvvisamente abbiamo smesso di raffinare cherosene in Europa, ne raffiniamo meno, sempre per il solito motivo, mandiamo queste produzioni un po' così, che sembravano un po' vecchie come produzioni, mandiamole per esempio appunto nel Medio Oriente. Il problema è che poi tu resti sempre più dipendente nelle filiere. Vengo all'altra domanda invece, perché insistete così tanto? Allora vorrei capire se c'è un deficit, lei ci ha già detto che bene il CHIPS Act 2.0, ma ancora l'implementazione, cioè da quando decidi a quando parti, se è operativo, è più lenta che in Cina e negli Stati Uniti, e questo è un primo elemento di debolezza. Esistono altri elementi di debolezza, per esempio sul fronte tecnologico siamo indietro, cioè dovremmo importare brevetti fatti da altre parti?
1: Allora, diciamo, dipende da cosa parliamo, nel senso che i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni sono di diversa natura. Se noi stessimo su ciò che gli europei sanno fare bene, che è la parte di sensoristica, di dispositivi di potenza, di microcontroller, non abbiamo bisogno di importare tecnologie da parte di nessuno. È ovvio che se invece andassimo su dispositivi, ad esempio logiche per l'intelligenza artificiale, no, lì dobbiamo fare qualcosa, perché questo tipo di dispositivi non rappresentano un punto di forza per l'Europa. E quindi se l'Europa ha bisogno di questo, allora, se il mercato europeo ha bisogno di questo, allora dovremmo facilitare lo sviluppo, la creazione di anche start-up che partano con idee su come fare buoni dispositivi di intelligenza artificiale. Ce ne sono. Ieri ho partecipato a un convegno sopra Arona, dove diversi leader del mondo dei semiconduttori europei si stavano confrontando proprio su queste tematiche. Uh-huh. Quindi c'è la possibilità di lavorare in questi ambiti per chiudere determinati gap. È chiaro che bisogna, come dicevo prima, bisogna farlo bene, velocemente, e a volte giocando un po' con le stesse regole con cui giocano gli altri, no? Nel senso che noi, le faccio un esempio che non c'entra niente con la microelettronica, anche se in realtà poi è un settore che lo utilizza molto, che è la comunicazione. Uno dei problemi di cui soffre l'Europa sono i fattori di scala. Negli Stati Uniti e negli altri paesi ci sono magari 3 o 4 aziende che si occupano di communication, in Europa ce ne sono 30. È difficile avere un fattore di scala competitivo in una situazione del genere. Ben venga la concorrenza, ma non dobbiamo neanche esagerare. Quindi
0: sì, questo è il famoso tema che noi abbiamo in questi decenni come mentalità. L'Europa ha sempre messo al primo posto il consumatore, che va benissimo, e quindi vedi tutte le normative antitrust, e dicendo tu non puoi diventare troppo grande, bisogna garantire la concorrenza tra privati a vantaggio del consumatore. Questo va benissimo se guardi all'interno del mercato europeo. Quando però ti devi confrontare appunto le tecnologie l'intelligenza artificiale e quant'altro, con soggetti cinesi che hanno, con buona pace della Cina, una base statale, o americani che hanno la capacità di raccogliere, grazie anche a quel mercato finanziario, enormi capitali, tu devi stare attento, perché per avvantaggiare il consumatore europeo rischi che poi la produzione che lui comprerà non sia europea ma sia americana o statunitense, quindi deve avere anche i grandi gruppi da questo punto di vista, e questo è sicuro. Senta, mi dice un'ultima cosa, perché siete così sensibili ai cambi valutari, yen, yuan debole, dollaro debole?
1: Perché ad oggi comunque la moneta con cui si commercializza il silicio e i componenti rimane il dollaro, e quindi in questo momento l'Europa sta soffrendo di una situazione dove l'euro è forte e il dollaro è debole. La concorrenza, lei l'ha menzionato prima, è cinese ed è giapponese. Lo yuan e lo yen hanno deprezzato tanto quanto il dollaro, e di conseguenza c'è questa sensibilità anche nello scambio interno, cioè noi vendiamo a ST, Infineon, Bosch, possiamo menzionarne anche altri di clienti europei, e la vendita door to door europea è comunque fatta in dollari, perché i concorrenti che sono giapponesi vendono in dollari.
0: Una domanda che mi fanno invece gli ascoltatori al 349-238-666, presidente Shaman, dunque voi avete appunto, siete parte del gruppo di Taiwan Global Wafers, okay, che fa 2 miliardi di dollari. La parte tecnologica la sviluppiamo in Italia tra Novara e Merano, oppure diciamo voi ricevete quella che è, dico male, l'innovazione, quindi gli ultimi modelli, l'ultima parte di ricerca da Taiwan?
1: Ma le dico, è mista in realtà, perché la nostra azienda, al contrario dei nostri competitor che sono giapponesi, hanno base in Giappone e pochissime aziende in giro per il mondo, pochissimi stabilimenti, noi siamo posizionati con 18 stabilimenti in 8 paesi su 3 continenti. Quindi in realtà c'è uno scambio di intellectual property che dipende dal prodotto, dal tipo di prodotto, no? Recentemente noi abbiamo installato una Fab 300 mm, e questa Fab 300 mm, che è il diametro delle fette più avanzato che si vendono, ad esempio, prima menzionato TSMC a Dresda, oppure Infineon, sempre a Dresda. Ecco, questo è ovvio, si è sviluppato più in Asia che non in Europa, e di conseguenza c'è un flusso tecnologico che dall'Asia viene all'Europa. Il prodotto 200 mm, il nostro stabilimento, è uno dei più grandi al mondo qua in Italia, e di conseguenza va un po' al contrario questo flusso.
0: E un giudizio sull'aumento degli investimenti su ST Microelectronics a Catania?
1: Lo vedo assolutamente positivo, anche perché se cresce ST Microelectronics poi abbiamo un'opportunità per crescere anche noi, cioè gli investimenti fatti in Europa assolutamente possono portare solo un vantaggio a tutto l'ecosistema europeo. Ritorno al discorso di prima, cioè size matters, importante il fattore di scala, sì. Se si vuole competere a livello mondiale, le dimensioni di scala sono, i fattori di scala sono importanti.
0: Allora, grazie a Marco Sciamana, molto interessante, presidente. Magari gli ascoltatori già sapevano alcune cose, io invece imparo anche facendo le interviste. Grazie al presidente di MEM Electronic Materials, Marco Sciamana. Gianni Trovati, buonasera Gianni.
2: Buonasera.
0: Parleremo di altri investimenti, passiamo dal futuro, dalla tecnologia più avanzata al PNRR, ma noi siamo anche prosaici. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
3: Che giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Focus Economia.

0: La restrizione dei margini di bilancio impone dunque una rigorosa ridefinizione delle priorità di spesa, inclusa la riprogrammazione di alcuni aumenti settoriali, come quelli destinati alla difesa, pur mantenendo fermi i presidi a tutela dei redditi delle famiglie e della liquidità aziendale. Non può peraltro essere sottaciuto che tale quadro di stabilità rimane esposto a fortissimi rischi esogeni, nella considerazione soprattutto che l'instabilità del contesto globale potrebbe rendere necessarie revisioni significative degli scenari economici in tempi brevi e la conseguente adozione di politiche anticicliche atte a contenere in via preventiva gli effetti negativi di tale perdurante instabilità.
1: Questo è uno dei passaggi, chiaramente siamo di nuovo in diretta, del Presidente della Corte dei Conti Mauro Refice, che ha poi ricordato che il deficit è sceso ma era stato sopra il 3,1%, e la differenza è dovuta all'emersione in gran parte in attesa di nuovi crediti edilizi legittimati dalla legislazione del superbonus, cioè continuano gli effetti del 110. Per quello che riguarda la pressione fiscale al 43,1%, e anche qui risaluto Gianni Trovati, scopriamo tra virgolette che l'IRPEF è pagata per l'82% da dipendenti e pensionati. Gianni, buonasera di nuovo. Buonasera. Vorrei un primo commento alla relazione al rendiconto generale dello Stato, della Corte dei Conti, sui conti pubblici, quindi pressione fiscale che sale al 43,1%, deficit al 3,1%. E diciamo questa margine, come abbiamo sentito, molto stretto. Poi ha aggiunto la Corte dei Conti: le spese sociali e sanitarie sono incomprimibili, i tagli devono ricadere su altro. Gianni.
2: Ma sì, il punto è proprio questo finale. Nel documento di oggi la Corte dei Conti rimette in fila, diciamo così, i numeri del bilancio pubblico, riconosce un miglioramento netto nel consolidamento dei conti pubblici che è stato portato avanti anche l'anno scorso, e infatti il deficit, che pure non è arrivato almeno per ora al 3%, è comunque più basso rispetto a quelle che erano le attese dell'anno immediatamente precedente, ma dice che tutto questo sforzo titanico, diciamo così, è ancora insufficiente in un paese nel quale, per ragioni strutturali, per il debito pubblico che ha, la spesa previdenziale che ha e quindi i costi fissi che si mangiano una buona metà abbondante della spesa pubblica, non ci sono margini per rispondere a eventuali shock. Ce ne siamo accorti in queste settimane, in questi mesi, quando alla crisi dell'energia noi abbiamo risposto con questi mini sconti sulle accise dei carburanti, che hanno un valore segnaletico più che pratico e che adesso sono peraltro in via di esaurimento, perché fondi non ce ne sono più. Naturalmente,
1: anche
2: come
1: il petrolio è tornato a livelli più accettabili, anche la benzina, diciamo, tutto poi, no?
2: Il petrolio è tornato a livelli più accettabili, quindi anche la benzina, ma i rincari dei prodotti petroliferi vari e delle loro ricadute su gasolio da riscaldamento, fertilizzanti, sì, eccetera, eccetera, sono ancora in larga parte da trasmettere all'inflazione generale, e noi, per cercare di contrastare questa onda che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, ci siamo dovuti rivolgere alla mitologica flessibilità europea, che in italiano si chiama deficit, perché appunto
1: non abbiamo margini
2: alternativi.
1: Vorrei restare ancora sul punto fiscale un secondo, perché la Corte dei Conti ricorda, perché lo sappiamo già, che la stragrande maggioranza dell'IRPEF è pagata da pensionati e dipendenti pubblici, cioè quelli che non possono scappare. Però aggiunge anche: l'estensione della flat tax, il regime forfettario per la partita IVA, a 85.000 euro, da molti giudicato troppo alto. Io spesso ho detto, va bene dare una flat tax fino a 50.000, però meglio sarebbe rimodulare le aliquote dell'IRPEF, perché c'è un salto enorme da 50.000 euro in su al 43%, potresti ammorbidire questo salto. In altri paesi la soglia dove scatta l'aliquota massima è più alta, 60.000, 80.000 euro, e magari inserire un ulteriore

0: l'aliquota sopra i 200, i 300, perché lì, da lì in poi è tutto uguale. Però la Corte dei Conti ha detto, Gianni, che l'adesione al regime forfettario ha raggiunto oltre 2 milioni di beneficiari e il costo stimato di minor gettito è di 3,4 miliardi, superiore alle previsioni. Ormai praticamente il 25% delle partite IVA è in regime forfettario. Ora ti chiedo, ma se la pressione fiscale è aumentata, ma il gettito delle partite IVA rispetto a prima del forfettario è calato di 3 miliardi e mezzo, dov'è che si pagano più tasse?
1: Ma la pressione fiscale è aumentata perché è aumentata l'occupazione da lavoro dipendente, e l'occupazione da lavoro dipendente, essendo diciamo tassata mediamente di più, fa aumentare il gettito fiscale più della crescita, e quindi aumenta il rapporto della pressione fiscale. L'IRPEF è pagata da dipendenti e pensionati perché gli altri redditi hanno in larghissima parte regimi forfettari. Tu hai ricordato la flat tax, che è il caso diciamo così più eclatante, ma c'è chi ha redditi da affitti, c'è la sua cedolare. Negli anni si è creata una fuga dall'IRPEF che ha fatto dell'IRPEF non più l'imposta sui redditi delle persone fisiche, ma l'imposta sui redditi di dipendenti e pensionati. Bisognerebbe cambiare l'acronimo. Questo è stato fatto per una serie di interventi che sono stati condotti di volta in volta per ragioni diciamo di un breve momento, comunque per andare incontro a porzioni di contribuenti che sono porzioni di elettorato e hanno scombiccherato in modo
0: progressivo. Sì, perché ci sono anche alcune categorie che hanno poi una specie di flat tax, penso per esempio i tassisti, ne abbiamo parlato molte volte, no? Cioè, il problema è che c'è sempre meno, ho sempre più limitato il numero di contribuenti che ha la progressività dell'IRPEF alla fine, Gianni. Già andrebbe modificata quella, però sono sempre meno.
1: E per di più quest'opera ha negli anni, non solo con l'ultimo governo, anche con quello precedente di Draghi, ridotto nell'IRPEF il numero di aliquote scaglioni, e questo ha fatto sì che alla fine l'aliquota più alta, come dicevi tu, scatta a livelli di redditi incredibilmente più bassi rispetto a altri stati.
0: Dove infatti, se volesse fare una riforma al governo,
1: €200.000.
0: Esatto, se volesse fare una riforma al governo fiscale, non semplicemente, devi pensare al fatto che, vedo che c'è chi mi scrive, ma ragazzi, il fatto che un dipendente paghi, parliamo che guadagni €75.000. Anzi, vado agli €85.000 della flat tax, così è più facile. Dai 50.000 agli 85.000, cioè i 35.000, paga il 43%. Però continua a pagare il 43% anche quello che guadagna 1 milione e lo paga, da 50.000 a 1 milione, paga sempre il 43%. Questa è la mancata progressività, cioè tu stai massacrando con il 43%. Il dipendente, che ho capito ha un buono stipendio lordo, però poi stiamo parlando di €85.000 lordi, va bene, magari hai due figli a carico, la moglie non lavora, non è che proprio sguazzi nell'oro, e il suo collega che magari è partita IVA a €85.000 paga il 15%, e già mi sembra, diciamo, uno dice ma la partita IVA però non può scaricare l'85%, è vero, non hai le ferie, un'altra cosa. Però la cosa ancora più allucinante è che lui si becca quasi la metà del suo reddito lordo tassato al 43%, ed è la stessa aliquota, Gianni, che paga il milionario. Nel senso, questo perché c'è.
1: Sì, ma infatti il punto è che l'IRPEF è troppo alta sui lavoratori dipendenti e pensionati. Il punto non è che sono troppo basse le altre tasse.
0: Sì, infatti.
1: Il punto è lo squilibrio, diciamo così, anche l'UPB. L'ufficio parlamentare di bilancio 2 settimane fa ha detto che qui l'equità orizzontale,
0: ce la stiamo dimenticando,
1: parità di reddito, l'abbiamo completamente archiviata.
0: Senti, due cose al volo invece. Vabbè, sul PNRR ho visto che la Corte dei Conti dice una rilevante quota della spesa andrà oltre 2026, 24 miliardi se ho ben capito. Lì poi ci saranno i fondi di coesione per non lasciare le opere incompiute, dimmi solo sì o no, perché sono un po' stretto.
1: Sì, è l'ultima rimodulazione, siccome non riuscivamo a spendere tutto abbiamo allungato il calendario.
0: Ecco, invece vorrei un tuo commento su questo, cioè tensioni, perché l'Europa ieri ha detto guardate che se non avete un mese per chiedere i fondi SAFE, quelli che non vengono calcolati per le spese in difesa nel deficit a cui guarda Bruxelles. Altrimenti 15 miliardi di euro verranno destinati ad altri paesi partecipanti. Ma perché Giorgetti frena così tanto, almeno dalle varie ricostruzioni?
1: Ma a frenare in verità il governo in generale per ragioni esclusivamente politiche. Il Ministero dell'Economia ha fatto un piano che serviva a utilizzare i fondi safe per finanziare spese già nei tendenziali, quindi già previste nel bilancio pubblico, ma finanziarle con un costo del debito minore, perché i prestiti europei sono più lunghi e a tassi più bassi rispetto ai BTP italiani. Il problema è che le spese per la difesa sono un tema politicamente, diciamo, sensibilissimo, e di conseguenza il rischio di comunicare il fatto che tu spendi di più, anche se in verità appunto il safe serve per spese già previste, è un rischio politico, diciamo, considerato troppo alto, e per ora la cosa si è bloccata. È semplicemente questo, si confonde questo punto con il punto invece nodale della spesa aggiuntiva in difesa, che serve a rispettare i parametri NATO e così via. Quello si farà con la clausola di salvaguardia, l'altra flessibilità europea, quella insieme a quella già poi accordata per l'energia, ma lo si potrà fare bene solo quando si uscirà dalla procedura per disavanzi eccessivi per un problema di regole europee. Quindi la speranza è che a ottobre una nuova revisione del deficit porti il deficit 2025 sotto sto benedetto 3% e ci libera la possibilità di aumentare gli investimenti per la difesa, anche se aumentare gli investimenti per la difesa a pochi mesi dalle elezioni non è esattamente, come dire, una prospettiva probabile.
0: Ho già capito, grazie a Gianni Trovatti. È tutto per questa puntata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierà il fine settimana.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
9: Le 23.
10: GR 24, il Sole 24 Ore.

0: Trump insiste, deluso da Italia, Inghilterra, Germania e Francia. Bufera sulle parole di Rutte sulle basi italiane, l'opposizione chiede chiarimenti. Il caldo non dà tregua, prime vittime in Italia, il picco nel weekend. Uccide a fucilate il figlio e la moglie, il ragazzo aveva scritto per mio padre meglio morto che gay. Mondiali nel gruppo B, Svizzera e Canada i sedicesimi, Bosnia terza. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. Donald Trump insiste nel sottolineare di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia e da altri alleati della NATO. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha aggiunto nell'incontro nello studio Vale con il segretario generale della NATO sulle parole del quale in Italia è polemica. 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per supportare l'operazione contro l'Iran, ha detto in un'intervista. Sorpreso, il Ministero della Difesa ha autorizzato soli voli tecnici e logistici come da accordi. Stessa precisazione da parte dell'Alleanza, così il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
1: Rutte, il quale ha ribadito che tutti quei voli erano voli non per compiere bombardamenti, ma erano voli per fare rifornimento, per fare operazioni di tipo logistico.
0: Ma le dichiarazioni di Rutte scatenano l'attacco delle opposizioni che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento, così il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte.
2: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani.
0: La Premier intanto incassa l'apprezzamento dell'ambasciatore americano a Roma Fertitta, che dice Meloni ha fatto un lavoro eccellente, e a Berlino insieme ai leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia prepara il vertice NATO di Ankara di inizio luglio, vertice al quale se non fosse per Erdogan non ci andrei, ha detto in serata Trump. È atteso nel weekend in Italia il picco dell'ondata di calore che ha investito l'Europa, anche nel nostro paese si registrano le prime vittime dopo il 57enne morto ieri sera in un campo nel Lodigiano, oggi ci sono stati altri 4 decessi, un uomo di 61 anni che ha perso la vita mentre lavorava in una vigna nel Piacentino, un 56enne morto per un malore al cimitero di Garlasco, un clochard trovato senza vita in piazza a Napoli e un operaio che lavorava su un impianto idrico nel Padovano. A Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha ucciso a fucilate la moglie, 52 anni, e il figlio di 24. Mi sono liberato di loro, ha detto, dopo essere stato bloccato dai carabinieri. Per mio padre meglio morto che gay, aveva scritto il figlio sui social. Gianni Alemano è uscito dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto da fine 2024 per la condanna che gli era stata inflitta nell'inchiesta sul Mondo di Mezzo. L'ex sindaco di Roma è tornato a denunciare le condizioni di vita nei penitenziari e ha annunciato che della questione farà la sua battaglia politica al fianco del generale Vannacci. In chiusura ci sono i mondiali e c'è Dario Ricci. A te, Dario.
3: Sì, buonasera, si è concluso il gruppo B, la Svizzera che lo vince e il Canada secondo vanno direttamente ai sedicesimi di finale, la Bosnia che batte il Qatar sale a 4 punti e da terza può legittimamente ambire a entrare tra le 8 migliori terze che saranno qualificate per la seconda fase della Coppa del Mondo. Questi i verdetti del secondo raggruppamento: a Vancouver elvetici che battono il Canada per 2-1, le reti al 46esimo di Vargas e al 57esimo di Manzambi. Per la Svizzera al 76esimo accorcia le distanze per il Canada Promise David, poi il forcing dei padroni di casa senza risultato nella vana ricerca del pareggio. A Seattle arriva il successo della Bosnia sul Qatar per 3-1, agli Begovic, il talentino 18enne del Salisburgo, in rete al 29esimo, poi il raddoppio bosniaco con l'autorete di Abunada, accorcia le distanze il Qatar al 42esimo con Alaid Osman, all'80esimo arriva il sigillo conclusivo sul 3-1 bosniaco di Mamic. Prima Svizzera, secondo Canada che vanno ai sedicesimi, Bosnia terza che punta a entrare tra le migliori ottave terze.
0: Grazie a Dario Ricci, si chiude questa edizione di GR24, la prossima è a mezzanotte.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Si chiama astaxantina. È un pigmento rosso-arancio presente nel salmone, nei gamberi e nelle aragoste, attenzionato dalla ricerca. Scopriamo perché oggi insieme alla professoressa Adriana Albini, Scientific Advisor della Direzione Scientifica dell'Istituto Europeo di Oncologia, che con il suo gruppo ha appena pubblicato uno studio proprio su questo pigmento. Professoressa, grazie per essere con noi. Che cos'ha di interessante?
2: Allora, l'astaxantina insieme a molecole simili è un carotenoide, quindi è una specie di beta carotene più complesso. È
1: quello delle carote.
2: Quello delle carote, esatto. Estremamente potente e ha delle proprietà antiossidanti, antinfiammatorie. Ha un colore appunto rosso-arancio ed è quello che dà la colorazione a alcuni di questi crostacei che la derivano per il fatto che mangiano alimenti o alghe che contengono questo pigmento. All'inizio si studiava solo quelle, diciamo, piante, animali di origine terrestre, quindi poi licopene, il beta carotene. Adesso c'è un grande interesse anche alla parte marina, perché tra l'altro si riesce a coltivare, si possono utilizzare le alghe, poi quello che consideriamo materiale di scarto, per esempio, non so, i gusci dei gamberi o delle aragoste potrebbero essere in qualche modo recuperati per ricavare queste molecole. Uno studio che abbiamo fatto in collaborazione con Roma, con la mia amica di scherma, tra l'altro Luisa De Paola, con cui studiamo le strutture di queste molecole e come la struttura gioca un ruolo nelle proprietà mediche, diciamo.
1: Professoressa Albini, dal laboratorio alla tavola, all'alimentazione quotidiana, qual è il suo consiglio per avvantaggiarsi delle proprietà di questi pigmenti?
2: Noi per esempio abbiamo una cultura più rivolta a un certo tipo di verdure, ma in Oriente, non so, in Giappone si mangiano anche le alghe. Nelle alghe ci sono delle proprietà alimentari estremamente interessanti. Poi sicuramente salmone, trota salmonata, che contengono magari anche degli altri

0: alimenti, per esempio il krill che viene mangiato da altri pesci, che ha un gamberetto estremamente ricco di questi omega 3, oltre ad avere il pigmento rosso. Quindi noi dobbiamo mescolare, se uno non è proprio vegetariano, anche questi elementi derivati dal pescato che sono molto ricchi di sostanze benefiche protettive.
1: Quindi andiamo sul rosso arancio,
0: Rosso
1: ci
0: arancio, sì.
1: guida, ma ci vuole anche poi il verde e quant'altro, una tavolozza di
0: Una
1: colori.
0: tavolozza di colori sicuramente, perché è bene sempre mescolare, anche se uno mangia un pesce magari un po' grasso, che sono quelli che hanno più omega 3, mettere insieme magari giusto un broccolo, un altro tipo di verdura, qualche seme, sicuramente una combinazione, no? Un po' di mandorla, un po' di noce,
1: È il
0: stanno molto
1: mix.
0: bene
1: È il
0: col
1: mix,
0: salmone.
1: ecco, per aggiungere, come si dice, gusto e salute. Grazie alla professoressa Albini. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon ascolto. Un saluto.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhouse per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello di per sé è un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: Busconi.
1: Ma poi
0: Busconi. L'intervisto io.
1: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti... non lo so.
1: Di almeno quando va in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: In Albania è iniziata la cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri, che ha portato migliaia e migliaia di persone in piazza a manifestare per la tutela del patrimonio e della biodiversità albanese. Eppure sui giornali italiani se ne parla poco, anzi, potremmo dire pochissimo. Ma cosa sta succedendo veramente a distanza di pochi chilometri dalle coste italiane?
2: La popolazione sta protestando contro il progetto megaturistico da miliardi di dollari, guidato da Jared Kushner e Ivanka Trump. Vogliono costruire un resort di ultralusso nell'isola di Sasanna, che, sotto il regime di Enver Hoxha, era un'isola inaccessibile e piena di bunker, e nella penisola di Svernez. Il problema, Svernez è area protetta, casa di oltre 200 specie di uccelli, tra cui i fenicotteri rosa.
3: Allora, voi direte perché ti occupi dell'Albania, quei problemi che abbiamo noi. No, perché mi sono interessato a una serie di video, citazioni, storie, questo avete sentito, è preso da Politica Mag su Instagram, che stanno raccontando con degli aspetti particolari, a volte anche chiaramente complottistici, la cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri. Di questo avete sentito parlare Jared Kushner, il genero di Trump, che è già abituato a questi progetti, vuole farlo sulla striscia di Gaza, tramite un fondo sta acquistando questo isolotto di Sazan, che vuole farci un meraviglioso resort per persone ricchissime, un luogo di lusso, come vuole fare sulla striscia di Gaza. Questo naturalmente non sta bene agli albanesi, sono scesi in piazza, scendono in piazza tutti i giorni. Perché? Perché questa, oltre ad essere territorio albanese, non accettano che si venda, e non possiamo dire nulla, ci siamo venduti gran parte delle nostre coste

0: mezza Sardegna, via dicendo, a suo tempo, quindi segue lo stesso iter probabilmente. Perché? Perché è un luogo protetto, un luogo molto ameno, dove c'è soprattutto una specie di fenicottero che in questo caso sarebbe messa a repentaglio. Ma non è soltanto questo il tema del possibile complotto di cui si parla molto in rete.
1: Siamo all'undicesimo giorno di mobilitazione a Tirana e qui sorge spontanea la domanda: ma veramente il governo albanese sta resistendo a una simile pressione per un resort su un'isoletta dell'Adriatico? E soprattutto, possiamo berci la storia che la figlia di Trump si sia invaghita di quest'isola durante un viaggio in yacht e abbia deciso di investirci con suo marito quasi $1.5 miliardi? Perché se guardiamo alle carte geografiche ci accorgiamo presto che chi controlla Sazan controlla l'unico cancello marittimo tra l'Adriatico e il resto del mondo. Che isola è Sazan? Non è solo una riserva naturale, ma anche un'isola militare da oltre un secolo e si trova esattamente dove il mare si stringe, ovvero lo stretto di Otranto, che sono 70 km tra l'Albania e la Puglia. E da lì passa tutto, navi commerciali, sottomarini e sotto i fondali, invisibile, c'è il gasdotto TAP che porta il gas dall'Azerbaigian sino al Salento, alimentando mezza Europa. Quindi chi siede su quell'isola in pratica siede su un interruttore.
0: Comincia a profilarsi l'ipotesi del complotto, ma questo isolotto era un isolotto che era, diciamo, in qualche maniera protetto anche da un vincolo militare. Per 80 anni è stato considerato una zona militare, improvvisamente è stato rimosso questo vincolo, anche è stato rimosso il vincolo paesaggistico per favorire questo acquisto. Poi dice, è a 70 miglia da Otranto, ma se voi andate alla spiaggia degli Alimini, che è quella bella spiaggia sabbiosa a fianco di Otranto, si vede quasi l'Albania, quindi è praticamente a vista con l'Italia. Ma interessa ancora più l'Italia, perché quello è un po' l'Hormuz italiano, è il passaggio fra il Mediterraneo e l'Adriatico, e in più ci passa anche un gasdotto. Quindi ci sono tutti gli elementi per pensare a un complotto. A parlare era Giuseppe Flavio Pagano, naturalmente poi insiste in questa tesi, ma sentiamo anche un'altra voce presa appunto dalla rete.
2: Il resort del genero di Trump in Albania non è per niente un resort, è sull'isola che controlla lo stretto d'Otranto, ovvero l'unico passaggio tra Adriatico e Mediterraneo, e dall'altra parte c'è la nostra amata Puglia e sotto ci passa il gasdotto che porta il gas all'Italia. Allora ragazzi, l'isola si chiama Sazan ed è stata una base militare italiana durante il fascismo, poi successivamente è diventata una base segreta della Marina Comunista Albanese durante tutta la Guerra Fredda. 3200 bunker e tunnel sotterranei, zona di esclusione militare fino a pochi anni fa, e soprattutto si trova esattamente all'imboccatura dello stretto d'Otranto. Lo stretto d'Otranto è largo 70 km. Cioè da una parte c'è l'Albania, dall'altra c'è la nostra amata Puglia, ed è l'unico passaggio marittimo tra il mare Adriatico e il Mediterraneo. L'unico, cazzo! Quindi tutto ciò che entra e esce dall'Adriatico passa da lì, le navi commerciali, le navi militari, i sottomarini. E sapete anche che cos'altro passa lì sotto? Il gasdotto TAP, ovvero Trans Adriatic Pipeline, porta il gas dall'Azerbaigian, attraversa la Grecia, l'Albania e poi arriva in Italia proprio nel Salento a Meledugno. Cioè da una parte dello stretto hai Sazan, dall'altra hai il punto di approdo del gasdotto che alimenta mezza Europa meridionale. E adesso qualcuno ti dice che magicamente un privato legato alla famiglia di un presidente degli Stati Uniti sta per prendere il controllo di quell'isola per farci un cacchio di resort, e tu ovviamente non devi farti nessuna domanda.
0: Questo era Mirko Cosentino che parla dell'aspetto strategico dell'isola di Sazan. Sento un altro profilo, Irene dice cose, per dirvi che è diffusissima questa cosa nei social.
3: Se fosse davvero solo un resort di lusso, allora perché il governo albanese avrebbe cambiato le leggi ambientali, rimosso il suo status militare, coinvolto direttamente lo Stato nel progetto e difeso l'operazione nonostante le indagini per corruzione e le tantissime proteste internazionali? Gran parte della copertura mediatica si è concentrata sulle questioni ambientali. Oltre a essere un ecosistema vulnerabile, infatti, l'isola di Sazan è anche un asset strategico, militare ed economico che coinvolge governi, fondi sovrani, società offshore, interessi geopolitici che vanno ben oltre il turismo.
0: Beh, ci sono tutti gli elementi, poi ci sono anche aspetti complottistici più specifici che parlano di interessi di Israele, di prendere una zona che militarmente era utile anche alla Turchia, quindi si amplia tutto lo spettro. Ci sono due elementi fondamentali: l'isola albanese, i fenicotteri, la gente che scende in piazza per difendere i fenicotteri, che è una cosa bella legata alla difesa dell'ambiente. C'è Jared Kushner, che è il genero di Trump, che ha queste idee di creare grandi resort, ma in realtà poi i soldi sono di un fondo che dietro c'è questo mondo e quell'altro, a sentire queste voci in rete. E siccome tutti dicono, ma non ne parla nessuno, cerchiamo di parlarne oggi, usando semplicemente quelli che sono gli

0: elementi razionali, i dati a nostra disposizione, senza alimentare complotti, però è interessante che ci sia una sorta di Hormuz, di cui noi rappresentiamo un versante senz'altro, che in questo momento in qualche maniera sarà venduta o acquistata per farne un grande albergo di lusso dove andranno persone ricchissime, ma in realtà è anche un punto strategico. Quindi 800 24 0024, avete elementi da aggiungere a questa vicenda, a questa storia, ne sapete qualcosa, ne avete sentito parlare? Io ho chiamato a raccolta e aiutarmi a capire un po' meglio questa questione, visto che conosce meglio di me il contesto, un collega che sull'Albania ha scritto, approfondito e ha ragionato. Cristian Elia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, Cristian Elia, giornalista di IRP Media, collabora con altre testate, ha pubblicato due inchieste su IRP Media sulla speculazione immobiliare sull'Albania. Ha pubblicato sempre per IP Media e nella collana The Passenger dedicata all'Albania un'intervista alla scrittrice albanese Lea Ipi. Ha pubblicato un libro, Grande Padre, Viaggio nella memoria dell'Albania, 2022. Tu avrai registrato e sentito dire, al di là della cosiddetta protesta dei fenicotteri, anche queste voci che girano in rete sul grande complotto, stanno creando una sorta di dominio dell'Hormuz del Mediterraneo.
1: Assolutamente sì, e ne sono rimasto molto colpito, nel senso al di là di me come reporter che si occupa di Albania da 30 anni, ma anche gli stessi organizzatori delle proteste, le stesse diciamo voci più influenti di quella piazza, sono quasi spiazzati, perché a tutto quello che avete raccontato nell'introduzione, quindi
0: sono voci prese dalla rete, dico dai social, non ho nessuna certificazione di autenticità delle informazioni.
1: Tantissimo. Però stanno girando tantissimo ed è arrivata anche in Albania. Aggiungo quelle che vengono dall'estrema destra americana, sempre da questo ecosistema social, la nuova isola di Epstein, la colonia israeliana che in un paese musulmano punta a fare o a trasferirci, ci sono due versioni, a trasferire i palestinesi o a farne una nuova Israele. Cioè, sta veramente...
0: Quindi è ancora più ricco il piatto di quello che mi immaginavo io, figurati.
1: Assolutamente.
0: Ma chi va in piazza per protestare per i fenicotteri a questo punto sta cambiando la motivazione della sua protesta o continua a pensare che sia soltanto un problema ecologico?
1: No, non è assolutamente solo un problema ecologico. Diciamo che la riserva è stato il simbolo, ma soprattutto le immagini che sono girate, quelle sui media, chiamiamoli ormai tradizionali, di questa sicurezza privata, un'agenzia di sicurezza privata che ha usato violenza ai primi attivisti che erano arrivati sull'isola. Ci sono da dire due cose. In Albania.
0: Quindi scusami per capire, se l'è già comprata l'isola? È già del genere di Trump?
1: Ha presentato il governo una richiesta di spostare la proprietà dell'isola dal Ministero della Difesa a quella dello Sviluppo Economico, e il governo Rama ha presentato una nota in cui definisce la proposta di investimento come di interesse strategico per il paese. Al momento contratti firmati non ce ne sono.
0: Ma quindi questa sicurezza è una sicurezza albanese o una sicurezza diciamo americana, chiamiamola così?
1: Sicuramente il fatto che il governo Rama in prima persona abbia chiesto di considerare l'investimento come un investimento di interesse strategico, diciamo che gli ha dato questa via, questa autostrada legislativa rispetto a tutti.
0: Un miliardo e mezzo di dollari non sono proprio noccioline.
1: Esatto. Infatti la protesta nasce da quello, ma come giustamente dicevamo, nasce dall'idea dell'ennesimo abuso che viene fatto rispetto a parchi nazionali, rispetto alla natura albanese, sulla speculazione che viene più o meno tutta dall'overtourism. Ma di base quello che è diventata quella piazza, lo slogan principale di quella piazza è né Rama né Berisha, che è il leader dell'opposizione da più di 30 anni, quindi sta diventando una protesta contro il sistema di gestione delle cose pubbliche, dei beni pubblici albanesi, che ovviamente ormai trascende l'aspetto ambientale, perché purtroppo l'Albania ha conosciuto veramente tanti scempi rispetto alla costa, rispetto a Tirana, che è al centro di una delle speculazioni immobiliari più grandi al mondo, e quindi si sono unite da un lato l'esasperazione della gestione della cosa pubblica, dall'altro l'opacità di queste operazioni che coinvolgono sempre.
0: Ma la protesta è così imponente come vediamo noi? Perché io le foto che ho visto e i filmati sono delle piazze intere, delle vie intere popolate da persone che protestano.
1: Io non ho mai visto

0: woke esagerata che ferma la civilizzazione. Certo. O non c'è qualcosa di più dietro?
1: Assolutamente c'è qualcosa di più. Noi pensiamo a questo paradosso, questo investimento è a colori statunitensi, come veniva detto, per la natura e la nazionalità degli investitori. Non sono solo loro, ci sono catarioti, ci sono altri gruppi, ma quello che è diventato il simbolo è la lotta alla corruzione. Noi, mentre ovviamente abbiamo visto sui media generalisti l'ultimo pezzo, cioè questo grande fiume umano, ma noi veniamo da un periodo in cui questa super procura anticorruzione in Albania, che si chiama SPAC, peraltro finanziata dagli Stati Uniti per un paradossale cortocircuito dall'Unione Europea, ormai siamo molto vicini anche ad arrivare a Rama, nel senso che la Baluku, suo vice premier, sua ministra delle infrastrutture, è in questo momento sotto processo per una frode di fondi europei di più di 200 miliardi di euro. Il vecchio sindaco di Tirana al momento è in carcere per una speculazione, per tutta una serie di operazioni di speculazione edilizie. Quindi in realtà in Albania questo un po', secondo me, denota a volte uno sguardo un po' coloniale che abbiamo su certe realtà, quindi non è cominciata ieri, sono più di 10 anni che ci sono proteste in Albania. Quello che è assolutamente nuovo è l'unione di tutta una serie di pezzi della società albanese che hanno unito sicuramente il significato simbolico di un'area particolarmente importante a questo concetto di svendita così violento, così brutale, di vendersi un pezzo del paese senza neanche passare dal Parlamento, ma ha una sensazione di profondo disamore per le istituzioni che vengono da 30 anni di un sistema corruttivo che Transparency International denuncia ogni giorno, e anche la stessa Unione Europea nei vari report sull'eventualità di un ingresso albanese nell'Unione Europea, il tasto della corruzione è sempre quello più battuto, insomma, tanto che...
0: Allora, ci fermiamo un istante, poi riprendiamo con Cristian Lelia, e vorrei dire al pubblico di chiamare all'800240024. Se questa vicenda non vi interessa, non vi colpisce, sono fatti degli albanesi, non ci riguardano, ma il fatto che tutto sommato, almeno dando con il beneficio del dubbio il credito all'idea che questa in effetti era un'isola militare, per 80 anni è stato un centro militare, in effetti lì ci passa l'olodotto, in effetti è l'unico passaggio stretto che da il Mediterraneo passa all'Adriatico, in effetti a 70 km dalla nostra costa. Questo vi fa riflettere, vi fa pensare, vi fa immaginare qualcosa, vi dà qualche sensazione. Ci sentiamo fra un istante, a tra poco.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo, metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 25 giugno. Il tempo è comandato dall'anticiclone africano, tempo soleggiato con caldo fino a 37 gradi al centro-nord. Dopo una mattinata di sole e cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore su gran parte dei rilievi, ma saranno più irregolari sulle Alpi e più diffusi sugli Appennini, specie meridionali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.

0: Vlog.
1: Allora, siamo collegati con un collega giornalista di IP Media, Christian D'Elia, è un esperto della situazione albanese, ha fatto varie inchieste sull'Albania, ha pubblicato un libro, Grande Padre, Viaggio nella memoria d'Albania, 2022. E con lui stiamo cercando di capire, fare un'analisi, visto che lui conosce meglio di noi la società albanese, di questa vicenda legata a questa isola di Sazan, una bella isola, isola con vocazione di posto strategico militare negli ultimi 80 anni, ma declassificata come tale. È una oasi ecologica, ci sono dei bellissimi animali, dei fenicotteri rosa. Questo ha determinato comunque una grande protesta in Albania. Perché? Perché Jared Kushner, il genero di Trump, il marito di Ivanka Trump, come già pensava di fare sulla striscia di Gaza, vuole acquistare questa isola per $1.4 miliardi. Pare che sia già in trattative con il governo, che è d'accordo, tanto che l'ha declassificata come area militare, ha tolto i vincoli paesaggistici, insomma sembra un bel affare. Però c'è anche un grande movimento, oltre a quello di protesta molto sentita in Albania, che vuole uno scopo segreto, almeno nascosto, almeno non palese, nell'acquisto di questa isola, che ha anche un valore strategico perché è il punto di controllo dell'accesso appunto all'Adriatico. Ne stiamo parlando con appunto Christian D'Elia. Quello che volevo capire è un po', tu, visto che hai fatto un pezzo su IP Media proprio su gli affari di Kushner quando voleva fare questo grande resort sulla striscia di Gaza, assomigliano un po' i due progetti, da quello che sei riuscito a capire? C'è sempre la stessa vocazione dietro, trasformare in un posto in qualcosa per ricchi?
2: La vocazione che c'è dietro è non solo il fine esclusivista, appunto elitario, di questi progetti immobiliari, quasi delle gate communities, no? Pensate per essere questo. Ancora in comune hanno l'uso spregiudicato di una posizione di potere, come quella di essere il genero, all'epoca addirittura consulente per la politica estera del presidente statunitense, per fare business, in contesti profondamente diversi, appunto perché Gaza è un contesto al di là dell'immaginario per costruirci un resort. Cézanne, con tutte le quello che si diceva sulla posizione strategica di un'isola che però per 80 anni di guerra fredda nessuno ha calcolato come così importante,
1: ma non era frequentabile, nel senso, i fenicotteri li potevi vedere da lontano, se c'era un vincolo militare non è che la gente poteva andare lì a fare il bagno, o no? Questo non mi è chiaro.
2: Dopo la caduta del regime nel 91 l'isola è rimasta base militare fino al 97, poi abbandonata perché non c'erano più soldi per mantenerla, e da lì poi, siccome isola militare, quindi demanio militare, non è accessibile al pubblico, ma soprattutto c'era un tema chiave che era quello della bonifica, perché per tanti anni durante il regime albanese l'isola non è stata solo una caserma, ma è stata anche un poligono di test di armi, quindi immaginate insomma la totale assenza di bonifiche che ci sono state, quindi anche veniva ritenuta pericolosa, quindi no,
1: certo,
2: non si poteva.
1: Alla faccia della resistenza dei fenicotteri rosa, che nonostante il terreno inquinato da sperimentazioni con armi, stanno lì e riescono a mantenere, diciamo, il loro habitat.
2: Però i fenicotteri sono sulla laguna di fronte all'isola.
1: I fenicotteri non stanno sull'isola, stanno di fronte.
2: No,
1: anche la laguna comunque fa parte del pacchetto, che venderebbero.
2: Esatto.
1: Ma quindi si compra un'isola e un pezzo di terraferma, una laguna fa parte del territorio.
2: Parco nazionale, già deliberato come parco nazionale, esatto.
1: Beh, mi viene a pensare che si prende l'isola e l'accesso all'isola, quindi è un piano molto ben strutturato. Una volta che, ammesso e non concesso, decide di blendare quell'area, perché è un'area super ricchissimi, ma la gente non la potrà vedere che da lontano, sia l'isola sia il parco ecologico.
2: Assolutamente.
1: Quindi non c'è più vincolo sul parco dei fenicotteri.
2: E viene creato una specie di variante, quindi parco, si crea una zona in cui si dice qui i vincoli non valgono. C'è un precedente, l'aeroporto di Valona, a un certo punto, per la grande richiesta di turismo montante in Albania degli ultimi anni, venne fatta un'operazione molto simile che portò a proteste che in paragone

0: abbia queste come numeri però importanti, in cui si decise che un quadrato all'interno del parco non era vincolato e quindi ci si poteva fare un aeroporto. Questo per far capire alla gente la rabbia di quella piazza rispetto a come viene gestita la vita in Albania.
1: Mi sai tracciare un profilo delle persone che in questo momento stanno protestando? Perché noi abbiamo sempre l'Albania una visione distorta, o vediamo l'Albania tramite gli albanesi che poi conosciamo in Italia, o abbiamo una visione antiquata, quelli che magari vanno in vacanza in Albania, certo, conoscono come posto di vacanza. Chi è che scende in piazza oggi? E cosa rischia scendere in piazza?
0: Allora, dal punto di vista, parto dalla fine, dal punto di vista di una repressione dura, come possiamo aver visto per esempio nei recenti fatti a Belgrado, nelle proteste in Serbia, no, perché Rama sta tenendo assolutamente da quel punto di vista sotto controllo l'idea di dare un'immagine di uno stato repressivo, quindi dal punto di vista del rischio nulla. Poi c'è un sottobosco che è più legato a prese di posizione personale sui social. Che significa? Significa che poi c'è tutto un mondo che fa riferimento al Partito Socialista Albanese, ormai al potere dal 2013, e quindi quello che ho potuto documentare in questi anni: perdi il posto di lavoro, non fai carriera, vieni invitato a dimetterti dall'azienda, quindi delle pressioni più personali quando la gente si mette troppo in luce. Chi c'è in piazza? Ci sono sicuramente quei movimenti che fanno capo all'attivismo ambientalista, che è stato il vero grande motore di novità politica in Albania, da quelli che lottavano per il fiume.
1: Scusami se ti interrompo, mi sembra di capire che questi attengono più che altro alla laguna con i fenicotteri, non all'isola.
0: Esatto, sì,
1: tutto
0: però
1: insieme.
0: C'è il concetto della vendita dello Stato, della terra, c'è il concetto della svendita del paese, no? Per cui tutte queste battaglie non erano solo legate a una. Vi faccio un altro esempio: c'è stata una grande battaglia quando si decise a Tirana di deviare il corso di un fiume, la Sušica, per portare acqua ai turisti durante l'estate ai mare, sul mare. Cioè ci sono davvero delle logiche estremamente aggressive da parte delle istituzioni rispetto a queste opere legate al turismo, e la gente ha aspettato con l'idea di vedere se questo turismo poteva portare un benessere diffuso. Quando invece si è visto che il benessere finisce nell'equivalente di quello che loro chiamano gli oligarchi, cioè questi pochi gruppi molto ricchi, questi pochi imprenditori molto ricchi, senza nessuna ricaduta sul benessere generale, in Albania tantissima gente ha ripreso a emigrare all'estero, la rabbia è montata fino ad arrivare simbolicamente attorno al fenicottero.
1: Ma cosa porterebbe, diciamo, il governo ha dato una controrisposta, non so, mi viene in mente, darà tanti posti di lavoro, porterà benessere alla nostra economia. C'è stata una risposta o si fa finta di nulla? Perché l'impressione è che non se ne parli proprio.
0: Rama ha rilasciato una lunga intervista al Financial Times e anche a questo podcast con cui commenta i fatti del paese ogni settimana. È partito da toni molto duri, molto aggressivi, anche molto volgari verso i dimostranti, per poi rivedere.
1: Cioè io sono io e voi non siete un cazzo, la sintesi è questa.
0: Assolutamente, testuale, cito testuale, i manifestanti possono andare a farsi fottere, ha dichiarato in uno speech. Poi ha corretto un po' il tiro e ha detto che lui si è dichiarato favorevole a un investimento che porterà un turismo elitario, perché il turismo di massa distrugge il paese e le risorse, quindi è meglio così, più soldi, meno gente, ci saranno posti di lavoro, e soprattutto quello che lui spinge molto è l'idea che l'Albania non ha la forza di bonificare un'isola come quella di Sasan, che è stata per tanti anni una base militare, e che quindi questo era l'unico modo, promettendo che la proprietà sarebbe rimasta dello Stato. Molto difficile immaginare 10.000 unità abitative costruite con un investimento del genere senza garanzie da parte dell'investitore. Però questo non
1: se la pigliano loro, la bonifica, ma se la pigliano loro.
0: Esatto,
1: non è... sembra che non vedo il vantaggio, che non... ma se la prendono e fanno quel che vogliono. Esatto. Sentiamo Francesca da Bari. Francesca, buongiorno.
2: Buongiorno dottor Nicoletti, allora innanzitutto la ringrazio perché sta dando spazio a questo tema che, come ha detto lei, non sta trattando praticamente nessuno, ma l'Albania non è così lontana. Io chiamo da Bari e a Ostuni è stato presentato un progetto di una società italiana, però finanziata da un fondo di un magnate comunque di origini israeliane che vive a Londra, il quale appunto progettava la costruzione di un resort di lusso a Ostuni. Il progetto è stato approvato dalla regione ed è stato bloccato solo dalla

0: sovrintendenza dei beni culturali, perché si tratta di una particolare zona dove ci sono per esempio ulivi millenari. Quindi ecco, volevo dire, l'Albania non è così lontana, anche da noi accade questo. Purtroppo
1: quindi abbiamo anche noi la nostra Sazan italiana. Beh, guardi.
0: Certo, certo, e si pensa.
1: Il mio ospite
0: che
1: è molto più giovane di me, ma se ricordiamo cos'è stata la svendita, il saccheggio dell'Italia nei cosiddetti anni del boom delle nostre coste, delle nostre aree di pregio, finalizzandole proprio a una speculazione turistica. Pensiamo, siamo venduti la Costa Smeralda praticamente, allora sembrava grande affare, oggi la gente di questo probabilmente piange. Quindi
0: non è solo
1: ci sono già dei precedenti.
0: Non è solo una speculazione, diciamo, turistica, è poter pensare che le risorse che appartengono a tutti debbano essere svendute ai più ricchi del mondo per essere utilizzate da solo pochi elitari. E questo è il problema.
1: È il principio del resort per persone ricchissime, sì, diventa il loro, ci andrà lo 0,0001% dell'umanità. Gli altri stanno fuori, oltre il confine, a guardare, ma già da adesso, visto che c'è una sicurezza che impedisce alle persone ad avvicinarsi, si comincia a capire l'area. È Samuele da Ravenna, buongiorno.
2: Sì, ciao, buongiorno, buongiorno, mi sentite?
1: Sì, certo.
2: Certo, ciao, buongiorno. Io volevo ringraziare innanzitutto per l'opportunità e volevo, diciamo, fare un focus su questa questione, un focus, diciamo, che focalizzandomi solo sul discorso di, diciamo, dell'ambiente, diciamo, tralasciando gli altri fini che spero che non ci siano.
1: Che l'unica certezza in questo momento è questo, che si svende un pezzo di territorio,
2: esatto,
1: importante, di pregio, a cui tiene la popolazione.
2: Esattamente. Io vorrei fare, diciamo, rendere conto di questa situazione, che è una situazione che bisogna, nel senso, farsi due domande, perché comunque le stesse persone che fanno queste operazioni, diciamo, progetti che vanno a intaccare sulla biodiversità, sugli ecosistemi, sono le stesse persone che a noi ci dicono di rispettare l'agenda 2030, dobbiamo essere green, la macchina elettrica.
1: Bene.
2: E quindi
1: non credo che sia il caso di Jared Kushner, però in effetti in questo caso credo che sia uno strenuo difensore delle agende ecologiche, assolutamente, mi pare che abbia tutt'altra vocazione in questo caso. Non sono le stesse persone, anzi sono proprio le persone che considerano un modello woke superato pensare all'ambiente. Poi ci fermiamo un istante e poi risponderà Cristian Elia.
3: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.

0: Melog.
1: Allora, intanto grazie a Martin Garamone, Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo, stiamo parlando del giallo e della realtà visibile a tutti, nata attorno alla vendita a Jared Kushner, genero del presidente Trump, dell'isola di Sazan in Albania, una bella isola, zona militare, zona inquinata da essere stata poligono per 80 anni di esercitazioni militari. Però se la comprano gli americani, ci faranno un grande resort per ricchi, e agli albanesi questo non sta bene. Volevo solo ricordare che la collana The Passenger, dedicata all'Albania, con l'intervista alla scrittrice albanese La Iupi di Christian La Iupi, Christian Elia, è pubblicata dalla casa editrice Iperborea. Allora, Christian, riprendiamo un po' il filo di quello che stiamo dicendo. Abbiamo capito che dalla rivoluzione dei fenicotteri può crescere qualcosa che metterebbe in qualche maniera in crisi il presidente Rama. Ma secondo te, come affronta, per un fatto che apparentemente è così banale? Sì, sono tanti soldi, ma è più importante in questo momento mantenere una forma di consenso. Questa cosa gli sta scappando un po' di mano, oppure, diciamo, fa parte delle previsioni? Dice: sì, facciamo questo passo azzardato, la gente strillerà per un po', poi si stancherà, poi arriveranno i turisti, arriverà l'estate, sarà tutto dimenticato e noi andiamo avanti.

0: No, è molto più complessa di così. Rama ha intessuto negli ultimi anni delle relazioni internazionali che lo tutelino dall'idea di essere un punto di riferimento inamovibile per Unione Europea e Stati Uniti proprio per garantirsi l'equilibrio interno. Lui sa
1: Anche
0: che
1: perché
0: dopo
1: l'Unione
0: la
1: Europea mi
0: Balluco.
1: sembra che questo fatto non ci siano stati pronunciamenti ufficiali, fa un po' finta che non stia succedendo niente.
0: La Commissione ha fatto una nota in cui invita a rispettare i parametri della tutela dei parchi nazionali per eventuali adesioni all'UE, però sì, è come dire pace, la pace nel mondo, insomma,
1: Cioè
0: non ha
1: non
0: preso una
1: comprometterà
0: posizione
1: l'adesione all'Unione
0: diretta.
1: Europea dell'Albania questo fatto qua, è come se non fosse successo, ecco.
0: È un invito, esatto, ma senza conseguenze. Io, solo per farvi capire, nello stesso resort dove alloggiano i militari italiani che gestiscono i centri per i migranti, ci sono i Mujahideen del Popolo, ex organizzazione, per chi la ricorderà, d'opposizione iraniana, ci sono
1: Cioè vanno
0: tutti gli
1: in piscina
0: afghani che lì.
1: assieme, noi abbiamo visto i nostri militari che fanno una bella vita, vanno in piscina assieme e si
0: Sì,
1: prendono l'aperitivo sulla traglia assieme.
0: ex prigionieri di Guantanamo, per farvi capire, Rama ha aderito al Board of Gaza senza che nessuno lo invitasse, ha dichiarato l'Iran stato terrorista, cosa che non ha fatto neanche altri alleati ben più stretti, cioè lui sta cercando di garantirsi con gli Stati Uniti un canale privilegiato di rapporto e di favori. Questa vendita rientra, a mio parere, in questa strategia, anche perché
1: Chiaro, c'è
0: della
1: una strategia
0: procura.
1: politica dietro, mica lo farà soltanto per i soldi.
0: Assolutamente,
1: C'è anche.
0: assolutamente, assolutamente, assolutamente. Anche perché la procura anticorruzione che ha Rama nel mirino è finanziata dagli Stati Uniti e quindi da questi influenzabile. Questa, secondo me, è la vera motivazione di Rama di cacciarsi in questo ginepraio.
1: Allora, Cristiano da Milano. Cristiano, buongiorno.
2: Buongiorno Nicoletti e buongiorno al suo ospite. Beh, bisogna anche sottolineare che l'Albania è uno dei crocevia principali dello spazio internazionale e dove, non essendoci ancora l'Europa che regolamenta i vari passaggi bancari, viene riciclato un sacco di denaro. In più la mafia albanese è una delle più violente e ben strutturate che era immaginabile che condizionasse i vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni, compreso quello di Rama. Quindi direi che l'investimento dei Kushner sicuramente è uno degli ultimi problemi che dovrebbe preoccupare gli albanesi, ma come al solito ci indirizza sempre un po' l'opinione pubblica dove si vuole. Il vero problema dell'Albania è che è una centrale di riciclaggio del denaro, il suo ospite
1: Allora,
2: potrà
1: sentiamo,
2: confermare.
1: sentiamo un attimo, Cristian Elia, se ci sono dei punti in comune. Noi dobbiamo solo
0: Assolutamente,
1: stare zitti. Non è che vogliamo
0: assolutamente.
1: diciamo, mettere il vestitino addosso all'Albania, fingere che anche dalle nostre parti le grandi opere non siano oggetto di interesse delle malavite organizzate. Ma cosa accade in Albania rispetto a questo, secondo te?
0: È totalmente come dice il nostro ascoltatore, ma le due cose si parlano in realtà. Uno degli investitori del partenariato su questa ennesima operazione di speculazione immobiliare è Sekou. Sekou è uno dei principali narcotrafficanti albanesi che in questo momento ha sotto sequestro 240 miliardi di dollari da
1: Cioè fa
0: parte
1: parte
0: della
1: dell'acquisto
0: procura
1: dell'isola.
0: albanese. Sì, è uno degli acquirenti che ha comprato le terre dalle persone locali per poi rivenderle al fondo. Stessa cosa per quanto riguarda la speculazione immobiliare a Tirana, che è senza precedenti in Europa la quantità di palazzi costruiti a Tirana, vuoti peraltro negli ultimi anni, che come dice il nostro ascoltatore sono non solo al centro di tantissime inchieste sul riciclaggio di denaro della criminalità organizzata albanese, ma anche dell''ndrangheta italiana, peraltro. Tante inchieste di quei palazzi portano
1: Ci ha
0: proprio al
1: detto
0: riciclaggio
1: Gratteri
0: alla.
1: quando è stato nostro ospite, ma ha un suo motivo dominante.
0: Esattamente.
1: Non è che noi ne siamo fuori da questo e guardiamo gli altri, ne siamo dentro fino al collo.
0: Esattamente.
1: Però vedi che è interessante questa vicenda dell'isolotto albanese, perché poi alla fine non sono proprio delle vicende staccate dai nostri interessi nazionali. Soprattutto mi fa meraviglia che in questa dichiarazione accettabile, condivisibile, non condivisibile, di sovranismo nazionale, orgoglio nazionale. Nessuno dica, ma che state facendo? Quest'isola, bene o male, controlla un mare che dall'altra parte ci siamo noi.
0: Sì, è un grande silenzio di un certo modo di fare i patrioti, questo è un mio parere personale, che ogni tanto colpisce. In effetti nessuna parola è stata spesa neanche sugli interessi italiani. Basta immaginare che nel 39 gli italiani sbarcarono su quell'isola per occupare l'Albania, e l'operazione, chi la ricorderà, l'operazione Arcobaleno nel 97 partì da quell'isola, insomma, quindi un valore strategico per l'Italia sicuramente ce l'ha.
1: Se nel 39 l'occupazione dell'Albania parte proprio dalla conquista di questa isola, se l'operazione Arcobaleno legata a questa isola è vero che è l'avamposto strategico che divide il nostro mare dal mare Mediterraneo più ampio. Vabbè, noi ne abbiamo parlato, quindi abbiamo assolto al nostro compito. Non l'avremmo fatto se non ci fosse stato Cristian Elia, che è uno dei colleghi che maggiormente ha competenza nel parlare dell'Albania. Non se la prendono gli albanesi, non vogliamo assolutamente far loro le pulci, noi siamo nello stesso mare molte volte anche con gli stessi problemi, però visto che era un tema che sembrava occulto e nascosto, abbiamo voluto perlomeno avere l'ardire e l'osare di parlarne. Grazie, a domani.

0: I want Europe to do great. I want UK to do great.
1: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
2: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
3: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
4: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
5: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
6: Buonasera, benvenuti a Smart City, nuova puntata del nostro viaggio a tappe nel mondo della stampa 3D per fare il punto sulla sua diffusione, soprattutto nel settore della manifattura. A qualche anno da quel momento di hype che tutti ricordiamo, in cui sembrava che insomma dalle torte per il compleanno ai cofani per le auto avremmo prodotto tutto con la stampa 3D. Non è andata prevedibilmente così, ma ormai la stampa 3D è diventata una realtà consolidata nella manifattura, e dopo aver dedicato due puntate alla stampa in metallo e alla stampa ceramica ad alte prestazioni, parliamo di un'altra classe di materiali dedicati alla fabbricazione di componenti che richiedono delle prestazioni avanzate. Quindi i materiali compositi, i più noti sono la fibra di vetro e la fibra di carbonio. Allora, una volta ancora cerchiamo di capire qualcosa di più di questi materiali e anche di come vengono prodotti e utilizzati. Lo facciamo con l'aiuto di Massimo Messori, che è professore di scienza e tecnologia dei materiali, Politecnico di Torino, e anche cofondatore di una startup che si chiama Matt3D, che si occupa proprio di produrre resine per la stampa 3D. Buonasera, benvenuto a Smart City.
7: Buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
6: Intanto, quali sono le caratteristiche specifiche dei materiali compositi e quindi di conseguenza anche per quali produzioni vengono utilizzati normalmente questi manufatti che voi producete con la stampa 3D?
7: Dunque, materiali compositi, tipicamente quelli da considerare sono quelli a matrice polimerica, quindi in cui abbiamo una matrice costituita da materiale plastico, a cui viene aggiunto un rinforzo che può essere costituito da fibre corte, fibre lunghe, fibre continue, tipicamente carbonio, vetro, ma anche Kevlar oppure basalto, oppure delle particelle, micro, nanoparticelle, come ad esempio grafene, nanotubi di carbonio, materiali ceramici. Il materiale plastico può essere di due tipi sostanzialmente, o di tipo termoplastico, cioè un materiale che può essere fuso e raffreddato e riconsolidato per raffreddamento, e questo processo può avvenere almeno in linea di principio un numero infinito di volte, oppure la matrice cosiddetta di tipo termoindurente, si parte da un materiale liquido tipicamente a temperatura ambiente che viene trasformato irreversibilmente sfruttando una reazione chimica in un materiale solido.
6: Quali sono le applicazioni elettive? No? Abbiamo parlato della stampa in metallo, il metallo fa pensare a resistenza anche a fatica, abbiamo

0: parlato di ceramica e lì i manufatti brillano per resistenza alla corrosione o alle alte temperature. I manufatti in compositi per cosa sono ricercati, diciamo?
1: Ma dunque, sia nella stampa 3D ma anche, diciamo, in lavorazioni più convenzionali, i materiali compositi a matrice polimerica vengono tipicamente utilizzati per ottenere dei materiali che hanno caratteristiche di resistenza meccanica elevata insieme a leggerezza, quindi il rapporto fra proprietà meccaniche e leggerezza. Inoltre, la presenza di questo rinforzo conferisce una maggior stabilità termica alla matrice polimerica. E a seconda del tipo di rinforzi diversi si possono anche introdurre delle proprietà funzionali alla matrice polimerica, conducibilità termica, conducibilità elettrica. Sì, che sono proprietà che invece non sono caratteristiche dei materiali.
0: Ecco, comunque per esempio, insomma, ecco, ricordo che questi materiali sono utilizzati per produrre componenti per moto da corsa, dove leggerezza e meccanica devono andare d'accordo. Senta, li produciamo questi materiali da stampa 3D per manufatti per compositi? C'è qualche dominio straniero anche in questo ambito?
1: No, direi che, diciamo, quantomeno a livello europeo ma anche italiano possiamo essere considerati autosufficienti da questo punto di vista, sicuramente per quello che riguarda le materie plastiche, ma direi anche per quello che riguarda i filler. I rinforzi, sì. Diciamo, non possiamo, in questo caso possiamo anche evitare di parlare di materie prime critiche
0: o cose del genere.
1: C'è poi da considerare anche il tema della sostenibilità dei materiali. Negli ultimi anni c'è una sensibilità sempre crescente anche dal punto di vista industriale sull'impiego di materiali sempre più sostenibili, che siano o prodotti da risorse rinnovabili, quindi bio-based material, oppure anche recuperati da materiali di riciclo, attraverso materiali di riciclo, sia a fine vita del manufatto, ma anche scarti di lavorazione che invece di diventare rifiuti possono essere valorizzati.
0: Scarti di lavorazione, per esempio, della fibra di carbonio, no?
1: Assolutamente sì, la fibra di carbonio cosiddetta lunga può essere recuperata e macinata, triturata, viene ridotta, diciamo, la lunghezza, qui in questo caso si parla di fibre corte che possono essere a loro volta utilizzate per la realizzazione di materiali compositi.
0: Inglobate in questa resina, quindi utilizzate come se fosse una stampa normale con la plastica. Grazie Massimo Messori, a risentirci.
1: Grazie a voi.
0: Cari ascoltatori, è tutto, appuntamento a domani, buona serata.
2: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
4: Mezzanotte.
5: GR24, il Sole 24 ore.

0: Trump insiste, gli europei non ci hanno aiutati, la NATO precisa le parole di Rutte sulle basi italiane, solo voli tecnici. Il caldo non dà tregua, prime vittime in Italia, il picco nel weekend. Uccide a fucilate il figlio e la moglie, il ragazzo aveva scritto per mio padre meglio morto che gay. Villa Certosa venduta per 350 milioni allo sceicco Altani. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. Donald Trump insiste e si dice deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Ci hanno mollato, un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto nell'incontro nello studio Vale con il segretario generale della NATO, sulle parole del quale in merito all'uso delle basi per l'operazione contro l'Iran in Italia è polemico. Le opposizioni chiedono chiarimenti alla Premier, che intanto a Berlino, insieme ai leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, prepara il vertice NATO di Ankara.
1: La linea di Palazzo Chigi è sempre la stessa: rafforzare l'Occidente ed evitare le polemiche. Tutto questo nel giorno in cui arrivano le parole del segretario della NATO Mark Rutte, che rivela 500 aerei statunitensi sono decollati da basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, un modo per sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata dal presidente Donald Trump. Sorpresa dal governo, così il ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: Rutte, il quale ha ribadito che tutti quei voli erano voli non per compiere bombardamenti, ma erano voli per fare rifornimento, per fare operazioni di tipo logistico.
1: Ma le dichiarazioni di Rutte scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla Premier Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento. Così il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
3: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani.
1: Intanto si stempera lo scontro con gli Stati Uniti, con l'ambasciatore Tilman J. Fettitta, che definisce Meloni una grande leader. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Riuniti a Berlino nel formato A5, i leader europei Merz, Macron, Tusk, Meloni e Starmer rivendicano i recenti investimenti nella difesa e nell'alleanza in vista dell'appuntamento NATO in Turchia del 7 luglio, in cui Washington è dato per sancire in che misura si vedrà la riduzione della presenza militare americana nel continente e quindi nell'alleanza. Il sostegno comune all'Ucraina, sottoscritto al G7 di Evian anche dagli Stati Uniti, è lo spunto per l'ottimismo berlinese.
5: Herzlich willkommen in Berlin. Es sind jetzt noch zwei Wochen bis zum NATO-Gipfel in Ankara.
4: Vogliamo che Ankara sia un successo, dice il cancelliere, e conferma l'aumento della spesa per la difesa al 3,5% del PIL entro il 2029. Anche Francia, Gran Bretagna, Italia e Polonia sulla stessa linea. Rafforziamo il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale, dice Meloni, che poi in vista dell'incontro intergovernativo con la Francia di Macron in Antibes aggiunge:
6: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
4: I leader hanno confermato infine l'impegno a partecipare alla forza multinazionale a guida franco-inglese per riaprire Hormuz, ma solo dopo una tregua certa e stabile. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Veniamo all'ondata di caldo che fa registrare le prime vittime anche in Italia.
7: La sorpresa più grande causata dal caldo di questi giorni l'hanno avuta i visitatori degli Uffizi, che ieri si sono visti sbattere la porta in faccia dopo che la galleria ha avuto problemi all'aria condizionata e ha interrotto a metà giornata la vendita di nuovi biglietti. Intanto ci sono state le prime vittime per malori legati al caldo intenso in provincia di Lodi e di Piacenza. Due agricoltori hanno perso la vita nei campi mentre erano al lavoro, un clochard. È morto invece a Napoli. Ulteriore problematica sono i blackout registrate ieri, interruzioni in tutta Italia, soprattutto nella città di Torino, da settimane la più colpita. Il sindaco Stefano Lorusso, con un video social, ha sollecitato le società che distribuiscono l'elettricità a potenziare gli interventi di ripristino.
8: Del tutto evidente che quanto messo in campo finora da Irene e Reti assolutamente non basta, ed è per questo motivo che ho dato mandato di predisporre un'ordinanza contingibile e urgente che imponga ai Reti il potenziamento immediato delle squadre operative.
7: In Francia 30 gradi anche di notte, record notturno di temperatura elevata, in Gran Bretagna Germania il PIC è stato di 36 gradi che non erano mai stati raggiunti a giugno. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha ucciso a fucilate la moglie, 52 anni, e il figlio, 24. Mi sono liberato di loro, ha detto dopo essere stato bloccato dai carabinieri. Per mio padre meglio morto che gay, aveva scritto il figlio sui social. Gianni Alemano è uscito dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto da un anno e mezzo. L'ex sindaco di Roma è tornato a denunciare le condizioni di vita nei penitenziari e ha annunciato che ne farà la sua battaglia politica a fianco del generale Vannacci. Sentiamo le sue parole.
9: Io esco da questo carcere da innocente, io ho fatto un anno e mezzo da innocente, ho rivisto e conosciuto una realtà terribile, che è una vergogna.

0: vergogna per la nostra Repubblica, il mio impegno in politica è quello di cambiare realmente e profondamente le cose. Questo impegno lo farò con Vannacci, perché è la persona che rompe gli schemi e che apre una prospettiva diversa.
1: Migliorano i conti pubblici italiani, attenzione però a sanità e istruzione, avverte la Corte dei Conti.
2: Nonostante le sorprese del super bonus che hanno peggiorato i conti pubblici 2025, prosegue il percorso di riduzione di deficit e debito. Lo conferma la Corte dei Conti, secondo la quale l'Italia potrà uscire dalla procedura di infrazione nel 2027. Bene i conti pubblici dunque, ma la Corte lancia un monito: la sanità e l'istruzione pubblica continuano a peggiorare. Il procuratore Pio Silvestri.
3: Gli impegni tesi al rilancio della sanità pubblica devono fare i conti con la crisi del personale sanitario. Bisogna quindi investire sul capitale umano, altrimenti inevitabilmente attratto dalla medicina privata.
2: Duro il giudizio sull'istruzione.
3: Quello che appare più preoccupante è che pare consolidarsi la tendenza al definanziamento dell'intero settore. Questo scenario porta a un possibile progressivo spostamento di risorse in una prospettiva di privatizzazione sostanziale.
2: La Corte sottolinea poi le iniquità dell'IRPEF, la flat tax estesa a oltre 2 milioni di partite IVA ha tolto gettito allo Stato per 3,4 miliardi, mentre l'82% dell'IRPEF la pagano dipendenti e pensionati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna.
4: Per Villa Certosa, storica residenza sarda appartenuta a Silvio Berlusconi e messa in vendita dopo la sua scomparsa, ci sarà un nuovo proprietario. L'immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa. Una conferma che arriva da un portavoce di Fininvest dopo le indiscrezioni raccolte dalla Nuova Sardegna. Ad acquistarla dovrebbe essere la Constellation Hotel Holding, società di investimenti con sede in Lussemburgo, braccio immobiliare della famiglia Qatariota Altan, soprattutto dello sceicco Ahmad bin Jassim. In Gallura Altani ha già effettuato numerosi importanti investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano oggi di una vendita imminente per 350 milioni di euro. Villa Certosa, affacciata sul Golfo di Marinella, è una imponente dimora extra lusso circondata da un parco enorme, 7 piscine all'aperto, spa, 7 ville per gli ospiti, cottage, campi da calcio, da golf, giostre per bambini, orto medicinale, grotta di Nettuno, eliporto, vulcano artificiale, un bunker atomico e un'area per la talassoterapia. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: In chiusura i mondiali di calcio con Svizzera e Canada che passano alla seconda fase nel gruppo B.
5: La Svizzera che vince partita e raggruppamento, il Canada secondo che passa comunque sedicesimi, la Bosnia terza che spera di entrare tra le migliori otto terze appunto della seconda fase. Questi i verdetti del gruppo B. A Vancouver elvetici che battono i canadesi per 2-1 con le reti di Vargas e Manzambi, al 76esimo accorcia le distanze per i padroni di casa Promise David. A Seattle arriva il successo della Bosnia Erzegovina, sì, proprio la squadra che ci ha eliminato nella corsa a questo mondiale, 3-1 al Qatar, in gol alla mezz'ora Aliabegovic, il talentino del Salisburgo, il raddoppio bosniaco al 34esimo con l'autorete di Abunada, poi accorcia le distanze il Qatar al 42esimo con Al Aidos, ma nel finale all'80esimo il sigillo bosniaco lo mette Mamic. In classifica Svizzera 7 punti, Canada 4, così come la Bosnia, Qatar che chiude con 1. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie a Valeria Bernardi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Ma no, le analisi geopolitiche di Pino Scotto no. Io analisi geopolitiche di Pino da
4: Parenzo, ma se Fabri, ti permettono di parlare domino. È solo perché sei un leccaculo del cazzo, sei acqua del cesso e ti consideri champagne.
3: Mamma mia. Eh? Cos'è che ha detto?
5: Questo non è male, devo dire la verità.
3: Questa è bella, sì.

0: Ci siamo. Stanotte sapremo davvero se sullo stadio di Miami, dove è in corso la partita Brasile-Scozia, arriveranno astronavi che rapiranno i giocatori e persone del pubblico. Non parlano di allenatori, quindi Ancelotti, allenatore del Brasile, forse si salva. Non sto vaneggiando. È una previsione che ha fatto una influencer brasiliana, Vobaiana, che aveva 23 milioni di follower, quindi non una, e adesso ne ha aumentati, chiaramente sono 24 milioni, perché per questa notizia ha fatto il giro del mondo e vedremo anche com'è rimbalzata dovunque.
1: Sì, parlo con Radio Droga Libera.
2: Possiamo fare per una volta informazione invece di fare
3: informazione? Sì, possiamo fare informazione, fai informazione tu, dai, forza.
4: Brucia, a hanta al culo, va!
3: Questo è un videogame. Ogni volta che metti da parte un mostro, ne compare uno ancora più grande di prima.
5: Sono felice sulla minchia, così non deve essere felice. Sei un acciatonato. Sei felice e così è caldo. Sei una testa di minchia. Ma che minchia che sia, non si, ma non è né dignità né niente. Tutti i picci la fanno più fronte al culo. Mentare, che cos'è? Fighi e polla, se è su che minchia.
6: Oh, calmatevi, calmatevi.
3: Tutto drammatico.
7: Ma te invece di mettere in trasmissione prostitute, persone che hanno avuto le condanne, ma perché non cominci a mettere politici e a fare il giornalista serio?
8: Comunque, io prego Giuseppe, peccato sta cazzo di trasmissione, peccato che sia fatto in due, cioè porca puttana.
7: È una vergogna, questa è una trasmissione di merda! Ma e io non voglio più questo spettacolo indegno!
0: Sì, hanno paura. Beh, vediamo. Intanto, godiamoci la partita Brasile-Scozia, guardando il cielo.

0: amici miei, vi dico subito una cosa. Secondo voi, vi pongo subito una questione: è razzismo essere preoccupati perché nei citofoni delle case popolari di mezza Italia non appare più il cognome, che ne so, Longoni, Rossi, Baldi, no. Cruciani,
1: no,
0: Parenzo, ma
1: no,
0: invece,
1: niente,
0: ma invece Mohammed, Omar, no, eccetera? Cioè, dire che c'è da preoccuparsi per il proliferare ovunque di questi cognomi arabeggianti, chiamiamoli così, è razzismo? Preoccuparsi è una cosa razzista.
1: È una
0: preoccuparsi,
1: stronzata.
0: No, ti ripeto, è una cosa razzista che uno si preoccupa perché appaiono sempre di più nelle case popolari questi nomi provenienti in particolare dal Nord Africa. Vi pongo questa domanda: secondo
1: una
0: voi
1: domanda
0: è razzismo?
1: Idiota che si è posto l'onorevole
0: razzismo.
1: Sasso di Vannacci.
0: Calma,
1: la domanda
0: andiamo
1: se l'è posta
0: avanti.
1: Già Vannacci.
0: Giù.
1: Che vergogna di fare la campagna elettorale.
0: Giù, è presto per la campagna.
1: Abbiamo svelato tutto. Non
0: giù,
1: è una domanda.
0: Giù. Seconda cosa, cinque paesi dell'Unione Europea, e ripeto, cinque fottuti paesi dell'Unione Europea propongono di portare i migranti, ovviamente irregolari, forse anche i delinquenti, cioè coloro che commettono dei

0: immigrati e magari i paesi non vogliono tenerli sul proprio territorio. Non c'è solo la cattiva destra italiana vannacciana che vuole spedire a pedate nel culo i criminali fuori dall'Italia, ma ci sono istituzioni e governi di altri paesi, magari anche di sinistra. Ebbene, 5 paesi vogliono portare costoro in Ruanda o addirittura in Uzbekistan. In Uzbekistan ovviamente non si scalda nessuno, nessuno grida al razzismo. La sinistra italiana da una parte entra questa notizia e dall'altra parte esce. Terza cosa, oggi parlo moltissimo di sicurezza.
1: Sì,
0: ieri abbiamo ospitato questa persona che è un gigante assoluto, una signora di 65 anni rapinata in casa, la quale ha detto che vorrebbe anche la pena capitale in alcuni casi, ma lasciamo perdere. La quale signora, ho già detto, dovrebbe essere portata in Parlamento a parlare davanti ai parlamentari, davanti agli italiani tutti, per raccontare la sua storia, per raccontare anche le carenze dello Stato italiano che non riesce ad assicurare a un imprenditore di continuare a fare il suo lavoro. Io ho una proposta da fare, molto interessante.
1: Esatto.
0: Questa signora Fargion, va fatto un regalo da parte dello Stato. Il regalo è questo: 0 tasse. Come risarcimento perché non è stata protetta adeguatamente dallo Stato. 0 tasse fino almeno alla cifra che le hanno sottratto, cioè dire 600.000 euro. A questa signora va fatto un regalo da parte dello Stato, cioè tasse zero. Come vedete, cose concrete, reali, non le chiacchiere della politica da salotto alla Parenzo. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Dunque, intanto vi svelo l'inganno. La citazione, la domanda che Vannacci, scusate, sì, che Cruciani, tanto
0: pure,
1: la stessa cosa,
0: pure,
1: ha rivolto a voi,
0: cari
1: pecoroni.
0: Di pure,
1: cari
0: mio
1: pecoroni.
0: Di pure, mio caro.
1: No, non chiamare mio caro, che mi dà sui nervi. Non chiamare mio caro. È la domanda, è la intervento che ha fatto l'onorevole Sasso alla Camera
0: lo sentiremo.
1: L'onorevole Sasso, e quindi è evidente di chi gli ha scritto il testo, cioè Cruciani, che ora in modo ipocrita vi gira la domanda come se fosse una cosa neutrale. Sui campanelli dei nostri palazzi ci sono nomi che sono i più diversi, e io dico per fortuna.
2: Buonasera.
1: Meno male che ci sono pochi Sasso, pochi Vannacci e pochi Cruciani e tanti Mohammed, Bubu, Babà, Chen, Chan,
0: sì, nelle case popolari, che sono praticamente
1: preda di
0: immigrati extracomunitari che a basso reddito, naturalmente
1: preda di gente legale, di paga le tasse, perché se uno mette anche il nome fuori sul citofono è evidente che è regolare, paga le tasse e si fa un culo più di Sasso e di Vannacci messi insieme. A quel paese deve andare.
0: Sentiamo Sasso, la preoccupazione di Sasso, futuro nazionale. Senti.
1: Non è una preoccupazione,
0: senti.
1: Una stupidaggine di primo livello.
0: Senti.
3: Ma com'è possibile che Fratelli d'Italia abbia detto no prima agli italiani, ma prima a Abdul, prima a Mohammed? Le nostre case popolari, sui citofoni, non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco, abbiamo Omar, abbiamo Mohammed, abbiamo Abdul.
0: Interviene la sinistra, intervento razzista.
1: Intervento razzista.
4: Abbiamo ascoltato interventi che hanno rivendicato un approccio di tipo
1: Gianni
4: razzista.
1: Cuperlo, bravissimo.
4: Le ripetute citazioni che alcuni colleghi di Futuro Nazionale hanno fatto a nomi di cittadini oggi italiani eppure di origine straniera.
1: Bravo.
0: Grimaldi parla di fascismo e di razzismo.
5: Sapete, l'uniche cose che dovrebbero remigrare sono le parole razziste, fasciste e naziste che dovrebbero tornare nelle fogne.
0: Le parole naziste. Uno non può essere preoccupato perché sui citofoni ci sono i cognomi Omar. Perché
1: no,
0: evidentemente c'è un problema di attribuzione di case popolari.
1: C'è scritto Totò Riina, lì sono preoccupato.
0: O anche Sasso, dici te, o anche Sasso.
1: Io sono preoccupato se sul mio citofono c'è scritto Cruciani, perché sono sicuro che farà bordelli e schiamazzi notturni. Io sono molto
0: più preoccupato
1: se sul mio citofono c'è scritto Giuseppe Cruciani, perché sono sicuro che ci saranno dei mucchi in quella casa.

0: sono sicuro che ci saranno rumori molesti di gente che fa trenini a tutte le ore del giorno e della notte. Se ci ami da Mohammed invece, so che la sera Mohammed andrà a letto, perché la mattina dopo alle 6 si sveglia per andare a raccogliere i pomodori e non va in radio a sparare stronzate. Quindi io sono molto più preoccupato. Se sul mio citofono c'è scritto Giuseppe Crociani, perché quell'appartamento sarà occupato da una persona che dalle 22 fino alle 6 del mattino farà come minimo dei trenini con maschi, dei mucchi come li chiama lui, dei mucchi.
1: Giuna,
2: quello sono
1: Giuna,
2: molto più preoccupato.
1: Giuna. Allora, mi arriva un messaggio da un tale Michele che mi dice: imbecille, hai difeso, ve lo leggo testuale, imbecille, hai difeso un pezzo di merda, si riferisce al signore del video, al ragazzo del video che abbiamo ospitato ieri, che abbiamo intervistato ieri. Un pezzo di merda che stava per prendere, che stava prendendo per il culo mezza Italia, voleva fare il video da bullo, Maranza, ma l'hai preso per il culo, l'hai preso in culo, fammi intervenire stasera che te ne dico quattro. Cioè, questo signore Michele dovrebbe avere il coraggio di chiamare. Il coraggio di chiamare, perché io non ho difeso nessuno e fra poco faremo ascoltare tutti gli audio che ci ha mandato. Fermi tutti.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Perché lui va a cena dall'ambasciatore, è stato invitato dall'ambasciatore, ma è sempre dalla parte sbagliata, sto coglione. Parenzo, vaffanculo.
2: Luciani, a Parenzo la crema solare non l'hai messa, ma se ci fosse stato il vannaccione, altro che la cremina, gli facevi l'happy ending e la ceretta con la bocca, eh? Crucianino!

0: Busse, o come diavolo si chiama quello del video, il marocchino, italo-marocchino che è scappato, forse in Portogallo, forse in Austria, che ieri abbiamo avuto ospite qui in una grande esclusiva, direi mondiale, altro che Trump e Meloni. Questo mi ha mandato, questi messaggi che mi ha spedito, sentite.
1: Non so se ben capito che io sono scappato dall'Italia. I giornalisti dicono che sono venuti a minacciarmi, ma mi hanno sfondato la porta di casa, stavano picchiando mio padre fra poco. Ma io sono via adesso, ma ci manca. La gente mi vuole morta. Io avrò sbagliato tutto quanto. Però da essere lì, tutto ubriaco, fatto quel che ho fatto. Minchia, tutte le cose che mi stanno dicendo, tutte le minacce. Cioè, stiamo esagerando un po'. E che andavo via o mi ammazzavano, mi facevano sparire, minchia. Poi minchia mio padre non mi voleva neanche più, minchia. Vorrei vedere, cioè, ammazzavano tutti noi. E quindi me ne sono dovuto andare, cioè, ho cambiato vita in pratica. Che poi io, ok, ho sbagliato tutto quanto, ma il video non ho neanche pubblicato nelle storie quelle normali. Io ho messo gli amici stretti, cioè qualcuno l'ha registrato e l'ha messo lì. E io poi si vedeva in che condizioni sono, cioè, ero in condizioni pietose, ero ubriachissimo, tutto andato. E lo ammetto, ho sbagliato, è una cosa inaccettabile, non avrò empatia, tutto quello che volete. Però da questo, mica, venire sotto casa, hanno picchiato mio padre, hanno sfondato la porta di casa. Cioè, mi sembra anche esagerato. Poi se le mando tutte i messaggi che mi stanno mandando, minchia, peggio ancora. Ok, che ho sbagliato, ma un conto, ma stavo guidando. No, l'unica cosa di cui mi sbaglio, ma me ne pento mai tanto. Cioè, io per colpa di sta cosa sto cambiando vita. Me ne sono andato dall'Italia, devo trovare casa, lavoro, tutto da un'altra parte. A me il capo mi ha licenziato, minchia. Mi ha rovinato la vita, ma sta roba. Ma minchia, a me e alla mia famiglia pure.
0: Ora molti mi hanno scritto dicendo questo è un pezzo di merda, deve pagare fino in fondo, gli avete lisciato il pelo, ma quale pelo? Abbiamo tirato fuori quello che aveva da dire, che cosa dovevamo fare? Gli abbiamo messo in onda degli ascoltatori che l'hanno fatto, che l'hanno fatto nero, cazzo. È uscito fuori un video oggi, in cui sostanzialmente, che è precedente però all'intervento da noi, precedente, in cui ha detto queste cose qua in risposta ad alcune accuse, ad alcune offese. Sentiamo.
2: Che ieri sono venuti a casa mia, preso a pugni mio padre fra poco e dovrei chiedere scusa. Ma scusa di che? Scusa perché ero ubriaco, ho fatto un video mentre ridevo di una mia amica che ha rotto la macchina? E scusa per cos'altro dovrei dire?

0: l'hai scoperto oggi, di qualche giorno fa.
1: Qualche giorno fa, ottimo, bellissimo.
0: A coffee break, era quando sei vecchio, vecchio, morto, morto.
1: Tutto nasce da qua, senti.
2: Ricordiamoci che il nesso tra grandi mezzi di comunicazione di massa e suffragio universale è un nesso che ha una serie di sfumature negative che un tempo non esistevano, ma che oggi invece
0: oggi
2: esistono.
0: Così
2: quindi
0: sofisticata,
2: quindi sono contrarissimo e non lo considero affatto liberale mettere a referendum l'adesione a una cosa complessa come l'Unione Europea. Non è affatto liberale.
1: E questo è l'opinione di Dell'Arti. Non tutto può essere votato dal popolo, diciamo, no? Sentite che succede, senti.
2: No, Ceccardi, non mi rompere le scatole. No,
3: vabbè, come si può fare l'apologia dell'abolizione del suffragio universale, della democrazia, con questa.
0: No,
3: ma addirittura, ma che signore, che eleganza! Ma io non ho parole.
1: Bellissimo, liberatorio. Adesso la Lega si fanno problemi? Si fanno problemi quando uno viene mandato a fare in culo. Per una vita hanno utilizzato il torpilocchio, per una vita hanno utilizzato le male parole. Adesso rompono i coglioni per un vaffanculo. Si prendono i vaffanculo ogni tanto e si danno i vaffanculo. Sono favorevolissimo al vaffanculo in diretta sulla 7. Bellissimo, straordinario.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Dai, che meraviglioso, Giorgione Dell'Arti. Un applauso a Giorgio Dell'Arti, grandissimo. Senti ancora, prosegue, dai.
3: Delle persone che hanno votato col suffragio universale, fortunatamente, perché il vostro snobismo antidemocratico ha stufato ed è pericoloso.
1: Altra cosa invece incredibile è il fatto che qualcuno rimprovera il mitologico Pozzolo, quello dello sparo di Capodanno, quello che poi è passato con Futuro Nazionale, perché utilizza signor presidente invece della presidente al femminile, la Ascani, Anna Ascani del PD.
0: Dice presidente della Camera.
1: Ma chi se ne fotte? Uno ha detto signor presidente, ma non rompete i coglioni ancora con ste minchiate.
0: Vicepresidente della Camera.
4: Grazie signor presidente, grazie membri del governo.
5: Collega, mi scusi, siccome è la terza volta che lo sento, se usa signor, dica signora presidente, se no va bene presidente. L'ho sentito da
4: altri. Grazie signor presidente.
5: Grazie collega governo. Deputata Pozzolo, prosegua.
4: Se si diverte signor presidente, ci divertiamo tutti e due. Io ho usato
5: lei,
4: il termine istituzionale. Lei deve rispettare un deputato che usa i termini
5: collega,
4: istituzionali.
5: La all'ordine.
4: Non può permettersi.
5: La richiamo all'ordine, collega Pozzolo.
4: Non può permettersi. Io richiamo all'ordine lei.
5: La richiamo all'ordine per la seconda volta, collega Pozzolo. Prosegue il suo intervento e non si permetta mai più di rivolgersi così alla presidente.

0: Quaggiù, si vuole parlare la telefono con la zanzara da fa l'80024 0024, oppure si vuole mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Hola, ciao, Jason della Colombia. Io solo voglio dire una cosa. Ieri si sono tenute le elezioni presidenziali in Colombia, qua in Colombia, a Sud America. Ha vinto la estrema destra, Abelardo de la Spiega, che è un tizio che vive anche in Italia e ha un rapporto benissimo con Giorgia Meloni. E come mai, mi domando io, e come mai questo vincitore di ieri si fa chiamare il tigre, no? Il tigre, non lo so, magari è stato ispirato da David de Parenzo, mi pare, non lo so. Saludos, besos, beso Parenzo.
2: Il vincitore delle elezioni in Colombia, non so dove, si chiama il tigre, dico solo questo, è il tigre che sta a pisciare come al solito. Sta pisciando come al solito, sta urinando nel suo cesso, si sta occupando di cose più interessanti al telefono mentre piscia. Vuoi tornare in onda? Vuoi tornare in onda oppure ci devi rompere il cazzo con le tue cose? Porca puttana, dice vado a pisciare e ancora non si fa vivo, incredibile. Vado a pisciare e non si fa vivo. Intanto il papà del ragazzo scappato, forse in Olanda, forse in Portogallo, quello della tragedia di Ceriale dove una ragazza è morta e l'altra ha avuto un piede amputato, una gamba amputata.

0: putata il papà, sentite, contro il figlio, sentite.
1: Deve spaccarlo sulla testa quel giorno, il telefono, spaccarlo sulla sua testa.
2: È un asino, cosa fai il video a fare? Tu che non c'entri niente, vai a casa, finita lì.
3: Il bambino ha sbagliato, ha fatto quel video lì, ha sbagliato.
1: Che non c'è la testa a posto non lo voglio più. 40 anni che siamo qua, viviamo qua, non abbiamo mai avuto discorsioni con nessuno.
3: Infatti lui si è arrabbiato e l'ha cacciato anche via di casa.
1: Ci rovina la vita.
4: Ma il ragazzo l'hai mandato via tu?
1: Sì, sì, perché non va bene.
0: Padre e zio contro il figlio, mamma mia, vai.
1: Poi l'hanno presa con noi.
4: Sono venuti qua sotto a minacciarlo.
1: Ma no, non hanno detto niente. C'hanno ragione. Quel tutto, diciamo, c'hanno 100% ragione. È morta la bambina, una bella signorina. Vogliamo vivere bene con gli altri, con, siamo tutti amici, fratelli.
2: Assolutamente.
1: Vogliamo anche andare da loro a chiedergli scusa, baciare anche i piedi.

0: Risposta: spento il computer. Ma vai a fare in culo, vai. Forza. Alessandro da Torino, forza. Alessandro da Torino. Dai. Alessandro da Torino.
1: Pronto?
0: Dimmi, dimmi.
1: Ma io sono indignato da quel video di quel ragazzo che si lamenta che l'hanno minacciato. Io se beccassi quel ragazzo lo asfalto.
0: In che senso lo asfalti? Non ho capito.
1: Che lui minaccia di sparare con la pistola. Ma quel ragazzo sta con la bocca sul marciapiede, deve stare.
0: In che senso sulla bocca sul marciapiede? Spiegami.
1: Avete presente il film American History X? Quella scena la farei uguale.
0: Cioè, bocca in che senso?
1: Marciapiede e calcio in testa, via. Un colpo e basta.
2: Calcio in testa.
0: Cioè, non ho capito. Dovrebbe essere ammazzato, secondo te? Non ho capito.
1: Dovrebbe essere punito dal popolo, che siccome la legge non funziona, il popolo si fa giustizia da solo.
0: Punito dal popolo. Se è tornato, intanto. È tornato il signorino, intanto.
2: C'è stato un calo di tensione, si era spento il computer.
1: Ringrazio Dio
2: che nessuno ti segnala alla polizia, perché hai fatto delle cose agghiaccianti.
1: Se fossi io sarebbe finito molto peggio.
2: No, ma tu devi essere segnalato perché sei violento.
0: In che senso? Spiegami.
1: No, non è violenza questo è giustizia.
2: Tu hai appena detto che faresti un omicidio praticamente e devi essere denunciato.
0: No, ma che denunciaggio, ma non diciamo. No, lui dice, tu sei per il linciaggio popolare di quel ragazzo?
2: Un linciaggio.
1: Esatto, sì.
0: Cioè il linciaggio.
2: E come esatto?
1: Si chiama giustizia, non si chiama linciaggio, si chiama giustizia.
0: Cioè, ho capito,
2: no,
0: però
2: si chiama linciaggio schifoso per una persona che non ha commesso nessun delitto, peraltro.
1: Non ha commesso nessun delitto. Ha riso di una ragazza morta.
2: Zero. Ha fatto una cosa moralmente deprecabile, ma non ha commesso nessun crimine, quindi non deve essere sfiorato nemmeno con un fiore.
1: Non deve questo essere sfiorato, ma poi ma
0: Alessandro la pensa diversamente. Alessandro la pensa diversamente. Sono opinioni, sono opinioni.
2: Sono aggressioni. Questa è un'aggressione, un'intentata aggressione. Quello che ha fatto questo ragazzo, che evidentemente.
0: Cioè, tu stai dicendo quello Alessandro è più violento di quel ragazzo lì. Alessandro da Torino è più violento di quel ragazzo lì.
1: Sono più violento, ma sono più giusto. Va bene, sono più violento, ma sono giusto.
2: Non c'è dubbio che sia una persona molto pericolosa, perché è libera, mentre l'altro è costretto a stare all'estero per delle minacce subite.
1: Ma è costretto, se l'è cercata.
0: Adesso, caro Davide, è scappato di sua volontà all'estero. È scappato cacciato dal padre,
2: travolto,
0: cacciato anche dalla famiglia.
2: Sì, travolto da. Io non ho detto che è uno stinco di stato, ho detto che sul piano giuridico non ha commesso nessun
0: delitto. Ma lo stai
2: delitto.
0: Giustificando in questo modo. Stai dicendo, oddio, poverino, è stato aggredito dalla gente che lo minaccia. Ma è normale che la gente vede quei video e si incazza.
2: È normale che la gente minacci di morte.
0: Di morte,
2: una persona
0: no.
2: Che
0: vabbè,
2: sul piano
0: non
2: morale,
0: mi pare molto colpito
2: etico.
0: Però non mi pare una persona molto che si fa vuoi chiudere quella cazzo di finestra? Non
2: no,
0: mi pare una persona
2: muoio,
0: me ne fotto se no non possiamo
2: soffoco.
0: Sentire le ambulanze, i rumori del
2: soffoco.
0: Cazzo porca
2: realtà,
0: puttana
2: è la TV reale, non posso perché soffoco.

0: grazie Ameba, grazie Ameba israeliano. Dopo due giorni sono riuscito ad andare a defecare con quell'inno di merda israeliano. Grazie, grazie ancora, nano schifoso.
1: De Rossi, Briganti, Karim Amual, ospiti fissi tutti i giorni, li vogliamo tutti i giorni, Giuse! Tutti i giorni! Che se questi si fanno ancora vedere, si fanno ancora sentire, arriviamo al 60%! Avanti tutta! Avanti tutta, Giuse!
2: Beh, ragazzi, non avete tutti i torti, secondo me la presenza è praticamente puntuale, la presenza pervasiva, continua della signora De Rossi, che fra poco vi ripresenterò per l'ennesima volta, della signora Briganti in questa disgraziata trasmissione, di altre persone, signora Bubba, porta voti su voti su voti su voti su voti su voti su voti, prego generale, su voti su voti su voti al generale, in generale al centrodestra. Loro non saranno d'accordo, sono proprietari delle loro idee e sono, come dire, legittimamente de sinistra, de sinistra, de sinistra schleniani, di AVS, a favore della Salis, quello che volete, però così è, secondo una corrente di pensiero portate voti al centro-destra perché siete trinariciuti, non so come dirlo, però fermi, fermi lì che fra poco arrivo. Tommaso da Forlì, Tommaso, dimmi Tommaso. Tommaso, dimmi che c'è Tommaso.
3: Dimmi. Ma dimmi, volevo mandare quel nano di merda.
2: Rimettete in onda questo stronzo, Mattia da Barletta. Forza.
4: Però non si sente.
5: Buonasera,
4: bene,
5: mi sente Crox?
2: Sì, dimmi, dimmi Mattia.
5: Allora, io volevo dire una sola cosa a pare, anzo, che io esprimo completa
2: Barletta
5: solidarietà, sì, per il signor onorevole Sasso.
2: Sì, signor onorevole Sasso, che è delle sue zone, l'onorevole Sasso, lo conosco benissimo.
5: Ah, perfetto, sì. Io quindi ringrazio il signor generale Vannacci per averci fatto conoscere generale, questa grande persona.
2: Ma questo qua già lo conoscevamo, era già in Parlamento con la Lega, vorrei, cretino di un cretino, vorrei, cioè era già in Parlamento con la Lega, imbecille. Questo è un parente di Sasso, ha chiamato un parente di Sasso praticamente da Barletta.
5: No, non sono un parente di Sasso.
2: Allora, Sasso ha detto in Parlamento una cosa, che è preoccupato, l'hanno accusato di razzismo, delle peggiori nefandezze, è preoccupato per il fatto che nei citofoni delle case popolari noi non vediamo più i nomi Giovanni, Giuseppe, Francesco, Stefano, Davide, eccetera. Davide è difficile che lo vediamo nelle case popolari,
5: ma ha detto
2: perché siamo
5: la
2: abituati,
5: verità,
2: è abituato ad altri livelli, diciamo, no, non è abituato, no, non tu non ti sei mai nemmeno nomi avvicinato a una casa popolare,
4: no,
2: tu non ti sei avvicinato.
4: Ho fatto inchieste, ho fatto un sacco di sei, sono un inviato storico della Sette,
5: dove,
4: anche di Mediaset,
5: cazzo devi andare,
4: io ho lavorato anche a Mediaset, a Matrix, io ho lavorato anche a Matrix come inviato, come no.
2: Sì, sì.
4: E sono,
2: sei rimasto rinchiuso, sei rimasto rinchiuso di un campo di
4: sono
2: concentramento.
4: Crucio, io ti posso un dire campo una di concentramento cosa, dopo la fine della guerra, naturalmente. Sì, sì, dopo la fine della guerra,
5: altre nazioni, qui in Puglia è minore rispetto al nord, questo te lo posso assicurare.
2: Allora, Mattia da Barletta, Mattia da Barletta, ripeto, chiama,
4: come parla questo,
2: chiama per, diciamo, in quota Sasso, il quale, ripeto, ha detto una cosa che è abbastanza condivisibile. Cioè, ormai le casse popolari sono preda, sono totalmente occupate da extracomunitari.
4: Ma mi pare evidente, occupate.
2: Ma non mi dà fastidio, è un dato di fatto, certo.
4: Ma è
2: quando
4: gente
2: pagano,
4: che paga l'affitto.
2: No, ma sì, paga l'affitto, però,
4: non è che
2: però
4: se
2: le graduatorie,
4: uno si chiama Mohammed,
2: le graduatorie degli asili, le graduatorie, e
4: le graduatorie,
2: ma è la realtà
4: anche
2: dei
4: Sasso,
2: fatti, ma lo vogliamo ammettere o no? Le graduatorie sono praticamente monopolizzate. A parte che non è detto che sono italiani,
4: cittadini italiani.
2: Va bene, Fabio, provincia di Livorno, vai Fabio, dimmi.
6: Ciao, io Luciani,
4: trovo scandaloso questa
6: shalom,
4: campagna razzista che state facendo.
2: Ma non è razzismo, razzista, stiamo fotografando la realtà, puro. Non è che ogni cosa che si dice è razzismo, dai forza Fabio.
4: Andate a fotografare anche le case, andate a fare un censimento delle case dove stanno,
2: dimmi,
4: gli
2: immigrati, dimmi, Fabio, dimmi,
4: schifosi.
6: Ascolta, purtroppo devo dare ragione a Parenzo questa volta, per quanto riguarda quel ragazzino che è scappato.
4: Ma certo,
6: allora volevo dire,
4: ma è buon senso.
6: Chi non ha peccato e scagli la prima pietra.
2: No,
6: chi
2: no,
6: è che non ha mai preso?
2: No, chi è che non hai mai preso? Dimmi.
6: Chi è che non ha mai preso una sbronza?
2: Ma che c'entra questo?
6: Quante volte ci siamo ubriacati, abbiamo fatto cose.
2: Ma infatti mica è una colpa ubriacarsi, nemmeno fumarsi le canne, come ha detto ieri da noi, che c'entra?
6: No, fammi parlare però. Allora, quante volte abbiamo preso una sbronza e ci siamo pentiti di quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo fatto.
2: Lui non lupo, mamma mia, cosa ho fatto. Diciamo che lui si è pentito, poi è ritornato alla carica, ha detto una cosa, poi si è smentito, poi ha detto vi ammazzo tutti. Per carità, c'ha 19 anni. Detto questo, non è che
4: non è che ha diritto a sbagliare.
2: Scusami, abbi pazienza, io non faccio un video dove mi metto a ridere dopo l'incidente mortale a una persona. Non l'ho mai fatto in vita mia.
6: Ascolta, ma dovete capire che questi ragazzini hanno sempre sto cazzo di telefono in mano e fanno le storie.
2: Adesso non cominciamo. E allora?
6: Quindi questo ubriaco
2: dunque tu lo assolvi,
6: o perlomeno non è che l'assolvo completamente, però perlomeno non mi sembra giusto tutta questa
2: vabbè. Luca da Genova, dai, Luca da Genova, dimmi.
7: Sì, ciao, stavo dando ragione a chi ha parlato finora. Perché anche secondo me.
2: Pure tu dai ragione a quello. Tu voi siete in controtendenza rispetto a tutta Italia.
4: No, tutta Italia. La gente tu voterai PD.
2: Tu voterai la PD, gente no, Luca. Tu voterai PD.
4: Non c'è bisogno di votare PD. La gente è emotiva. Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi diceva: il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Il buon senso ci dice che quel ragazzetto ha fatto una stupidaggine. Il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del
2: Ma sarà giustificato chi è incazzato come una birra? No, voi mettetevi nei panni dei genitori di Emma che ha perso un piede, una gamba.
4: Ma quelli sono giustificati
2: e Sofia,
4: sono
2: credo che si chiami
4: in causa. Il resto, quelli sono giustificati a qualunque cosa.
2: Ma ho capito,
4: hanno,
2: ma sono quelli che dobbiamo avere come punto di riferimento. Che vedono un video di un coglione scappato poi in Portogallo e in Olanda che si mette a ridere dopo un incidente. Dai, parla di remigrazione, si mette così in posa mentre parla con l'aereo. Ma potranno essere incazzati
4: allora,
2: come delle bisce o no?
4: Esiste i genitori, sì. Esiste
2: pazzi,
4: poi
2: guarda.
4: Il diritto a dire delle sciocchezze. Quel ragazzo ha detto
2: diritto
4: una sciocchezza
2: a
4: un 19.
2: E assolviamo pure questo, dai, assolviamo.
4: Tu lo dici
2: pure
4: ogni giorno, sciocchezze. Tu ogni giorno, tu addirittura vai in teatro a fare uno spettacolo con uno che con parenti di qualcuno che ha ucciso. Pensa te che roba.
2: Secondo te, scusa, tu secondo te è meglio il ragazzo di Rogero? Cioè, meglio quel ragazzo di Rogero. Dimmi.
4: Ma questo qui è imparagonabile, ma senza dubbio. Ma ragazzi, ma Rogero ha ucciso due persone.
2: Cioè, questo
4: qua. Sì, serio, per favore.
2: No, ma no, ho capito.
4: Non voglio che si scherzi su questo, sì, serio.
2: Cioè, tu stai dicendo Rogero è peggio del ragazzo marocchino che ha pubblicato le storie dopo la morte di una.
4: Ma assolutamente sì. Uno ha commesso l'altro, l'altro non l'ha
2: commesso. Io oggi me ne vado. Qui c'è accanto una persona che fra poco vi presento. Fra poco me ne vado.
4: L'altro è moralmente deprecabile. È moralmente deprecabile. Quello che
2: chiudiamo
4: ha fatto
2: tutto.
4: È,
2: chiudiamo tutto,
4: è un gesto di
2: tu stai dicendo che un onesto cittadino italiano preso d'assalto da rapinatori, costretto dalla rabbia a sparare, a uccidere due persone, se non costretto ha ucciso due rapinatori, è peggio di uno che fa i video dopo la morte di una ragazza dopo essere stato nella macchina.
4: Gente, va bene. Totalmente paragonabile.
2: È incredibile. Vittorio,
4: Vittorio da Roma.
2: Ah, sì.
4: Ma quello è una Rogero è un assassino. Ma ragazzi,
2: Vittorio da Roma.
4: Ma tu metti sul piatto uno che ha
2: tappati
4: ucciso
2: la bocca,
4: un delitto
2: momento,
4: di due persone
2: che stai schiumando
4: una...
2: stai schiumando.
4: Ma è esecrabile.
2: Accanto a me c'è una persona che sta schiumando, una persona molto nota nel mondo.
4: No,
2: è una persona che fa milioni di visualizzazioni con i suoi profili sull'Instagram e su altri profili.
4: Ma no, per
2: sta
4: me è
2: schiumando.
4: Un idiota lo stesso che me ne frega.
2: Non hai detto, Marco, l'hai sentito parlare? Sì, può essere.
4: Ma è un idiota, può schiumare quanto gli pare. Ma è un imbecille.
2: Vittorio da Roma. Vittorio, no, e che ne sai? Non lo conosci? A me non l'hai conosciuto. Quando è venuto qua, ma Vittorio da Roma.
4: Sono convinto al 99% che sia un idiota. Le possibilità che sia una persona con cui è interessante interloquire sono dello 0,5, neanche dell'1. Dello 0,5%.
2: Se n'è andato quello. Che cazzo ha fatto? Ha abbassato quell'imbecille Tommaso da Forlì. Forza, Tommaso da Forlì. Dimmi.
8: Ciao Crux, finalmente. Volevo dire due cose. Intanto shalom a quel nano bastardo nazi comunista di Parenzo.
2: Vabbè, perché lo sappiamo. Tommaso, però, andiamo al solo.
4: Sappiamo tutti
8: che ormai sei una spia da Israele, lo sappiamo tutti. Lo sappiamo
4: no,
8: tutti.
4: Del Mossad, se mai. Sì.
2: Vabbè, dopo aver detto
4: anche dello Shin Bet,
2: dopo aver detto
4: questo segreto interno.
2: Dopo aver detto questa cazzata, andiamo avanti.
8: Volevo parlare la remigrazione. Non si dovrebbe chiamare remigrazione, secondo me. Bensì correzione. Correzione.
2: In che senso, scusami?
8: In che senso che non sarebbero mai dovute entrare queste persone. Queste persone che fanno sempre casino in giro perché fanno solo casino loro.
2: Ma ci dicono, caro Tommaso, ci dicono, te lo dico subito, ci dicono che è impossibile. che è difficile, che è complicato, beh, non fare entrare, non destra, fare entrare, sì,
4: governo,
2: ma io Meloni, a me me ne frega nulla, io sono anche
4: Piantedosi,
2: contro
4: Piantedosi, ministro dell'interno,
2: sì, io ti dico, ci dicono sempre che è
4: quindi
2: difficile,
4: stato,
2: che
4: quindi Piantedosi non è stato un buon ministro,
2: ci dicono
4: dicendo
2: sempre che è complicato, che è difficile, che è quasi impossibile non far arrivare le persone qua. Io non sono convinto, perché bisogna combattere sempre le persone che ti dicono è impossibile, è difficile, è complicato, non capisci le cose, come funziona il mondo. Questa mentalità bisogna combattere. Vittorio da Roma, dimmi Vittorio, che c'è? Che c'è stasera?
9: Sì, un cazzo come al solito. Comunque tra un po' si festeggia, Roggero in carcere, si festeggia.
2: Che vergogna che sei.

0: Guarda, sei una vergogna,
1: comunque quel ragazzo
0: sei
1: è sicuramente più onesto di Roggero, assolutamente sì, e ti fa capire quanto fanno cagare le persone. Tutti gli italiani che hanno attaccato quel ragazzo sono degli emeriti pezzi di merda.
2: Peraltro di aver fatto quel video stupido.
1: Cioè, ma certo, ma quello è un coglione.
0: Dunque
1: che
0: non
1: ha
0: si
1: fatto
0: può
1: quel
0: attaccare,
1: video.
0: Dunque
1: ma
0: non
1: no,
0: si può attaccare.
1: Non si può attaccare. Ci sta il diritto di essere un coglione. Ci sta il diritto di essere un coglione.
0: Ma sì,
1: senza
0: per carità.
1: Una
0: ma infatti l'abbiamo ospitato per 40 minuti ieri.
1: Una manica di maiali infami, pezzi di merda che continuano a insultarlo, a minacciarlo, a cercarlo. Siete una manica di merde. Vi meritate lo stesso trattamento per tutte le merdate che avete fatto.
0: Scusa, dunque non si può
1: vita.
0: Criticare questo signore. Questo signore non si può
1: criticare. Un assassino che ha ammazzato due persone non si può, Roggero.
0: Un gioielliere. No, si può criticare, certo che si può criticare. Un gioielliere che è stato preso da un momento di rabbia, da un momento di rabbia e ha sparato a due
2: ambitori. La rabbia, quindi fammi capire, la rabbia che uccide due persone va bene, la rabbia che fa un video non va bene. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando?
0: Mico, ho detto,
2: la rabbia di un ragazzino di 19 anni che fa un video stupido deve essere minacciato di morte, deve scappare dall'Italia. La
0: quella
2: rabbia, la stupidità,
0: quella
2: la stupidità, e dall'altra un assassino che uccide due persone a sangue freddo fuori dal proprio locale, gli fate una campagna. Ma pensa al mondo
1: David,
2: al contrario,
1: bravo,
2: maledetto.
1: Bravo,
0: musica, musica, musica, musica,
2: maledetto.
0: Alla mia sinistra,
2: voi siete dei potenziali criminali.
0: Posso dire, calma, calma, ragazzi, calma. Torniamo in onda, torniamo in onda con tranquillità. Allora, alla mia sinistra, devi stare calmo. Alla mia sinistra, so che è una puntata molto calda e sarà molto calda. Alla mia sinistra, una delle persone più influenti del web in questo momento, certamente favorevole anche all'unione di tutto il centrodestra, favorevole anche al grande alla grande rassemblement, diciamo, all'alleanza Vannacci, Meloni, Salvini, eccetera, Robby Giusti. Buonasera.
3: Ciao a tutti, guarda, io potrei fare come Parenzo che inizia a offendere
2: Giusti.
3: Tutti e questa gente offende e basta. Però io invece
2: Giusti,
3: prego per Parenzo perché la natura con
2: Robby
3: lui è,
2: Giusti.
3: La natura con Parenzo è stata veramente
2: con Robby
0: Giusti. No, però devi stare calmo, devi lasciarlo parlare e poi lo critichi, non rompere i coglioni.
3: Quando manca l'educazione nelle persone, Parenzo è maleducato.
2: Stiamo
3: è maleducato.
2: Con Robby Giusti.
0: Allora calma, tu non è che
3: Parenzo, quando farai un decimo dei miei numeri potrai iniziare a parlare.
2: Giusti.
3: Fino a quel momento cortesemente shalom e basta.
0: Nel mondo
3: io prego per te,
0: scusami,
3: io prego
0: Robby.
3: Per lui, prego per Parenzo, perché la gente come lui.
0: Fammi fare questa premessa. Nel mondo di Parenzo non è che
2: Giusti?
0: Esistono solamente i numeri della televisione tradizionale, esistono anche altri numeri. Tu non conosci le persone che sono, come dire, che fanno trend o che hanno numeri sul web. Robby Giusti è uno di questi.
2: Ma chi
0: punto.
2: Cazzo è Robby Giusti?
0: Ma che vuol dire? Non è che c'è solamente Galli della Loggia, Paolo Mieli, porca puttana, esistono pure altre persone nel mondo.
2: Robbygiusti.it. Ma chi cazzo è Robbygiusti.it?
3: Ah, però ci ha guardato. Caro Parenzo, intanto grazie per l'idiota non conoscendomi, ma
2: cosa
3: sai, loro sono i comunisti,
2: che
3: sono abituati a offendere tutti
2: ma
3: a prescindere. Anche se parlo di informatori della Digos nella vita, però da una vita, però sono abituati a fare questo. Detto questo, tornando al ragazzo, il ragazzo ha sbagliato semplicemente, perché quando muore una ragazza tu non fai battute, nessun tipo di battuta, perché potrebbe capitare
2: c'è
3: una
2: il
3: cosa
2: a essere stupidi come te.
3: Parenzo, io sai cosa farei? Io sai cosa farei?
0: Cos'è che faresti?
3: Io non sono per l'accusa, io sono per dire a questo ragazzo: fai un bel faccia a faccia insieme ai genitori della ragazza,
0: cioè,
3: in una stanza, prendo una chiave, li chiudo dentro, dico pensateci tra di voi.
2: Chiarendovi. E ti seguono milioni di persone perché dici sta stronzata.
0: Aspetta.
2: Scusa, giusto per capire.
3: Come lo farei,
2: cioè,
3: con te, Parenzo, con tutti quelli che offendi,
2: idiota.
3: Li chiudi in una stanza. Sai che bello stare con te in una stanza?
2: Noi
3: io e te, Parenzo, che bello.
2: Abbiamo un signore che è stato presentato come una star del web. Questo è
0: dell'informazione
2: via web, milioni di
0: visualizzazioni, sì,
2: e
0: certo.
2: La sua riflessione è stata: dovremmo chiudere in una stanza l'italo marocchino e i genitori di quella povera ragazza che pensa alla genialità, cioè prendere i genitori,
0: da un certo punto di vista cosa non è male
2: e
0: come
2: chiudere. Questo idiota è
3: Parenzo
2: stato presentato come
3: Parenzo
2: star del web.
3: Tu invece che sei intelligente, se qualcuno
2: alla turca nella
3: fai parlare
2: centrale,
3: guarda che non è che urlare, sei intelligente, rimani
2: punta,
3: sempre Parenzo e la gente ti conosce.
2: Questo è il genio.
3: Se ammazzassero tua mamma, Parenzo, tuo papà,
2: è stato presentato come se fosse
3: il per il culo, cosa faresti?
2: No, è un imbecille che ha proposto come grande
3: iniziativa
2: editoriale, come grande, no, Robby Giusti. Io sto parlando del robigiusti.it nel buco del culo.
3: Ecco,
2: perché
3: va bene,
2: uno che dice perdone, no, no, non va bene.
3: Ma perché? Ma come fai a lavorare con un coglione così? Come si fa? Come si fa? Povero Cruciani. San Cruciani,
2: San Cruciani. Editoriale, stai buono, zitto.
3: San Cruciani.
2: No, no, no, no,
3: lo facciamo santo, te lo giuro.
2: Abbiamo l'iniziativa editoriale di robigiusti.it,
3: ecco, sì,
2: del buco del culo, che propone di chiudere in una stanza il ragazzo Italo Marocchino che è scappato in Portogallo,
3: sì,
2: e la famiglia della, ragazza morta,
3: e ci mettiamo pure Parenza con quei coglioni che lo sopportano,
2: e buttare via la chiave.
3: Bravo,
2: questa è,
3: bravo,
2: la genialità,
3: è la soluzione
2: dell'iniziativa editoriale di Roby Giusti,
3: è una, sì, non è editoriale, è una soluzione umana.
2: Devi cambiare,
3: umana,
2: devi cambiare la dicitura.
3: E cosa fai? Tu lo perdoni, lo perdoni
2: Roby Giusti del
3: tu perdoni tutti
2: culo.it.
3: Se tu giri l'angolo e se giri l'angolo due risorse ti stuprano, ti inculano, li perdoni te,
2: ecco,
3: no, forse, forse sei felice.
2: L'altra grande iniziativa editoriale, l'altra grande iniziativa,
3: sì, Parenzo,
2: editoriale,
3: Parenzo nel vicolo lo chiamiamo,
0: musica,
3: Parenzo,
0: musica,
3: nel
0: musica, musica, musica,
2: Roby Giusti del buco del culo,
3: allora,
2: punto,
3: allora, Parenzo nel vicolo,
0: detto,
3: nero,
0: allora,
3: nel vicolo,
0: fermi,
3: nero,
0: fermi un attimo, allora,
2: pazzesco,
0: che cosa è successo? La proposta, che, la proposta, la provocazione che fa, stai zitto un attimo, la provocazione l'hai già detto,
3: però sei incazzato,
0: la provocazione che ha fatto Roby Giusti è questa, la punizione che ci vorrebbe per questo ragazzo scappato in,
2: sì,
0: Portogallo,
2: un genio,
0: sarebbe
2: un talento,
0: prenderlo, portarlo in Italia, rinchiuderlo, mamma, dentro una stanza, ragazzi, con i genitori delle, sì, persone, lui è, non è colpevole,
3: naturalmente, che si chiariscano,
0: che si chiariscano, mi pare una cosa anche, cioè, diciamo civile, no, una
4: cagare,
0: questa è la regia che interviene,
3: esatto, si vede, guarda, non c'è,
0: alla mia destra Clizia De Rossi, buonasera.
5: Buonasera.
0: Buonasera.
5: Buonasera. No, ti sono in buona, no, Davide. Ci hai già pensato tu,
3: sì,
5: dai.
3: Sì,
5: sì. Che gli vuoi, sì, dire a sta gente?
0: Che c'hai in mano?
2: Poveretto.
0: Che c'hai in mano? Scusa, che c'hai? Che
5: c'hai? Ho una dichiarazione da far firmare a tutti i tuoi ospiti,
0: sì,
5: a
0: cioè,
5: te compreso,
0: Duca,
5: quindi al signore che hai presentato come una grande star.
0: Io non ho presentato
5: mai
0: una star, comune che fa milioni di visualizzazioni su web, è la realtà dei fatti. Che cazzo volete fare?
5: Dove? Io non l'ho mai sentito nominare, però
0: peggio per te,
5: va benissimo, ma può essere anche il signore che pulisce le scale, l'importante è che,
3: che cos'è cosa qua?
0: Dai, era
5: firmi
0: lui,
5: una dichiarazione
0: di
5: aderire ai valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana.
3: Fa leggere.
0: Parla al microfono, però fagli
3: leggere. L'unica cosa che ti firmerei è un
0: cioè, leggi questa cosa qua. Dovresti firmare questa dichiarazione di
3: i valori antifascisti alla base dell'ordine.
5: Ti riconosci nei valori.
0: La mangia.
5: Addirittura. Perfetto. Beh. Si è già
0: si è mangiato la dichiarazione di antifascismo. Un applauso,
5: quindi il signore,
3: ma una stronzata, continuate
5: il signore fascista.
3: Ma invece a me stanno sul cazzo tutti gli estremi, tutti dal primo all'ultimo, e voi continuate con sta cagata del fascismo, ok? Come io sto ironizzando,
5: sta cagata è nella Costituzione,
3: non
5: è nella Costituzione,
3: è una cagata, fascismo non esiste più, continuate perché non avete un'idea sana in testa.
5: Invece ce l'hai tu di mettere un ragazzo
3: come
5: con i genitori di una
3: Parenzo,
5: morta.
3: Parla del fascismo perché non ha idee, non ha nessun cazzo di idea. Lui ha le idee, lui ha le idee.
5: Sì.
3: Lui ha le idee.
5: Lui può darsi, tu no. Poche e molto confuse.
0: No, però scusate un attimo una cosa. Allora lui sta dicendo una cosa, quella roba lì che voi proponete, cioè di far firmare a non so chi.
5: Sono i valori su cui è fondata la Costituzione italiana.
0: L'ho già fatto, se vuoi te lo rifaccio, dammelo.
5: No,
0: dammelo,
5: non te lo do perché
0: dammelo.
5: Tu la strappi.
0: No, io mi ci pulisco il buco del culo, forse non hai
5: ma
0: capito bene.
5: Ma perché tu sei fascista, infatti?
0: No, io non sono fascista.
5: Tu stai facendo propaganda.
3: Ma chi sono? Chi sono i fascisti?
5: Da giorni, da mesi.
0: Ma che propaganda? Io mi vergognare. Mi diverto e basta.
5: Tu sei il nuovo duce della politica italiana, io l'ho già detto e continuerò
0: musica,
5: a dirlo.
0: Musica. Allora, c'è una cosa che però la signora Clizia vuole dire.
3: Ma fagli una domanda, cos'è il fascismo? Rispondi. Cos'è il fascismo?
5: Io ho studiato, tu lo sai, che titolo di studio hai innanzitutto?
3: Io dei titoli di studio ne ho finché vuoi, caro. Basta vedere il mio curriculum in rete.
5: Tipo?
3: Trovi tutto in rete.
5: Tipo?
3: Trovi tutto in rete.
5: Sì,
3: non
5: certo.
3: Devo decantare, non sono come
5: e
3: voi.
5: E allora
3: che
5: sicuramente non ne hai. Sicuramente non ne
3: allora,
5: hai.
3: Scusa,
5: non io il fascismo l'ho studiato e ci ho scritto anche degli articoli.
0: Vabbè, è finito il fascismo da più di 80
5: anni. Non è finito perché i tuoi amici continuano a fare allusioni a volerlo riportare. Con proposte vergognose.
3: Quello che è successo alla cantante Propalle. Quello che è successo alla cantante Propalle. 70 frustate perché si è tolta il velo. Quello è il fascismo.
5: Che c'entra il fascismo con la cantante Propalle? questi sono gli argomenti di questa gente microcefala di destra che mette tutto nel calderone per fomentare il popolino ignorante.
2: Ma che popolino ignorante?
5: Tu non hai un'idea di quello che dici.
2: Quindi tu sei d'accordo nel frustare una cantante?
5: Sei una persona ignorante che fomenta odio sui social al pari di quell'altro idiota di Roma, Caravella, come cazzo si chiama?
2: Hai detto che non mi conosce.
5: Il cervello è lo stesso.
2: Scusa un attimo, Giuseppe, ha detto che non mi conosce. Come cazzo fai a sapere cosa
5: con le cazzate
2: io?
5: Che stai dicendo qui adesso?
2: Guarda,
5: immagino
2: che non
5: sui
2: sono
5: social
2: d'accordo
5: quante tu le
2: cantando per non è vero.
5: Robi giusti, com'era buco del culo.it.
2: Parenzo, taci.
0: Allora, fermi un attimo, fermi. Allora, non ho capito. Hai qualcosa da dire a Parenzo tu su Israele? Che cosa hai da dire a Parenzo?
5: David, sì, purtroppo per te adesso siamo arrivati alla resa dei conti.
0: Cioè?
5: Adesso ti vergogni di tutto quello che hai detto finora, della difesa spasmodica da tappetino serbo a soldato, oppure ti vergogni? Ti vergogni?
2: Esattamente il contrario, esattamente
5: non ti
2: il contrario.
5: Ora che l'ONU ha dichiarato ufficialmente che siete uno stato genocida che ha perpetrato omicidi su volontari, su bambini per sterminare una popolazione, neanche adesso lo accetti?
0: Rispondi,
5: assolutamente
0: rispondi
5: no. Ti devi vergognare. Avete un

0: mondo.
1: Livello, maledetti.
0: Ma io poi in realtà ci sono anche tante persone per bene in Israele che anche al Gay Pride dell'altro giorno, al Pride a Tel Aviv, esatto, hanno provato a manifestare, con, dato che dici tanto che siete una democrazia, hanno provato a manifestare contro Netanyahu, li hanno schedati, allontanati, gli hanno tolto i cartelloni contro il governo. Quindi io chiedo per piacere un bel missile terra-aria su Gerusalemme, sulla Knesset, sulla Knesset. Siete il nuovo, voi siete la nuova dittatura mondiale. Adesso siete al pari dei nazisti negli anni 40, negli anni 30 e 40.
1: Puoi spiegare al Travone Propal, che lei a Gaza non sarebbe sopravvissuta neanche 10 minuti, perché appena le fanno la perquisa e le trovano il manganello, la spediscono nel migliore dei casi in una prigione gestita dai fondamentalisti
0: islamici. E invece cosa stanno facendo? I tuoi amici in Libano cosa stanno facendo?
1: In Israele ti portano in Parlamento.
2: Adesso ricominciamo tra qualche istante.
1: Tu, l'unico rischio che corri in Israele è quello di essere portata alla Knesset, a Gaza, in una prigione di Hamas.
2: Fermi, fermi tutti, che
0: vergognatevi, l'ONU.
2: Torniamo tra poco, fermi.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Insiste, gli europei non ci hanno aiutati, la NATO precisa le parole di Rutte sulle basi italiane, solo voli tecnici. Il caldo non dà tregua, prime vittime in Italia, il picco nel weekend. Uccide a fucilate il figlio e la moglie, il ragazzo aveva scritto: per mio padre meglio morto che gay. Villa Certosa venduta per 350 milioni allo sceicco Altani. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. Donald Trump insiste e si dice deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Ci hanno mollato, un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto nell'incontro nello studio Vale con il segretario generale della NATO, sulle parole del quale, in merito all'uso delle basi per l'operazione contro l'Iran, in Italia è polemico. Le opposizioni chiedono chiarimenti alla Premier, che intanto a Berlino, insieme ai leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, prepara il vertice NATO di Ankara.
5: La linea di Palazzo Chigi è sempre la stessa: rafforzare l'Occidente ed evitare le polemiche. Tutto questo nel giorno in cui arrivano le parole del segretario della NATO Mark Rutte, che rivela 500 aerei statunitensi sono decollati da basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, un modo per sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata dal presidente Donald Trump. Sorpresa dal governo, così il ministro degli esteri Antonio Tajani.
6: Rutte, il quale ha ribadito che tutti quei voli erano voli non per compiere bombardamenti, ma erano voli per fare rifornimento, per fare operazioni di tipo logistico.
5: Ma le dichiarazioni di Rutte scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla Premier Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento. Così il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani.
5: Intanto si stempera lo scontro con gli Stati Uniti, con l'ambasciatore Tilman J. Fettitta, che definisce Meloni una grande leader. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Riuniti a Berlino nel formato A5, i leader europei Merz, Macron, Tusk, Meloni e Starmer rivendicano i recenti investimenti nella difesa e nell'alleanza in vista dell'appuntamento NATO in Turchia del 7 luglio, in cui Washington è dato per sancire in che misura si vedrà la riduzione della presenza militare americana nel continente e quindi nell'alleanza. Il sostegno comune all'Ucraina, sottoscritto al G7 di Evian anche dagli Stati Uniti, è lo spunto per l'ottimismo berlinese.
9: Herzlich willkommen in Berlin. Es sind jetzt noch zwei Wochen bis zum NATO-Gipfel in Ankara.
8: Vogliamo che Ankara sia un successo, dice il cancelliere, e conferma l'aumento della spesa per la difesa al 3,5% del PIL entro il 2029. Anche Francia, Gran Bretagna, Italia e Polonia sulla stessa linea. Rafforziamo il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale, dice Meloni, che poi in vista dell'incontro intergovernativo con la Francia di Macron in Antibes aggiunge:
9: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
8: I leader hanno confermato infine l'impegno a partecipare alla forza multinazionale a guida franco-inglese per riaprire Hormuz, ma solo dopo una tregua certa e stabile. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Veniamo all'ondata di caldo che fa registrare le prime vittime anche in Italia.
10: La sorpresa più grande causata dal caldo di questi giorni l'hanno avuta i visitatori degli Uffizi, che ieri si sono visti sbattere la porta in faccia dopo che la galleria ha avuto problemi all'aria condizionata e ha interrotto a metà giornata la vendita di nuovi biglietti. Intanto ci sono state le prime vittime per malori legati al caldo intenso. In provincia di Lodi e di Piacenza, due agricoltori hanno perso la vita nei campi mentre erano al lavoro, un clochard. È morto invece a Napoli. Ulteriore problematica sono i blackout registrate ieri, interruzioni in tutta Italia, soprattutto nella città di Torino, da settimane la più colpita. Il sindaco Stefano Lorusso, con un video social, ha sollecitato le società che distribuiscono l'elettricità a potenziare gli interventi di ripristino.
11: Del tutto evidente che quanto messo in campo finora da IRE nei reti assolutamente non basta, ed è per questo motivo che ho dato mandato di predisporre un'ordinanza contingibile e urgente che imponga ai reti il potenziamento immediato delle squadre operative.
10: In Francia 30 gradi anche di notte, record notturno di temperature elevate. In Gran Bretagna il picco è stato di 36 gradi, che non erano mai stati raggiunti a giugno. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: A Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha ucciso a fucilate la moglie, 52 anni, e il figlio, 24. Mi sono liberato di loro, ha detto dopo essere stato bloccato dai carabinieri. Per mio padre meglio morto che gay, aveva scritto il figlio sui social. Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto da un anno e mezzo. L'ex sindaco di Roma è tornato a denunciare le condizioni di vita nei penitenziari e ha annunciato che ne farà la sua battaglia politica a fianco del generale Vannacci. Sentiamo le sue parole.
12: Io esco da questo carcere da innocente, io ho fatto un anno e mezzo da innocente. Ho rivisto e conosciuto una realtà terribile, che è una vergogna per la nostra Repubblica. Il mio impegno in politica è quello di cambiare realmente e profondamente le cose. Questo impegno lo farò con Vannacci, perché è la persona che rompe gli schemi e che apre una prospettiva diversa.
4: Migliorano i conti pubblici italiani, attenzione però a sanità e istruzione, avverte la Corte dei Conti.
13: Nonostante le sorprese del super bonus che hanno peggiorato i conti pubblici 2025, prosegue il percorso di riduzione di deficit e debito. Lo conferma la Corte dei Conti, secondo la quale l'Italia potrà uscire dalla procedura di infrazione nel 2027. Bene i conti pubblici dunque, ma la Corte lancia un monito: la sanità e l'istruzione pubblica continuano a peggiorare, il procuratore Pio Silvestri.
14: Gli impegni tesi al rilancio della sanità pubblica devono fare i conti con la crisi del personale sanitario. Bisogna quindi investire sul capitale umano, altrimenti inevitabilmente attratto dalla medicina privata.
13: Duro il giudizio sull'istruzione.
14: Quello che appare più preoccupante è che pare consolidarsi la tendenza al definanziamento dell'intero settore. Questo scenario porta a un possibile progressivo spostamento di risorse in una prospettiva di privatizzazione sostanziale.
13: La Corte sottolinea poi le iniquità dell'IRPEF. La flat tax, estesa oltre 2 milioni di partite IVA, ha tolto gettito allo Stato per 3,4 miliardi, mentre l'82% dell'IRPEF la pagano dipendenti e pensionati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna.
15: Per Villa Certosa, storica residenza sarda appartenuta a Silvio Berlusconi e messa in vendita dopo la sua scomparsa, ci sarà un nuovo proprietario. L'immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa. Una conferma che arriva da un portavoce di Fininvest dopo le indiscrezioni raccolte dalla Nuova Sardegna. Ad acquistarla dovrebbe essere la Constellation Hotel Holding, società di investimenti con sede in Lussemburgo, braccio immobiliare della famiglia catariota Altani, soprattutto dello sceicco Ahmad bin Jassim. In Gallura Altani ha già effettuato numerosi e importanti investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano oggi di una vendita imminente per 350 milioni di euro. Villa Certosa, affacciata sul Golfo di Marinella, è una imponente dimora extralusso circondata da un parco enorme, 7 piscine all'aperto, spa, 7 ville per gli ospiti, cottage, campi da calcio, da golf, giostre per bambini, orto medicinale, grotta di Nettuno, eliporto, vulcano artificiale, un bunker atomico e un'area per la talassoterapia. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
4: In chiusura i mondiali di calcio con Svizzera e Canada che passano alla seconda fase nel gruppo B.
16: La Svizzera che vince partita e raggruppamento, il Canada secondo che passa comunque sedicesimi, la Bosnia terza che spera di entrare tra le migliori otto terze appunto della seconda fase. Questi i verdetti del gruppo B. A Vancouver elvetici che battono i canadesi per 2-1 con le reti di Vargas e Manzambi, al 76esimo accorcia le distanze per i padroni di casa Promise David. A Seattle arriva il successo della Bosnia Erzegovina, sì, proprio la squadra che ci ha eliminato nella corsa a questo mondiale, 3-1 al Qatar, in gol alla mezz'ora Alija Begovic, il talentino del Salisburgo, il raddoppio bosniaco al 34esimo con l'autorete di Abunada, poi accorcia le distanze il Qatar al 42esimo con Al Aidos, ma nel finale all'80esimo il sigillo bosniaco lo mette Mamic. In classifica Svizzera 7 punti, Canada 4, così come la Bosnia, Qatar che chiude con 1. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Grazie a Valeria Bernardi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
17: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: La Zanzara.
18: Nel 2026 io devo fare attenzione ad uscire di casa perché ci sono i nigeriani, gli egiziani, gli albanesi. Non esiste. Questa è casa nostra, prendiamocela, con le buone o con le cattive.
2: Allora ragazzi, Luca da Udine e poi Vittorio da Roma. No, Vittorio da Roma è già collegato. Sì, Luca, che c'è? Sì,
1: sto vedendo in questo momento delle immagini che spero che tu possa mandare in onda, in cui il portavoce dell'IDF, dell'esercito israeliano, mostra ciò che le forze israeliane hanno trovato all'interno di una casa in un villaggio libanese vicino al confine con Israele. Cosa mostrano queste immagini? Per anni Hezbollah ha trasformato case, scuole, quartieri residenziali in infrastrutture militari.
2: Aspetta.
1: Usando la popolazione civile come scudo e violando la cosiddetta risoluzione dell'ONU.
2: Vabbè, lo sappiamo.
1: Allora,
2: dai,
1: io ti mando queste immagini in cui si vedono le case di civili trasformate in abitazioni militari, da dove partivano.
2: Vabbè, ma lo sappiamo, dai, su, ma tu credi a tutto quello che ti racconta l'IDF, non ho capito, tutto quello che ti racconta l'esercito israeliano è tutto vero, dai.
1: Ma allora
2: su,
1: perché lo vogliono fare? Perché? Perché vogliono conquistare il Libano, non gliene frega nulla del Libano, vogliono mettere in sicurezza.
2: Vabbè,
1: è una stronzata.
2: No,

0: In collegamento dalla località che ancora non sappiamo se è il Portogallo o l'Olanda, il signor Busse. Ciao Busse, come stai?
1: Tutto bene.
0: Tutto bene, tutto bene.
1: Come
0: allora,
1: stai tu?
0: Beh, non c'è male, amico mio, non c'è male. Adesso qualcuno mi accuserà di essere troppo accondiscendente con te. Mi hanno accusato, non l'avete attaccato abbastanza, non gli avete rotto il culo, non l'avete massacrato, non l'avete mandato a quel paese. Ma noi siamo qui per raccontare quello che succede, per raccontare, l'abbiamo detto, ti abbiamo criticato, tu stesso hai detto che sei stato un coglione. Voglio precisare una cosa innanzitutto, dove ti trovi esattamente? Lo possiamo dire, Olanda o Portogallo?
1: Marocco.
0: No, dai, su, Busse, non scherzare, sei in Marocco sul serio?
1: Ma no, non voglio dirlo.
0: Vabbè, ho capito, ma non è che ti sta ricercando l'Interpol, non ti sta ricercando la polizia, cioè sei libero.
2: No, ha ragione, ha paura.
1: Ma non so, ci manca solo.
0: Ci non manca solo. Dirlo, non però. Lo vuoi dire, vabbè, non lo vuoi dire, non
2: ma
0: lo vuoi dire.
2: Ma c'ha paura, ha ragione però, scusa.
0: Ma, hai ancora paura oppure no? Per quel video che è uscito dove tu dici a un certo punto, se non sbaglio, vi sparo a tutti, a quando risale? Perché devo chiedere scusa? Vi sparo a tutti. È uscito un video che è precedente alla nostra telefonata di ieri sera, o sbaglio?
1: Sì, sì.
0: Ma perché hai detto vi sparo a tutti?
1: Ma boh, perché ero arrabbiato comunque che nei post mi scrivono veniamo, facciamo a tua sorella, la tua famiglia.
0: Ti sei pentito di aver detto vi sparo a tutti? No.
1: Ma quelle sono parole, cioè, perché devo pentirmi? Mica lo faccio alla fine, cioè.
2: No, però scusatemi, fatemi capire, ma chiedi a lui di pentirsi, di dire delle perché ha detto delle stupidaggini dopo che è stato minacciato, ha detto delle stupidaggini questo ragazzo, esecrabili, è chiaro, moralmente. Ma chiedi a lui di pentirsi e non dici nulla rispetto a quelli che l'hanno minacciato di morte.
0: No, quelli che hanno minacciato di morte sono degli imbecilli, quello mi pare evidente, sono dei criminali.
2: E non dici nulla di Rogero che è stato condannato per aver ucciso due
0: quella
2: persone.
0: È un'altra storia. Scusami Busse, io voglio capire una cosa, hai intenzione di tornare presto in Italia oppure no?
1: Ma se la situazione è questa, no, cioè, ma tuttora, anche oggi ho visto, mica la gente continua a parlarne.
0: Sì, ma che te ne frega della gente che ne parla? Noi pure ne parliamo perché è stato un fatto di cronaca comunque incredibile.
1: Ma
0: cioè,
1: la gente ne parla male, cioè, io ho paura di beccarmi uno e mi vuol picchiare, sincero, cioè, meglio dove sono.
0: Cioè tu dici finché la situazione non si calma devo far passare qualche settimana, non torno perché è capace che sotto casa mia si trova qualcuno, trovo qualcuno che
1: ma
0: mi vuole.
1: Ma io a casa non posso più tornarci innanzitutto, cioè mio padre mi ha cacciato. Prima
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, l'abbiamo sentito.
3: E perché ti ha cacciato?
0: Questo è Robby Giusti che ti sta a parlare.
1: Ho fatto una cazzata che ha messo al pentaglio la loro reputazione e tutto quanto, cioè.
0: Il tuo padre ha detto il telefono se lo deve spaccare sulla sua testa, è un asino, così ha detto tuo padre, anche tuo zio hanno detto
1: no,
0: così.
1: No, ma l'ha spaccato il telefono, porca puttana, adesso c'è un telefono del cazzo, devo aggiustarlo l'altro, infatti.
0: Cioè hai preso un altro telefono perché il tuo te l'hanno spaccato in testa.
1: No, non me l'ha spaccato in testa, me l'ha spaccato per terra.
0: Te l'hanno spaccato per terra. Comunque, io voglio capire una cosa, perché siccome hai detto in questo video che è circolato oggi, per che cosa dovrei chiedere scusa? E invece a noi hai detto devo chiedere scusa alla famiglia. Vogliamo chiarire questa cosa?
1: Sennò... ma non l'ha detto la chat, adesso non me la ricordo neanche, la vado a rivedere.
0: Sì, in una chat, sì, in una chat. In una chat. Dunque...
1: Che anche lì questo cofano uscirà la mia chat, non lo so.
0: Ho capito, però escono i video, qualsiasi cosa tu metti in video, in audio, c'è qualcuno che la fa circolare.
2: Ma scusami,
0: evidentemente,
2: uno in una chat privata può dire quello che gli pare, ma di che stesso stiamo facendo
0: il
2: processo?
0: Ma io non sto facendo nulla, io ti sto dicendo
2: perché in una chat privata ha scritto una stronzata. Ma io voglio vedere le tue di chat che cosa scrivi. Ma stiamo scherzando,
0: ma io non
2: ragazzi,
0: ho fatto video
2: con questo
0: linciaggio. Io però non ho fatto
2: qua.
0: Video dopo
2: questo
0: la morte di una persona.
2: Un coglione di 19 anni che ha detto una stupidaggine, non si è reso conto di che cosa stava accadendo, era ubriaco, ma non ha commesso nessun delitto né nessun reato. Basta con sto accadimento con questo ragazzo.
0: Scusami Busse, ti voglio chiedere una cosa. Tu ieri hai detto che il padre di una ragazza, quella che ha perso il piede o la gamba, Emma, è una persona che è venuta sotto casa tua, è vero?
1: No, non lo so.
0: Come non lo so? Ma che fai?
1: No, parliamo della famiglia che già c'hanno un lutto, sincero non ne voglio neanche parlare. Cioè.
0: Beh, però ne hai parlato, cioè...
1: Cioè, quando ne ho parlato,
0: ne hai parlato da qualche tremendo. Parte di questa cosa qua, cioè questi qua no, non me lo so, hai parlato forse di uno dei
2: io le consiglio di starsene zitto, di pentirsi delle stronzate che ha detto e che ha scritto, perché ha detto delle stronzate, di starsene zitto, di prendersi un lungo periodo di riflessione, si trovi un lavoro serio e torni nell'anonimato.
0: Scusa, cosa stai facendo adesso
2: qua.
0: All'estero, cosa stai facendo, come passi la tua giornata?

0: adesso posso fare niente, sincero, a giocare all'Xbox.
1: Ah, passi la giornata a giocare all'Xbox.
2: Sincero.
1: Sì, passa la giornata all'Xbox. Gli vuoi dire qualcosa, Robby? Perché c'è un signore qua che è molto incazzato.
2: Ma sono in verità non sono, cioè, non so,
1: cioè,
2: sono,
1: hai detto sono, che sono andrebbe rinchiuso in una, in una stanza con i genitori.
2: Io vorrei un faccia a faccia tra lui e i genitori, cioè, in una stanza.
3: Iniziativa editoriale geniale.
1: Sì,
2: Parenzo, fai parlare, è una cosa, cioè, non mi sembra che sia un gioco.
3: Mettete una vasca di piragna.
2: Ogni tanto c'è il momento per giocare, scherzare, ogni tanto c'è il momento per essere seri.
3: Tu giochi,
2: so che
3: io
2: tu fai fatica
3: serissimo
2: ad essere serio, ok?
3: Io sono serissimo, tu stai speculando su una storia drammatica.
2: No, io non sto giocando assolutamente, la mia è
1: cosa gli vuoi dire?
2: Che lui dovrebbe avere il coraggio di affrontare a tu per tu, parlando per chiarire i genitori della ragazza all'interno di una stanza. Attenzione, perché ha detto una cosa, ti faccio, come si chiama ragazzo, come si chiama?
1: Busse, diciamo.
2: Busse, mi ascolti, mi stai ascoltando, vero? Te lo dico da uno che potrebbe essere tuo papà come età, perché io ho un figlio grande di 24 anni,
1: togli viva voce o l'auricolare, altrimenti sentiamo male, metti il telefono bene.
2: Tu hai detto una cosa sbagliata, l'hai ammesso, però poi hai continuato a giocare con altri video per me sbagliati, fuori luogo, perché se tu ti penti di una cosa, dopo non fai dei video coglionata come hai fatto, ok? Quello prima di salire sull'aereo, quindi, perché hai, diciamo, rafforzato la tesi che pensiamo in tanti, che non capisci un cazzo, perché solo uno che non capisce un cazzo può fare un video ironico quando muore una ragazza. Detto questo, peccare è umano. Chiedere scusa è la cosa più giusta da fare, ma un faccia a faccia con i genitori. Ma sai perché? Perché se fosse stato il contrario, i tuoi genitori come avrebbero reagito se tu fossi morto in un incidente e dei coglioni avessero scherzato su di te prendendoti per il culo sui social?
1: Come rispondi, Bussi, a questa cosa?
2: Cosa avrebbero fatto i tuoi genitori a questi ragazzi?
0: Ma sicuramente se la stanno presa, come giusto che sia.
1: Aspetta, metti bene, infatti, il telefono, metti bene il telefono.
0: Sente?
1: Sì, adesso sì, dimmi.
0: Io, okay, ma io infatti alla famiglia non sto mica dicendo che hanno sbagliato qualcosa. Il discorso io sto dicendo del resto dell'Italia, cioè, che parla. Io non ho mai detto che loro hanno sbagliato, sono il torto. Loro hanno più che ragione, la famiglia, le due famiglie.
2: Chiamali, fatti sentire, chiamali, fregatene dell'Italia. Vabbè. L'Italia è piena di gente, da una parte e dall'altra, sinistra, destra, bianchi, neri, gialli, etero, trans, che non capisce un cazzo, piena di gente, che invece che sedersi e discutere dei problemi. Giusti. Parenzo, ogni tanto te lo ripeto,
1: Busse,
2: cioè,
1: lo vorresti un confronto con i genitori delle due ragazze?
3: Ma perché dovrei fare un confronto con i genitori?
2: Ti capisco, allora,
1: fammelo parlare, Parenzo, fammi parlare, dai, fammi parlare con lui, Busse.
0: Ma secondo me hanno altro pensare in questo momento, e secondo me sembrerebbe più una presa per il culo, cioè...
3: È il più intelligente,
2: no, in modo
3: di
2: serio,
3: tutti noi,
2: non
3: Bus.
2: È una presa per il culo.
3: Bus è più intelligente di www.robigiusti nel buco del culo.it. È molto più intelligente il Bus, che giustamente capisce che dire di fare un confronto con la famiglia di una persona che ha appena perso.
1: Ma no, perché?
3: Ma quanto idiota sei? Ma io voglio dire, io guarda che era raccapricciante.
2: Ma sai
3: dove
2: che
3: poi ve la prendete con
2: fare
3: Bus.
2: I fenomeni a distanza,
3: Bus,
2: dove
3: la differenza
2: se
3: tra
2: tu fossi
3: Bus
2: qua, quando sono venuto l'altra volta in studio per paura, per
3: la
2: paura
3: differenza
2: di prendere il coglione
3: Bus
2: da me, avevi il cellulare in mano tutto il tempo, non mi guardavi negli occhi, le stesse cose ripeti. Dimmi le faccia a faccia, Parenzo, perché
3: sì,
2: bisogna parlare faccia a faccia.
3: Perché che c'entra?
2: Perché,
3: che
2: perché
3: succede se te lo dico
2: perché
3: faccia
2: ti rispondo faccia a faccia, perché a distanza
3: allora
2: mi dai dei coglioni, io non ti offendo e sei
3: ma
2: scusa, poi non ti rispondo.
3: Sembra una cosa intelligente,
2: cosa
3: da
2: che
3: dire.
2: Uno che ha offeso
3: anche
2: una ragazza
3: Busti
2: dei genitori
3: ha detto
2: chiami
3: che sei stupido. Pure Bus te l'ha detto.
2: No, Bus non l'ha detto.
3: Persino
2: Bus non l'ha detto.
1: Bus, scusami, Bus, allora mi sembra di capire che tu al momento non hai nessuna.
2: Ma lo pagate, Parenzo?
1: Calma, nessuna voglia di tornare,
2: sì,
1: nessuna voglia di tornare in Italia, giusto?
2: Molto, adesso.
0: Nessuna, zero proprio.
1: Zero. Va bene, ciao, ti saluto, baci. Ciao, ciao, ciao. Allora, torniamo qui con la signora De Rossi e voglio capire dalla signora De Rossi se il gesto, le parole che ha detto l'onorevole Sasso in Parlamento, cioè il fatto che ci sono i citofoni con molti nomi, diciamo, di extracomunitari islamici, Omar,
4: te lo devo
1: Mohammed,
4: anche spiegare della gravità
1: no?
4: della cosa.
1: È razzismo.
4: Certo che è razzismo, raga. È razzismo sdoganato, è fascismo, ormai sono arrivati in Parlamento e cominciano ad essere sempre di più. Infatti, come è finito, dove è finito?
1: Sono fascisti.
4: Combannacci.
1: Dunque, andrebbe sciolto Futuro Nazionale. Andrebbe
4: subito,
1: sciolto.
4: Subito. Ma tanto non andrà da nessuna parte. Fatene una ragione. Io non so cosa ti stia dando il generale Vannacci.
1: Non mi sta dando
4: perché
1: nulla,
4: tu sei una gruppi ormai di Vannacci. Gruppi, sì. Sei il burattinaio che lo manovra. L'abbiamo capito
1: una
4: tutta
1: cosa
4: Italia.
1: Ma sei il burattinaio?
4: No,
1: sarebbe,
4: no, sei il burattinaio. Sei quello che gli dà le idee, le puttanate.
2: È l'amante di Vannacci.
4: Detto ciò, Sasso dovrebbe sapere che gli stranieri in Italia, compresi quelli europei, sono 6 milioni, un decimo.
1: C'è un problema nelle case popolari, nell'assegnazione, oppure no? Non c'è nessun problema, dunque.
4: No,
1: non c'è,
4: le assegnazioni
1: uno che ha pagato
4: sono
1: le tasse, famiglie italiane che hanno pagato le tasse per 50
4: perché
1: anni.
4: Perché gli stranieri non lavorano, stanno qui campati da chi? Ma che discorso
1: dai,
4: è?
1: Su, nei campi,
4: dato che, guarda,
1: priorità chi
4: il
1: ha pagato
4: tuo amico,
1: che hanno pagato le tasse per 80 anni.
4: Ma perché gli stranieri non lavorano, non le pagano le tasse? Che discorso
1: gli affitti,
4: è?
1: Pagassero
4: che
1: gli discorso affitti, le case
4: è?
1: Popolari a chi paga
4: che
1: le tasse per 80 anni?
4: È? Questo è razzismo. Lo,
1: è
4: vedi
1: razzismo.
4: Da, lo vedete da chi prende gli argomenti
2: fermi,
4: da
2: fermi,
4: nazi?
2: Fermi. Ti fermo io, faccio cucciare la situazione. Avete rotto i coglioni, basta. Allora, il problema di Sasso, te lo dico qual è. Non è tanto
4: che è un analfabeta.
2: No, offendiamo, non offendere parlati. Vabbè, io ti benedico, anche tu un giorno troverai la via del Signore.
4: Certo.
2: Allora, detto questo, però, Sasso ha sbagliato a tirar fuori dei cognomi errati, perché gli italiani non sono solo rossi, come ha detto lui, Giuseppe e Maria. Gli italiani possono essere anche Abib, che è da 20 anni in Italia, 10 anni, quello che è, e lavora. Però attenzione! Il problema è che le case popolari la danno a gente che non ha neanche la cittadinanza. Vieni a Modena, vieni in Emilia Romagna e vedi che cazzo danno gli asili e le case popolari.
4: Almeno un membro della famiglia la deve avere, altrimenti non te la danno.
2: Uno
4: la casa.
2: Su 10, poi te ne trovi 10 in casa.
4: Sì, ma gli altri nel frattempo lavorano nei cantieri, nei campi di roba che mangi te, nelle case dove vivi te.
2: Il
4: generale Vannacci, amico tuo e di Giuseppe, ha detto che questi immigrati non dovrebbero più arrivare perché gli italiani devono tornare nei campi, nei cantieri, ad accudire i vecchi, a lavorare nei ristoranti.
2: Perché non riusciamo a mantenere neanche
4: ma
2: gli italiani.
4: Ma io sarei contenta di vedere i vannacciani. Il problema
2: mese.
4: È che finiranno tutti lì, perché chi vota Vannacci avrà la quinta elementare, per
2: che
4: cui finiranno tutti
2: sinistra,
4: a fare questi
2: se
4: lavori.
2: La sinistra, come si chiama? Dimmi il nome che non mi ricordo.
1: Crizia.
2: Se la sinistra fosse un po' onesta, farebbe vedere quella che è la realtà in Italia. Sai
4: e qual è la realtà?
2: Perché,
4: sentiamo.
2: Perché gli scapisti
4: che da 5 anni c'è la Meloni. Qual è la realtà?
2: Sembri la sorella di Parenzo.
4: Dicela la realtà, che da 5 anni ci sono i tuoi amici.
2: Fermati.
4: Grazie.
2: La verità è che gli scafisti fanno vedere una realtà ben differente dell'Italia. Che bello, vai in Italia, ti danno la casa, ti danno lo stipendio, ti danno la prendi nel culo. In Italia vieni, poi magari c'è chi piace, vieni in Italia e dormi in mezzo alla strada, fai lo spacciatore o la prostituta.
4: Il problema è che in Italia, anziché farti studiare,
2: a 3 euro l'ora, giù nei campi, a 3 euro l'ora.
4: Posso
2: 2 euro
4: rispondere?
2: L'ora.
4: In
1: musica,
4: Italia.
1: No, musica. Hai già detto la tua. Allora, fermo là. Voglio capire da te se Adinolfi ha fatto bene a portare un gesto di libertario, la bandiera israeliana al Pride a Roma. Perché?
4: È venuto anche nel nostro podcast, ha detto delle cose immonde.
1: Vabbè, la lascia perdere, ha fatto bene a portare quella bandiera?
4: No, l'aveva già detto lì,
1: sì,
4: infatti poi l'ha fatto malissimo.
1: Perché?
4: E hanno fatto bene a cacciarlo a pedate nel culo. Ha pure fatto la finta di sentirsi male.
1: Luca,
4: vergognati.
1: La bandiera israeliana non va portata?
4: No, no, non solo non va portata, dovrebbe pensare a tutta la gente
5: come
4: che ha truffato, anziché venire al Pride con una bandiera divisiva come quella di Israele, dovrebbe pensare a tutta la gente che ha truffato.
1: Ti assumi la responsabilità di quello che dici.
4: Certo,
1: non è condannato.
4: Vabbè,
1: fermo.
4: Intanto
1: assumi,
4: ci sono delle persone che hanno testimoniato, hanno fatto vedere conti correnti e bonifici fatti.
1: Assumi la responsabilità di quello che dici.
4: Certo.
1: Ti assumi la responsabilità.
4: Certo.
1: Allora, abbiamo Luca da Udine, mi sembra, no? Luca da Udine.
6: Eccoci qua. C'è ancora collegato il leccatore del buco del culo di Zelensky di Vittorio da Roma?
1: Ma non lo so, penso di sì. Vittorio,
6: voglio
1: sei collegato?
6: Voglio dirgli due rovine.
1: Dimmi.
6: Amico mio, oggi hai a che fare con uno che ti dà la paga. Voglio vedere se c'era tua sorella al posto di quella povera ragazza, perché sei un pezzo di merda. Gente come te in un paese normale dovrebbe essere presa a ceffoni. Veramente, sei l'emblema di una sinistra fallita.
5: Ma che
6: sei l'emblema,
5: sì.
6: Sei proprio un miserabile.
7: Seguendo il tuo ragionamento del cazzo di Roggero, no? Adesso che questo qui mi ha insultato, posso sparargli 3 colpi in fronte oppure no? Dimmi tu.
1: Ma cosa c'entra? Dai.
6: Roggero è un eroe nazionale e gente come te non deve spaccarsi la bocca prima di parlare di Roggero.
7: Qual è il fatto? è che questo paese di merda non funziona, perché gente come Rogero non si prende due ergastoli, ma in verità si prende

0: ha fatto un cazzo, non ha fatto nulla, nulla, non ha fatto
1: in
0: nulla.
1: Una comitiva che coglione,
0: una comitiva coglione,
1: e il fatto una che dite una comitiva che esce, vince una ragazza,
0: ma che
1: sono
0: cazzo,
1: tutti responsabili,
0: non è che
1: coglione,
0: se minacciamo
1: coglione,
0: vuol dire
1: coglione,
0: che la ragazza torna in vita, è pezzo di merda, non
1: coglione,
0: è che minaccia,
1: sono tutti responsabili, perché
0: per
1: se vedi
0: tragedia,
1: che chi sta guidando è un ubriaco, lo prendi
0: ma che quando
1: e lo fermi,
0: guidando, brutto ritardato di merda. Ma che responsabile se non stava guidando, brutto coglione di merda,
1: e sono il coglione che ci sta
2: guidando. Musica, musica un attimo, musica,
1: che
2: Vittorio
1: tutti quanti.
2: Fermo, allora, fermo là. Allora, Luca da Udine contro Vittorio. Però Vittorio resta lì perché
3: una discussione
2: a sinistra, alla mia sinistra, alla mia sinistra è entrato anche Gio Urso. Buonasera,
4: ciao Giuseppe, ciao Parenzaggio.
2: Incazzato nero con Vittorio per quello che ha detto
3: sì. Pure questo,
4: ma sì, Vittorio, c'è proprio una testa di cazzo a dire una roba del genere. Uno così bisogna rimandarlo al proprio paese. Rimigrare tutta la vita, ma non me ne fotto un cazzo, come se non le fosse. Gente così, gente così va eliminata. Negraj, marocchinaj, italiano. Questo è, è gente
2: eliminata
4: che va
2: eliminata
4: dall'Italia, come se fosse uno straniero. Parenzaggio, ormai li conosci, non me ne fotto un cazzo. Ma ragazzi, ma secondo te, Parenzaggio, è giusto quello che ha fatto? No, ma io voglio capire come ragioni tu.
3: Che è giusto? Ha detto una stronzata come le dici tante tu.
4: Ma una cosa grave, Parenzaggio, non si scherza su queste cose qua, non si scherza. Io lo metterei in galera 10 anni
3: scherzo,
4: senza acqua e senza mangiare, che crepa lì dentro.
3: Di idiozia,
4: è
3: non
4: folle su una Parenzaggio, dai, tu,
3: scusami,
4: tu sei a te,
3: reato per chi
4: tu
3: uccide.
4: Sei un radical chic, Parenzaggio. Tu sei un radical chic, Parenzaggio. Ma è un'idiozia folle, è un'idiozia folle, Parenzaggio.
3: Ma merita di morire? Merita di essere cacciato?
4: Per una certo, per una cosa così cacciato, tolleranza zero. Ma uno così che cazzo serve? Ma
3: uno perché ha fatto un video idiota. Che cosa dobbiamo fare?
4: Ma non
3: fare
4: è idiota, Parenzaggio.
2: Tu dici che i video sul chiavage, i video sul fatturage sono idioti come i video
3: uguali
2: di questo qua, stai dicendo?
4: Ma come fai? Ma come cazzo fa?
3: Ovviamente, ovviamente sono due idiozie diverse. Una è un'idiozia che va a toccare la sensibilità di una persona che ha perso una figlia e quindi è moralmente esecrabile. L'altro è moralmente esecrabile perché è un idiota che parla in questo modo, che l'Accademia della Crusca dovrebbe prendere e cacciarlo a pittà.
4: Ma guarda che adesso parlano tutti così, Parenzaggio. Tutta Italia parla così.
2: Allora, aspetta un attimo, fermo. Vittorio da Roma, come vuoi rispondere a
0: sei un faccia di merda, primo punto. Secondo punto, mi spiego tutte quelle schifezze che dici, specialmente su Rogero che ha assassinato due persone, perché non vengono trattate allo stesso modo? Appunto, bravo, hai detto questo, si dovrebbero trattare allo stesso
4: ma
0: modo.
4: Ma fatto bene, gli hanno rotto la minchia. Grande Rogero, grande
0: capito?
4: Rogero, sempre fino alla morte con Rogero.
0: Bravo,
4: questa è l'Italia che volete voi.
0: Comunistage
4: di merda, comunistage di merda, fuori dal cazzo pure tu con il marocchinage.
0: Coglione, sai, porta lo champagne, ce lo beviamo.
4: Certo, certo che ce lo beviamo.
0: Vai, continua, sì, da tutta sta gente a mi ammazzare persone, così tutti in carcere.
4: Ma
0: andate,
4: fan
0: coglione.
4: Bene, fan bene. Ma scusa, ma secondo te ha fatto male? Cioè, questo è entrato 100 volte nel... Ma tu stai scherzando? Ha fatto male, doveva crepare lui per salvare sta gente di merda? Ma tu stai scherzando? Ma che cazzo dici?
0: Ma tu non sei in grado di intendere
4: ma
0: volere
4: stai
0: questo qua.
4: Tu per
0: tu
4: dire ste stronzate,
0: di
4: tu devi ringraziare Giuseppe che ti dà la parola, perché gente
0: ma
4: ascolta,
0: mano, idiota,
4: ma sono quante volte, ma tu l'hai seguita la faccenda, mi sembra che veramente sei su un altro pianeta. Tu l'hai seguita la faccenda, quante volte sono entrati da questo qua a rompere i coglioni? Quante rapine gli hanno fatto?
0: Ma
4: cosa stai dicendo? Ma è già doveva crepare lui, ma devi andare tu in galera a 14 anni. Ma dove tu ringrazia Cruciani che ti dà la possibilità di parlare.
0: Ma
4: va, viva Ruggero, fino alla fine.
0: Hanno fatto bene a rapinare perché altro hanno pure le assicurazioni.
4: Ma come fai a dire una roba?
0: Si può prendere soldi.
4: Hanno fatto bene a rapinare. Giuse, questa è la notizia, la breaking news. L'Italia che volete, la maggior parte degli italiani sono come te, Parenzaggio. Siamo nella merda, non lo sappiamo neanche. Con Clizza, con il Gay Pride. Questa è l'Italia che volete.
0: Hanno fatto bene.
4: Carnevale ci vuole per voi.
0: Ma mi spieghi per quale cazzo di motore ammazzati per le assicurazioni che ti ripagano?
2: Ciao,
0: ma ditelo.
2: Allora, volevo sapere da Gio Urso che ne pensava del mese del Pride. Del mese del Pride, qui c'è un autorevole rappresentante. Ci sarà un Pride anche a Milano tra qualche giorno.
4: Io, Giuseppe, posso dire che questi ricchionage hanno un po' rotto la minchia. Perché tutti questi ricchionage che continuano a volere diritti, diritti su diritti. Ma che cazzo di diritti? Cioè, cosa vogliono di più dei diritti che hanno? Guarda, Giuseppe.

0: Tu dici che non c'è niente da acquisire,
1: ma assolutamente, perché, cioè, ma una vestita come Cliziage in questa, cioè, è carnevale, cioè, loro hanno sbagliato. Io sono andato, veramente mi è capitato di vedere questi gay pride, sì, che mi hanno fatto, perché io li metto sulla stessa classe degli ambientalisti. Sono andato col Porsche, mi hanno fatto perdere 3 ore, ma sembrava carnevale dura 3 giorni. Cliziage, certo, voi rompete il cazzo con questa, con la slime che canta, uomini vestiti da donne vestiti da, cioè, non si capisce un cazzo.
2: Quindi,
1: ma è carnevale.
2: Ecciti.
1: Questi no, non mi eccito, dico solo che avete scassato la minchia. Questi ricchionaggi, ma non sono porco.
2: Dopo,
1: tu Cliziage,
2: guarda,
1: so,
2: tu Cliziage, devi ringraziare che non ti incuri,
1: no,
2: in diretta.
1: Ma Cliziage, io so
2: perché
1: tu...
2: quando mi hai visto eri già eccitato.
1: Guarda, ce l'avevo già
2: tu. Io tu sei un
1: Cliziage,
2: maiale pervertito.
1: Cliziage, posso dirti una cosa? Tu sei a favore di sti negraggi. Ho saputo che tu li faresti entrare tutti questi negraggi.
2: Amore,
1: ma fagli
2: tutti,
1: entrare a casa tua, che sei contenta che c'è un minchiaggio grosso e ti soddisfano.
2: Ma
1: tienteli tu.
2: Anche lì volentieri,
1: ma
2: amore.
0: Allora, caro David, voglio chiudere in bellezza. Voglio parlare di alieni. Voglio parlare di alieni che sono sulla Terra, di astronavi, con un ufologo, un alienolo, non so come chiamarlo, un esperto di alieni che non sentiamo da un sacco di tempo, Giovanni Costa, che è convinto che gli alieni sono lì a sorvegliare il mondo, a governare il mondo, soprattutto a garantire la pace. Vai regia, fammi il numero.

0: Pronto.
1: Giovanni, come stai? Sono Cruciani.
0: Ciao Cruciani, carissimo. Beh, tutto bene, dai caro, tu come stai?
1: Non c'è male, caro ufologo.
2: Caro idiota.
1: No, caro adesso idiota. Sempre idiota, sì. Ma perché?
0: Cominciano, che sono in campagna ma oggi, Sono qui in campagna, bello, fresco, fresco. Ufologo,
1: allora, caro Giovanni, ufologo. Io ho sentito alcune tue affermazioni.
2: Ma non stai parlando con Piero Angela,
1: Sto parlando con una persona che è un ufologo.
0: Ma Panenzo sopramodula come al solito,
1: Sì, sì, come che ha detto sopramodula? Che significa sopramodula?
0: Ma sopramodula sulle voci, no? Lui che sta parlando, sta parlando tu, lui si parla sopra. No,
1: hai ragione.
0: Frequenza.
3: Si sovrappone sull'altro.
0: Esatto.
1: Chi è che sta parlando? Scusa, chi sta parlando?
0: È un grande radiofonico.
3: Gli anni 80, le radio libere.
0: Radio libera.
1: E chi è?
0: È il grande Agostino Porcini.
3: Ago DJ.
1: Amico mio, Ago DJ. Un applauso a Ago DJ.
0: Grazie.
1: Che ci fai con l'ufologo? Anche tu sei di quella schiatta lì, di quella partita lì, di quella banda,
3: Beh, io credo nella vita.
1: Vabbè, che cazzo vuol dire anche?
2: Ma quello cosa vuol dire?
1: Che cazzo vuol dire adesso? Sarei anche
2: UFO. Che vuol dire UFO, credo nella vita?
3: UFO.
1: UFO
3: è un bel teorema da sviluppare.
1: Sì, ho capito, però adesso
2: scusami, stiamo parlando, UFO... perdonami, che poi sennò mi incazzo subito, perdonami.
3: No,
1: Aspetta un attimo.
2: Per fare un po' di chiarezza.
1: Questo è Ago DJ, questo qua.
2: Che cazzo me ne frega me di Ago DJ che mi dice che UFO è un bel teorema. Cosa, secondo te che cazzo
0: allora,
2: me ne frega
0: allora, UFO, oggetti volanti non identificati, innanzitutto.
3: Attenzione che rompe le uova, sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: e rompe quindi,
1: è un cazzo da fare in campagna.
0: Non identificate, ma è scientifico, è scienza. Quindi bisogna appurare, bisogna fare ricerche.
1: No. Sì, ma scusa, tu adesso fai
0: veramente lo stato della situazione in cui stiamo vivendo oggi.
1: Allora, aspetta un attimo.
2: Ma non ne fai né tu né Ago DJ del cazzo, nessuno dei due fa ricerche. Siete due pensionati miserabili che avete molto tempo libero e raccogliete delle uova. Punto, questo è il tema.
0: Guarda, se qua delle uova proprio, guarda, fresche fresche, se l'avrei il quadro lo tirerei indietro.
1: Però scusa, mi passi un attimo Ago DJ, perché io voglio capire una cosa. Scusi, signor Ago DJ, però abbia pazienza.
2: Come fossero due scienziati.
1: È un protagonista assoluto della musica internazionale, signor DJ. Tu lo stai.
3: È chiaro, io mi sono cresciuto e ho fatto crescere
1: DJ, cantante.
3: Gente con la musica degli anni 80, con gli Earth, Wind and Fire, con
1: tu non lo sai. Non le sai queste. Parenzo non le sa queste cose qua, non sai chi è Ago DJ.
0: Parson Project.
1: Lui ti sta dicendo, scusa, Ago DJ ti sta dicendo.
3: Franklin, Donna Summer, che ne so, poi magari altri non mi ricordo.
1: Però scusi, Ago DJ, lei, il fatto che lei conosca o stia, diciamo, in qualche modo.

0: modo a cotè accanto al dottor Giovanni Costa, ufologo, sì. Ufologo è ti di per sé già inquietante, però va benissimo. Io amo queste cose qui, dottor Ago DJ.
1: Comunque mi ha dato bene.
0: Lei considera Netanyahu un criminale?
2: Ma che ne sa lui?
1: Questo non ho dubbi, assolutamente sì.
2: Ma non sa neanche chi
0: anche
2: è.
0: Ago DJ dice che Netanyahu è un criminale. Dai, su, metti di l'anima in pace. Anche Ago
1: Netanyahu appartiene ai criminali abilitati nel mondo.
2: Cioè, sono abilitati.
1: I criminali abilitati. Questi hanno un patentino, hanno fatto dei corsi abbastanza. Sono abilitati, sono autorizzati dai cinque potenti del mondo.
0: Ecco, questo vedi, qua andiamo su un terreno molto interessante. Lei dice è un criminale, però diciamo certificato dai maggiori cinque potenti, dai cinque potenti del mondo. Chi sarebbero i cinque potenti del mondo?
1: Chi sarebbero? Dunque, questi cinque potenti del mondo ci sono, ma non si fanno vedere, non lo sanno nemmeno fra di loro.
0: È l'ufologo che suggerisce, diciamo, ad Ago DJ. Cioè, scusi un attimo.
1: C'è tanta differenza tra prendere un programma musicale con un programma di ufologia. Qui ci vogliono i dottori come Giovanni Costa.
0: Sì, certo, non c'è dubbio.
2: Lui non è dottore in nulla se non in stronzate.
0: Vabbè, musica e mi ripassi un attimo Giovanni Costa, un attimo gli devo chiedere una cosa. Musica, musica, musica. Allora, era Ago DJ, dottor Ago DJ. Giovanni Costa, ci siamo Giovanni?
3: Siamo in linea sempre, sì.
0: Allora,
3: certo.
0: Scusi Giovanni Costa, voglio chiedere una cosa. Stiamo parlando con un ufologo, caro David. Un ufologo, il quale ha detto una cosa, che gli alieni sono dei vegetariani. Che vuol dire che sono vegetariani, Giovanni Costa?
3: Loro come che vuol dire?
0: Sì,
3: vuol dire che sono vegetariani.
0: Come fa a sapere che gli alieni sono vegetariani? Adesso oggettivamente.
3: Vabbè, io studiando scienze dello spirito studio anche il loro modo di alimentarsi, ma come fa a sapere che sono vegetariani?
0: Abbia pazienza, non è che si può sapere con esattezza se sono vegetariani o no. Lei ha la certezza che sono vegetariani, che mangiano?
3: Allora, loro mangiano praticamente, cioè loro mangiano magari un tipo di carne che non è carne animale, è una carne che loro manipolano, la fanno loro stessi, diciamo.
0: Cioè vegetale.
3: Sì, vegetale, bravo.
0: La
3: sì,
0: carne vegetale. Però adesso, la cosa curiosa è che lei dice, ma lo dicono molti ufologi, che questi alieni che si trovano un po' dappertutto, stanno nascosti, eccetera, entreranno in azione fra poco a salvare il mondo.
3: Qua si rischia una guerra nucleare, ma loro non la faranno assolutamente accadere, non succederà.
0: Possiamo stare tranquilli su questa cosa qua.
3: Loro interverranno a disinnescare, che l'hanno già fatto già in passato, l'hanno già fatto su testate nucleari, loro l'hanno già fatto questo. Hanno disinnescato proprio queste bombe e ci è voluto una giornata o più per riarmarle di nuovo. Questi sono dati certi.
0: Cioè, dunque, non ho capito. Lei
3: non ci creda, no, non è questione di credere o non credere, sono documenti.
0: Ci sono le prove su cui non si può discutere che gli alieni hanno già salvato il mondo più volte
2: e lo salveranno ancora.
0: Dunque, sono degli alieni peace and love, cioè mangiano la verdura. Cioè sono vegetariani, sono sostanzialmente peace and love, sono una specie di mondo, sono degli hippie praticamente, o no?
3: No, ma io non è che do dei titoli, loro hanno questo tipo di alimentazione, come del resto pure noi qui terrestri ci sono molti vegetariani, compreso io.
0: Sì, ho capito, però tu stai dicendo che sono peace and love questi alieni.
2: Ma come fa a saperlo lei? Come li ha visti? Ci ha mangiato? Come cazzo fa
0: a dire? Esatto, è andato sull'astronave con loro, come fa a sapere?
2: Ancora su
3: io questi miei fratelli, questi signori extraterrestri, io già da bambino li vedevo. Ecco perché io ho intrapreso poi.
2: Va bene, però da bambino, quando uno scopre queste cose da bambino, si cura, inizia un percorso, parla con gli psicologi.
3: Io ero spaventato. No,
2: poi uno inizia un percorso anche in ospedale, comincia a parlare con delle persone adatte, degli psichiatrici, psicologi.
0: Cioè, Parenzo
2: alle
0: dice che lei è malato
2: anche dei
0: sostanzialmente.
3: No, questo non è successo. Perché non ho avuto paura. Se avessi avuto paura, allora magari avrei subito dei danni psicologici, ma non avevo paura perché li vedevo come una cosa normale. Facciamo un altro esempio: la sfera di Buga, no? Ecco. E questo è un grande regalo che ci hanno fatto per farci capire che loro sono qua.
0: E loro sono qua. Cioè loro sono qua.
4: Ma loro chi?
0: Gli alieni. Guarda. Gli alieni dice che sono qua e sono delle persone che noi non ci dobbiamo fidare in sostanza. Scusami Giovanni. La sostanza è questa. Dice l'ufologo accompagnato in campagna oggi da Ago DJ. Sostanzialmente l'ufologo cosa dice Giovanni Costa? Dice che noi non ci dobbiamo troppo occupare del patto o degli accordi di pace che sta facendo Trump o che fa Trump.
2: Che non ci dobbiamo saltare da un momento all'altro.
0: Noi dobbiamo affidarci in ultima istanza agli alieni. È così?
2: Ma affidatevi voi agli alieni. Ma
3: chiamiamo gli alieni, che alieni non sono, sono extraterrestri, sì. Gli angeli di una volta, sì. Della chiesa extraterrestri di oggi.
0: Gli extraterrestri,
2: sì,
0: di oggi.
2: Perdoni,
0: lui si fida, allora, lui si fida di più degli extra, lui si fida di più degli extraterrestri che dei patti di Ormuz, degli
4: ma
0: accordi.
4: Chi riapre lo stretto di Ormuz? Chi
0: riapre?
4: Chi lo riapre?
3: Ma non mi chiudo, ma perché ho un po' la certezza di questo, faccio ricerche. Pronto?
0: Sì, ma abbiamo capito, che Giovanni, ma chi lo riapre lo stretto di Ormuz? Dice Parenzo, giustamente, cioè non è che possono essere gli alieni a riaprire lo stretto di Ormuz, no?
3: Ma scusa, ma come fidarti degli esseri umani che fino adesso cosa stanno facendo? Ti rendi conto cosa stanno facendo?
0: Ho capito.
3: Un macello.
0: Ho capito, Costa, però scusi.
3: Su tutti i campi, Cruciani caro, su tutti i campi.
0: Scusi, Costa, mi sembra che lei però sia in compagnia di Ago DJ, no? Come mai? Ci vedo.
3: No, adesso lui e io mi sono allontanato, sono qui vicino alla mia moto. Sì. E sono allontanato perché
0: l'ufologo.
3: Lui c'ha da fare.
0: L'ufologo,
3: ecco.
0: Vabbè, ciao ufologo.
2: Ha da fare.
0: Vabbè.
2: Ma non avete da fare un cazzo nessuno dei due,
3: DJ ha da fare.
0: Ecco.
4: Ma nessuno dei due ha da fare, né tu né quel coglione di DJ.
3: Prova a lavorare il giardino, poi mi sai dire se non c'è da fare.
0: Deve lavorare il giardino.
3: Ricordiamoci una cosa importante.
0: Quale?
3: Uno può avere tutto l'oro del mondo,
0: sì,
3: no? Soldi,
0: sì,
3: appalati, sì. Ma quando comincia a mancare la frutta, quando comincia a mancare gli ortaggi, quando comincia a mancare
2: tutto l'oro del mondo,
3: che ti mangi l'oro?
2: Della frutta. Se uno
0: su questo non ha ragione. Sì, ha ragione l'ufologo.
3: La nostra madre terra.
0: Dunque,
3: lei all'Africa.
0: Però scusi, Costa,
3: non produrrà più niente fra 20 anni, non produrrà più niente se andiamo avanti così. Svegliatevi.
0: Lei, scusi, però Giovanni Costa, lei è bravo a zappare la terra,
3: mio padre era bravissimo, io non sono come mio padre. Sì, se volendo la posso anche zappare, non c'è problema.
0: Ho capito, ma allora sti UFO, quando cazzo l'ha visti lei sti UFO? Per come è diventato esperto ufologo che ci dice che gli alieni
4: ma
0: sono fondamentali?
4: Ma sei autodominato, esperto di ufologia,
3: allora,
4: si è autodominato.
3: Io all'inizio avevo paura a parlare di queste cose perché non è facile parlare tutto di queste cose.
2: La scambiavano per pazzo, ovvio.
3: Una
2: io ancora penso che sia pazzo.
3: Ma ho visto da vicino determinati oggetti forma discoidale, poi l'ultimo video che avevo mandato pure che c'erano persone presenti, e c'era il mio amico presente, sua moglie, non so, l'avete visto, ve l'ho mandato l'ultimo
2: lui
3: video.
0: Scusi,
3: e ultimamente mi sono capitati altri.
0: Scusi, ma questi alieni scopano?
3: Certo, loro fanno l'amore per riprodursi, certo, come no?
2: Bello.
3: Sono di un'amorevolezza che non avete la minima idea.
2: Ma che bello.
3: Loro sanno perché non scendono ancora, perché non siamo preparati noi a ricevere l'amore enorme,
2: male.
3: Un amore meraviglioso, perché guarda che noi qua stiamo andando malissimo, lo ripeto.
2: Malissimo.
3: Segnatevelo, incidetelo bene.
0: Sì.
3: Comprendetelo bene questo segnale. Qua stiamo andando di male in peggio se non ci svegliamo.
0: Ti saluto, Costa. Arrivederci. Grazie.
3: Caro Cucani, ciao, un abbraccio a tutti.
0: Fermi tutti, italiani!
5: Italiani!
6: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
0: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
6: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio 24 Reportage.
1: Le grandi crisi internazionali al centro del G7 di Evian, di Sergio Nava.
2: Ce G7 est un moment, je crois pouvoir le dire, de réveil stratégique où tous ensemble.
3: Il G7 del risveglio strategico. Così il presidente francese Macron, nella notte tra il secondo e il terzo giorno del vertice Evian sulle rive del lago Lemano, ha celebrato un summit che si stava via via configurando come un successo diplomatico. E sul termine successo si è registrata la convergenza dei principali leader globali presenti. Un summit G7 è molto più che tavole rotonde e bilaterali, è anche e soprattutto un momento di interscambio personale tra i diversi leader politici. La rappresentazione plastica di tutto questo è arrivata durante la 3 giorni di summit dalle telecamere a circuito chiuso, che hanno non solo mostrato i leader impegnati in amabili conversazioni di gruppo in attesa dell'inizio delle sessioni di lavoro, ma hanno captato anche alcuni dei contenuti audio di quelle stesse conversazioni. Tra mancanza di sonno a causa dei lunghi viaggi intercontinentali, oppure vizi del fumo da eliminare e altri dettagli personali ancora, tutti utili a fare gruppo e cementare rapporti. Si è parlato, dicevamo, di G7 dell'unità. Ma è stato realmente così? Possiamo definirlo un successo, come diversi leader hanno affermato? Lo abbiamo chiesto a Marco Simoni, direttore dell'Istituto Affari Internazionali e professore all'Università LUISS di Roma.
4: Dobbiamo chiederci soddisfazione per che cosa? Da un punto di vista politico non è stata una svolta questo G7, se non per un elemento. Proprio il fatto che tutti abbiano espresso soddisfazione. Questo indica che i leader del G7 pensano che le loro opinioni pubbliche sono contente quando li vedono andare d'accordo. Persino Trump, che ha costruito la sua immagine come il disruptive, quello che batte i pugni sul tavolo, che cambia le carte in tavola, adesso, dopo, diciamo, il fallimento, si può dire fallimento, della guerra contro l'Iran, deve mostrarsi d'accordo con i propri leader europei, con gli altri leader europei, col Giappone, il Canada, quindi con gli alleati storici, perché evidentemente pensa che questo vuole la sua opinione pubblica. Dal punto di vista dei risultati concreti, semplicemente alcune prese di posizioni, come dire, di principi teorici positivi dal nostro punto di vista, come il rimpegno americano chiaro sull'Ucraina, che però bisogna vedere poi davvero che effetto avranno.
3: Ad Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca presso ISPI, abbiamo invece chiesto se il termine risveglio strategico usato da Macron sia appropriato in relazione a questo G7.
5: Sul fatto che ci sia un risveglio strategico tout court da parte del G7, ecco, su quello sarei più cauto. Non c'è dubbio che il G7 è un po' l'ombra di se stesso, per motivi, diciamo, che non dipendono per altro totalmente dal G7 stesso. Rispetto agli anni in cui il G7 rappresentava le economie più floride e più potenti anche sul piano militare del mondo, ecco, sappiamo che la situazione adesso è ben diversa. Non c'è da nascondere il fatto che i dissapori tra le due sponde dell'Atlantico sono ancora molti. Certo, si coglie il momento, e credo che Macron lo colga molto bene, di una parziale convergenza. Convergenza legata al fatto che tutti, in primis Trump, non vedono l'ora di uscire dal pantano in cui lui stesso si è cacciato in Iran, e ha disperato anche bisogno di vendere anche internamente un successo in politica estera.
3: Andiamo ora sui temi principali del summit, i dossier che lo hanno caratterizzato, cominciando dall'Ucraina. Sentiamo al proposito quanto ha dichiarato a margine del vertice il presidente Zelensky.
6: We discussed with others more sanctions.
7: Abbiamo discusso anche in presenza di altri interlocutori di ulteriori sanzioni e della flotta fantasma, perché le nostre sanzioni a lungo termine funzionano, ma la loro flotta è un problema. Ora il prezzo del petrolio sta diminuendo ed è positivo che il presidente Trump abbia preso questa decisione con l'Iran. Grazie a questo i prezzi stanno calando. Quindi la Russia non otterrà ulteriori vantaggi, ma bisogna fermare la flotta fantasma e confiscare il petrolio che trasporta. trasporta. Per questo è fondamentale lavorare con tutti gli alleati. Sul piano militare non abbiamo bisogno di grande aiuto, anche perché ormai usiamo le nostre armi, i nostri missili a lungo raggio e i nostri droni. Abbiamo anche questa capacità. Questo è quanto. Abbiamo anche chiesto maggiore aiuto per quanto riguarda il sistema bancario russo e il comparto militare, che non opera solo in Russia. Hanno dei rappresentanti all'estero, quindi dobbiamo indebolirlo con le sanzioni.
3: Più nello specifico, tutti i leader G7 si sono impegnati a sostenere l'integrità territoriale di Kiev, a spingere sull'acceleratore delle sanzioni energetiche contro la Russia e ad alimentare la fornitura di armamenti all'Ucraina. Basterà? Esiste soprattutto una rinnovata convergenza tra Stati Uniti ed Europa sulla crisi? Sentiamo ancora Antonio Villafranca.
5: Ma certamente una ritrovata convergenza, vedremo quanto poi transitoria c'è stata. La cosa più indicativa del comunicato proprio sugli aspetti geopolitici è il fatto che tutti i paesi del G7, quindi anche gli Stati Uniti, sono pronti a ulteriori round di sanzioni che riguardano anche l'energia, il comparto energetico, che ovviamente quello più sensibile nei confronti di Putin. Quanto questo poi effettivamente si traduca in una maggiore probabilità di arrivare a un compromesso con Putin è tutto da vedere. Putin ha ben chiaro che a un certo punto dovrà mettersi in un tavolo negoziale, ma quello che lui ha sempre cercato di fare è di sedersi al tavolo negoziale in una posizione di forza. Non è questo un momento per la Russia in cui c'è una chiara posizione di forza. Quindi ho la sensazione che in realtà appunto un vero compromesso e un tavolo negoziale si possa arrivare nel momento in cui nessuna delle due parti pensa di essere in vantaggio e quindi di negoziare in una situazione appunto più vantaggiosa.
3: Altro dossier che ha dominato la tre giorni, la crisi medio orientale, ben incanalato e preceduto, va precisato, dall'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran alla vigilia del G7. Sentiamo la prima dichiarazione del presidente americano Trump al proposito, non appena messo piede in Francia.
7: They will not have a nuclear weapon. Non avranno un'arma nucleare e direi che questo è circa il 99,9% di ciò che volevo, perché non potevamo assolutamente permettere che accadesse. Non avranno un'arma nucleare. Ora, oltre a questo, lo stretto sarà riaperto e senza pedaggio, e sarà senza pedaggio oltre i primi 60 giorni. Qualcuno ha detto, sarà senza pedaggio per 60 giorni. No, è senza pedaggio, punto.
8: No, it's toll free, period.
3: Il testo di conclusioni del G7 sul Medio Oriente, oltre a salutare l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, dà il via libera all'iniziativa multinazionale a guida franco-britannica per facilitare la ripresa della navigazione nello stretto di Hormuz e difendere il traffico commerciale. Una ventina di paesi hanno già indicato la loro ferma volontà di partecipare, ha ribadito Macron a conclusione del summit. Sentiamo sul tema Antonio Villafranca.
5: Credo che Trump si stia rendendo conto che è stato anche un po' tirato in questa avventura iraniana da Netanyahu, e sappiamo ci sono state recenti sue dichiarazioni molto aspre, per usare un eufemismo, nei confronti proprio di Netanyahu stesso. Quindi l'Europa in questo momento cerca di far perno proprio su questa, diciamo, crescente consapevolezza di Trump in merito appunto al rischio che comunque appunto Israele può rappresentare nell'implementazione poi di questo accordo politico.
3: E nelle conclusioni del G7 figura la questione degli squilibri macroeconomici e commerciali, nonché le dipendenze sui minerali critici. Il nome della Cina non viene mai citato, tuttavia sembra suggerito in ogni riga del testo. I sette hanno varato un'alleanza per la resilienza e la produzione dei minerali critici, fissando una quota di riduzione nella dipendenza da un unico fornitore. A dicembre si terrà il G20 a Miami, con Pechino presente. Un'occasione per tessere un dialogo concreto con la controparte cinese? Lo abbiamo chiesto a Marco Simoni.
4: Il G20 potrebbe essere un'occasione, e lo è sempre stata, perché è anche molto focalizzata sui temi economici. Io credo che ci sia una cosa che ancora non è del tutto stata messa a fuoco, ovvero che alla radice degli enormi problemi internazionali che vediamo svilupparsi negli ultimi anni in maniera crescente, da dopo il Covid, iniziata la Russia con l'Ucraina e poi uno dopo l'altro, senza che li debba citare, gli episodi, tra cui episodi di aggressività commerciale come quello degli Stati Uniti, tra cui l'ultimissimo episodio qualche giorno fa, una settimana fa, quando Trump ha messo il blocco sull'uso del più avanzato modello di intelligenza artificiale di Anthropic, di EntroCloud, che si chiama Fable 5. Faccio una domanda: se, come avviene, 300 miliardi l'anno di euro vanno dall'Europa investiti in America, Quanta parte di quell'innovazione americana è finanziata anche con soldi europei e adesso mi viene impedito il suo uso? Questo per dire che gli squilibri macroeconomici che riguardano la Cina sono quelli più grandi e più palesi, ma non sono gli unici. C'è lo squilibrio sul digitale che è totalmente sbilanciato a favore delle multinazionali americane. Questi squilibri economici sono alla radice di tutti gli altri che vediamo e per quello fino a quando non si affronteranno in maniera... cioè, non con la volontà di risolverli, perché squilibri del genere così macroscopici è impossibile risolverli, si possono però gestire. Oggi invece nessuno li sta gestendo, li stiamo tutti subendo. Una mattina si sveglia Trump e fa qualcosa, poi l'Europa dovrà reagire in qualche maniera. La Cina nel frattempo è molto silenziosa, ma continua ad avere il monopolio totale di nuove tecnologie, l'auto elettrica, le terre rare, sta per diventare leader anche nella farmaceutica rispetto al numero di brevetti. Ecco, fino a quando non si capirà che al cuore di tutti gli altri problemi c'è quello di dare un ordine macroeconomico globale al caos totale, ecco, non credo che se ne uscirà.
3: E sempre a Marco Simoni abbiamo chiesto, guardando al complesso della tre giorni del G7, quale sia stato il ruolo della componente europea al summit. Parliamo di Francia, paese ospitante, della Germania, dell'Italia e anche della Gran Bretagna. I paesi continentali, insomma, si sono ritagliati un peso specifico, hanno fatto massa critica?
4: L'Europa sta cercando non tanto un'anima, quanto un modo di esprimere se stessa. Sembra quasi che dal bozzo debba uscire una farfalla ogni volta, però fa fatica. Ha dominato, secondo me, sia mediaticamente che politicamente, il desiderio di Macron di lasciare una legacy la più positiva possibile. Ricordiamo, il presidente francese sta per scadere il suo ultimo mandato e ha fatto di questo G7 e dei giorni successivi con questa firma a Versailles molto spettacolare di Trump, che è una cosa molto anche bizzarra se vogliamo, che il presidente americano firmi in una legge di Versailles un accordo con l'Iran. Ecco, questa è stata proprio opera di Macron, questa mostrare che la Francia, la grandeur francese, è capace di mettere ordine nel caos o almeno di provarci. Questa è la sua legacy, ma manca ancora la capacità dei paesi europei di fare quello che potrebbero, ovvero agire come una superpotenza. Cito qua una ricercatrice importante dello IAI che si chiama Nicoletta Pirozzi, non voglio attribuirmi cose scritte da altri, però questo concetto della superpotenza europea ancora c'è nella carta, ma nella pratica non si vede.
3: E per chiudere, ascoltiamo il punto di vista delle ONG presenti al G7. La seconda giornata del summit è stata infatti dedicata nel pomeriggio ai partenariati internazionali che, soprattutto nell'ottica francese, presuppongono un forte e rinnovato impegno nei confronti dell'Africa. Abbiamo chiesto a Khalil Eluardighi, direttore di One Francia, cosa serve a realmente per incentivare e rilanciare il partenariato euroafricano. Il nostro messaggio ai leader G7 è: migliorate la vostra offerta verso i paesi in via di sviluppo, ascoltate le lezioni di successo della Cina verso il sud globale, ci dice Eluardighi. Il che, precisa, vuol dire aumentare le sovvenzioni alle politiche per lo sviluppo, per recuperare il terreno perduto. Seconda cosa, proporre all'Africa dei veri partenariati per stimolare l'industrializzazione. Porto ad esempio il partenariato del G7 con lo Zambia e con la Repubblica Democratica del Congo sul cobalto. Questo permette di essere meno dipendenti dalla Cina, qualcosa che è positivo sia per i membri del G7 sia anche per l'Africa.
9: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. GR24 di mezzanotte.

0: Trump insiste, gli europei non ci hanno aiutati, la NATO precisa le parole di Rutte sulle basi italiane, solo voli tecnici. Il caldo non dà tregua, prime vittime in Italia, il picco nel weekend. Uccide a fucilate il figlio e la moglie, il ragazzo aveva scritto per mio padre meglio morto che gay. Villa Certosa venduta per 350 milioni allo sceicco Altani. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. Donald Trump insiste e si dice deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Ci hanno mollato, un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto nell'incontro nello studio Vale con il segretario generale della NATO, sulle parole del quale, in merito all'uso delle basi per l'operazione contro l'Iran, in Italia è polemica. Le opposizioni chiedono chiarimenti alla Premier, che intanto a Berlino, insieme ai leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, prepara il vertice NATO di Ankara.
1: La linea di Palazzo Chigi è sempre la stessa, rafforzare l'Occidente ed evitare le polemiche. Tutto questo nel giorno in cui arrivano le parole del segretario della NATO Mark Rutte, che rivela 500 aerei statunitensi sono decollati da basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, un modo per sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata dal presidente Donald Trump. Sorpresa dal governo, così il ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: Rutte, il quale ha ribadito che tutti quei voli erano voli non per compiere bombardamenti, ma erano voli per fare rifornimento, per fare operazioni di tipo logistico.
1: Ma le dichiarazioni di Rutte scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla Premier Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento. Così il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
3: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun